perché altro Toso non gli viene più fora assolutamente. Sarà da vedere se Zaia accetterà fino in fondo la cosa che oggi e ieri i giornali dava per momento che penso. Vabbè, comunque a parte questo, no, se parla di che altro Grillo, proprio Beppe Grillo, ripeto. Il Vannacci di oggi, avevi visto oltretutto, vedevo anche Rossi, Ugo Rossi, triestino molto giovane oltretutto, che ha cavalcato tutta l'onda, no Green Pass, no vaccini, se vi ricordate Trieste, addirittura nominato quasi, quasi colonnello del generale Vannacci. Vedi io i luoghi ricolmi da Roma al centro, sud Italia, al nord, ricolmi veramente, depresiva che se tanti veramente stupisce la presenza al momento giovanile e quel generale che riecheggia, no? Generale. Dopodiché, ovvio, si arriva di fronte al personaggio in questione non avendo assolutamente neppure letto il libro, però basta il titolo del libro, attenzione, un libro che su Amazon continua a primeggiare alla grande e questo da notevole tempo, no? Il mondo al contrario. Uno prende il titolo e dice, porca boia, bello perché penso che coi gay è il vaso dritto e così con Remigration e i migranti vaso dritto. Se andate a leggere all'interno, diciamo, di codesto libro, ad esempio quello che dicevo prima, facendo ascoltare canzoni sul glifosato, OGM, tecniche di evoluzione assistita, sugli OGM il generale non è d'accordo, ma molto di più. Sul sistema vaccinale non è d'accordo, ma molto di più, tanto che due volte il signore che dominava la scena in Iraq, Afghanistan, ha destinato il braccio alla patria 1/2 volte, esattamente 2 volte, bravi, 2 volte ha destinato il braccio alla patria, ve lo dico già. Vannacci adesso sta prendendo quel posto là di quel Movimento 5 Stelle che ovvio non poteva assolutamente far brillare fino in fondo intendo nessuna di quelle stelle. La prima è quella sull'acqua pubblica, poi l'ambiente, tutto il resto, cioè è impossibile, perché come giustamente loro hanno denunciato ci si trova di fronte a dei contratti / contrattoni firmati per la qualcosa. Tu ovvio puoi andare a Melendugno come fece allora l'apparato prima linea del Movimento 5 Stelle con Alessandro Di Battista in primissima linea a dire se noi dovessimo arrivare nelle stanze dei bottoni, e così avvenne con oltre il 30%, grande vittoria, ovvio, in coabitazione con prima la Lega, poi il PD e quant'altro, poi con qualcosina di Draghesco, ma in quel frangente si disse chiaro e tondo, noi quest'opera, inteso il TAP, la fermiamo in 2 settimane. Quando arrivati all'interno delle stanze, con la possibilità di quindi aprire determinati fascicoli propri del progettificio Italia, si sono trovati di fronte la cosiddetta, diciamo, il trattato della carta dell'energia, per la qualcosa uscirne avrebbe voluto dire investire decine, ascoltatemi bene, decine e decine di miliardi di euro, ed è cosa che non è stata fatta, tanto che oggi si parla casomai del raddoppio del TAP, quel tubone immenso che prende formula per noi conosciuta qua nei dintorni, perché siamo nel Salento e quindi però parte da migliaia di chilometri, considerando soprattutto il fautore principale che è Aliyev, il tiranno dell'Azerbaigian, vuol dire Baku, dove diversi di nostri, anche allora il primo ministro Matteo Renzi andò a baciarne la pantofola, sia molto chiaro. Questi sono quei signori che oggi danno la possibilità di dire ma dobbiamo sicuramente scrollarci di dosso quel putiniano signore chiamato Putin, e quindi dobbiamo trovare di nuovi fornitori di materia prima. Ebbene, ed è quello che penso accennerò lunedì in riferimento a questa incredibile ritorno di fiamma per quanto riguarda la realtà del nucleare. Adesso l'hanno spacciato con i giusti termini che avevamo già anticipato a essere propri di questi deleteri momenti italici. E tutto è sostenibile, e tutto è bene comune, tutto è resiliente. Avete sentito l'altro giorno? È un nucleare, ovvio, sostenibile. È un nucleare sostenibile. Porteremo sicuramente dati in dote per quanto riguarda le preoccupazioni che anche questa realtà appunto di mini reattori SMR comporta. Però intanto il primo passaggio alla Camera dei Deputati è stato portato a compimento, insomma anche al Senato, poi ci sarà un altro iter, ma questi prevedono esattamente entro fine anno di
farsi trovare in un punto vincente dell'iter per quanto riguarda il nucleare. Poi ovvio il nucleare, anche in questo caso mini nucleare, se ne parla 2035-2040, ma questo vuol dire intanto nel momento che stiamo attraversando, nella contemporaneità, intanto magari quel fronte che loro oggi agganciano per alcuni aspetti, fotovoltaico piuttosto che eolico, ecco, intanto se ne parla un po' meno, perché la speranza per noi è il nucleare. Cioè ritorniamo a far che cosa? Perché Pichetto ci ha sfidato l'altro giorno, non so se ne siete accorti, forse siamo di fronte ai peggiori ministri che siano mai stati presenti nel sistema di governo, sempre detto diretto governico, sì, è chiaro, italico, rispetto a quelli di prima, perché dai, abbiamo maledetti tutti, sia chiaro, però forse un po' più furbi, perché sto pensando a quello degli esteri, sto pensando a quello dell'ambiente, Pichetto Fratin, in quest'ultimo caso Gilberto, piuttosto che il nostro Tajani, no? Crozza ormai ci va a nozze con Urso, addirittura, madonna, robe allucinanti veramente, Made in Italy, ci hanno preso per il culo in assoluto con il Made in Italy, no? Per dire che ne abbiamo di tutti i colori come sempre, ma questi forse sono oltre, però a differenza dei tempi trascorsi questi vengono a dirci in faccia esattamente nucleare sostenibile, e ci ha sfidato, dicevo poc'anzi, Fratin, praticamente le ultime 48 ore per dire, ma tutto sommato se non c'è due senza tre, dov'è il problema per noi? Sapete cosa intende dire non c'è due senza tre? Intende dire praticamente abbiamo già fatto due referendum sul nucleare, facciamo anche il terzo, dov'è i problemi? Si sentono forti evidentemente da un punto di vista dei sondaggi, spacciando questa realtà, diciamo, del nuovo nucleare come sicuramente sostenibile, in considerazione del fatto che volete pagare tanto le bollette, no? E allora permetteteci di investire sul nucleare, non è pericoloso come, no, ma intanto pensiamo a risolvere la questione precedente per quanto riguarda le scorie nucleari. Questa è una nuova scoria, dire a qualcuno, inteso non nuova storia, beh, si distanzia, la proporzione è la stessa di come ci dicono oggi le TEA, non sono più gli OGM del passato barra transgenico, oggi il nuovo nucleare non è assolutamente legabile a quello di Chernobyl e quello di Fukushima. Comunque ci ha sfidato per il terzo referendum, vabbè, se servirà ci metteremo sicuramente all'opera e quindi cominceremo a pedalare stile il nostro Giorgio ciclista per quanto riguarda il terzo referendum. 87 il primo, 2011 il secondo, portammo 26-27 milioni di cittadini, per carità, noi dobbiamo dirla tutta per essere sinceri, quest'ultimo, e così anche l'87 che succedeva l'86, quindi Chernobyl, qui avevamo Fukushima, anticipo che loro utilizzeranno anche, ve lo anticipo già per con notevole tempo, utilizzeranno anche il fatto che il Giappone si sta proponendo con tante nuove basi nucleari di nuova edizione, nuova formulazione, e allora ci diranno, se quelli che hanno conosciuto il disastro di Fukushima, che non è stato accantonato, soprattutto di riferimento anche a quell'acqua che viene versata in quel mar del Giappone, che contiene ancora sicuramente degli improperi chimici devastanti, vuol dire praticamente, diciamo, tossicità e cancerogenicità che metà basta, se il Giappone si sta dando da fare, perché noi dobbiamo rimanere gli ultimi sicuramente del carro e quindi andare ad acquistare i prodotti in Algeria, in Egitto e in Azerbaigian? Tradotto, siamo passati da un tiranno secondo loro ad altri che ci stanno tutti, sia il primo che gli ultimi. Per la qualcosa vi anticipiamo anche i tempi. E quindi faremo sto referendum, dicevo allora, però noi nel 2011 cavalcammo quell'onda vincente grazie alla campagna che facemmo in tutta Italia per l'acqua pubblica, perché noi allora portavamo sicuramente nelle scuole elementari presso a Castelfranco, laddove andammo a votare per quel referendum, 4 quesiti referendari, 2 vertevano sull'acqua, 1 sul legittimo impedimento e un altro sul nucleare, ma dopo Fukushima, quindi partivamo alquanto avvantaggiati. Però è ovvio, per l'acqua raccogliamo 1.400.000 firme, oggi non si arriva a determinate cifre nemmanco con la piattaforma digitale gratuitamente messa a disposizione, diciamo, dal Ministero X o il Ministero Y a livello quindi di governo italico. E questo per dirvi, oltretutto ne approfitto momentaneamente per dirvi che si è partiti a bomba per quanto riguarda la raccolta firme per indire un referendum contro il finanziamento pubblico a determinati giornali, perché tanti, sapete, non hanno, perché loro non vogliono avere il finanziamento pubblico e quindi conseguono, però hanno altre formule per dirla tutta, anche lo stesso Fatto Quotidiano per molti aspetti, però ci torneremo su in un secondo tempo. Vedevo sta partenza a razzo, 100 e passa mila firme, oggi siamo sui 180.000 firme, però siamo andati molto calando in assoluto, ovvio.
Noi abbiamo un'associazione che si chiama Schierarsi, il cui portavoce è Alessandro Di Battista, che in prima linea e basta. Fanno banchetti in qualche contesto d'Italia, però hanno poche forze, sinceramente. E ora, se avete l'occasione, andateci in quella piattaforma gratuita per firmare. Ovvio, non cambieremo chissà che cosa, poi ovvio porteremo fuori dalla, dalla porta la cosa principale e la faranno rientrare dalla finestra. Ciao Antonella, ciao bella, e quindi la faranno rientrare sicuramente dalla finestra. Quindi sto parlando del finanziamento pubblico ai giornali, stanno raccogliendo le firme. Avete visto qualche giornale schierarsi? Ma anche di quelli che non ottengono nessun finanziamento, cioè veramente lasciati da soli. È ovvio che raggiungere 500.000 firme valide di qui a un tot di mesi diventa veramente molto difficile. Ovvio, molto più semplice 50.000 firme per la questione di DL Cieli Blu, ma toglietevelo già dalla testa che noi non si arrivi. Si arriva ai 50.000 firme, ma con una semplicità unica, ragazzi, 50.000 firme, ma diciamo già sin d'ora, non serviranno uno stracazzo. Per quello che abbiamo detto con il grande Rosario Marcianò, che ha messo punto su punto e ha demolito il tutto, ma io solo per il motivo che però sarei già disposto a raccogliere nuovamente firme per la Palestina o robe similari, perché l'abbiamo fatto. Cioè tutte le LIP, leggi iniziative popolari, laddove ci siamo messi stile Andreotti piegati per dare una mano, raggiungendo ampiamente e superando l'ostacolo delle 50.000 firme, guardate che finora non hanno discusso neanche una, ragazzi, neanche, nonostante la normativa imponga che quelle rarissime, perché ho belle fatto poc'anzi, quelle rarissime volte che l'hanno fatto, vi posso confermare che di fronte a chi portava quindi la nostra voglia di lotta, di battaglia, nel caso dell'Italia deve riconoscere lo Stato della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, e questo devono ancora parlarne, però mettiamo che magari quest'estate trovino un buchetto all'interno del sistema del Parlamento, per la sala sarebbe completamente silente, completamente sonnolenta per i pochi presenti, ma completamente svuotata, ve lo anticipo già, tutto in fretta e furia per dire vedete che abbiamo discusso, sì, ma non arrivano a nulla e nulla. Le leggi di Dio popolare per me hanno solo una semplice valenza, che è quella di alfabetizzare il popolo lì dove si riesce a farlo. Attenzione però, attenzione, apro la parentesi, alfabetizzare il popolo laddove io intendo i gazebi, i pieghevoli, i volantini, il megafono, le serate informative, le manifestazioni, l'adesivo, la sciarpetta, la maglietta, lo slogan. Ho detto tante cose, cioè tutte cose che abbiamo già fatto. Oggi, mandando velocemente sulla piattaforma quella digitale, noi abbiamo sentore che poco la gente si alfabetizzi, cioè sia preparata nei contenuti di quella battaglia. Assolutamente. E ripeto, laddove c'è l'IP non abbiamo mai visto tenersi nulla di importante, eccetto la differenza di un referendum come nel 2011. Per carità, per carità, sono momenti caldi a Napoli, comune importante che mise in pratica quella vittoria referendaria. Alex Zanotelli e Lucarelli stanno facendo un lavoro meraviglioso, anche ieri, anzi 48 ore fa, di fronte al comune, per dire non ribaltate la frittata, non fate i furbi. Perché? Perché quella dose di vittoria del 2011, Napoli come realtà concreta, nel senso conosciuta, poi altri comuni e comunelli, comunelli vuol dire poco d'habitat, cioè pochi abitanti. Napoli invece impresse una svolta, attraverso che cosa? Attraverso un'azienda speciale. L'azienda speciale non la scali, e adesso vogliono cambiare diciture e quant'altro, sistema di gestione, e quindi ci dicono no, ma noi ne facciamo una cosa mista, quella che sognava il Partito Democratico al nostro fianco, al mio fianco, le state informative, dicendo ma no, dobbiamo prediligere la formula mista, perché quando c'è mista c'è la parola pubblico, ma non è un'azienda speciale dove tu non puoi costruire dividendi, incassi notevoli, tu devi investire ricavato o pagare stipendi, ovvio, ma investire in termini manutentivi. L'acqua di Napoli ha costi e qualità elevata, tanto quanto quei comuni che si sono espressi dopo la vittoria referendaria, ovvio sempre meno. E Napoli, De Luca prima e adesso Manfredi, mi sembra si chiami il sindaco di Napoli, e sta attaccando assolutamente questa esperienza che ragazzi, dati alla mano, andate a leggere, perché io posso sempre bleffare, andate a leggervi quello che vi dico, cioè dati alla mano ha migliorato la qualità del servizio e ha diminuito non di ragazzi da 100 a 0, ma anche il costo delle bollette.
Cioè, e stiamo parlando proprio di Napoli, il meridione, laddove la Lega, vai con l'Etna, vai col Vesuvio, ma l'Etna è un'altra parte, è ovvio, Vesuvio, lavali col fuoco, cosa che richiede ogni tanto ancora, insomma, della curva, insomma, del Verona, magari piuttosto che in altri contesti laddove il Napoli viene odiato, magari anche Bergamo, alta o bassa, che dir si voglia, per quando l'Atalanta, ma a parte questa digressione stupida per molti aspetti, sia molto chiaro, 50.000 firme non ci portano da nessuna parte. Se le 50.000 firme però sono 50.000 persone che noi andiamo ad alfabetizzare in previsione di battaglie più importanti, sempre sullo stesso tema, inteso, siamo in grado di raccogliere 10 volte tante firme? Tradotto, casomai un referendum con qualche microscopicissimo, ma proprio micro, spazio in qualche TV locale, perché gli altri non ce lo danno, e allora è diverso. Qui pensa, DDL Celebrimbor, a parte che hai fatto veramente un copia e incolla dalla Florida, una cosa veramente devastante con l'extramercato, cioè, apportano qualcosa che da noi è completamente inesistente da sempre come formula di mercato. Cioè, cosa che nel leggere quel quesito l'ha un po' tutto ricamato in malo modo, cioè devastante. Poi ripeto, ok, scie chimiche, penso siamo stati nelle prime realtà a parlare assolutamente di scie chimiche qua dentro, intervistando quel signore che oggi ha 19 formule di processo, insomma, Rosario Marciano, poi il grande Giannini e quant'altro. Dispiace aver sentito lui discorso questa separazione in atto tra Marciano da una parte e Giannini dall'altra, perché Giannini sostiene questo DDL Cieli Blu, ma ripeto, questo DDL Cieli Blu non porterà niente, di niente, di niente e di niente, tanto quanto le 50.000 firme che abbiamo raccolto per le battaglie dei beni comuni e la CDP, piuttosto che, a volte non ce l'abbiamo nemmeno fatta, perché allora, ricordo, la famigerata piattaforma digitale era sempre in divenire, era in fase di test. Noi per tanti anni abbiamo avuto quella piattaforma digitalmente parlando in fase di test, per la qualcosa potevamo firmare digitalmente, ma il costo a firma, che oggi non sussiste, non esiste, era quello di 1,50 euro. Poche volte si arrivava a 1,82 euro, ma per principio tanti non l'hanno mai fatto, giustamente non l'hanno mai fatto. Adesso abbiamo a disposizione questa cosa qua, però ripeto, con lo speed del CIE si può firmare tranquillamente, quindi andate a farlo tranquillamente, potete farlo tranquillamente. Vabbè, ho detto che è troppo forse, il cazzo di ora è 52 già, porca madosca. Viva i quadratini a forma di cuoricini, ti auguro il miglior oltre te voglio ben, il miglior oltre te voglio ben l'ondulé. E beh, l'ondulé è esattamente sì, l'ondulé apre il futuro sperando che sia un futuro fatto di puntini, puntini, puntini. C'è tante colorazioni, non solo bianco rosso. Ciao Luca, non credo che il vannaccio porti via niente in fatto di voti. Assolutamente sì, dal momento che la frammentazione, come nel gioco delle tre carte, serve a mantenere sempre la stessa schiera di rotti in culo mantenuti dal gregge, in sintesi. No, lui porterà via voti sicuramente. Beh, tanto sta portando via personaggi, perché anche quella biondina là, spesse volte incancrenita a livello televisivo, dico proprio cattiva, c'ho la ragazza che vedevo nel passato, la Ravetto, cioè una che ha masticato la politica di passaggio in passaggio i vari governi, sia chiaro, è passata di qua. Questa, rappresentando il vecchio, il nuovo è Ugo Rossi, ma non solo Ugo Rossi, anche altri, cioè quelle formule del dissenso di fronte alle quali ci cadono le braccia, per il semplice motivo che, ripeto, l'elenco vannacciano va in netto contrasto rispetto a tutte le battaglie che noi abbiamo fatto qua dentro. Dico, lui è venuto tante volte in diretta, sia chimiche, vaccini, piuttosto che OGM, cioè di tutto e di più. Basta tradurre quel libro, quindi leggendo anche tutti i capitoli, no prendendo a spunto dal titolo, però ovvio, lui punta giustamente remigration, e occhio qua, qui che se LGBTQAS più, vabbè, uno scioglie lingua in quel caso, per la qualcosa, ovvio, porta via voti, ma lo sta già portando via. Poi capisco e ti do ragione però, Fabio, sul fatto che, indipendentemente che la Lega si sposti e arrivi questo, o che resti la Lega al fianco di questo, piuttosto che, ovvio, non cambia un cacchio, ma questo è matematico. Magari se andiamo su, io, te, Ilario, sia molto chiaro, noi si resisterebbe 24 ore, perché la prima pretesa di abbattere le TEA, piuttosto che le CIE, cioè iniziare un percorso, un iter per far sì che quella cosa possa rientrare, in 4 secondi noi veniamo minacciati, se non rispettiamo il tutto, noi finiamo assolutamente a diventare alimento poco biologico, nel mio caso, per quanto riguarda i vermi della terra. Ricordi che il Mortadea Prodi smonta se duo tutto SIP, tele, contostrade, bravo, sì, esattamente. Ma sono Mattei con Vannacci, che merda, no, pian tu, no, questa l'hai fatta fuori dal boccale. Se intendi
Ugo Mattei, non ci credo ne manco se Ugo Mattei viene a dirmi, è quello di Generazioni Future, viene a dirmi io sono pronto a cavalcare quell'onda, non esiste, non esiste. Ci hanno venduto l'Iri, la SIPA, sì, ma tutto che venduto. Ricordiamo che Craxi, sì però Craxi, ok, svuotò il sacco dove tutti i partiti dal PC e la Democrazia Cristiana prendevano le bustarelle, assolutamente tutti, sia dalla CIA, massoneria, dal KGB, e Carlo Azeglio Ciampi ci sottrasse la stessa per l'euro, 72.000 lire, adesso non ho capito, è stato 2.000 lire, ma comunque Craxi a un certo punto dice siamo tutti dentro la stessa arca di Noè, quella devastante fatta di Mandoè, quindi di bustarelle ci mancherebbe altro. Craxi poi, ovvio, io tengo i panni in mano per l'aspetto torinista, grandissimo tifoso del Toro, grandissimo tifoso del Toro, che poi andò a svernare, tradotto andò a frantumarsi negli scogli di Hammamet. Tanti oggi lo rimpiangono, questo tanto quanto Berlusconi, perché siamo passati veramente di fronte a una menoaia vomitevole, merdosa e fognaria, lì dove il male minore, tanto quanto qua dentro, e Fabio 488 mi capisce, mi capirà benissimo, tanto quanto quelli che dicono eh sì però le otto guerre le ha fermate il signore, sì ciao a parole, ma vuoi mettere l'Aris, ma il Biden, ma gli altri, i neocon e i supercon, dai ragazzi, ma ha capito solo Fabio e basta. E quindi qua si va a giocare unicamente con il male minore in riferimento allo psicopatico. Ah, attenzione, perché ne parleremo. Allora, dalla lista dei farmaci che Donald Trump non può più somministrarsi, gliel'hanno impedito, c'è quello per la questione dei capelli, che aveva degli effetti collaterali molto gravi, cioè da far deragliare anche mentalmente il personaggio. Ecco, forse potrebbe essere per questo. Lui ci tiene molto ad essere Orange Taft, cioè il ciuffo arancione, non sto scherzando, adesso non mi ricordo il nome, ve lo porterò. Comunque gli hanno tolto assolutamente, chi è al fianco gli ha tolto assolutamente l'utilizzo, dopo tanti anni, di quel particolare farmaco che aveva a che fare con la questione dei capelli, perché lui ci tiene molto, ripeto, ancora a salvare quei quattro pei che ha in testa, vabbè, in attesa del trapianto magari, sinceramente. E quindi però è un sacco di controindicazioni per la qualcosa hanno dovuto. Di Battista segato da Griglio che gli ha preferito il fighetta di Maio, e qui la cosa puzza. Robe da Mestre, sì assolutamente, ma puzza indipendentemente da tutto, puzza per quanto oggi Di Maio sia elevato, essendo lui praticamente supino a qualsiasi sistema, e quindi l'uomo buono per tutte le stagioni, perché fighetto fisicamente tra virgolette sempre scuro di carnagione, stile Carlo Conti, però è ovvio, neanche mettere con Di Battista. Al momento Di Battista io lo seguo unicamente per la battaglia, diciamo, sul fronte Propal, per il resto non lo seguo, però già quello mi basta, insomma, per capire un po' di serietà da parte del sottoscritto, o comunque ci mette la faccia. Su Di Maio ci torneremo su, ragazzi, perché è ovvio, uno che al San Paolo vendeva praticamente bottigliette là de Amaro e ha fatto un salto da gigante, però attenzione, è uno dei pochi che ha la linea aperta direttissima, lo ha messo lui, con Mario Draghi, al che la domanda che gli è arrivata precisa sotto il naso è stata questa: sì, ma allora dica qualcosa in più, cosa discutete? No, di politica, no, non discutiamo, siete matti? Ah no, vabbè, c'è ma che altro che lei ha spasso per Perugia col cane, ha un bel cane comunque, sommato anche in stazza, Mario Draghi e Di Maio, quasi ogni giorno si sentono. Parole di Maio. Buongiorno Luca, si potrebbe dire del generale Vannacci catalizzatore, ripetitore, ripeti, catalizzatore, ripetitore, bravo, stile lo spot, grande, ho fatto apposta quel passaggio là, grande. In ogni caso il generale non è lì a caso, anzi ne vedremo delle belle, per fortuna Cacciamani è del Toro e a sinistra mi ispira, ma speriamo che il presidente non ne sappia, lo metterebbe nel mercato. Michele da Venezia, finiamo a tinte forti oggi, a tinte granata, grazie a tutti per i messaggi e quant'altro. Vabbè, ci siamo fatti un po' di compagnia. Da noi solo aumenti, e sì, secondo me non c'è più niente da fare, Luca, sono d'accordo con te, si fa quello che si può. Spartaco, c'è molto da fare, partendo dal basso in termini di community, in termini di aggregazione, soprattutto di quella risata che li seppellirà. Almeno vediamo di andare a schiantarci con il sorriso, ma prima di schiantarci avremo sicuramente da vendere cara la pelle. Ripeto, quella micro realtà che da 25 anni ormai, 24 per l'esattezza, abbiamo costruito con i gas e quant'altro, ci fa partire dalla lettera A dell'alfabeto, poi mancano sicuramente le strutture di tutte le altre lettere, ma la A intanto di alimentazione, di ambiente, di AAA, cercasi sicuramente qualcuno di
rivoluzionario nella, nel significato più profondo, ecco, noi siamo intesi sicuramente anche di questo. Va bene, la notizia positiva di oggi è il ritorno ai nostri microfoni di Ilario, per le spose, per tutti gli amanti di questa radio. Quando mi si fa radio in 10 secondi, era il 1900 o 2000 e... 1980, perché anticipa anche a me, ragazzi, mi scuola circa 35 anni, quindi pensè che razza di curriculum vitae che è il nostro grande Ilario. Lunga vita Ilario, grazie a tutti in alto i cuori, ci siamo lunedì. Ciao, belli!

15, 10 minuti brevi in questo istante. Buon pomeriggio a tutti voi carissimi amici e ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5. È passato un mese dall'ultima volta che ci siamo sentiti, eravamo ancora in primavera e ormai sta per arrivare l'estate. Ben sentiti, ben trovati. Anch'io ho fatto una lunga pausa, la prima volta, un mese di pausa, e mi mancava la radio, le nostre canzoni di sempre.

un grazie al Beppi. Grazie per il maestro Beppi. Voglio farti ascoltare ora un 45 giri uscito nel 1961 della Betty Curtis. Era un primo 45 giri che aveva acquistato allora e portava due titoli. Il primo era Il Tamurè e l'altro Winnie Winnie o Vini Vini. Ti faccio questo.

E qui mi scriveva il Beppi, in italiano forse l'aveva fatta anche la Laurietta Berti, penso proprio di sì. Buongiorno Ilario, ben arrivato in nostra compagnia, ti sei mancato, un caro saluto l'Anna Maria con Marica Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, Valentina con nonno Piero, Enzo DJ famiglia, la Dunia con Gabriella, Gianna, Marco di Marghera. Amici tutti, mi farete ascoltare il Bandolero Stanco? Buon weekend, questa è la Ada.

ha chiamato anche la Gabriella dell'Olmo. Adesso non è più preoccupata da chiamare il taxi per ritornare la sera dalla discoteca al sabato sera. Adesso ci sono io, dai, vengo io a prenderti e portarti a casa questa sera, va bene? Ciao Gabri, un salutone caro a Enzo e famiglia e anche al nostro Lorenzo e a tutti gli speaker.

0: mattinata di sole. Saluto anche Anna di Piove, famiglia tutta. Buon pomeriggio, archeologo. Bentornato con la paletta in mano per scavare. E a proposito di scavare, ti chiediamo il brano Un granello di sabbia, perché è stagione di scavi e costruzioni al mare. Saluti a tutti, ma in particolare alla Ada, con Davide di Lesiano, il tuo amico supporter Ezio DJ famiglia, dalla Marica e i genitori. E allora questo granello di sabbia è un altro dei primi miei 45 giri acquistati, era l'anno 61.
1: Mi vuoi lasciare?
0: Quanto ha girato questo 45 giri?
1: Ma solo
0: era un lentone guancia a guancia.

Nico Fidenco e il suo granella di sabbia, saluto Marica e famiglia. Ha chiamato anche la Anna Maria di Treviso. Grazie, grazie Anna Maria. E lo devo fare questo brano anche per Livio di Piazzola sul Brenta. Un bentornato anche da parte di Livio, assieme alla moglie Antonia, ci ringrazia della compagnia.

Eh sì, per un filino d'erba era Giorgio Consolini, così abbiamo accontentato Livio e la moglie Antonia di Piazzola sul Brenta, e poi l'ho fatto anche per l'Anna Maria di Treviso. Ciao Ilario, ben sentito, bentornato. Ho sentito la tua mancanza. Spero tu non abbia avuto problematiche, comunque ti stiamo ascoltando. Un saluto a tutti i tuoi fans e un abbraccio affettuoso dalla Nadia di Cassano.

0: Grande sabato
1: dal titolo
2: Sempre Mara per sempre.
1: Ciao Mara. Sabato 27 giugno in sede radio.
3: Inizio ore 20.
2: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
1: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
4: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
1: Sempre Mara per sempre.
3: Ci sarà anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
3: Ettore.
1: Per mini info
5: 3 2 9 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8 8

E allora, ciao a tutti intanto, e questo cielo sempre più blu lo volevo dedicare a Rita Benini, moglie del nostro grande Lino Bottaro, per quello che abbiamo sentito sicuramente da qualche giorno a questa parte, la dipartita anche appunto della mamma di Luca e di Eleonora. Vita particolare, nel senso, madonna quante battaglie hanno dovuto intraprendere sti nostri ragazzi, metto ragazzi insomma per capirci tutti in assoluto, e quindi volevo mandare tantissime condoglianze, un abbraccio forte forte sicuramente al nostro Lino, e quindi ciao Beo, insomma, ecco, da lì si prende appunto il mio ciao Beo del passato, per dare il là poi anche a quel confezionamento appunto del sito molto molto particolare. Quindi che la terra, cara Rita, ti sia lieve, buon viaggio e niente, un abbraccio forte forte, ripeto ancora, a Lino, per tutte gli ostacoli che avete dovuto sicuramente affrontare nonché superare, con un sistema che sicuramente quando decide di metterti nel mirino diventa difficile sicuramente poter anche respirare in maniera tranquilla, quindi dedicata a te.

Tifosato, ci siamo anche oggi, 666, ormai il numero della bestia qua ragazzi, 6626, ciao a tutti, un sabato caliente nonostante tutto, ci si sta attrezzando in questo esatto momento per quanto riguarda l'estimento degli espositori del gas e quindi mercatino qui sicuramente a disposizione per quanto riguarda la giornata odierna, 6626, e allora ci siamo, ciao a tutti, ci siamo, va bene. Questi qua erano i grandi, insomma, che ho fatto ascoltare tante volte nel passato in riferimento alla canzone dedicata a quel mefistofelico prodotto che viene ancora oggi utilizzato, irrorato, supportato dai sistemi della Commissione Europea, la quale ha fatto arrivare anche l'altro giorno un nuovo tipo di varietà di soia OGM, inteso quella transgenica, per gli allevamenti, per gli umani, e quindi vuol dire da confezionarsi all'interno di ogni nostro prodotto, quasi, perché sapete che quando parliamo di prodotti fantasma all'interno, diciamo, dei nostri preparati che troviamo nei supermercati, mais e soia veramente in quantità industrialissima, noi fermi lì a lecitina di soia, ma poi amido e tanto altro, abbiamo di tutto e di più ragazzi, quindi li abbiamo definiti nel passato i cosiddetti, diciamo, le cosiddette presenze fantasma, che magari poco sono conosciute ma abbondano in maniera industrialissima. Nulla è cambiato, e proprio l'altro giorno la Commissione Europea, ripeto, ha dato il là ad una nuova varietà, poi è una varietà di soia MON, la MON sta per Monsanto, e poi magari 9, 2, 3, 4, 5, 7, so, invento il numero, ma comunque sono 5, 6 numeri uno presso all'altro, per tradurre la varietà permessa al commercio, non permessa assolutamente da un punto di vista di coltivazioni, cioè le sementi non si possono utilizzare sicuramente nei nostri campi rigogliosi che poi svettano in maniera giallognola o giallissima, soprattutto nei termini della colza e così anche della soia, ma per quanto riguarda sicuramente allevamenti e preparati possono entrarci. Laddove il preparato supera lo 0,9% del prodotto, bisogna anche etichettarlo, e quindi è una norma, quella 2001/18, che regola anche l'immissione sul commercio e quindi della vendita dei prodotti magari macchiati dalla presenza OGM, cosa che invece non sussisterebbe nel caso passassero i nuovi OGM di Casitea, tecnica di evoluzione assistita, dove praticamente tracciabilità, valutazione del rischio e soprattutto etichettatura non sarebbero da considerarsi, sarebbe una assoluta vittoria da parte delle transnazionali, dicasi corporation, meglio ancora le conosciamo come multinazionali. Va bene, devo partire con un po' di saluti, di ringraziamenti, a partire dal nostro Daniele, senza la L perché qua mi fa venire in mente. Ciao Luca, grazie, Paea Bea, giornata de Marti 2 giugno a Feltre nel paradiso di mare Alberto. In effetti sì, quello è un microcosmo Eden, quindi un micro paradiso all'interno del quale poter respirare un po' meglio, nonostante sicuramente quell'abbondante magari anche sciata chimica che può sovrastare tranquillamente anche quei lidi, quei luoghi, un habitat quindi laddove appunto la mare Alberto sono ancora e continuano ad essere di casa. E siamo stati anche fortunati da un punto di vista di meteo, perché la gente prevedeva chissà che cose, invece siamo presenti oltre 100 persone, quindi veramente un numero cospicuo considerando anche distanze e quant'altro. Siamo riusciti a fare tutto per quanto riguarda, diciamo, quello che avevamo messo sicuramente in programmazione, e quindi parto con i ringraziamenti per quanto riguarda Marco Scappin, che ci ha fatto sicuramente da guida all'interno, diciamo, di quel contesto laddove appunto vive da 26 anni. Lui che scaccia praticamente i fantasmi dei cacciatori e si allea con il piccolo popolo, inteso quello degli gnomi, fate, folletti e le anguane o anduane che dir si voglia, quelle che praticamente primeggiano, diciamo, lungo il corso del Colmeda, che è il torrente che abbiamo visto praticamente un po' balbuziente, nel senso che acqua ce ne stava ma non così come magari in altre formule vista da parte nostra nel passato. Dopodiché ringraziamo Leo e i Cigni del Sole per lo spettacolo che hanno quindi realizzato, per l'intervento che ci ha quindi regalato anche il nostro Leo sulla storia appunto del Mazzariol, piuttosto che tanti altri agganci con la realtà serenissima e quindi il Venetissimo, cosa che replicheremo domani. Ma però prima di arrivare a domani devo ringraziare Alberto, Luca, Monica, il fidanzato della Monica, quindi tutti quelli che si sono dati da fare per preparare sicuramente quel grosso assaggio, perché un conto è un rinfresco, un conto è sicuramente, diciamo, quel po' di roba per quanto riguarda insalata di riso, salatine, patatine, piuttosto che vino bianco, rosso, succhi e quant'altro, e quindi insomma veramente tutto organizzato in modo esemplare di fronte a quella incisione fatta in quel ben di Dio che è quella, diciamo, Casarin, tradotto ancora meglio vuol dire esattamente questo, 1790, c'è una data che ha impressionato in profondità fino alla sua quindi
stanza più interiore il nostro Danilo Leo Lazzarini. Perché? Perché voi sapete che 1797 è il momento del disastro, assolutamente disastro a firma napoleonica, Napoleone, quindi la Serenissima, lo stop a quella realtà di Venezia e dintorni, e quindi deve sapere che 7 anni prima era stata costruita questa casetta ancora, quando Napoleone doveva arrivare a compiere enormi danni dalle nostre parti. 1790, oggi riproposta in grande stile, bellissima da vedere, con il focolare acceso. C'è un'onata strepitosa per il semplice motivo che in quel contesto là, dove noi abbiamo fatto la prima parte di giornata con lo spettacolo, io sono stato là un bel po' di volte, e quando c'è il sole, ragazzi, quello ti accarezza in maniera tysoniana, come dico spesso, e quindi la fortuna di avere quelle nuvole sopra la testa è stata veramente, diciamo, cosa grata, e grata ne è riuscita sicuramente un'ottima giornata, perché come sempre diciamo, la gente triste che rende tristi i luoghi, quindi di conseguenza abbiamo fatto un bel percorso all'interno, diciamo, del sistema boschivo. Poi abbiamo fatto la sosta al Casarini, poi siamo andati sicuramente nella realtà della collinetta, abbiamo visto gli scontri, insomma, tra i Nicolotti e i Castellani, e quindi vuol dire praticamente bastonate che se le danno in santa ragione, quando te ciappa un bel colpo loro lo chiamano a giarettiera, cioè ti lascia il segno praticamente nelle gambe. Vabbè, ci hanno raccontato di tutto di più, ringrazio tutti quelli che sono arrivati anche da Bologna, gente anche da distante, e quindi ottimissima giornata, un applauso forte. Ringraziamo Monia, quella ragazza che ha dato in là la canzone, e poi a chi ha allestito anche lo spazio dolci, lo spazio bibite e quant'altro, ma soprattutto i dolci, e ne sono arrivati veramente in maniera assoluta, in maniera assoluta, e quindi grazie veramente a tutti. Va bene, quindi ce l'abbiamo fatta anche martedì 2 giugno 2026, ma domani è già momento di salire sicuramente a bordo per quanto riguarda la grande motonave, laddove praticamente è tutto pieno, e quindi di conseguenza noi si parte con circa 250 persone, di più non ce ne stanno, e dispiace a tutti quelli che avevano chiamato e quindi di conseguenza non hanno trovato spazio, e domani solcheremo sicuramente le onde della laguna e arriveremo nei contesti della nostra Silvia B, che non vede l'ora di abbracciare tutto il gruppo e la famiglia di Radio Gamma 5, lo sta attendendo con una pressione molto elevata, quindi è già in strada, me la danno già in strada, che là non c'è la strada, ma comunque è già lì pronta praticamente con le bandiere, bandierine, con gli assaggi, assaggini, insomma, ad aspettarci lì dove arriveremo lungo il percorso, perché faremo praticamente il Lido, che è roba di casa sua, e quindi lei non vede l'ora di vederci. E prima saremo a Pellestrina, laddove avremo anche il cantautore famoso in quel di Venezia per quanto riguarda Cancara, la canzone Cancara, te lo dire, beh. Quindi domani dal vivo avremo quindi il cantautore appena scesi a Pellestrina per quanto riguarda Cancara, Tisina Cancara. Va bene, con il gioco di parole, poi tutta la sua fisionomica molto particolare, molto conosciuto nella realtà appunto venesiana lagunare, per dirla tutta. Va bene, dopodiché riporteremo lunedì magari com'è andata, quindi domani siamo lì, poi abbiamo l'appuntamento oggi, ripeto, c'è il gas, il 20 si replica con l'ultima tornata del gas, poi c'è una pausa bimestrale perché fa caldo, e quindi di conseguenza sarete chiamati alla vostra amaca da sogno al mare, montagna, collina, piuttosto che lungo il fiume lungo il corso dei nostri fiumi, al femminile, alla Brenta, alla Livenza, la Piave, la Muson dei Sassi, questo sicuramente sì. Poi il 27 invece qua vi vogliamo tutti sicuramente a rapporto, nel senso buono del termine, per quanto riguarda soprattutto il concertissimo aperto dal grande spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, questo ripeto il 27. Il 27 vi anticipo, avremo anche praticamente per tutti quelli che saranno presenti l'assaggio di melone e prosciutto crudo. Il prosciutto crudo che arriva da Montagnana, e quindi già questo basterebbe per dire di essere di fronte a una grande garanzia. Se uno è vegetariano e vegano troverà sicuramente altro sistema, sicuramente di abbuffo per quanto riguarda il circolo, ma per chi vuole assaggiare questo e quello, quindi l'arancione, il rosso, bianco, insomma, del prosciutto crudo, questo è un personaggio molto conosciuto a Montagnana per quanto riguarda, diciamo, l'attività che svolge, ma amico di Leo, e quindi tutto viene quindi organizzato anche grazie a Leo,
e lui praticamente marchia i prosciutti con il logo del Leone de San Marco, quindi avete capito insomma da dove che tira il toso, da che parte che tira il toso. Va bene, quindi insomma verrà a conoscere la nostra realtà e quant'altro, insomma, quindi 99 su 100, insomma, se succede chissà che cosa, ci sarà anche un assaggio un po' prima delle 8, oppure magari finito lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, mentre si prepara sicuramente la band insomma di Luca Bassanese, andremo con l'assaggio di tutto e più. Però nel frattempo ricordo che il baretto, il circolo sarà sicuramente in funzione, magari per qualche panino, pizzetti, piuttosto che assaggi vari, o comunque volete le tisane anche se fa caldo, nessunissimo problema, tanto quanto il caffè, tanto quanto il resto. Vabbè, patatine dintorni, vabbè, questo per quanto riguarda un giugno alquanto pregno appunto iniziative di programmazione che abbiamo già edificato, e poi fra agosto saremo su nel Veronese, poi ci sarebbe anche da organizzare Genalta, dico ci sarebbe, nel senso che a settembre vediamo la questione un po' più in là rispetto a quanto possiamo già organizzare, e quindi già ci diamo da fare per tutta sta roba qua. Va bene, thank you very much a tutti, ringrazio tantissimo Paola è la nostra fornitrice ufficiale di idropulitrici al singolare stavolta. Paola, è già tutto all'esterno, quando arrivi parli direttamente con Filippo oppure parli direttamente con Fabio 883, Fabio della Pianta, ti ho già preparato tutto qua all'ombra per quanto riguarda quello che ci hai prestato, è stato di enorme quindi utilizzo, nel senso che se bisognava assolutamente diciamo di una performance 130, cioè della potenza rivestita la tua idropulitrice, mi ha fatto un lavoro veramente capillare, straordinario, bello, quindi ringraziando tutti i volontari di giovedì scorso, siamo stati laddove si bisognava a portare un aiuto concreto da parte nostra, e quindi non parto con l'elenco dei nomi, ma tutti quelli che erano presenti sicuramente la settimana antecedente e quindi praticamente due giorni or sono, grazie veramente di cuore, perché abbiamo realizzato qualcosa diciamo di importante, abbiamo riportato un po' di luce laddove appunto la tenebra era alquanto di casa, nella speranza che quella luce continui sicuramente a palleggiarsi in maniera vincente e soprattutto in maniera vitale. Va bene, se mi viene in mente da ringraziare altri sicuramente sì, ma ne dimenticherò sicuramente più di qualcuno, però al momento va ben così. Allora partiamo per quanto riguarda, non potevo che catarlo fuori della pasticceria, ciao Andrea, siamo al ban raduno ciclistico a Piazzola. In che senso? Ah, Dio, Madonna, adesso vedo la foto che qua a sinistra, non vedevo niente, ho aperto quindi WhatsApp. Allora, il nostro inconfondibile Andrea, scalatore di montagna al fianco di un altro scalatore di paesaggistica italica, niente po' di meno che il nostro Giorgio, che era impegnato in quel della Sardegna qualche giorno fa, e da lì ci ha mandato, e l'ho portata a tutti Giorgio se l'ascolto, ho portato a tutti la foto che mi hai mandato con la scritta Mara, quell'abitato di 580 abitanti appunto in provincia di Sassari, 50 km da Alghero. Alghero, magari qualcosa diremo oggi, Alghero, rinverdendo in memoria più che la canzone Alghero, no? Giuni Russo, straordinaria canzone, ma ricorderò per altri motivi. E quindi sì, vi vedo qua veramente sorridenti, svettanti, uno col berretto rosso e l'altro con la maglietta gialla, e quindi un giallo rosso che fa molto Lecce più che Roma, fa molto Lecce, e quindi siamo al BAM raduno ciclistico, aspetta che guardo bene, raduno ciclistico a Piazzola, però siamo al BAM raduno ciclistico a Piazzola. Bene, fatemi sapere come andrà sto raduno ciclistico a Piazzola, e mi raccomando ragazzi, riempite le borracce di acqua libera, riempite le borracce di acqua libera. Ciao belli, ciao bei, salutami anche al CEO, è il CEO, il grande CEO, che tra 50 anni sarà qui sicuramente al posto nostro, che metà basterebbe. Va bene, ogni tanto noi ci fermiamo a parlare del 9 ottobre, se vi ricordate, 9 ottobre 2008, e da allora abbiamo ricordato spesse volte nell'anniversario del 9 ottobre la questione, la tragedia del Vajont. Voi dovete sapere che nel 2021, quando ricorreva il 58esimo anniversario della tragedia del Vajont, nella stessa identica giornata le televisioni erano tutte accese in una piazza romana. Già dicendo 2021 avete carpito che siamo nel momento clou dell'epopea del covidiotismo, della pandemenza, insomma del covid-19, e quindi della grande scienza e del grande ricatto che veniva costantemente a infilarsi nelle nostre vene più profonde. Chi direttamente per questione muscolare si iniettava l'inoculo della patria, chi invece rifiutava, e quel rifiuto costava sicuramente sotto formula di ricatto, pressioni, allarmismo, terrorismo, di tutto e di più. Vi dico questo perché il 9 ottobre 2021, voi vi ricordate, è passato alla storia come l'assalto alla CGIL di Landini. Avete presente
presente. Bene, Landini ormai sta andando in conclusione per quanto riguarda la segreteria della CGIL, sindacato più grande in Italia, conta sinceramente fin là praticamente nulla, noi ce ne sbattiamo altamente di questa sigla, però sta di fatto che comunque se ne parla ancora oggi, ed iscritti ce ne stanno meno rispetto ai tempi, diciamo, quando la SI praticamente crocifiggeva i tempi del nostro Franco Carraro, ma comunque insomma di iscritti tanto quanto là col diretti ce ne stanno nonostante tutto, purtroppo o non purtroppo. Vabbè, detto questo, comunque Landini è a fine mandato e di conseguenza sta puntando espressamente al 2027 come realtà elettorale, realtà di voto, e quindi aspettiamoci sicuramente un suo passaggio tra le grinfie di una realtà di pseudo centrosinistra. Io prevedo questo, potrei sbagliarmi, non importa. Se vi ricordate però, quel 9 ottobre 2021 ci fu l'assalto alla CGIL del Landini, il grande momento riportato a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne nella carta stampata, aperture di telegiornali per giorni e giorni e giorni, finché a un certo punto l'indomani praticamente arriva anche l'allora presidente del Consiglio Mario Draghi mascherato ad abbracciare il signor Landini, foto storica per alcuni, per noi assolutamente una devastazione assoluta per quello che rappresentano entrambi, nessuno escluso, per quello che rappresentano entrambi. Ebbene, quel giorno, se vi ricordate, dalla piazza che sono ricordo in quel di Roma, 9 ottobre 2021, ebbene partì uno spaccato di quei presenti, si era lì a manifestare praticamente, a partecipare appunto per quanto riguardava soprattutto il no Green Pass, e quindi vuol dire prima di tutto quello che era quindi sotto formula di ricatto da aversi in tasca, altrimenti a noi era precluso di tutto di più, considerando il bar piuttosto che uscire di casa, cioè tutto quello che abbiamo ben conosciuto, che ben avete visto con i vostri diretti occhi. Ebbene, a un certo punto vi ricordate che una parte non massiccia, ma comunque insomma una buona fetta insomma di realtà lì presente di fronte al palco, di estrazione destroide, parte e va di fronte alla sede della CGIL, c'è l'assalto, no? Lo sfondamento, i fumogeni, vi ricordate? E quindi da lì praticamente vai con l'abbattimento della porta, si va all'interno, però tutto sommato già a caldo noi avevamo visto che insomma non c'era stata quella devastazione riportata in ogni dove, non c'era stata quella devastazione in assoluto, siamo abituati a vedere sicuramente altri fronti di devastazione, però c'era quel popolo che rappresentava allora i Novax che aveva dato il là a tutto questo, però noi già avevamo sentore che quelli di destra in prima linea fossero alquanto presenti. In effetti così fu, per il semplice motivo che poi 12 vennero arrestati. Castellini e Fiori sono i nomi che maggiormente forse riecheggiano in testa vostra, che vi ricordate. Poi avevamo Passaro, Aronica, altri nomi che sicuramente meno masticati rispetto a Castellini, no, avete presente Castellini, piuttosto che Fiore, fondatore di tutto quello che era di destra nel passato, e continua ancora a marciare sicuramente con il braccio alquanto dritto verso le scie chimiche, sta puntando sempre, diciamo, quei cruciverba chimici sospesi sopra le nostre teste. Avevamo allora 12 arrestati nell'immediatezza, o quasi, 57 persone mi ricordo verranno denunciate con i capi d'accusa, soprattutto appunto di assalto alla CGIL. Bene, quello era un classico trappolone per i Novax, no? I cancri cattivi, beceri Novax che vanno all'assalto di quella sede. Però tutto sommato qualcosa per terra ci stava, ma io non ricordo sicuramente questa grande devastazione. Dico questo perché nel frattempo, sapete, in Italia bisogna far passare un po' di mesi / anni in questo caso, ne sono passati 5, tra poco a ottobre, per capire e carpire soprattutto quello che già allora avessimo sentore insomma di quello che era stato confezionato ad arte in riferimento a quell'assalto alla CGIL. In effetti l'altro giorno esce un articolo che parla della sparizione dei filmati degli agenti infiltrati, quindi il giallo dei militari nella sede del sindacato, il giallo dei militari, e in questi articoli ci sono anche dei nomi per quanto riguarda quelli lì presenti. Cioè, noi abbiamo sviluppato nel frattempo, da un punto di vista giudiziario, diversi filoni d'inchiesta per quanto riguarda, ripeto, l'assalto del 9 ottobre 2021, lì dove abbiamo la sede nazionale, il sindacato di Maurizio Nazionale, Maurizio Landini, e di conseguenza noi
eravamo già convinti che qualcosina si fosse costruito ad arte per far sì che, quindi ripeto, il popolo Novax venisse messo alla berlina e quindi ecco i cattivi, però davanti c'erano quelli sicuramente di destra. E ripeto, l'articolo uscito il 2 giugno, 4 giorni or sono, parla assolutamente di questi filmati spariti per quanto riguarda la presenza anche da un punto di vista fisicamente fisico di questi agenti infiltrati, ma ripeto, questo avviene in Italia da decenni e decenni, nulla di nuovo sotto il sole, tanto quanto quello che è avvenuto il 9 ottobre 2021. Però, per quello che noi si immaginava, abbiamo dovuto attendere praticamente 5 anni prima di, quindi ripeto, 4 giorni or sono. Vi leggo velocemente: filmati spariti, annotazioni mai depositate, carabinieri in borghese nella sede della CGIL, carabinieri in borghese nella sede della CGIL, e prove che avrebbero potuto scagionare alcuni imputati. Una domanda ancora senza risposta: chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Ripeto, chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Vabbè, colpo di scena in uno dei vari filoni dell'inchiesta dell'assalto. E quindi l'avvocato Vincenzo Di Nanna, legale di Patrizio Di Cursi e Gabriele Di Cienzo, nel procedimento in corso al Tribunale di Roma sui disordini avvenuti durante la manifestazione.

0: prete, ex prete di Mamarai, ma in questo caso Luciana Lamorgese, ma che era poi emersa nel corso del dibattimento grazie alla testimonianza di un commissario di polizia. In aula il funzionario aveva infatti confermato la presenza nel palazzo di almeno un carabiniere in abiti civili, da cui la richiesta avanzata alla difesa già nell'ottobre 2022 di conoscere l'identità dei militari entrati nella sede del sindacato. Vabbè, potremmo anche fermarci, però uno degli elementi centrali riguarda il ruolo del vice brigadiere Gianluca Arcangioli. Gianluca Arcangioli, appartenente al nucleo informativo dei carabinieri di Roma. Il militare ha ammesso di aver effettuato riprese audiovisive all'interno della CGIL, precisando che tali filmati erano stati successivamente trasmessi al suo comandante. Di quei video non vi sarebbe nessuna traccia. Materiale scomparso e un'omessa ostensione di prove a discarico. Va bene, ragazzi, va bene. Noi ricordiamo ancora la frase, allora, vi ricordate, del leader di Forza Italia, quel signor chiamato Fiore, quando dice no famo reati, lo si sente dire appunto da Fiore all'interno appunto della sede a CGIL. Ma ripeto, non c'è stata quella devastazione che uno potrebbe immaginarsi nel caso non avesse assolutamente visto nulla di nulla in termini di immagini e avesse magari unicamente letto gli articoli che hanno ricamato alla grande, ma è solo per l'ennesima volta in Italia, sia molto chiaro, e aspettiamoci quindi di tutto di più anche per il passato e per il futuro. Nel passato, ripeto, di questi casi ne abbiamo sicuramente da elencare in maniera sterminata e sterminante, però visto che dicevo 2 giugno 2026 esce la notizia che già noi avevamo ipotizzato essere tale già nell'immediatezza di quel finto assalto, no? Si staccano dalla piazza, potresti fermarli quando vuoi, lacrimogeni, idranti, mazzate, manganellate, no, niente, li fai arrivare sino in prossimità e una volta arrivati in quel contesto li fai entrare, tanto quanto faccio entrare niente proprio di meno che il nostro grandissimo grandissimo 883. Signori, il ragazzo è lievitato di 5 centimetri, più alto, eh? Di 5 centimetri, due parole per la tipologia di scarpe. Allora, ringrazio in diretta Simone che per la modica cifra di 130 euro, togliendo 130 euro a 130 fa zero.
1: Fattura a credito.
0: Fattura a credito. Abbiamo rifornito il nostro 0GM, il nostro foro grafico. Hai visto il sigle che gamba? Sì. TTP, e neanche al ritorno di ADC, perché gli HDC, gli ADC. Maglietta storica qua, con la Pantera Rosa.
1: Fantastico.
0: Con un pochino lungo fatta tanti anni fa a parte nostra. E scarpe nuove, lo dico al gruppo che era al fianco dei 883 giovedì scorso e mercoledì ancora prima. E scarpe nuove e una bellezza enorme. Però lui ha sto spinta a sinistra.
1: Gasta spinta, no, si chiama.
0: Anche adesso vedo.
1: Sì,
0: che
1: sì. Secondo me era. Metti quando giocai tocca a sinistra o a destra? Che domanda fatto? No, va bene. Allora, comunque l'importante questo è che sia a posto. No, a posto.
0: Che tipologia di scarpe sei?
1: Allora, queste qua sono fatte a Vede Lago. Vede Lago.
0: Ma in Veneto, neanche in Italia.
1: Vede Lago, Vede Lago.
0: Quindi no cinesi.
1: Via dell'Artigiano.
0: Via dell'Artigiano.
1: Quella è pelle senza concia.
0: Pelle senza concia.
1: Vuol dire senza concetto chimico.
0: Senza concetto chimico.
1: E praticamente gomma biologica.
0: Gomma biologica, taglia e.
1: Taglia 48!
0: Fermo 48.
1: 48. Basta crescere perché il 49 non lo faccio. Per cui vedi di non crescere,
0: più. Vedi di non allungare il piedone, per favore. Ringraziamo Simone, le scarpe nuove in assoluto, molto molto belle. Vedi, sì, vedi non, sporcarle e spaccarle immediatamente, per favore.
2: E te lo giocare a Baio questo,
0: non te lo giochi a Baio. No, ma non
3: giochi a Baio. Io ho tante passeggiate, ma non giochi a Baio.
0: Che altre te tieni, come il caso del giovedì scorso, se serve cambiare queste per lavorare, o poi mettiamo queste, perché sennò è messa tutto giovedì fino alle ore 23:30 a piedi nudi e il toso. Ovunque noi si andasse, e qualche buon maniera, tutto, tutto cambia, e piedi nudi, neanche i frati benedettini.
3: Chi insegna il libro a piedi nudi?
0: Il libro mi insegna, sì, ma io lo fa sul bosco de Faonte, in piena giornata, esatto. No de notte in mezzo a Fogna, che sei diverso. È una bella differenza, è una bella differenza, eh? Bisogna imparare sempre dal maestro, il maestro bisogna imparare dal maestro.
3: Giornate indimenticabili.
0: Ora qua, ora qua. Ciao Luca, grazie, va bene, giornata è martedì 2 giugno. Ora qua, Feltre nel paradiso di Mare Alberto, grande giornata, assolutamente sì. Aspettiamo Simone la prossima volta. Domani Simone sarà con gli altri in motonave, mentre 883.
2: No, mi sembra lui.
0: Mi sembra te.
3: No, non lo so.
0: No, mi hai detto che te ne sa a piedi.
3: Fantastico.
0: Ti giovedì sera, te ieri a piedi, ti o sei o no?
3: Giovedì sera ero a piedi.
0: Giovedì sera, dopo essere iscritto a 3 mesi, l'hanno lasciato a piedi. Giovedì sera, incredibile! Sembra...

0: domani che sei che mi ho risolto all'ultimo secondo, ragazzi. Ah, l'ultimo secondo, che mi ho risolto all'ultimo secondo. Grazie mille. Ciao belli. Ciao, ciao, fuori. Grazie Simone. Simone è stato di parola assoluta, assolutamente, va detto. Fabio che non pensa che sia roba da mangiare e scarpe. No, no, quel caro su. Fate spiegare come che ha fatto il panino il signore è giovedì. No, no, oh, togliamo le ciope. Una ciopa, un'altra ciopa, in mezzo a roba, due ciope. Quattro panini così, cioè, invece quattro panini, io insieme, una roba allucinante. Incredibile, il nuovo brevetto, cioppa su cioppa e in mezzo te li metti quello che te voglio, di tutto e di più. Va bene, un attimo, mi piace anche per questo. Grazie Daniele, a posto, se tira avanti, dicevo, il 2 giugno, in riferimento all'assalto della CGIL, cioè l'articolo che esce e mi dice, guarda, dopo 5 anni, ma Savio che è sparito tutto, ma Savio che gli agenti infiltrati, ma Savio che gli ha aperto la porta da dentro, ma Savio, è massa Savio ragazzi, che se massa Savere qua, troppo, troppo, troppo Savere. Ah sì, giusto, devo ringraziare un'altra mi però ragazzi. Signori, io devo ringraziare la Lisetta perché se vedo il messaggio, perché la Lisetta che ha fatto un componimento, oltretutto anche con quella scrittura bella, perché siamo abituati con sto maledetto A4 col computer, scritto appena, ma attenzione, scritto appena in maniera altamente leggibile, con i colori, con lo sfondo, con una specie di pergamena datata che però è di versi che arriva direttamente dall'interno cuore, barra anima, barra profondità estrema. Per la Mara, quello che ho letto di fronte al focolare quando che siamo arrivati nella collinetta, opera della Lisetta. Però Lisetta mi ha detto che ho regalato tutto e verrà assolutamente tenuto all'interno del Casarin della Mara, dove abbiamo regalato anche il quadro, tradotto il quadro vuol dire praticamente il poster che Valentino ringrazio sempre, lo ha fatto in maniera veramente bellissima, idilliaca, che ripropone la giornata con il sorriso della nostra Mara, e quindi abbiamo incorniciato col vetro e quant'altro e lei all'interno del Casarino. Chi Casarin? Chi va in quel contesto a trovare Alberto e la Mara, o i figli Luca e appunto Monica, bene, vede tutto questo perché Lisetta ha fatto veramente un capolavoro. Ma d'altronde ragazzi, ovvio, ovvio, Lisetta se quella del quadro all'altra parte, guai a chi che lo tocca. Se un domani dovessimo sbaraccare, l'unica cosa che dovremmo difendere, o se arriva un attacco veramente alieno o un attacco dei rettiliani, l'unica cosa da difendere sarà sicuramente quel quadro là, e magari anche a frequenza, questo sicuramente sì. Caro Luca, non ti ho ringraziato ancora, lo faccio adesso per la visita guidata in sala radio con Fabio Torin. È stata un'emozione grande, in maiuscolo, vedere l'arca che rappresenta tutti noi, i nostri sogni e speranze, anche se all'epoca non c'erano, ma virtualmente ci sono. Alberto e Mara, Fabio Torin, Leo Lazzarini, Filippo e tutti quelli che fanno parte di questa grande famiglia, grazie ancora per la giornata, fa onta, un abbraccio a Lisetta. Abbraccio forte Lisetta, ne avevo letto anche il messaggio di sua partecipazione, di sua voglia di esserci assolutamente, nonostante era appena uscita anche dall'ospedale al fianco del suo compagno. Persone trasparenti, belle, libere, quindi come piacciono a noi da sempre, e ripeto, il componimento che la Lisetta ha fatto è straordinario. Se tu se hai l'occasione di mandarmelo su WhatsApp, io leggerei anche, è molto lungo, ma meriterebbe la lettura assolutamente. Mi dico anche lunedì, non cambia niente, che se non è oggi. Potevo abbandonare il nostro brevettato per eccellenza, ci costa l'ira di Dio, ma lo teniamo stretto perché l'unico poeta interessante è quello a firma Roby l'Alpin, Mickey 59, i ragazzi del giovedì sera e quindi Fiumi DJ. Ma soprattutto ragazzi, noi abbiamo l'unico brevetto da esporre a livello internazionale per quanto riguarda o te che è il decriptatore oppure ti ragazzo, sì te capisci, comprendi qualcosina ina, ma il succolone ti non te lo capisci, e quindi vuol dire il nostro poeta pazzo, la P2 vincente 625, eccolo qua, il pierfecchio dei calcagni sul pospiedo pengrente, già messa lì, è entrato 30 secondi, quindi Simone, e avevamo spinto perché regalasse scarpe, così ha fatto, perché il toso se lì mi dà una mano in ogni dove, ma bisognava di queste scarpe, che altre le aveva sfondate ormai, e il tira a sinistra, sai quanto gli fa convergenza dei gomme, tira adesso, ho visto appena messe e tira a sinistra praticamente, quindi va all'esterno, va fuori con, e il mignolo va sempre fuori, lavora fuori e lavora esterno. Ciao Lucasio, stagionasio alla modicanza che struciola in saghezza e a pettonate da grifo, pareggia una gamba fluviante la mare mannite dei tesondri a gollo alto, e se minchia nella fonza quiringia il patto è stato tatto, cammini a nocche se le molle a male. Aspetta che Paul si butta davanti alla moglie che crogiola inflettato ambirubi in giubbis frusci a peso puma, però con la vorace cantilabra del bollo nemico son toraci lunghi e taci, ma nell'aci il mariachi fa la pompa all'anicagis. E qua Gemo è il film, e dai ragazzi, ma soprattutto l'aci, avete visto l'aci? L'ACI è un fenomeno portentoso in Italia quando tu hai qualcuno da mettere dentro per fargli realizzare una bella mandorla, vuol dire un guadagno, cioè uno stipendio stellare, lo mandi là. Signori, chi oggi è il boss dell'ACI a livello nazionale, quell'ACI storicissima nata tanti e ancora tanti decenni fa? Bravi, esattamente lui, Geronimo, cioè è l'assalto degli indiani della Russia in casa ACI. Ragazzi, questa è l'italietta sempre eterodiretta, loro li san piazzare che è una meraviglia. Quindi, se non erro, mi sembra che Geronimo, comunque il figlio di La Russa, presidente di qualcosa anche in Italia, ma lasciamo perdere sta roba, Ignacio La Russa, no, anche esso di destra. Vabbè, però qua non era finita, perché son toraci lunghi e taci, ma nell'aci il mariachi fa la pompa l'anicagis. Però sale molle fiuggi e se puzzi in aramaico svendo le sottascelle pizzottelle al filugustiere in risse fedeli. E non è da tutti. Ciao Luca, dedico al grande ciclista Giorgio 66 BC penetrante. E qua, anche qua si aprirebbe la trasmissione, come già abbiamo fatto con il Penetrail, no? Quell'edizione che vedeva le persone praticamente correre in salita e nelle zone di montagna, dal nome appunto Penetrail, e dopo Super Penetrail, e dopo di tutto di più, giocandoci anche con il titolo e poi con i premi che portavano a casa, realizzati i bambini Down e quant'altro. Bellissima quella realtà di iniziativa, quindi confezionata al nostro Giorgio, quello di lì. E stai a Vissin, che dico sempre a tutti, e stai a Vissin a cosa? A Diga del Vajonta, per capirsi, Trichiana Belluno, che fa molto anche la vecchia giornalista Tina Merlin dell'Unità di allora. Però Robby L'Alpin ha tracciato il solco all'interno del sistema poetico qua dentro, sia molto chiaro, insomma, missile poetico in assoluto. Ciao Luca, dedico al grande ciclista Giorgio 66, appunto bici penetrante. Pare il venduo sistema, ti sei un pericolo viaggiante, sempre libero, quattro bici errante, niente te ferma, te manca solo de peder su una nastea, magari qua scritta de radio gamma a radio pi libera de agaiasia. E se gli alieni per spostarsi che ha bisogno del disco voante per farsi vader dai umani, a Giorgio basta una sea codopedai e dorode per voar libero sensali. Bella. E quindi, e ora te capio, Giorgio, quando sarà tra 1254 anni, anzi no, 1797 anni, ti te che avrai la possibilità di andare nell'aldilà e ti andrai con i nostri adesivi, te avrai due borsoni, te avrai la tua isotta o comunque banana, come acciambito, che bicicletta non mi ricordo più, praticamente a solcare sicuramente la realtà sospesa sopra le nostre teste, e ti andrai col nostro logo, perché Radio Gamma 5 sarà ancora più viva che mai anche di qui a 1797 anni. Assolutamente sì. Ghetto, visto il calendario del prossimo, sì, ovvio, ho visto Toro, sì, esatto, incognita del Milan rossonera. Sì, siamo intrigati a capire che allenatore che arriva, se Michele a Venezia me dà una dritta, perché ragazzi, Abate a sa perdere, Aquilani dito contestazione, passo al Sassuolo, rifemo Juric 2, le minestre riscaldate, oppure ad Aversa che dire oh classe, hai voluto restare, e te vuoi che prima che voglio restare, va bene, ok, resta, dai, va bene ragazzi. Ripeto, sinché non si cambia il manego non cambierà nulla, bisogna assolutamente che il signor Cairo si destini ad altra attività che non sia sicuramente quella di guidare anche il Toro Calcio. Basta, chiuso, basta. L'ho detto ormai da 21 anni, anche se inizialmente era un po' Papa Urbano Cairo, oggi ex Papa Urbano Cairo. Non vogliamo più saperne. Sì, il campionato inizia ad agosto, 22-23 se non erro, e la prima è secca in casa, ma negli ultimi anni succede spesso questo, nel senso di incontrare squadre della Madunina, squadre lombarde, squadre di Milano. L'anno scorso siamo partiti con 5 sberle nerazzurre, e prima avevamo giocato con il Milan, adesso torna il Milan nuovamente, tocca al Milan, quindi la prima sarà Toro Milan, però dopo 3 anni. torniamo a giocare tra le mura amiche, anche se comunque, stante così le cose, sarà ancora sicuramente enorme contestazione a parte del dodicesimo uomo in campo di Chessy Maratona nei confronti di Urbanello Cairo. Deve andarsene, basta. Dopodiché è ovvio, un salto nel buio, a sto punto conviene assolutamente, sicuramente, darsi da fare con un salto nel buio, perché ovvio, se arriva, arriva qualche squalo di qualche finanza internazionale, arriva qualche realtà, sicuramente qualche fondo, no? Nel frattempo stiamo andando a fondo noi, e allora che arrivi qualche fondo, assolutamente sì. Ciao Luca, un saluto alla grande artista Lisetta, a parte di Spartaco. Sì, la Lisetta è un'artista, ne parla il cuore, ne parla poi quello che il cuore porta in esecuzione, ma ripeto, l'Arca di Noè. Oltretutto, non so se più di qualcuno lo sa, quel quadro è stato replicato, cioè nel senso che ne ha fatti due praticamente in egual misura, e l'altro è in cassaforte da parte nostra nel caso succeda chissà che cosa. E quindi noi, quando qui sono venuti a rubare, la prima preoccupazione era: regà, mi ha rotto il quadro, i bastardi, devono rompere il quadro. Quel quadro rappresenta, secondo me, l'Arca di Noè col grande Franco e tutti quelli che allora erano sicuramente all'interno di quel contesto lì, insomma, ecco, bravo a immaginarlo, ma quel brillio delle acque sulle quali praticamente l'Arca di Noè sta veleggiando alla grande, sono fatte veramente con capacità. Bellissimo, sì, grande Spartaco, ciao. Ah, bicicletta è Giorgio, ah bravo, si chiama Tuorlina, grande selvare, ragazzi, questo Zedrio mette le mani in terra. Per quanto riguarda, me darà qualcosa sta natura prima che mi invada con le irrorazioni dall'alto? Tuorlina, se è vero, che aveva banana, banana se lega al Penetrail. Penetrail, bravissimo. Tuorlina, perché ha il colore praticamente del tuorlo d'uovo, esattamente. Anche se il Toso Selvaro, come detto qualche settimana fa, che mi incontra, incredibile, proprio l'unica persona fuori di un baretto perso nel dimenticatoio di paesi che non saprei neanche più menzionare, ma ieri mi dio arrivare nelle adiacenze di Gena Alta, dove potevo organizzare a settembre qualcosina, l'unico foraia a godersi non so che cosa, e mi ha detto: però guarda, adesso parto, perché il sogno sarebbe all'Albania, ma invece poi andò in Sardegna con la gamba destra che aveva un po' per i cassi sui. Salvare, cos'è, positivo o se è negativo di che te scali le montagne se la gamba destra va un po' per i cassi sui? Lui vedo che continua a pedalare nonostante tutto, però mi continua a dire esattamente questo. Va bene, gastronomia, sporto. Ah no, biosapori, mandorle e girelle dai ceci, perché Paul mi manda sempre le confezioni chiuse di gastronomia 6626, quindi per dirmi che c'è tutto all'insegna della giornata, del momento, dell'assaggio, dell'apertura e quindi del confezionamento doc. Lì dove vedete quando cos'è VR di Verona, no cos'è MN di Mantova, laddove intravedete qualcosa per quanto riguarda poliattacchini o uova in riferimento a VR Verona oppure MN Mantova, diffidate. Ecco perché la risposta oggi l'avete qua di fronte al sottoscritto. Per quanto riguarda gli espositori, posso già dirvi che ho visto un confezionamento ovaiolo strepitosissimo del nostro grande Agostino. Saluto anche la figlia che si lega poi alla questione palestinese. Ebbene, ebbene, se vuoi essere presente al nostro fianco il 20, venga con lo stand e tutto il resto, qui datteri, le kefia, tutto quello che abbiamo già portato l'altra volta qui a banchetto. Quindi se venite qua, e ho visto anche Boraccia con quello che ha portato sicuramente da quella realtà di oltre 1500 praticamente, laddove che hai mucche e le limousine, ripeto, te vieni a fare una scelta oculata, una scelta importante, per la qualcosa almeno momentaneamente lasciamo alle spalle tutta quella eventuale pericolosità. Sì, ma adesso se il Verona, sì, ma adesso se che a parte A, dopodiché sarà dappertutto sti mRNA, sti vaccini, ste sperimentazioni, noi se vaccini, i farmaci sperimentali che non puoi provare all'interno di quegli animali che poi diventa prodotto, non so che sia per hobby, non so che uno che le sa arrivare a morte naturale, ovvio che se le uova che finisce nel mercato, nel commercio, tanto quanto le carni e tutto il resto. Però ripeto, Gas dà questa possibilità perché abbiamo estrema fiducia di come dal campo tutto arrivi alla TOEA con un semplice passaggio, cioè quei che vedi qua, e se non fosse così che da dos ciafoni in tel muso, prima che mi idea sottoscritto, poi idea anche a Iori, sia chiaro, però faccio per dire che al momento tutto sta girando veramente alla grande. E ora se vieni qua, Elve parla come, che mi hai detto prima, come che ste uova se fatte, nel senso come chi ha fatto, ha consigliato a mangiare animali, che sia all'aperto, tutto il resto. Oggi qua, oggi questo, e così anche al 20, perché Agostino è storico, presente qua in assoluto, poi non so se sia altri che vende uova, ma questo è le sue assolutamente abbondanti in presenza. Quindi dico, questa è una risposta da darsi per quanto riguarda, come dire, me la posso muovermi da casa, e vabbè, uno si informa una scianta, ma ripeto, al momento da quello che sembra visto che le uova devono essere assolutamente timbrate, perché lo 0, 1, 2, 3 in base al numero savi, vuol dire anche il tipo di allevamento delle galline, se quei ovaiole lasciate perdere, se è il numero quello del biologico bene, datevi da fare con le, al manco quelle del biologico, se quei allevate a terra meglio, perché magari ha dei spazi all'interno dei quali puoi svolazzare leggermente un po' di più. Ciao, un bacio forte alla nostra supersonica Lilli, la donna di sinistra, è rimasta solo lei. Speravo i Landini, invece no, lei batte Landini 100-0. Va bene, saluto che la Lili, thank you very much, ciao bella. Allora, detto questo, l'uovo, dicevo, qui basta cliccare semplicemente in un sito qualsiasi, spiegami cosa che vuol dire, qui scritto a IT, sta per Italia, che sia sigla dell'allevamento, dovrebbe essere la provincia anche dove che arriva le uova, e nel caso VR vuol dire Verona, nel caso MN vuol dire Mantova, se ha fatto questi po' di allevamenti nel mantovano, nel veronese, se evita qui, ma ripeto, qua tanti mi manda, stiamo distanti dai prodotti AIA, Negroni, cosa che era? Aia, Negroni e un altro, adesso non mi ricordo più. Però faccio per dire, ma di chi prodotti là a sé decenni che non vogliamo neanche averli al fianco, cioè ragazzi, ma questi non li vogliamo a voi al fianco. Per qualcosa, non puoi avere gli espositori che ha i prodotti là, sinceramente, così ne mancano le liste del gas. All'interno delle liste del gas, non sai che roba là, però ovvio magari qualcuno dice, ma mi però guarda, pensavo che no, qui è tutta roba oltretutto, quando che vedi poi oltretutto che sti marchi se continuamente sotto il riflettore dello spot e quindi della reclama, quindi della pubblicità, ragazzi, vuol dire che investe tantissimo per qualcosa, è ovvio che ovvio mi porta in malo modo a pensare che magari sia qualcosa di decente, di masticabile. Non così, cioè AIA è tutto, anche perché allora nell'elenco di tanti anni fa, quasi oltre 20, noi si faceva sti nomi anche in riferimento a quanto questi utilizzassero magari in determinate realtà di allevamenti il transgenico, quindi gli OGM, per cui sa che si torna a riecheggiare, ma ti chiamiamo già, sai, fuori della porta che mancari altro, vieni qua e ripeto, fai una spesa magari programmabile, perché la lista serve soprattutto per programmare una spesa in maniera tale che per quanto riguarda le colazioni, per quanto riguarda i primi, per quanto riguarda determinate conoscenze per il fresco, per qua te che lele, te che boraccia, che non sei, sì, per carità, però lele assolutamente sì, o altri che coltiva in maniera assolutamente decente con il sistema biodinamico o il sistema biologico o il sistema equivalente, che secondo me piace maggiormente, cioè non abbisogniamo del marchio timbrato che mi costa tanti schei, quindi di conseguenza poi anche loro sul prezzo dovrebbe quindi far riverberare tutto questo, perché ovvio spendi per il marchio, per i controllori e quant'altro. Qui invece abbiamo di prodotti equivalenti, cioè con formula produttiva tanto quanto biologico / biodinamico, che però ovvio intercetta sicuramente un giro di 1, 2, 3 o 4 gas, quindi vuol dire gruppi di acquisto solidali. Questi lo puoi produrre sicuramente per la GDO. GDO è ovvio, deve avere non solo il sistema delle calibrature, ma anche della quantità in assoluto. Puoi pensare a avere sta roba che te qua oggi fora portare 50 ovi e te pensi che no, la ragazzi, nel passato ricordo quando Franco ci presentò esattamente in un momento distante rispetto a quello di oggi, vuol dire penso 30 anni fa, perché quasi 20 anni che siamo in nuova sede, eravamo ancorati ben benino nella vecchia sede, sarà 30, sarà 28, 27, 28 anni, un amico che comunque insomma partecipava a alcune iniziative e lavorava, era roba sua, lavorava all'interno di un contesto di capannonificio di galline ovaiole. Ragazzi, mi ricordo che veniva spesse volte e col il camionetto con ste uova disegnate nelle fiancate appunto del camioncino, e se mi sono messo a parlare per dire ok, però barca madosca sta roba, sì, lo so, però c'è il lavoro, e cioè, ovvio uno bisogna che porta a casa a pagnotta, come suol dire in sti casi, e lavorava all'interno di un contesto che sì, meno viene che crede che allora, cioè due capannoni, 150.000 uova fatte al giorno, ragazzi, ma che è tanta roba, e galline era circa 200.000, però 150.000 galline che garantiva ogni giorno un uovo al manco, cioè 150.000 uova al giorno, camadosca, ovvio, se quelle lager per gli animali, ospedali della carne, in questo caso delle uova, con i nastri trasportatori, con quelle galline dentro uno spazio stile acqua, non riesce neanche ad aprire mezz'ala neanche per sbaglio, e se l'ha solo come entità altamente produttiva, e quindi il nastro che porta solo le uova e quant'altro, con i ripiani alti, con quegli odori infami, tutto quello che si è finito in tanti altri anche documentari che spesso a volte si è fatto girare anche qua dentro, se ne ha parlato, insomma assolutamente sì, si siamo onnivori, sì, però assolutamente non siamo dalla parte di chi ha allevamenti altamente intensivi, quell'industrializzazione fatta di antibiotico per anticipare eventuali infezioni all'interno degli allevamenti, piuttosto che tutto si riverbera nel cibo che mastichiamo, o piuttosto che, ad esempio, se c'è questa possibilità, almeno andare a prendere sto pollo che magari di suo sento e passa giorni, invece di 33 giorni la cui carne si stacca col sol pensiero stile Simsalabim de Silva. Quindi questi accorgimenti, perché ovvio uno può essere vegano, vegetariano, crudista, bravissimo, d'applausi, anche qua si trova sicuramente quel binario che ti porta a acquistare prodotti sicuramente, insomma, di elevata qualità, tanto quanto il riso, la pasta, cioè qua ragazzi, qua abbiamo anche 3-4 fornitori di pasta, però uno mi viene qua, non puoi dirmi voglio pagare 50 centesimi, non può essere così ragazzi, il baffo nero di una varietà di grano antico, cioè ragazzi, ovvio ha un determinato costo, però in quel caso che cosa resti, anche diciamo spesse volte, che anche da un punto di vista di, cioè praticamente qui marchi che riecheggia 40-50 centesimi, però mi capisco qui che a un certo punto il sistema che ha messo in prescacco, se non in scaccomato, non puoi fare diversamente, mi sono d'accordo assolutamente, sono d'accordo assolutamente, però ovvio se hai la possibilità di dare una manina, se hai una manina, se non una manona, dico tite vettore che ha pasta là e tite le fè praticamente doeti e mastega e vabbè, nel tempo noi la sconsigliamo. Tu in altra qualità, anche perché qui doeti diventa sicuramente un eto o anche manco 80-70 grammi, per il semplice motivo che te mastichi in qualità eccelsamente parlando, ma soprattutto anche da un punto di vista, diciamo, di sazietà, te ne ha bisogno molto meno come termine quantitativo. Anche come termine quantitativo. Ecco, questo lo dobbiamo registrare spesse volte, insomma, dopodiché, ovvio, ripeto. Il gas oggi, se da 25 anni circa che siamo qua, un quarto di secolo, penso che sta una delle iniziative che maggiormente ha attecchito qua dentro, tantissime altre, però tante se lievitate e sparite prestino, altre lievitate e durate nel tempo, ma come questa penso veramente ben poche, cioè circa un quarto di secolo, perché da qua poi si dipana tutta, diciamo, qui che diventa l'anima del gruppo che dà una mano giovedì scorso e mercoledì precedente in quel contesto là, l'anima del gruppo che quindi presenzia alle manifestazioni, che fai serate informative, che dai là i corsi come si fa spesso qua dentro, che dai là alle feste con un determinato contenuto, che fai serate informative sugli OGM, sulle sementi antiche, sul cibo, sulla dieta, sulla macrobiotica. A proposito, aspetta che bisogna che ve lo dai, perché mi va a mandare esattamente fresco il nostro grande libero, mi va a mandare esattamente che per il 20 giugno, quindi al nostro gas il 20 giugno, vi insegnerà come fare il budino di fragole alla menta, e già qua un po' di acquolina in bocca sta arrivando, ripeto, budino di fragole alla menta, quindi confermatissimo sabato 20 giugno. Abbraccio fortemente quindi Alberto e Mara. Alberto mi ha mandato direttamente dal Casarin, cosa che io però al momento... grazie allora. Allora, dal Casarin mi ha mandato la poesia che io spero di poter leggere. Penso di sì, perché è talmente piccola, ma dovrei riuscire ad allargarla. Quindi vi leggo, e oltretutto qua che sei anche la tavola imbandita, che sei a candela, e quindi fa molto assolutamente, quindi grande performance. Perché io mo a San El Casarin anche questo. E allora, dal rientro della pubblicità, manca 20 secondi, vi leggo esattamente lo scritto dedicato alla nostra sempre presente Mara da parte di Radio Gamma, ma in primis in assoluto della nostra capacissima e bravissima Lisetta. Cara Mara dolce e bella, questa è la partenza, cara Mara dolce e bella, ve la leggo all'entrata, però devo far partire qualcosa nella canzone per
1: Tutti su. Facciamo una foresta di mani.
0: Preparatevi per la foresta di mani. Vi leggo quello che ha scritto Lisetta, che abbiamo letto nella giornata strepitosa del 2 giugno, martedì scorso. Volevo ricordarvi però prima che Ilario oggi è assolutamente al suo posto, presentissimo, grande ritorno di Ilario, e poi il 5 per 1000, ragazzi, la direzione è una sola, 94 MHz, ma non c'è il 94 dentro, perché i numeri magici sono 01 59 80 90 288.

Salta, ti fa stare bene. Cara Mara, dolce e bella, ora sei diventata una lucente stella. Dallassù io guarderò per trovare te e da qua giù guarderò ogni albero, ogni pianta, ogni fiore per sentire la tua grande energia e il tuo immenso amore. Nel sentire il vento ne farò tesoro, come ricevere una tua carezza in ogni momento. Nel vedere una farfalla penserò a te, se sarà gialla, ma anche se vedrò la farfalla del cardo, a te penserò al primo sguardo. Come il sole alto nel cielo, ogni suo raggio sarà per noi un abbraccio vero. Dai microfoni di Radio Gamma 5 sempre di te ci sarà la presenza, perché Luca e Oriano parlando non riusciranno a farne senza, perché nel ricordarti sarà sempre viva la tua presenza. Di te ci sarà e c'è il ricordo vero, perché tu ci sei sempre, anche oltre il velo. Sei nel bosco, sei ovunque nella natura, perché Mara tu sei un'anima pura. Sei nell'aria, respiro di vita, perché di tutti sei stata un'amica. Sei nell'acqua, specchio riflesso, e nel guardarla scorrere in un ruscello sarà una porta d'accesso per trovarti sul più bello. Sei nel fuoco che arde e nel suo calore avvertiamo tutti il tuo amore. Sei nella terra in ogni forma, dove quel seme che darà il frutto e nel suo sapore coglieremo il tuo amore. Sei nel vento, nella pioggia, nel sole e nel magico profumo di ogni fiore. Sei nel regno di gnomi, elfi e fate, e tutte le nostre anime ti sono grate. E al tramontar del sole, quando la luce se ne va a dormire, eccoti lassù nel cielo una lucente stella, perché di tutte, Mara, tu sei la più bella. Che il nostro cerchio ti abbracci come una fede nuziale, perché negli anni ti sei fatta amare per la tua bontà, altruismo, presenza, e nella difficoltà non c'è mai stata la tua assenza. Cara Mara, ti sei preso un periodo di riflessione, perché di là c'è un grande affare che tutti noi non possiamo nemmeno immaginare. Possa il tuo spirito essere vicino ai tuoi figli, Luca, Monica e Alberto, che affrontano con grande forza e coraggio questo momento. Perché cara Mara, dolce e bella, aspettiamo un tuo segnale e nel silenzio ti sapremo ascoltare. Ciao Mara, dalla grande famiglia di Radio Gamma 5 ti abbracciamo tutti con grande, grande, grande affetto e bene per te. Dal Bosco di Font, 2 giugno 2026, by Lisetta.

E questa sarà la protagonista di sabato 27 di giugno. Non mancate l'appuntamento, doppio spettacolo, prima Leo, poi parte Luca, ma soprattutto si rimane insieme nel nome del grande ricordo di Mara. Sempre qui presente, salterà con noi assolutamente anche nel corso di quella sera. Tornando a bomba, beh, prima saluto anche Paul, perché mi diceva giovedì un'impegnativa camminata in montagna sul Pasubio fino a Cima Palon, il dente italiano, giornata un po' di nuvole, a tratti comunque sereno, ma le sci anche se poche c'erano. Va bene, ormai hanno invaso di tutto e di più per la qualcosa, purtroppo. Sarebbe utile agire, non raccogliendo 50.000 firme che non serviranno assolutamente un fico secco al 1000 per 1000, ma soprattutto magari manifestando il tutto in maniera continuativa o comunque boicottando il boicottabile. Cosa non semplice assolutamente, un conto è dirlo a parole, un conto è sicuramente metterlo in pratica. Dicevo praticamente in riferimento all'articolo uscito sull'assalto alla CGIL, quindi i filmati spariti, gli agenti infiltrati, chi avrà aperto mai la porta, insomma, di Sesamo, aperti o Sesamo, ebbene, era il 2 giugno. Bene, quando diciamo 2 giugno, se andiamo all'indietro di ben 34 anni da oggi, voi sapete che siamo ancorati al 1992, quindi vuol dire ricorreva sicuramente quel maledetto ricordo del 2 giugno 92, quando noi eravamo tra virgolette, ovvio, a bordo di quel Royal Yacht, appunto, Britannia. Sapete, tutto apparteneva alla regina Elisabetta II, roba di Inghilterra, e quindi insomma non c'erano reali, non c'erano turisti all'interno, c'erano quelli che dovevano sicuramente decidere praticamente le sorti, diciamo, di questa nostra Italietta che diventò sempre di più etero diretta, e di conseguenza ovvio avevamo i massimi esponenti della finanza mondiale, avevamo l'elite economica italiana all'interno, diciamo, di quel panfilo. Chi dice ci fosse Grillo, chi dice assolutamente no, chi dice ci fosse o no, ma non importa, non interessa veramente poco. Eravamo sicuri comunque che all'interno si trovasse un giovincello Mario Draghi, che una certa dose di carriera sicuramente l'ha già fatta. Il 92 si era aperto, oltretutto, per chi se lo ricorda, io dicevo ancora tanto tempo fa, facendone un micro special, se noi dovessimo cancellare un'annata degli ultimi 30-40 anni, come minimo, se ci danno la possibilità di cavargene una o due, il 92 va tolto assolutamente, perché il 92 si era aperto, se vi ricordate, con la questione di Tangentopoli, no? Quella Tangentopoli che arrivò a spazzare via quasi quasi un'intera classe politica. Poi il 92 è anche quello foriero sicuramente la strage di Capaci, dove morì il magistrato Giovanni Falcone. È ovvio che l'Italia finì sotto shock, e quindi la paura assolutamente da nord a sud in maniera molto molto accesa. Siamo nel momento di fortissimo attacco per quanto riguarda la lira, diventata poi l'ireta, diventata poi scomparsa per far spazio a quel maledetto euro, quella gabbia e trappolone dell'euro dal quale quando mai usciremo non lo so, però anche allora, ripeto, il 92, momento di forte attacco alla lira, e così come l'Europa se ne stava con il fiato sul collo. Perché? Perché tutto quello shock che accennavo poc'anzi permise di far passare in cavalleria i parametri di Maastricht. Maastricht è un'altra sicuramente batosta sui denti che abbiamo preso a livello nazionale. Questo era stato diciamo sottoscritto nel febbraio di quell'anno, febbraio 1992, e dopodiché parte quindi tutto quello che è stato proprio di Mani Pulite, e quindi Mani Pulite aveva quindi distratto in maniera lodevole il sistema italico, quindi gli italiani soprattutto, e quindi era passato in sordina la sottoscrizione appunto del trattato di Maastricht, che molto ci condiziona anche oggi per quanto riguarda la nostra resistenza di vita. Ovvio che 92 è qualche anno successivo anche alla caduta del muro di Berlino, laddove appunto si supponeva potesse migliorare la questione a livello europeoide, cosa che invece non lo era, anzi quel crollo del muro ha fatto sì che noi si cominciasse a sentire sicuramente i primi ruggiti, non i primi vagiti, quelli c'erano stati anche prima, ma i primi ruggiti per quanto riguardava soprattutto le idee neoliberiste, il neoliberismo che poi diventò sicuramente un grande mantra a livello globale. Voleva dire praticamente in maniera molto primitiva: meno Stato e più mercato e meno Stato, vai con la globalizzazione, allè. Va bene, ovvio che a dar manforte a tutto questo, come ci siamo accorti anche nel triennio soprattutto della pandemia, avevamo i programmi televisivi, avevamo gli articoli giornalistici, e la solfa era sempre quella: soprattutto bisognava intervenire per quanto riguardava soprattutto la questione del deficit. Il trappolone ben eretto in casa nostra da decenni è quello del cosiddetto debito pubblico e del deficit, il famigerato 3% e 60%. Ne stiamo ancora sentendo oggi assolutamente, indice puntato da parte di Ursula,
e quindi insomma del boss, insomma, di questa Commissione europea, piuttosto che tanti altri esponenti al suo fianco, per quanto riguarda soprattutto i parametri che dobbiamo rispettare, quel 3% di deficit e così il 60% del rapporto debito-PIL. Sul 3% noi siamo sicuramente più del doppio a livello nazionale, così anche per quanto riguarda il debito pubblico veleggiamo attorno al 138%, indicativamente parlando, almeno questa era la situazione di qualche settimana fa, ma penso che siamo ancora ancorati sicuramente a quei numeri, assolutamente sì. Ovvio, il 92 è soprattutto anche simbolo di tutto quello che riguarda l'azienda pubblica e a livello nazionale, che aveva fatto anche la fortuna d'Italia, che è sempre meno pubblica, e quindi praticamente bisogna quindi arrivare con un urto fortissimo per quindi dare in là la classica terapia d'urto a tutta privatizzazione. Il 92 e l'assaggio soprattutto del discorso di Mario Draghi, mandato dal ministro di allora, praticamente lui, Giovincello, considerando quindi che sono passati 34 anni, Giovincello per modo di dire, ma comunque rispetto ad oggi è ovvio, 34 anni fa, già si impartiva gli ordini che l'Italia avrebbe dovuto sicuramente mettere in pratica. Perché? Perché, ripeto, se prima abbiamo detto non c'erano reali all'interno, diciamo, di quel Britannia, non c'erano sicuramente turisti, non c'erano quelli di passaggio, e posso farmi un selfie? No, non c'erano i selfie allora, avevamo però i maggiori rappresentanti per quanto riguardava soprattutto, diciamo, le grandi banche mondiali, cioè tutto il gotha delle banche mondiali, e così il gote, insomma, dell'economia italiana erano lì presenti. Quel Ciampi che ogni tanto facciamo riecheggiare, Carlo Azeglio Ciampi, c'era già. Io ne parlo spesse volte, soprattutto al Vajont, perché è lui che ha dato il là sicuramente al cimitero come monumento nazionale, se vi ricordate, Carlo Azeglio Ciampi. Quel Beniamino Andreatta, ragazzi, ne abbiamo parlato spesse volte, tutte persone che sono già trapassate, sia molto chiaro, però Andreatta è un nome e una forma stile parmigiano reggiano molto ampia, dico da un punto di vista di corporatura, no? Su quel Panfilo poi c'era anche il Chirichichì, che non era quello del riso gallo, ma il gallo Riccardo, era il vicepresidente allora dell'IRI, no? Però ci stavano soprattutto i massimi responsabili per quanto riguarda la dirigenza dell'ENI, avevamo l'ENEL, avevamo la Telecom, le autostrade, no? E lì Mario Draghi a fare un pochettino anche gli onori appunto di casa, e lui a spiegare che tutto sommato bisognava cominciare a vendere le grandi aziende pubbliche, cioè avevamo dei gioielli che avevano permesso sicuramente all'Italia di poter primeggiare, oltre all'aspetto paesaggistico, oltre all'aspetto alimentare, culinario, siamo i primi in assoluto, anche se avremmo perso un po' di terreno rispetto al passato, ma ovvio eravamo anche quelli che insomma avevano, insomma, sicuramente una realtà pubblica che si manifestava in maniera come carta vincente, sicuramente molto più di oggi. Per cui i gioiellini bisognava sicuramente metterli sulla toia, quindi sul mercato, in maniera tale da abbattere un pochettino il trappolone magari del deficit, ma in quel caso anche del debito pubblico, anche perché ovvio loro già facevano capire che se vogliamo entrare nell'euro dobbiamo iniziare un percorso di privatizzazione. Ovvio, fu l'inizio, diciamo, della fine per quanto riguardava lo stato imprenditore italiano, e da allora le cose sono andate peggiorando in maniera catastrofica da un punto di vista di banche, da un punto di vista di industria, da un punto di vista alimentare, cioè la Mota, l'Alemania, tutti i marchi che poi abbiamo completamente perso, se pensiamo alle autostrade. Noi abbiamo destinato i soldi degli italiani a costruire 6.000 km circa di autostrade, 3.000 di questi li abbiamo destinati alla famiglia di Ponzano Veneto, dicasi Benetton, i Maletton, non è Benetton, è Maletton in questo caso qua, e abbiamo deciso che ovvio potessero guadagnare un'infinità di skei, cioè vuol dire profitto a go-go. Oh, è semplice, ti diamo quello che è stato costruito con il sudore degli italiani, mettiamolo giù così, bene, lo gestisci, noi ci raccomandiamo almeno un po' di manutenzione porcaso dentro e porcaso fuori, volete farla? Sì, inizialmente, poi sempre meno, finché poi magari il ponte Morandi crolla, siamo nel 2018 alla vigilia di Ferragosto, ma i signori del Malettone di Ponzano Veneto sono nella villa Cortina con un laghetto al naturale d'attorno, non artificiale, a farsi la griglia, e noi siamo lì a conteggiare in apertura di telegiornali 20 morti, 25, 30, 38, 40, 43 è il computo finale dei morti, 43 morti. Ripeto, il 92 è un anno infame, infausto, un anno all'interno del quale noi abbiamo da ricordare solo aspetti altamente nefasti, le cui conseguenze le stiamo ancora in gran parte pagando oggi, per carità.
successo di tutti di più poi, e abbiamo accelerato anche questo dosaggio bellico in questi ultimi tempi, ma questo sa da fare perché ormai il mondo è multipolare più che Gesequeo e che altro e basta. E adesso ne sentiamo di cotte e di crude. Ci torneremo sul tema, che purtroppo, ragazzi, siamo veramente un'Italietta anche proprio becera, vomitevole, scandalosa, scurrile da un punto di vista lessicale, dirà qualcuno, sì e anche no, nel senso che abbiamo aperto ufficialmente a 150 famiglie di soldati e soldati e soldatesse dell'IDF, cioè vuol dire i massacratori, vuol dire i terroristi dell'esercito israeliano, Alghero e tutte, diciamo, quelle realtà che oggi sono sotto controllo della Digos e quindi della nostra polizia, perché hanno bisogno di decomprimersi, hanno bisogno della decompressione psicologica, e quindi è ufficialissimo, ecco, quello che magari qualcuno poteva dare quasi come ufficioso è diventato altamente ufficiale. Purtroppo per l'ennesima volta in Italia, l'altro giorno Alghero e dintorni, Cagliari in primis, questi voli charter sono arrivati ricolmi di tutto di più, le fidanzate, le amanti, le famiglie, i figli, giusto che si divertano, e verrebbe da bestemmiare, perché l'odio che io tengo sicuramente nei confronti di quelle divise è qualcosa che dovrebbe permettermi di dare in là ad un crowdfunding. Se Zizza mi dà una mano, io darei in là ad un crowdfunding per mettere in disparte quei 100, 200, 300 mila euro e poter andare diretti e liberi in direttissima nel dire, corredando di blasfemie e di maledizioni oltre il pensabile, perché quelle ci sono già, potete immaginarlo, su Netanyahu, Ben-Gvir, Itamar in questo caso, sempre lui è il cazzo piuttosto che Smotri, piuttosto che tutta la menoaia cantante con le divise dell'esercito dell'IDF, e le abbiamo ancora in Italia. Non volevano dirci nulla l'anno scorso, poi abbiamo capito la Sardegna, le Marche, la Sicilia, ma soprattutto in inverno possono andare nelle piscine a sfioro, no, fa freddo e allora vai a sciare, ed è Sestriere. Lì il Movimento Popolare Notav li ha contestati moltissimo, meno l'altro giorno, erano in tre presenti, perché le notizie non le si sa, tutto viene fatto in maniera segreta. L'altra volta sembrava fossero gli esperti del sistema telefonico mandati a festeggiare i buoni risultati, ma che, e questi sono i militanti dell'esercito IDF e quindi è quello israeliano sionista, cose allucinanti. Ufficialmente li abbiamo in Italia perché lì c'è il bel tempo, si mangia in maniera idilliaca, e abbiamo messo quindi sotto scacco di controllo nostrano, cioè vuol dire la Digos piuttosto che i carabinieri piuttosto che polizia, cioè i villaggi che questi tra virgolette ci hanno sequestrato, perché bisogna decomprimersi, vuol dire tornare poi a combattere, ma è un combattimento, c'è una cosa quasi al pari, oppure stiamo veramente esagerando? Esatto, stiamo veramente esagerando. Situazione catastrofica, l'ha fatto capire con estrema tranquillità Netanyahu l'altro giorno, abbiamo già il 60% in mano di Gaza, adesso puntiamo al 70%, ma quella tregua, quel board of peace, quella scatola vuota, quella mendacità che avete confezionato con la ducetta, dicasi Giorgia Meloni, alle spalle di quel maledetto, infame, lurido, psicopatico, e fermiamoci, perché altrimenti se Zizza mi dà una mano 200-300 mila euro io posso andare ad oltranza, perché come avvenne tanti anni fa con un vecchio basporta, una bestemmia, ci costò 5.000 euro. E qua, ragazzi, ho paura che, per carità, potrebbe arrivare il drone ad anticipare il tutto, potrebbe arrivare il polonio, per capirci, per chi mi ha capito, però magari, sai, ci sarebbe questa voglia appunto di questo travaso di assoluta bile nei confronti di tutti costoro, veramente cosa allucinante. Abbiamo da portare anche un po' di aggiornamenti su quel fronte maledetto che ha a che fare con il fronte sionista e con quello assolutamente USA, per quanto si sono alleati sotto formula anche militaresca, perché è ovvio, Trump è continuativamente tenuto per le palle dal sistema del vertice della Knesset, quindi vuol dire il Parlamento israeliano, oggi assolutamente destra estrema, destra messianica, destra massacratrice per molti aspetti. Però eravamo fermi al 92 e cacchio, mi sono andato molto in là, porca troia. Stavo dicendo, nel 92 noi avevamo l'IRI, bene, Istituto per la Ricostruzione Industriale, oh, un colosso inizialmente pubblico, quanto che Gai Magnà, ragazzi, non importa, ma grazie a questo noi abbiamo costruito l'autostrada del sole. Ah, che bello! L'autostrada del sole.
Vabbè. Sulla Salerno-Reggio Calabria, quante volte abbiamo parlato? Perché veramente abbiamo sperperato tanti di quei soldi che noi potremmo veramente reggere l'Italia per i prossimi 100 anni, ragazzi. Quanto hanno mangiato solo in quel frangente là, ragazzi. No, dico questo per avvisarli che il ponte che unirà due cosche, sottolineo due cosche, ragazzi, perseguirà quei determinati fini che ha a che fare con i dividendi sia a noi, e gli appalti sia a noi, e costruzioni sia a noi, ragazzi, sia a noi, tutto attaccato a sia a noi, è tutto attaccato, non è siani, è sia a noi, l'altro l'andate a vedere al cinema casomai, va bene. Qui in quel 92 dell'Iri, no, era quel gigante che a un certo punto diventa fragile perché ci si gira, si guarda un po' i suoi conti e i giornali, purtroppo alcuni dovettero allora dire eh sì, erano voci di corridoio che però hanno trovato conferma per quanto riguarda 57 mila miliardi di lire di debiti. Liri, 57 mila miliardi di debito 1992, 57 mila miliardi di lire di debito, vabbè, sono lire, dai ragazzi, quello che sia, che è lire, oh, 1936,27 per un euro, esatto, carte da mie, anche a mega ciao, ma non importa, era l'anno d'oro di Amato, no? E arrivo nelle vostre tasche e becca boia in piena notte, ragazzi, eravamo disattenti noi a sognare, quindi magnificare sulla prossima vacanza, perché in quel periodo qualche vacanzetta la si riusciva a fare, oppure col nostro picnic, mi ricordo col cestino in Vimini, si andava lungo il Muson, per noi sembrava veramente vivere un Eden stile martedì scorso, ve lo dico già in anticipo, lungo il corso a nostra Muson noi abbiamo costruito di tutto di più, inteso di iniziative, col nostro paninetto, col nostro, ma dai, la canna a pesca Monai, ragazzi, oppure fare le dighe, oppure col gomon, ragazzi, che metà basta, ovvio se era Giovincelli, per carità, ovvio, quel Peter Pan si sta spegnendo, speriamo di no, dai, tutto sommato. Ma dicevo, governo Amato, però, ragazzi, allora intervenne sui conti 6 per 1000, cos'era, insomma, allora, se vi ricordate, insomma, veramente allucinante. Moneta sovrana, sì, fino a quel tempo potevamo anche parlare di moneta sovrana praticamente, e quindi tutto il resto, ma così non è. Ripeto, in Britannia fu sicuramente l'avvio, diciamo, per quanto riguardava il sistema di svendita più che di vendita a livello italiano, quindi vuol dire praticamente hai il credito italiano, sia una banca, ciao, salutala. Banca Commerciale Banco di Roma, ciao, salutali. Abbiamo la Motta e l'Alemania, voi vi ricordate? Cioè noi si viveva, caro RDM, noi si viveva esattamente allora con la barzelletta, noi si viveva con poco, si sorrideva con nulla, con nulla. Pierino svuota il frigo alla mare, la mamma a un certo punto lo ciapa pal copin, lo porta dal pale e dice porca madosca, nostro fioga svuota il frigo. Ma perché l'hai fatto? Il papà che dice, ma qua che do steak, però prima, ma perché l'hai fatto? Eh no, tanti prodotti erano scritto, era scritta Alemagna, e questo che ha mangiato tutto, con sta cagata enorme. Noi allora, se rideva il mago, o se appassaimo, poi era formaggino, l'inglese, il tedesco, il francese, l'aereo, dopo arrivò Berlusconi che insomma ci insegnò altre formule de barzelletta. Vi ricordate, comunque, ripeto, Motta e Alemagna di lì a 2 anni passa alla Nestlé Svizzera, e anche a parte i boicottaggi e quant'altro, non sempre semplici, insomma. 99 l'autostrada ai Benetton, 97 la Telecom, che dopodiché quante robe, ragazzi, come l'Italia, no? Linea nazionale, sì, va bene, siamo neanche buoni italiani in piedi, ragazzi, assolutamente. Quindi quel Mario Draghi che entra con quella sua fisionomica luciferina rettiliana per dire esattamente a noi che dobbiamo ridurre il debito pubblico, bisogna rendere più efficienti le aziende, bisogna creare grandi gruppi italiani, perché come adesso ci dicono, più li mettiamo assieme, li aggreghiamo, li rendiamo coesi, più riusciamo ad essere competitivi. Dio te mandasse, è come serve 200.000 euro qua, caro Zizza, per e multebre, faremo un crowdfunding, ragazzi, altrimenti qua si paga e noi che se metto in difficoltà il CDA, no, assolutamente no. Quindi ripeto, il debito pubblico che inizialmente qualcosina viene sgarefignato via, sia molto chiaro, oggi siamo oltre i 3.000 miliardi, psicologicamente sembra una cosa difficile da dirsi fino a qualche mese fa, e invece mai assorbiamo tutto oltre 3.000 miliardi. Uno mi dice, ma che sei una cagata. Sì, no, non è cagata, è una cagata. Con un click potremmo fare come i sumeri nel 2004 avanti Cristo, nel 2004 forse avanti Cristo, si potrebbe, ma non lo fanno, è sicuro. Per qualcosa noi dobbiamo sicuramente vivere all'interno, diciamo, di questo pandemonio, che vuol dire questa gabbia, che vuol dire questo recinto, che vuol dire sotto questo assoluto e
nuovo ricattesimo che ricalca quelli del tempo passato, sia molto chiaro. Cioè il Draghi ti diceva: ma allora vogliamo ridurre il debito pubblico? Bene. Vogliamo rendere più efficienti le aziende? Sì, però servono i grandi gruppi. Eh sì, perché poi sviluppiamo l'azionariato diffuso, abbiamo i dividendi, sì, per le prime linee che sicuramente ne beneficeranno che metà basta. Sta di fatto che da allora noi le cose le abbiamo viste sicuramente peggiorare in malo modo, già dal 2008 poi il debito pubblico è aumentato con regolarità da Guinness dei primati, per quanto riguarda quello che dicevo poc'anzi, oltre 3.000 miliardi oggi, insomma, di debito pubblico, e quindi 138% rapporto debito PIL, mi sembra 6-7%, insomma, rispetto al deficit. Dico questo perché dovremo rientrare, ma quel rientro vuol dire esattamente sacrificio. Chi fa il sacrificio? Beh, quelli che hanno sempre fatto, ragazzi, se domande a fare. I più furbi hanno sicuramente mani nei paradisi fiscali, hanno di tutto e di più. Ci mancherebbe altro, qualcosina pagheranno anche qua, ma sinceramente ovvio che dovrà pagarlo, è il picco della realtà, magari anche mangiando qualcosina, diciamo, da pensioni veramente microscopiche. Questo è quello che sempre si è fatto, non è che sia una novità, sinceramente, assolutamente no, insomma, ecco. Quindi ripeto, dovessimo cancellare un anno, l'annata 1992, dovremmo immediatamente cacciare. Ne parlavo perché appunto 4 giorni fa ricorreva, ripeto, a 34 anni di distanza il tutto, nella speranza che, e invece no, sentiamo ogni tanto ancora le nostre malefiche realtà. Finalmente Ilario dopo 2-3 anni. Ilario, ma grazie per niente, sto matto, un onore tenete il posto al caldo. Quindi lo vedo scuro, dimagrito, qua camisetta a righe, che non sei bianco rossa, che stava bene un bianco rosso festeggiando sta cazzo di Serie B. Che se qualche arrivo, che se qualche novità, spero che l'allenatore rimanga quello, però Gallo rimane quello, se non fai morire, perché cambia tutti, guarda, cambia. È passato un mese, lo so, è mega la sinistra, è passato un mese, per lui è pesante. Dopo Degen Amar, ragazzi, Ilario è tornato con noi e quindi mi fa un enorme piacere, e quindi di qui a 29 minuti Ilario prenderà quindi nuovo possesso per quanto riguarda microfonia, mixeraggio e messaggistica, e soprattutto espose, gara che a musica, che Franco la sempre definia, anche non sei liscio e monaese, a musica da espose, se tutta un'altra roba. Quando parliamo di espose, parliamo di qualcosa di assolutamente profondo, se una quercia da abbracciare in più mani, quindi più braccia, assolutamente, ma dice qualcosa di non vincente, non positivo, ma oltre che a roba, ecco, diciamo, le spose, se qualcosa che se conficca assolutamente nelle battaglie, nelle lotte della radio, che quando serve, che se una sponda amica, se un salvagente, se qualcosa di piacevolissimo, assolutamente, se spose per i dolci, se spose dell'aiuto, se spose del coraggio, se spose che spiritualmente sia presente in manifestazione, ma non siamo qui, sento a che parte qui do pullman, siamo molti, molti di più, siamo qui che quando battiamo un colpo mi serve dare una man per uno striscione e zizza se che si è messo in moto con Valentino a chicchi e tutto, perché mi tecnologicamente sono il più nefasto nel pianeta terracchio, il più nefasto, un po' perché me ho voglio, un po' perché non ho nessuna voglia di apprendere. Quindi 9,90 dall'alto in basso casca, te ho sposti in disparte un cellulare, e quindi indipendentemente dagli avvisi che continuo a fare per quanto riguarda, se non mi mandai faccette e dintorni, molto meglio, perché devo tradurre quadratini. Mio telefono vive solo con la messaggistica dei quadratini, cioè mi arriva solo quadratini. Se arrivasse quadratini diversi potrei capire, magari in base anche al ghigno satanico, non satanico, a loro annesso, ma non è così assolutamente. Quindi arrivo tutti quadratini, mandeme vaffanculo, ho scritto vaffanculo, cioè, ma non oppure ciao Beo, nel senso scritto, perché quadratini non si capisce. Simone è uno di quelli che ho detto 1000 volte, io ghese sempre praticamente. Grande bianco rosso magna gatto Ilario, vedo che mi arriva anche a questo, arriva anche con questa cosa, ma non solo. 92 anno di inizio della fine su Grillo e Casaleggio, presente sul Britannia, esiste una dichiarazione pubblica di Grillo che lo conferma, il guaio è che non so dove cercarla. RDM è data da fare, mi serviria assolutamente sì, perché i megadito tanti che non c'era assolutamente all'interno del Britannia, altri che mi dice guarda che gaiera, sì, però ragazzi, diamo la conferma dei tanti nomi che abbiamo sicuramente sciorinato nel corso di questi decenni. De Grillo, Mino Occhia conferma, tradotto, la cosiddetta pistola fumante, la cosiddetta prova del
9, però se è che fosse molto meglio. Però ripeto, diversi mi hanno detto che era Grillo, è o era un deputato, il nostro Grillo non c'entra nulla. Stefano Resana, ciao Luca. No, no, no, no, no, no, no, no, Stefano Resana, no, no, no, no. L'altro Grillo sapevo benissimo sicuramente che sotto formula economica quello mastega, quello che noi altri non abbiamo neanche più in tasca, e quello siamo d'accordo. No, se parlava del Grillo vero e proprio, che poi a un certo punto i ciappa per il Copin e gli dice tanto quanto Vannacci oggigiorno, ci serve un catalizzatore. Voi altri vedi che a un certo punto, quando comincia a rimbombare un po' di più il verbo all'interno delle piazze, adesso si dovuto sicuramente Maria gli aspetti di tutte queste guerre belliche, dei costi alla pompa, dei boete, della guerra che finisce al supermercato, che la paghiamo noi altri sempre, ragazzi, ricordevo sempre, sempre, di conseguenza serve un quindi catalizzatore, ma serve qualcosa che porti la gente a passare nelle sue grinfie. E quando che il Toso riempiva le piazze, tanto quanto si dio fare in scala al momento ridotta, ma attenzione, oltre a ieri oltre 90.000 iscritti, è tanta roba, è troppa roba, soprattutto per la Lega e anche per Fratelli d'Italia, ma soprattutto per la Lega. Vannacci sta quindi portando via il terreno da sotto i piedi del signor Mortimer, che sarebbe praticamente Salvini, che da un punto di vista a me va bene per il semplice motivo che non punterà più il ponte sullo stretto di Messina. Per il resto, se vi nota, praticamente in queste ultime ore che ha dovuto essere affiancato, parrebbe dalla cronaca locale di oggi, parrebbe che Luca Zaia, l'impomatato discotecaro del passato, quello che non gli ha fatto a essere rieletto, perché le ha fatto che basta, stile Galan a governatore del Veneto, sembra che possa prendere in mano tutto il fenomeno della Lega del Nord, nel Nord Italia, piuttosto che quindi diventare vice segretario della Lega, perché altro Toso non gli viene più fora assolutamente. Sarà da vedere se Zaia accetterà fino in fondo la cosa che oggi e ieri i giornali dava per momento che penso. Vabbè, comunque a parte questo, no, se parla di che altro Grillo, proprio Beppe Grillo, ripeto. Il Vannacci di oggi, avevi visto oltretutto, vedevo anche Rossi, Ugo Rossi, triestino molto giovane oltretutto, che ha cavalcato tutta l'onda, no Green Pass, no vaccini, se vi ricordate Trieste, addirittura nominato quasi, capime, quasi colonnello del generale Vannacci. Vedi io i luoghi ricolmi da Roma al centro, sud Italia al nord, ricolmi veramente, depresiva che si è tanti, veramente stupisce la presenza al momento giovanile e quel generale che riecheggia, no? Generale. Dopodiché, ovvio, si arriva di fronte al personaggio in questione non avendo assolutamente neppure letto il libro, però basta il titolo del libro, attenzione, un libro che su Amazon continua a primeggiare alla grande, e questo da notevole tempo, no? Il mondo al contrario, uno prende il titolo e dice porca boia, bello, perché penso che coi gay è il vaso dritto, e così con Remigration e i migranti vaso dritto. Se andate a leggere all'interno, diciamo, di codesto libro, ad esempio quello che

nessuna di, quella, di quelle stelle, la prima è quella sull'acqua pubblica, poi l'ambiente, tutto il resto, cioè, è impossibile, perché come giustamente loro hanno denunciato, ci si trova di fronte a dei contratti barra contrattoni firmati per la qualcosa. Tu, ovvio, puoi andare a Melendugno, come fece allora l'apparato prima linea del Movimento 5 Stelle con Alessandro Di Battista, in primissima linea, a dire: se noi dovessimo arrivare nelle stanze dei bottoni, e così avvenne con oltre il 30%, grande vittoria, ovvio. Ovvio, in coabitazione con prima la Lega, poi il PD e quant'altro, poi con qualcosina di Draghesco, ma in quel frangente si dice chiaro e tondo: noi quest'opera, inteso il TAP, la fermiamo in 2 settimane. Quando arrivati all'interno delle stanze, con la possibilità di quindi aprire determinati fascicoli propri del progettificio Italia, si sono trovati di fronte la cosiddetta, diciamo, il trattato della carta dell'energia, per la qualcosa uscirne avrebbe voluto dire investire decine e decine, ascoltatemi bene, decine e decine di miliardi di euro, ed è cosa che non è stata fatta, tanto che oggi si parla casomai del raddoppio del TAP, quel tubone immenso che prende formula per noi conosciuta qua nei dintorni, perché siamo nel Salento, e quindi però parte da migliaia di chilometri, considerando soprattutto il fautore principale che è Aliyev, il tiranno dell'Azerbaigian, vuol dire Baku, dove diversi di nostri, anche allora il primo ministro Matteo Renzi andò a baciarne la pantofola, sia molto chiaro. Questi sono quei signori che oggi danno la possibilità di dire: ma dobbiamo sicuramente scrollarci di dosso quel putiniano signore chiamato Putin, e quindi dobbiamo trovare di nuovi fornitori di materia prima. Ebbene, ed è quello che penso accennerò lunedì, in riferimento a questa incredibile ritorno di fiamma per quanto riguarda la realtà del nucleare. Adesso l'hanno spacciato con i giusti termini, che avevamo già anticipato a essere propri di questi deleteri momenti italici. E tutto è sostenibile, e tutto è bene comune, tutto è resiliente. Avete sentito l'altro giorno? È un nucleare, ovvio, sostenibile. È un nucleare sostenibile. Porteremo sicuramente dati in dote per quanto riguarda le preoccupazioni che anche questa realtà, appunto, di mini reattori SMR comporta. Però intanto il primo passaggio alla Camera dei Deputati è stato portato a compimento, insomma anche al Senato, poi ci sarà un altro iter, ma questi prevedono esattamente entro fine anno di farsi trovare in un punto vincente dell'iter per quanto riguarda il nucleare. Poi ovvio, il nucleare, anche in questo caso mini nucleare, se ne parla 2035-2040, ma questo vuol dire intanto nel momento che stiamo attraversando, nella contemporaneità, intanto magari quel fronte che loro oggi agganciano per alcuni aspetti, fotovoltaico piuttosto che eolico, ecco, intanto se ne parla un po' meno, perché la speranza per noi è il nucleare. Cioè, ritorniamo a far che cosa? Perché Pichetto ci ha sfidato l'altro giorno, non so se ne siete accorti, forse siamo di fronte ai peggiori ministri che siano mai stati presenti nel sistema di governo, sempre detto diretto, governico, sì, è chiaro, italico, rispetto a quelli di prima, perché dai, abbiamo maledetti tutti, sia chiaro, però forse un po' più furbi, perché sto pensando a quello degli esteri, sto pensando a quello dell'ambiente, Pichetto Fratin, in quest'ultimo caso Gilberto, piuttosto che il nostro Tajani, no? Crozza ormai ci va a nozze con Urso, addirittura, madonna, roba allucinante, veramente, Made in Italy, ci hanno preso per il culo in assoluto con il Made in Italy, no? Per dire che ne abbiamo di tutti i colori, come sempre, ma questi forse sono oltre. Però, a differenza dei tempi trascorsi, questi vengono a dirci in faccia esattamente nucleare sostenibile, e ci ha sfidato, dicevo poc'anzi, Fratin, praticamente le ultime 48 ore, per dire: ma tutto sommato, se non c'è due senza tre, dov'è il problema per noi? Sapete cosa intende dire non c'è due senza tre? Intende dire praticamente: abbiamo già fatto due referendum sul nucleare, facciamo anche il terzo, dov'è i problemi? Si sentono forti, evidentemente, da un punto di vista dei sondaggi, spacciando questa realtà, diciamo, del nuovo nucleare come sicuramente sostenibile, in considerazione del fatto che volete pagare tanto le bollette, no? E allora permetteteci di investire sul nucleare. Non è pericoloso come? No, ma intanto pensiamo a risolvere la questione precedente per quanto riguarda le scorie nucleari. Questa è una nuova scoria, dire a qualcuno, inteso nuova storia. Beh, si distanzia, la proporzione è la stessa di come ci dicono oggi le TEA, non sono più gli OGM del passato barra transgenico, oggi il nuovo nucleare non è assolutamente legabile a quello di Chernobyl e quello di Fukushima. Comunque ci ha sfidato per il terzo referendum.

Vabbè, se servirà ci metteremo sicuramente all'opera e quindi cominceremo a pedalare stile il nostro Giorgio ciclista. Per quanto riguarda il terzo referendum, 87 il primo, 2011 il secondo, portammo 26-27 milioni di cittadini, per carità, per carità. Noi dobbiamo dirla tutta, per essere sinceri, quest'ultimo e così anche l'87, che succedeva l'86, quindi Chernobyl. Qui avevamo Fukushima, anticipo che loro utilizzeranno anche, ve lo anticipo già per, con notevole tempo, utilizzeranno anche il fatto che il Giappone si sta proponendo con tante nuove basi nucleari di nuova edizione, nuova formulazione. E allora ci diranno: se quelli che hanno conosciuto il disastro di Fukushima, che non è stato accantonato, soprattutto in riferimento anche a quell'acqua che viene versata in quel mar del Giappone, che contiene ancora sicuramente degli improperi chimici devastanti, vuol dire praticamente, diciamo, tossicità e cancerogenicità che metà basta, se il Giappone si sta dando da fare, perché noi dobbiamo rimanere gli ultimi sicuramente del carro e quindi andare ad acquistare i prodotti in Algeria, in Egitto e in Azerbaigian? Tradotto, siamo passati da un tiranno, secondo loro, ad un altri che ci stanno tutti, sia il primo che gli ultimi. Per la qualcosa vi anticipiamo anche i tempi. E quindi faremo sto referendum, dicevo. Allora, però, noi nel 2011 cavalcammo quell'onda vincente grazie alla campagna che facemmo in tutta Italia per l'acqua pubblica, perché noi allora portavamo sicuramente nelle scuole elementari presso a Castelfranco, laddove andammo a votare per quel referendum, 4 quesiti referendari, 2 vertevano sull'acqua, 1 sul legittimo impedimento e un altro sul nucleare, ma dopo Fukushima. Quindi partivamo alquanto avvantaggiati, però è ovvio, per l'acqua raccogliamo 1.400.000 firme, oggi non si arriva a determinate cifre nemmanco con la piattaforma digitale gratuitamente messa a disposizione, diciamo, dal Ministero X o il Ministero Y a livello quindi di governo italico. E questo per dirvi, oltretutto ne approfitto momentaneamente per dirvi che si è partiti a bomba per quanto riguarda la raccolta firme per indire un referendum contro il finanziamento pubblico a determinati giornali, perché tanti, sapete, non hanno, perché loro non vogliono avere il finanziamento pubblico e quindi conseguono, però hanno altre formule, per dirla tutta, anche lo stesso Fatto Quotidiano per molti aspetti, però ci torneremo su in un secondo tempo. Vedevo sta partenza a razzo, 100 e passa mila firme, oggi siamo sui 180 mila firme, però siamo andati molto calando in assoluto, ovvio. Noi abbiamo un'associazione che si chiama Schierarsi, il cui portavoce è Alessandro Di Battista, che in prima linea è basta, fanno banchetti in qualche contesto d'Italia, però hanno poche forze sinceramente. E ora, se avete l'occasione, andateci in quella piattaforma gratuita per firmare. Ovvio, non cambieremo chissà che cosa, poi ovvio porteremo fuori dalla porta la cosa principale, la faranno rientrare dalla finestra, ciao Antonella, ciao bella, e quindi la faranno rientrare sicuramente dalla finestra. Quindi sto parlando del finanziamento pubblico ai giornali, stanno raccogliendo le firme. Avete visto qualche giornale schierarsi, ma anche di quelli che non ottengono nessun finanziamento, cioè veramente lasciati da soli. È ovvio che raggiungere 500.000 firme valide di qui a un tot di mesi diventa veramente molto difficile. Ovvio, molto più semplice 50.000 firme per la questione di DL Cieli Blu, ma toglietevelo già dalla testa che noi non si arrivi. Si arriva ai 50.000 firme, ma con una semplicità unica, ragazzi, 50.000 firme, ma diciamo già sin d'ora, non serviranno uno stracazzo, per quello che abbiamo detto con il grande Rosario Marcianò, che ha messo punto su punto e ha demolito il tutto. Ma io, solo per il motivo che però sarei già disposto a raccogliere nuovamente firme per la Palestina o robe similari, perché l'abbiamo fatto, cioè tutte le LIP, leggi iniziative popolari, laddove ci siamo messi stile Andreotti piegati per dare una mano, raggiungendo ampiamente, superando l'ostacolo delle 50.000 firme. Guardate che finora non hanno discusso neanche una, ragazzi, neanche, nonostante la normativa imponga che quelle rarissime, perché ho beffato poc'anzi, quelle rarissime volte che l'hanno fatto, vi posso confermare che di fronte a chi portava quindi la nostra voglia di lotta, di battaglia, nel caso dell'Italia deve riconoscere lo Stato della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, e questo devono ancora parlarne, però mettiamo che magari quest'estate trovino un buchetto all'interno del sistema del Parlamento, per la sala sarebbe completamente silente, completamente sonnolenta per i pochi presenti, ma completamente svuotata, ve lo anticipo già, tutto in fretta e furia per dire: vedete che abbiamo discusso? Sì, ma non arrivano a nulla e nulla. Le leggi di Dio popolare per me hanno solo una semplice valenza, che è quella di alfabetizzare il popolo lì dove si riesce a farlo. Attenzione però, attenzione, apro la parentesi, alfabetizzare il popolo laddove io intendo i gazebi, i pieghevoli, i volantini,
il megafono, le serate informative, le manifestazioni, l'adesivo, la sciarpetta, la maglietta, lo slogan, ho detto tante cose, cioè tutte cose che abbiamo già fatto. Oggi, mandando velocemente sulla piattaforma quella digitale, noi abbiamo sentore che poco la gente si alfabetizzi, cioè sia preparata nei contenuti di quella battaglia. Assolutamente. E ripeto, laddove c'è l'IP non abbiamo mai visto tenersi nulla di importante, eccetto la differenza di un referendum come nel 2011. Per carità, per carità. Sono momenti caldi a Napoli, comune importante che mise in pratica quella vittoria referendaria. Alex Zanotelli e Lucarelli stanno facendo un lavoro meraviglioso anche ieri, anzi 48 ore fa, di fronte al comune per dire non ribaltate la frittata, non fate i furbi. Perché? Perché quella dose di vittoria del 2011, Napoli come realtà concreta, nel senso conosciuta, poi altri comuni e comunelli, quando dico comunelli vuol dire poco d'habitat, cioè pochi abitanti. Napoli invece impresse una svolta, attraverso che cosa? Attraverso un'azienda speciale. L'azienda speciale non la scali e adesso vogliono cambiare dicitura e quant'altro, sistema di gestione, e quindi ci dicono no, ma noi ne facciamo una cosa mista, quella che sognava il Partito Democratico al nostro fianco, al mio fianco, le state informative dicendo ma no, dobbiamo prediligere la formula mista, perché quando c'è mista c'è la parola pubblico, ma non è un'azienda speciale dove tu non puoi costruire dividendi, incassi notevoli, tu devi investire ricavato, ovvio, pagare stipendi ovvio, ma investire in termini manutentivi. L'acqua di Napoli ha costi e qualità elevata, tanto quanto quei comuni che si sono espressi dopo la vittoria referendaria, ovvio sempre meno. E Napoli, De Luca prima e adesso Manfredi, mi sembra si chiami il sindaco di Napoli, sì Manfredi mi sembra, e sta attaccando assolutamente questa esperienza che ho. Oh, ragazzi, dati alla mano, andate a leggere, perché io posso sempre bleffare, andate a leggervi quello che vi dico, cioè dati alla mano ha migliorato la qualità del servizio e ha diminuito non di ragazzi da 100 a 0, ma anche il costo delle bollette. Cioè, e stiamo parlando però di Napoli, il meridione, laddove la Lega, vai con l'Etna, vai col Vesuvio, ma l'Etna è un'altra parte, è ovvio, Vesuvio, lavali col fuoco, cosa che richiede ogni tanto ancora, insomma, della curva, insomma, del Verona, magari piuttosto che in altri contesti laddove il Napoli viene odiato, magari anche Bergamo, alta o bassa, che dir si voglia, per quando l'Atalanta, ma a parte questa digressione stupida per molti aspetti, sia molto chiaro, 50.000 firme non ci portano da nessuna parte. Se le 50.000 firme però sono 50.000 persone che noi andiamo ad alfabetizzare in previsione di battaglie più importanti, sempre sullo stesso tema inteso, siamo in grado di raccogliere 10 volte tante firme? Tradotto, casomai un referendum con qualche microscopicissimo, ma proprio micro, spazio in qualche TV locale, perché gli altri non ce lo danno, e allora è diverso. Qui pensa, DDL ce li, a parte che ha fatto veramente un copia e incolla dalla Florida, una cosa veramente devastante con l'extramercato, cioè, apportano qualcosa che da noi è completamente inesistente da sempre come formula di mercato. Cioè, cosa che nel leggere quel quesito l'ha un po' tutto ricamato in malo modo, cioè devastante. Poi ripeto, ok, scie chimiche, penso siamo stati una delle prime realtà a parlare assolutamente di scie chimiche qua dentro, intervistando quel signore che oggi ha 19 formule di processo, insomma Rosario Marciano, poi il grande Giannini e quant'altro. Dispiace aver sentito lunedì scorso questa separazione in atto tra Marciano da una parte e Giannini dall'altra, perché Giannini sostiene questo DDL Cieli Blu, ma ripeto, questo DDL Cieli Blu non porterà niente, di niente, di niente e di niente, tanto quanto le 50.000 firme che abbiamo raccolto per le battaglie dei beni comuni, alla CDP, piuttosto che, a volte non ce l'abbiamo nemmeno fatta, perché allora, ricordo, la famigerata piattaforma digitale era sempre in divenire, era in fase di test. Noi per tanti anni abbiamo avuto quella piattaforma digitalmente parlando in fase di test, per la qualcosa potevamo firmare digitalmente, ma il costo a firma, che oggi non sussiste, non esiste, era quello di 1,50 euro. Poche volte si arrivava a 1,82 euro, ma per principio tanti non l'hanno mai fatto, giustamente non l'ha mai fatto. Adesso abbiamo a disposizione questa cosa qua, però ripeto, con lo speed del CIE si può firmare tranquillamente, quindi andate a farlo tranquillamente, potete farlo tranquillamente. Vabbè, ho detto che è troppo forse, il cazzo di ora è 52 già, porca madosca. Viva i quadratini a forma di cuoricini, ti auguro il miglior oltre te voglio ben, il miglior oltre te voglio ben l'ondulé. E beh, l'ondulé esattamente sì, l'ondulé apre il futuro sperando che sia un futuro fatto di puntini, puntini, puntini.
cioè tante colorazioni, non solo bianco rosso. Ciao Luca, non credo che il vannaccio porti via niente in fatto di voti. Assolutamente sì, dal momento che la frammentazione, come nel gioco delle tre carte, serve a mantenere sempre la stessa schiera di rotti in culo mantenuti dal gregge. In sintesi, no, lui porterà via voti sicuramente. Beh, tanto sta portando via personaggi, perché anche quella biondina là, spesse volte incancrenita a livello televisivo, incancrenita, dico proprio cattiva, c'ho la ragazza che vedevo nel passato, la Ravetto, cioè una che ha masticato la politica di passaggio in passaggio nei vari governi, sia chiaro, è passata di qua. Questa rappresentando il vecchio, il nuovo è Ugo Rossi, ma non solo Ugo Rossi, anche altri, cioè quelle formule del dissenso di fronte alle quali ci cadono le braccia, per il semplice motivo che, ripeto, l'elenco vannacciano va in netto contrasto, ripeto, a tutte le battaglie che noi abbiamo fatto qua dentro. Dico, lui è venuto tante volte in diretta, sia chimiche, vaccini piuttosto che OGM, cioè di tutto e di più. Basta tradurre quel libro, quindi leggendo anche tutti i capitoli, no prendendo a spunto dal titolo, però ovvio lui punta giustamente remigration, e occhio qua, qui che se LGBTQAS+, vabbè, uno scioglie lingua in quel caso, per qualcosa, ovvio porta via voti, ma lo sta già portando via. Poi capisco e ti do ragione però, Fabio, sul fatto che indipendentemente che la Lega si sposti e arrivi questo, o che resti la Lega al fianco di questo, piuttosto che, ovvio, non cambia un cacchio, ma questo è matematico. Ma che se andiamo su, io, te, Ilario, sia molto chiaro, noi si resisterebbe 24 ore, perché la prima pretesa di abbattere le TEA piuttosto che le CIE, cioè iniziare un percorso, un iter per far sì che quella cosa possa rientrare, in 4 secondi noi veniamo minacciati, se non rispettiamo il tutto, noi finiamo assolutamente a diventare alimento poco biologico, nel mio caso, per quanto riguarda i vermi della terra, i vermi della terra. Ricordi che il Mortadea Prodi smonta Seduo, tutto SIP, tele, quanto strade, bravo, sì, esattamente. Ma professor Mattei, con Vannacci, che merda, no, pian, tu, no, questa l'hai fatta fuori dal boccale. Se intendi Ugo Mattei, non ci credo nemmanco se Ugo Mattei viene a dirmi, è quello di Generazioni Future, viene a dirmi io sono pronto a cavalcare quell'onda, non esiste. Ci hanno venduto l'Iri, la SIP, sì, ma tutto che venduto. Ricordiamo che Craxi, sì però Craxi, ok, svuotò il sacco dove tutti i partiti, dal PC alla Democrazia Cristiana, prendevano le bustarelle, assolutamente tutti, sia dalla CIA, massoneria, dal KGB, e Carlo Azeglio Ciampi ci sottrasse la stessa per l'euro, 72.000 lire, adesso non ho capito, è stato 2.000 lire, ma comunque Craxi a un certo punto dice siamo tutti dentro la stessa arca di Noè, quella devastante fatta di mando, e quindi di bustarelle ci mancherebbe altro. Craxi poi, ovvio, io tengo in panno in mano per l'aspetto torinista, grandissimo tifoso del Toro, che poi andò a svernare, tradotto andò a frantumarsi negli scogli di Hammamet. Tanti oggi lo rimpiangono questo tanto quanto Berlusconi, perché siamo passati veramente di fronte a una menoaia vomitevole, merdosa e fognaria, lì dove il male minore tanto quanto qua dentro. E Fabio 488 mi capirà benissimo, tanto quanto quelli che dicono sì, però le 8 guerre le ha fermate il signore, sì, ciao a parole, ma vuoi mettere l'Aris, ma il Biden, ma gli altri, i neocon e i supercon, dai ragazzi, mi ha capito solo Fabio e basta. E quindi qua si va a giocare unicamente con il male minore in riferimento allo psicopatico. Attenzione, perché ne parleremo. Allora, dalla lista dei farmaci che Donald Trump non può più somministrarsi, gliel'hanno impedito, c'è quello per la questione dei capelli, che aveva degli effetti collaterali molto gravi, cioè da far deragliare anche mentalmente il personaggio. Ecco, forse potrebbe essere per questo. Lui ci tiene molto ad essere Orange Taft, cioè il ciuffo arancione, non sto scherzando. Adesso non mi ricordo il nome, ve lo porterò. Comunque gli hanno tolto assolutamente, chi è al fianco, gli ha tolto assolutamente l'utilizzo, dopo tanti anni, di quel particolare farmaco che aveva a che fare con la questione dei capelli, perché lui ci tiene molto, ripeto, ancora a salvare quei quattro PI che ha in testa, vabbè, in attesa del trapianto magari, sinceramente. E quindi, però, avevo un sacco di controindicazioni per la qualcosa hanno dovuto. Di Battista segato da Grillo, che gli ha preferito il fighetta di Maio, e qui la cosa puzza. Robe da maestre, sì, assolutamente, ma puzza indipendentemente da tutto, puzza per quanto oggi Di Maio sia elevato, essendo lui praticamente
supino a qualsiasi sistema, e quindi l'uomo buono per tutte le stagioni, perché fighetto fisicamente, tra virgolette, sempre scuro di carnagione, stile Carlo Conti. Però è ovvio, neanche mettere con Di Battista. Al momento Di Battista io lo seguo unicamente per la battaglia, diciamo, sul fronte Propal, per il resto non lo seguo, però già quello mi basta, insomma, per capire un po' di serietà da parte del sottoscritto, o comunque ci mette la faccia. Su Di Maio ci torneremo su, ragazzi, perché è ovvio, uno che al San Paolo vendeva praticamente bottigliette là di Amaro e ha fatto un salto da gigante. Però attenzione, è uno dei pochi che alla linea aperta direttissima lo ha messo lui con Mario Draghi, al che la domanda che gli è arrivata precisa sotto il naso è stata questa: sì, ma allora dica qualcosa in più, cosa discutete? No, di politica non lo discutiamo, siete matti? Ah no, vabbè, diciamo che altro che lei ha spasso per Perugia col cane, ha un bel cane comunque sommato anche in stazza, Mario Draghi e Di Maio, quasi ogni giorno si sentono. Parole di Di Maio, eh. Buongiorno Luca, si potrebbe dire del generale Vannacci catalizzatore ripetitore, bravo, stile lo spot, grande, ho fatto apposta quel passaggio là, grande. In ogni caso il generale non è lì a caso, anzi ne vedremo delle belle. Per fortuna Cacciamani è del Toro e a sinistra mi ispira, ma speriamo che il presidente non ne sappia, lo metterebbe nel mercato. Michele da Venezia, finiamo a tinte forti oggi, a tinte granata, grazie a tutti per i messaggi e quant'altro. Vabbè, ci siamo fatti un po' di compagnia. Da noi solo aumenti e sì, secondo me non c'è più niente da fare, Luca, sono d'accordo con te, si fa quello che si può. Spartaco, c'è molto da fare partendo dal basso in termini di community, in termini di aggregazione, soprattutto di quella risata che li seppellirà. Almeno vediamo di andare a schiantarci con il sorriso, ma prima di schiantarci avremo sicuramente da vendere cara la pelle. Ripeto, quella micro realtà che da 25 anni ormai, 24 per l'esattezza, abbiamo costruito con i gas e quant'altro, ci fa partire dalla lettera A dell'alfabeto. Poi mancano sicuramente le strutture di tutte le altre lettere, ma la A intanto di alimentazione, di ambiente, di AAA, cercasi sicuramente qualcuno di rivoluzionario nel significato più profondo. Ecco, noi siamo intesi sicuramente anche di questo. Va bene, la notizia positiva di oggi è il ritorno ai nostri microfoni di Ilario, per le spose, per tutti gli amanti di questa radio. Quando capisco come si fa radio in 10 secondi, era il 1900 o 2000 e... 1980, perché anticipa anche a me, ragazzi, mi scuola circa 35 anni, quindi pensè che razza di curriculum vitae che è il nostro grande Ilario. Lunga vita Ilario, grazie a tutti, in alto i cuori, ci stiamo lunedì, ciao belli.

15, 10 minuti prima in questo istante. Buon pomeriggio a tutti voi carissimi amici e ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5. È passato un mese dall'ultima volta che ci siamo sentiti, eravamo ancora in primavera e ormai sta per arrivare l'estate. Ben sentiti, ben trovati. Anch'io ho fatto una lunga pausa, la prima volta, un mese di pausa, e mi mancava la radio, le nostre canzoni di sempre.

grazie, un grazie al Beppi. Grazie per il maestro Beppi. Voglio farti ascoltare ora un 45 giri uscito nel 1961 della Betty Curtis. Era un primo 45 giri che aveva acquistato allora e portava due titoli. Il primo era Il Tamurè e l'altro Winnie Winnie o Vini Vini. Ti faccio ascoltare quest'ultimo allora della Betty Curtis.

E qui mi scriveva il Beppi, in italiano forse l'aveva fatta anche la Laurietta Berti, penso proprio di sì. Buongiorno Ilario, ben arrivato in nostra compagnia, ti sei mancato, un caro saluto l'Anna Maria con Marica Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, Valentina con Nonno Piero, Enzo DJ Famiglia, la Dunia con Gabriella, Gianna, Marco di Marghera. Amici tutti, mi farete ascoltare il Bandolero Stanco? Buon weekend, questa è la Ada.

ha chiamato anche la Gabriella dell'Olmo. Adesso non è più preoccupata da chiamare il taxi per ritornare la sera dalla discoteca al sabato sera. Adesso ci sono io, dai, vengo io a prenderti e portarti a casa questa sera, va bene? Ciao Gabri, un salutone caro a Enzo e famiglia e anche al nostro Lorenzo e a tutti gli speaker.

E questa era la voce della Petula Clark. Saluto la Gabri. Ha chiamato anche la Anna di Piove. Saluto caro alla famiglia tutta.

0: mattinata di sole. Saluto anche Anna di Piove, famiglia tutta. Buon pomeriggio, archeologo. Bentornato con la paletta in mano per scavare. E a proposito di scavare, ti chiediamo il brano Un granello di sabbia, perché è stagione di scavi e costruzioni al mare. Saluti a tutti, ma in particolare all'Ada, con Davide di Lesiano, il tuo amico supporter Ezio DJ famiglia, dalla Marica e i genitori. E allora questo granello di sabbia è un altro dei primi miei 45 giri acquistati, era l'anno 61.
1: Mi vuoi lasciare?
0: Quanto ha girato questo 45 giri? Era un lentone guancia a guancia. Yeah.

Nico Fidenco e il suo granello di sabbia, saluto Marica e famiglia. Ha chiamato anche la Anna Maria di Treviso. Grazie, grazie Anna Maria. E lo devo fare questo brano anche per Livio di Piazzola sul Brenta. Un bentornato anche da parte di Livio, assieme alla moglie Antonia, ci ringrazia della compagnia.

Eh sì, per un filino d'erba era Giorgio Consolini, così abbiamo accontentato Livio e la moglie Antonia di Piazzola sul Brenta, e poi l'ho fatto anche per l'Anna Maria di Treviso. Ciao Ilario, ben sentito, bentornato. Ho sentito la tua mancanza. Spero tu non abbia avuto problematiche, comunque ti stiamo ascoltando. Un saluto a tutti i tuoi fans e un abbraccio affettuoso dalla Nadia di Cassavi.

E allora, ciao a tutti intanto, e questo cielo sempre più blu lo volevo dedicare a Rita Benini, moglie del nostro grande Lino Bottaro, per quello che abbiamo sentito sicuramente da qualche giorno a questa parte, la dipartita anche appunto della mamma di Luca e di Eleonora. Vita particolare, nel senso, madonna quante battaglie hanno dovuto intraprendere sti nostri ragazzi, metto ragazzi insomma per capirci tutti in assoluto, e quindi volevo mandare tantissime condoglianze, un abbraccio forte forte sicuramente al nostro Lino, e quindi ciao Beo, insomma, ecco, lì si prende appunto il mio ciao Beo del passato, per dare il là poi anche a quel confezionamento appunto del sito molto molto particolare. Quindi che la terra, cara Rita, ti sia lieve, buon viaggio e niente, un abbraccio forte forte, ripeto ancora, a Lino, per tutte gli ostacoli che avete dovuto sicuramente affrontare nonché superare, con un sistema che sicuramente quando decide di metterti nel mirino diventa difficile.

Tifosato, ci siamo anche oggi, 666, ormai il numero della bestia qua ragazzi, 6626, ciao a tutti, un sabato caliente nonostante tutto, ci si sta attrezzando in questo esatto momento per quanto riguarda l'estimento degli espositori del gas e quindi mercatino qui sicuramente a disposizione per quanto riguarda la giornata odierna, 6626, e allora ci siamo, ciao a tutti, ci siamo, va bene. Questi qua erano i grandi, insomma, che ho fatto ascoltare tante volte nel passato in riferimento alla canzone dedicata a quel mefistofelico prodotto che viene ancora oggi utilizzato, irrorato, supportato dai sistemi della Commissione Europea, la quale ha fatto arrivare anche l'altro giorno un nuovo tipo di varietà di soia OGM, inteso quella transgenica, per gli allevamenti, per gli umani, e quindi vuol dire da confezionarsi all'interno di ogni nostro prodotto, quasi, perché sapete che quando parliamo di prodotti fantasma all'interno, diciamo, dei nostri preparati che troviamo nei supermercati, mais e soia veramente in quantità industrialissima, noi fermi lì a lecitina di soia, ma poi amido e tanto altro, abbiamo di tutto e di più ragazzi, quindi li abbiamo definiti nel passato i cosiddetti, diciamo, le cosiddette presenze fantasma, che magari poco sono conosciute ma abbondano in maniera industrialissima. Nulla è cambiato, e proprio l'altro giorno la Commissione Europea, ripeto, ha dato il là ad una nuova varietà, poi è una varietà di soia MON, la MON sta per Monsanto, e poi magari 9, 2, 3, 4, 5, 7, so, invento il numero, ma comunque sono 5, 6 numeri uno appresso all'altro, per tradurre la varietà permessa al commercio, non permessa assolutamente da un punto di vista di coltivazioni, cioè le sementi non si possono utilizzare sicuramente nei nostri campi rigogliosi che poi svettano in maniera giallognola o giallissima, soprattutto nei termini della colza e così anche della soia, ma per quanto riguarda sicuramente allevamenti e preparati possono entrarci. Laddove il preparato supera lo 0,9% del prodotto, bisogna anche etichettarlo, e quindi è una norma, quella 2001/18, che regola anche l'immissione sul commercio e quindi della vendita dei prodotti magari macchiati dalla presenza OGM, cosa che invece non sussisterebbe nel caso passassero i nuovi OGM di Casitea, tecnica di evoluzione assistita, dove praticamente tracciabilità, valutazione del rischio e soprattutto etichettatura non sarebbero da considerarsi, sarebbe una assoluta vittoria da parte delle transnazionali di Casi Corporation, meglio ancora le conosciamo come multinazionali. Va bene, devo partire con un po' di saluti, di ringraziamenti, a partire dal nostro Daniele, senza la L perché qua mi fa venire in mente. Ciao Luca, grazie. Paea Bea, giornata de Marti 2 giugno a Feltre nel paradiso di mare Alberto. In effetti sì, quello è un microcosmo Eden, quindi un micro paradiso all'interno del quale poter respirare un po' meglio, nonostante sicuramente quell'abbondante magari anche sciata chimica che può sovrastare tranquillamente anche quei lidi, quei luoghi. Un habitat quindi laddove appunto la mare Alberto sono ancora e continuano ad essere di casa, e siamo stati anche fortunati da un punto di vista di meteo, perché la gente prevedeva chissà che cose, invece siamo presenti oltre 100 persone, quindi veramente un numero cospicuo considerando anche distanze e quant'altro. Siamo riusciti a fare tutto per quanto riguarda, diciamo, quello che avevamo messo sicuramente in programmazione, e quindi parto con i ringraziamenti per quanto riguarda Marco Scappin, che ci ha fatto sicuramente da guida all'interno, diciamo, di quel contesto laddove appunto vive da 26 anni. Lui che scaccia praticamente i fantasmi dei cacciatori e si allea con il piccolo popolo, inteso quello degli gnomi, fate, folletti e le anguane o anduane, che dir si voglia, quelle che praticamente primeggiano.

0: diciamo lungo il corso del Colmeda, che è il torrente che abbiamo visto praticamente un po' balbuziente, nel senso che acqua ce ne stava, ma non così come magari in altre formule viste da parte nostra nel passato. Dopodiché ringraziamo Leo e i Cigni del Sole per lo spettacolo che hanno quindi realizzato, per l'intervento che ci ha quindi regalato anche il nostro Leo sulla storia appunto del Mazzariol, piuttosto che tanti altri agganci con la realtà serenissima e quindi il Venetissimo, cosa che replicheremo domani. Ma però prima di arrivare a domani devo ringraziare Alberto, Luca, Monica, il fidanzato della Monica, quindi tutti quelli che si sono dati da fare per preparare sicuramente quel grosso assaggio, perché un conto è un rinfresco, un conto è sicuramente diciamo quel po' di roba per quanto riguarda insalata di riso, salatine, patatine, piuttosto che vino bianco, rosso, succhi e quant'altro, e quindi insomma veramente tutto organizzato in modo esemplare di fronte a quella incisione fatta in quel ben di Dio che è quella diciamo Casarin, tradotto ancora meglio vuol dire esattamente questo, 1790 1790, c'è una data che ha impressionato in profondità fino alla sua quindi stanza più interiore il nostro Danilo Leo Lazzarini. Perché? Perché voi sapete che 1797 è il momento del disastro, assolutamente disastro a firma napoleonica, Napoleone, quindi la Serenissima, lo stop a quella realtà di Venezia e dintorni, e quindi deve sapere che 7 anni prima era stata costruita questa casetta ancora, quando Napoleone doveva arrivare a compiere enormi danni dalle nostre parti. 1790, oggi riproposta in grande stile, bellissima da vedere con il focolare acceso. C'è un'onda strepitosa per il semplice motivo che in quel contesto là, dove noi abbiamo fatto la prima parte di giornata con lo spettacolo, io sono stato là un bel po' di volte, e quando c'è il sole, ragazzi, quello ti accarezza in maniera tysoniana, come dico spesso, e quindi la fortuna di avere quelle nuvole sopra la testa è stata veramente diciamo cosa grata, e grata ne è riuscita sicuramente un'ottima giornata, perché come sempre diciamo è la gente triste che rende tristi i luoghi, quindi di conseguenza abbiamo fatto un bel percorso all'interno diciamo del sistema boschivo. Poi abbiamo fatto la sosta al Casarini, poi siamo andati sicuramente nella realtà della collinetta, abbiamo visto gli scontri insomma tra i Nicolotti e i Castellani, e quindi vuol dire praticamente bastonate che se le danno in santa ragione, quando te ciappa un bel colpo loro lo chiamano a giarettiera, cioè ti lascia il segno praticamente nelle gambe. Vabbè, ci hanno raccontato di tutto di più, ringrazio tutti quelli che sono arrivati anche da Bologna, gente anche da distante, e quindi ottimissima giornata, un applauso forte. Ringraziamo Monia, quella ragazza che ha dato in là la canzone, e poi a chi ha allestito anche lo spazio dolci, lo spazio bibite e quant'altro, ma soprattutto i dolci, e ne sono arrivati veramente in maniera assoluta, in maniera assoluta, e quindi grazie veramente a tutti. Va bene, quindi ce l'abbiamo fatta anche martedì 2 giugno 2026, ma domani è già momento di salire sicuramente a bordo per quanto riguarda la grande motonave, laddove praticamente è tutto pieno, e quindi di conseguenza noi si parte con circa 250 persone, di più non ce ne stanno, e dispiace tutti quelli che avevano chiamato e quindi di conseguenza non hanno trovato spazio, e domani solcheremo sicuramente le onde della laguna e arriveremo nei contesti. La nostra Silvia B, che non vede l'ora di abbracciare tutto il gruppo e la famiglia di Radio Gamma 5, lo sta attendendo con una pressione molto elevata, e quindi è già in strada, me la danno già in strada, che là non c'è la strada, ma comunque è già lì pronta praticamente con le bandiere, bandierine, con gli assaggi, assaggini, insomma, ad aspettarci lì dove arriveremo lungo il percorso, perché faremo praticamente il Lido, che è roba di casa sua, e quindi lei non vede l'ora di vederci. E prima saremo a Pellestrina, laddove avremo anche il cantautore famoso in quel di Venezia per quanto riguarda Cancara, la canzone Cancara, te lo dire bene. Quindi domani dal vivo avremo quindi il cantautore appena scesi a Pellestrina per quanto riguarda Cancara, Tisina Cancara. Va bene, con il gioco di parole, poi tutta la sua fisionomica molto particolare, molto conosciuto nella realtà appunto venesiana, venesiana lagunare, per dirla tutta. Va bene, dopodiché riporteremo lunedì magari com'è andata, quindi domani siamo lì, poi abbiamo l'appuntamento oggi, ripeto, c'è il gas, il 20 si replica con l'ultima tornata del gas, poi c'è una pausa bimestrale perché fa caldo, e quindi di conseguenza sarete chiamati a alla vostra amaca da sogno al mare, montagna, collina, piuttosto che lungo il fiume dei, lungo il corso dei nostri fiumi, al femminile, la Brenta, la Livenza, la Piave, la Muson dei Sassi, questo sicuramente sì. Poi il 27 invece qua vi vogliamo tutti sicuramente a rapporto nel senso buono del termine, per quanto riguarda soprattutto il concertissimo aperto dal grande spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, questo ripeto il 27. Il 27 vi anticipo, avremo anche praticamente per tutti quelli che saranno presenti l'assaggio di melone e prosciutto crudo. Il prosciutto crudo che arriva da Montagnana, e quindi già questo basterebbe per dire di essere di fronte a una grande garanzia. Se uno è vegetariano e vegano troverà sicuramente altro sistema, sicuramente di abbuffo per quanto riguarda il circolo, ma per chi vuole assaggiare questo e quello, quindi l'arancione, il rosso, bianco, insomma, del prosciutto crudo, questo è un personaggio molto conosciuto a Montagnana per quanto riguarda, diciamo, l'attività che svolge, ma amico di Leo, e quindi tutto viene quindi organizzato anche grazie a Leo, e lui praticamente marchia i prosciutti con il logo del Leone de San Marco, quindi avete capito, insomma, da dove che tira il toso, da che parte che tira il toso. Va bene, quindi insomma verrà a conoscere la nostra realtà e quant'altro, insomma, quindi 99 su 100, insomma, se succede chissà che cosa, ci sarà anche un assaggio un po' prima delle 8, oppure magari finito lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, mentre si prepara sicuramente la band, insomma, di Luca Bassanese, andremo con l'assaggio di tutto e più. Però nel frattempo ricordo che il baretto, il circolo, sarà sicuramente in funzione, magari per qualche panino, pizza, piuttosto che assaggi vari, o comunque volete le tisane anche se fa caldo, nessunissimo problema, tanto quanto il caffè, tanto quanto il resto, va bene, patatine dintorni, va bene. Questo per quanto riguarda un giugno alquanto pregno, appunto, iniziative di programmazione che abbiamo già edificato. E poi, Ferragosto saremo su nel Veronese, poi ci sarebbe anche da organizzare Genalta, dico ci sarebbe, nel senso che a settembre vediamo la questione un po' più in là rispetto a quanto possiamo già organizzare, e quindi già ci diamo da fare per tutta sta roba qua. Va bene, thank you very much a tutti. Ringrazio tantissimo Paola è la nostra fornitrice ufficiale di idropulitrici al singolare stavolta. Paola, è già tutto all'esterno, quando arrivi parli direttamente con Filippo oppure parli direttamente con Fabio 883, Fabio della Pianta. Ti ho già preparato tutto qua all'ombra per quanto riguarda quello che ci hai prestato, è stato di enorme quindi utilizzo, nel senso che si bisognava assolutamente, diciamo, di una performance 130, cioè della potenza rivestita la tua idropulitrice. Mi ha fatto un lavoro veramente capillare, straordinario, bello bello bello, quindi ringraziando tutti i volontari di giovedì scorso, siamo stati laddove si bisognava a portare un aiuto concreto da parte nostra, e quindi non parto con l'elenco dei nomi, ma tutti quelli che erano presenti sicuramente la settimana antecedente, e quindi praticamente due giorni or sono, grazie veramente di cuore, perché abbiamo realizzato qualcosa, diciamo, di importante. Abbiamo riportato un po' di luce laddove appunto la tenebra era alquanto di casa, nella speranza che quella luce continui sicuramente a palleggiarsi in maniera vincente e soprattutto in maniera vitale. Va bene, se mi viene in mente da ringraziare altri, sicuramente sì, ma ne dimenticherò sicuramente più di qualcuno, però al momento va ben così. Allora partiamo per quanto riguarda, non potevo che catarlo fuori della pasticceria. Ciao Andrea, siamo al ban raduno ciclistico a Piazzola. In che senso? Ah, Dio, Madonna, adesso vedo la foto che qua a sinistra, non vedevo niente, ho aperto quindi WhatsApp. Allora, il nostro inconfondibile Andrea, scalatore di montagna al fianco di un altro scalatore di paesaggistica italica, niente po' di meno che il nostro Giorgio, che era impegnato in quel della Sardegna qualche giorno fa, e da lì ci ha mandato, e l'ho portata a tutti, Giorgio, se l'ascolto, ho portato a tutti la foto che mi hai mandato con la scritta Mara, quell'abitato di 580 abitanti appunto in provincia di Sassari, 50 km da Alghero. Alghero, magari qualcosa diremo oggi, Alghero, rinverdendo in memoria più che la canzone Alghero, no? Giuni Russo, straordinaria canzone, ma ricorderò per altri motivi. E quindi sì, vi vedo qua veramente sorridenti, svettanti, uno col berretto rosso e l'altro con la maglietta gialla, e quindi un giallo rosso che fa molto Lecce, più che Roma fa molto Lecce. E quindi siamo al BAM raduno ciclistico, aspetta che guardo bene, raduno ciclistico a Piazzola, però siamo al BAM raduno ciclistico a Piazzola. Bene, fatemi sapere come andrà sto raduno ciclistico a Piazzola, e mi raccomando ragazzi, riempite le borracce di acqua libera, riempite le borracce di acqua libera. Ciao belli, ciao bello, salutami anche al CEO, è il CEO, è il grande CEO, che tra 50 anni sarà qui sicuramente al posto nostro, che metà basterebbe. Va bene, ogni tanto noi ci fermiamo a parlare del 9 ottobre, se vi ricordate, 9 ottobre 2000 e 8 e da allora abbiamo ricordato spesse volte nell'anniversario del 9 ottobre la questione, la tragedia del Vajont. Voi dovete sapere che nel 2021, quando ricorreva il 58esimo anniversario della tragedia del Vajont, nella stessa identica giornata le televisioni erano tutte accese in una piazza romana. Già dicendo 2021 avete carpito che siamo nel momento clou dell'epopea del covidiotismo, della pandemenza, insomma del Covid-19. E quindi della grande scienza e del grande ricatto che veniva costantemente a infilarsi nelle nostre vene più profonde. Chi direttamente per questione muscolare si iniettava l'inoculo della patria, chi invece rifiutava, e quel rifiuto costava sicuramente sotto formula di ricatto, pressioni, allarmismo, terrorismo, di tutto e di più. Vi dico questo perché il 9 ottobre 2021, voi vi ricordate, è passato alla storia come l'assalto alla CGIL di Landini. Avete presente? Bene, Landini ormai sta andando in conclusione per quanto riguarda la segreteria della CGIL, sindacato più grande in Italia, conta sinceramente fin là praticamente nulla, noi ce ne sbattiamo altamente di questa sigla, però sta di fatto che comunque se ne parla ancora oggi, ed iscritti ce ne stanno meno rispetto ai tempi, diciamo, quando la SI praticamente crocifiggeva i tempi del nostro Franco Carraro, ma comunque insomma di iscritti tanto quanto là col diretti ce ne stanno nonostante tutto, purtroppo o non purtroppo. Vabbè, detto questo, comunque Landini è a fine mandato e di conseguenza sta puntando espressamente al 2027 come realtà elettorale, realtà di voto, e quindi aspettiamoci sicuramente un suo passaggio tra le grinfie di una realtà di pseudo centrosinistra. Io prevedo questo, potrei sbagliarmi, non importa. Se vi ricordate però, quel 9 ottobre 2021 ci fu l'assalto alla CGIL del Landini, il grande momento riportato a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne nella carta stampata, aperture di telegiornali per giorni e giorni e giorni, finché a un certo punto l'indomani praticamente arriva anche l'allora presidente del Consiglio Mario Draghi mascherato ad abbracciare il signor Landini, foto storica per alcuni, per noi assolutamente una devastazione assoluta per quello che rappresentano entrambi, nessuno escluso, per quello che rappresentano entrambi. Ebbene, quel giorno, se vi ricordate, dalla piazza che sono ricordo in quel di Roma, 9 ottobre 2021, ebbene partì uno spaccato di quei presenti, si era lì a manifestare praticamente, a partecipare appunto per quanto riguardava soprattutto il no Green Pass, e quindi vuol dire prima tutto quello che era quindi sotto formula di ricatto da aversi in tasca, altrimenti a noi era precluso di tutto di più, considerando il bar piuttosto che uscire di casa, cioè tutto quello che abbiamo ben conosciuto, che ben avete visto con i vostri diretti occhi. Ebbene, a un certo punto vi ricordate che una parte non massiccia, ma comunque insomma una buona fetta insomma di realtà lì presente di fronte al palco, di estrazione destroide, parte e va di fronte alla sede della CGIL, c'è l'assalto, no? Lo sfondamento, i fumogeni, vi ricordate? E quindi da lì praticamente vai con l'abbattimento della porta, si va all'interno, però tutto sommato già a caldo noi avevamo visto che insomma non c'era stata quella devastazione riportata in ogni dove, non c'era stata quella devastazione in assoluto, siamo abituati a vedere sicuramente altri fronti di devastazione, però c'era quel popolo che rappresentava allora i Novax che aveva dato il là a tutto questo, però noi già avevamo sentore che quelli di destra in prima linea fossero alquanto presenti. In effetti così fu, per il semplice motivo che poi 12 vennero arrestati, Castellini e Fiori sono i nomi che maggiormente forse riecheggiano in testa vostra, che vi ricordate, poi avevamo Passaro, Aronica, altri nomi che sicuramente meno masticati rispetto a Castellini, no, avete presente Castellini piuttosto che Fiore, fondatore di tutto quello che era di destra nel passato e continua ancora a marciare sicuramente con il braccio alquanto dritto verso le scie chimiche, sta puntando sempre diciamo quei cruciverba chimici sospesi sopra le nostre teste. Avevamo allora 12 arrestati nell'immediatezza o quasi, 57 persone mi ricordo verranno denunciate con i capi d'accusa soprattutto appunto di assalto alla CGIL. Bene, quello era un classico trappolone per i Novax, no? I cancri cattivi, beceri Novax che vanno all'assalto di quella sede, però tutto sommato qualcosa per terra ci stava, ma io non ricordo sicuramente questa grande devastazione. Dico questo perché nel frattempo, sapete, in Italia bisogna far passare un po' di mesi barra anni, in questo caso ne sono passati 5, tra poco a ottobre, per capire e carpire soprattutto quello che già allora noi avessimo sentore insomma di quello che era stato confezionato ad arte in riferimento a quell'assalto alla CGIL. In effetti l'altro giorno esce un articolo che parla della sparizione dei filmati degli agenti infiltrati, quindi il giallo dei militari nella sede del sindacato, il giallo dei militari, e in questi articoli ci sono anche dei nomi per quanto riguarda quelli lì presenti. Cioè, noi abbiamo sviluppato nel frattempo da un punto di vista giudiziario diversi filoni d'inchiesta per quanto riguarda, ripeto, l'assalto del 9 ottobre 2021, lì dove abbiamo la sede nazionale, il sindacato di Maurizio Nazionale, Maurizio Landini, e di conseguenza noi eravamo già convinti che qualcosina si fosse costruito ad arte per far sì che, quindi, ripeto, il popolo Novax venisse messo alla berlina e quindi ecco i cattivi. Però davanti c'erano quelli sicuramente di destra. E ripeto, l'articolo uscito il 2 giugno, quattro giorni or sono, parla assolutamente di questi filmati spariti per quanto riguarda la presenza, anche da un punto di vista fisicamente fisico, di questi agenti infiltrati. Ma ripeto, questo avviene in Italia da decenni e decenni, nulla di nuovo sotto il sole, tanto quanto quello che è avvenuto il 9 ottobre 2021. Però, per quello che noi si immaginava, abbiamo dovuto attendere praticamente 5 anni prima di, quindi ripeto, 4 giorni or sono. Vi leggo velocemente: filmati spariti, annotazioni mai depositate, carabinieri in borghese nella sede della CGIL. Carabinieri in borghese nella sede della CGIL e prove che avrebbero potuto scagionare alcuni imputati. Una domanda ancora senza risposta: chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Ripeto, chi ha agevolato l'irruzione dei manifestanti aprendo dall'interno il portone d'ingresso? Vabbè, colpo di scena in uno dei vari filoni dell'inchiesta dell'assalto, e quindi l'avvocato Vincenzo Di Nanna, legale di Patrizio Di Cursi e Gabriele Di Cienzo, nel procedimento in corso al Tribunale di Roma sui disordini avvenuti durante la manifestazione contro il Green Pass e culminata nell'irruzione nel Palazzo di Corso Italia, ha depositato una nota stigmatizzando alcune gravi violazioni del diritto di difesa a causa dell'omesso deposito di prove potenzialmente favorevoli agli imputati. Una circostanza che potrebbe comportare addirittura la nullità dell'intero procedimento. La questione ruota attorno alla presenza di uomini delle forze dell'ordine all'interno della CGIL durante le fasi più concitate dell'assalto, una presenza che, ha ricordato Di Nanna, era stata inizialmente negata dall'allora ministro dell'interno Lucianina Lamorgese. No, Lucianina è quella col prete, ex prete di Mamarai, ma in questo caso Luciana Lamorgese, ma che era poi emersa nel corso del dibattimento grazie alla testimonianza di un commissario di polizia. In aula il funzionario aveva infatti confermato la presenza nel palazzo di almeno un carabiniere in abiti civili, da cui la richiesta avanzata alla difesa già nell'ottobre 2022 di conoscere l'identità dei militari entrati nella sede del sindacato. Vabbè, potremmo anche fermarci, però uno degli elementi centrali riguarda il ruolo del vice brigadiere Gianluca Arcangioli, appartenente al nucleo informativo dei carabinieri di Roma. Il militare ha ammesso di aver effettuato riprese audiovisive all'interno della CGIL, precisando che tali filmati erano stati successivamente trasmessi al suo comandante. Di quei video non vi sarebbe nessuna traccia. Materiale scomparso e un'omessa ostensione di prove a discarico. Va bene, ragazzi, va bene. Noi ricordiamo ancora la frase, allora, vi ricordate, del leader di Forza Italia, quel signor chiamato Fiore, quando dice "no famo reati", lo si sente dire appunto da Fiore all'interno appunto della sede a CGIL. Ma ripeto, non c'è stata quella devastazione che uno potrebbe immaginarsi nel caso non avesse assolutamente visto nulla di nulla in termini di immagini e avesse magari unicamente letto gli articoli che hanno ricamato alla grande. Ma è solo per l'ennesima volta in Italia, sia molto chiaro, e aspettiamoci quindi di tutto di più anche per il passato e per il futuro. Nel passato, ripeto, di questi casi ne abbiamo sicuramente da elencare in maniera sterminata e sterminante. Però, visto che dicevo 2 giugno 2026 esce la notizia che già noi avevamo ipotizzato essere tale già nell'immediatezza di quel finto assalto, no? Si staccano dalla piazza, potresti fermarli quando vuoi, lacrimogeni, idranti, mazzate, manganellate, no, niente, li fai arrivare sino in prossimità e una volta arrivati in quel contesto li fai entrare, tanto quanto faccio entrare niente proprio di meno che il nostro grandissimo 883. Signori, il ragazzo è lievitato di 5 centimetri, più alto, di 5 centimetri, due parole per la tipologia di scarpe. Allora, ringrazio in diretta Simone che per la modica cifra di 130 euro, togliendo 130 euro a 130 fa zero.
1: Fattura a credito.
0: Fattura a credito. Abbiamo rifornito il nostro zero GM, il nostro foro grafico. Hai visto sigle che gamba? Sì. GDP, e neanche a ritorno della DC, perché gli HDC, maglietta storica con la Pantera Rosa.
1: Fantastico.
0: Con il pochino lungo fatta tanti anni fa da parte nostra. E scarpe nuove, lo dico al gruppo che era al fianco dei 883 giovedì scorso e mercoledì ancora prima. E scarpe nuove e una bellezza enorme. Però lui gasta spinta a sinistra.
1: Gasta spinta, no, si chiama.
0: Anche adesso vedo.
1: Sì,
0: gli
1: sì. Secondo me gli era. Ma metti quando Zuai tocca a sinistra o a destra? Che domanda fatto? No, va bene. Allora, comunque, l'importante questo... è che sia a posto. No, a posto.
0: Che tipologia di scarpe sei?
1: Allora, queste qua sono fatte a Vede Lago. Vede Lago.
0: Ma in Veneto, neanche in Italia.
1: Vede Lago. Vede Lago.
0: Quindi, no cinesi.
1: Via dell'Artigiano.
0: Via dell'Artigiano.
1: Quella è pelle senza concia.
0: Pelle senza concia.
1: Vuol dire senza concetto chimico.
0: Senza concetto chimico.
1: E praticamente gomma biologica.
0: Gomma biologica, taglia e...
1: Taglia 48!
0: Fermo 48.
1: 48. Basta crescere perché il 49 non lo faccio. Per cui allora, vedi di non crescere più.
0: Vedi di non allungare il piedone, per favore. Ringraziamo Simone, le scarpe nuove in assoluto, molto molto belle. Vedi, sì, vedi non sporcarle e spaccarle immediatamente, per favore.
2: E devo usare a Baiolo questo.
0: No, ma non su che Baiolo.
3: Io ho tante passeggiate, ma non su
0: che
3: Baiolo.
0: Che altre TT, come il caso il giovedì scorso, se serve cambiare queste per lavorare, o poi mettiamo queste, perché sennò sì. È messa tutto giovedì fino alle ore 23:30 a piedi nudi e il toso. Ovunque noi si andasse, e qualche buon maniera, tutto cambia, e a piedi nudi, neanche i frati benedettini.
3: Chi insegna il libro a piedi nudi?
0: Il libro mi insegna, sì, ma io lo fa sul bosco de Faonte, in piena giornata, esatto. 9 notte in mezzo a Fogna, che sei diverso, è una bella differenza, è una bella differenza. Bisogna imparare sempre dal maestro, il maestro bisogna imparare dal maestro. Ora qua, ora qua. Ciao Luca, grazie, va bene, giornata è martedì 2 giugno. Guarda qua, Feltre nel paradiso di Mare Alberto, grande giornata, assolutamente sì, aspettiamo Simone la prossima volta. Domani sì. Simone sarà con gli altri in motonave, mentre 883.
2: Ah, che sei calù?
0: E si lo dati?
3: No, non lo so.
0: No, mi hai detto che sei a piedi.
3: Fantastico.
0: Ti giovedì sera, te ieri a piedi, ti o sei o no?
3: Giovedì sera ero a piedi.
0: Giovedì sera, dopo essere iscritto a 3 mesi, l'hanno lasciato a piedi. Giovedì sera, incredibile!
2: Sembri... Ma domani che sito?
0: Domani che sei, che mi ho risolto all'ultimo secondo, ragazzi. Che mi ho risolto all'ultimo secondo. Grazie mille. Ciao belli.
2: Ciao,
0: belli,
2: fora. Ciao.
0: Grazie Simone. Simone è stato di parola assoluta, assolutamente, va detto. Fabio che non pensa che sia roba da mangiare e scarpe. No, quel caro su. Fate spiegare come che ha fatto il panino il signore è giovedì. No, no, oh, togliamo le ciope. Una ciopa, un'altra ciopa, in mezzo a roba, due ciope. Quattro panini così, cioè, invece quattro panini, io insieme, la roba lucidante. Incredibile, il nuovo brevetto, cioppa su cioppa e in mezzo te li metti quello che vuoi, di tutto e di più. Va bene, un attimo, mi piace anche per questo. Grazie Daniele, a posto, se tira avanti, dicevo, il 2 giugno, in riferimento all'assalto della CGIL, cioè l'articolo che esce, mi dice, guarda, dopo 5 anni, ma sapevo che è sparito tutto, ma sapevo che ieri gli agenti infiltrati, ma sapevo che gli ha aperto la porta da dentro, ma sapevo, è massa sapevo ragazzi, che se massa savere qua, troppo, troppo, troppo savere. Ah sì, giusto, devo ringraziare un'altra mi però ragazzi. Signori, io devo ringraziare la Lisetta perché se vedo il messaggio, perché la Lisetta che ha fatto un componimento, oltretutto anche con quella scrittura bella, perché siamo abituati a questo maledetto A4 col computer, scritto appena, ma attenzione, scritto appena in maniera altamente leggibile, con i colori, con lo sfondo, con quella specie di pergamena datata che però... di versi che arriva direttamente dall'interno cuore barra anima barra profondità estrema per la Mara, quello che ho letto di fronte al focolare quando che siamo arrivati nella collinetta, opera della Lisetta. Però Lisetta mi ha detto che ho regalato tutto e verrà assolutamente tenuto all'interno del Casarin della Mara, dove abbiamo regalato anche il quadro, tradotto il quadro vuol dire praticamente il poster che Valentino ringrazio sempre, lo ha fatto in maniera veramente bellissima, idilliaca, che ripropone la giornata con il sorriso della nostra Mara e quindi abbiamo incorniciato col vetro e quant'altro e lei all'interno del Casarino. Chi Casarin? Chi va in quel contesto a trovare Alberto e la Mara o i figli Luca e appunto Monica, bene, vede tutto questo, perché Lisetta ha fatto veramente un capolavoro. Ma d'altronde, ragazzi, ovvio Lisetta, se quella del quadro all'altra parte, guai a chi lo tocca. Se un domani dovessimo sbaraccare, l'unica cosa che dovremmo difendere, o se arriva un attacco veramente alieno o un attacco dei rettiliani, l'unica cosa da difendere sarà sicuramente quel quadro là, e magari anche a frequenza, questo sicuramente sì. Caro Luca, non ti ho ringraziato ancora, lo faccio adesso per la visita guidata in sala radio con Fabio Torin. È stata un'emozione grande, in maiuscolo, vedere l'arca che rappresenta a tutti noi, i nostri sogni e speranze, anche se all'epoca non c'erano, ma virtualmente ci sono. Alberto e Mara, Fabio Torin, Leo Lazzarini, Filippo e tutti quelli che fanno parte di questa grande famiglia, grazie ancora per la giornata, fa onto, un abbraccio a Lisetta. Abbraccio forte a Lisetta, ne avevo letto anche il messaggio di sua partecipazione, di sua voglia di esserci assolutamente, nonostante era appena uscita anche dall'ospedale, al fianco del suo compagno. Persone trasparenti, belle, libere, quindi come piacciono a noi da sempre, e ripeto, il componimento che la Lisetta ha fatto è straordinario. Se tu se hai l'occasione di mandarmelo su WhatsApp, io leggerei anche, è molto lungo, ma meriterebbe la lettura assolutamente. Mi dico anche lunedì, non cambia niente, che se non è oggi. Potevo abbandonare il nostro brevettato per eccellenza, ci costa l'ira di Dio, ma lo teniamo stretto perché l'unico poeta interessante è quello a firma Robby l'Alpin, Mickey 59, i ragazzi del giovedì sera e quindi Fiumi DJ, ma soprattutto, ragazzi, noi abbiamo l'unico brevetto da esporre a livello internazionale per quanto riguarda o te che è il decriptatore oppure ti ragazzo. Sì, te capisci, comprendi qualcosina, ina, ma il succolone te lo capisci, e quindi vuol dire il nostro poeta pazzo, la P2 vincente 625, eccolo qua, il pierfecchio dei calcagni sul pospiedo pengrente, già messa lì, è entrato 30 secondi, quindi Simone, e avevamo spinto perché regalasse le scarpe, così ha fatto, perché il toso se lì mi dà una mano in ogni dove, ma abbisognava di queste scarpe, che altre le aveva sfondate ormai, e il tira a sinistra, sai quanto gli fa convergenza dei gomme, tira adesso, ho visto appena messe e tira a sinistra praticamente, quindi va all'esterno, va fuori con, e il mignolo va sempre fuori, lavora fuori e lavora esterno. Ciao Lucasio, stagionasio alla modicanza, che strucciola in saggezza e a pettonate da grifo, pareggia una gamba fluviante, la mare mannite dei tesondri a gollo alto, e se minchia nella fonza quiringia, il patto è stato tatto, cammini a nocche se le molle a male, aspetta che Paul si butta davanti, alla moglie che crogiola inflettato, ambirubi in giubbi sfrusci a peso puma, però con la vorace cantilabra del bollo nemico, son toraci lunghi e taci, ma nell'aci il mariachi fa la pompa all'anicagis, e qua è il film, e dai ragazzi, ma soprattutto l'aci, avete visto l'aci? L'ACI è un fenomeno portentoso in Italia, quando tu hai qualcuno da mettere dentro per fargli realizzare una bella mandorla, vuol dire un guadagno, cioè uno stipendio stellare, lo mandi là. Signori, chi oggi è il boss dell'ACI a livello nazionale, quell'ACI storicissima nata tanti e ancora tanti decenni fa? Bravi, esattamente lui, Geronimo, cioè è l'assalto degli indiani della Russa in casa. Ragazzi, questa è l'italietta sempre etero diretta, loro li san piazzare, che è una meraviglia. Quindi, se non erro, mi sembra che Geronimo, comunque il figlio di La Russa, presidente di qualcosa anche in Italia, ma lasciamo perdere sta roba. Ignacio La Russa, no? Anche esso di destra. Vabbè, però qua non era finita, perché son toraci lunghi e taci, ma nell'aci il mariachi fa la pompa l'anicagis. Però sale, molle, fiuggi e se puzzi in aramaico, svendo le sottascelle, pizzottelle, al filogustiere in risse fedeli. E non è da tutti. Ciao Luca, dedico al grande ciclista Giorgio 66 BC penetrante. E qua, anche qua, si aprirebbe una trasmissione, come già abbiamo fatto, con il Penetrail, no? Quell'edizione che vedeva le persone praticamente correre in salita e nelle zone di montagna, dal nome appunto Penetrail, e dopo Super Penetrail, e dopo di tutto di più, giocandoci anche con il titolo e poi con i premi che portavano a casa, realizzati i bambini Down e quant'altro. Bellissima quella realtà di iniziativa, quindi confezionata al nostro Giorgio. Quello di lì e stai a vicin, e dico sempre a tutti, e stai a vicin a cosa? A diga del Vajont, per capirsi, Trichiana, Belluno, che fa molto anche la vecchia giornalista Tina Merlin della, dell'Unità di allora. Però Robin Alpin ha tracciato il solco all'interno del sistema poetico qua dentro, sia molto chiaro, insomma, missile poetico in assoluto. Ciao Luca, dedico al grande ciclista Giorgio Santasei, appunto bici penetrante. Pare il venduo sistema, ti sei un pericolo viaggiante, sempre libero, quattro bici errante, niente te ferma, te manca solo de peder su una nastea, magari qua scritta de Radio Gamma a Radio Pi Libera de Agaiasia. E se gli alieni per spostarsi che ha bisogno del disco voante per farsi vadere dai umani, a Giorgio basta una sea codopedai ed orode per voar libero sensali. Bella, bella. E quindi, ora te capio, Giorgio, quando sarà tra 1254 anni, anzi no, 1797 anni, ti te che avrai la possibilità di andare nell'aldilà e ti andrai con i nostri adesivi, te avrai i due borsoni, te avrai la tua Isotta o comunque banana, come c'è l'ambito che ha bicicletta, non mi ricordo più, praticamente a solcare sicuramente la realtà sospesa sopra le nostre teste, e ti andrai col nostro logo, perché Radio Gamma 5 sarà ancora più viva che mai anche di qui a 1797 anni. Assolutamente sì. Ghetto, visto il calendario del prossimo... Sì, ovvio, ho visto. Toro, sì, esatto. Incognita del Milan, rossonera. Sì, siamo intrigati a capire che allenatore che arriva. Se Michele a Venezia mi dà una dritta, perché ragazzi, Abate a sa perdere. Aquilani, Ito, contestazione, passo al Sassuolo. Rifemo Juric 2, le minestre riscaldate, oppure ad Aversa che dire, oh, classe, hai voluto restare. E te ho detto che prima che voglio restare. Vabbè, ok, resta, dai. Vabbè, ragazzi, ripeto, sinché non si cambia il manego, non cambierà nulla. Bisogna assolutamente che il signor Cairo si destini ad altra attività che non sia sicuramente quella di guidare anche il Toro Calcio. Basta, chiuso, basta. L'ho detto ormai da 21 anni, anche se inizialmente era un po' Papa Urbano Cairo, oggi ex Papa Urbano Cairo. Non vogliamo più saperne. Sì, il campionato inizia ad agosto, 22-23 se non erro, e la prima è secca in casa, ma negli ultimi anni succede spesso questo, nel senso di incontrare squadre della Madunina, squadre lombarde, squadre di Milano. L'anno scorso siamo partiti con 5 sberle nerazzurre, e prima avevamo giocato con il Milan, adesso torna il Milan nuovamente, tocca al Milan, quindi la prima sarà Toro Milan, però dopo 3 anni torniamo a giocare tra le mura amiche, anche se comunque, stante così le cose, sarà ancora sicuramente enorme contestazione a parte del dodicesimo uomo in campo di Chessy Maratona nei confronti di Urbanello Cairo. Deve andarsene, basta. Dopodiché è ovvio, un salto nel buio, a sto punto conviene assolutamente, sicuramente, darsi da fare con un salto nel buio, perché ovvio, se arriva qualche squalo di qualche finanza internazionale, arriva qualche realtà, sicuramente qualche fondo, no? Nel frattempo stiamo andando a fondo noi, e allora che arrivi qualche fondo, assolutamente sì. Ciao Luca, un saluto alla grande artista Lisetta da parte di Spartaco. Sì, la Lisetta è un'artista, ne parla il cuore, ne parla poi quello che il cuore porta in esecuzione, ma ripeto, l'Arca di Noè. Oltretutto, non so se più di qualcuno lo sa, quel quadro è stato replicato, cioè nel senso che ne ha fatti due praticamente in egual misura, e l'altro è in cassaforte da parte nostra nel caso succeda chissà che cosa. E quindi noi, quando qui sono venuti a rubare, la prima preoccupazione era: ragazzi, mi ha rotto il quadro, i bastardi, devono rompere il quadro. Quel quadro rappresenta, secondo me, dell'Arca di Noè, col grande Franco e tutti quelli che allora erano sicuramente all'interno di quel contesto lì, insomma, ecco, bravo a immaginarlo, ma quel brillio delle acque sulle quali praticamente l'Arca di Noè sta veleggiando alla grande, sono fatte veramente con capacità. Bellissimo, sì, grande Spartaco, ciao. Ah, bicicletta è Giorgio, ah bravo, si chiama Tuorlina, grande selvaggio, ragazzi, questo Zedrio mette le mani in terra. Per quanto riguarda, me darà qualcosa sta natura prima che mi invada con le irrorazioni dall'alto? Tuorlina, se è vero, che aveva banana, banana se lega al Penetrail. Penetrail, bravissimo. Tuorlina, perché ha il colore praticamente del tuorlo d'uovo, esattamente. Anche se il Toso Selvaro, come ho detto qualche settimana fa, che mi incontra, incredibile, proprio l'unica persona fuori di un baretto perso nel dimenticatoio di paesi che non saprei neanche più menzionare, ma ieri mi dio arrivare nelle adiacenze di Gena Alta, dove potevo organizzare a settembre qualcosina, l'unico fora è a godersi non so che cosa, e mi ha detto: però guarda, adesso parto, perché il sogno sarebbe l'Albania, ma invece poi andò in Sardegna con la gamba destra che aveva un po' per i cassi sui. Salvare cosa è positivo, cosa è negativo? Di che te scali le montagne, se la gamba destra va un po' per i casi sui. Lui vedo che continua a pedalare nonostante tutto, però mi continua a dire esattamente questo. Va bene, gastronomia, sporto. Ah no, biosapori, mando e girelle dai ceci, perché Paul mi manda sempre le confezioni chiuse di gastronomia 6626, quindi per dirmi che c'è tutto all'insegna della giornata, del momento, dell'assaggio, dell'apertura e quindi del confezionamento doc. Lì dove vedete quando che c'è VR di Verona, no, che c'è MN di Mantova, laddove intravedete qualcosa per quanto riguarda polli e tacchini o uova in riferimento a VR Verona oppure MN Mantova, diffidate. Ecco perché la risposta oggi l'avete qua di fronte al sottoscritto. Per quanto riguarda gli espositori, posso già dirvi che ho visto un confezionamento ovaiolo strepitosissimo del nostro grande Agostino. Saluto anche la figlia che si lega poi alla questione palestinese. Ebbene, ebbene, se vuoi essere presente al nostro fianco il 20, venga con lo stand e tutto il resto, qui datteri, le kefia, tutto quello che abbiamo già portato l'altra volta qui a banchetto. Quindi se venite qua, e ho visto anche Boraccia con quello che ha portato sicuramente da quella realtà di oltre 1500 praticamente, laddove che hai mucche e le limousine, ripeto, te vieni a fare una scelta oculata, una scelta importante, per la qualcosa almeno momentaneamente lasciamo alle spalle tutta quella eventuale pericolosità. Sì, ma adesso se il Verona, sì, ma adesso se che a parte A, dopodiché sarà dappertutto sti mRNA, sti vaccini, ste sperimentazioni, noi se vaccini, i farmaci sperimentali che non puoi provare all'interno di quegli animali che poi diventa prodotto, non sai che sia per hobby, non sai che uno gaine le sa arrivare a morte naturale, ovvio che se le uova che finisce nel mercato, nel commercio, tanto quanto le carni e tutto il resto. Però ripeto, Gas dà questa possibilità perché abbiamo estrema fiducia di come dal campo tutto arrivi alla TOEA con un semplice passaggio, cioè quei che vedi qua, e se non fosse così che da dos ciafoni in tel muso, prima che mi idea sottoscritto, poi idea anche ori, sia chiaro, però faccio per dire che al momento tutto sta girando veramente alla grande. E ora se vieni qua, Elve parla come, che mi hai detto prima, come che ste uova se fatte, nel senso come chi ha fatto, ha consigliato a mangiare animali, che si è all'aperto, tutto il resto. Oggi qua, oggi è questo, e così anche al 20, perché Agostino è storico, presente qua in assoluto. Poi non so se sia altri che vende uova, ma ho visto le sue assolutamente abbondanti in presenza. Quindi dico, questa è una risposta a darsi per quanto riguarda, come dire, me la posso muovere da casa, e vabbè, uno si informa una scianta, ma ripeto, al momento da quello che sembra, visto che le uova devono essere assolutamente timbrate, perché lo 0, 1, 2, 3, in base al numero savi, vuol dire anche il tipo di allevamento dei galline, se quei ovaiole lasciate perdere, se è il numero quello del biologico, bene, datevi da fare con al manco quelle del biologico, se è quei allevate a terra meglio, perché magari ha dei spazi all'interno dei quali puoi svolazzare leggermente un po' di più. Ciao, un bacio forte alla nostra supersonica Lilli, la donna di sinistra, è rimasta solo lei, speravo i Landini, invece no, lei batte Landini 100-0. Va bene, saluto che la Lili, te che rimane, ciao bella. Allora, detto questo, l'uovo, dicevo, se basta cliccare semplicemente in un sito qualsiasi, spiegami cosa che vuol dire, qui scritte a IT, sta per Italia, che sei la sigla dell'allevamento, dovrebbe essere la provincia anche dove che arriva le uova, e nel caso VR vuol dire Verona, nel caso MN vuol dire Mantova, se ha fatto un po' di allevamenti nel mantovano e nel veronese, se evita quello, ma ripeto, qua tanti mi manda, stiamo distanti dai prodotti AIA, Negroni, cosa che era? Aia, Negroni e un altro, adesso non mi ricordo più. Però faccio per dire, ma di chi prodotti là a sé decenni che non vogliamo neanche averli al fianco, cioè ragazzi, ma questi non li abbiamo mai a voi al fianco. Per qualcosa, non puoi magari espositori che ha anche i prodotti là, sinceramente, così ne mancano nelle liste del gas. All'interno delle liste del gas, non sai che roba là, però ovvio magari qualcuno dice, ma mi, però guarda, pensavo che no, questa è tutta roba oltretutto, quando che vedi poi oltretutto che sti marchi se continuamente sotto il riflettore dello spot e quindi della reclama, quindi della pubblicità, ragazzi, vuol dire che investe tantissimo per qualcosa, è ovvio che ovvio mi porta in malo modo a pensare che magari sia qualcosa di decente, di masticabile. Non così, cioè aia è tutto, anche perché allora nell'elenco di tanti anni fa, quasi oltre 20, noi si faceva sti nomi anche in riferimento a quanto questi utilizzassero magari in determinate realtà di allevamenti il transgenico, quindi gli OGM, per cui nomi sa che si torna a riecheggiare, ma malti che abbiamo già, sai, fuori della porta che mancari altro, e vieni qua e ripeto, fai una spesa magari programmabile, perché la lista serve soprattutto per programmare una spesa in maniera tale che per quanto riguarda le colazioni, per quanto riguarda i primi, per quanto riguarda determinate conoscenze per il fresco, per qua te che lele, te che boraccia, che non sei, sì, per carità, però lele assolutamente sì, o altri che coltiva in maniera assolutamente decente con il sistema biodinamico o il sistema biologico o il sistema equivalente, che secondo me piace maggiormente, cioè non abbisogniamo del marchio timbrato che mi costa tanti schei, quindi di conseguenza poi anche loro sul prezzo dovrebbe quindi far riverberare tutto questo, perché ovvio spendi per il marchio, per i controllori e quant'altro. Qui invece abbiamo di prodotti equivalenti, cioè con formula produttiva tanto quanto biologico / biodinamico, che però ovvio intercetta sicuramente un giro di 1, 2, 3 o 4 gas, quindi vuol dire gruppi di questo solidali, questi lo puoi produrre sicuramente per la GDO, GDO è ovvio, deve avere non solo il sistema delle calibrature ma anche della quantità in assoluto. Puoi pensare a avere sta roba che te qua oggi fora portai a 50 ovi e te pensi che no, la ragazzi nel passato, ricordo quando Franco ci presentò esattamente in un momento distante rispetto a quello di oggi, vuol dire penso 30 anni fa, perché quasi 20 anni che siamo nella nuova sede, eravamo ancorati benino nella vecchia sede, sarà 30, sarà 28, 27, 28 anni, un amico che comunque insomma partecipava a alcune iniziative e lavorava, non era roba sua, lavorava all'interno di un contesto di capannonificio di galline ovaiole. Ragazzi, mi ricordo che veniva spesse volte col camionetto con ste uova disegnate nelle fiancate appunto del camioncino, e se mi messo a parlare per dire ok, però barca madosca sta roba, sì lo so, però c'è il lavoro, e cioè, ovvio uno che porta a casa a pagnotto come suol dire in sti casi, e lavorava all'interno di un contesto che sì, meno viene che crede che allora, cioè due capannoni, 150.000 uova fatte al giorno, ragazzi, vai che c'è tanta roba, e galline era circa 200.000, però 150.000 galline che garantiva ogni giorno un uovo al manco, cioè 150.000 uova al giorno, camadosca, ovvio, se quelle lager per gli animali, ospedali della carne, in questo caso delle uova, con i nastri trasportatori, con quelle galline dentro uno spazio stile acqua, non riesce neanche ad aprire mezz'ala neanche per sbaglio, e se l'ha solo come entità altamente produttiva, e quindi il nastro che porta solo le uova e quant'altro, con i ripiani alti, con quegli odori infami, tutto quello che si è finito in tanti altri anche documentari che spesso a volte si è fatto girare anche qua dentro, se ne va a parlare, insomma assolutamente sì, siamo onnivori, sì, però assolutamente non siamo dalla parte di chi allevamenti altamente intensivi, quell'industrializzazione fatta di antibiotico per anticipare eventuali infezioni all'interno degli allevamenti, più piuttosto che tutto si riverbera nel cibo che mastichiamo, o piuttosto che, ad esempio, se c'è questa possibilità, almeno andare a prendere sto pollo che magari che vi suo sento e passa giorni, invece di 33 giorni la cui carne si stacca col sol pensiero stile Sting Salabim de Silva. Quindi se questi accorgimenti, perché ovvio uno può essere vegano, vegetariano, crudista, bravissimo, d'applausi, anche qua si trova sicuramente quel binario che ti porta a acquistare prodotti sicuramente insomma di elevata qualità, tanto quanto il riso, la pasta, cioè qua ragazzi, qua abbiamo anche 3-4 fornitori di pasta, però uno mi viene qua, non puoi dirmi voglio pagare 50 centesimi, non può essere così ragazzi, il baffo nero di una varietà di grano antico, cioè ragazzi, ovvio che ha un determinato costo, però in quel caso le cose resti anche, lo diciamo spesse volte, che anche da un punto di vista di, cioè praticamente qui marchi che riecheggia 40-50 centesimi, però mi capisco qui che a un certo punto il sistema che ha messo in prescacco, se non in scaccomato, non puoi fare diversamente, mi sono d'accordo assolutamente, sono d'accordo assolutamente, però ovvio se hai la possibilità di dare una manina, se hai una manina, se non una manona, dico Tite vettore che ha pasta là e te le fai praticamente doetti e mastega e vabbè, nel tempo noi la sconsigliamo. Tu in altra qualità, anche perché qui due eti diventa sicuramente un eto o anche manco 80-70 grammi, per il semplice motivo che te mastichi in qualità eccelsamente parlando, ma soprattutto anche da un punto di vista diciamo di sazietà te ne ha bisogno molto meno come termine quantitativo. Anche come termine quantitativo. Ecco, questo lo vogliamo registrare spesse volte, insomma, dopodiché, ovvio, ripeto. Il gas oggi, se da 25 anni circa che siamo qua, un quarto di secolo, penso che sia una delle iniziative che maggiormente ha attecchito qua dentro, tantissime altre, però tante lievitate e sparite prestino, altre lievitate e durate nel tempo, ma come questa penso veramente ben poche, cioè circa un quarto di secolo, perché da qua poi si dipana tutta, diciamo qui, che diventa l'anima del gruppo che dà una mano giovedì scorso e mercoledì precedente, in quel contesto là, l'anima del gruppo che che quindi presenze alle manifestazioni, che dai serate, che fai serate informative, che dai là i corsi come si fa spesso qua dentro, che dai là alle feste con un determinato contenuto, che fai serate informative sugli OGM, sulle sementi antiche, sul cibo, sulla dieta, sulla macrobiotica. A proposito, aspetta che la bisogna che vi ho dato, perché mi va a mandare esattamente fresco il nostro grande libero, mi va a mandare esattamente che per il 20 giugno, quindi al nostro gas il 20 giugno, vi insegnerà come fare il budino di fragole alla menta. E esatto, qua un po' di acquolina in bocca sta arrivando, ripeto, budino di fragole alla menta, quindi confermatissimo sabato 20 giugno. Abbraccio fortemente quindi Alberto e Mara. Alberto mi ha mandato direttamente dal Casarin, cosa che io però al momento... grazie allora. Allora, dal Casarin mi ha mandato la poesia che io spero di poter leggere. Penso di sì, perché è talmente piccola, ma dovrei riuscire ad allargarla. Quindi vi leggo, e oltretutto qua che sei anche la tavola imbandita, che sei a candela, e quindi fa molto assolutamente, quindi grande performance. Perché io mo assane il Casarin anche a questo. E allora, dal rientro della pubblicità, manca 20 secondi, vi leggo esattamente lo scritto dedicato alla nostra sempre presente Mara da parte di Radio Gamma, ma in primis in assoluto della nostra capacissima e bravissima Lisetta. Cara Mara dolce e bella, questa è la partenza, cara Mara dolce e bella, ve la leggo all'entrata, però devo far partire qualcosa, la canzone per
4: Tutti su. Facciamo una foresta di mani.
0: Preparatevi per la foresta di mani. Vi leggo quello che ha scritto Lisetta, che abbiamo letto nella giornata strepitosa del 2 giugno, martedì scorso. Volevo ricordarvi però prima che Ilario oggi è assolutamente al suo posto, presentissimo, grande ritorno di Ilario, e poi il 5 per 1000, ragazzi, la direzione è una sola, 94 MHz, ma non c'è il 94 dentro, perché i numeri magici sono 01 59 80 90 288. Grazie.

Salta, salta, salta, ti fa stare bene. Cara Mara, dolce e bella, ora sei diventata una lucente stella. Dallassù io guarderò per trovare te e da qua giù guarderò ogni albero, ogni pianta, ogni fiore per sentire la tua grande energia e il tuo immenso amore. Nel sentire il vento ne farò tesoro, come ricevere una tua carezza in ogni momento. Nel vedere una farfalla penserò a te, se sarà gialla, ma anche se vedrò la farfalla del cardo, a te penserò al primo sguardo. Come il sole alto nel cielo, ogni suo raggio sarà per noi un abbraccio vero. Dai microfoni Radio Gamma 5 sempre di te ci sarà la presenza, perché Luca e Oriano parlando non riusciranno a farne senza, perché nel ricordarti sarà sempre viva la tua presenza. Di te ci sarà e c'è il ricordo vero, perché tu ci sei sempre, anche oltre il velo. Sei nel bosco, sei ovunque nella natura, perché Mara tu sei un'anima pura. Sei nell'aria, respiro di vita, perché di tutti sei stata un'amica. Sei nell'acqua, specchio riflesso, e nel guardarla scorrere in un ruscello sarà una porta d'accesso per trovarti sul più bello. Sei nel fuoco che arde e nel suo calore avvertiamo tutti il tuo amore. Sei nella terra in ogni forma, dove quel seme che darà il frutto e nel suo sapore coglieremo il tuo amore. Sei nel vento, nella pioggia, nel sole e nel magico profumo di ogni fiore. Sei nel regno di gnomi, elfi e fate, e tutte le nostre anime ti sono grate. E altra montar del sole, e al tramontar del sole, quando la luce se ne va a dormire, eccoti lassù nel cielo una lucente stella, perché di tutte, Mara, tu sei la più bella. Che il nostro cerchio ti abbracci come una fede nuziale, perché negli anni ti sei fatta amare per la tua bontà, altruismo, presenza, e nella difficoltà non c'è mai stata la tua assenza. Cara Mara, ti sei preso un periodo di riflessione, perché di là c'è un grande affare che tutti noi non possiamo nemmeno immaginare. Possa il tuo spirito essere vicino ai tuoi figli, Luca, Monica e Alberto, che affrontano con grande forza e coraggio questo momento. Perché cara Mara, dolce e bella, aspettiamo un tuo segnale e nel silenzio ti sapremo ascoltare. Ciao Mara, dalla grande famiglia di Radio Gamma 5 ti abbracciamo tutti con grande, grande, grande affetto e bene per te. Dal Bosco di Font, 2 giugno 2026, by Lisetta.

E questa sarà la protagonista di sabato 27 di giugno. Non mancate l'appuntamento, doppio spettacolo, prima Leo, poi parte Luca, ma soprattutto si rimane insieme nel nome del grande ricordo di Mara. Sempre qui presente, salterà con noi assolutamente anche nel corso di quella sera. Tornando a bomba, beh, prima saluto anche Paul, perché mi diceva giovedì un'impegnativa camminata in montagna sul Pasubio fino a Cima Palon, il dente italiano, giornata un po' di nuvole, a tratti comunque sereno, ma le sci, anche se poche, c'erano. Va bene, ormai hanno invaso di tutto e di più, per la qualcosa purtroppo sarebbe utile agire, non raccogliendo 50.000 firme che non serviranno assolutamente un fico secco al 1000 per 1000, ma soprattutto magari manifestando il tutto in maniera continuativa o comunque boicottando il boicottabile. Cosa non semplice assolutamente, un conto è dirlo a parole, un conto è sicuramente metterlo in pratica. Dicevo praticamente in riferimento all'articolo uscito sull'assalto alla CGIL, quindi i filmati spariti, gli agenti infiltrati, chi avrà aperto mai la porta, insomma, di Sesamo, aperti o Sesamo, ebbene, era il 2 giugno. Bene, quando diciamo 2 giugno, se andiamo all'indietro di ben 34 anni da oggi, voi sapete che siamo ancorati al 1992, quindi vuol dire ricorreva sicuramente quel maledetto ricordo del 2 giugno 92, quando noi eravamo tra virgolette, ovvio, a bordo di quel Royal Yacht, appunto, Britannia. Sapete, tutto apparteneva alla regina Elisabetta II, roba di Inghilterra, e quindi insomma non c'erano reali, non c'erano turisti all'interno, c'erano quelli che dovevano sicuramente decidere praticamente le sorti, diciamo, di questa nostra Italietta che diventò sempre di più etero diretta, e di conseguenza ovvio avevamo i massimi esponenti della finanza mondiale, avevamo l'elite economica italiana all'interno, diciamo, di quel panfilo. Chi dice ci fosse Grillo, chi dice assolutamente no, chi dice ci fosse o no, ma non importa, non interessa veramente poco. Eravamo sicuri comunque che all'interno si trovasse un giovincello Mario Draghi, che una certa dose di carriera sicuramente l'ha già fatta. Il 92 si era aperto, oltretutto, per chi se lo ricorda, io dicevo ancora tanto tempo fa, facendone un micro special, se noi dovessimo cancellare un'annata degli ultimi 30-40 anni, come minimo, se ci danno la possibilità di cavargene una o due, il 92 va tolto assolutamente, perché il 92 si era aperto, se vi ricordate, con la questione di Tangentopoli, no? Quella Tangentopoli che arrivò a spazzare via quasi quasi un'intera classe politica. Poi il 92 è anche quello foriero sicuramente la strage di Capaci, dove morì il magistrato Giovanni Falcone. È ovvio che l'Italia finì sotto shock, e quindi la paura assolutamente da nord a sud in maniera molto molto accesa. Siamo nel momento di fortissimo attacco per quanto riguarda la lira, diventata poi l'ireta, diventata poi scomparsa per far spazio a quel maledetto euro, quella gabbia e trappolone dell'euro dal quale quando mai usciremo non lo so, però anche allora, ripeto, il 92, momento di forte attacco alla lira, e così come l'Europa se ne stava con il fiato sul collo. Perché? Perché tutto quello shock che accennavo poc'anzi permise di far passare in cavalleria i parametri di Maastricht. Maastricht è un'altra sicuramente batosta sui denti che abbiamo preso a livello nazionale. Questo era stato diciamo sottoscritto nel febbraio di quell'anno, febbraio 1992, e dopodiché parte quindi tutto quello che è stato proprio di Mani Pulite, e quindi Mani Pulite aveva quindi distratto in maniera lodevole il sistema italico, quindi gli italiani soprattutto, e quindi era passato in sordina la sottoscrizione appunto del trattato di Maastricht, che molto ci condiziona anche oggi per quanto riguarda la nostra resistenza di vita. Ovvio che 92 è qualche anno successivo anche alla caduta del muro di Berlino, laddove appunto si supponeva potesse migliorare la questione a livello europeoide, cosa che invece non lo era, anzi quel crollo del muro ha fatto sì che noi si cominciasse a sentire sicuramente i primi ruggiti, non i primi vagiti, quelli c'erano stati anche prima, ma i primi ruggiti per quanto riguardava soprattutto le idee neoliberiste, il neoliberismo che poi diventò sicuramente un grande mantra a livello globale. Voleva dire praticamente in maniera molto primitiva: meno Stato e più mercato e meno Stato, vai con la globalizzazione, allè. Vabbè, ovvio che ad arman forte tutto questo, come ci siamo accorti anche nel triennio soprattutto della pandemenza, avevamo i programmi televisivi, avevamo gli articoli giornalistici, e la solfa era sempre quella: soprattutto bisognava intervenire per quanto riguardava soprattutto la questione del deficit. Il trappolone ben eretto in casa nostra da decenni è quello del cosiddetto debito pubblico e del deficit, il famigerato 3% e 60%. Ne stiamo ancora sentendo oggi assolutamente, indice puntato da parte di Ursula,
e quindi insomma del boss, insomma, di questa Commissione Europea, piuttosto che tanti altri esponenti al suo fianco, per quanto riguarda soprattutto i parametri che dobbiamo rispettare, quel 3% di deficit e così il 60% del rapporto debito-PIL. Sul 3% noi siamo sicuramente più del doppio a livello nazionale, così anche per quanto riguarda il debito pubblico.

34 anni, giovincello per modo di dire, ma comunque rispetto ad oggi è ovvio, 34 anni fa già si impartiva gli ordini che l'Italia avrebbe dovuto sicuramente mettere in pratica, perché ripeto, se prima abbiamo detto non c'erano reali all'interno, diciamo, di quel Britannia, non c'erano sicuramente turisti, non c'erano quelli di passaggio, e posso farmi un selfie? No, non c'erano i selfie allora, avevamo però i maggiori rappresentanti per quanto riguardava soprattutto, diciamo, le grandi banche mondiali, cioè tutto il gota delle banche mondiali e così il gota, insomma, dell'economia italiana erano lì presenti. Quel Ciampi che ogni tanto facciamo riecheggiare, Carlo Azeglio Ciampi, c'era già. Io ne parlo spesso a volte, soprattutto al Vajont, perché è lui che ha dato il là sicuramente al cimitero come monumento nazionale, se vi ricordate, Carlo Azeglio Ciampi. Quel Beniamino Andreatta, ragazzi, ne abbiamo parlato spesso a volte, tutte persone che sono già trapassate, sia molto chiaro, però Andreatta è un nome e una forma stile parmigiano-reggiano molto ampia, dico, dal punto di vista di corporatura, no? Su quel Panfilo poi c'era anche il Chirichichì, che non era quello del riso gallo, ma il gallo Riccardo, era il vicepresidente allora dell'IRI, no? Però ci stavano soprattutto i massimi responsabili per quanto riguarda la dirigenza dell'ENI, avevamo l'Enel, avevamo la Telecom, le autostrade, no? E lì Mario Draghi a fare un pochettino anche gli onori, appunto, di casa, e lui a spiegare che tutto sommato bisognava cominciare a vendere le grandi aziende pubbliche, cioè avevamo dei gioielli che avevano permesso sicuramente all'Italia di poter primeggiare, oltre all'aspetto paesaggistico, oltre all'aspetto alimentare, culinario, siamo i primi in assoluto, anche se avremmo perso un po' di terreno rispetto al passato, ma ovvio eravamo anche quelli che, insomma, avevano, insomma, sicuramente una realtà pubblica che si manifestava in maniera come carta vincente, sicuramente molto più di oggi. Per cui i gioiellini bisognava sicuramente metterli sulla toia, quindi sul mercato, in maniera tale da abbattere un pochettino il trappolone magari del deficit, ma in quel caso anche del debito pubblico, anche perché ovvio loro già facevano capire che se vogliamo entrare nell'euro dobbiamo iniziare un percorso di privatizzazione. Ovvio fu l'inizio, diciamo, della fine per quanto riguardava lo stato imprenditore italiano, e da allora le cose sono andate peggiorando in maniera catastrofica da un punto di vista di banche, da un punto di vista di industria, da un punto di vista alimentare, cioè la Motta, l'Alemania, tutti i marchi che poi abbiamo completamente perso, se pensiamo alle autostrade. Noi abbiamo destinato i soldi degli italiani a costruire 6.000 km circa di autostrade, 3.000 di questi li abbiamo destinati alla famiglia di Ponzano Veneto, dicasi Benetton, i Maletton, non è Benetton, è Maletton in questo caso qua, e abbiamo deciso che ovvio potessero guadagnare un'infinità di skei, cioè vuol dire profitto a go-go. Oh, è semplice, ti diamo quello che è stato costruito con il sudore degli italiani, mettiamolo giù così, bene, lo gestisci, noi ci raccomandiamo almeno un po' di manutenzione porcaso dentro e porcaso fuori, volete farla? Sì, inizialmente, poi sempre meno, finché poi magari il ponte Morandi crolla, siamo nel 2018 alla vigilia di Ferragosto, ma i signori del Malettone di Ponzano Veneto sono nella villa Cortina con un laghetto al naturale d'attorno, non artificiale, a farsi la griglia, e noi siamo lì a conteggiare in apertura di telegiornali 20 morti, 25, 30, 38, 40, 43 è il computo finale dei morti, 43 morti. Ripeto, il 92 è un anno infame, infausto, un anno all'interno del quale noi abbiamo da ricordare solo aspetti altamente nefasti, le cui conseguenze le stiamo ancora in gran parte pagando oggi, per carità. Successo di tutti di più poi, e abbiamo accelerato anche questo dosaggio bellico in questi ultimi tempi, ma questo sa da fare perché ormai il mondo è multipolare più che gesequeo e che altro, e basta. E adesso ne sentiamo di cotte e di crude, ci torneremo sul tema, che purtroppo, ragazzi, siamo veramente un'Italietta anche proprio becera, vomitevole, scandalosa, scurrile da un punto di vista lessicale, dirà qualcuno, sì e anche no, nel senso che abbiamo aperto ufficialmente a 150 famiglie di soldati e soldati e soldatesse dell'IDF, cioè vuol dire i massacratori, vuol dire i terroristi dell'esercito israeliano Alghero e tutte, diciamo, quelle realtà che oggi sono sotto controllo della Digos e quindi della nostra polizia
polizia, perché hanno bisogno di decomprimersi, hanno bisogno della decompressione psicologica, e quindi è ufficialissimo. Ecco, quello che magari qualcuno poteva dare quasi come ufficioso è diventato altamente ufficiale. Purtroppo per l'ennesima volta in Italia, l'altro giorno Alghero e dintorni, Cagliari in primis, questi voli charter sono arrivati ricolmi di tutto e di più, le fidanzate

amanti, le famiglie, i figli, giusto che si divertano. E verrebbe da bestemmiare, perché l'odio che io tengo sicuramente nei confronti di quelle divise è qualcosa che dovrebbe permettermi di dare in là ad un crowdfunding. Se Zizza mi dà una mano, io darei in là ad un crowdfunding per mettere in disparte quei 100, 200, 300 mila euro e poter andare diretti e liberi in direttissima nel dire, corredando di blasfemie e di maledizioni oltre il pensabile, perché quelle ci sono già, potete immaginarlo, su Netanyahu, Ben Gvir, Itamar in questo caso, sempre lui è il cazzo, piuttosto che Smotrici, piuttosto che tutta la menoaia cantante con le divise dell'esercito dell'IDF, e le abbiamo ancora in Italia. Non volevano dirci nulla l'anno scorso, poi abbiamo capito la Sardegna, le Marche, la Sicilia, ma soprattutto in inverno possono andare nelle piscine a sfioro, no? Fa freddo e allora vai a sciare, ed è Sestrier. Lì il Movimento Popolare Notav li ha contestati moltissimo, meno l'altro giorno, erano in tre presenti, perché le notizie non le si sa, tutto viene fatto in maniera segreta. L'altra volta sembrava fossero gli esperti del sistema telefonico mandati a festeggiare i buoni risultati, ma che, e questi sono i militanti dell'esercito IDF e quindi è quello israeliano sionista, cose allucinanti. Ufficialmente li abbiamo in Italia perché lì c'è il bel tempo, si mangia in maniera idilliaca, e abbiamo messo quindi sotto scacco di controllo nostrano, cioè vuol dire la Digos piuttosto che i carabinieri piuttosto che polizia, cioè i villaggi che questi tra virgolette ci hanno sequestrato, perché bisogna decomprimersi, vuol dire tornare poi a combattere, ma è un combattimento, c'è una cosa quasi al pari, oppure stiamo veramente esagerando? Esatto, stiamo veramente esagerando. Situazione catastrofica, l'ha fatto capire con estrema tranquillità Netanyahu l'altro giorno: abbiamo già il 60% in mano di Gaza, adesso puntiamo al 70%, ma quella tregua, quel board of peace, quella scatola vuota, quella mendacità che avete confezionato con la ducetta, dicasi Giorgia Meloni, alle spalle di quel maledetto, infame, lurido, psicopatico, e fermiamoci, perché altrimenti se Zizza mi dà una mano a 200-300 mila euro io posso andare ad oltranza, perché come avvenne tanti anni fa con un vecchio basporta, una bestemmia, ci costò 5.000 euro, e qua ragazzi ho paura che, per carità, potrebbe arrivare il drone ad anticipare il tutto, potrebbe arrivare il polonio, per capirci, per chi mi ha capito, però magari, sai, ci sarebbe questa voglia appunto di questo travaso di assoluta bile nei confronti di tutti costoro, veramente cosa allucinante. Abbiamo da portare anche un po' di aggiornamenti su quel fronte maledetto che ha a che fare con il fronte sionista e con quello assolutamente USA, per quanto si sono alleati sotto formula anche militaresca, perché è ovvio, Trump è continuativamente tenuto per le palle dal sistema del vertice della Knesset, quindi vuol dire il Parlamento israeliano, oggi assolutamente destra estrema, destra messianica, destra massacratrice per molti aspetti. Però eravamo fermi al 92 e cacchio, mi sono andato molto in là, porca troia. Stavo dicendo, nel 92 noi avevamo l'IRI, bene, Istituto per la Ricostruzione Industriale, oh, un colosso inizialmente pubblico, quanto che Gai Magnà, ragazzi, non importa, ma grazie a questo noi abbiamo costruito l'autostrada del sole. Ah, che bello! L'autostrada del sole. Vabbè. Sulla Salerno-Reggio Calabria, quante volte abbiamo parlato? Perché veramente abbiamo sperperato tanti di quei soldi che noi potremmo veramente reggere l'Italia per i prossimi 100 anni, ragazzi. Quanto hanno mangiato solo in quel frangente là, ragazzi? No, dico questo per avvisarli che il ponte che unirà due cosche, sottolineo due cosche, ragazzi, perseguirà quei determinati fini che ha a che fare con i dividendi sia a noi, e gli appalti sia a noi, e costruzioni sia a noi, ragazzi, sia a noi, sia a noi, tutto attaccato a sia a noi, è tutto attaccato, non è siani, è sia a noi, l'altro lo andate a vedere al cinema casomai, va bene. Qui in quel 92 dell'IRI, no, era quel gigante che a un certo punto diventa fragile, perché ci si gira, si guarda un po' i suoi conti, e i giornali purtroppo alcuni dovettero allora dire eh sì, erano voci di corridoio che però hanno trovato conferma per quanto riguarda 57 mila miliardi di lire di debiti.
liri, 57 mila miliardi di debito 1992, 57 mila miliardi di lire di debito, vabbè, sono lire, dai ragazzi, quello che sia, che è lire, oh, 1936,27 per un euro, è stato carte da mie, anche a mega ciao, ma non importa, non importa, era l'anno d'oro di Amato, no? E arrivo nelle vostre tasche e becca boia, in piena notte, ragazzi, eravamo disattenti noi a sognare, quindi magnificare sulla prossima vacanza, perché in quel periodo qualche vacanzetta la si riusciva a fare, oppure col nostro picnic, mi ricordo col cestino in Vimini, si andava lungo il Muson, per noi sembrava veramente vivere un Eden stile martedì scorso, ve lo dico già in anticipo, lungo il corso a nostra Muson noi abbiamo costruito di tutto di più, inteso di iniziative, col nostro paninetto, col nostro, ma dai, la canna a pesca, monai, ragazzi, oppure fare le dighe, oppure col gomon, ragazzi, che metà basta, ovvio, se era Giovincelli, per carità, ovvio, ovvio, quel Peter Pan si sta spegnendo, speriamo di no, dai, tutto sommato. Ma dicevo, governo Amato, però, ragazzi, allora intervenne sui conti 6 per 1000, cos'era, insomma, allora, se vi ricordate, insomma, veramente allucinante. Moneta sovrana, sì, fino a quel tempo potevamo anche parlare di moneta sovrana praticamente, e quindi tutto il resto, ma così non è. Ripeto, in Britannia fu sicuramente l'avvio, diciamo, per quanto riguardava il sistema di svendita più che di vendita a livello italiano, quindi vuol dire praticamente hai il credito italiano, sia una banca, ciao, salutala. Banca Commerciale Banco di Roma, ciao, salutali. Abbiamo la Motel Alemania, voi vi ricordate? Cioè, noi si viveva, caro RDM, noi si viveva esattamente allora con la barzelletta, noi si viveva con poco, si sorrideva con nulla, con nulla. Pierino svuota il frigo alla mare, la mamma a un certo punto lo ciapa pal copin, lo porta dal pale e dice: porca madosca, nostro fioga svuota il frigo. Ma perché l'hai fatto? Il papà che dice, qualche dodo steak però prima, ma perché l'hai fatto? Eh no, era, tanti prodotti erano scritto, era scritta Alemagna, Alemagna, e questo che ha mangiato tutto, con sta cagata enorme. Noi allora, se rideva il mago, o se passaimo, poi era formaggino, l'inglese, il tedesco, il francese, l'aereo, dopo arrivò Berlusconi che insomma ci insegnò altre formule de barzelletta. Vi ricordate, comunque, Motta e Alemagna di lì a due anni passa alla Nestlé Svizzera, e anche a parte i boicottaggi e quant'altro, non sono sempre semplici, insomma. 99 l'autostrada ai Benetton, 97 la Telecom, che dopodiché quante robe, ragazzi, come l'Italia, no? Linea nazionale, sì, va bene, siamo neanche buoni italiani in piedi, ragazzi, assolutamente, assolutamente. Quindi quel Mario Draghi che entra con quella sua fisionomica luciferina rettiliana per dire esattamente a noi che dobbiamo ridurre il debito pubblico, bisogna rendere più efficienti le aziende, bisogna creare grandi gruppi italiani, perché come adesso ci dicono, più li mettiamo assieme, li aggreghiamo, li rendiamo coesi, più riusciamo ad essere competitivi, Dio te mandasse. È come serve 200.000 euro qua, caro Zizza, per... e multe, perché faremo un crowdfunding, ragazzi, altrimenti qua si paga e noi che se metto in difficoltà il CDA, no, assolutamente no. Quindi ripeto, il debito pubblico che inizialmente qualcosina viene sgarefignato via, sia molto chiaro, oggi siamo oltre i 3.000 miliardi. Psicologicamente sembra una cosa difficile da dirsi fino a qualche mese fa, e invece mai assorbiamo tutto, oltre 3.000 miliardi. Uno mi dice, ma che sei una cagata. Sì, no, non è cagata, è una cagata. Con un click potremmo fare come i sumeri nel 2004 avanti Cristo, nel 2004 forse avanti Cristo, si potrebbe, ma non lo fanno, è sicuro. Per qualcosa noi dobbiamo sicuramente vivere all'interno, diciamo, di questo pandemonio, che vuol dire questa gabbia, che vuol dire questo recinto, che vuol dire sotto questo assoluto e nuovo ricattesimo che ricalca quelli del tempo passato, sia molto chiaro. Cioè il Draghi ti diceva, ma allora vogliamo ridurre il debito pubblico? Bene. Vogliamo rendere più efficienti le aziende? Sì, però servono i grandi gruppi. Eh sì, perché poi sviluppiamo l'azionariato diffuso, abbiamo i dividendi, sì, per le prime linee che sicuramente ne beneficeranno che metà basta. Sta di fatto che da allora noi le cose le abbiamo viste sicuramente peggiorare in malo modo, già dal 2008 poi il debito pubblico è aumentato con regolarità da Guinness dei primati, per quanto riguarda quello che dicevo poc'anzi, oltre 3.000 miliardi oggi, insomma, di debito pubblico, e quindi 138% rapporto debito PIL, mi sembra 6-7%, insomma, rispetto al deficit. Dico questo perché dovremo rientrare, ma quel rientro vuol dire esattamente sacrificio. Chi fa il sacrificio? Beh, quelli che hanno sempre fatto, ragazzi, se domande a fare, i più furbi hanno sicuramente mani nei paradisi fiscali, hanno di tutto di più, ci mancherebbe altro, qualcosina pagheranno anche qua, ma sinceramente ovvio che dovrà pagarlo, è il picco, è la realtà.
magari anche mangiando qualcosina, diciamo, da pensioni veramente microscopiche. Questo è quello che sempre si è fatto, non è che sia una novità, sinceramente, assolutamente no, insomma, ecco. Quindi ripeto, dovessimo cancellare un anno, l'annata 1992, dovremmo immediatamente cancellare. Ne parlavo perché appunto 4 giorni fa ricorreva, ripeto, a 34 anni di distanza il tutto, nella speranza che, e invece no, sentiamo ogni tanto ancora le nostre malefiche realtà. Finalmente Ilario dopo 2-3 anni. Ilario, ma grazie per niente, sto matto, un onore tenere il posto al caldo. Quindi lo vedo scuro, dimagrito, qua camisetta a righe, che non sei bianco rossa, che stava bene un bianco rosso festeggiando sta cazzo de Serie B. Che se qualche arrivo, che se qualche novità, spero che l'allenatore rimanga quello, però sì. Gallo rimane quello, sono femorita perché cambia tutti qua, cambia. È passato un mese, lo so, è mega la sinistra, è passato un mese, per lui è pesante. Dopo Degen Amar, ragazzi, Ilario è tornato con noi e quindi mi fa un enorme piacere, e quindi di qui a 29 minuti Ilario prenderà quindi nuovo possesso per quanto riguarda microfonia, mixeraggio e messaggistica, e soprattutto espose, gara che a musica, che Franco la sempre definiva, anche non è liscio e monaese, a musica da espose, se tutta un'altra roba. Quando parliamo di espose, parliamo di qualcosa di assolutamente profondo, se una quercia da abbracciare in più mani. Quindi più braccia, assolutamente, ma dice qualcosa di non vincente, non positivo, ma oltre che a roba, ecco, diciamo le spose, se qualcosa che se conficca assolutamente nelle battaglie, nelle lotte di radio, che quando serve che se una sponda amica, se un salvagente, se qualcosa di piacevolissimo, assolutamente, se spose per i dolci, se spose dell'aiuto, se spose del coraggio, se spose che spiritualmente sia presente in manifestazione, ma non siamo qui, sento a che parte qui do pullman, siamo molti, molti di più, siamo qui che quando battiamo un colpo mi serve dar una man per uno striscione e zizza, se che si è messo in moto con Valentino a chicchi e tutto, perché mi tecnologicamente sono il più nefasto nel pianeta terracchio, il più nefasto, un po' perché me ho voglio, un po' perché no, non ho nessuna voglia di apprendere. Quindi 9,90 dall'alto in basso casca, te ho sposti in disparte un cellulare, e quindi indipendentemente dagli avvisi che continuo a fare per quanto riguarda, se non mi mandai faccette e dintorni molto meglio, perché devo tradurre quadratini, mio telefono vive solo con la messaggistica dei quadratini, cioè mi arriva solo quadratini, se arrivasse quadratini diversi potrei capire, magari in base anche al ghigno satanico, non satanico, a loro annesso, ma non è così assolutamente. Quindi arrivo tutti quadratini, mandeme vaffanculo, ho scritto vaffanculo, cioè, ma non oppure ciao beo, nel senso scritto, perché quadratini non si capisce. Simone è uno di quelli che ho detto mille volte, ghese sempre praticamente, grande bianco rosso magna gatto Ilario, vedo che mi arriva anche questo, arriva anche con questa cosa, ma non solo. 92 anno di inizio della fine su Grillo e Casaleggio, presente sul Britannia, esiste una dichiarazione pubblica di Grillo che lo conferma, il guaio è che non so dove cercarla. RDM è data da fare, mi serviria assolutamente sì, perché mi ha detto tanti che non c'era assolutamente all'interno del Britannia, altri che mi dice guarda che gaiera, sì, però ragazzi, diamo la conferma dei tanti nomi che abbiamo sicuramente sciorinato nel corso di questi decenni. De Grillo Mino che ha conferma tradotto la cosiddetta pistola fumante, la cosiddetta prova del 9, però se che fosse molto meglio, però ripeto, diversi mi hanno detto che era Grillo, è o era un deputato, il nostro Grillo non c'entra nulla. Stefano Resana, ciao Luca, no, Stefano Resana no, l'altro Grillo sapevo benissimo sicuramente che sotto formula economica quello mastega quello che noi altri non abbiamo neanche più in tasca, e quello siamo d'accordo, no, se parlava del Grillo vero e proprio, che poi a un certo punto i ciappa per il copin e gli dice tanto quanto Vannacci oggigiorno ci serve un catalizzatore, voi altri vedi che a un certo punto quando comincia a rimbombare un po' di più il verbo all'interno delle piazze, adesso dovuto sicuramente magari agli aspetti di tutte queste guerre belliche, dei costi alla pompa, dei boete, della guerra che finisce al supermercato che la paghiamo noi altri sempre, ragazzi, ricordevo sempre, di conseguenza serve un quindi catalizzatore, ma serve qualcosa che porte la gente a passare nelle sue grinfie. E quando che il toso riempiva le piazze, tanto quanto si dio fare in scala al momento ridotta, ma attenzione, oltre a ieri, oltre 90.000 iscritti, è tanta roba, è troppa roba, soprattutto per la Lega e anche per Fratelli d'Italia, ma soprattutto per la Lega. Vannacci sta quindi portando via
il terreno da sotto i piedi del signor Mortimer, che sarebbe praticamente Salvini, che da un punto da vista a me va bene per il semplice motivo che non punterà più il ponte sullo stretto di Messina. Per il resto, Salvini nota praticamente queste ultime ore che ha dovuto essere affiancato, parrebbe dalla cronaca locale di oggi, parrebbe che Luca Zaia, l'impomatato discotecaro del passato, quello che ha fatto a essere rieletto perché le ha fatto che basta, stile Galan a governatore del Veneto, sembra che possa prendere in mano tutto il fenomeno della Lega del Nord nel Nord Italia, piuttosto che quindi diventare vice segretario della Lega, perché altro toso non gli viene più fora assolutamente. Sarà da vedere se Zaia accetterà fino in fondo la cosa che oggi e ieri i giornali dava per momento che penso. Vabbè, comunque a parte questo, no, se parla di che altro Grillo, proprio Beppe Grillo, ripeto. Il Vannacci di oggi, vi ho visto oltretutto, vedevo anche Rossi, Ugo Rossi, triestino molto giovane oltretutto, che ha cavalcato tutta l'onda, no Green Pass, no vaccini, se vi ricordate Trieste, addirittura nominato quasi, capime, quasi colonnello del generale Vannacci. Vedi, i luoghi ricolmi da Roma al centro, sud Italia, al nord, ricolmi veramente, presenza che si è tanti, veramente stupisce la presenza al momento giovanile, e quel generale che riecheggia, no, generale. Dopodiché, ovvio, si arriva di fronte al personaggio in questione non avendo assolutamente neppure letto il libro, però basta il titolo del libro, attenzione, un libro che su Amazon continua a primeggiare alla grande, e questo da notevole tempo, no? Il mondo al contrario, uno prende il titolo e dice porca boia, bello, perché penso che coi gay è il vaso dritto, e così con remigration e i migranti vaso dritto. Se andate a leggere all'interno, diciamo, di codesto libro, ad esempio quello che dicevo prima, facendo ascoltare canzoni sul glifosato, OGM, tecniche di evoluzione assistita, sugli OGM il generale non è d'accordo, ma molto di più. Sul sistema vaccinale non è d'accordo, ma molto di più, tanto che due volte il signore che dominava la scena in Iraq, Afghanistan, ha destinato il braccio alla patria, due volte ha destinato il braccio alla patria, ve lo dico già. Vannacci adesso sta prendendo quel posto là di quel Movimento 5 Stelle che, ovvio, non poteva assolutamente far brillare fino in fondo intendo nessuna di quelle stelle. La prima è quella sull'acqua pubblica, poi l'ambiente, tutto il resto, cioè è impossibile, perché come giustamente loro hanno denunciato, ci si trova di fronte a dei contratti / contrattoni firmati per la qualcosa. Tu, ovvio, puoi andare a melendugno come fece allora l'apparato prima linea del Movimento 5 Stelle con Alessandro Di Battista in primissima linea a dire se noi dovessimo arrivare nelle stanze dei bottoni, e così avvenne con oltre il 30%, grande vittoria, ovvio, in coabitazione con prima la Lega, poi il PD e quant'altro, poi con qualcosina di Draghesco, ma in quel frangente si disse chiaro e tondo: noi quest'opera, inteso il TAP, la fermiamo in 2 settimane. Quando arrivati all'interno delle stanze, con la possibilità di quindi aprire determinati fascicoli propri del progettificio Italia, si sono trovati di fronte la cosiddetta, diciamo, il trattato della carta dell'energia, per la qualcosa uscirne avrebbe voluto dire investire decine, ascoltatemi bene, decine di miliardi di euro, ed è cosa che non è stata fatta, tanto che oggi si parla casomai del raddoppio del TAP, quel tubone immenso che prende formula per noi conosciuta qua nei dintorni, perché siamo nel Salento, e quindi però parte da migliaia di chilometri, considerando soprattutto il fautore principale che è Aliyev, il tiranno dell'Azerbaigian, vuol dire Baku, dove diversi di nostri, anche allora il primo ministro Matteo Renzi andò a baciarne la pantofola, sia molto chiaro. Questi sono quei signori che oggi danno la possibilità di dire ma dobbiamo sicuramente scrollarci di dosso quel putiniano signore chiamato Putin, e quindi dobbiamo trovare di nuovi fornitori di materia prima. Ebbene, ed è quello che penso accennerò lunedì in riferimento a questa incredibile ritorno di fiamma per quanto riguarda la realtà del nucleare. Adesso l'hanno spacciato con i giusti termini che avevamo già anticipato a essere propri di questi deleteri momenti italici. E tutto è sostenibile, e tutto è bene comune, tutto è resiliente. Avete sentito l'altro giorno? È un nucleare, ovvio, sostenibile.
è un nucleare sostenibile. Porteremo sicuramente dati in dote per quanto riguarda le preoccupazioni che anche questa realtà appunto di mini reattori SMR comporta, però intanto il primo passaggio alla Camera dei Deputati è stato portato a compimento, insomma anche al Senato, poi ci sarà un altro iter, ma questi prevedono esattamente entro fine anno di farsi trovare in un punto vincente dell'iter per quanto riguarda il nucleare. Poi ovvio il nucleare, anche in questo caso mini nucleare, se ne parla 2035-2040, ma questo vuol dire intanto nel momento che stiamo attraversando, nella contemporaneità, intanto magari quel fronte che loro oggi agganciano per alcuni aspetti, fotovoltaico piuttosto che eolico, ecco, intanto se ne parla un po' meno, perché la speranza per noi è il nucleare. Cioè ritorniamo a far che cosa? Perché Pichetto ci ha sfidato l'altro giorno, non so se ne siete accorti, forse siamo di fronte ai peggiori ministri che siano mai stati presenti nel sistema di governo, sempre detto diretto governico, sì, è chiaro, italico, rispetto a quelli di prima, perché dai, abbiamo maledetti tutti, sia chiaro, però forse un po' più furbi, perché sto pensando a quello degli esteri, sto pensando a quello dell'ambiente, Pichetto Fratin, in quest'ultimo caso Gilberto, piuttosto che il nostro Tajani, no? Crozza ormai ci va a nozze con Urso, addirittura, madonna, robe allucinanti veramente, Made in Italy, ci hanno preso per il culo in assoluto con il Made in Italy, no? Per dire che ne abbiamo di tutti i colori come sempre, ma questi forse sono oltre, però a differenza dei tempi trascorsi questi vengono a dirci in faccia esattamente nucleare sostenibile, e ci ha sfidato, dicevo poc'anzi, Fratin, praticamente le ultime 48 ore per dire, ma tutto sommato se non c'è due senza tre, dov'è il problema per noi? Sapete cosa intende dire non c'è due senza tre? Intende dire praticamente abbiamo già fatto due referendum sul nucleare, facciamo anche il terzo, dov'è i problemi? Si sentono forti evidentemente da un punto di vista dei sondaggi, spacciando questa realtà, diciamo, del nuovo nucleare come sicuramente sostenibile, in considerazione del fatto che volete pagare tanto le bollette, no? E allora permetteteci di investire sul nucleare, non è pericoloso come, no, ma intanto pensiamo a risolvere la questione precedente per quanto riguarda le scorie nucleari. Questa è una nuova scoria, dire a qualcuno, inteso nuova storia. Beh, si distanzia, la proporzione è la stessa di come ci dicono oggi le TEA, non sono più gli OGM del passato / transgenico, oggi il nuovo nucleare non è assolutamente legabile a quello di Chernobyl e quello di Fukushima. Comunque ci ha sfidato per il terzo referendum, vabbè, se servirà ci metteremo sicuramente all'opera e quindi cominceremo a pedalare stile il nostro Giorgio ciclista per quanto riguarda il terzo referendum. 87 il primo, 2011 il secondo, portammo 26-27 milioni di cittadini, per carità, noi dobbiamo dirla tutta per essere sinceri, quest'ultimo, e così anche l'87 che succedeva l'86, quindi Chernobyl, qui avevamo Fukushima, anticipo che loro utilizzeranno anche, ve lo anticipo già per con notevole tempo, utilizzeranno anche il fatto che il Giappone si sta proponendo con tante nuove basi nucleari di nuova edizione, nuova formulazione, e allora ci diranno, se quelli che hanno conosciuto il disastro di Fukushima, che non è stato accantonato, soprattutto di riferimento anche a quell'acqua che viene versata in quel mar del Giappone, che contiene ancora sicuramente degli improperi chimici devastanti, vuol dire praticamente, diciamo, tossicità e cancerogenicità che metà basta. Se il Giappone si sta dando da fare, perché noi dobbiamo rimanere gli ultimi sicuramente del carro e quindi andare ad acquistare i prodotti in Algeria, in Egitto e in Azerbaigian? Tradotto, siamo passati da un tiranno secondo loro ad altri che ci stanno tutti, sia il primo che gli ultimi. Per la qualcosa vi anticipiamo anche i tempi. E quindi faremo sto referendum, dicevo allora, però noi nel 2011 cavalcammo quell'onda vincente grazie alla campagna che facemmo in tutta Italia per l'acqua pubblica, perché noi allora portavamo sicuramente nelle scuole elementari presso a Castelfranco, laddove andammo a votare per quel referendum, 4 quesiti referendari, 2 vertevano sull'acqua, 1 sul legittimo impedimento e un altro sul nucleare, ma dopo Fukushima, quindi partivamo alquanto avvantaggiati. Però è ovvio, per l'acqua raccogliamo 1.400.000 firme, oggi non si arriva a determinate cifre nemmanco con la piattaforma digitale gratuitamente messa a disposizione, diciamo, dal Ministero X o il Ministero Y a livello quindi di governo italico. E questo per dirvi, oltretutto ne approfitto momentaneamente per dirvi che si è partiti a bomba per quanto riguarda la raccolta firme per indire un referendum contro il finanziamento pubblico a determinati giornali, perché tanti, sapete, non
non hanno, perché loro non vogliono avere il finanziamento pubblico e quindi conseguono, però hanno altre formule per dirla tutta, anche lo stesso Fatto Quotidiano per molti aspetti, però ci torneremo su in un secondo tempo. Vedevo sta partenza a razzo, 100 e passa mila firme, oggi siamo sui 180.000, 175, 180.000 firme, però siamo andati molto calando in assoluto, ovvio. Noi abbiamo un'associazione che si chiama Schierarsi, il cui portavoce è Alessandro Di Battista, che è in prima linea e basta. Fanno banchetti in qualche contesto d'Italia, però hanno poche forze, sinceramente. E ora, se avete l'occasione, andateci in quella piattaforma gratuita per firmare. Ovvio, non cambieremo chissà che cosa, poi ovvio porteremo fuori dalla, dalla porta la cosa principale, la faranno rientrare dalla finestra. Ciao Antonella, ciao bella, ciao bella. E quindi la faranno rientrare sicuramente dalla finestra. Quindi sto parlando del finanziamento pubblico ai giornali, stanno raccogliendo le firme. Avete visto qualche giornale Schierarsi, ma anche di quelli che non ottengono nessun finanziamento, cioè veramente lasciati da soli. È ovvio che raggiungere 500.000 firme valide di qui a un tot di mesi diventa veramente molto difficile. Ovvio, molto più semplice 50.000 firme per la questione di DL Cieli Blu, ma toglietevelo già dalla testa che noi non si arrivi. Si arriva ai 50.000 firme, ma con una semplicità unica, ragazzi, 50.000 firme, ma diciamo già sin d'ora, non serviranno uno stracazzo, per quello che abbiamo detto con il grande Rosario Marcianò, che ha messo punto su punto e ha demolito il tutto. Ma io solo per il motivo che però sarei già disposto a raccogliere nuovamente firme per la Palestina o robe similari, perché l'abbiamo fatto, cioè tutte le LIP, leggi iniziative popolari, laddove ci siamo messi stile Andreotti piegati per dare una mano, raggiungendo ampiamente e superando l'ostacolo delle 50.000 firme. Guardate che finora non hanno discusso neanche una, ragazzi, neanche, nonostante la normativa imponga che quelle rarissime, perché ho belle fatto poc'anzi, quelle rarissime volte che l'hanno fatto, vi posso confermare che di fronte a chi portava quindi la nostra voglia di lotta, di battaglia, nel caso dell'Italia deve riconoscere lo Stato della Palestina con annessa capitale Gerusalemme Est, e questo devono ancora parlarne, però mettiamo che magari quest'estate trovino un buchetto all'interno del sistema del Parlamento, per la sala sarebbe completamente silente, completamente sonnolenta per i pochi presenti, ma completamente svuotata, ve lo anticipo già, tutto in fretta e furia per dire vedete che abbiamo discusso, sì, ma non arrivano a nulla e nulla. Le leggi di Dio popolare per me hanno solo una semplice valenza, che è quella di alfabetizzare il popolo lì dove si riesce a farlo. Attenzione però, attenzione, apro la parentesi, alfabetizzare il popolo laddove io intendo i gazebi, i pieghevoli, i volantini, il megafono, le serate informative, le manifestazioni, l'adesivo, la sciarpetta, la maglietta, lo slogan. Ho detto tante cose, cioè tutte cose che abbiamo già fatto. Oggi, mandando velocemente sulla piattaforma quella digitale, noi abbiamo sentore che poco la gente si alfabetizzi, cioè sia preparata nei contenuti di quella battaglia. Assolutamente. E ripeto, laddove c'è l'IP non abbiamo mai visto tenersi nulla di importante, eccetto la differenza di un referendum come nel 2011. Per carità, per carità. Sono momenti caldi a Napoli, comune importante che mise in pratica quella vittoria referendaria. Alex Zanotelli e Lucarelli stanno facendo un lavoro meraviglioso, anche ieri, anzi 48 ore fa, di fronte al comune, per dire non ribaltate la frittata, non fate i furbi. Perché? Perché quella dose di vittoria del 2011, Napoli come realtà concreta, nel senso conosciuta, poi altri comuni e comunelli, comunelli vuol dire poco d'habitat, cioè pochi abitanti. Napoli invece impresse una svolta, attraverso che cosa? Attraverso un'azienda speciale. L'azienda speciale non la scali, e adesso vogliono cambiare diciture e quant'altro, sistema di gestione, e quindi ci dicono no, ma noi ne facciamo una cosa mista, quella che sognava il Partito Democratico al nostro fianco, al mio fianco, le state informative, dicendo ma no, dobbiamo prediligere la formula mista, perché quando c'è mista c'è la parola pubblico. Ma non è un'azienda speciale dove tu non puoi costruire dividendi, incassi notevoli, tu devi investire ricavato o pagare stipendi, ovvio, ma investire in termini manutentivi. L'acqua di Napoli ha costi e qualità elevata, tanto quanto quei comuni che si sono espressi dopo la vittoria referendaria, ovvio, sempre meno. E Napoli, De Luca prima e adesso Manfredi, mi sembra si chiami il sindaco di Napoli, e sta attaccando assolutamente questa esperienza che ragazzi, dati alla mano, andate a leggere, perché io posso sempre bleffare, andate a leggervi quello che vi dico, cioè dati alla mano ha migliorato la qualità del servizio e ha diminuito, non di ragazzi da 100 a 0, ma anche il costo delle bollette.
Cioè, e stiamo parlando però di Napoli, il meridione, laddove la Lega, vai con l'Etna, vai col Vesuvio, ma l'Etna è un'altra parte, è ovvio, Vesuvio, lavali col fuoco, cosa che richiede ogni tanto ancora, insomma, della curva, insomma, del Verona, magari piuttosto che in altri contesti dove il Napoli viene odiato, magari anche Bergamo, alta o bassa, che dir si voglia, per quando l'Atalanta, ma a parte questa digressione stupida per molti aspetti, sia molto chiaro, 50.000 firme non ci portano da nessuna parte. Se le 50.000 firme però sono 50.000 persone che noi andiamo ad alfabetizzare in previsione di battaglie più importanti, sempre sullo stesso tema inteso, siamo in grado di raccogliere 10 volte tante firme? Tradotto, casomai un referendum con qualche microscopicissimo, ma proprio micro, spazio in qualche TV locale, perché gli altri non ce lo danno, e allora è diverso. Qui pensa, DDL, a parte che hai fatto veramente un copia e incolla dalla Florida, una cosa veramente devastante con l'extramercato, cioè, apportano qualcosa che da noi è completamente inesistente da sempre come formula di mercato, cioè cosa che nel leggere quel quesito l'ha un po' tutto ricamato in malo modo, cioè devastante. Poi ripeto, ok, scie chimiche, penso siamo stati nelle prime realtà a parlare assolutamente di scie chimiche qua dentro, intervistando quel signore che oggi ha 19 formule di processo, insomma Rosario Marciano, poi il grande Giannini e quant'altro. Dispiace aver sentito lui discorso questa separazione in atto tra Marciano da una parte e Giannini dall'altra, perché Giannini sostiene questo DDL Cieli Blu, ma ripeto, questo DDL Cieli Blu non porterà niente di niente di niente e di niente, tanto quanto le 50.000 firme che abbiamo raccolto per le battaglie dei beni comuni e la CDP, piuttosto che a volte non ce l'abbiamo nemmeno fatta, perché allora, ricordo, la famigerata piattaforma digitale era sempre in divenire, era in fase di test. Noi per tanti anni abbiamo avuto quella piattaforma digitalmente parlando in fase di test, per la qualcosa potevamo firmare digitalmente, ma il costo a firma, che oggi non sussiste, non esiste, era quello di 1,50 euro. Poche volte si arrivava a 1,82 euro, ma per principio tanti non l'hanno mai fatto, giustamente non l'hanno mai fatto. Adesso abbiamo a disposizione questa cosa qua, però ripeto, con lo speed del CIE si può firmare tranquillamente, quindi andate a farlo tranquillamente, potete farlo tranquillamente. Vabbè, ho detto che è troppo forse, cazzo di ora è, 52 già, porca madosca. Viva i quadratini a forma di cuoricini, ti auguro il miglior oltre te voglio ben, il miglior oltre te voglio ben l'ondulé. E beh, l'ondulé esattamente sì, l'ondulé apre il futuro sperando che sia un futuro fatto di puntini, puntini, puntini. C'è tante colorazioni, non solo bianco rosso. Ciao Luca, non credo che il vannaccio porti via niente in fatto di voti. Assolutamente sì, dal momento che la frammentazione, come nel gioco delle tre carte, serve a mantenere sempre la stessa schiera di rotti in culo mantenuti dal gregge. In sintesi, no, lui porterà via voti sicuramente. Beh, tanto sta portando via personaggi, perché anche quella biondina là, spesse volte incancrenita a livello televisivo, dico proprio cattiva, c'ho la ragazza che vedevo nel passato, la Ravetto, cioè una che ha masticato la politica di passaggio in passaggio i vari governi, sia chiaro, è passata di qua. Questa, rappresentando il vecchio, il nuovo è Ugo Rossi, ma non solo Ugo Rossi, anche altri, cioè quelle formule del dissenso di fronte alle quali ci cadono le braccia, per il semplice motivo che, ripeto, l'elenco vanacciano va in netto contrasto rispetto a tutte le battaglie che noi abbiamo fatto qua dentro. Dico, lui è venuto tante volte in diretta, sia chimiche, vaccini, piuttosto che OGM, cioè di tutto e di più, basta tradurre quel libro, quindi leggendo anche tutti i capitoli, no prendendo a spunto dal titolo, però ovvio lui punta giustamente remigration, e occhio qua qui che se LGBTQAS più, vabbè, uno scioglie lingua in quel caso, per la qualcosa ovvio porta via voti, ma lo sta già portando via. Poi capisco e ti do ragione però, Fabio, sul fatto che indipendentemente che la Lega si sposti e arrivi questo, o che resti la Lega al fianco di questo, piuttosto che, ovvio, non cambia un cacchio, ma questo è matematico. Ma che se andiamo su io, te, Ilario, sia molto chiaro, noi si resisterebbe 24 ore, perché la prima pretesa di abbattere le TEA piuttosto che le CIE, cioè iniziare un percorso, un iter per far sì che la cosa possa rientrare, in 4 secondi noi veniamo minacciati, se non rispettiamo il tutto, noi finiamo assolutamente a diventare alimento poco biologico, nel mio caso, per quanto riguarda i vermi della terra. Ricordi che il Mortadea Prodi smonta Seduo, tutto SIP, tele, contostrade, bravo, sì, esattamente. Ma professor Mattei, con Vannacci, che merda, no, pian tu, no, questa l'hai fatta fuori dal boccale. Se intendi
Ugo Mattei, non ci credo nemmanco se Ugo Mattei viene a dirmi, è quello di Generazioni Future, viene a dirmi io sono pronto a cavalcare quell'onda, non esiste, non esiste. Ci hanno venduto l'Iri, la SIPA, sì, ma tutto che venduto. Ricordiamo che Craxi, sì però Craxi, ok, svuotò il sacco dove tutti i partiti dal PC e la Democrazia Cristiana prendevano le bustarelle, assolutamente tutti, sia dalla CIA, massoneria, dal KGB, e Carlo Azeglio Ciampi ci sottrasse la stessa per l'euro, 72.000 lire, non ho capito, è stato 2.000 lire, ma comunque Craxi a un certo punto dice siamo tutti dentro la stessa arca di Noè, quella devastante fatta di Mandoè, quindi di bustarelle ci mancherebbe altro. Craxi poi, ovvio, io tengo in panno in mano per l'aspetto torinista, grandissimo tifoso del Toro, grandissimo tifoso del Toro, che poi andò a svernare, tradotto andò a frantumarsi negli scogli di Hammamet. Tanti oggi lo rimpiangono, questo tanto quanto Berlusconi, perché? Perché siamo passati veramente di fronte a una menoaia vomitevole, merdosa e fognaria, lì dove il male minore, tanto quanto qua dentro, e Fabio 488 mi capisce, mi capirà benissimo, tanto quanto quelli che dicono eh sì però le otto guerre le ha fermate il signore, sì ciao a parole, ma vuoi mettere l'Aris, ma il Biden, ma gli altri, i neocon, i supercon, dai ragazzi, ma ha capito solo Fabio e basta. E quindi qua si va a giocare unicamente con il male minore in riferimento allo psicopatico. Ah, attenzione, perché ne parleremo. Allora, dalla lista dei farmaci che Donald Trump non può più somministrarsi, gliel'hanno impedito, c'è quello per la questione dei capelli, che aveva degli effetti collaterali molto gravi, cioè da far deragliare anche mentalmente il personaggio. Ecco, forse potrebbe essere per questo. Lui ci tiene molto ad essere Orange Taft, cioè il ciuffo arancione, non sto scherzando, adesso mi ricordo il nome, ve lo porterò. Comunque gli hanno tolto assolutamente, chi è al fianco gli ha tolto assolutamente l'utilizzo, dopo tanti anni, di quel particolare farmaco che aveva a che fare con la questione dei capelli, perché lui ci tiene molto, ripeto, ancora a salvare quei quattro pei che ha in testa, vabbè, in attesa del trapianto magari, sinceramente. E quindi però è un sacco di controindicazioni per la qualcosa hanno dovuto. Di Battista segato da Griglio che gli ha preferito il fighetta di Maio, e qui la cosa puzza. Robe da Mestre, sì assolutamente, ma puzza indipendentemente da tutto, puzza per quanto oggi Di Maio sia elevato, essendo lui praticamente supino a qualsiasi sistema, e quindi l'uomo buono per tutte le stagioni, perché fighetto fisicamente tra virgolette sempre scuro di carnagione, stile Carlo Conti, però è ovvio, neanche mettere con Di Battista. Al momento Di Battista io lo seguo unicamente per la battaglia, diciamo, sul fronte propal, per il resto non lo seguo, però già quello mi basta, insomma, per capire un po' di serietà da parte del sottoscritto, o comunque ci mette la faccia. Su Di Maio ci torneremo su, ragazzi, perché è ovvio, uno che al San Paolo vendeva praticamente bottigliette là di Amaro e ha fatto un salto da gigante, però attenzione, è uno dei pochi che ha la linea aperta direttissima, lo ha messo lui, con Mario Draghi, al che la domanda che gli è arrivata precisa sotto il naso è stata questa: sì, ma allora dica qualcosa in più, cosa discutete? No, di politica no, non discutiamo, siete matti? Ah no, vabbè, c'è, ma che altro, che lei ha spasso per Perugia col cane, ha un bel cane comunque, sommato anche in stazza, Mario Draghi e Di Maio, quasi ogni giorno si sentono. Parole di Di Maio. Buongiorno Luca, si potrebbe dire del generale Vannacci catalizzatore, ripetitore, ripeti, catalizzatore, ripetitore, bravo, stile lo spot, grande, ho fatto apposta quel passaggio là, grande. In ogni caso il generale non è lì a caso, anzi ne vedremo delle belle, per fortuna Cacciamani è del Toro e a sinistra mi ispira, ma speriamo che il presidente non ne sappia, non ne sappia, lo metterebbe nel mercato. Michele da Venezia, finiamo a tinte forti oggi, a tinte granata, grazie a tutti per i messaggi e quant'altro. Vabbè, ci siamo fatti un po' di compagnia. Da noi solo aumenti, e sì, secondo me non c'è più niente da fare, Luca, sono d'accordo con te, si fa quello che si può. Spartaco, c'è molto da fare, partendo dal basso in termini di community, in termini di aggregazione, soprattutto di quella risata che li seppellirà. Almeno vediamo di andare a schiantarci con il sorriso, ma prima di schiantarci avremo sicuramente da vendere cara la pelle. Ripeto, quella micro realtà che da 25 anni ormai, 24 per l'esattezza, abbiamo costruito con i gas e quant'altro, ci fa partire dalla lettera A dell'alfabeto. Poi mancano sicuramente le strutture di tutte le altre lettere, ma la A intanto di alimentazione, di ambiente, di A, cercasi sicuramente qualcuno di
rivoluzionario nel significato più profondo, ecco, noi siamo intesi sicuramente anche di questo. Va bene, la notizia positiva di oggi è il ritorno ai nostri microfoni di Ilario, per le spose, per tutti gli amanti di questa radio. Quando la tua scommissione a far radio in 10 secondi, era il 1900 o 2000 e... 1980, perché anticipa anche a me, ragazzi, mi scuola circa 35 anni, quindi pensè che razza di curriculum vitae che è il nostro grande Ilario. Lunga vita Ilario, grazie a tutti in alto i cuori, ci siamo lunedì. Ciao, belli!

15, 10 minuti primi in questo istante. Buon pomeriggio a tutti voi carissimi amici e ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5. È passato un mese dall'ultima volta che ci siamo sentiti, eravamo ancora in primavera e ormai sta per arrivare l'estate. Ben sentiti, ben trovati. Anch'io ho fatto una lunga pausa, la prima volta, un mese di pausa, e mi mancava la radio, le nostre canzoni di sempre,

grazie, grazie al Beppi. Grazie per il maestro Beppi. Voglio farti ascoltare ora un 45 giri uscito nel 1961 della Betty Curtis. Era un primo 45 giri che aveva acquistato allora e portava due titoli. Il primo era Il Tamurè e l'altro Winnie Winnie o Vini Vini. Ti faccio ascoltare quest'ultimo allora della Betty Curtis.

E allora, se il cielo è sempre più blu, è già lunedì. Buon lunedì a tutti, buona lotta, buon lavoro, buona disoccupazione, buoni sogni, ma soprattutto 8 giugno 2026, 8626, a lei.

chi vuole l'aumento? Brunetta vuole l'aumento e così è stato per quanto riguarda il fronte del CNEL. Va bene, ieri siamo risalpati ringraziando tutti per l'ennesima volta, settimana carica questa, ben colorata, sia il 2 di giugno sia il 7 di giugno, vuol dire martedì scorso piuttosto che domenica, per quanto riguarda sicuramente Bosco e Laguna, Bosco e Laguna, BL, Bosco e Laguna, siamo risalpati ieri sulle rughe, quindi lagunari con un tempo assolutamente vincente per quanto riguarda un sole meno mordente rispetto magari a qualche edizione passata, nel senso che l'afa ci stava ma molto molto contenuta e quella leggera brezza di vento ricamava sicuramente sorrisi vincenti. Allora thank you very much a tutti, perché il popolo di Radio Gamma 5 si è rimesso a remare, ieri l'abbiamo fatto sicuramente nel contesto di Pellestrina piuttosto che del Lido, laddove abbiamo cercato in tutte le santissime maniere, abbiamo fatto alzare aerei, abbiamo fatto alzare praticamente aquiloni con la scritta onde 6, Silvia B onde 6, non lo so assolutamente, onde 6, ovvio che abbiamo sbagliato a scriverlo, che dove sei, onde 6, va bene, niente da fare, perché Silvia mi diceva appunto è ora, beh, agita in barca a casa mia senza neanche invitarmi, l'abbiamo cercata, abbiamo lasciato anche uno direttamente lì in loco, che è rientrato alle ore 22 di ieri sera, qualcosa abbiamo cercato in tutte le maniere di stanare la nostra Silvietta B, che vedremo con estremo piacere sgambettandola praticamente nella giornata di sabato 20 giugno durante l'ultima edizione del GAS, ultima inteso prima del binomio vacanziero luglio-agosto, e quindi la vedremo con estremo piacere. Ieri abbiamo cercato, ripeto, abbiamo lasciato che uno là direttamente in terra di Laguna per tante ore in maniera tale che magari potesse succedere il miracolo non è avvenuto, ne sono avvenuti tanti miracoli, però uno biondo di colorazione assolutamente no. Quindi il popolo di Radio Gamma 5, ripeto, si è rimesso assolutamente a remare. Ringrazio poi le presenze, perché da Ravenna a Bologna, da Milano all'Australia, ieri eravamo assolutamente universali, nell'unimio verso eravamo assolutamente universali. Un saluto va dato all'equipaggio, insomma, che ci ha portato a destra e a sinistra, perché stavolta sicuramente siamo stati molto più in acqua rispetto alle edizioni precedenti, ma d'altronde Pellestrina non è lì dietro l'angolo rispetto alla partenza appunto di Porte Grandi, e così anche il Lido, e soprattutto ringrazio le dolciste presenze, intendo dire le dolci spose, e così anche i cagnolini, perché avevamo anche ieri 5-6 cagnolini, parlavo con i ragazzi poc'anzi, 5-6 cagnolini insomma di taglia differente, ma comunque insomma simpaticissimi come sempre. Va bene, pa magnare, sega magna, mi viene in mente che sega anche a magna, tutto sommato, bevù, sega bevù, 90 litri di bianco, sì, e di firma simonesca, incartizzato, nel senso di cartizze, sì, l'abbiamo finito tutto, e quindi 90 litri è poca roba, ragazzi, con sei più di oltre 230 persone presenti è poca cosa, quindi dovremo sicuramente aumentare, e siamo passati ai 60, 70, 80, ai 90 di ieri, quindi dovremo fare conto tondo praticamente con le tre cifre, quindi già lo anticipiamo al signor Perfect. Vabbè, 100 LT serviranno per la prossima edizione. Va bene, saluto Leo e Leo Matador per quanto riguarda la giornata, e così il gruppetto dei cigni inoperanti, ieri soprattutto alquanto a riposo, eccetto il Marcantonio Soldati vestito come un tempo inspadato fino in fondo, e ovvio la classica domanda che è pervenuta in ogni dove, come fatto resistere di fronte a questo clima? Era vestito come lo si vede spesse volte nelle battaglie, con la spada a destra, la spada a sinistra, ma spada di una certa consistenza, non quella di plastica che arrivava con Babbo Natale, perché allora noi si sognava di essere Zorro piuttosto che, no, assolutamente no, queste sono spade che tutto sommato, ragazzi, possono trafiggere anche il vento.

sistema della notturna, e quindi vuol dire solcare il buio con Piazza San Marco e poi la musica discotecara, e quindi va bene così. Va bene, il tempo di arrivare nei pressi di ciò che ha a che fare con San Pietro in Volta, vuol dire praticamente Pellestrina, arriva non arriva, si arriva non arriva, si arriva non arriva. Siamo arrivati praticamente dopo aver pranzato in motonave, e l'attesa era quella del grande Lucio Bisutto, quando nel 1995 Lucio Bisutto dà il là a quella creazione che strappa sicuramente un po' di sorriso, insomma, quando sei coesamente raggranellato all'interno del sistema della motonave, è ovvio che serve anche praticamente rompere praticamente i racconti, le narrazioni storiche del nostro grande Leo con qualcosa che porta dalla parte del cancarismo. Il cancarismo è un stile musicale che lui ha ideato praticamente per strappare dei sorrisi e quant'altro. Ne ha fatto CD, ne ha fatto tutto, un grande personaggio, un grandissimo personaggio che ha cominciato a lavorare, a cantare soprattutto in quel di Jesolo, era in un bar di Jesolo quando tutta la sua attività partì, e poi nel 92 ha aperto un'attività di un ristorante, appunto, chiamato, mi sembra, il Giorgione, soprattutto perché la moglie Ivana in cucina ci sapeva fare a più non posso, e quindi poi, insomma, ripeto, 92, quindi prende sto ristorante e lo rilancia praticamente alla grande. Nel frattempo però, è ovvio, è dedito alla musica, lui comincia a incidere di tutto e di più nel suo locale. Oltretutto, a un certo punto si manifesta la figura di un grandissimo del passato, dirà qualcuno, ma che sono ancora lì a fare dischi, e tra poco uscirà anche il disco per quanto riguarda Keith Richards, sto parlando del mitico chitarrista dei Rolling Stone, delle pietre rotolanti, che ha fatto capolino all'interno del suo, quindi Giorgione, famosissimo per quella cucina con la C maiuscolissima. Poi altri sicuramente interpreti della musica internazionale sono andati a trovarlo praticamente, addirittura anche un politicante del passato, Gerhard Schröder, non so se lo ricordate, come allora primo ministro tedesco, insomma, durante una 6 giorni, insomma, di presenza in quel di Venezia, è andato a trovarlo e si è trovato benissimo nel ritornare a mangiare appunto nel ristorante di Lucio Bisutto, che a un certo punto ieri appunto è arrivato tran, e ovvio con la chitarra in mano non potevamo fare altro che praticamente nel piano inferiore e nel piano superiore abbiamo fatto fare il bis, poi abbiamo fatto anche una specie di altre canzoni all'aperto di fronte alla sua casa. Lui abita praticamente di fronte a dove noi siamo attraccati, quindi vuol dire San Pietro in Volta, ma è Pellestrina con il mare frontale, ma casomai ne parliamo tra poco. E a un certo punto lui è partito con quello che io avevo sentito la prima volta, addirittura in alta montagna, eravamo a 1230 metri, eravamo nell'agriturismo del nostro Dante Cittone, che salutiamo, e con la sua compagnia cantante, anche lui comunque, insomma, alquanto musicista, cantautorale, e ogni tanto proponevano questa cancara, però io non avevo mai saputo che fosse quindi stata messa in musica da questo Lucio Bisutto oltre 30 anni fa. E quindi ieri, assolutamente, per chi la sentiva per la prima volta, ripeto, uno strappar di sorriso, è stato assolutamente vincente.

0: Messo un io con Ugo Noasso più Lucio Bisutto 1995, Cancara al femminile, ma anche Cancaro al maschile, ma il successo di Cancara supera Cancaro mille volte, va bene. Mare sapore di sale ieri in quel di, quindi Paestrina, laddove appunto anche quella brezza marina, quel gioco di scogli ti porta ad assopirti, soprattutto se hai appena mangiato. Vabbè, Stefano è rientrato comunque. Alle ore 22 Stefano è rientrato e quindi tutto perfetto, tutto a posto, ma d'altronde gli scogli sono anche il nuovo letto per chi vuole sicuramente iniziare dei cosiddetti sogni un po' salmastri nel senso positivo, perché le vacanze del passato, perché con le tende, i Dolcavai, Renault 4, i Sandaetti, i Cavei Longhi, la musica, la disco, la notte in bianco, e ragazzi, ci si assopisce facilmente sugli scogli di Pellestrina, assolutamente sì. Ciao Stefano, stammi bene. Detto questo, con noi, ovvio, inutile dirlo, Mara e Chris. Oggi saluto oltretutto anche Rita, per quanto riguarda l'abbraccio che molti rivolgeranno appunto a Rita, abbiamo fatto anche sabato scorso, e quindi buon viaggio Rita, e torno ad abbracciare fortemente Leonora e Luca, assolutamente sì. Vabbè, dicevo di Mare e Chris ieri, appunto, per quanto riguarda l'inutilità del ricordarlo, perché ci sono e ci saranno, e quindi con noi al fianco arriveranno sicuramente a battagliare alla grande e continuare a lottare in ogni fronte. E poi avevamo anche ieri soprattutto un nuovo ciao, la scopre la luna, nel senso che per la prima volta in motonave, per la prima volta di fronte le onde del mare, per la prima volta di fronte sicuramente quel paesaggio strepitoso che ha a che fare con la meravigliosità lagunare barra veneziana barra serenissima, e quindi vuol dire grande giornata ieri per la mia prima volta al mare. Questo me lo manda appunto il nostro Fabio Pollice Verde 883F DPS, più che altro tutte sigle, insomma acronimi. Cazzo a tutti presenti ieri, ah no, in mare, buon stra cazzo a tutti presenti ieri, va bene, d'altronde cosa gli ha dato la radio in 19 anni, uno stra cornuto e Montebiuno, dire a qualcuno stra cornuto e Montebiuno, no, stra cazzo e basta. Quindi per la prima volta, raggiungendo quota 53, così sarà lunedì 6 luglio, mio ospite alle ore 14 del 6 luglio, quindi vuol dire praticamente fra un mese circa, dopo 53 anni, il Toso è arrivato per la prima volta in vita sua a vedere i contorni di un bosco con la B maiuscola. Già avevamo fatto conoscere l'anno scorso, praticamente a Ferragosto, la montagna, e per la prima volta al mare, stile proprio Ciaula scopre la luna. Ovvio, ci siamo risvegliati oggi con i telegiornalissimi o telegiornaloni, per quanto concerne soprattutto il fronte di guerra, no, perché ogni giorno la speranza è quella di una tregua con la T maiuscola in maniera elevatissima. Silvia mi chiedeva poc'anzi per quanto riguarda dove siamo atterrati in quel del Lido. Beh, al Lido siamo andati là, scesi con un sacco di biciclette che sarebbe praticamente da far sparire, cara Silvia, perché alcune hanno una ruggine dantanissima, non dantan, dantanissima, con di quei lucchettoni praticamente ante anni 70, se il comune interviene per favore, no, di fronte a quella chiesa là con quegli scaloni là praticamente ricolmi anche di che cosa? Di vetri rotti, di monnezza e così anche di colombi morti. Al che l'inizio appunto della narrazione del nostro Leo si è conficcata soprattutto nel richiamare all'ordine quella gioventù o quella formula turistica, non lo so, che comunque imprime anche, diciamo, queste nefandezze nelle scalinate praticamente di un cimelio storico, laddove abbiamo quindi narrato come prima tappa da parte di Leo il tutto in termini di serenissima. No, dicevo piuttosto, stamattina noi ci siamo risvegliati con più o meno, insomma, lo scorrere dei soliti titoli, nel senso che Israele attacca Teheran, ma non doveva esserci tregua, non eravamo praticamente ormai prossimi ad una formula pacifista, così non lo è assolutamente. È colpito un impianto petrolchimico, ma anche gli Houthi si stanno risvegliando, e quando dico Houthi intendo dire soprattutto lo Yemen, e quindi dallo Yemen hanno sparato, comunque hanno sicuramente vietato il transito delle navi israeliane nel Mar Rosso, ma gli Stati Uniti hanno richiamato all'ordine per l'ennesima volta quel personaggio che tiene assolutamente per le palle, come diciamo spesso, il signor Donald Trump, e quindi insomma siamo sempre le solite, solo che i giorni passano, e quindi vuol dire sicuramente che il sistema sanguinario appunto di quei massacratori DOC, ufficialmente parlando, cioè tutta la componente insomma del verticismo della Knesset, Parlamento appunto sionista in quel di Israele, piuttosto che il fronte neocon, e quindi soprattutto anche quei repubblicani guidati dallo psicopatico internazionale Donald Trump, continuano in maniera imperterrita a far finta che, e invece il bombardamento continua in maniera quindi continua, quindi operazioni in Iran, perché bisogna smantellare, ci dicono stamattina quelli dell'IDF, quindi l'esercito israeliano, smantellare i sistemi di difesa del regime. Ma ce l'avevano detto ancora nella prima edizione della guerra di 12 giorni, se vi ricordate, Israele che attacca l'Iran. Vabbè, adesso niente da fare, i sistemi di difesa del regime non erano tutti distrutti, accantonati, cestinati, ormai la forza bellica iraniana è prossima allo zero, così diceva un po' di settimane fa, attenzione, il nostro Donaldone americano, no? L'americanissimo, no? E invece niente da fare, perché decine di caccia all'aeronautica militare israeliana guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF ha portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime terroristico iraniano. Ecco, questi sono terroristi, quindi il regime terroristico iraniano, a differenza degli altri due che terroristi evidentemente non lo sono, sono i grandi esportatori della democrazia, che ogni tanto esportare democrazia in giro per il mondo sotto formula bellica anche, diciamo, degli effetti collaterali, ma chi se ne importa, se hai tutta la carta stampata e se hai tutto il sistema universalmente parlando mainstream al tuo i tuoi piedi, che cacchio te ne frega, sinceramente. È ovvio, è tutto semplice, è tutto quindi all'insegna dell'esportazione, ripeto, della democrazia, la grande democrazia poi del Medio Oriente, no? Come qualcuno ancora continua a sottolineare essere la figura appunto del sionismo attuale, soprattutto diciamo del fronte lo Stato israeliano, e quindi questi dobbiamo questo dobbiamo registrare oggi, ragazzi, per l'ennesima volta. Vabbè, quindi 8 giugno, queste sono notiziole fresche di stamattina praticamente, per quanto riguarda l'attacco portato allo smantellamento dei sistemi iraniani attraverso, diciamo, questa nuova edizione bellica chiamata Il Ruggito del Leone. No, ieri avevamo noi Il Ruggito del Leone sotto forma narrante, assolutamente, o cantante, perché ragazzo ieri si è deliziato col cantante, parte gli slogan, quelli storici ormai che fanno capolino all'interno delle nostre iniziative, Va bene, altra notiziola fioccata, fresca o quasi, per quanto riguarda, leggevo in fretta e furia stamattina quello che dovrebbe essere il nuovo testo sull'autonomia differenziata. Voi sapete, insomma, Zaia sta alzando un po' il volume, perché? Perché è ovvio, Salvini sta portando a sbattere in maniera concreta l'appartenenza al sistema leghista, soprattutto anche per il vanaccismo, e quindi serve assolutamente un nuovo strumento da farsi calare in piazza per quindi accalappiare l'accalappiabile, e basterebbe unicamente da parte di molti, secondo il mio punto di vista, perché ormai siamo quasi a quota 100.000 iscritti di sezione in sezione, di luoghi in luoghi, Verona insegna, ma non solo, che il Veneto sta rispondendo alla grande, il generale è contentissimo e ogni qualvolta dai là la sua presenza, insomma, le sale o comunque le piazzette sono assolutamente ricolme, e quindi al grido di generale, quindi molto ben scandito in maniera tale che con l'effetto farfalla si arrivi in ogni dove, in maniera tale che quei 100.000 diventeranno magari di qui a non molto 200.000 iscritti. Ed è ovvio che per forza di cose i giochi sono già fatti, non cambia niente, però il sistema sa chi far scendere in campo, se non è Mario Draghi o il Matteo di un tempo, Renzi in questo caso, può essere sicuramente il Beppe Grillino piuttosto che questo appunto generale, mentre per il fronte al dissenso mettono in campo sicuramente quell'altro fenomeno chiamato o pappa, cioè vuol dire pappa tutto, no, non pappa tutto, perché sinceramente pappa poco, soprattutto per quello che si sta manifestando sul fronte al dissenso in previsione delle elezioni 2027. E poi il nostro Pappalardo, quindi vabbè, ok. Volevo ringraziare anche Ottavio, oltretutto, perché Ottavio ieri è stato al nostro fianco dall'inizio alla fine, con quel, diciamo, ormai cagnolone che è arrivato ad attraccare 48 mesi, quindi 4 anni, e l'avevamo conosciuto ancora cucciolo, e in maniera quindi elastica, quindi conformarsi nella nostra giornata in casa, dove eravamo praticamente con Fiorenzo, nella zona appunto delle colline che a noi piacciono, e quindi salutiamo anche Fiorenzo, E stamattina è impegnato con il sistema della burocrazia, nulla di nuovo sotto il sole, dirà qualcuno, ma assolutamente no, che sia comune più piccolo o comune più grande o città che dir si voglia, noi abbiamo sicuramente a che fare con tutta, diciamo, una serie di scaricabarilismo in formula ridanciana, perché a un certo punto ci ridono anche in faccia, nel senso dietro le spalle, questi ci ridono, come dire, ti rimbalziamo di sale in sale, di stanza in stanza, di appuntamento in appuntamento e quindi di scartoffia in scartoffia, e poi quando avremo voglia sicuramente andremo a caricare il caricabile sotto formula di 200 volumi neri. Black bags, no, le black bags, per carità, per carità, quelle black bags che io accenno adesso non sono quelle che, perché quelle che da un punto di vista storico, black bags erano quelle che vedevano praticamente i cadaveri dei militari americani essere sottoposti al loro interno, cioè messi dentro per essere portati a casa e decollati direttamente dal fronte vietnamita, laddove 58.000 americani appunto vennero trapassati. Ovvio, dall'altra parte abbiamo circa 3 milioni di morti, insomma, ecco, va bene. Era l'era anche dell'agente arancio, vi ricordate, l'agente orange? No, dico questo perché tutto sommato sono passati oltre 50 anni, oltre mezzo secolo, abbiamo ancora sicuramente un rimpopolamento da un punto di vista boschivo, forestale, soprattutto in quel contesto, che ha difficoltà a arrivare, diciamo, fino in fondo. Dicevo, l'autonomia differenziata, per quanto riguarda soprattutto questo nuovo testo sull'autonomia differenziata, quello approvato qualche mese fa, che comunque risulta a lettura fresca fresca molto ridimensionato, molto svuotato. Dico questo perché quanto ne abbiamo discusso, quanto se ne è parlato, quanto si è sperato con la Lega sicuramente conficcata nel governo dei sovranisti, ma quale sovranità? Sì, solo in campagna elettorale tu puoi permetterti, diciamo, di sfoderare tutto lo sfoderabile per quanto riguarda le promesse, il promessaio italico classico, così sarà anche sicuramente per l'edizione 2027, quindi l'edizione, forse le elezioni primaverili oppure autunnali, insomma, del prossimo anno, ma comunque ormai ci siamo, perché il tempo è il sole maniera, e di conseguenza è già arrivato giugno, ragazzi, già 6 mesi del 2026 li abbiamo destinati al ricordo. Ma dicevo, per quanto riguarda l'autonomia differenziata, lì dove si parla di sanità, insomma, alla Regione Veneto, nel caso dovesse, diciamo, attuarsi il tutto, nonostante anche le due presenze che tengono sicuramente molto accesa questa fiammella di quindi autonomia e quant'altro, anche se sono stati chiari sin dall'inizio, parlo, diciamo, di due esponenti di Movimento Resistere Veneto per quanto riguarda Sumski Riccardo e Lovata Davide, vi ricordate, insomma, ecco, hanno già detto attenzione, questa autonomia differenziata ci porta a sbattere, ripeto, notizie appunto alquanto recenti per quanto riguarda tutto quello che concerne questo, diciamo, accordo, che alla fine, per dirlo in maniera molto semplice, ridurrebbe di molto e quindi in maniera drastica quelli che sono i margini possibili di manovra regionale in ambito, diciamo, sanitario, e quindi vuol dire che viene assolutamente riaffermato il centralismo italico, la Roma centrica praticamente, quindi il centralismo statale in questo caso, rispetto a tutti quelli che dovrebbero essere i vincoli, insomma, regionali per quanto riguarda l'aspetto della sanità. Vabbè, ripeto, nulla di nuovo sotto il soleone, sappiamo benissimo che, insomma, l'autonomia e basta, punto a capo, prima di poterla avere servirebbe praticamente mettere in campo tutta una serie di soldati, stile soldati ieri, cioè Marcantoni, una serie, ecco, di Marcantoni con le spade belle appuntite, ma ne servirebbero come minimo una cinquantina di milioni di italiani con le spade in mano, perché fossimo meno, ragazzi, sarebbe ancora dura. Però la speranza è sempre l'ultima a morire, come diceva Dubček, chi la perde perde il senso del suo futuro. Va bene, altra notizia che è arrivata dal fronte di Porto Marghera, perché Marco di Marghera ieri era con noi, assolutamente, insomma, scorazzato andata, scorazzato al ritorno, molto quindi festante, contento e sorridente, penso, per l'evento di ieri, in considerazione che poi siamo passati anche in prossimità del Mose, quindi anche lì altra bella gatta da pelare per quanto riguarda il sistema di manutenzione, e quindi quanti schemi bisognerà per mantenerlo, e tanti evidentemente, ma di questo non avevamo nessun dubbio assolutamente. Dico Porto Marghera perché Porto Marghera diventa anche una, tra virgolette direi io, una specie di obiettivo militare, soprattutto per quanto riguarda quello che si sta progettando in quell'habitat, vuol dire trasformare Porto Marghera in un hub di stoccaggio per quanto riguarda le terre rare. Le terre rare oggi sono sicuramente un forziere di fronte al quale molti vanno alla conquista, un forziere importante, perché dobbiamo tecnologia, T maiuscola, ovvio che le terre rare sono sicuramente la massima espressione per quanto riguarda quelle, diciamo, materie prime appunto, e quindi sono materie fondamentali per molte tecnologie, nonché anche per tutto quello che riguarda magari il mondo, diciamo, delle apparecchiature sanitarie. E anche se dobbiamo sottolineare per l'ennesima volta quante di queste materie prime si trovano in quei contesti a noi lontani, pensiamo al Congo, ma non possiamo pensare al Congo Congo, o meglio pensiamo al Congo da un punto di vista ebolario, da un punto di vista di Ebola, ecco, basta. Però anche per quanto le terre rare, attenzione che Congo, India e Cina sono sicuramente anche i grandi protagonisti, laddove ovvio non lavorano quelli che poi vediamo in TV o leggiamo nei giornali, ma lavora sicuramente la manovalanza, e quindi vuol dire tutti quelli dai CEI in su, in condizioni assolutamente disumane, violando poi tutto quello che è il contesto di diritti umani, e quindi vuol dire sfruttamento di milionate e vagonate appunto di minori in assoluto. Il Congo insegna anche questo, e se non ti dai da fare per sicuramente scavare in profondità e recuperare cariolate di terre rare, quindi questa materia prima, ripeto, per il settore tecnologico, devi imbracciare un fucile e andare a sparare a chi ti dice devi sparare qui, basta. Quindi anche le guerre, insomma, in Congo, per quanto diciamo i bambini, cose veramente allucinanti. Quindi ripeto, a Marghera monitoreremo la situazione. Io non conoscevo sta notizia, che vedrebbe appunto Marghera interessata alla nascita di un nuovo hub per la lavorazione dalla grafite a tanta altra realtà legabile, ripeto, alle terre rare. Un progetto si chiama Alchemia International Graphite, e quindi si prevede questa capacità produttiva di 10.000 tonnellate annue, destinata poi a crescere sino a 15.000 tonnellate entro 3 anni, e possibile avvio della costruzione a fine di codesto anno, che vuol dire praticamente il 2026. Va bene, sabato scorso mi sono fermato più del previsto per quindi riportare quello che già allora noi si immaginava, ne avevamo parlato circa 5 anni fa, un lustro fa, per quanto riguardava l'assalto alla CGIL. Vi ricordate l'indomani Landini mascherato con Mario Draghi mascherato all'abbraccio e tutte le telecamere presenti? Ma questo seguiva sicuramente il 9 ottobre, noi impegnati con il 58esimo anniversario della Vajont, e questi invece erano in piazza a Roma. Questi inteso chi? Beh, tanti di destra col fiore sbocciante in prima linea, col Castellini, no? Come si chiamava? Castellino mi sembra, Fiore, Aronica, ricordo alcuni nomi appunto, perché poi 12 di questi vengono arrestati, oltre una cinquantina di persone vengono denunciate con diversi capi d'accusa, perché c'è vi ricordate, dalla piazza un folto gruppo parte, non viene fermato, viene agevolato e viene portato di fronte alla sede storica della CGIL in quel di Roma, in casa Landinesca, e quindi poi l'assalto, no, per carità, diciamo anche sabato, sì, va bene, insomma, ci viene alla memoria, sì, un po' di roba buttata per terra, ma non c'è stato chissà cosa. Però quelle porte a un certo punto si sono rotte, no, si sono aperte, ecco, si sono aperte in assoluto, le porte si sono aperte, e in effetti, insomma, abbiamo anche adesso nomi e cognomi di chi appunto aprì quelle porte, che si lega sicuramente, insomma, a dei militari, servizi segreti, piuttosto che, insomma, tutto quello che noi già si immaginava essere stato costruito ad arte, perché bisognava unicamente far sì che i Notav rappresentassero quel popolo cattivo. No, bisognava dire ecco i cattivi che quel 9 ottobre intanto sfidano tutti, perché non sono distanziati, non si sono lavati le mani con il gel, non hanno la mascherina, però partono e vanno a distruggere la sede della CGIL, perché Landini mascherato, ha detto più volte l'obbligatorietà va rispettata, ci mancherebbe altro, come tanti hanno fatto, ci mancherebbe, nel senso, insomma, sono schierati tutti con il sistema, Landini in primis, cioè, ovvio. Quindi no, dicevo solamente questo, insomma, che nel frattempo sono spariti i filmati, insomma, di questi agenti infiltrati. La notizia dell'altro giorno è questa, insomma, praticamente sono spariti i filmati degli agenti infiltrati, alcuni di questi hanno aperto direttamente le porte, quindi una finta, diciamo, quindi un finto abbattimento delle porte e quant'altro, sono entrati gli estremisti, i violenti, se vi ricordate, insomma, quanto ci hanno giocato, nel senso di aperture dei telegiornali, quanto versar di inchiostro, oppure di tutti i social, ricolmi, insomma, di immagini, e quindi le facce belle cerchiate, e poi ripeto, 12 appunto di estrema destra sono stati arrestati con quel personaggio che abbiamo conosciuto, Castellino, no, Fiore, vabbè, ci sono anche oggi, non cambia nulla. E quindi è ovvio, quando i servizi segreti vogliono confezionare qualcosina di piacevole, l'hanno sempre fatto in Italia, continueranno a farlo, le hanno le armi, le hanno la disponibilità, ce l'hanno tutta, ci mancherebbe. Però si sono anche superati, secondo il mio punto di vista, per quanto riguarda, però qua sinceramente non è arrivato nulla, ovvio, noi non possiamo far parte di quel parterre, non possiamo far parte di quella tribuna di eletti, e quindi i servizi sociali, sì, quelli vengono a prenderci per portarci via definitivamente, ma i servizi segreti casomai vengono qui sicuramente in termini, insomma, di controllo, per quello che magari potremmo realizzare, ma siamo sempre questi, buoni come il pane in assoluto, insomma ci si sfoga qua il lunedì e basta, insomma, o altri giorni a settimana, ci mancherebbe altro. Però a parte questo, vedevo i regali di Natale, sentivo parlare appunto da Sergio Rizzo in una trasmissione televisiva qualche settimana fa, gli spiotti, non so se qualcuno aveva sentito parlare degli spiotti, perché questi sono oltre, e questi veramente, a parte mangiarci il riso in testa, ma non solo il riso, l'antipasto, il primo, il secondo, e il dessert ce lo versano e poi lo succhiano, diciamo, la nostra testa ormai glabra. Ma a parte questo, il dolcetto dei servizi e scaccia misteri è simpaticissimo, ragazzi, perché io non sapevo, i regali di Natale, i spiotti, nome è simpatico, no? Spiotti. I servizi segreti sentono il bisogno di regalare i VIP, è ovvio, no? I VIP, per le feste comandate, cioccolatini personalizzati. Sono di prima qualità, prodotti da una raffinata fabbrica artigianale di cioccolato, la Maiani di Bologna, 230 anni di attività. Camadosca! Nell'estate 2023 il ministro della difesa Guido Crosetto denuncia una clamorosa attività di dossieraggio ai suoi danni. Dalle verifiche salta fuori che il responsabile sarebbe un ufficiale in servizio della DIA, il suo collega ministro delle imprese del Made in Italy, Made in Italy, ragazzi, dai. Adolfo Urso, strepitoso Adolfo Urso, ragazzi. Ne approfitto per, anzi non saprei neanche imitarlo, che Cross è bravo, ma non saprei neanche imitarlo. Ne approfitta per rivelare la rivoluzione del guarda il presidente del Copasir. A dimostrazione del fatto che si tratterebbe di un'onda assai lunga, insomma la facciamo breve, ragazzi. I regali di Natale, incredibile, il dolcetto dei servizi scaccia misteri ai grandi VIP, si chiamano spiotti ed è una cioccolata secolare, nel senso, insomma, la Mariana di Bologna 230. Cioè questi, vabbè, oltre ogni immaginazione, ragazzi, oltre ogni imagination. Vabbè, dicevo poc'anzi, siamo nell'era del vanacismo, siamo nell'era dei generali, ma vabbè, per noi cambia poco sinceramente, però basterebbe, e dicevo appunto abbiamo 100.000 ormai iscritti, insomma, tra le file di questo futuro nazionale, ma di un presente che è quello che appunto stiamo raccontando, in riferimento soprattutto ad una figura di un personaggio che, sapete, si è lanciato in Italia, nel senso, ha detto adesso tocca a te, vieni in casa dall'Afghanistan, ecco, rientra dall'Iraq, non rompere i coglioni, e te che ha fatto disastri, la camionetta basta, vieni qua, ecco, perfetto, serve una figura come te. Però partiamo da un libro, avete capito? È il libro, non per forza di cose, serviva il mondo al contrario, no? Il mondo al contrario ha diverse pagine. Allora dico, molti di quelli che sono dal punto di vista si stanno magari attrezzando con l'iscrizione, non sono convinto che possono essere d'accordo su tutto il non so, tutti i punti di programmazione del signor appunto Vannacci, nel senso che non so, sia chimiche piuttosto che vaccini, piuttosto che OGM, piuttosto che acqua pubblica, cioè non so, ma basterebbe unicamente magari sfogliare un po' di pagine, perché la pagina 38, visto che tratto spesso a volte il tema degli OGM, cioè la pagina 38 di quel libro Vannacci,
1: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
7: Grazie!
8: E ancora grazie!
9: AF
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci qui, buongiorno, buona giornata, buon 9 giugno, martedì 9 giugno. Iniziano ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la rubrica, anzi la trasmissione Debito e Democrazia, condotta da Domenico e Leopoldo, in piccolo aiutino del sottoscritto. Allora, iniziamo in primis con le attività della radio. E c'è questo 5 per 1000, possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare e il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Nel codice fiscale si inserisce 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi c'è anche la possibilità, appunto, per sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5, si può fare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59. Chi invece ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsico. In questo caso, l'IBAN bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio www.radiogamma5.it. Resto dell'avviso comunque che portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti che sono i membri del CDA, quando ci sono delle serate, conferenze, gite fuori porta, gas, insomma ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Qui abbiamo adesso l'ultimo gas che è il 20 giugno, gas estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, qui in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, è il gas associazione Franco Carraro 76, quello di sabato 20 giugno. Alle ore 13, per chi vuole fermarsi, si pranza tutto al menù delle nostre spose. Sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Poi nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Sarà presente, anzi troverete il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste dei gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5. Un po' scritto. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi, sempre inerente ai gas, c'è la possibilità di prenotazione extralista. E questa è sempre per la consegna di sabato 20 giugno. Quindi potete prenotare albicocche, pesche, miele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio, succo di mela del nostro Mattia, gli integratori, troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni contattate il 347 66 18523. Poi c'è una conferenza che avverrà presso il centro Rigoni Stern di Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò a Padova. È una conferenza sul DDL 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Questo è venerdì 26 giugno alle ore 21. I relatori sono Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Poi ci sarà anche l'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno sul sito www. venetcans-gov.org eventi. E salvo esaurimento anticipato dei posti, l'ingresso 10 euro con un acconto di 5 alla prenotazione. vi ripeto, è il www.venetcans-gov.org/eventi. Poi dobbiamo ricordare, ricordiamo sempre che Radio Gamma 5 organizza il sabato alla grande, sabato grande, dal titolo Sempre Mara per sempre, in ricordo di Mara appunto, sabato 27 giugno qui in sede radio, inizio alle ore 20. C'è lo spettacolo poi di Danilo Leo Lazzarini e Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Poi, per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info contattate questo numero H24 329 00 38 988. Entrata ad offerta libera. Poi, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, lo potete fare direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quando c'è il mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi e quant'altro. Potete trovare anche delle copie presso Paolo Girotto in via Giuseppe Carducci 2 Montegrotto Terme, la cartolibreria Susi Piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese Piazza Larga Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa e l'edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piovi di Sacco. Poi abbiamo due richieste. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze di servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia della mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260. L'indirizzo email è riccardo.rossi65210@. E qui invece c'è una richiesta di aiuto. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. A Malaga, purtroppo, il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiediamo aiuto. Si può versare a questo IBAM, che è presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale di Pionca di Vigonza. Allora, l'IBAM inizia sempre con due lettere. Imola Torino, 94. La Y. Poi abbiamo 08 32 76 296. Poi abbiamo una sequenza di 7 zeri consecutivi, li andiamo a scrivere e poi termina con 801515. Poi abbiamo F Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14:19, come ogni ultimo giovedì del mese sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, portate con voi le ultime bollette, luce e gas e un documento di identità. Poi ricordo, ciaobei.org è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio e la nostra gente. Favorisce lo scambio e la vendita dei beni usati e nuovi a livello locale. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro. Promuove nuove forme di aggregazione. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica. Sostiene una nuova scuola. Protegge dalla medicina di protocolli. Quindi ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a portare, a postare oggetti e servizi, far decollare questo sito. Quindi promuovi, invita altri amici a farlo, vi sarà per tutti il previdenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Bene, con questo abbiamo espletato le attività della radio. e passo la linea direttamente al nostro Domenico.
1: Ciao Luciano, buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E oggi abbiamo, come diciamo, la lunga, diciamo fino a mezzogiorno siamo qui con voi, compagnia vostra, io e Luciano, e tra, insomma, credo tra un mesetto, non so quando poi tornerà Leopoldo, ci sarà anche Leopoldo,
0: che bello abbronzato,
1: ci saluta dalla Tanzania. E oggi avremo come ospite il professor Guido Giacomo Preparata, sarà con noi da dopo la pausa pubblicitaria delle 9 e presenteremo il suo ultimo lavoro e poi insomma parleremo un po' ad ampio raggio di tante cose, anche sulla, continuando un po' l'indagine sulla, sulla storia di questo nostro paese, insomma, che su cui stiamo continuando a parlare, a studiare, a scavare per cercare di capire un po' a che punto siamo. Certo, il punto in cui siamo sembra adesso abbastanza evidente, con una condizione di assoluto vassallaggio, no? verso gli Stati Uniti, verso il mondo anglofono tutto, che si manifesta sempre di più in tante forme, no? Anche banalmente quelle quotidiane, con l'invasione che subiamo nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni, dalle piattaforme dei social, dai contenuti che ci vengono proposti in TV con Netflix, Amazon Prime, è un'invasione al cinema. Ma anche nella tavola, no? Con tutte le catene che troviamo sempre di più dappertutto, no? Di McDonald's, Burger King, KFC, tutto questo cibo spazzatura che incredibilmente in un paese come l'Italia è riuscito ad attecchire. Anche questo è una cosa incredibile, no? Vedere. Io mi ha sconvolto una volta a Luciano, un annetto fa ero a Palermo. E voglio dire, Palermo al centro trovi veramente il cibo più buono che ci può essere al mondo, no? Da quello più gustoso, poi insomma ricchissimo di varietà, e poi vedi anche McDonald's pieno, no? Strapieno, incredibile.
0: Sì, sì,
1: no, ma non di stranieri, non di stranieri, di palermitani, ecco, questo poi.
0: Ma è la fascia, oltre che la fascia proprio giovanile, che va in questi, diciamo, è anche quella di persone di una certa età.
1: Sì, esatto, ma poi non è neanche più cibo economico, perché insomma adesso mangiare in quei posti costa pure, una volta io mangiavo con, non so, 6-7 mila lire, euro, quello che è. Adesso insomma
0: sì, sì, ha dei costi, insomma, non differenti,
1: costa quasi come andare in trattoria, ecco, quindi. O forse è diventato troppo caro andare in trattoria, non lo so, ma insomma succedono cose che ci devono far riflettere su un'invasione culturale, no? Su quello che...
0: Beh, nelle trattorie con 15 euro qui a mezzogiorno, pranzi di lavoro, mangi.
1: Quindi... esatto, quello c'è sempre questa opportunità, eppure molti preferiscono andare dove c'è cibo spazzatura sostanzialmente. E questo diventa sempre più abitudine. E poi se andiamo su altri campi, stessa cosa, cioè, voglio dire, banalmente, se voi andate all'Università di Padova nella facoltà di economia, la facoltà di economia di Padova è solo in inglese, e questo insomma ci deve dire tanto, perché fino a che prepariamo le nuove leve comunque ad affrontare le sfide mondiali, va bene, e ci può essere, ma non offrire più o offrire pochissimo appunto quello che è le lezioni in italiano vuol dire arrendersi, e questo è sempre più vero. Poi se si va ad indagare nella ricerca a livello accademico non ne parliamo, perché i fondi arrivano, e qui l'abbiamo denunciato più volte, come i grandi atenei italiani, i grandi, diciamo, senati accademici, dove appunto si decide la ricerca, quella importante, hanno legami molto stretti, per esempio, con l'industria militare israeliana. E questo è stato denunciato più volte anche dagli studenti, abbiamo avuto ospiti qui dagli studenti dell'Università di Padova, dell'Università della Sapienza, dell'Università di Roma III, che ci hanno raccontato appunto come le ingerenze dei militari dell'industria militare a livello generale e poi più nello specifico anche dell'industria militare israeliana, le ingerenze siano molto molto pesanti nella ricerca, specialmente quella tecnologica, no? Quella che riguarda per esempio le facoltà di ingegneria o fisica o insomma le scienze dure, come vengono chiamate. Ecco, e quindi dobbiamo riflettere su questo, perché il paese è sempre più a servizio di tutto questo, e quindi viene svuotata il senso anche della cosiddetta Costituzione, no? Che voglio dire già ha dimostrato di essere debole in un contesto come per esempio quello del Covid, ma che viene sempre più indebolita da una realtà che scavalca ogni cosa. Il Parlamento, sappiamo purtroppo che a parte da chi è composto, già questo è desolante, ma poi viene costantemente scavalcato dal governo che fa decretazioni a maggioranza a colpi di fiducia, e questo svuota il senso anche del Parlamento. Quindi tutto quello che viene deciso da due o tre persone, in questo momento sono i capi partito di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia, e voglio dire insomma sì, sono 5-6 persone che insomma è abbastanza facile convincerle di andare in una certa direzione, lo vediamo insomma, no? Quando poi questi personaggi vanno negli Stati Uniti, come vengono facilmente blanditi, no? Sedotti, convinti, oppure possiamo dire anche spesso minacciati probabilmente. Ecco, in questi giorni assistiamo poi al risico bancario, come lo chiamano, questa grande OPA che è stata lanciata da due grandi attori sul mercato bancario italiano. E anche lì bisogna capire quali sono le strategie che si nascondono da una parte e dall'altra, perché poi acquisire Monte dei Paschi vuol dire acquisire Mediobanca, acquisire Generali, quindi prendere questi pezzi dell'Italia vuol dire prendere pezzi dell'Italia grandi, grandissimi. Dentro la pancia di Generali c'è il risparmio, tantissimo risparmio degli italiani. È quello poi il vero obiettivo, e quindi poi creare grandi concentrazioni come verranno create così porta sicuramente ad avere delle leve di influenza sul paese gigantesche. Quindi chi prenderà questa torta deciderà tanto poi nel futuro. Ecco, e quindi capire chi c'è dietro a queste manovre, quali sono gli interessi che si muovono, è importante proprio per... E questo magari ci riserviamo di farlo la settimana prossima, visto che comunque ancora non si è capito, probabilmente ci sarà qualcosa di più chiaro la settimana prossima, e quindi sarà magari interessante cercare di capire questo aspetto, magari vediamo insomma, se riusciamo ad avere qualche voce che ci può aiutare in questo senso. E quindi ecco, poi con il professor Preparata vedremo anche un po' questi aspetti legati al nostro paese, oltre alla presentazione del suo ultimo lavoro. E oggi però volevo cominciare leggendo un articolo di Thierry Meissan di Volternet.org, che ci parla un po' della Germania, Germania che insomma, Messana prende un punto di vista particolare, tornando un po' indietro alla storia della Germania, della riunificazione, no? Riunificazione che spesso si è data per così, diciamo, un passaggio quasi obbligato, che comunque su cui tutti erano d'accordo, ma che nasconde delle criticità importanti che stanno riemergendo adesso dopo, insomma, dopo 35 anni dalla riunificazione. E, c'è un bel libro di Vladimiro Jacquet che vi consiglio, che si chiama Anschluss, che insomma è interessante perché ci dice tutto ciò, tutto quello che c'era appunto di nascosto, no? In questa annessione. Anschluss vuol dire annessione in tedesco, e lui lì con le cifre alla mano ci dice appunto quello che il significato profondo di quello che è successo in quella, in quei passaggi. E qui Thierry Meissan ripercorre un po' quella fase e la aggiorna adesso. Insomma, l'introduzione dell'articolo dice: mentre il Regno Unito e Ucraina spingono la Germania a preparare una guerra contro la Russia, assistiamo alla fine della Germania riunificata. Il paese è profondamente diviso in due popolazioni distinte.

0: E dietro ci sono Zelensky e Merz che insomma si rallegrano di questo patto, no? Fra le industrie militari reciproche. Ecco, incredibile poi vedere queste in un continente che si definisce, come si definisce, cioè come la patria della civiltà, della democrazia, della pace, vedere queste cose adesso ci devono fare impressione perché non sono cose neutre, sono cose che stanno preparando qualcosa. E noi non ce ne accorgiamo, continuiamo a fare la nostra vita così in apparente pace, ma sono cose che ci riguardano sempre, sempre di più. E riguardano i nostri ragazzi, le nostre ragazze che probabilmente già adesso si sentono condannati, no? a un futuro di guerra. E su questo noi non c'è reazione. Non c'è reazione. Mi stupisco, Luciano, che adesso cominciano a uscire adesso, no? Certe istanze legate alla neutralità del nostro paese.
1: È un po' tardino, mi sembra.
0: Noi diciamo, ricordo che Convita noi lo introducemmo il concetto nel programma elettorale nel 22, ma insomma, qua ne abbiamo parlato spesso negli anni addietro. Ricordo di aver mandato una specie di bozza di piattaforma politica nella primavera del 20, un po' in giro tra le persone che poi potevano essere influenti, e lì banalmente, cioè, voglio dire, è qualcosa di talmente evidente. Proporsi come forza che propone la neutralità dovrebbe essere il primo punto veramente di qualsiasi forza politica che si propone. Però adesso qualcosa c'è finalmente. Qualcosa si sta muovendo in questo senso e veramente dovremmo per forza andare in quella direzione, anche se poi attuarlo certamente non è facile, perché proporsi come paese neutrale vuol dire mandar via chi adesso occupa il nostro paese, mandarlo via. Questa scelta ovviamente, se fosse stata fatta, probabilmente non era possibile, non avevamo la forza di farla e chissà se l'abbiamo adesso. Ma è una necessità storica in questo momento. In questo momento è una necessità storica e qualcuno lo dovrà dire.
1: Se non abbiamo la sovranità, è gran difficile fare certe cose.
0: Esatto, questo è il problema centrale. Allora, l'articolo di Maessan: in Europa non ne siamo consapevoli, ma la sconfitta dell'amministrazione Zelensky in Ucraina dovrebbe portare alla frammentazione di Moldavia, Germania e Unione Europea. È l'ipotesi di lavoro di Russia, Cina e Stati Uniti. Siamo assolutamente impreparati e i nostri responsabili politici e i nostri media non si pongono nemmeno il problema. Non abbiamo capito, dice Maessan, che la riunificazione tedesca voluta dai presidenti Helmut Kohl e François Mitterrand è stata fatta in violazione del diritto internazionale. La popolazione della Repubblica Democratica Tedesca non è stata consultata. Abbiamo accettato la riunificazione perché ci sembrava logica e perché in 14 mesi la responsabile comunista della propaganda della gioventù comunista della Germania orientale, cioè Angela Merkel, come dicono loro, si è trasformata in ministra cristiano-democratica della gioventù della Repubblica Federale Tedesca. Già questo fa ridere, insomma. Ma il percorso personale di Angela Merkel non è affatto rappresentativo di quello del popolo tedesco. Conosciamo il punto di vista della Germania Ovest, 62 milioni di abitanti al momento della riunificazione, ma non quello della Germania Est, 16 milioni di abitanti nello stesso periodo. L'industria dell'Est è stata saccheggiata a vantaggio dell'Ovest. La disoccupazione nella parte orientale oggi è al 7,5% contro il 5,7% della parte occidentale. Lo stipendio medio dell'Est è di 3.973 euro lordi, nell'Ovest è 4.810 euro lordi. Il prodotto interno lordo per abitanti raggiunge in media 37.000 euro nei 5 Länder dell'Est contro i 54.000 euro dell'Ovest. Quindi differenze molto marcate che negli anni addietro erano anche molto più marcate. Nelle ultime elezioni legislative i due paesi si sono contrapposti. I tedeschi dell'Est, formati

0: dall'occupazione sovietica hanno votato in massa per Alternative for Deutschland, mentre quelli dell'Ovest, formati dall'occupazione statunitense e dai nazisti riciclati, hanno votato per i cristiano-democratici e per i socialdemocratici. Di fatto non c'è un'unica Germania, ce ne sono due. Oggi la Germania riunificata è governata dalla componente più numerosa, quella dell'Ovest, che tenta di impedire l'espressione politica dell'Est. Il 2 maggio 2025 il partito AfD, cioè l'Alternative for Deutschland, è stato qualificato organizzazione estremista di destra, definizione confermata dall'Ufficio per la protezione della Costituzione. Ma questo partito è la reazione al progetto di Confederazione Europea, progetto che affonda le proprie radici nel nuovo ordine dell'Europa, cosiddetto, ideato per conto del cancelliere Adolf Hitler da Walter Hallstein, diventato poi segretario generale della CEGA, poi CEE e infine Unione Europea. Quindi all'origine proprio del progetto, che appunto era il primo accordo, quello tra le nazioni fondanti, la CEGA, appunto l'accordo sull'acciaio e sull'energia, no? E ecco, questo personaggio che aveva elaborato il nuovo ordine dell'Europa per conto di Hitler era, insomma, il capo di questa, era il segretario generale. E l'Ufficio per la protezione della Costituzione di Monaco, che negli anni 50 serviva a riciclare i poliziotti della Gestapo in Germania Ovest, ora è preposto alla repressione dei giornalisti e degli intellettuali che potrebbero far cambiare ai tedeschi le loro convinzioni. C'è consapevolezza degli orrori commessi dalla sicurezza di Stato, la Stasi, nella Germania Est, ma c'è ignoranza di quelli commessi contro i comunisti e i gay, per esempio, in Germania Ovest. Fu tuttavia una tetra realtà. L'attuale Germania riunificata è sotto il dominio di un piccolo gruppo di figli di nazisti, che dopo la guerra collaborarono con gli occupanti anglosassoni. Lo stesso cancelliere Friedrich Merz è nipote di un dignitario nazista di cui ha adottato gli assunti antislavi. Non ha alcun problema a lavorare con i nazionalisti integralisti ucraini, che si definiscono discendenti dei vichinghi variaghi e soprattutto senza alcuna ascendenza slava. Se la tradizione germanica rifiutò di collaborare con i russi, da qui lo scisma del 1054, un secolo dopo la conversione di Russia e Ucraina al cristianesimo, che separò il Sacro Romano Impero Germanico da Costantinopoli, solo i nazisti ebbero l'obiettivo di sterminare tutti gli slavi e di impadronirsi delle loro terre, il Lebensraum, ovvero lo spazio vitale della Germania. In ogni caso, la Germania riunificata non sollevò la minima obiezione alla nazificazione dell'Ucraina del 1991, passata attraverso il colpo di Stato dell'Euromaidan del 2014. Berlino si sforza in tutti i modi di ignorare le centinaia di monumenti eretti in Ucraina in memoria dei nazisti e dei loro collaboratori. Finge di non sapere del progetto dell'amministrazione Zelensky di un Pantheon alle glorie ucraine e, a differenza del memoriale Yad Vashem, si è rifiutata di commentare la riesumazione per un funerale di Stato il 25 maggio di quest'anno, del 26, del criminale contro l'umanità Andriy Melnyk. Altro capitoletto, lo smembramento della Moldavia e della Transnistria. Durante la disgregazione dell'Unione Sovietica, il 2 settembre 1990, la Transnistria, piccola valle lungo il Dniester, con un sorprendente microclima, trasformata dai sovietici in un'area dedicata alla ricerca scientifica, proclamò la propria indipendenza. La Moldavia la proclamò quasi un anno dopo, il 27 agosto del 91. All'epoca dell'URSS, Transnistria e Moldavia formavano un unico Stato, la Repubblica Sovietica Moldava. Il 28 febbraio 92 gli Stati Uniti fecero entrare nelle Nazioni Unite 8 repubbliche sovietiche indipendenti, tra cui quella moldava, ma non la Transnistria, che secondo l'ONU era una regione della Moldavia. Subito dopo la CIA tentò di mettere in riga la Transnistria con una guerra che abbiamo dimenticato. Da allora la Moldavia e la Transnistria hanno seguito percorsi di sviluppo diversi. La situazione è resa ancora più complicata dal fatto che la Transnistria è tuttora sovietica, nel senso che ha realizzato il sogno di Mikhail Gorbaciov di conciliare comunismo e democrazia. Tuttavia, non essendo perfetta, non ha risolto il problema delle mafie, come invece ha fatto la Russia di Putin. La Transnistria, che dall'indipendenza ospita un arsenale russo e dalla guerra del 92 una forza di pace russa, riceve gratuitamente gas russo perché presidia il crocevia di diversi gasdotti verso l'Europa orientale, centrale e occidentale. Dal 2019 il complesso militare industriale degli Stati Uniti si è adoperato per indebolire la Russia, impegnandola nei conflitti in Ucraina e Transnistria. Nel 2005 Angela Merkel, all'epoca cancelliere federale, si avvalse come consigliera di Ursula von der Leyen, von der Leyen, come dice Leopoldo. Insieme spinsero per la creazione dell'European Union Border Assistance Mission to Moldavia and Ukraine, cioè la missione di assistenza alle frontiere dell'Unione Europea in Moldavia e in Ucraina. Questo organismo europeo ha assediato la Transnistria circondandone i confini con la Moldavia e l'Ucraina, sebbene né Moldavia né Ucraina siano membri dell'Unione Europea. L'accordo concluso tra i presidenti Trump e Putin ad Anchorage l'anno scorso, il 15 agosto del 25, prevede il riconoscimento del Donbass e della Novorossia come territori russi. Questo significa che Odessa non sarà liberata con la forza, ma annessa con un trattato di pace. Ma Odessa è contigua alla Transnistria. Due settimane fa il presidente Putin ha accordato la nazionalità russa a tutti i cittadini della Transnistria che ne facciano richiesta. Al termine della guerra in Ucraina, la Transnistria diventerà quindi russa e la Moldavia esploderà. La popolazione della Transnistria si è pronunciata già due volte a favore dell'annessione alla Russia. Altro capitolo, la disgregazione dell'Unione Europea. L'unità dell'Unione Europea ci sembra indefettibile, eppure il Regno Unito vi aderì nel 73 e ne uscì nel 2020. Nel 2005 gli elettori di Francia e Paesi Bassi respinsero il referendum sulla Costituzione Europea, ribattezzato Trattato Europeo, furono ignorati già che l'Unione Europea si è allontanata dai proclamati valori democratici. Nel 2013 la Troica Europea, ovvero Germania, Francia e Regno Unito, impose ai ciprioti la pura e semplice confisca dei depositi bancari superiori a 100.000 euro. L'Unione Europea si è vieppiù allontanata dai proclamati valori democratici e liberali. Nel 2024 la Commissione Europea interferì in segreto nelle elezioni presidenziali rumene. L'Unione Europea ha così definitivamente seppellito tutti i propri valori. Oggi gli Stati membri dell'Unione Europea, tranne la Slovacchia e l'Ungheria, mettono in discussione il funzionamento all'unanimità del Consiglio Europeo, che è l'organo dove si riuniscono, diciamo, i capi di governo di tutti i paesi dell'Unione Europea, che insieme alla Commissione Europea è il l'ago della bilancia, no, di ciò che succede in Europa. E lì nel Consiglio Europeo si decide all'unanimità, e questo per esempio ha portato tante volte a bloccare certe decisioni da parte dei paesi che, per esempio dell'Est, che non erano d'accordo. Quindi il fatto di non andare più all'unanimità consentirebbe, no, a chi è più forte di procedere in maniera molto più spedita nei propri interessi. Nel frattempo il Regno Unito, che non fa parte più dell'Unione Europea, sta formando una nuova alleanza militare, le Marine del Nord. Questa nuova forza è composta dalle forze armate danesi, estoni, finlandesi, olandesi, islandesi, lituane, lettoni, norvegesi e svedesi. A breve dovrebbero entrarvi anche le forze armate tedesche, polacche e turche. Forse anche quelle francesi, anche se l'andirivieni tra Londra e Parigi del 25 non è più all'ordine del giorno. Sembra che le marine del Nord si sostituiranno alla NATO quando gli Stati Uniti a metà 2027 lasceranno l'Alleanza Atlantica, secondo le indiscrezioni diffuse dalla squadra del presidente Trump. Questo mi sembra alquanto improbabile, comunque vedremo. Ma questa alleanza non è compatibile con l'esistenza dell'Unione Europea, esito delle clausole segrete del piano Marshall. È acquisito che il riarmo tedesco viene finanziato dall'Unione Europea e dal Regno Unito. Negli anni 30 il Regno Unito finanziò il riarmo tedesco contro i sovietici. Fu solo dopo. Attenzione, questo è importante. Negli anni 30 il Regno Unito finanziò il riarmo tedesco contro i sovietici. Fu solo dopo gli accordi di Monaco, cioè il 29 e il 30 settembre del 38, che l'Unione Sovietica, ritenendo di essere prossima preda del Terzo Reich, concluse l'accordo tedesco-sovietico, cioè il 23 agosto del 39, e che Berlino si rivoltò contro Londra. E anche qui ci sarebbe tanto da dire, e su questo poi vi rimandiamo comunque anche al libro del professor Preparata, appunto Adolf Hitler, La macchinazione, dove insomma la panoramica storica su quella che fu l'ascesa del nazismo e del suo il finanziamento, e il modo in cui venne finanziato appunto l'ascesa e tutta la strada che portò alla Seconda Guerra Mondiale è analizzata nei dettagli dal punto di vista finanziario, monetario e economico, tanto da far vedere in modo plastico quanto tutto quello che accadde in Germania fu teleguidato da Londra, insomma, da Londra e soprattutto da Londra, ma anche ovviamente dagli Stati Uniti. Ma Londra è sempre una sorta di regia occulta, e lo vediamo e lo leggiamo anche in questo articolo di Meissan, che ci dice appunto che Londra si sta adoperando per creare una sua alleanza delle marine nel nord Europa, dove insomma si prepara una sorta di distaccamento dell'Europa attorno al Regno Unito. La Germania in questo senso è in balia totale dei voleri anglo-americani, è di fatto un protettorato da sempre, è un protettorato, non ha alcuna volontà, non c'è alcuna volontà nazionale sin dalla Seconda Guerra Mondiale. Se da noi in Italia il discorso è, diciamo, l'abbiamo detto prima, lo vedremo dopo, insomma, è di essere un paese vassallo sicuramente dalla Seconda Guerra Mondiale, forse sempre di più oggi, ma comunque con delle dimostrazioni qua e là di volontà di stare fuori, no? O comunque di essere un po' più indipendenti. In Germania questo è assolutamente fuori discussione, e quindi l'ascesa di un partito come l'Alternative for Deutschland, che in teoria dovrebbe essere in qualche modo un partito nazionalista, viene vista come un pericolo assoluto, e quindi si reagisce diciamo rafforzando lo status quo, cioè rafforzando il fatto che la Germania è un paese totalmente asservito a quello che viene dalle volontà che vengono da Londra e da Washington. Questo a tutti i livelli. Ci sono stati dei segni qua e là, no? A parte l'occupazione militare, che è assoluta, ma anche, per esempio, abbiamo avuto in questi anni, no, Luciano, la dimostrazione che per esempio quando uscì fuori il discorso che il telefonino, che il cellulare di Angela Merkel era costantemente spiato dalla CIA, uscì fuori su tutti i giornali e a un certo punto Obama chiese scusa, ha detto non succederà più. Fu una cosa quasi comica, no?
1: Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine.
0: Sì. Poi uscì quel libro importante del giornalista Ulf Scott, tradotto anche in italiano, tra l'altro molto male in realtà, giornalista che rivelò quanto tutto il sistema dell'informazione in Germania fosse totalmente asservito ai servizi segreti americani, occupato, ostaggio dei servizi segreti americani. Lui denunciò con nomi e cognomi, giornalista di alto profilo, non un giornalista qualsiasi in Germania, e con questo libro si inimicò talmente tanto da tutti da essere insomma reso un paria, un intoccabile, nel senso che nessuno lo voleva più vedere e sentire. Poi alla fine morì, era comunque malato, quindi si sono scatenati più tante teorie sulla sua morte, ma in ogni caso questo libro ci racconta una storia che vale un po' per tutta la Germania, sia per i politici che per i giornalisti, che per tutto l'apparato anche produttivo. Abbiamo visto quello che è stato fatto con due mosse alla Volkswagen, no? La più grande industria automobilistica d'Europa, che è stata messa all'angolo dagli Stati Uniti con un paio di mosse, no? E questo ha impedito alla Volkswagen di prendere l'abbrivio verso, per esempio, la produzione di mezzi elettrici, che invece ovviamente dovevano essere fatti dalla Tesla americana, per esempio, e quindi in Europa l'Europa è in grandissimo ritardo da questo punto di vista. E va bene, poi ci sono tanti aspetti anche lì, ma comunque di fatto l'Europa è in grandissimo ritardo nella produzione di veicoli elettrici, confrontandoci con anche qui con gli Stati Uniti. E insomma, tanti segnali che ci fu la denuncia da parte delle alte sfere del sindacato più importante in Germania, anche lì, che denunciarono proprio il fatto che i sindacati erano anch'essi ostaggi di questo sistema. Quindi un paese totalmente asservito all'occupante, che è l'occupante che durante la guerra ha messo a terra totalmente la Germania. E questo con l'unificazione del 91 è diventato totale, perché anche la Germania Est è stata annessa, con tutte le industrie che comunque erano importanti, tutta la produzione. La Germania Est era il paese più forte nell'Europa dell'Est, sicuramente, senza alcun dubbio, e il popolo, la vita nella Germania Est era comunque una vita con alti indici di sviluppo e di, insomma, di benessere. Nel momento dell'annessione, e qui il libro di Jacquet fa un'ottima panoramica, per almeno 2-3 lustri gli abitanti della Germania dell'Est hanno sofferto tantissimo, perché sono stati sostanzialmente trattati come degli schiavi, no? Comunque dei cittadini di serie B. E ancora oggi vediamo, da quello che ci racconta Messan, i numeri marcano una differenza molto, molto importante. In Italia a questo noi siamo abituati, perché le differenze tra nord e sud le conosciamo, e anche qui soffiano da tanto tempo i venti della divisione, no? Del paese, della divisione in un paese di serie A, un paese di serie B. La Lega ci ha navigato parecchio, poi ha avuto un periodo nazionalista in teoria, adesso vediamo che un po' stanno tornando quei venti con le volontà di autonomia differenziata, no? Che a molti piacciono, ovviamente.
1: E pensare che la prima ferrovia in Italia era avvenuta proprio Napoli-Portici.
0: La prima ferrovia è Napoli-Portici, sì, certo, sotto il regno dei Borboni.
1: Quindi
0: Ma lì, anche qui,
1: ce ne sarebbe da dire ancora.
0: Sì, ce ne sarebbe da dire. Anche qui suggeriamo un libro, L'invenzione del mezzogiorno di Zitara, un libro fenomenale, perché ci racconta cosa è successo durante il Risorgimento e negli anni successivi, rispetto appunto a tutto ciò che era, quello che era il, insomma, l'economia.
1: Gli inglesi sono stati bravi con i grazie mille. Quindi vabbè, comunque
0: gli inglesi stavano al largo di Napoli a bombardare, erano a Marsala ad accogliere i mille, insomma, ne sono tante di storie.
1: C'è sempre stato, insomma.
0: Comunque il libro L'invenzione del mezzogiorno di Nicola Zitara è un insomma un libro importante da questo punto di vista, e ci fa vedere come il capitale, appunto le banche piemontesi, toscane, hanno espropriato di fatto tutto ciò che era l'economia, soprattutto la finanza dell'economia meridionale. Proprio vennero staccati gli impianti dal meridione e portati al nord, di fatto, proprio materialmente. La Banca Centrale di Napoli venne espropriata di tutti i suoi beni, di tutto il suo oro che venne portato su a Torino. Ecco, questa è la storia dell'annessione del Mezzogiorno, che da allora, e sono passati ormai 156 anni, se prendiamo il 1870 come data, e ancora siamo in questa situazione che si reitera, sempre, è sempre più grave. Poi, tra l'altro,
1: 2 minuti, poi ci parte la pubblicità.
0: Sì. E va bene, quindi ecco, il libro di Zitara in questo è anche molto importante. E l'articolo di Meissan ci dice appunto quanto queste divisioni in Europa facciano il gioco degli Stati Uniti, e si capisce ormai dall'inizio della guerra in Ucraina sempre di più quanto l'Europa sia in realtà il vero obiettivo degli Stati Uniti, degli angloamericani, no? Potrebbe essere una forza, l'unica forza al momento che ha i numeri per contrastare, no? la forza degli angloamericani, e questo loro non lo consentiranno mai, non lo consentiranno mai, specie se questo vuol dire una comunione degli interessi europei con quelli russi, no? Dalla teoria di Mackinder, il grande studioso di geopolitica, il creatore della geopolitica, degli studi geopolitici, il cuneo che viene messo tra l'Europa, tra la Germania soprattutto, e l'Europa e la Russia, è la cosa più importante per gli Stati Uniti, cioè separare l'Europa dalla Russia, separare l'Europa dall'Oriente e creare conflitti lungo questo asse, ed è quello che stanno esattamente facendo adesso, creare conflitti lungo l'asse che va dall'Ucraina da su, dal Mar Baltico fino a giù al Medio Oriente, ed è proprio la linea di conflitto che vediamo attiva adesso, proprio perché si stanno decidendo gli assetti definitivi geopolitici dei prossimi decenni, probabilmente dei prossimi secoli.
1: 3 secondi.
0: È la spiegazione un po' di quello che vediamo.
1: Pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile.

0: problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3
3: 2 9
7: 0 0
3: 3
7: 8
3: 9
1: 8
8: 8.
9: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
10: Ecco, pubblicità, siamo in diretta.
3: Ok. Domenico, a te la linea.
10: Sì, allora rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e con Debito e Democrazia. Siamo io e Luciano, saremo qui fino a mezzogiorno e avremo fra qualche minuto la diretta con il professor Guido Giacomo Preparata, che è già qui con noi. E, però prima di iniziare mandiamo un pezzo musicale che insomma in questi Luciano, ti ho mandato il link qui nella chat, puoi farla partire. È un pezzo di una canzone che ho ballata, insomma, di Gualtiero Bertelli, che qui canta sullo scenario di Venezia insieme al fratello. Dopo tanto tempo si riuniscono e cantano questa canzone, ed è insomma un po' un inno a quello che insomma possiamo dire la classe operaia degli anni 50-60 italiana e tutte le difficoltà che avevano nella vita di tutti i giorni, insomma. E quindi ci introduce un po' anche al tema che vogliamo trattare oggi, a uno dei temi che vogliamo trattare oggi, cioè appunto la storia di questo paese, alle sue evoluzioni e condizionamenti.
11: Sparire fino all'estate e tornare in ricordo.

0: Eccola qui, è finita la canzone, Nina ti aspetti, quindi...
1: Sì, insomma, siamo in diretta, Luciano?
0: Siamo in diretta, sì, scusa.
1: Siamo in diretta, ok. Sì, ecco, insomma, un pezzo storico della tradizione musicale veneta che però è nazionale, insomma, questo pezzo è stato ripreso da tanti... Tra gli altri anche De Gregori, insomma tanti hanno ricantato e riarrangiato questo pezzo nel corso degli anni, insomma, quindi è una ballata molto bella che si inserisce poi nella tradizione delle ballate di quegli anni che avevano sfondo sociale, no? E che ci raccontavano un'Italia che aveva sofferto e che negli anni della cosiddetta ricostruzione, spesso dipinti come anni d'oro, no? della crisi, eccetera, comunque tutto quello che era avvenuto anche grazie e soprattutto per quanto avevano messo dentro in tutto quel processo le forze produttive del paese, che però avevano dato segno, dato dimostrazione di saperci fare, no? Di saperci fare, di sapersi sacrificare e di ricostruire questo paese che era stato distrutto dopo la Seconda Guerra Mondiale e che per tanto tempo ha sofferto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, per tutti gli anni, la seconda metà degli anni 40, ma anche tutti gli anni 50 sicuramente. In quel periodo fortissima era l'emigrazione da sud verso nord, dal sud Italia verso l'Europa e anche verso gli Stati Uniti ovviamente. Quindi tanti, il sud si è svuotato delle forze magari più forti, più fresche, con più potenziale. Lasciando poi il sud nella condizione che ancora oggi lo caratterizza e quindi ecco un po' ci introduce questa ballata di Bertelli nel tema, no, dell'Italia al momento, ai giorni d'oggi. Guido, prima abbiamo letto un articolo che ci parlava di come la Germania, no, sia in un momento storico molto particolare, no? Si parla molto del riarmo della Germania, nel frattempo si vede l'ascesa di questo partito nuovo, no? Che viene definito di estrema destra, l'Alternative for Deutschland, e la Germania al centro dello scenario geopolitico europeo. E nell'articolo si sottolinea anche come probabilmente la Germania stessa entrerà nella nuova alleanza delle marine del nord, no? Che è stata promossa dal Regno Unito. E insomma, tutto questo ci fa vedere come questo paese che è stato spesso dipinto, no? Come, e lo è economicamente, come la locomotiva d'Europa, come il paese che in Europa è più importante, centrale, in realtà ancora una volta, sempre di più, si dimostri essere una specie di appendice, no? Degli interessi angloamericani in Europa.
2: Cosa possiamo... sì, leggevo l'altro giorno, ho fatto una ricerca sulle intelligenze artificiali, poi ho letto degli studi di alcuni analisti dagli Stati Uniti e la menano molto e penso che sia un'analisi plausibile. Io sull'aspetto energetico, che è essenziale, l'ho battuto sempre poco, mi sono concentrato più su altre cose, ma adesso la menano molto su questa cosa dell'energia e tutte le crisi ultime vengono lette in quest'ottica da questi analisti. E ti dovrò passare quest'articolo che forse merita di essere letto e combacia con quello che raccontavano anche i motori di intelligenza artificiale su leggere la strategia degli Stati Uniti di questi ultimi mesi sempre in chiave anti-europea, e quello che appare, perché è quello che devi fare per capire come si muove l'Europa, l'America, cioè fondamentalmente l'America, perché è armata così fino ai denti, e capire di chi è che, di cui potrebbe aver paura, e naturalmente il nemico suo sono sempre stati i continentali. Certo, non usa le armi solo per loro, ci sta tutto il mondo da controllare, ma la sua attenzione è particolarmente incentrata su quelli che sono i suoi veri rivali, che sono gli europei, non diciamo noi, ma diciamo i tedeschi, ecco. Ora come ora non deve aver paura di niente, è sempre molto guardinga, è sempre molto attrezzatissima, ma è così. Allora, tante cose da dire, per farla breve, sembrerebbe che tutto questo è stato fatto, ora i prezzi del gas che noi paghiamo alle stelle sono tutti dovuti alla sua politica, perché l'America, se uno legge, è diventata il primo produttore di gas liquido naturale. E questo articolo, la parte più interessante che faceva vedere è che i suoi competitori erano naturalmente la Russia, e con la storia di Nord Stream, da quello che raccontano, ha fatto fuori quella tubatura che partiva dalla Russia e arrivava alla Germania, l'hanno proprio fatta saltare, e ne hanno creata una parallela che corre da Cipro fino a Gaza. Alcuni complottari dicevano: ma Gaza è tutto perché ci sta il gas lì all'arco. Con la prima volta che l'ho sentita ho fatto bah, invece sembrerebbe sia proprio così, e hanno creato quest'altra, la copia di Nord Stream lungo la faglia loro degli inglesi, quindi da Cipro a Gaza, e poi che arriva dall'Italia, e noi paghiamo tipo 1000 euro al mese di gas, o quello che è, insomma, e così è. E la cosa interessantissima è che anche fanno gioco di carambola, quindi con gli israeliani provocano l'Iran, e l'Iran ricordate questo, è tra le varie rappresaglie, ha bombardato il Qatar, nel Qatar che ci sta? Ci stanno il più grande deposito di gas naturale della zona, e quindi ha fatto, e poi ce n'è un altro in Australia, e l'Australia non si sa bene perché è stato distrutto da un ciclone, questo dando altra lena ai complottardi che dicono che questi hanno metodi di controllare la meteo. Quindi questi qui si sono, e questo articolo scritto lo dovrai leggere, si sono impossessati di tutte le fonti di gas naturale, e questo è con un progetto anche varato ai massimi livelli dell'amministrazione di ricreare una nuova dominazione della marina americana, quindi una specie di, come dire, proprio di rimpolpamento della dottrina tradizionale britannica della potenza marittima, e poi no, a quanto pare questo non sapevano, piratato l'olio, il gas e il petrolio di tutti gli altri, e quindi con i vari embarghi e più raccontava più quel muro che hanno fatto tra Groenlandia, Islanda e Inghilterra per non far passare le navi russe e così via, i sottomarini e quant'altro. E poi hanno fatto tutta una serie di cose, quindi si sono presi, hanno fatto razzia, hanno prodotto essi stessi molto olio, ne hanno già tanto, hanno tutto il gas, e stanno a quanto pare anche rendendo la vita dura a Russia e Cina, che, dice l'articolo, sorprendentemente non si sono opposte a nessun tipo di accordo, a nessun tipo di decisione presa dagli Stati Uniti sul piano energetico. Ne citava una in particolare dove aveva, non so più in che foro, in cui avrebbero avuto modo di protestare, e dice l'articolo inspiegabilmente non l'hanno fatto, inspiegabilmente io ritorno allo scenario orwelliano, si rivaleggiano in tutto quanto, ma fa parte anche questo del gioco, perché anche l'analisi rivelata dall'intelligenza artificiale fa capire che comunque Cina e Russia sono, sì, appaiono come il nemico, ma tra di loro comunque continuano a prosperare, perché con tutte le sanzioni imposte contro la Russia verso l'Europa fa sì che Putin si ripiega sulla parte est, ma continuano a essere molto proficui i profitti che continua a fare vendendo sempre alla Cina e all'India, che non viene menzionata in queste cose qui, e quindi con questo gioco delle sanzioni in qualche maniera con vari meccanismi l'America fa questo gioco magnifico. fa assopiglia tutto, fa apparire il confronto reale, ma fa comunque anche prosperare tutti gli altri nelle loro aree, e chi comunque perde su tutta la linea siamo noi, sempre. E quindi questo torna tutto. AfD, una massa di imbecilli, non capiscono assolutamente niente. Sì, sono dei patrioti, gente che vuole, che sta lì a parlare della razza e tutto quanto. No, stiamo cominciando con il nazismo. Comunque sì, è quella Germania lì, noi siamo noi, voi siete altro, eccetera eccetera. Eppure sono quelli che appunto, quando hanno avuto quel grande, hanno i loro grandi raduni, compare Musk allo schermo e tutti che cominciano a fare ovazioni, quindi proprio sono fuori dalla grazia di Dio, non imparano, non hanno capito niente. E sì, e quindi adesso sì siamo, chissà, però
1: probabilmente che anche loro stessi creatura, no? Magari messa lì apposta per
2: può darsi. Quello che è certo è che non hanno nessuna comprensione proprio del gioco, zero. Sono sì preoccupati dall'immigrazione, naturalmente, quella pelle lo sanno tutti più o meno, ma non è quello, non capiscono proprio il gioco, mi sembra di capire. Ora non ho parlato, non sono stato in Germania recentemente, non ho avuto modo di affrontare, di parlare, so che ci sarà, c'era un raduno a fine mese, il loro raduno, me ne hanno parlato, stanno lì, sta al nord e c'hanno vari giorni, stanno là, bevono birra, fraternizzano e tutto, e poi hanno i loro organizzatori, hanno le loro case editrici e tutto quanto. Sarebbe stato veramente interessante andarci a parlare, ma mi sembra di capire, che sono molto nazionalisti, ma filoamericani, che cioè è come dire, sono della Lazio, però ammiro molto la Roma. Non allora non sei della Lazio, questo è.
1: E viceversa. Diciamo una forza politica, diciamo, che invece seriamente mette anche in discussione tutto l'apparato di occupazione anglo-americano, è quella, sembrerebbe, no? Quella della Sarah Wagenknecht, che infatti, diciamo, pur avendo avuto un parziale successo elettorale, viene molto marginalizzata, no? Anche credo nel discorso complessivo che si propone un po' al pubblico.
2: Non se ne sente più parlare, insomma.
1: Esatto, non se ne sente più parlare, proprio perché probabilmente era l'unica forza che cercava di fare qualcosa in un modo diverso. Comunque ha raccolto parecchi voti anche questa forza politica, ma diciamo l'ascesa dell'AfD in realtà è stata penalizzante per questo partito, che proprio invece si poneva in modo dialettico con la Russia, con lo scioglimento della NATO. C'erano parecchi punti che davano molto fastidio, e che quindi Sarah Wagenknecht in questo senso è stata molto sotto la luce, l'attenzione, no? di chi invece vuole che le cose, e l'AfD da questo punto di vista è perfetta, perché insomma fa da spauracchio da un certo punto di vista, no? Viene etichettata in un certo modo, è filoamericana, e quindi un po' ci sembra di vedere molto, no? Fratelli d'Italia in Italia.
2: Sì, la stessa cosa. Sono destra e sinistra, ma tutti dentro l'Alleanza Atlantica, insomma, quindi non esiste proprio. Ma se noi continuiamo ad affidarci con questo senso di impotenza disperante a un'idea di, perché questo è, pensiamo di poter vincere e tifando per Putin, no? Che è la tipica visione del tifoso che non vince, qualcuno deve vincere per me. Ma neanche tanto questo, non è così che si può vincere, perché il gioco è bloccato, perché uno, io sto ripetendo, ah, devi leggerti Orwell, quella cosa lì, che in questo mondo non è così. Questi sono tre blocchi, si sono messi d'accordo e sono a corto di idee, l'hanno già fatto nella Guerra Fredda, continuano a farlo adesso, hanno cambiato qualcosina, ma è sempre la stessa cosa. Non puoi stare lì a metterti a fare il tifo sperando contro, perché allora vedi tu, europeo, che sei sotto l'ingerenza americana e che non ti piace, e poi non cominci a pagare le conseguenze. Adesso questi ci stanno maciullando sul portafoglio con i costi dell'energia, sono loro, questo non lo puoi più nascondere, per esempio. Allora dice, allora io faccio il tifo per Putin che mi dà il gas a basso costo. Capisco, perché lui dice, e allora se questa squadra non mi fa vincere, io vado con un altro imperatore. Cioè, sembra quasi che siamo qua con Savonarola o quello, allora non ci piace il Papa, allora vai col re di Francia, ma poi finisci impiccato comunque. Non è quello, è come anche ci dobbiamo svegliare noi, e soprattutto ci dobbiamo svegliare localmente. Tanto la Russia, io l'ho scritto nel mio libro, non capisco perché io sia stato l'unico a dirlo, la Russia, se uno si va a leggere quel capitolo fondamentale della guerra civile, tu dici, ma che me ne frega a me di queste cose che sono successe 100 anni fa, invece è fondamentale. Durante la guerra civile, dal 17 al 20, si vede proprio che c'erano gli zaristi che potevano vincere, erano di meno sul campo, ma stavano lì e c'avevano tutto l'Occidente sulla carta, che doveva stargli a dar manforte per buttare fuori sti bolscevichi che tutto un tratto avevano preso tutto il paese, non si sa come. E questi per 5 anni, la storia della guerra civile è incredibile, non fanno altro che nelle proclamazioni ufficiali dice, i nostri alleati, tutto quanto, questi sono gli inglesi che parlano, dei bianchi, delle guardie bianche e zariste. E quando sotto sotto li stavano tradendo su tutti i fronti, per dare il paese in mano all'ISIS, di fatto, come tipo stile Siria, perché Lenin era come questi islamici, no? Era la stessa cosa. Quindi, che è una cosa enorme, gli ha dato mezzo mondo a questi, mentre poi sulla carta dice, oddio, la minaccia degli bolscevichi irreligiosi comunisti che verranno, poi ci spodesseranno a tutti, e che intanto gli stava andando il paese. È uguale, cioè in questo senso le dinamiche sono esattamente le stesse, solo che adesso danno questi paesi a questi esseri immondi in Siria o in Afghanistan, e vabbè, chi se ne frega, sono paesi, chi se ne frega, no, però, ma lì è la Russia gliel'hanno data. Quindi che cosa voglio dire con tutto questo? Da un secolo la Russia è stata data dagli inglesi, che gli hanno fatto cadere lo zar perché non voleva combattere, è stata data in prestito ai russi, via i bolscevichi, e non è cambiato nulla. Questi ci giocano contro, forse non vogliono, i russi a noi europei, gli italiani ci ameranno pure, vogliono, hanno anche una gran voglia di essere vicini a noi, ma non ce li fanno venire, perché se facessero un passo alla selezione, gli angloamericani buttano le bombe atomiche. Quindi questi l'hanno capito, poi non sono delle tigri di carta, come abbiamo sempre detto, quindi stanno lì e giocano la loro partita miserabile, ma ci hanno sempre giocato contro per forza di cose, non potevano fare altrimenti. La devono finire con questa storia dei BRICS, i dissidenti. Non c'è verso, storicamente non c'è verso, dal punto di vista politico non c'è verso. L'unica via che possiamo avere è quella di svegliarci innanzitutto localmente e vedere se possiamo fare qualcosa localmente. Difficilissimo anche quello, perché è tutto parte di questa stessa camicia di forza a tutti i livelli che si gioca in tutto il mondo, ma questa cosa, questa speranza, questo tifo che si fa, oddio, adesso arrivano i BRICS e si sblocca. Non si sblocca niente, perché come siamo andati dicendo da anni ormai in queste varie conversazioni, gli Stati Uniti hanno cablato tutto in maniera perfetta su ogni livello del gioco. Quindi stiamo andando avanti con giochi di guerra, simulazione, in uno scenario futuristico sul quale siamo meno che impotenti, possiamo solo stare a guardare piangendo, cercando di capire, ma a far il tifo tutta quell'energia emozionale, quella deve essere soltanto dedicata a svegliarci e a pensare a cosa fare localmente, perché non c'è altro verso. Tu dirai, beh, localmente non puoi fare niente, perché allora ingegnati, ma non è sperando, schierandoti col re di Francia contro il Papa, che le cose, che non succederà mai.
1: Ecco Guido, nel qualche anno fa scrivemmo una specie di piattaforma politica, no? E uno dei punti che mettemmo era la neutralità dell'Italia, no? Come appunto uno dei punti fondanti. La neutralità dell'Italia come quasi come insomma necessità storica, ma in questo momento poi è sempre più vero. Adesso qualcuno si sta svegliando e lo comincia a proporre, ma questo dovrebbe in un paese poi come il nostro, che ospita anche il Vaticano, che in teoria dovrebbe essere la prima forza diciamo in teoria questo Papa lo ha detto nel suo discorso iniziale addirittura, no? La pace come punto centrale.

0: Ma è strano pure il fatto che non venga presa in considerazione, no? Come possibilità. Pure questo che ci racconta anche dello stato del pensiero, no? di tutti i cittadini italiani, per dire, comunque del nostro dibattito. Che cosa ci racconta? Ci racconta che il fatto che il dibattito è occupato totalmente dai guerrafondai, da chi appunto propone il tifo e anche chi, diciamo, come dicevi tu, non vuole stare con gli americani, guarda dall'altra parte che vengono proposti gli stessi identici modelli, cioè modelli bellici, modelli in cui ci si deve schierare perché è il momento della guerra. Ecco, sembra quasi questo, proprio che sia ineluttabile la cosa. E ci troviamo in questa dinamica dove gli unici scenari sono scenari di guerra, e l'Europa è immersa in tutto questo e l'Italia ancora di più. Quindi, ecco, sul discorso della neutralità, tu come la vedi? Lo vedi come un punto che può essere, diciamo, lo snodo forse per attivare dei discorsi diversi da questo punto di vista nel dibattito,
1: No,
0: perché è un punto importante, insomma.
1: sì, sono tutte questioni sensate, legittime, pensieri, non c'è niente di sbagliato, anzi, è tutto giusto quello che dici. Però, insomma, lo sai meglio di me, molto meglio di me come funziona la situazione politica dei movimenti locali che partono dal suolo nativo, quello che gli inglesi chiamano i grassroots, no? E l'hai visto con i tuoi occhi, non ce n'è uno che non sia monitorato da loro attraverso una delle loro NGO. Non ce n'è uno, stanno con 100 occhi. In Germania è la stessa cosa. E allora, anche parlando con attivisti in Italia, mi dicono: vabbè, questo è proprio il segno di un impero è il segno di un impero. Sì, dicono: sì, è vero, è il segno di un impero che è debole, perché se fosse forte non avrebbe bisogno di fare queste cose. Per me il ragionamento è inverso: è proprio forte perché è in grado di monitorare con maniera capillare, non lascia nulla al caso. E quindi organizzarsi senza perché prima o poi ti viene a scontrare con questi sul livello organizzativo per soldi. Arrivano sempre loro, sono sempre stiloschi che sono tutti legati agli americani in un modo o in un altro. Poi hanno imparato agli inglesi a non farsi vedere loro. Ci sono sempre, se ne localmente se ne occupano degli italiani, non gli americani non li vedi mai, eppure stanno ovunque. E fa parte del gioco loro. Politicamente non ti fanno manco organizzare perché prima o poi te lo rientri nell'orbita loro e poi alla 5 Stelle il gioco è sempre lo stesso. Vengono fuori dei carismatici, li mandano avanti attraverso vari livelli, li fanno prendere in taluni casi un sacco di voti per quello che è l'iniziativa, i tempi e tutto quanto, spesso sono un sacco di voti e poi li congelano. Punto. E finora gli ha funzionato benissimo. Siamo ormai, e poi la gente adesso dice, ridateci Andreotti. Ora possiamo anche dare tutta la colpa agli americani che vogliamo, gli va data, d'accordo, però diciamo che loro, gli americani, gli angloamericani, quello che hanno sempre fatto, hanno agito, giocano sporchissimo, tutto quanto, ma prendono anche, si avvantaggiano, così si approfittano. E in Italia alla grande per loro, cioè sta storia. Le crisi, il calo demografico, il lavoro, mica l'hanno inventato gli americani questo cioè non solo, sono stati già sotto il regno di Chi che abbiamo avuto grossissimi problemi, insomma, in cui governavano male e poi se ne sono ne hanno approfittato. Non ci fanno neanche organizzare, oppure dovremmo dire dobbiamo organizzarci ma in maniera scaltra. La gente si deve mettere in mente che questa è in salita, non è che adesso andiamo in piazza, andiamo in piazza e corri rischi perché questi ti osservano e poi che fai? Non sei visto col Covid, insomma, devi stare attento e soprattutto se vuoi percorrere quella strada lì devi assumerti, devi correre i rischi. E a molti dice: beh, io non voglio che mi vengano i carabinieri, le cose, le minacce, e allora abbi paura e rintanati, ma se vuoi fare qualcosa devi non, questi non, se vuoi fare se vuoi fa botte, devi fare botte e poi ci hai mandato un pugno, allora non dovevi scendere in campo. Uno, scenari

0: di guerra, ripeto, Orwell, guerra permanente, l'ha detto e fa parte del gioco. Allora poi un sacco di gente fanno: ma Orwell che palle, ancora queste storie, è sorpassato. Anche Junger, completamente rimbambito, in uno degli ultimi libri ha fatto: ma siamo ben oltre. Ma non siamo ben oltre Orwell per niente, ci siamo in pieno. Ma dicono: non le ha azzeccate tutte, perché questa storia che ogni paese doveva devolvere il 30% della sua produzione a far capitalismo di guerra non è vera. No, 30% no, bastano 3 per fare questo gioco per cento. Guerra permanente, ma me l'aveva detto, te lo ricordi, no? Pace, guerra, fa parte del gioco. Ma ora, tornando alla guerra, la guerra principale, questo lo scrivono gli antropologi, ma antropologi famosi, non quattro sovversivi mai letti, dicono che ad ogni momento le guerre combattute dallo Stato sono due, in ogni momento, sono generalmente due le guerre. Quella che combattono sono una eventualmente contro il nemico, che non è costante, ma quella permanente è contro il proprio popolo. Perché? Per ovvi motivi. Perché gli stati, come diceva Malatesta, noi abbiamo le malattie del platonismo, noi abbiamo questa astrazione, lo Stato. Ma dice: quale Stato? Non è un'astrazione. E come diceva Proudhon, è una facciata dietro cui si nascondono interessi oligarchici e un'elite che succhia tante risorse e la massa della popolazione che lavora a convogliarli con le risorse, con la complicità della classe media, che sono gli ingegneri e tutto quanto, e i burocrati, i tecnocrati che lo consentono, prendendosi parte del miele in questo processo di convogliamento delle risorse verso l'alto. Questo è lo Stato, ed è un gioco di pochissimi contro tantissimi, pertanto ti ci vuole lo sbirro, il birro, come diceva Malatesta, più tutto l'apparato di controllo. Quindi l'esercito, tutto quanto, e le varie forze polizia stanno qui sì per difendere, ma sostanzialmente qui sono qui per difendere i pochi contro i molti. Quindi la guerra è permanente, e infatti l'abbiamo visto anche col Covid, quando arriva il momento di pattugliare e di essere duri, questi non esitano. Dice: oh, ma io sono uno dei tuoi, ma non abbiamo visto, e non devo ricordarlo certo a voi, perché io poi neanche stavo qua in quel periodo, però le storie le ho sentite. Quindi situazione difficilissima, situazione di guerra, dimentica dell'Iran o questi posti esoti, la guerra ce l'hai in casa, c'hai l'apparato fondamentalmente contro, è così. E poi c'è tutto il problema delle alleanze, del fatto che è difficilissimo organizzare, come tu sai, che l'hai vissuto in prima persona, sul suolo, in maniera proficua e duratura, perché poi vieni a scontrarti quindi con i poteri forti. Quindi noi siamo ormai, rispetto alla storia di Andreotti, in uno stato di avanzamento di Repubblica delle Banane ormai allo scoperto. Lo eravamo anche prima, ma a quanto pare, da quello che si capisce, perché poi questi non hanno mafiosi, non hanno mai parlato e tutto, però questi in qualche maniera resistevano e si impuntavano, davano fastidio, insomma, c'avevano, e più tutto il gioco delle partecipazioni statali, andiamo più su quella storia dell'Italia depredata, che appartiene a un altro discorso. Ormai è tutto saltato e siamo proprio in stato di Italia espressione geografica, non, come dicevi tu, le nazioni non esistono più tranne l'impero, e ce ne accorgiamo ogni giorno di più, e lo so, c'è da star male, ma però è una realtà che va guardata freddamente, non tanto per deprimersi, ma per dirsi: va bene, le cose stanno così, che possiamo fare? Ecco,
1: no, questa analisi che hai fatto ci aiuta ovviamente ad avanzare da questo punto di vista nella comprensione, perché questo non viene percepito, il fatto che siamo in uno stato di guerra permanente, no? Sembra quasi il discorso della rana bollita, no? Che piano piano arriva al punto dove poi alla fine viene bollita e non se ne accorta neanche di come è morta, e ci siamo sempre più dentro in modo, e il fatto che non emergano dibattiti di un certo tipo è uno dei segni più importanti in questo senso. Il fatto che non si pensi neanche a categorie politiche, di dibattito politico importanti, ma ci si riduca o a fare il tifo o a agire di rimessa, fa capire quanto il dibattito politico sia anestetizzato totalmente, perché Perché appunto siamo in uno stato di guerra permanente e forse il movente, quello che agisce di più nella mente della cittadinanza è la paura, fondamentalmente, è la paura di quello che sta succedendo e di quello che succederà. E quindi ognuno un po' si salvi chi può, no? Ognuno si rintana nel suo piccolo cantuccio e finisce lì. Poi il voto l'abbiamo visto, è espressione proprio di questa paura, perché o non si va a votare o si vota per chi urla qualcosa che più o meno ci può andare bene, no? Ma non si vedono spiragli in questo senso nel dibattito. E in più abbiamo ovviamente un sistema elettorale che punisce severamente chiunque provi a fare qualcosa, quindi vengono premiati solo le grandi organizzazioni che sono ricche, sponsorizzate e fanno gli interessi che abbiamo detto, gli interessi di chi promuove la guerra. Voglio dire, il partito al momento al governo, Fratelli d'Italia, qualche anno fa era il 2%, nel frattempo la Meloni andava e veniva da Washington, venivano allevati e coltivate le relazioni oltreoceano, anche qui, no? Tutto dipinto come una appartenenza politica della destra, eccetera, ma sappiamo che non è così, perché poi abbiamo visto in realtà la Meloni andare anche da Biden allo stesso modo con cui va da Trump, quindi non c'entra assolutamente niente un'appartenenza politica, che non esiste, non esistono proprio le appartenenze politiche, se non le appartenenze alle fazioni, a chi promuove l'impero, a chi promuove la guerra, a chi promuove il modello sociale che stiamo importando anche dagli Stati Uniti. Anche questo, Guido, è importante, no? Il modello sociale che stiamo importando, anche qui tutto avanza in modo graduale ma inesorabile, perché da quello che è successo negli anni 90, no? I sindacati che hanno abdicato alla loro funzione di conflitto sociale, di provare insomma a tenere un po', fino alle approvazioni delle leggi promosse tra l'altro dal governo D'Alema, le prime, no? I contratti co-co-co, quelli di collaborazione, no? Che hanno distrutto la forza contrattuale del lavoro. E poi per arrivare al Jobs Act di Renzi, e poi adesso, dove sostanzialmente la difesa è affidata ai giudici, a qualche giudice che osa far causa a queste grandi corporation, per esempio nel campo della logistica, no? Degli ultimi mesi il fatto che un giudice milanese ha denunciato per caporalato Glovo e queste grandi, quelli che fanno le consegne a casa. Caporalato, perché questi poveri cristi che portano il cibo a casa della gente, che non si capisce perché si deve far portare il cibo a casa, poi ancora questo è da capire, e che vengono pagati 2 euro l'ora, se vengono pagati 2 euro l'ora, muovendosi per le strade con i pericoli che corrono, comunque con le biciclette elettriche, insomma sono scene che vediamo ormai dappertutto, e quello è un modello sociale importato. Non ce ne accorgiamo neanche che è successo in pochissimo tempo, ma è un modello sociale importato. Ed è forse quello la forza più prepotente che agisce sottoterra, no? Che ci arriva dentro casa, insieme alla forza dei social, che anche qui sono tutte piattaforme che appartengono ai capitali e al modo di vivere anglo-americano. Sommato, lo dicevo un po' prima, sommato a tutto quello che arriva dalla televisione, a tutto quello che arriva dal cinema, a tutto quello che arriva nelle scuole. Ecco, una vera e propria invasione da tutti i punti di vista. E poi qui magari arriviamo al tuo libro, Guido, che descrive più diciamo lo scenario antropologico, no? Di rivoluzione antropologica che stiamo vivendo.
0: Vabbè, hai detto tanto, sì. Sì, sia tutto. Stiamo importando il loro modello. Qui, secondo me, è la loro vera forza, perché sono un impero stalinista, è vero, tu vai in America, non t'azzardi, l'abbiamo detto tante volte, gli americani non s'azzardano sul posto di lavoro a criticare il governo loro. Tu dici vabbè, no dai, queste sono scene dai film degli anni 50, di quello che ci raccontava della Russia. No, no, è più o meno così, devi stare molto attento. Quindi stalinista sì, eppure fortissimo sul punto di vista egemonico, perché questi riescono, cioè, questi riescono a importare, a esportare il loro modello di vita non solo senza problemi, cioè la gente sta lì con la bava alla bocca per importarlo. Gli italiani c'hanno tutti Netflix adesso, cioè, che voglio dire con questo? La voglio menare sul fatto che gli americani sono prepotenti nel vendere la loro merce? Assolutamente no. C'è una cosa semplicissima che puoi fare con gli americani: dici Netflix? No, grazie. Glovo? Te lo tieni. E invece no. Delocalizzare in Cina? Per carità, difendiamo i nostri artigiani. Col cavolo. La verità è che loro sono i più forti sul fronte creativo, nel dar lena al modello predatorio di cui noi italiani, come la maggior parte di tutti gli altri occidentali, siamo imbevuti fino al midollo, perché siamo degli sfruttatori, siamo prepotenti, siamo predatori, siamo patriarcali nel senso del genere del termine, siamo razzisti, classisti, tutto come loro. E quindi sì, forse meno intensamente violenti, d'accordo, ma fondamentalmente siamo la stessa cosa. E quindi non è che se avessimo un'anima diversa, li boicotteremo senza pensarci due volte. Il vostro modello tenetelo, noi abbiamo il nostro. Ma non abbiamo il nostro, siamo quattro gatti qui a dire all'artigianato italiano o a sbandierare i dipinti, che ne so, di Piero della Francesca. Non gliene fotte niente a nessuno, vogliono tutti essere come loro, perché già siamo come loro. Basta guardare la nostra storia, siamo anche noi popolo sfruttatore e violento per molti versi. E quindi quello è anche il problema. E qui usciamo fuori dalla sfera culturale, imperiale, politica, e ci dobbiamo riflettere anche su che tipi di esseri umani vogliamo essere noi. È un problema che non abbiamo risolto, e finché non risolviamo neanche quello, quando parlo di svegliarci, non possiamo neanche affrontare questi altri temi. Metterci a parlare di gas liquido o di guerra civile russa, ma non lascia proprio perdere. Questo è un problema, siamo quello che ci abbiamo in testa. Tanto è vero che questi arrivano e sfondano porte aperte, e non ne vediamo fine. Anzi dirò, è un miracolo che abbiamo così pochi McDonald's e Starbucks. Poi Starbucks, come sappiamo, lui Schulz lo prese ispirandosi al bar italiano, il bar milanese, quello gli diede l'idea. Probabile che adesso gli compreremo pure l'idea nostra a loro, ma a quanto pare l'italiano esterofilo, fanatico, non è arrivato fino al punto di desiderare Starbucks più di qualunque altra cosa. Io temevo il peggio, ma poi alla fine se ne frega, cioè Starbucks non è quello, perché tutto il tessuto nostro produttivo è completamente in mano ai loro multinazionali comunque. E quindi sì, e poi sì, venendo al libro mio, lì si parlo di questi modelli culturali che vengono, quelli sì, il linguaggio del postmodernismo, tutto quanto, che sono stati quelli promossi molto attivamente tramite i canali ministeriali, e sì, si diffondono in quel modo principalmente.
1: Ecco Guido, prima di arrivare al tuo libro e tornando all'Italia, tu diciamo, dicevi prima della nostra responsabilità rispetto a quello che sta succedendo, no? Del fatto che comunque tutta questa deriva è stata in qualche modo consentita da un'adesione di fondo ai valori, ecco, ai valori che vengono proposti, quindi ai valori della competizione selvaggia, della predazione e del volere a tutti i costi quasi salire sul carro del vincitore, no? Ecco, Questo riguardando un po' la nostra storia e quello che è successo dal dopoguerra ad oggi, insomma, dove possiamo collocarla il momento in cui insomma tutto questo è cominciato? Da subito possiamo dire, da subito, perché comunque avendo perso la guerra, non c'è stata mai scelta in questo senso, quindi ci siamo subito dovuti, semmai c'era qualcosa che agiva sotto, no? E pensiamo magari ai movimenti anarchici, ma quello dobbiamo andare ancora prima della prima guerra mondiale addirittura, perché anche lì invece il lavoro è stato fatto molto, in modo molto efficace, no? Capillare nel distruggere tutte le istanze sociali che venivano da un movimento anarchico che era molto forte in Italia e che proponeva, cercava di proporre qualcosa, o anche un movimento socialista, quello diciamo non propriamente marxista, diciamo, no? Ma quello proprio realmente sociale, ecco. Quello. Quando è successo questo? Quando possiamo mettere il punto di inizio di questa adesione totale? Perché poi molti parlano, no? Degli anni 60, degli anni 50 e 60 come il momento in cui noi potevamo costruire un'alternativa, in cui c'era, l'abbiamo detto anche noi, in cui la Chiesa, il Vaticano era in realtà il cogestore del condominio e forse si poteva prendere un'altra direzione. Pensiamo a tutti i movimenti cattolici guidati dalla sinistra della Democrazia Cristiana, no? La Pira e tutti quei movimenti lì che c'erano nelle parrocchie e che comunque erano una forza senza dubbio, e forse proponevano qualcosa di diverso. Quello adesso non lo vediamo più, non c'è più da parecchio tempo, e sicuramente la fine della Prima Repubblica ha messo la parola fine su tante di queste cose, ma forse dobbiamo andare ancora indietro, cioè dove ci potremmo collocare?
0: Allora, è una domanda molto molto difficile questa, importante e molto difficile, non lo so. Diciamo che l'anarchismo, l'abbiamo detto 100 volte, quello muore con la Prima Guerra Mondiale ed è una tradizione che viene sepolta letteralmente. Cioè chi va a studiare quelle cose è come se leggesse, che ne so, papiri egizi. Vabbè. E poi c'è stato il fascismo, che Cassese dice che è durato fino al 60 essenzialmente nelle sue strutture, e all'ombra del quale la Chiesa ha fatto le cose di cui dicevi tu, e uno non può però dare tutte per scontate e dire sì vabbè, invece no, furono importanti e diedero all'Italia, pur con tutti i problemi profondi che l'hanno contraddistinta e che continuano a contraddistinguerla, ebbe un volto diverso in quegli anni, non c'è dubbio. Noi non c'eravamo perché non erano neanche nati, però i nostri padri ci raccontano che quel periodo fu qualcosa di diverso, no? L'entusiasmo della ricostruzione e quant'altro, lo ricordano più o meno tutti questo, non mi sembra che ci sia dissenso a riguardo. E quindi c'è qualcosa.
1: Non ho detto ovviamente il 68, no? Che comunque è stato un momento in cui qualcosa è successo. Tutte le grandi istanze dei giovani che per la prima volta si proponevano come soggetto politico proponente, no? Col 68, quello è stato forse la grande novità. I giovani, cioè i diciottenni, i ventenni, i venticinquenni che provavano a dire qualcosa. E che poi adesso ci ritroviamo a essere la classe dirigente più, la peggiore di tutte probabilmente, incredibilmente, che invece allora erano quelli che nelle strade o comunque nelle organizzazioni nel territorio proponevano modelli alternativi, ecco.
0: Non pochi di questi 68 sono diventati tra i più feroci sostenitori dello Stato, non pochi, è vero, non tutti ovviamente. Ma sì, problemi difficili questi. Diciamo che c'è quella famosa cattiveria di cui parlava Pasolini riguardo all'Italia, quella c'è sempre stata. Quindi l'anima dannata ce l'abbiamo sempre avuta, Però negli anni 50 e 60, fino a 65, ufficialmente la fine del boom, 66, 65, sembrava che stessimo proponendo qualcosa di non tradizionalmente orribile all'italiana, non niente di campanilismo violento, era un'altra cosa, come dici tu, con questi movimenti guidati dalla sinistra democristiana per un modello diverso, anche se il classismo e tutte queste cose rimanevano, e non è che c'era, non era anarchismo, ecco. Però era meglio, e se vogliamo proprio essere più banali, diciamo che allora la crisi all'interno di questo proseguimento del fascismo, parlando da un punto di vista logistico, la crisi inizia proprio alla metà, quando finisce il boom, c'è qualcosa che si ferma, e non credo che fosse, no, perché si legge nei manuali, quelli superficiali di economia politica, che a un certo punto la situazione si surriscaldò nel 65, i tassi di interesse crebbero e puff, si fermò tutto, no? Sappiamo bene noi che l'economia politica abbiamo studiata che non si studiano così i fenomeni, ci furono delle decisioni politiche che portarono a quel raffreddamento. Ora bisognerà capire bene quali furono, io questo è uno studio che ancora ci devo riflettere su queste cose. Quello che è certo per quello che riguarda i tempi, le tempistiche, tutto questo, 65 si raffreddano le cose, un anno dopo comincia il terrorismo al nord-est e in Alto Adige, e due anni dopo arrivano appunto l'autunno caldo, i giovani e poi gli anni di piombo. La crisi demografica nostra, paese, no, dell'Italia, paese di vecchi, tutto quanto, che poi adesso usano nella retorica dell'immigrazione, gli italiani non fanno figli, che è una cosa proprio blasfema, che ci siamo dimenticati di fare i figli, come la NASA si è dimenticata come si va sulla Luna. Aspetta, è la cicogna, giusto? Ecco, questi sono gli italiani, sì, è la cicogna, così si fa, credo. Però adesso, aspetta, me lo devo far spiegare dall'immigrato come si fa, perché mi sono un attimo dimenticato. Sì, la crisi profonda che parte da 65 a 75, penso che sia lì che l'Italia sia stata, per me, veramente affossata. Cominciato lì.
1: Era incredibile. Un minuto rimane, Luciano, poi abbiamo l'interruzione pubblicitaria e poi puoi stare dopo la pausa, Guido, un'altra mezz'oretta, sì. Così parliamo bene del libro e affrontiamo quelli che sono i paradigmi di rivoluzione, se così la possiamo chiamare, antropologica, che stiamo vivendo e che stiamo per vivere, e gli scenari che si propongono in questo senso verso il futuro, ecco, con tutto quello che sta succedendo a livello anche tecnologico e più profondamente antropologico. Di questo ne parla spesso anche Marco Guzzi, e insomma ne dobbiamo tener conto, perché sono le cose più profonde che stanno scorrendo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9, riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.

0: Eccoci ritornati in diretta dopo un piccolo spazio radiofonico. Abbiamo sempre il professor Guido Giacomo preparata e Domenico, a te la linea.
1: Grazie, grazie Luciano, e bentornati a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Siamo sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Come diceva Luciano, siamo in compagnia del professor Guido Giacomo preparata. Abbiamo fatto un po' una panoramica rispetto alla situazione europea e italiana in cui ci troviamo, politica, sociale, diciamo. Però adesso vorremmo arrivare al punto forse più profondo, no? Del cambiamento, del momento di svolta che stiamo vivendo. Su questo spesso ne parliamo anche con Marco Guzzi, no? Che dice che viviamo in un'epoca storica. In un certo senso siamo fortunati, no? Sicuramente come studiosi di chi si occupa di questioni sociali, antropologiche, storiche, perché il momento storico è veramente da questo punto di vista decisivo per le sorti future dell'umanità, e quindi ci troviamo a viverlo. E quindi come persone che studiano questi fenomeni sicuramente è più grande la responsabilità. Quindi in questo senso l'appello che noi facciamo costantemente comunque alla comunità di ricerca è quello di cercare di aprire gli occhi. Oltre spesso noi lo chiediamo, no, alle persone comuni di aprire gli occhi, ma certamente è più difficile alle persone comuni andare ad analizzare le cose, cosa che invece fanno chi fa ricerca, no? E invece spesso gli errori vengono compiuti proprio lì, e sono quelli più gravi che vengono compiuti proprio in chi fa ricerca e chi propone, in chi poi si sta nei dipartimenti accademici, in chi scrive libri, e insomma in chi alimenta il dibattito pubblico. E c'è scarsa consapevolezza anche di questo, di questo aspetto, del fatto che stiamo vivendo una sorta di svolta antropologica con un modello sociale che abbiamo appena detto insieme al professor preparata, che viene proposto e spinto in modo molto deciso, lento ma molto deciso, che poi lento neanche tanto, no? Perché parliamo,
2: no, non più.
1: Esatto. Negli ultimi 20-30 anni l'accelerazione è stata violentissima, e cose che vediamo adesso, che ci sembrano quasi normali, non le vedevamo qualche anno fa, non qualche decennio fa. E quindi arriviamo al punto, appunto la svolta antropologica, e cercare di capire questa svolta antropologica vuol dire cercare di capire le dinamiche profonde dell'essere umano, della sua organizzazione sociale. E tu, Guido, in questo nuovo lavoro che si chiama Verso un impero eusociale, una guida alla gestione entomologica di sesso e razza nella distopia Ventura, fai questo tipo di lavoro, no? di analisi profonda della società e dell'organizzazione sociale. Che cosa ti sei proposto con scrivendo questo libro?
2: Intanto rispondere a delle cose che diceva la gente, e ne parlavamo prima in studio con Luciano, la gente che deve fare questo e chi fa ricerca. Non è tanto chi fa ricerca o chi non fa ricerca, anche se la differenza è fondamentale: la maggior parte della gente non c'ha blocchi di 4-5 ore al giorno per poter leggere e studiare, sfortunatamente. Se ci avesse il reddito di cittadinanza ci sarebbero, ma non è così. Si deve affidare alla televisione e poi si dibatte liberamente e in maniera compiaciuta su vari temi. Il problema non è tanto quello, perché anche la classe media, quelli, gli accademici, i dottori, i preti e quant'altro, anche quelli alla fine, e questo lo diceva proprio Lombroso mentre passava in rassegna l'opera di Malatesta, con cui era d'accordo, e dice chi sta bene in questo sistema non si azzarda a criticarlo, perché sta bene, vivi bene, chi te lo fa fare? E quindi la maggior parte della gente che sta lì e che dibatte è gente che sta bene in questo alveare, e i ricercatori sono una classe privilegiata, è gente che non fa essenzialmente niente ed è pagata un sacco di soldi per non far niente. E quindi che ti aspetti, che adesso scriveranno dei tratti anarchici contro il sistema, siamo ragionevoli, non succederà mai. Cosa mi aspetto? Questo libro è fondamentalmente un breve prosieguo di quello che avevo scritto prima, originalmente poi era stato pubblicato quasi 20 anni fa e poi aggiornato negli anni, in inglese si chiamava L'ideologia della tirannia. Volevo riproporlo in italiano, ma l'editore non me l'ha, che l'ha soppresso a modo suo, vendendolo sul proprio sito a $100, non me l'ha fatto fare. Allora ho fatto una versione ridotta che ho chiamato in inglese Il regime del discorso, regime del terrore discorsivo, che ho tradotto in italiano Loquere Timpera, cioè come andare con il linguaggio. E poi questo libro dell'impero sociale era il proseguimento, perché qual era? Il primo libro nasceva con quello che era questa rivoluzione postmoderna del politicamente corretto, che ormai ci ha invaso completamente anche a noi, che in America si impose negli anni Ottanta, già nel 2000 era diventato una specie di moda imperante orwelliana di parlare in maniera strana, per dire una cosa il suo contrario o per coprire le nefandezze del sistema. E come dire, di un linguaggio costruito di cui alcune parole venivano completamente soppresse, altri modi inventati per poter gestire la situazione del potere in America nel modo in cui parliamo gli uni con gli altri, dove il gioco principale del governo era quello di palleggiare varie questioni sociali e di dividere la popolazione sempre e comunque per tenerla sotto controllo. Gioco che in America ha funzionato alla grande, continua a essere, con tutto, a dispetto del circo di Trump, questo linguaggio è imperante. Gli americani stanno in guerra gli uni contro gli altri, però quando si tratta di bruciare una strega vista esterna al sistema si uniscono con la bava alla bocca. È una cosa agghiacciante, che un meccanismo che funziona alla perfezione, e queste cose chi ha vissuto in America le conosce, ed è una cosa particolare, e si sta diffondendo anche qui da noi, dove questa cosa qui, non che a noi non ci piace bruciare le streghe, ma non abbiamo questa particolare cultura che hanno loro, e ormai ne stiamo assumendo anche noi le strutture discorsive, che queste sì ce le stanno imponendo con opera di diffusione proprio ministeriale, di natura subcoloniale, che noi riceviamo da loro in maniera ormai in tempo reale. Quindi il gioco principale che ho raccontato nel primo libro era avevano tutto un gergo derivato poi nella sua costruzione meccanica da appunto dei costrutti filosofici della scuola francese, di cui traccio tutti i lineaggi e le genealogie varie. È una storia molto affascinante, il cui obiettivo finale è quello di creare una lingua e una situazione, una lingua adatta a una situazione in cui tutti, in una guerra di tutti contro tutti, quindi di polarizzare gli esseri umani contro gli altri, usando tutto quello che c'è a disposizione, che non è poi tanto, è sesso, ormai si dice genere, religione e razza principalmente, più le convinzioni politiche, tutto quello che c'è, tutto quello che si può usare per mettere gli uni contro gli altri. Quindi gli americani sono tutti polarizzati così, e adesso però per loro è una società in cui c'è la componente razziale molto forte, da noi non ancora, ma la stanno costruendo, per cui questo arriviamo al secondo libro, stanno deliberatamente costruendo su quelle che loro chiamano società multirazziali, ma non perché, non a fin di bene, non dico, perché c'è diversità culturale, no, è per creare appunto queste forte tensione e a livello proprio di convivenza con gruppi che non si integreranno mai, date le condizioni sociopolitiche, socioeconomiche alla base, per creare divisione totale. E quindi il primo libro era dedicato a tutto questo, che noi stiamo ricevendo, quello sì con un ritardo di 10 anni, ma stanno accelerando le cose e già lo stanno facendo. Quindi c'era la componente anche in questo, io adesso, e poi c'era la componente postumanista all'interno di questo sistema, apparato filosofico per creare un linguaggio adatto in funzione di guerra permanente tra i cittadini. L'aspetto del sesso è importante, non solo per mettere uomo contro donna o eterosessuale contro omosessuale e quant'altro, ma anche perché c'è la questione della fertilità, perché l'ha nominata moltissimo questa storia dell'omosessualità. E io mi sono sempre detto, ma guarda te, che sciocchi che sono che è la gente a non vedere questo, perché e sono sempre molto bravi, perché quelli che un tempo mitizzavano il macho, John Wayne, l'uomo, il pater familias, quello, cioè il grande patriarcato borghese, sono gli stessi che due generazioni dopo hanno cominciato a dire che questo stesso essere che loro idolatravano attraverso tutte le loro produzioni cinematografiche, eccetera eccetera, era un'abominazione, era un fascista, un misogino, un razzista, uno schifoso e quant'altro, e innalzavano contro di lui altre effigie, come quella appunto dell'omosessuale che era stato denigrato, a cui si era resa la vita impossibile e quant'altro, che era tutto vero. Ma quello che era ripugnante di questa operazione è che erano gli stessi che organizzavano l'una e l'altra visione. Questo che io dicevo alla gente: non fatevi fregare, stanno manipolando la situazione. Quindi mi sono chiesto, è una delle branche di cui si è parlato molto un tempo, adesso di meno, ma tornerà in auge, adesso di meno ma se ne parla ancora, era quella poi che derivava da questa rivoluzione culturale attuata negli Stati Uniti e in Inghilterra, era il postumanesimo, in cui era fondamentalmente incentrata sulla questione di sesso, in cui l'obiettivo iniziale era quello di distruggere la figura maschile, dicendo che l'uomo essenzialmente è un essere immondo che stupra, e che la donna doveva ribellarsi, e usavano anche termini tra le varie iterazioni, ci sono state, le racconto nel libro, usando un linguaggio marxisteggiante, dicendo la donna doveva riappropriarsi del proprio apparato genetico per distinguersi dall'uomo, che è una cosa orribile, e si parlava di matriarcato, di donne che avrebbero inseminato e l'uomo che avrebbe allattato, e tutte cose che sembravano deliranti, così via, tutta l'insegna di questa denigrazione non solo dell'uomo ma della fertilità in generale, che poi finisce con l'avviluppare la donna stessa, perché poi adesso si arriva a un punto in cui si parla di cancellamento dei sessi completamente, si parla di androgino e di varie altre cose. Ripeto, io dico che se ne risentirà a parlare, ma questo dibattito era molto molto vivo una decina di anni fa, e quindi rimaneva per me di spiegare questa componente del postumanesimo, di questa cosa dell'infertilità e della distruzione della nozione di sesso, che già ormai si è molto diffusa, no? Gli americani parlano di pansessismo, non binario, tutto quanto, tutta una nomenclatura che hanno inventato loro e che noi stiamo imitando, naturalmente sotto la loro irradiata dalla loro influenza egemone, e rimaneva quello da spiegare. Quindi l'ultimo libro era dedicato ad affrontare questo problema, e lo divido in due parti. E io sono tanti anni ormai che studio gli insetti, perché sono, non perché mi piacciono, non li trovo repellenti a guardarli, ma la loro organizzazione collettiva è affascinante ed è fondamentale, perché sono popoli, sono letteralmente popoli, sto parlando essenzialmente di api, anche vespe, formiche soprattutto, e termiti anche, che sono vecchi di centinaia di milioni di anni e che hanno strutture sociali sofisticate che rassomigliano alle nostre. Io non capisco perché questa cosa non faccia parte del curriculum di sociologia di base, perché eppure nessuno ne sa niente. Quindi io sono ormai una decina di anni che studio gli insetti e ho visto dei parallelismi con chiunque leggendo queste cose verrebbe così eclatanti con la nostra condizione. Però la gente anche qui è in preda, non so, che qualche forma di allucinazione o di complesso divino, pensa di essere tutti degli arcangeli, quindi quando gli dici che ci sono delle dinamiche simili nel mondo degli insetti, ti guardano con questo fare schifato, dici: ma io non sono un insetto. E io penso tra me, non sei un insetto ma sei uno sciocco, perché non capisci qui che ci stanno dei modelli con delle implicazioni metafisiche profonde su quello che siamo, da dove veniamo, che è il problema principale, come diceva Pessoa. Assurdo parlare di scienze sociali se non sai come essere umano, da dove provieni. Quindi è tutta mistica, dice lui. Quindi all'interno della mistica sociale, guardare gli insetti è una maniera per uscire da questa, tentare di uscire da questa ombra di ignoranza, questa zona di ignoranza. E quindi, alla luce di tutti questi studi entomologici, ho visto dei paralleli, ci sono dei paralleli eclatanti tra il modo in cui ci organizziamo noi, quello degli insetti, e ho visto che sembrerebbe che, da come le cose si stanno evolvendo, che le nostre elite stanno cercando di ridurci a un'organizzazione entomologica di vita da insetti, in cui ci deumanizzeranno del tutto, penso. E questo si organizza in due parti. Una parte analizzo le dinamiche di come gli Stati Uniti hanno gestito la razza da un punto di vista discorsivo, che in parte ho fatto anche nel primo libro, e di come stanno usando l'immigrazione come arma. E nel secondo parlo della procreazione e dell'apparato sessuale, di come intendono anche gestire quello. E sembrerebbe che questa grandissima insistenza che c'è sull'annullamento dei sessi, che alla luce anche di questa grande celebrazione non tanto dell'omosessualità, ma quanto di tutto quello che non celebra la fertilità e la procreazione, che stanno cercando fondamentalmente di ridurre le nascite, di tutte queste tantissime nascite che, alla luce di come sono i nostri sistemi organizzativi, economici, di produzione, siamo in un mondo tale che, secondo le esigenze nutritive dell'elite, c'è troppa gente sul pianeta, e quindi stanno cercando in qualche maniera di razionalizzare le nascite in maniera tale da ridurre la popolazione. Poi ci si può chiedere, ma a che fine? Dovuto forse questo al fatto che ci sarà una crisi energetica, un cambio di paradigma energetico davanti a noi, tale che sarà necessario tagliare la popolazione a metà o meno? Se ne può discutere, io questo non l'ho contemplato. Che ci sia voglia di ridurre questa carne in eccesso, il sistema non sa che farsene, non c'è dubbio, ma è una cosa che predata, non è che nasce col postumanesimo. Basta pensare al nostro caso di Repubblica Italiana fondata sul lavoro, ne abbiamo parlato tante volte, neanche l'Italia sa come dare pane a tutti. E quindi stanno, in questo senso, la crisi demografica è un problema serio di cui anche i governanti italiani sono fino anche più degli americani adesso, comunque la loro politica di immigrazione, di diluzione dei popoli in Europa è molto più responsabile della nostra classe dirigente tuttora, che non ha reso la vita facile alle famiglie italiane, insomma. Quindi questo è più o meno la visione.
1: Guido, questo si aggancia anche inevitabilmente al discorso insomma che è diciamo un po' sulla bocca di tutti, no? Il discorso di cosa, quali saranno gli scenari futuri e quale sarà il ruolo svolto anche dall'intelligenza artificiale, no? Tutti gli scenari in cui il lavoro verrà a mancare tantissimo e verrà a essere sempre di meno, anche e soprattutto molti si sentivano intoccabili da questo punto di vista fino a qualche tempo fa, no? Tutti i lavori di concetto, di alta professionalità, come possono essere gli avvocati, i commercialisti, i notai, gli ingegneri, no? E invece sembra che probabilmente saranno le prime caste ad essere più violentemente toccate da questo processo, oltre al lavoro comunque di molte persone che lavorano nella catena produttiva, logistica, eccetera, eccetera. E quindi l'intelligenza artificiale e poi il nostro argomento principale, il discorso monetario, no? Ecco, come si lega tutto questo alla reingegnerizzazione di cui hai parlato tu? È un processo che fa parte di questa.
2: Sì, di questo sì, sicuramente non l'affronto direttamente il discorso dell'intelligenza artificiale. Vedo più che altro la maniera in cui l'elite veramente considera e contempla la pianificazione sociale come quella di una arnia sofisticata, quello non c'è dubbio. Più tutto il discorso del postumanesimo, dell'abolizione dei sessi e della donna che inseminerà e l'uomo che allatterà, è tutta che a leggerla così uno fa che è sta roba, oddio mio, ma è tutta derivata appunto dal mondo degli insetti, che sono per lo più, con l'eccezione delle termiti, dei matriarcati, in cui il fugo non ha nessun ruolo, sta lì ad inseminare e poi viene ucciso, anche con le formiche. Quello è tutta gestione derivata dai modelli entomologici. Per quello che riguarda
1: e quindi la tesi, secondo te, Guido, è che vengano proprio seguiti quei modelli come
2: non so se sia inconscio o meno, ma non credo, penso che sia
1: voluto.
2: penso che è una visione, questa è una visione, non penso che non so se si sono messi a, comunque leggendo le opere di questo famoso entomologo Wilson, penso proprio di sì, perché questo è stato un decano di altissimo livello che ha fatto tantissime riflessioni politiche. Sì, la visione dell'elite è una visione cattiva e parassitaria, e in quanto tale completamente riconducibile alle dinamiche del mondo degli insetti. Io ho studiato i parassiti a lungo e anche negli studi di Veblen, di cui abbiamo parlato, antropologici, l'elite è un oggetto, una casta organica parassitaria, e quindi però è altamente intelligente, e quindi c'è molto da imparare, quindi sì, ci stanno gestendo come insetti, non c'è dubbio. Siamo incolti, siamo ciechi, governati dallo stomaco, repressi sessualmente quasi al massimo, e sì, insomma, torna tutto. Per quello che riguarda le intelligenze artificiali, io, diciamo, non, forse sbagliando, non la considero, e forse molto più che un salto tecnologico nuovo, io lo considero per il momento come tale, un salto tecnologico nuovo, sicuramente importante, affascinante, che avrà delle ricadute classiche di distruzione del lavoro. È probabile che alcune di queste caste di avvocati così scompariranno, forse quello non è neanche tanto male, ma non è quello il punto. Si creerà comunque, la tecnocrazia verrà rafforzata, diciamo, questo che è una delle mie fissazioni, insomma, la responsabilità della classe media, di noi che ci mettiamo al soldo nel grande mercenariato dell'elite per controllare il resto della nostra classe e quella sotto per il maggior beneficio di quelli sopra, per me è il più grande tradimento. È proprio la trahison de Clerc, quella vera, non quella di cui parlava lo scrittore negli anni 20, che i chierici non lodavano più il bene ma erano diventati nazionalisti, era quella la sua tesi, ma è una tesi ingenua, non è quello il tradimento vero. Siamo noi che dovremmo lavorare per noi, non per quelli sopra, ma quello è il loro punto di forza, che hanno, si è creato un sistema proprio usando l'ingegno in maniera malsana della classe media per bloccare le risorse a favore di quelli che stanno su, che naturalmente ne beneficiano, vengono portati nello strato inferiore dell'elite come tecnocrati. L'intelligenza artificiale creerà una nuova genia di tecnocrati, ne ucciderà tanti altri, e quello sì, sicuramente, e poi verrà utilizzata naturalmente attraverso varie monete digitali, se ne è parlato, tutto sto cripto e quant'altro, che io a quella storia che è incontrollabile e la blockchain è fuori dal comando non ci credo neanche un minuto, ma è un'altra storia. Verranno utilizzate per rafforzare il loro dominio, sicuramente. Forse la preoccupazione tua e di altri deriva dal fatto che forse con quest'arma questo giro di vite sarà immenso rispetto a quelli di prima. Può darsi.
1: Secondo che qui c'è un accedi. Ok. Ecco, sì, no, il discorso, tu dici la preoccupazione come un giro di vite, sicuramente, in questo senso sembra che un rafforzamento molto, molto importante.

0: la dice, no? L'intelligenza artificiale ti dice anche i pericoli tra le cose, e quindi si autodenuncia in qualche modo. Però ecco, sembra quasi che poi mettendo dentro il discorso della tecnologia monetaria puramente elettronica, i modelli sanitari basati per esempio sulle medicine a mRNA, anche lì, no? Scritte da programmi algoritmici e via dicendo, no? Tutto ciò che diventa poi l'economia di internet 5.0, 6.0, eccetera, eccetera, e il fatto che probabilmente le economie nazionali saranno colonizzate, per esempio, da un dollaro digitale, scenario molto, molto concreto da qui ai prossimi anni, ci fa vedere due, tre giri di vita più che uno, no? Nel rafforzamento del modello che tu stai descrivendo, il modello basato appunto sugli insetti, e quindi una sorta di ecco, Wilson parla di superorganismo, credo, no? Quindi una sorta di intelligenza superiore che non riusciamo neanche a capire, forse dentro, analizzando le società degli insetti, non sappiamo ben capire che cos'è questo superorganismo, da cosa viene guidato, se non da un ripetersi di una tradizione che hai detto tu, lunga milioni di anni, e quindi là andiamo nel profondo dei misteri della natura. Però parlando di esseri umani sembra quasi che si voglia creare questo superorganismo, no? Non so, sto ragionando ad alta voce.
1: No, no, sì, è così. Diciamo che io la vedo in maniera forse più prosaica, nel senso che queste elite orribili, cattive, che stanno lì da tanto ormai, adesso si serviranno anche di questo strumento potentissimo, interessantissimo, nuovo, a fare quello che hanno sempre fatto, ecco. Cioè, non è che adesso che c'è l'intelligenza artificiale, c'è un comporta una mutazione metafisica dell'essere umano, no? Questi sono cattivi e c'hanno e più sono quelli che hanno buttato le bombe atomiche, che hanno orchestrato le guerre, sono sempre loro e hanno fatto olocausti di ogni tipo. Non sono la loro, che hanno schiavizzato, che hanno commesso genocidi. La loro mentalità non è cambiata, non sono pentiti di nulla e vanno avanti. E adesso hanno anche l'intelligenza artificiale. Ma dicono: io non mi preoccupo neanche, cioè, se ero preoccupato prima, rimango preoccupato adesso. Cioè, questi hanno le bombe atomiche, adesso hanno anche l'intelligenza artificiale. Eh sì. Il
0: Un
1: problema, come abbiamo
0: messaggio.
1: detto mille volte, non è tanto quello. Il problema è che stanno sempre lì e che pensano sempre allo stesso modo. E la cosa ancora più agghiacciante, come dicevamo mezz'ora fa, è che la maggior parte della gente non è che poi pensa tanto diversamente. Questa mentalità predatoria, questo culto della violenza, parlato, sentito, più o meno intensamente, ce l'hanno praticamente tutti. Questa a me mi preoccupa più che l'intelligenza artificiale.
0: E forse anche l'incapacità di reagire, no, Guido? Perché quella, o comunque di cercare di capire come reagire, cercare di organizzarsi, ecco, forse lì c'è stato un cambiamento molto radicale negli ultimi decenni. Cioè il fatto che non ci si riesca, neanche più a organizzare, a fare qualcosa di minimo, voglio dire.
1: Ma
0: Sembra una
1: quello, siamo
0: cosa
1: d'accordo,
0: che veramente.
1: quello è un altro problema. E avere paura va benissimo. No, il problema è quello di cui parlavamo prima, dell'essere un po' più svegli. E questo stato di essere sveglio, la veglia, non ci siamo proprio. Per questo anche, cioè, ne abbiamo discusso adesso, insomma. Infervorarsi guardando la TV, prendendo parte, tifando, cioè, e anche le considerazioni sul futuro, sulle trasformazioni. Se qua non riusciamo ad aggirare questo istinto, come lo chiamava Weber, predatorio, che è in noi, forse che sarà anche quello il peccato originale dei credenti. non, tutto il resto è, capisci, non...

0: non rileva più di tanto alla fin fine.
1: Questo mi fa pensare a quello che diciamo anche spesso con Guzzi, cioè il fatto della conversione proprio dell'io bellico che caratterizza tutti noi in realtà tutti i giorni, in un io di relazione, no? In un io di... E quindi sì, del sì, fatto di come dobbiamo cominciare sicuramente da noi stessi a fare questo.
0: Dalla scuola, insomma, pensiamo ai nostri licei, come abbiamo studiato, una cosa immonda, con sti voti, sempre in competizione, con ste arpie che guidavano le... Tra l'altro poi il culto dell'invidia tra noi italiani è fortissimo, una cosa proprio insostenibile. È tutto sbagliato. E quindi questa opera di riconversione, di rieducazione, e l'abbiamo detto tante volte, è da lì che bisogna partire, ma finché non si fa quello siamo in alto mare.
1: Guido, ci sono dei messaggi, Luciano ci diceva che sono arrivati un po' di messaggi, li leggiamo?
2: Allora, io Daniela dice, buongiorno, è palese ormai che attraverso vari sistemi stanno cercando e riuscendoci a ridurre le nascite, ma la cosa non sembra interessare il mondo musulmano. Come mai? Interrogativo. Sostituzione etnica? Interrogativo. Grazie, Daniela.
0: Cosa, non ho capito la prima.
2: Dice.
0: Cosa non sembra interessare i musulmani?
2: Sembra, ma la cosa non sembra interessare il mondo musulmano. Presumo che forse si riferisce alla riduzione delle nascite, perché
0: effettivamente... Vabbè, certo, ma lo fanno apposta questo, gli Stati Uniti, lo sanno benissimo, portano questa gente che ha un tasso di fertilità che è il triplo del nostro e che in due generazioni obliterà tutti i popoli dell'Europa, è quello che vogliono, di gruppi che non si parleranno gli uni con gli altri. È una strategia imperiale di ostilità contro l'Europa, che loro, è la loro fissazione, ma ho la sensazione che gioverà anche ai governi locali. Immagina che sogno per loro avere tutti questi ghetti caricati di odio, perché poi lo dico sempre, cioè il mondo occidentale è un mondo inospitale, orribile, perché siamo belli e bravi noi occidentali. Io non riesco a pensare a un posto più inospitale dell'Occidente per una persona indigente, non capisco neanche perché vengano qua. Capisco che il loro mondo è ancora peggio, ma se penso di venire qui, che vanno qui, vi prometto, venite qui, diventerete presidenti, calciatori, poi avete tutte le donne bianche a vostra disposizione, non so cosa gli racconta. Questi vengono qui, vanno a finire nei ghetti e faremo la fine, tanto uno neanche se lo deve immaginare, guarda com'è in America. Il ghetto loro è una delle cose più terribili che io abbia visto, le avremo anche qui, già ci stanno in Francia, si stanno formando ovunque ormai, e quindi questo è naturalmente un piano, perché poi lo sanno tutti che sono gli stati, c'è un ufficio proprio del Dipartimento di Stato che è la principale mano donatrice di tutti questi flussi di migrazione. Loro naturalmente dicono che è tutto fine umanitario. Vabbè, ci si chiede perché gli Stati Uniti stiano pagando così tanti soldi per far affluire tutta questa gente in Europa, è ovvio. Per appunto con tassi di fertilità altissimi, vivono in 15 in un appartamento. Questi per loro ragionano in maniera diversa. Per loro aver figli è una risorsa. Non ragionano in maniera opposta in questo senso, non ragioniamo in termini di status, di quello che ci possiamo permettere. In due generazioni, questi qui diventeranno la maggioranza. Per l'America è fantastica, hanno la cultura egemone con cui amalgamare una popolazione senza identità, distruggere l'identità nazionale da cui possono soltanto nascere movimenti che gli si potrebbero opporre, e con il bonus aggiuntivo, e questo potrà aiutare anche le satrapie locali come il nostro governo, per avere un governo di noi divisi, che stiamo sempre a chiamare il 113 perché ci stanno gente che si azzuffa, è un inferno ideale per il mondo del potere in un certo senso. Basta guardare quello che sta succedendo in Inghilterra, loro stanno cominciando con l'esempio, sacrificando la loro classe bassa, che naturalmente l'elite detesta da sempre. Questo la gente non capisce, le dinamiche imperiali razziste più perfette che esistano, come quella del mondo anglosassone, sperimentando sulla loro stessa pelle la parte che disprezzano di più, che la classe bassa, con tutte sorte storie dell'orrore dei musulmani in Inghilterra, perché naturalmente non potrebbero gestire questo modello bene se non dessero l'esempio, perché se tutti c'hanno gli immigrati tranne loro, allora la gente si insospettisce, come a dire, tu non ce l'hai però vuoi che vengano da noi, no ce l'abbiamo pure noi, guarda quello che succede, e così via. E a quanto pare però stanno ancora lì, no? che agitano, a quanto pare, con tutti sti imam che dicono, si vedono un sacco di cose su Instagram, incitano i propri giovani a prendere, a fare tutte sorte di nefandezze sulla popolazione locale. E questa è l'Inghilterra, abbiamo capito. E quindi se stanno lì e lo fanno, è come la droga. È perché, no, la droga dice: ah, beh, bisogna combattere la droga, e poi vai in tutti i commissariati di polizia di tutto il mondo, parli così casualmente con uno di loro, ci fai amicizia, e qui viene a sapere che tutti i poliziotti sanno, gli spacciatori li conoscono per nome, sanno chi sono, quanto spacciano e stanno esatto dove stanno. E la droga si ferma? Mm-mm. E allora perché vogliono che sia così?
2: Poi abbiamo Andrea, dice: secondo voi questa elite ha una radice unitaria che attraversa i secoli sempre con le stesse modalità? Dove si può individuare? Dice grazie Andrea. E invece Katia dice: buongiorno a voi, i musulmani fanno figli e li manteniamo noi, hanno tutti i sussidi loro, ho paura che sarà sempre peggio. Grazie a voi Katia.
0: Le elite, come identificarle? Non si fanno identificare, non le vedi, lasciano i signori politici a gestire le cose per loro, ma sono sempre le solite oligarchie, sono sempre gli stessi gruppi che hanno il potere, sono loro che comandano, non sono certo le banche o i Rothschild, come dicono le solite idiozie che dicono certi complottardi. Non si fanno, non le vedi, si sa, sono le solite famiglie, devi entrare nel sistema, parlare con chi sta dentro, prima o poi sentirai chi sono. O anche adesso gruppi industriali che si sono legati alle vecchie aristocrazie, insomma, mutano un po', però sono tutti sistemi endogamici che si sposano tra di loro e sono sempre gli stessi. In America li vedi, sono quelli che si susseguono al Senato, che ci hanno tipo, come ti ricordo, vi ricordate James Baker il terzo, no? Si chiama come proprio dinastie, e così. E i musulmani, sì, è quello che dicevo prima, sì, li paghiamo noi, cioè è politica di Stato, questa è così. Il caso della Meloni lo esemplifica bene, secondo me, insomma, ha costruito la sua carriera in parte, credo, poi non è che abbia seguito la Meloni, ma mi sembra di capire che abbia costruito la sua carriera sull'immigrazione, e adesso ha detto ha fatto l'opposto, che ti la dice lunga, ma ripeto che non dipende, la decisione non dipende da lei, è imposta dall'alto. E immagino che questa operazione che ci sia con il generale adesso sia una mossa per, non so, forse di resistere, per salvare la faccia alla destra. Ma non penso che riuscirà a far niente, perché queste sono decisioni, appunto, come diceva Sabino Cassese nelle strutture del potere, in quel libro intervista, in cui l'intervistatrice gli chiedeva appunto di quelle che sono le, era tutto, però era allusivo, ma le parole e gli aggettivi stanno lì, che arriva tutto su quello che vogliono gli americani. E Cassese dice: se tu vuoi, diceva senza dire, se vuoi essere premier in Italia, satrapo, regine o regine della satrapia, ci sono due cose che non devi mai mettere in discussione, questo lo vado ripetendo da parecchio tempo, sono la politica del credito, cioè l'euro, e l'immigrazione. Se lo fai, dice lui, ti metti in un vicolo cieco, che è detto in maniera tradotto, e dice: questo è quello che ha imposto l'impero, se non lo fai ti rimuovono. Quindi la Meloni voleva essere regina, e dice: vuoi essere regina? Allora devi cambiare canzone. E ha dovuto cambiare canzone. Adesso non so come si salverà la propria immagine, ma questi sono abili, insomma, in qualche maniera faranno.
1: Sì, no, poi abbiamo visto che comunque questi personaggi hanno dei cicli di vita molto piccoli, no? Servono.
0: Io la Meloni è persa da parecchio, no?
1: No, sì, diciamo, come presidente del Consiglio sono 4 anni, probabilmente. Sì. Esaurirà il suo ciclo, non si sa, magari sarà più lungo, ma comunque abbiamo visto vari personaggi nel corso degli ultimi 15 anni esaurire: Renzi, Salvini, no? Il 5 Stelle, sì, esaurire, sì, brevemente la loro funzione, perché poi proprio vengono usati.
0: Usa e getta, usa e getta.
1: Non è come certamente un sistema di potere come quello della Prima Repubblica. Non gli sta più bene a chi comanda da Washington, perché hanno capito che poi si consolidano ed sono difficili da scalzare.
0: Si affezionavano un po' troppo alla poltrona, invece questi qua sì.
1: Sì, poi abbiamo visto qual è la loro carriera post, no? Perché vediamo i vari Di Maio, Renzi, che sono milionari perché prendono dei ruoli, no? Nel settore privato. Mm-hmm. E quindi vengono poi beneficiati in quel modo, no? Anche personaggi come Alfano, che ha fatto il ministro, personaggio squallido e debolissimo dal punto di vista, ma è stato ministro per tanto tempo e adesso è il consulente di questo e quello, è una persona che agisce nel privato ed è ricchissimo e fa quello che gli viene detto di fare, insomma. Quindi per un po', Guido, volevo dire qualcosa sul discorso delle tradizioni, no? Delle grandi famiglie nel corso dei secoli, perché poi sotto secondo me c'era sempre l'idea che sono no, delle tradizioni delle grandi famiglie ebraiche e queste cose qua, no? Perché spesso viene sempre tirato in ballo questa cosa qui. Mm-hmm. E invece quello che dobbiamo vedere è tutt'altro, e le tradizioni di cui poi parlava il professor Preparata sono tradizioni che sono delle aristocrazie, delle famiglie aristocratici che sono al potere da secoli. Per esempio, se noi guardiamo in Italia e andiamo a vedere le tradizioni di potere delle grandi famiglie aristocratiche, ci sono ancora lì, si sono mischiate con le aristocrazie bancarie, finanziarie, industriali, sì. E hanno fatto tutt'uno. Credo siano i Colonna che addirittura vantano la loro discendenza dalla gens Fabia, credo, di Roma. Mm-hmm. E quindi millenaria, non secolare. Ma insomma, se andiamo a vedere le grandi famiglie aristocratiche italiane, dai Torlonia ai Colonna, agli Orsini, non so, insomma, ce ne sono tante. Ne vediamo le discendenze anche oggi, ecco. Il discorso monetario come si lega a queste grandi famiglie? Si lega con il fatto che le grandi proprietà degli apparati bancari, sia angloamericani che europee, diciamo, appartengono a queste famiglie. Quindi ovviamente lo strumento di dominio a livello sociale più importante è, a parte le leve militari e statali, è quello monetario. E quindi, come diceva Cassese, no? Se tocchi il credito e se tocchi
0: l'immigrazione
1: ti metti contro. Quindi qualsiasi modello monetario che sia diverso da quello che consente di un comando così diretto, no? Rispetto alle dinamiche sociali, viene. Non so se su questo, insomma, Guido, siamo.
0: Sì, sì, certo. Diciamo che riguarda gli ebrei, perché la menano in continuazione.
1: Sì, ma questo, no, esatto. Quindi questo
0: no, in primi a farli sono gli americani, perché sono loro che hanno fatto sta cosa. Non solo discorsivamente già 15 anni fa, rendendo quel libro sulla lobby ebraica un successo enorme, uno dei libri più venduti, più tutta questa più quest'ultima sceneggiata di Netanyahu e Gaza e quant'altro, in cui dal 7 ottobre invitano la gente ad essere antisemiti, a dire cose, un tempo se la facevano addosso, adesso tutti a dire delle cose il peggio possibile contro gli ebrei. Prima non si azzardavano, prima adesso sì. Per me la questione degli ebrei è chiara. Se tu guardi e tutti poi sempre a citare questa cosa di Rothschild che diceva chi fa la moneta e basta, anche quella è una cosa che è comparsa sui libri complottisti americani. Non siamo neanche creativi, non riusciamo neanche a fare complottismo nostro per Diana. Gli ebrei sono un ologramma, Israele è un ologramma, sono un gruppo coeso con la loro religione inventata, come sono inventate tutti i libri sacri. Quindi sono una costruzione, storicamente sono un gruppo coeso che ha lavorato serialmente per tanti potentati imperiali, punto. E quindi cioè, il mistero, la cabala, ma lasciamo perdere. E adesso stanno al servizio dell'impero anglo-britannico che gli ha creato. Israele era un presidio creato dagli inglesi. Sanno tutti che se l'America stacca la spina a Israele, scompare. Stanno lì, sono una specie di ologramma in mano per confondere. Uno dei tanti che ti fanno brillare davanti agli occhi come appunto quello della confraternita dei banchieri, della confraternita di Davos, dei Bilderberg, tutto per convincerti che ci sta un complotto di scala trasversale che non puoi toccare. È come parlare del virus, cioè che è Bilderberg? Sì, sono questi, i potentisti si riuniscono in albergo, e che puoi fare? Vai all'albergo e gli avveleni il manzo, non lo so, per non farti vedere quella che è la piramide del gioco, no? Che sono appunto chi comanda, chi sono i forti. Io l'ho detto più volte, quando parla un amico spagnolo gli parlo in inglese, quindi figurati, sono loro che comandano, e si sono inventati questi vari spauracchi per diversione, no? Per non farti vedere che, cioè, poi non è che una volta che tu individui dove sta il potere puoi fare qualcosa, ne parlavamo prima, sì, vabbè. Il nemico è il nemico imperiale, e sono gli americani, sono quelli che ci stanno in casa con le bombe nucleari. Che puoi fare? Vai ad Aviano e ti leghi al cancello delle... Puoi farlo? Sarebbe anche... Perché no? Però più di quello non puoi fare. Però basta con questa storia dei Rocci, basta. Riguarda alle banche, certo, è come... Come si convoglia, questi mangiano, non solo mangiano, hanno ricchezze sconfinate. Come le ottengono? Il sistema bancario è quello, è la cinghia di trasmissione, quella lì è importantissimo, cioè accumulano tutto il patrimonio e poi danno a prestito agli altri, con l'idea che non gli interessa che il capitale venga ripagato, vogliono l'interesse, vogliono la rendita. Così campano, rendite enormi. E l'ho ripetuto più volte, molti di noi della classe media a modo nostro partecipiamo un piccolo a questo latrocinio, a questa rapina, con i nostri conti in banca, briciole in confronto a loro, però partecipiamo. Questo è fondamentale, anche rende la soluzione insolubile, perché noi che denunciamo, molti di noi denunciamo, ci abbiamo i conti in banca e quindi partecipiamo. Non è un problema, cioè, almeno, però diciamolo. E quindi la banca è fondamentale in questo senso, è il loro canale di sostentamento, non lo devi toccare. Poi che siano loro a far politica non è vero, sono loro che conoscono la griglia bancaria e sanno gestirla, ed è una cosa difficile, ma devi stare dentro, devi essere abilissimo, un'arte. Sono ausiliari di altissimo livello nel gioco del potere, ma le direzioni politiche stanno in mano a quelle dinastie politiche di cui parlavamo prima, che stanno lì al potere da 100 anni. Quelli conoscono il gioco, quelli hanno la visione. I banchieri, non alcuni, sì, possono entrare in politica, hanno imparato molte cose, sono intelligenti e capaci e tutto quanto, d'accordo, così come un generale può entrare in politica perché ha visto il gioco sotto notevoli aspetti e dà l'intelligenza, la caratura e la flessibilità per farlo, ma non è il mestiere suo. Il militare combatte, il banchiere gestisce la rete, il politico fa la politica, se è lui, esso stesso lui, uno della classe dinastica alla Bismarck, o un comitetà, un politico, che un ciambellano che fa di grandissima abilità tattica, che conduce gli affari in nome di questa è la piramide.
1: Ecco, una cosa da dire sul debito che pubblico, che spesso non viene detto, no? A livello nazionale, ma questo poi magari lo sviluppiamo un'altra volta. Comunque anche quella è una catena di trasmissione, no? della dominazione del vertice della piramide, perché chi possiede, e qui c'entra quel discorso che facevi, Guido, anche della responsabilità della classe media, no? Perché chi è in possesso del debito pubblico all'interno di un contesto nazionale è quella elite là sopra, spesso anche la classe media alta, che verso cui vengono riversati automaticamente, no, gli interessi che vengono presi dal bilancio dello Stato. E quindi è un trasferimento automatico dalla base verso tramite le tasse, tramite il sistema della tassazione, di risorse dal basso verso l'alto. Automatico, perché ogni anno il 4-5% delle risorse prodotte viene spostato dalla base verso il vertice della piramide, anche e soprattutto attraverso il canale del debito pubblico, e quindi di chi è in possesso dei titoli del debito pubblico. Questo è fondamentale dirlo, perché non viene detto mai. Invece un meccanismo di consolidamento sociale automatico che c'è in tutti gli stati e che a livello poi geopolitico funziona con il meccanismo del dollaro e del debito americano, ma in ogni stato occidentale, almeno quelli che conosciamo, il meccanismo è lo stesso. Quindi è importante dirlo questo, perché è uno dei meccanismi fondamentali di trasferimento delle risorse, e va bene, insomma, questo per dire un po' una nota tecnica. Luciano, ci sono altre domande? Abbiamo altri due minuti.
2: Abbiamo due minuti, allora. C'è un messaggio qui, dice Giacomo, è il 22:32 finale. Giacomo, non ti viene voglia di andare a vivere nel terzo mondo, Sud America, Asia o Africa, dove si stanno muovendo i soldi veri e la vita reale, senza stress e freddo d'inverno? Come si fa a vivere ancora in Occidente con quello che arriva già a 360 gradi? Io ci sono quasi, Sud America. Però poi, seguendo, perché era ancora all'inizio, quindi se non sono i banchieri, chi sono? Nobiltà nera o compagni di merenda? Anche un altro, il 4039, buongiorno. Vannacci, non vi sembra 5 stelle 2? Dice Francesco. Annalisa, salve, interessante trasmissione, grazie per l'informazione, ma possiamo fare qualcosa, contrastare questo sistema, per esempio fermare l'immigrazione? Dice grazie Annalisa. E poi ne ho altre dall'altra parte, ma scusate, ma chi li ha nominati re o aristocratici? Questa è Katia. Si sono nominati da soli nel tempo? Un bel giorno si sono incoronati di nobiltà? E poi Andrea dice, che differenza c'è tra ebrei e sionisti?
1: Un sacco di domande,
2: troppe.
1: Però in realtà in parte già abbiamo risposto, credo. Sì.
0: No, beh, diciamo sì, Vannacci 5 stelle, forse sì, sembrerebbe di sì. Ebrei sionisti, ma spesso sono la stessa cosa, insomma. Ma non tutti i sionisti sono.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Hai Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
16: dal titolo
17: Sempre Mara per Sempre.
18: Ciao Mara!
16: Sabato 27 giugno in sede radio.
19: Inizio ore 20.
17: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
18: Il nostro Leon.
16: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
20: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
18: Sempre Mara per Sempre.
19: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
19: Ettore.
16: Fermini
18: info
21: 3
22: 2 9
21: 0 0
22: 3
21: 8
22: 9
4: 8

0: Eccoci ritornati in diretta, a te la linea, Domenico.
1: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, siamo in compagnia del professor Guido Giacomo Preparata, abbiamo parlato del suo ultimo lavoro, il titolo è Verso un impero eusociale, una guida alla gestione entomologica di sesso e razza nella distopia prossima avventura. Tramite il sito web guidopreparata.com vedete la sinossi del libro, insomma vi fate un'idea, e poi per acquistarlo si può attraverso il sito web andare anche su Amazon e comprare il libro, quindi mi raccomando, è importante leggerlo assieme, come diceva il professor Preparata, all'altro libro Lo Guerre e Timpera, che è il, diciamo, un po' il quello che precede, insomma, l'analisi che precede questa analisi qua, e quindi sono due parti di uno stesso lavoro che comunque sono indipendenti fra loro, ma è ancora meglio leggerle insieme. Sul sito del professor Preparata trovate tutte e due andando nella sezione libri, e trovate anche sul sito diversi saggi tradotti in italiano che sono liberamente scaricabili. Guido, c'erano alcune domande a cui dovevamo rispondere, stavi rispondendo prima dell'inizio della pubblicità, e appunto qualcuno chiedeva di queste dinastie, insomma, del fatto chi sono, ecco, questo un po' credo l'abbiamo detto, sono, no?
2: Sì, non si fanno vedere, e anche se uno va ritroso fino agli anni di piombo ci sono, e ogni tanto salta fuori qualche nome, che ne so, pesenti, legati al terrorismo o implicati in maniera, e viene a scoprire che c'è una galassia di gruppi oligarchici, di famiglie, di potenti, potentati, e ti rendi conto che c'è una mappa lì, e nell'opera di Sciascia si vede anche questo, te lo fa capire in libri come Il Contesto, per esempio, ma si guardano bene dal farsi identificare.
1: Cioè, e chissà che... anche se no la Democrazia Cristiana in qualche modo rompeva un po' questo schema, no? Nel senso, di persone comunque venivano da, che si erano formate in un certo modo, forse era una dinastia nuova che dava fastidio, non so, forse pure questa potrebbe essere anche
2: la tesi di Piazzesi, è che gli anni di piombo derivarono dal fatto che ci fu un'elite di famiglie nuove, meno aristocratiche, mi sembra di capire, più borghesi, che stessero scalzando, cercavano di scalzare quelle altre, e che la guerra nacque da lì.
1: Poi non so che altro, quali erano gli altri messaggi, Luciano, il poi, discorso
0: ce n'è uno di Annalisa dove dice: salve, interessante trasmissione, grazie per le informazioni, noi possiamo fare qualcosa per contrastare questo sistema, per esempio per fermare l'immigrazione, dice, chiede.
2: Fermare l'immigrazione non lo so, l'unica cosa è cercare di formare gruppi su tutta Italia, federarsi, cercare di gestire, di opporsi, o di gestire, di opporsi, di manifestare, raccogliere firme, non lo so, non vedo altro modo, perché già dicevano, mi ricordavo con una scorsa superficiale alla rete, quando dopo l'annuncio del decreto della Meloni c'era proprio, mi sembra, una fonte rispettabile, non un sito complottista, che diceva che poi di questa gente che entrerà, con la scusa del lavoro che è falso, neanche 10 o 20% troverebbe lavoro, quindi tutta gente che viene lì, anzi da una ricerca in rete veniva fuori che già di quelli che stanno qui in Italia sono di età impiegabile, solo il 60% ufficialmente lavorano, e poi in maniera compiaciuta il sistema aggiungeva che più o meno riflette anche la posizione degli italiani, come se fosse una cosa che ne convalidasse, appunto, una cosa che ne confermasse la bontà. Così come gli italiani, quelli impiegabili, stanno al 60%, così è con gli immigrati. Quindi ci stanno 40% che stanno lì a non fare niente, e noi ogni anno perdiamo decine di migliaia dei migliori nostri laureati e tecnici che vanno a lavorare, vanno nel grande mercenariato europeo o americano. Ed è una cosa ormai che dura molto prima già dai tempi della Prima Repubblica questa cosa qui. Quindi è una cosa, è veramente una distruzione del paese questa, la stanno organizzata a tavolino, non sono fenomeni fenomeni culturali di movimenti no, questo è deliberato.
0: Poi Paul chiede, allora il sito internet è guidopreparatatuttoattaccato.com.
2: Sì.
0: Digiti quelle lettere lì, la parola lì, e ti esce il sito appunto del professor Guido Giacomo Preparata.
1: Sicuramente che sia una cosa organizzata scientificamente lo capiamo dal fatto che come è teleguidata, no? L'arrivo qui di questa disperazione, poi questo è di persone che attraversano il deserto per mesi, che arrivano in Libia e vengono imprigionati in dei lager effettivamente, che pagano per fare questo viaggio anche $10,000. È un investimento che fa non solo la famiglia ma tutte le famiglie che ruotano intorno magari a quella persona, quindi quella persona rischia la vita, parte ovviamente, partono in più, diciamo, quelli
2: molti muoiono,
1: moltissimi muoiono in percentuali alte, molto alte, quindi attraversando il deserto nelle prigioni libiche, poi attraversando il Mediterraneo e lì muoiono molti altri, quando arrivano qua in Italia sono persone che hanno oltre a essere disperate, aver investito tutto il capitale che avevano per arrivare qui e aver rischiato così tanto la vita, aver visto morire magari amici, parenti, eccetera, arrivano qui e ovviamente devono in qualche modo fare qualcosa, e sono manovalanza a disposizione spesso della nostra criminalità organizzata, anche che è molto organizzata e che è al servizio sempre delle solite strutture. Quindi che sia un fenomeno teleguidato è molto facilmente comprensibile. In più ci mettiamo il fatto che dentro queste ONG che operano in tutto questo, in questo scenario, ci sono direttamente i rappresentanti delle élite angloamericane, uno su tutte Soros, che un po' poi fa da parafulmine in realtà di tante altre situazioni, ma lo vediamo chiaramente, cioè, poi diventa il gioco politico e questi ci vincono le elezioni su questa cosa, non cambiando mai questo gioco, non mettendolo mai in discussione né gli uni né gli altri. E ovviamente nessuno pensa, per esempio, al fatto che questo gioco è determinato dal fatto che banalmente a un nigeriano, a un africano dell'Africa subsahariana non è consentito prendere l'aereo e venire qui con un visto turistico, mentre a noi è consentito fare il contrario. Quindi questo dimostra che, non essendo consentita una via normale a un africano per arrivare in Europa in qualsiasi modo, devono per forza scegliere quella strada che è controllata ad ogni passo, ed è controllata e sono governati i flussi, sono governati i numeri, sono governate le morti di tutti di questi disperati che vengono qua da noi, quindi è governato anche tutto il risentimento che viene alimentato verso l'Europa, no? E la voglia di riscatto rispetto a quello che ovviamente hanno vissuto queste persone facendo questo disperato tentativo di arrivare qua da noi. E quindi
2: sì, ed è un piano orribile da ogni punto di vista, è altamente razzista quando vengono a lavorare, della serie i lavori sporchi che non vogliamo fare noi li verranno a fare gli inferiori, già quello è una cosa immonda. Tu quello che dovresti fare è il tuo dovere di nazione è di automatizzare i lavori che non vuol fare nessuno, e nel mentre se trovi gente disposta a farli, pagarli il quadruplo, il quintuplo, pagarli altissimo per il sacrificio che fanno, e non certo invitare gli, tra virgolette, gli inferiori, che li porterai qui già col marchio infamante di un lavoro che è considerato in un mondo come il nostro governato da classe status infamante, quindi non si integreranno praticamente mai. Non solo, io ho pure sentito dire da quelli dei servizi, perché c'è gente che sta in Italia, africani, che io vedo da 15 anni che fanno accattonaggio, quindi non mi si venga a raccontare che abbiamo bisogni e esigenze economiche. E quelli dei servizi dicevano: beh, è bene così, perché sennò andrebbero a spacciare. Ma vi rendete conto? E questi sono quelli che gestiscono questo spettacolo orribile. E questa massa di gente, che, come racconta Domenico, che ha vissuto un inferno, alcuni dei quali arrivano qui già con un senso: adesso mi è dovuto, alcuni sono aggressivi, già hanno cominciato, già stanno cominciando ad azzuffare, già si vedono episodi di violenza, e arriveranno quelli arriveranno le brigate di destra prestissimo anche a regolare i conti, si presenterà proprio quello scenario di guerra urbana, arriverà piano piano, ma arriverà. E la cosa scandalosa è che questi andranno al 99% a formare dei ghetti, questo è, come quelli statunitensi. Quindi è un piano di guerra, è una delle cose peggiori secondo me che sta accadendo al nostro paese in questo momento. Quindi ci dovrà essere un'organizzazione, un qualcosa, bisognerà organizzare, ma proprio come prima mossa per preservare la pace qui da noi, che non vuol dire non riconoscere la sofferenza di questa gente, ma questa è non ha nulla a che vedere con loro, finalmente ha a che vedere con quelli, con i delinquenti, i criminali che questa dinamica la stanno pianificando e gestendo a scapito della popolazione locale in tutta Europa di fatto. Quindi per noi è una cosa molto preoccupante.
1: Senza parlare ovviamente delle mafie relative alle varie nazionalità, etnie che arrivano e che si formano qui e che si agganciano alle nostre mafie, quindi c'è la mafia albanese, la mafia nigeriana che piano piano si organizza sul territorio e gestisce tutta questa disperazione, questa manovalanza a disposizione di qualsiasi cosa, agganciandosi a un'economia della criminalità che in Italia insomma conosciamo da tanto tempo e che riguarda tutto il territorio nazionale, perché il nord non è assolutamente esente da questo, anzi probabilmente è dove è più radicato dal punto di vista economico questo meccanismo, perché c'è più da succhiare e quindi ecco, questo anche è una parte del discorso sì. Da fare, ed è un discorso anche qui politico, insomma.
2: La cosa agghiacciante più di tutto questo è che è sì, politico ed è gestito ai massimi livelli e che lo sanno e lo vogliono, e quindi sta tutto nelle nostre mani, insomma, noi che possiamo fare, cioè non c'è nessuno ora come ora nelle istituzioni, e ripeto, il voltafaccia tra virgolette della Meloni ne è la prova flagrante. Nessuno che si stia cercando di fermare sta cosa, in questo senso è grave.
1: Bene Guido, ti ringrazio, siamo stati insomma un paio d'ore, abbiamo affrontato tanti temi, e invito, come già detto prima, gli ascoltatori ad andare sul sito web del professor Preparata, guidopreparata.com, i due libri ultimi, Verso un impero sociale, Loguer e Timpera, sono i due parti di, insomma, di un'analisi sociale, antropologica, storica, economica, per darci proprio la base di ragionamento su quelle che sono le grandi dinamiche che guidano la storia sociale della contemporaneità, guardandola come qualcosa che c'è sempre stata nell'essere umano, nella storia umana. Quindi sotto certi aspetti è facile decriptare, l'elite non vuole che ci sia questa facilità di decriptazione dei meccanismi di dominio, ma se noi lo facciamo spazziamo via tutta la spazzatura che c'è in giro, che non ci aiuta a capire, che non ci aiuta ad organizzarci, che non ci aiuta a mettere un po' la mente chiara sul ragionamento delle cose da fare. Quindi è fondamentale fare queste letture per cercare di capire. Grazie Guido,
0: ci sentiamo. Grazie a voi. Grazie e buona giornata.
2: Altrettanto. Saluti.
0: Così.
1: Allora Luciano, siamo in l'ultima parte della trasmissione e allora ci sarebbe da sentire la registrazione, ci avevamo proposto di sentire la registrazione di un'intervista a Fulvio Grimaldi, ma temo che però forse non abbiamo tempo in questo senso, perché dura 37 minuti. In realtà no, potremmo farla partire e ce la facciamo.
0: 37 ci stiamo dentro, giusti.
1: Ce la facciamo. Allora sentiamo l'intervista di Harry Gotti a Fulvio Grimaldi. Credo che ti ho mandato il link sulla chat prima. Penso di sì. Dovrebbe essere qui. No, questa era la musica. No, questa era la musica, però andiamo subito. rinnovando subito e, così vediamo un attimo. Allora, eccolo qua.

0: Siamo in diretta?
1: Sì.
0: Ecco, rieccoci rientrati in diretta. Mandiamo quindi la registrazione dell'intervista a Fulvio Grimaldi, che doveva essere oggi con noi, ma poi un impegno l'ha portato, è in viaggio verso Biella. Quindi Fulvio sempre grande energie, è in giro in tutta l'Italia a fare eventi. Questa intervista fatta da Paolo Arrigotti a Fulvio Grimaldi, ma quale vittoria, soldi, è il titolo dell'intervista, ascoltiamola e poi magari vediamo se riusciamo a commentare nella parte finale. Possiamo partire, Luciano?
1: Ok.

0: sera.
1: Ciao a tutti gli amici e le amiche di Spunti di Riflessione, dopo un paio di giorni di latitanza.
0: Amici, di Spunti di Riflessione, rieccoci con voi, torna a trovarci come sempre con grande piacere Fulvio Grimaldi. Ciao Fulvio, grazie come sempre.
2: A te grazie Paolo per l'invito e un saluto a tutti i tuoi entusiasti spettatori.
0: Che gradiscono sempre i tuoi interventi, aggiungo io. Parleremo oggi di totalitarismo, di restrizione alla libertà di espressione e di manifestazione, però diciamo anche nel fuori onda con Fulvio, visto che questa intervista la registriamo oggi che è 24 febbraio, come dire, ci sembrava quasi d'obbligo un passaggio sul quarto anniversario, che cade proprio oggi, dell'inizio del conflitto in Ucraina. 24 febbraio 2022, 24 febbraio del 2026. Posso chiederti, Fulvio, così una tua valutazione di massima, e aggiungo anche un'altra cosa: ti saresti mai aspettato che questo conflitto sarebbe durato così a lungo? E tra l'altro aggiungiamo che è durato così a lungo e non è ancora finito, e non se ne vede la fine.
2: Se fossi un principe saudita, caro Paolo, ti infliggerei 10 scudisciate per l'errore gravissimo che tu hai commesso, inconsapevole, perché hai ripetuto quello che ci viene martellato in testa dalla mattina alla sera da 4 anni a questa parte, che il conflitto è iniziato il 24 febbraio.
0: No, no, è iniziato molto, diciamo, in senso convenzionale. Dai.
2: Attenzione ai scivoloni, perché non è, e questa è la cosa fondamentale da disintegrare. Io mi sono trovato qualche tempo fa invitato da Floris di martedì di fronte a un prestigioso, una colonna della nostra storia di sinistra, Bersani, il quale Bersani diceva quanto fosse brutta e cattiva la Russia per avere attaccato, invaso l'Ucraina, a partire appunto dal 24 febbraio era iniziato questo assalto, eccetera. Io gli risposi: caro Bersani, forse dovremmo pensare un po' più in largo, nel senso di arretrare nel corso del tempo e vedere cosa è successo prima e se c'è magari una continuità con quel 24 febbraio, se forse una origine, un filo che l'Allegro lega a qualche momento precedente. E gli ho detto: guarda, c'è stato un colpo di Stato a Kiev e lo ha organizzato Obama con Hillary Clinton e con la sottosegretaria Victoria Nuland, che ha deciso e organizzato tutto, ha impiegato milizie naziste di nome Azov, partiti di estrema destra fascistoidi tipo Private Sector, eccetera, per compiere un colpo di Stato che facesse fuori un po' di persone e facesse fuggire il presidente democratico regolarmente eletto, che ci teneva a tenere l'Ucraina in una sfera ad essa naturale, neutrale, equidistante dal vicino russo e dal vicino europeo. Questo doveva essere terminato, e ci doveva passare, si doveva passare alla situazione successiva determinata dal colpo di Stato. E quindi c'è stata una reazione, una parte dell'Ucraina, quella orientale, quella russa, quella russofona di etnia russa, che non ha gradito il colpo di Stato. È una popolazione che si ricordava molto bene dell'occupazione hitleriana, nazista, di qualche anno prima, e di come quel loro popolo russo avesse dovuto sacrificare 27 milioni di persone per poter restare libero e non essere distrutto, votato al genocidio, come era auspicato, come era programmato da Hitler. E questo se lo ricordavano. E quindi un colpo di Stato portato avanti da gente di quella risma, che a quel passato faceva riferimento, non gli piaceva. E allora erano cattivi, erano da punire. E i colpisti di Kiev hanno subito proceduto a cercare di normalizzare, e per 8 anni hanno fatto la guerra a quella loro gente, la propria gente, e gli hanno imposto di non parlare la loro lingua. E siccome questi non ci stavano, continuavano a rifiutare il nuovo regime, li hanno bombardati, li hanno cannoneggiati, li hanno aggrediti con forme di terrorismo, hanno fatto stragi di russi ucraini. Allora tutto è iniziato un po' prima. Bersani ha detto. Cosa mi ha risposto quando gli ho portato questi elementi storici, dati inoppugnabili? Ha detto, ma questa è storia. Una scappatoia abbastanza patetica per un uomo navigato, politico come Bersani. Era un po' sorprendente. Comunque questo si ripete, questo si è instillato, si è incistato. Nell'opinione pubblica la guerra è incominciata, oggi si ricelebra questa falsificazione parlando di conflitto iniziato oggi 4 anni fa, quando è iniziato invece nel febbraio del 2014 con un colpo di Stato infame che ha sovvertito un paese democratico e ha eliminato un presidente democraticamente eletto. Allora tutto inizia lì e questa falsificazione va assolutamente combattuta e vanno rimesse le cose al loro posto storico. Abbiamo di fronte una guerra che dura dal 2014, innescata attraverso un colpo di Stato occidentale, NATO e statunitense, e che si proponeva di garantire all'Ucraina uno status euro-NATO, come sul quale si sta continuando a lavorare, in particolare da degli incoscienti capi di governo europei, che in questa maniera, ed è visibile, ed è evidente, solare per tutti noi, si sono dati una zappa sui piedi e magari anche su organi ancora più delicati per quanto riguarda gli organi dei loro popoli, non tanto dei loro, che sono protetti dal grande zar dell'altra parte dell'Atlantico. Chiamiamolo zar anche lui, imperatore, visto che zar è la definizione che automaticamente si deve attribuire a Putin, che pure esce fuori da ripetute elezioni che lo hanno confermato e che a quanto pare, secondo i sondaggi degli stessi statunitensi, delle ditte statunitensi di sondaggio, gode dell'80% dell'approvazione del suo popolo, del suo elettorato, cosa che rispetto al 32% di cui gode Trump.

0: che per i russi chiamano operazione militare speciale, che invece i media mainstream dell'Occidente chiamano appunto l'invasione russa dell'Ucraina, così diciamo tutte quante. Vorrei ricordare il fatto che si dà ancora grande risalto alle operazioni militari condotte, in questo caso dai russi, sul territorio ucraino, però si dimentica spesso di ricordare che ci sono anche le operazioni militari ucraine sul territorio russo. Per esempio, io sono in contatto con un caro amico che è Marco Pata, che vive a Sochi, cioè nel Caucaso, e mi diceva che anche in questi giorni loro sono sotto costante allarme, quindi sirene antiaeree e quant'altro, per tutta una serie di operazioni militari condotte con i droni. Per non parlare poi di tutto quello che avviene nel Donbass, che è stato ampiamente documentato da giornalisti come, per esempio, Vincenzo Lorusso, lo cito perché l'ho anche intervistato in due occasioni, che sono state condotte, come ricordavi tu, appunto dal 2014 in avanti, fatte di bombardamenti, di uccisioni sommarie e di tutta una serie di altre violenze che sono state perpetrate nei riguardi di una popolazione civile. Ecco, ricordiamo questo aspetto, cioè, qui non si... perché una cosa è, perché sai, il discorso di guerra, guerra si combattono due eserciti, no, qui parliamo di violenze compiute contro civili, che è una
1: Ancora
0: bella
1: più
0: differenza.
1: importante è da ricordare un altro elemento che sfugge, che è tutta questa storia innescata dal colpo di Stato e dall'accesso al governo a potere in Ucraina di formazioni dichiaratamente naziste. Tutto questo poteva finire nel giro prima di mesi e poi di un paio di anni, sia a Minsk, quando si è concordata una soluzione che all'Ucraina avrebbe giovato molto di più di quella che si prospetta adesso in quanto a perdita di territori, e poi a Istanbul, dove hanno fatto poi irruzione in entrambi i casi, soprattutto i britannici, per impedire che si ponesse fine a una guerra che allora sarebbe stata veramente soltanto un'operazione militare speciale. Ma essendo l'intervento della NATO e degli Stati Uniti, dell'Europa, finalizzato appunto fin da Maidan, dal colpo di Stato di Maidan, a una guerra quantomeno ibrida, ma poi in prospettiva anche proprio guerreggiata normale, eccetera, quella di togliere di mezzo una grande potenza riequilibratrice degli equilibri mondiali, eccetera, e renderla, indebolirla, spossarla a forza di una continua guerra in cui si doveva continuare a impegnare i suoi mezzi, eccetera, subire poi le ritorsioni economiche, le sanzioni da parte dell'Occidente e così via, con il risultato eventuale di un collasso e di una disintegrazione della grande Russia in piccole entità, come si era sperato di fare in Siria, in Iraq, come è di solito il progetto dell'imperialismo per poter affrontare realtà non potenti, unitarie, sovrane, eccetera, ma tante piccole realtà frammentate, tra di loro anche ostili, che è poi il risultato di solito di queste guerre: il caos, la frammentazione, la disintegrazione. Si è visto in Iraq, si è visto in Libia, si vede adesso in Siria, e se lo propongono anche per l'Iran, ma sarà molto più difficile.
0: Assolutamente, sì. Tra l'altro ricordiamo, anche parlando del 2014, di un altro episodio tragico e criminale, aggiungerei io, che è stato rappresentato dalla strage nella casa dei sindacati di Odessa, che tra l'altro un noto sito, che non citeremo perché non merita assolutamente che gli facciamo pubblicità, ha ribattezzato il Rogo, e vabbè, è scoppiato un incendio perché una persona si è dimenticata la sigaretta accesa. Ovviamente sto ironizzando, e c'è poco da ironizzare, perché è stato un crimine in cui sono state assassinate brutalmente tantissime persone, anche in quel caso civili, innocenti, aggiungo io. Adesso veniamo a quello che è l'argomento di cui appunto vorremmo parlarvi oggi con Fulvio, che ha presentato dalla deriva autoritaria che non interessa soltanto l'Italia, ma anche l'Italia in termini di repressione del dissenso. Voglio dire, veniamo da anni, visto che vogliamo vedere la cosa in prospettiva storica, certamente non lodevoli da questo punto di vista. Penso a tutto quello che è accaduto durante il periodo della cosiddetta emergenza sanitaria, poi è seguito appunto la questione della conflitto in Ucraina e anche tutto quello di cui abbiamo parlato ampiamente, naturalmente, riguardo al Medio Oriente. Sappiamo, tra l'altro, che in questo paese è in discussione nelle aule parlamentari, non ancora approvato, sono in discussione, perché più di uno per la verità, questi disegni di legge cosiddetti anti per la lotta all'antiterrorismo.

0: antisemitismo, che tra l'altro potrebbero comportare una stretta di non poco conto sulla libertà di espressione, perché io ho scritto un articolo da poco sulla Fionda dove facevo questo tipo di ragionamento. Ricordo che ho anche una formazione giuridica, tra l'altro. Attenzione, perché non è solo il discorso della norma, del fatto di incorrere o meno nella, diciamo così, tagliole della norma, è anche l'effetto che provoca l'adozione di determinati provvedimenti, perché in quanti dicono o ragionano forse di questo argomento è meglio che non me ne occupi, così, come dire, scongiuro ogni rischio di finire, tra virgolette, in una situazione poco piacevole, che ne so, tipo essere convocato in una procura, in una questura, anche di peggio, perché purtroppo, ecco, anche per andare nel mondo del giornalismo, mi vengono in mente tutta la questione delle cosiddette querelle temerarie, che sono purtroppo molto spesso uno strumento incredibile per tacitare le voci del dissenso. Ecco, alla luce di questa mia premessa, qual è il tuo giudizio su tutte queste, questa, diciamo, questa spirale? Perché qui non parliamo di un singolo episodio, parliamo di una spirale.
1: Sono secoli, millenni, che una elite che si ritiene migliore è titolata al potere, al dominio, a controllare gli altri, a utilizzare gli altri come fonte di accumulazione di ricchezza, gli altri e le risorse, eccetera. E gli intervalli di questi domini che si sono imposti all'umanità per appunto millenni sono stati sempre molto brevi e hanno subito poi delle controffensive da parte di queste elite, impadronitesi di solito con grande perizia e attraverso mezzi finanziari superiori, accumulati, rubati, dei mezzi tecnologici, tecnici e degli strumenti generali di convincimento, eccetera, di manipolazione per mettere sotto le persone e il loro pensiero. Gli intervalli sono stati brevi, sono stati, mi ricordo, all'inizio, in mezzo al Medioevo, la bellissima il tempo radioso dei nostri comuni che si sono liberati dai domini imperiali, Vaticani, germanici, eccetera, e hanno avuto una breve stagione di autonomia, di sovranità popolare. Abbiamo avuto poi, tanti secoli in cui non si è verificato più niente del genere, fino all'illuminismo e alla Rivoluzione francese. Poi c'è stato più rapidamente nell'Ottocento la famosa primavera dei popoli, dove la monarchia assoluta, il potere totalitario, protrattosi per tutti questi secoli, è stato messo pesantemente in questione ed è stato anche sconfitto con la creazione delle nazioni sovrane, con la creazione del potere del popolo, con la rivoluzione d'ottobre, con la rivoluzione anticolonialista dei popoli del cosiddetto sud del mondo. Abbiamo vissuto una fase di liberazione fenomenale nel corso della seconda metà del Novecento e anche all'inizio di questo millennio. Adesso ci troviamo, credo, nella fase del tentativo di recupero di tutto quello che è stato mantenuto, difeso con tutti i mezzi possibili e immaginabili, di solito crudeli, feroci, terribili. Gaza è un esempio, l'Ucraina è un altro esempio, tutte le guerre del dopoguerra condotte dagli Stati Uniti e dalla NATO sono un esempio. Sono tutti esempi per riportare il mondo alla situazione del dominio dei pochi sui tanti. Oggi siamo entrati in una fase decisiva di questo scontro, con un arretramento delle istanze di libertà, di autodeterminazione, di autodifesa che si rappresenta con tanti episodi simbolici. Askatasuna, sgomberato a Torino, è uno, ma le guerre generali che si stanno svolgendo sono tutte nel segno del recupero del potere assoluto, che si vanta di portare avanti discorsi di liberazione democratica, di diritti umani, eccetera, con lo scopo precipuo, come sempre poi risultato, di un'imposizione di un dominio esterno che produca o caos o sottomissione dei popoli in questione. Allora, come sono riusciti ad arrivare a ripartire con questo progetto di recupero di un potere totalitario assoluto, recentemente chiamato fascismo? Ma fascismo lo è nell'anima, nella sostanza, poi ci sono le varie articolazioni organizzative, ideologiche del fascismo, ma comunque di fascismo nel senso di urfascismo alla Umberto Eco, si tratta. Hanno avuto una grandissima intuizione. Dopo aver cercato di perpetuare una civiltà colonialista, saccheggiatrice, nella guerra del Vietnam, dopo aver subito dei contraccolpi con la liberazione dei paesi colonizzati in Africa, in America Latina, in Asia, eccetera, cercando di recuperare, perdendo quella battaglia di grande rilancio del dominio dei pochi sui tanti, del dominio colonialista in Vietnam, hanno preso una decisione. Hanno capito una necessità, che è quella di controllare le opinioni delle persone in maniera più stringente, perché è quello che ha determinato la sconfitta sia dei poteri coloniali, sia soprattutto del Vietnam, è stata una libertà di informazione che dopo la vittoria sul nazifascismo era stata garantita. La democrazia la doveva concedere. Avevamo una pluralità di voci, di libertà di voci, mediatiche, giornalistiche, televisive, radiofoniche, eccetera, che avevano determinato la crisi del Vietnam, la sconfitta del Vietnam, la presa di coscienza di milioni di persone in tutto il mondo che si sono buttate per le strade per dire basta a questa aggressione infame, e hanno saputo che lì si buttava la diossina sulla gente innocente, che lì si buttava il napalm per bruciare tutto quello, è la condizione della vita ecologica, le foreste e tutto, eccetera. L'hanno saputo. Hanno saputo da giornalisti fenomenali come Seymour Hersh, quello che ci ha raccontato la tragedia di Milai, quando un intero villaggio di donne e bambini è stata chiusa in un canale secco e mitragliata dai Marines. Tutto questo ha determinato la loro consapevolezza. O ci impadroniamo di questi canali che arrivano nelle sinapsi delle persone e gli fanno credere quello che a noi interessa che credano e non sappiano più quello che non dovrebbero sapere, o se no abbiamo perso la partita in termini storici, epocali, e si sono impadroniti dell'informazione. L'hanno veramente catturata. L'informazione, che un tempo aveva anche da noi, ma soprattutto in Occidente, una ricchissima pluralità di voci contraddittorie, alternative, dialettiche, eccetera, è stata uniformata. L'hanno comprata, avevano i soldi e questi soldi questa volta li hanno adoperati in maniera intelligente. Si sono comprati tutto. Quella che negli Stati Uniti era considerata, dalle analisi degli studiosi della comunicazione, come erano considerate le fonti affidabili, credibili dell'informazione, negli anni 80 erano 156 tra radio, televisioni, riviste, giornali, eccetera. In gran parte non ci sono più, sono diventate 6. Oggi quello che conta, che determina l'informazione negli Stati Uniti e irradia alle dépendance europee, no? Dell'Occidente, eccetera, sono sei. Sono essenzialmente Warner Brothers, Disney, New York Times, la CNN, e poi me ne sfugge un altro. Comunque sono sei, secondo appunto gli studiosi di questa materia. Da noi è successo lo stesso. Noi abbiamo avuto un padrone unico dei tre giornali più importanti d'Italia, la Stampa, la Repubblica e poi nel nord molto importante il Secolo XIX. Poi un altro padrone del Corriere della Sera, che però ha anche una televisione. Gli altri esistono ancora, sopravvivono. I giornali locali, il Gazzettino, il Mattino, la Gazzetta del Mezzogiorno, ma non sono giornali. Sono ripetitori di quello che i giornali grandi e grossi gli fanno dire, perché se non lo dicono non beccano pubblicità, perché i lettori non li mantengono in vita, li mantiene in vita la pubblicità, e la pubblicità gli viene data dagli imprenditori, ma gli imprenditori sono i padroni dei giornali e delle televisioni, Berlusconi, Angelucci, Elkann. Non sono editori come erano una volta, che facevano informazione come mestiere, sono imprenditori che hanno interessi economici, commerciali, vendono prodotti, cose, e l'informazione deve, e atteggiamenti politici, e quindi opinioni politiche, e quindi il loro lavoro è quello di diffondere quello che serve a loro perché i loro scopi commerciali e ideologici e politici siano corrisposti, condivisi dall'opinione pubblica. Ci sono riusciti. Se oggi avanza a passi da gigante L'autoritarismo, il totalitarismo, soprattutto in Occidente, molto di meno in Oriente e tanto meno nel sud del mondo, per quanto diffamato dalla propaganda occidentale che vede dittatori da tutte le parti, fuorché a casa sua, con Trump o tra gli alleati di casa sua, che determinano ormai un passaggio dalla divisione dei poteri, come l'abbiamo ereditata, formulata da Tocqueville, ereditata dalla Rivoluzione francese, la divisione dei poteri che garantiva un equilibrio di rappresentanza tra governanti e popolo attraverso il giudiziario, il legislativo e l'esecutivo. Oggi deve esistere solo l'esecutivo. Trump che si scontra con la Corte Suprema, che per una volta ha prevalso adesso con la storia dei dazi, ma che ha una guerra ininterrotta con i giudici, per quanto siano giudici molto di solito obbedienti perché eletti negli Stati Uniti, comunque ha uno scontro con i giudici, con i governatori degli stati individuali, eccetera, e con la Corte Suprema. Noi che abbiamo un governo che non c'è giorno che non si attacchi a qualche motivo di violenza, di denigrazione, di attacco, di calunnia nei confronti di quell'organismo, di quella istituzione che dovrebbe sorvegliarlo, la magistratura. La magistratura è quella dei controlli. L'esecutivo è quello che esegue le leggi del Congresso, del Parlamento. Ma il Congresso degli Stati Uniti, che cosa c'è? Esiste ancora? C'è un presidente che fa quello che vuole e lo disfa. Fa una guerra, bombarda, attacca, minaccia, unisce i giganteschi armamenti intorno a un paese per minacciarlo e il Congresso non fiata. Il Congresso che è l'unico che è autorizzato che può autorizzare le guerre. Non c'è. Noi il Parlamento nostro, dov'è il nostro Parlamento? Si sta andando avanti di pacchetto di sicurezza in pacchetto di sicurezza e ogni volta è una limitazione della libertà di espressione, della libertà di organizzazione, della libertà della dignità del rapporto di lavoro, eccetera. Ogni volta è una chiusura, una cosa che ti restringe, che ti soffoca, ti strangola, eccetera. E il Parlamento non può far nulla perché è in minoranza l'opposizione, eccetera. Il voto di fiducia, la legge elettorale, si chiude tutto col voto di fiducia e non rimane altro che da fare, che manifestare, che andare in piazza, magari per la Palestina, magari contro la guerra all'Iran, contro i colpi di Stato, contro il Venezuela, eccetera. Ma è l'unica cosa che si può fare ed è gravemente sgradita, visto che già sul piano istituzionale hanno preso il controllo del Parlamento, stanno intimidendo, minacciando giorno e notte la magistratura e i suoi compiti in modo da favorire il loro malaffare, i loro arbitri, le loro prepotenze, e adesso hanno anche gli strumenti, quei pacchetti di sicurezza, per paralizzare la libera espressione, la libera organizzazione della società, del popolo. Cioè noi stiamo precipitando in tempi rapidissimi a una forma totalitaria che ha il suo esempio massimo in questo clown feroce con i denti a sciabola di Washington, che ha il suo corrispondente l'altro giorno, ieri, al Parlamento europeo. Zelensky ha avuto un'ovazione, credo di 23-24 minuti, dal Parlamento europeo, istigato e controllato e condizionato nei suoi privilegi, nella sua possibilità di essere da una commissione e da una presidente di commissione che nessuno ha eletto. E questo Zelensky ha avuto questa ovazione, questa standing ovation, mai vista di fronte a nessun personaggio, nessuna illustre figura nel Parlamento europeo. Perché Zelensky? Perché è un piccolo tiranno, perché rispecchia le ambizioni di queste classi politiche che questo sognano, di Zelenskizzarsi, di avere capi di Stato, il premierato che la Giorgia Meloni vuole preparare o forse attuerà nel prossimo mandato, ma comunque ci stanno lavorando e quello è l'obiettivo. Premierato dove il primo ministro è eletto plebiscitariamente, nessuno può più buttare giù e può fare e disfare i governi, i ministri, parlamenti come gli pare. Un Trump di, alla, alla matriciana, come da noi si usa dire. Allora, tutto questo sta succedendo e naturalmente le vittime sono i più deboli. Io ho qua una lista, caro Paolo, di eventi recenti, episodi che mi sono segnato, ma è una piccola parte di una episodica che sta infettando l'intera Italia come forma di sopruso, di repressione, di come si dice? Azzittare, insomma.
0: Tacitare, tacitare.
1: Azzittare o tacitamento, sì. Sono una serie in queste ultime settimane, di provvedimenti nei confronti di persone assolutamente innocenti che hanno semplicemente esercitato in maniera educatissima il loro diritto costituzionale di esprimere un'opinione. E si
2: E
1: tratta.
2: allora stacchiamo e siamo ritornati in diretta. Domenico.
3: Sì, torniamo in diretta. Il contenuto di Fulvio Grimaldi lo potete sentire sempre andando sul canale YouTube di Paolo Arrigotti, che è Paolo Arrigotti giornalista. Andate lì e trovate, insomma, sono molte le interviste fatte a Fulvio. Questa era quella, in realtà abbiamo mandato un'intervista relativa all'anniversario dei 4 anni dell'operazione speciale russa in Ucraina, che però, insomma, faceva il punto Fulvio di questi 4 anni importante, e di come appunto insomma la situazione sia, no, sempre più usata innanzitutto contro le persone, contro le genti, contro le povere gente ucraina e russa, ma poi soprattutto usata dagli angloamericani e dalla parte ovviamente suicida dell'Europa. Per imporre il dominio, no? Imporre il dominio e continuare a imporre la guerra. Quindi, un punto importante da parte di Fulvio. Vi suggeriamo anche l'ultima intervista, che è quella relativa appunto all'ultimo aggiornamento. Quest'ultima la proponiamo sul canale Telegram di Debito e Democrazia, al quale comunque vi invitiamo sempre ad iscrivervi. Andate su Telegram. Scrivete Debito e Democrazia e trovate il canale Telegram della nostra trasmissione. Vi potete iscrivere, ovviamente gratuitamente, e così avrete la possibilità di avere quei 2 o 3 articoli che pubblichiamo ogni giorno tra me e Leopoldo di aggiornamento. Insomma, in realtà ne pubblichiamo anche di meno ultimamente, proprio per non essere troppo invasivi. C'è un profluvio di contenuti ovunque, di qualsiasi genere, quindi noi cerchiamo di selezionare un po'. L'ultimo che abbiamo postato in realtà è domenica ed è l'intervento molto interessante, sentitelo, di Marco Guzzi in San Pietro, proprio nella cattedrale di San Pietro, sulla tomba di Pietro, dove Guzzi, no, spiega appunto questo fatto, che ci troviamo a un crocevia della storia umana e dove probabilmente c'è da pensare rispetto a come un po' rivederci anche noi come soggetti singoli, individuali, rispetto alle grandi categorie, come anche sono quelle della religione, della fede, e insomma tanti altri argomenti molto molto interessanti. Poi avremo sicuramente Marco Guzzi qui ospite, credo fra un paio di settimane, perché in questo fine settimana c'è il grande raduno qui a Sagrofano, vicino Roma, di fine anno, dei Darsi Pace, e quindi ci sarò anch'io, insomma, e poi ne avremo occasione di parlarne comunque fra un paio di settimane. Pubblichiamo sicuramente poi questa intervista ultima insomma, di Fulvio Grimaldi con Paolo Arrigotti, e poi nei prossimi giorni riproponiamo l'intervista di oggi con il professor Preparata. Ci sono stati tanti argomenti e quindi la risentiremo sul canale Telegram. Ripeto, Debito e Democrazia su Telegram, e così vi potete iscrivere al canale in tempo reale. Bene.
2: Anche perché ci stiamo avvicinando al periodo estivo, quindi c'è già il caldo. quindi ce la fa. Più se aumentiamo la pressione e via di seguito, rischiamo sì di fare qualche piccolo collassetto, insomma, ecco. Allora cerchiamo di stare all'ombra, qui in Veneto all'ombra bisogna fare attenzione, perché a volte l'ombra è riferita anche al bicchiere di vino, e quindi ecco, diamo all'ombra, come sempre non si esagera, ecco. E quello volevo aggiungere. Me ne mancano ancora 58 minuti, e in effetti è uscito il tabellone qua della pubblicità tra 2 minuti.
3: Io, bene, dire, io manderei una canzone di Renato Zero in questi ultimi 2 minuti, che piaceva tanto al nostro Gigi, e ti mando il link, Luciano.
2: Non sai il nome della canzone?
3: Magari, se tu metti Magari di Renato Zero, questa era forse la canzone preferita di Gigi di Renato Zero, e la trovi sicuramente. L'appuntamento è a martedì prossimo. Grazie Luciano, grazie a tutte e tutti voi. Ci sentiamo martedì prossimo alle 10. Iniziamo alle 10. E quindi continuate a stare però sui 94 MHz di Radio Gamma 5
2: e buona continuazione.
3: E buona continuazione.
2: Ciao Domenico.
3: Ciao Luciano, grazie.
2: Ecco Renato Zero con Magari.

0: a me, prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie. Magari toccasse a me, ho esperienze.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: AF
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Ho visto bere a una fontana.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, dai 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente. Oggi è il 9 giugno e vi assicuro che la puntata sarà molto intensa e molto ricca di piacevoli ospiti. E vi anticipo che avremo quest'ora in collegamento telefonico Valentina, che è presidente dell'associazione AMO e Autismo Mille Opportunità, e poi seconda e terza ora avremo Silvana Bonazza, in arte La Splendida, e cioè la prima donna fotografa professionista in Italia. Quindi non rimanete tutte tra le ore, mi raccomando, sintonizzati. E io parto subito con i ringraziamenti, perché abbiamo avuto siamo stati domenica al giro in nave con il gruppo di Radio Gamma 5, e quindi abbiamo visto la laguna, le balere, e siamo riusciti a guardare la Burano da lontano, poi siamo fermati a Lido, abbiamo visto l'isola di Pellestrina, ma soprattutto, diciamo, il contorno che c'era era bellissimo, straordinario, ma come al solito è la compagnia delle persone che ha fatto la differenza, quindi la possibilità, insomma, di passare dei piacevoli momenti assieme. Quindi in particolare poi ringrazio e saluto, perché ci sono stati dei bellissimi momenti, delle bellissime chiacchierate anche con Ottavio, con Fabio Valerio, che so che ci sta ascoltando con la sua radiolina, e il grande Maurizio da Bassano. Ma insomma, l'elenco sarebbe interminabile, perché veramente è stato un piacere vedere tutti e fare quattro chiacchiere con tutti, e anche con gli altri conduttori della radio, quindi Ettore, Diego Deppi, poi Lilli e via dicendo, ma Thomas, ma soprattutto un ringraziamento speciale a Luca e tutto il gruppo degli Irriducibili per aver organizzato una giornata così speciale. Ecco, io oggi ho, proprio perché è una puntata ricca e densa, ho un aiuto regia speciale anche lui, e mio figlio Gabriel.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, lui oggi mi aiuterà con gli ospiti, e insomma starà attento che tutto andrà bene, ma soprattutto, come ha detto Luca, anche la stiamo cercando di formare nuovi conduttori del domani. Ecco, allora io mando una conferma alla nuova ospite, vediamo se ci risponde subito. Quindi cominciamo subito con la sua telefonata, attendiamo un attimo che ci chiami. Le mando conferma solo un secondo. Ok. Allora, dovrebbe chiamare adesso. Attendiamo un secondo. Vi ricordo nel frattempo che voi potete mandare un messaggio al 334-710-2672, quindi al 334-710-2672 potete inviare un messaggio che poi leggeremo in diretta. Ecco, un attimo solo che attendiamo che ci chiami, e nel frattempo vi ricordo... un attimo solo che stiamo attendendo la telefonata, e vediamo un attimo. Allora, un secondo solo, vediamo se... ecco qua. Ok, ciao Valentina.
2: Buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il mio invito.
2: E grazie a te.
0: Allora, un attimo solo che mi sistemo anche le cuffie, così so Perfettamente. Ok, perfetto. Tu mi senti bene?
3: Benissimo, benissimo.
0: Perfetto, perfetto. Allora, ti presento ai nostri radioascoltatori. Abbiamo qui con noi il piacere, abbiamo il piacere di avere qui con noi Valentina Bribré, che è autrice, scrittrice, terapista, coach, ma soprattutto presidente dell'associazione AMO, che significa Autismo Mille Opportunità. Benvenuta Valentina.
3: Grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, iniziamo un po' a farti conoscere. Allora, quando è, come e perché nasce l'associazione AMO?
3: Allora, l'associazione AMO nasce innanzitutto da un concetto di base che è l'amore per la diversità. Nasce perché io ho un figlio autistico, oggi di quasi 13 anni, e quindi mi ci sono ritrovata proprio dentro effettivamente come genitore, e ho capito che c'erano ancora tante cose da fare, tante cose da costruire e per cui lottare, quindi c'era proprio un'esigenza sia personale sia territoriale.
0: Perché ricordiamo che la tua associazione dove ha sede e pertinenza?
3: Sì, a Salerno. Noi siamo su Salerno, ma operiamo anche su Napoli, perché io nasco a Napoli, ho vissuto a Napoli per tanto tempo, poi mi sono trasferita a Salerno, quindi ci occupiamo di questi due territori, perché ecco, insomma, comunque c'è necessità ovunque in realtà.
0: Certo.
3: Vorrei ampliare l'associazione e farla arrivare anche a livello nazionale, ma non dobbiamo disperdere le energie, perché c'è tanto da fare ancora, tanto da costruire, come dicevo poc'anzi.
0: Ecco, ma a questo proposito ti chiedo, proprio perché ci sono tante realtà e soprattutto tanti ragazzi autisti che necessitano insomma di un certo tipo di percorso, e immagino che in tante zone ci siano varie associazioni o varie realtà, o a livello anche pedagogico piuttosto che in strutture magari anche operative, ma c'è una rete tra di voi che in qualche modo appunto possa un giorno far nascere coprire, ecco, diciamo, l'intero territorio italiano a livello di collaborazione?
3: Cioè, intendi unificando una singola associazione che possa gestire un po' tutto o tutte?
0: Sì, oppure una rete comunque fra di voi, nel senso anche semplicemente per sostenervi a vicenda, insomma, o anche potenziare l'effetto, il beneficio, insomma, ecco, dei ragazzi che seguite.
3: Allora, questa è una bellissima domanda, perché diciamo che purtroppo il campo di cui noi ci occupiamo, che è prettamente l'autismo, anche se ci siamo aperti a tutte le diversità, le neurodivergenze, però ecco, l'autismo all'interno proprio della parola autismo ci sono vari gradi di supporto, vari livelli di autismo. Questo purtroppo differenzia tanto anche i bisogni da fornire a questi ragazzi, che sono tutti diversi uno dall'altro. Quindi oltre una volontà di fondo della singola persona, del genitore o degli associati, c'è anche una diversità che rende poi i bisogni anche diversi. Quindi c'è bisogno poi di forze diverse. Per cui fare una rete è complicato anche per il tipo di diagnosi di cui noi ci andiamo ad occupare, proprio per la difficoltà di avere bisogni che possano soddisfare tutte le utenze. Quindi questo è il primo problema di fondo. Poi un altro c'è, cioè, purtroppo che ci subentrano poi purtroppo degli interessi economici. Cioè, noi genitori che viviamo l'autismo, molto spesso, soprattutto tra noi presidenti, c'è il discorso, ecco, di pensare tanto ai bisogni del proprio figlio. Quindi magari, ecco, io guido un'associazione, ma la guido prettamente anche per occupare mio figlio, che in realtà non c'è niente di male in questo, perché ognuno di noi deve comunque, insomma, garantire un dopo di noi al proprio figlio, ai nostri figli, no?
0: Certo.
3: Però si perde poi il concetto di comunità e anche di umanità. Quindi l'idea, purtroppo, di far nascere un'associazione ex novo era proprio per avere più libertà di azione, perché altrimenti si è vincolati e io mi sentivo vincolata a delle associazioni che poi pian piano hanno perso il focus. Spero che questo non accada anche a me, quindi, perché ecco, non mi voglio ergere a super partes del, dove ecco questa cosa sia magari impossibile. Me lo auguro fortemente, perché voglio mantenere proprio degli obiettivi umanitari di fondo in questo. Quindi questo rende, diciamo, difficile il fare rete tra di noi, perché entrano, subentrano tanti interessi, purtroppo anche di natura personale, quando, come ti dicevo, alcuni presidenti o alcuni associati hanno proprio dei figli che sono autistici. Lì magari c'è una direzionalità ben precisa che poco presta attenzione poi alle esigenze degli altri.
0: Ma quindi, quando tu
3: purtroppo
0: dici,
3: dove subentrano le economie, è sempre un po' complicato fare rete, però con alcune associazioni è possibile farlo, perché hanno mantenuto quello che ti dicevo prima, l'umanità di fondo.
0: Ma quando tu dici infatti perdere il focus, significa diciamo guardare più all'interesse economico rispetto, diciamo, all'obiettivo con cui magari era nata quell'associazione, o intendi magari, appunto, che ne so, condizionamenti di altra natura?
3: No, intendo entrambe le cose. Innanzitutto, come hai detto tu, c'è il discorso proprio prettamente economico, magari raccolte fondi che non creano nulla. Mi è capitato molto spesso di vedere raccogliere per poi non creare veramente niente. Quindi questo già, diciamo, è magari portare quei soldi, quei fondi al proprio orticello, cioè al proprio figlio, e bisogno del proprio figlio. Allora lì assistenzialismo, non è associazione, sono due cose un po' diverse. Però spesso nascono queste associazioni che poi hanno come scopo l'assistenzialismo personale della persona che l'ha creato. Quindi questo è il primo problema, e poi subentra l'altro, quello istituzionale. Quando un'associazione entra all'interno di alcuni circuiti, soprattutto di natura politica, può perdere le proprie finalità.
0: Certo.
3: Perché poi ci possono essere accordi, vetrine e quant'altro, che perdono il focus di fondo di cui ti parlavo prima.
0: Certo.
3: Cioè rimanere seri, ma comunque sempre da guardarsi allo specchio come primo obiettivo di fondo, senza mai perdere quello spirito per cui avevamo aperto l'associazione e quello spirito per cui dobbiamo portare avanti dei progetti.
0: No, no, infatti. E guarda, tanto è arrivato anche nel frattempo un messaggio da parte di Gino De Paoli, che è un altro conduttore che saluto, e mi ricorda che Giovanni Pirozzi, che è un nostro caro radioascoltatore ed è anche colui che ha scritto e prodotto la canzone di Radio Gamma 5 per il 50esimo, lui abita a Casal Nuovo e il figlio Alessandro è autistico. E io non so se, diciamo, lo conosci, perché lui è comunque in zona Napoli, e ti metterò in contatto con lui, ti darò il suo contatto, o darò a lui il tuo, in maniera tale che possa magari in qualche modo anche usufruire delle attività e di tutto ciò che fate voi, insomma, in associazione, insomma, ecco, mi piace.
3: Sì, ho avuto modo di conoscerlo, perché ha commentato all'intervista di oggi, quindi sul mio profilo,
0: okay.
3: Quindi sì, ci siamo già aggiunti, comunque sì.
0: Ah, perfetto, perfetto.
3: Ti ringrazio,
0: allora, mi fa piacere. Allora, torniamo alla domanda, che è appunto voi che obiettivo avete come associazione?
3: Questa è una bellissima domanda, perché noi abbiamo un obiettivo, diciamo, un po' particolare, quello di creare una struttura lavorativa per il dopo di noi che non sia assistenzialismo. E qui abbiamo una miriade di problemi, sia proprio da parte interna, da parte delle famiglie. Perché? Perché si perderebbe la pensione, si perderebbe, insomma, tutta una serie di benefit che i nostri figli hanno. Ma nel frattempo c'è anche un'altra cosa, che all'interno delle associazioni a volte è un percorso che tante fanno, che è quello di creare queste strutture sempre all'interno dell'associazione di formazione per i ragazzi. Ragazzi, poi, ad esempio, facciamo un esempio pratico, formiamo i ragazzi per produrre il pane. Li formiamo a IOSA, che significa, cioè, ogni anno facciamo sempre produzione di pane, l'associazione la vende per continuare a pagare formatori, i soldi non vanno ai ragazzi. Cioè, questa cosa la mia associazione non la deve fare assolutamente, i soldi devono andare ai ragazzi. Cioè, noi dobbiamo formare per creare a loro un'opportunità di socializzazione attraverso il lavoro, ma anche un'opportunità per uscire dall'assistenzialismo, qualcosa che possa dare quel quid in più, quel plus, quella dignità che tante altre persone hanno attraverso l'indipendenza, l'autonomia e il lavoro. Ovviamente pensiamo di farlo sempre attraverso l'aiuto di professionisti, psicologi che fanno anche parte del mio team, della mia associazione, perché comunque io ho un team scientifico, cosa che non tutte le associazioni hanno. Invece la mia lo ha, perché io poi lavoro anche nel settore, come avevi accennato tu all'inizio dell'intervista. Quindi il nostro obiettivo è proprio di uscire un po' fuori dai parametri, tra virgolette, usuali di tante associazioni.
0: Ma
3: che è
0: infatti,
3: quello di creare una struttura.
0: Infatti a me è piaciuto subito dalla prima volta che l'ho letto l'acronimo che voi avete utilizzato, cioè AMO, innanzitutto perché comunque mi richiama a ciò che principalmente serve per accompagnare questi ragazzi, quindi l'amore, ma soprattutto il significato delle singole lettere, e cioè appunto autismo, mille opportunità, perché le mille opportunità mi richiamano a quella che è la preoccupazione di ogni genitore che ha queste difficoltà, e cioè il fatto: cosa ne sarà di mio figlio un giorno quando io non ci sarò più? Quindi io sposo completamente, anzi ti faccio anche i complimenti per il fatto che vi ponete come obiettivo quello di restituire anche una dignità sociale a questi ragazzi, e non semplicemente, come hai detto tu prima, intraprendendo la via dell'assistenzialismo, insomma, ecco.
3: Sì, noi abbiamo anche un altro progetto che abbiamo realizzato da poco, che è un'app, sì. un'app di marketplace, quindi che aiuterà le famiglie che vivono l'autismo, e all'interno dell'app c'è anche la possibilità di creare una sorta di dating, appuntamenti tra persone autistiche. E questa è un'app che ci abbiamo messo 2 anni e mezzo, cioè, quindi sono molto contenta di questa cosa, perché insomma è stata di difficile realizzazione, soprattutto per la ricerca dei fondi, perché le app insomma non sono proprio così tanto economiche, perché ecco, c'è bisogno di programmatori, di grafici, insomma tutta una squadra che poi ci lavora e rende l'app usufruibile, anche perché c'è bisogno poi di assistenza continua, i vari bug, gli aggiornamenti, insomma tutte queste problematiche che poi fanno parte dell'internet. Ma il progetto dell'app è un progetto nazionale. Un progetto nazionale, come ti dicevo, ma all'interno anche una sezione di marketplace che mira a fare cosa? Mira ad unire tutti i genitori che magari hanno un'attività, ad esempio, sono un esempio pratico, io ho un bar e ho anche un figlio autistico.
0: Sì.
3: All'interno dell'app sponsorizzo o comunque parlo del mio bar, perché? Perché io, vivendo l'autismo, sono io la prima persona che conosce tanto di autismo. Ora, niente a togliere ovviamente ai grandi professionisti, che tra l'altro, ripeto, io ho anche un team scientifico, ma il genitore può dichiararsi esperto del proprio figlio e quindi di quel tipo di autismo. Sicuramente poi leggono tanto, noi genitori comunque siamo informati, cerchiamo di essere sul pezzo per quanto riguarda le leggi, per quanto riguarda le novità, per quanto riguarda qualsiasi cosa che sia ricerca scientifica, perché oggi insomma ne sentiamo tante, anche rispetto alla possibilità di usare magari dei farmaci piuttosto che altre cose insomma che sono sotto studio. Quindi io credo che i genitori possano avere una formazione profonda proprio dall'esperienza, perché vivono l'autismo H24. Quindi sicuramente andare in un bar che magari, ecco, io so che appartiene ad una famiglia che vive l'autismo, innanzitutto io sto portando soldi a quella famiglia.
0: Certo.
3: Cioè regalo anche delle ore, come devo dire, di terapia acquistando quei servizi. Magari quella famiglia li investirà proprio in questo, li investirà nel far seguire di più il proprio figlio, avere delle leggerezze in più, quindi questo. E poi crea una rete di amicizie, di persone che si possono parlare, che possono condividere qualcosa che molto spesso ci tiene un po' in disparte, no? Cioè abbiamo paura di confrontarci con l'altro, di parlare, anche perché non tutti conoscono la problematica. Invece io già so che vado da una persona che bene o male la conosce. È vero che è esperto dell'autismo del proprio figlio, ma posso parlarne anche del mio, di quello che vivo io. Quindi questa rete è in più un'accoglienza anche rispetto ai propri figli. Cioè immaginiamo che io vado in questo bar con mio figlio autistico, non sarò, già so che magari avrò meno possibilità di essere giudicato dall'altra famiglia.
0: Certo,
3: perché lo vive,
0: c'è
3: anche
0: più sensibilità.
3: Lei. Quindi questo è l'esempio, ecco, insomma, del marketplace, che però si propone anche di essere aperto per le persone autistiche che magari o hanno creato un brand o hanno loro stesse un'attività, in modo tale che, ecco, si crea un circuito di rete di conoscenze e di aiuto, perché magari quella persona è poco conosciuta, io vado al bar e magari arrivano 10 persone, certo. Magari si crea rete, si crea economia per risolvere poi il problema del dopo di noi, magari quelle persone guadagnano un po' di più, riescono a mettere un po' di più da parte qualcosa, quindi il marketplace ci voleva per forza per creare questo tipo di rete.
0: Beh, certo.
3: E poi c'è l'aspetto di dating, perché ci sono gli autistici adulti che sono in grado di avere una relazione magari con qualche altra persona, però hanno difficoltà nell'approccio, e quindi TAP consente di tagliare tutte quelle che sono le difficoltà e soprattutto cercare una persona che magari anche lei è autistica e conosce la problematica, quindi ho meno difficoltà nell'essere me stesso, nel dovermi mascherare, perché poi, ecco, tanti autistici usano il masking, cioè proprio fingere di essere come, tra virgolette, gli altri o come altre abilità, che però loro fingono ma non sentono davvero di avere e di possedere. Invece tutto questo va a crollare, perché lì dobbiamo essere veri, dobbiamo essere noi, dobbiamo essere rete, relazione, e quindi l'app ci voleva proprio, era una cosa che mancava.
0: Certo.
3: E fa parte dei bisogni che io ho raccolto in varie parti d'Italia, perché poi con il libro ho viaggiato tanto, con l'associazione ho viaggiato tanto, e c'era proprio questo bisogno nazionale, e spero che vada, perché poi noi facciamo le cose ma devono essere anche le persone ad aderire, e quindi spero che abbia il successo che merita, perché può risolvere tanto e può fare tanto.
0: Allora, a questo proposito ti chiedo, all'interno del sito, che è www.autismo1000opportunità.it, all'interno di questo sito che racconta la tua associazione, la vostra associazione, ci sono tutti i contatti e quant'altro, si può scaricare direttamente da lì l'app o si passa attraverso, sì, qualche altro percorso?
3: No, al momento il passaggio attraverso altro percorso, quindi come dici tu magari vari store, non è ancora fattibile, perché quello era veramente molto molto,
0: certo,
3: economicamente inaccessibile. Quindi attraverso il sito si può scaricare l'app, e funziona un po' come le varie app, quelle di maggior conoscenza che usufruiamo un po' tutti.
0: Certo.
3: È un po' un mix tra varie, quindi tra un po' Facebook, un po' Twitter, un po' Threads, è un po' un mix che poi ha creato Amo Social.
0: Mm.
3: E Amo Social può essere scaricato sì, direttamente dal sito internet, quindi, della nostra associazione al momento, però magari se riusciamo ad avere qualcuno che o si innamora del progetto o che ci può dare un aiuto per portarlo magari su uno store o per fare anche

0: No, no, ma infatti siete stati grandissimi e soprattutto è una bellissima iniziativa che comunque sosterremo anche noi e lo ricorderemo anche più avanti in maniera tale che, perché nella domanda che ti avevo fatto prima, in realtà questo è addirittura un sistema che può andare anche al di là di eventuali interessi o secondi fini di altre associazioni. Quindi, questa è una rete che può mettere in contatto tutti i ragazzi o gli adulti, che vivono l'autismo e le loro famiglie e questo è il creare rete perché poi come dicevi tu ogni genitore è un esperto del proprio figlio, di quella forma di autismo, ogni genitore conosce una determinata situazione, si può sostenersi a vicenda anche nelle varie zone d'Italia e assieme si fa crescere diciamo una applicazione che ha un potenziale grandissimo sia da un punto di vista degli scambi commerciali, di attività e quant'altro, ma anche relazionali e umani, insomma, ecco.
1: Sì, infatti voglio comunque sottolineare che noi come associazione, come ente del terzo settore, da questa app non ci ricaviamo assolutamente nulla, cioè nel senso che non c'è da pagare per iscriversi, non c'è da pagare per scaricarla, non c'è da pagare niente, è totalmente gratuita, frutto del 5 per 1000 e deve rimanere con questo concetto di fondo di essere usufruibile da tutti in modo tale che possa essere veramente di utilità. Quindi noi a livello economico di guadagno, ma anche per rientrare in alcune spese, come ti dicevo prima, di aggiornamenti e quant'altro, abbiamo comunque deciso di metterci il nostro, a volte anche
0: Certo.
1: nostro, in senso che gli associati magari dicono ok, ci mettiamo noi in totto a testa e facciamo noi, ma assolutamente l'associazione non ha nessuno scopo neanche di autoassistenzialismo dell'app stessa, proprio
0: Sì.
1: perché deve volare, cioè deve volare, perché questo è un progetto in cui io ho creduto e ho messo giù da 2 anni. Siamo riusciti adesso, finalmente, da poco, a fargli vedere la luce e deve brillare, cioè deve essere puro, puro come l'associazione.
0: Certo, ma
1: Anche per
0: infatti.
1: questo io cerco di far entrare nell'associazione persone che abbiano questo
0: Sì, ma
1: spirito.
0: infatti tu sei una garanzia e anche perché conosco la tua personalità, conosco la tua dignità e anche la tua energia proprio a livello di garanzia totale sia per l'associazione sia per tutti quelli che si avvicineranno o che creeranno rete attraverso l'applicazione. Bravissimi, bravissimi. E ti chiedo anche, così facciamo conoscere sempre di più la tua associazione, proprio da un punto di vista pratico, come si svolgono le giornate all'interno dell'associazione? Che tipo di attività proponete ai ragazzi? Ci spieghi un po'?
1: Sì, allora noi attualmente non abbiamo, diciamo, una sede se non una sede per incontrarci, una sede invece di progettazione, quindi di realizzazione di un laboratorio o di incontri proprio più vasti, è fatta tramite altre associazioni che proprio per quella rete e per quello spirito umanitario di fondo ci concedono il loro posto. Quindi questa è una cosa che attualmente noi purtroppo facciamo, quindi chiedere ad altri spazi, usufruire di spazi di altre associazioni. Ne abbiamo avuti tanti, fortunatamente, perché come ti dicevo abbiamo vari punti, quindi abbiamo un punto a Ponte Cagnano, un punto a Napoli su Bagnoli, quindi noi comunque, ecco, tramite questa rete abbiamo degli spazi, perché purtroppo gli spazi mancano un po'. Per
0: Certo.
1: avere degli affidi di spazi comunque pubblici bisogna avere un plafond di fondo e noi siamo praticamente in autogestione. Cioè, noi siamo sotto l'autogestione perché noi ci autotassiamo e cerchiamo di fare delle cose. Perché per esempio anche partecipare ad un evento e dover fare dei volantini, dei bigliettini per far conoscere l'associazione e quindi cercare di parlare, comunque sono tutti, ecco, insomma, anche questi minimi fondi che però dobbiamo, insomma, in qualche modo trovare. Quindi al momento noi ci appoggiamo da altri. Poi facciamo tanta formazione all'interno delle scuole perché diciamo che, allora, oltre ai volontari, che la maggior parte sono comunque docenti o terapisti, quindi che vanno all'interno della scuola, però io, avendo fatto degli studi in merito alla comunicazione facilitata, che non è quella facilitata, per intenderci, tramite l'utilizzo di simboli, non quella lì. Intendo proprio la capacità di entrare in relazione.

0: con i ragazzi, mettendoci al loro pari, che non è una cosa che si fa, diciamo, in tutte le scuole, in tutti i contesti. Molto spesso il docente o il formatore rimane un formatore un po' asettico. Io invece utilizzo tanto quelle che sono le nuove, voglio dire, pratiche che le neuroscienze ritengono un po' più importanti per far rimanere e per far fissare dei concetti di fondo nei ragazzi. Quindi utilizzo tanto lo scherzo, il travestimento, proprio faccio toccare dei materiali. Noi abbiamo fatto all'interno delle scuole dei laboratori bellissimi. Perché bellissimi? Perché noi l'anno dopo siamo ritornati. I ragazzi si ricordavano ancora le cose dell'anno precedente.
1: Pensate.
0: Perché? Perché vedere una persona che magari, ecco, va all'interno dell'istituto con un vestito, quindi immagina che io ho fatto questo progetto che si chiamava Il fantasma dell'indifferenza. Mi sono vestita da fantasma, pieno di soldi, cioè praticamente sopra questo vestito bianco, un po' da damina, avevo tutti i soldi finti attaccati con le spillette. Innanzitutto per strada tutti quanti ti chiamano e ti chiedono e tu puoi parlare dell'associazione e di quello che fai. Poi all'interno della scuola crei, cioè che tutti quanti ti dicono, ma che stiamo facendo? Quindi già quello, ecco, è già un primo punto di attenzione. Poi all'interno del progetto stesso i ragazzi si alzano, chiedono, fanno domande, ma facciamo domande pratiche. Ad esempio, abbiamo parlato della guerra. Come abbiamo parlato della guerra, delle 54 guerre più che ci sono nel mondo? Perché non ci siamo occupati soltanto di autismo, ci siamo occupati di tutto ciò che può creare anche una diversità. Cioè, quindi pensiamo alle guerre, pensiamo a quanto arrivano dei ragazzi che possono essere mutilati o che vengono, come è successo qui a Salerno, dalla guerra. Abbiamo ricevuto all'interno di alcuni istituti qui dei ragazzi che venivano dall'Ucraina. Cioè, quindi tutta questa situazione, insomma, che i ragazzi sono trovati in classe con altri ragazzi che venivano da questa esperienza, no? Purtroppo della guerra. Quindi non abbiamo portato solo l'autismo, abbiamo fatto degli esempi pratici, cioè siamo andati in classe con la pistola finta, in modo tale che si attirava l'attenzione, cioè il bambino diceva, ma che è questa che arriva qui con questo modo di fare, con questo
1: Chi è
0: vestito
1: sta
0: così
1: pazza?
0: strano, con i soldi, con le slide? Perché? Perché si memorizza, si fissa attraverso
1: Certo.
0: un insegnamento di questo tipo, generando il sorriso, l'attenzione, ma anche l'immedesimarsi empaticamente in delle slide che non sono slide fine a se stesse, ma il ragazzo, ecco, partecipa, viene, tocca. Perché è importante, per esempio, come ti dicevo prima, la pistola a giocattolo? Non tanto perché fissa l'attenzione a quello che stiamo dicendo, perché non è sosseduto e ascolto, no. Te la vivi quella esperienza, cioè ti faccio immergere all'interno di un laboratorio. Nei laboratori invece autistici che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato di autismo all'interno delle scuole, lì per esempio ho proprio portato degli oggetti, dei setting terapeutici. Cioè noi ad esempio utilizziamo il lecca-lecca. Allora ho passato nei banchi il lecca-lecca a tutti i bambini. A cosa può servire questo, il lecca-lecca e l'autismo? Se ho fatti la domanda, no? Di dire, ma che cavolo vuole questa? Questa è pazza, no? Della serie, cosa dentro le case? Ma serve perché? Perché molti dei nostri ragazzi, i nostri bambini, non hanno una motilità buona che riesce a far produrre dei suoni. E quindi lecca-lecca serve perché? Perché loro possono iniziare ad esercitarsi a muovere la lingua per poi far uscire e produrre dei fonemi. Quindi A, B, C, cioè cercare di, ecco, di portarle ad un linguaggio di natura vocale, perché non tutte le persone autistiche riescono poi a poter parlare, non tutti hanno questa abilità, no? E quindi cerchiamo di renderli autonomi e partiamo anche da un lecca-lecca, che è una cosa di uso comune, ma io quando sono tornata in classe l'anno successivo loro si ricordavano ancora.
1: Pensa a te.
0: Allora questo è quello che noi dobbiamo lasciare, no? Formare anche le nuove generazioni alla conoscenza dell'autismo direttamente, alla conoscenza di tutte le diversità, che anche per colpa dell'essere umano, come ti dicevo prima, delle guerre e quant'altro, no? E lasciargli qualcosa che poi po possono portare nella società, e
1: Sì.
0: anche parlare, ecco, di genitorialità consapevole, perché.
1: Ma anche perché tu, voglio dire, tutte queste esperienze, come hai detto prima, le hai acquisite sia direttamente, ma anche appunto girando l'Italia. E lo diciamo perché prima l'abbiamo accennato, che tu sei anche autrice del libro che si chiama Il mio nome è Brian, storia di un autismo, che è la storia di tuo figlio, giusto?
0: Sì, di un autismo, proprio perché, come dicevo prima, è importante che noi andiamo a parlare di quell'autismo, perché possiamo essere grandi esperti del nostro bambino, dei nostri figli autistici, ma non possiamo conoscere al 100% l'autismo in generale, perché veramente poi ci sono tante micro sfumature che può notare un genitore, che può conoscere il genitore o una persona che ci trascorre H24 con quel ragazzo o quella ragazza. Quindi mi piaceva fissare l'attenzione sul fatto che stiamo parlando di un autismo, ma non di tutti, che quello che è valido per me potrebbe non essere valido per gli altri, sia a livello terapeutico, perché oggi siamo un po' in questo mare dove c'è business e verità, e quindi c'è da muoversi bene, da navigarlo bene, e un po' parlare di quelle che sono difficoltà emotive del genitore, che è una cosa che non ho trovato in tanti libri. Perché? Perché si fa difficoltà, si fa, perché le lacrime scorrono quando scrivi determinate cose.
1: Certo.
0: Cioè, oggi siamo abituati un po', adesso ultimamente ci siamo già abituati all'intelligenza artificiale, ma chi scrive un libro parlando di sentimento, non utilizzando l'intelligenza artificiale, cavolo, ci piange, perché comunque sono dei pezzi che hai dovuto perdere e riassemblare di te stesso nell'esperienza con un bambino con neurodiversità.
1: Eh sì. Ma e dove si può acquistare il tuo libro?
0: Allora, attualmente si può acquistare su Amazon, però non ho scritto solo quello, perché ho scritto anche un libro in collaborazione con la dottoressa Annalisa Turturici, che è appunto una guida per caregiver. Cioè, abbiamo pensato di dare un aiuto a genitori che ricevono la diagnosi autismo e non sanno cosa devono fare, perché poi questa è una cosa, diciamo, stupenda, per dire una cosa assurda, no? Che ci rilassano la diagnosi, questo foglio, una 4, quindi leggerissimo, no? Pochi grammi, dove c'è scritto che okay, disturbo dello spettro autistico, quel foglio per il genitore, cioè per una famiglia, per chiunque riceve quel foglio, non pesa pochi grammi.
1: No.
0: Quello ha tutto il peso della vita futura. Cioè pesa quintali, un fogliettino. E viene scritto diagnosi, ma non ti viene detto da chi ti devi rivolgere, cosa devi fare. Ti viene scritto terapia, magari EBA oppure altro, non so, logopedia. Ok, che cosa faccio? Da chi vado? Ti viene scritto parent training. Che significa parent training? Cioè, tu ricevi quella diagnosi, ma praticamente è un po' come ricevere una condanna, no? Non voglio esagerare, ma la sensazione in quel momento è quella lì. Perché tu c'hai una cosa di pochi grammi che ti ha cambiato la vita. Cioè, e dici, adesso? E adesso c'è un vuoto. Perché la persona, secondo me, quando riceve una diagnosi di qualsiasi tipo, che sia autismo, qualsiasi altra diversità o difficoltà, deve avere un supporto. Cioè nel momento, cioè lo Stato, questo pezzo bisognerebbe che facesse dare un supporto, un affiancamento alla famiglia, una persona che ti accompagna. Questo pezzo chi lo fa? Lo fa l'associazione, oppure lo fanno altri genitori al momento, lo fa la rete, che la persona da sola si crea. Quindi il libro con la dottoressa Turturici serviva per cercare di dire ok, hai ricevuto questa diagnosi, questa sorta di condanna, non è una condanna anche se in questo momento ti sembra tale. Questi sono i passi, e abbiamo dato i passi che non sono solo di natura pratica, anche di natura emotiva, perché poi subentrano una serie di sensi di colpa infiniti. Cioè della serie che io, per esempio, per anni sono stata io la prima a farlo, forse anche perché io sono al sud, quindi ho un certo tipo magari di mentalità dovuta dall'ambiente, no? Quella di essere una mamma sacrificio. Cioè tipo, tu non ti puoi truccare, no, perché dopo non pensi al tuo figlio. Cioè, se tu per esempio stai andando a fare una cosa, stai andando a fare una spesa,
1: devi,
0: magari
1: annullarti.
0: Ti sei comprata una borsa, ah no, tu hai preso, sì, esatto, cioè tu ti sei comprata una borsa e non hai dato i soldi a tuo figlio, cioè perché sei una madre x. Cioè noi dobbiamo combattere anche questo, ma non solo con gli altri, soprattutto con noi stessi, perché io sono la prima che l'ho fatto.
1: Sì, sì, no, ma infatti
0: perché
1: come...
0: mi sentivo male, mi sentivo,
1: ma anche perché, come dicevi tu prima, ogni ragazzo con che ha l'autista, cioè che vive l'autismo, ha una sua forma, e soprattutto è all'interno di una famiglia dove papà, mamma o genitori vivono una situazione unica, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio anche di nucleo familiare, perché dipende poi se c'è uno o più ragazzi all'interno della famiglia, come interagiscono, perché infatti mi collego a questo proprio perché prima quando ho detto ti ho presentato ai radioascoltatori è Valentina Bribré è il suo nome d'arte e deriva da Brian e Brenda che sono appunto i due figli. Brenda è la sorella che appunto come tanti altri fratelli o sorelle all'interno dei nuclei dove si vive l'autismo si vivono anche delle altre dinamiche. Quindi diciamo che come dicevi tu prima, effettivamente in un foglio A4 dove c'è questa sentenza e pochi grammi a livello di grammatura della carta non corrispondono a tutto il peso che poi uno si porta dietro nel suo percorso. Infatti prima Giovanni Pirozzi, che l'abbiamo citato, ha mandato un messaggio dove ha scritto: Buongiorno Fabio, penso che per aiutare le famiglie che hanno un disabile da gestire ci vorrebbe da parte dello Stato un'esenzione del 100% del pagamento di tutte le tasse nazionali e locali. Un caloroso saluto da Napoli, Giovanni. Mandiamo un saluto a Napoli, però vedi, sì, c'è chi magari diciamo come preoccupazione principale ha l'aspetto economico, c'è chi invece magari ha l'aspetto organizzativo perché non sa veramente dove sbattere la testa. C'è chi magari ha bisogno di un supporto a livello emotivo, quindi veramente come dicevi tu prima, Valentina, ci sono tantissime situazioni.
0: Noi siamo andati anche tante volte in maniera personale, perché poi c'è da dire questo, togliendo soldi a casa, soldi a famiglia, cioè tempo al lavoro. Comunque io ho preso insieme ad altre associazioni, come l'associazione di Michele Pisano, Bambini Simpatici Speciali, di Orta Biatel, abbiamo preso il treno e siamo andati a Roma, abbiamo fatto audizioni su audizioni, cioè per essere ascoltati, per portare problematiche. Siamo andati da deputati, cioè abbiamo fatto quello che, come diceva prima, nel messaggio che ha lasciato l'altro papà, no? Anche quello è un pezzo importante, anche quello è un pezzo che cerchiamo di fare anche quello, ma con le nostre forze, cioè
1: Certo.
0: della serie, io prendo il mio centino, lo metto per il treno e vado sperando che magari vengano ascoltate le problematiche. Io per prima ho redatto relazioni dove ecco, chiedo che venga fatto questo, si spera che si faccia, perché è vero anche quello che diceva il suo papà, occuparsi di tutto, cerchiamo di farlo un po' in merito anche alle energie che riusciamo poi a mettere sul campo, ma anche il papà ha ragione, perché comunque tutto ci potrebbe aiutare, visto che i ragazzi hanno bisogno comunque di un'assistenza, soprattutto quando crescono e il genitore è invecchia. Perché parliamoci seriamente, io mi sono ritrovata a dover fare dei blocchi fisici a mio figlio in una fase in cui era piccolo, ovviamente tendeva a scappare, era aggressivo, lo potevo fare perché io ero giovane, che mio figlio era piccolo, ma
1: Certo.
0: adesso che mio figlio ha 13 anni e va là a bloccare, tu hai bisogno di un terapista uomo nel mio caso. Quindi è un terapista uomo, cioè noi dobbiamo pagare. È un'ora di una persona formata, minimo, minimo, costa 30 euro. Quindi ha ragione anche il papà quando dice, ecco, noi abbiamo bisogno pure di togliere l'età. Sì, noi abbiamo bisogno di proprio veramente di accudimento per il nostro figlio, ma anche per noi stessi, perché essere un caregiver è essere un caregiver. Attualmente c'è la legge che stanno cercando di portare avanti per dare assistenza ai caregiver, però anche lì ci sono problemi per l'ISE, ci sono problemi per il costo, diciamo, che vuole sostenere lo Stato in generale per aiutare le famiglie, e siamo ad un budget povero. Anche il progetto di vita, che è stato portato avanti con un'altra legge che hanno fatto grazie al Ministro della Disabilità, per il progetto di vita attualmente in Campania, dove io sono 400 euro al mese, che io posso, di cui io posso usufruire insomma di questi soldi per pagare. Come faccio un 400 euro? Cioè, se noi parliamo di un terapista che costa 30 euro, poi vogliamo fargli fare attività, vogliamo fargli fare, cioè ecco, vogliamo fargli fare socializzazione, ok, portiamo il ragazzo fuori, lo facciamo uscire, gli facciamo fare dei percorsi, cioè, si paga tutto. Quindi quei 400 euro, che progetto di vita ci faccio? Significa che il progetto di vita è sempre sulla mia vita, sulla vita che il genitore purtroppo deve dedicare al ragazzo, non purtroppo perché, però noi invecchiamo, cioè non
1: Ma,
0: abbiamo le stesse
1: e
0: forze
1: poi
0: di prima.
1: io, Valentina, credo anche che anche i genitori non siano uno uguale all'altro, quindi ognuno ha anche le sue caratteristiche. Ci sono delle persone che hanno un carattere vulcanico come il tuo, dove non ti sei fermata allo scoramento e sei andata avanti a oltranza, creando un'associazione, dandoti da fare, aiutando tutti, eccetera, eccetera. E ci sono anche genitori che vengono sommersi dall'aspetto emotivo, perché appunto non sanno reagire, non sanno aiutare il proprio figlio o la propria figlia, quindi anche da parte dei genitori effettivamente ci sono delle diversità che possono rendere ancora più complicata la situazione. Insomma, ecco, questo, proprio per questo è importante un punto di riferimento come l'associazione che tu hai creato, dove può, diciamo, fare rete, dare molti più strumenti, queste mille opportunità ai ragazzi con l'autismo, ma soprattutto anche dare sostegno, informazioni, creare rete anche con i genitori, insomma, ecco. Quindi ancora una volta bravi, bravi tutti, perché sicuramente per una struttura del genere, insomma, ci saranno tante persone, tanti volontari, e insomma che tutti si adoperano, ognuno per il proprio ruolo, ecco. Quindi io ricordo
0: In realtà
1: comunque
0: non siamo tantissimi, però pochi ma buoni.
1: pochi ma buoni, ok.
0: Esatto,
1: Io poi
0: sì.
1: ricordo ai nostri radioascoltatori e anche a tutti quelli che ci ascoltano dalle zone, dalla campagna, insomma, ecco, che ma anche chi vuole conoscere questa realtà e sostenerla, perché c'è la possibilità anche del 5 per 1000, quindi è www.autismo1000opportunità, scritto proprio così, tutto attaccato.it, quindi www.autismo1000opportunità senza l'accento.it. E oppure cercate anche nei social Valentina Bribre, in maniera tale che, insomma, all'interno del sito comunque trovate la possibilità di donare il 5 per 1000 e anche quella soprattutto di scaricare questa nuova app, che si chiama Amo Social, e che è uno strumento potentissimo per creare rete e insomma aiutare e aiutarvi, ecco, se vivete queste situazioni qui. Ecco, e noi abbiamo pochi minuti, quindi se vuoi dire qualcosa, i microfoni sono a tua disposizione.
0: Sì, volevo dire innanzitutto che per quanto riguarda Bibre, come accennato prima, Brian e Brenda, ci sarebbe anche il discorso dei siblings, cioè i fratelli e le sorelle delle persone autistiche. Io proprio perché mia figlia mi diceva sempre che avevo tante attenzioni per il fratello, poi ho fatto il terzo libro, che è un libro per bambini, a lezioni dal mago Oreste, incantesimi per spiegare la diversità. Insomma, quindi in questo libro ci ho inserito anche mia figlia, perché c'è da dire anche questo, che noi genitori ci dobbiamo rivivere, cioè dobbiamo veramente essere onnipresenti, un po' come dei dei o delle eroine, e ci dobbiamo occupare anche di questo, che è un aspetto che magari, ecco, se vogliamo farne qualche altra intervista, parlare anche di
1: Sì,
0: questo,
1: avremo modo
0: delle
1: di.
0: attenzioni mancate ai fratellini e alle sorelline, che purtroppo poi chiedono anche il loro spazio di esistere, purtroppo
1: Certo.
0: per fortuna, giustamente, cioè perché sono arrivati, ci sono, però. Dividere le attenzioni e darne altrettante è una faticaccia incredibile. E poi volevo chiudere con una cosa. Tu prima hai detto lo scoramento dei genitori e io non mi sono avvilita. Mamma, io non ho niente in più rispetto agli altri genitori, diciamo, a livello psichico e emotivo. Io tengo una sensazione, te lo dico in napoletano. Lo scoramento non me lo posso permettere, perché nel momento in cui muoio e lascio il mio figlio senza un dopo di noi, io mi rivolterò nella tomba, adesso tranquilla, cioè io nell'altra vita devo stare un po' serena. Quindi il
1: Certo.
0: punto è questo, ho detto, io se in questo momento la prendo male e non riesco a trovare delle risorse, terrò sempre questo problema, che manco in santa pace posso morire, cioè io devo stare tranquilla dall'altra, ovunque io sia. Quindi il concetto è questo, che non è tanto positivo come tu prima dicevi, che tu non ti sei, no, non hai avuto lo scoramento. No, lo scoramento c'è, ma c'è anche l'obiettivo, dire ok,
1: Certo.
0: io adesso non ce la faccio, ma ce la già faccio a forza, cioè non ho un'altra opzione, perché poi cioè, mio figlio che fine fa? E questa è una cosa che purtroppo, o per fortuna, ci dà molto, ci dà forza o ce ne toglie, perché ce ne può togliere, perché ci possiamo far prendere dalla paura, perché lo dobbiamo creare noi, sto dopo di noi, purtroppo.
1: No,
0: Quello è,
1: certo.
0: quindi uno sente tutto questo peso, dice, no, posso morire ammazzato da questo peso, perché è così psicologicamente ed emotivamente, ma dobbiamo cercare attraverso la rete, il confronto, se siamo in un momento nostro difficile, dire ok, magari questa persona ha più esperienza, io l'ho fatto io anche, mi sono rivolta a dei genitori che avevano dei ragazzi di 20, 25 anni, 30 anni, per dire com'è la situazione, come state, cosa devo fare. Magari anche questo può cercare di dare a noi stessi, a portare delle energie per farcela in questo difficile percorso che è la vita, però è anche bellissimo. E poi noi dobbiamo costruire le mini opportunità.
1: Allora, intanto Valentina, io ti ringrazio di aver accettato il mio invito. Sicuramente avremo altre occasioni in cui approfondiremo alcuni dei bellissimi temi, importanti temi che abbiamo affrontato oggi, e quindi ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino adesso, e vi ricordo a tutti di andare nel sito www.autismo1000opportunità.it. E abbiamo pochissimi secondi e ti lascio proprio ai saluti finali, se vuoi.
0: Ok, posso ripetere quello che voglio ripetere? Amo social, cioè scaricate Amo Social, perché questo è il primo progetto nazionale ed è compito di tutti quanti noi non farlo morire.
1: Perfetto.
0: Quindi dare, se vogliamo davvero fare qualcosa di buono, senza pagare, senza spendere euro, senza manco dare il cibo, però scarichiamo Amo Social e parliamone.
1: Perfetto.
0: Parlatene con tutti, questo è quello che io chiedo alle persone che ci stanno ascoltando.
1: Perfetto.
0: Divulgate questa opportunità.
1: Grazie Valentina, di cuore.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: RPCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
13: dal titolo
14: Sempre Mara per Sempre.
13: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
14: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per Sempre.
15: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
13: Fermini
17: Info
7: 3
18: 2 9
7: 0 0
18: 3
7: 8
18: 9
7: 8.

0: Rieccoci, tornate in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, in attesa di presentarvi la prossima ospite, vi leggo alcuni annunci. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7x0 223515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi abbiamo Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù dei nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente anche il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi anche Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente anche il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Per quanto riguarda le prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio, allora abbiamo albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete anche il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618523. Poi, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Allora abbiamo venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura sala alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso il centro Rigorni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori avremo Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale di Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno sul sito www.venetcans.gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. E poi Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio all'inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cini del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione. Per mini info 329 00 38988. Entrata a offerta libera. Poi ci sono due annunci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e metterci in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si può versare, quindi, se si vuole dare un aiuto a questa persona, all'IBAN IT 94Y 08327 6296 7 volte 0 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Vi ricordo sempre di sostenere il sito ciaobay.org, e giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di F Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Ok, allora io adesso ho il piacere e l'onore di presentarvi la nostra ospite. Ha appena compiuto 89 anni, ma vi assicuro che ha ancora la vitalità di una ragazzina. Io mi sono innamorato di lei fin dalla prima volta che l'ho vista e che ci siamo conosciuti, e l'ho adottata come nonna. Ho l'onore e il piacere di presentarvi la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza, in arte La Splendida. Ciao Silvana.
1: Ciao.
0: Grazie di aver accettato l'invito e di essere qui con noi, insomma.
1: Ho fatto il possibile.
0: Ecco, e soprattutto ti dico subito che puoi anche dire le parolacce, quindi non preoccuparti di nulla.
1: Cerco di non sbrisciare.
0: Sì, te stessa. Tra l'altro è già arrivato un messaggio di Maurizio, che ringrazio sempre perché ci ha presentato. E ciao Fabio, buona trasmissione, grazie che mi hai menzionato per gli assaggini, vero che è stato un fornitore di assaggini in motonave. Saluti al figlio e saluti alla Silvana.
1: Grazie. Porta
0: i suoi saluti. Poi abbiamo Roby L'Alpin, che è un nostro storico radioascoltatore e Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, un abbraccio. Allora Silvana, accompagniamo i nostri radioascoltatori, visto che abbiamo veramente l'onore di averti qui, nella tua lunghissima storia e incredibile storia anche. Quindi partiamo dal fatto che sei nata il 22 maggio 1937 e sei figlia di un fotografo.
1: Figlia di fotografo Bonazza Giuseppe Bonazza, primo fotografo di Campodazio.
0: Ecco. E come ha iniziato tuo papà appunto a fare il fotografo?
1: Allora, lui non faceva il fotografo, lui ha fatto tanti lavori quando era giovane, però è passato un giorno un uomo in bicicletta con una scatoletta e mi ha fatto, parlo in dialetto,
0: sì,
1: mi ha fatto una fotografia. E ha visto sto qua, questa scatoletta che mi ha fatto la fotografia, e gli ha detto voglio anche a me provare, e era in cerca di questa scatoletta. E ha tolto la prima macchina fotografica e ha provato. Dopo si è informato e c'è stato un vecchio fotografo di Padova che si è venuto a insegnargli, no, fare fotografie, ma anche a sviluppare, perché bisognava anche svilupparle.
0: Sì, non c'erano laboratori.
1: Non c'era come una volta.
0: Certo.
1: Bisognava comprare gli acidi, le polveri, fare gli acidi a man, cioè tutto un mondo diverso rispetto adesso. E ha cominciato così. E gli ha insegnato e l'è andavanti, visto che mi soccresua de anni, diremmo. E ho fatto la quarta, quinta sono sta promossa, ma non me gas a fare.
0: Ma non anticipare, non anticipare, adesso ci arriviamo.
1: Sì.
0: Allora, quindi stiamo parlando del 37 quando sei nata tu.
1: Sì.
0: E...
1: lui era già vedovo.
0: Sì, no, allora tu sei nata comunque qui a Campodarsi.
1: Sì, a Panigale.
0: A Panigale, che è una frazione.
1: Sì.
0: Ok, e due anni dopo, nell'occasione della nascita di tuo fratello Diego,
1: è morto mia mamma.
0: È morta tua mamma, perché
1: sì,
0: all'epoca
1: partoriva in casa.
0: Partorivano in casa, c'era questa usanza anche di chiamare la mammana, che era
1: sì, la levatrice che veniva a fare partorire femmine in casa.
0: Ecco, solo che a differenza di quello che può avvenire per scelta anche oggi, non c'era, magari in alcuni casi non c'erano le condizioni igieniche giuste.
1: Non c'era quello che c'è adesso.
0: Sì, potevano subentrare anche delle
1: tante cose,
0: tante complicanze, e soprattutto, come è capitato purtroppo a tua mamma, non c'era l'ambulanza che arriva.
1: No.
0: Questo caso tuo papà è corso fuori quando ha visto che c'erano dei problemi, hanno preso il carretto,
1: ne in cerca di un cavallo, di un carretto, a portarla all'ospedale Campo San Piero, che... e ora che arriva morta.
0: Purtroppo
1: morta, era giovane, purtroppo è andata.
0: Palmira, giusto?
1: Palmira. E se resta mio fratello piccolo, de tre ore, dove ho portito, da chi va in cerca di qualcuno.
0: E lì è intervenuta tua nonna paterna,
1: prima la levatrice, che aveva fatto partorire un'altra signora a Campo San Martino, un paesetto
0: nelle vicinanze.
1: Sì. E l'unico posto che era portarlo là, e mi era piccola, aveva 20 mesi.
0: Pensate.
1: Perciò e ora bisogna andare in cerca di mettere a posto il piccolo. E mi una volta non era i frigoriferi, la latte messa un po', e questo bussoteo del latte l'hanno messa sopra il fuoco, parliamo in dialetto, sì, come sì, che era una volta, l'hanno messa sopra il fuoco, il gatto che ha garabaltà.
0: Certo.
1: Va in cerca del latte, per le famiglie.
0: Era un dramma se succedeva.
1: E mi a 20 mesi urlavo come uno sessa, che altra che sia morta, il boccia che non sa che santi chiamare.
0: Pensa a te.
1: Ecco, questo è l'inizio della mia storia.
0: Pensa a te. E quindi cosa ha fatto tua nonna?
1: Mia nonna è ora in cerca del latte, paste case, e dopo a Megale Vaia. Cioè,
0: sì, sì.
1: Come?
0: Però Diego nel frattempo...
1: io la portà su un paesetto dove che una femmina gli ha partorito, e là finché aveva latte e una teta uno e una teta l'altro. E dopo cosa faceva? Che il latte non bastava più, e gli ha abituato a una cavaretta, e gli è abituato che si buttava sul letto, e gli dava una teta per uomo della cavaretta, una teta uno, una teta l'altro, per poter tirare avanti. E dopo, quando che gli è più o meno un anno, le venivo a casa, me non asciugava le vaia insieme con me.
0: Pazzesco.
1: Cosa vuoi?
0: E sì, quindi poi nella sostanza immagino che tuo papà, dopo la morte della mamma, di tua mamma, abbia trascorso ovviamente un periodo.
1: È un periodo di 3-4 anni.
0: Sì,
1: 3-4 anni
0: di lutto e comunque di insomma di tristezza.
1: Sì.
0: E quindi nel frattempo, fortunatamente, insomma, c'erano i tuoi.
1: Mia mamma è morta nel 39, e lui si è risposato nel 44.
0: Ok, lui si risposa nel 44 e
1: ha altri figli.
0: E altri figli, insomma, con questa nuova donna.
1: Logica.
0: E lì subentra il primo punto che poi in qualche modo ha condizionato il tuo percorso.
1: Sì.
0: Cioè il fatto che, allora, già era un'epoca in cui
1: c'era poco da mangiare,
0: c'era da mangiare,
1: tutto.
0: C'era comunque una condizione, insomma, generale di povertà, insomma, se vogliamo.
1: Una volta era povertà,
0: sì,
1: vera,
0: esatto,
1: e propria.
0: E in più anche c'era una mentalità in cui si privilegiava
1: il maschio
0: rispetto
1: che,
0: alla femmina.
1: Che alla femmina.
0: Ecco, nel tuo caso sei stata un po' sfortunata, perché allora gli altri figli che questa donna ha avuto con tuo papà avevano comunque di default la precedenza.
1: Sì.
0: E tu e tuo fratello Diego, che siete figli, diciamo, della prima donna,
1: era un'altra
0: era
1: cosa.
0: Lui, cioè era privilegiato lui perché maschio,
1: sì,
0: rispetto a te,
1: sì.
0: Quindi tu eri praticamente proprio l'ultima del
1: io ero quella che dovevo lavorare, fare tutto quello che dovevo fare, sia per lavoro di mio papà e tutto quanto, e l'unico modo per cavarmi a non barufare con nessuno era andare dentro in camera scura.
0: Allora, ci arriviamo anche lì. E io sono rimasto un po' impressionato quando mi hai raccontato che proprio per far capire anche le differenze che c'erano, perché a noi sembrano oggi nel 2026 cose impossibili, no? Però Silvana appunto mi ha raccontato che quando era ancora piccola sua nonna le dava di nascosto, perché comunque ovviamente sua nonna paterna le voleva bene, però proprio perché c'era questa differenza all'interno del nucleo familiare, questo privilegiare gli altri figli, lei se le passava un mandarino o una caramella, che all'epoca erano qualcosa insomma di straordinario, di eccezionale da mangiare rispetto al solito, e però le diceva di andare a mangiarli fuori in mezzo ai campi e di nascondere le bucce o la carta in mezzo al campo perché non fosse vista. Quindi questa cosa qua è abbastanza
1: dura,
0: impressionante, sì, ecco. Poi nel frattempo tuo papà vede che diciamo l'attività da fotografo funziona, insomma lo appassiona, e decide completamente di dedicarsi e di aprire l'attività lì a Campo d'Arcego, sì. E proprio nell'abitazione
1: Panigale.
0: Esatto, dove, nell'abitazione
1: dove che abitava,
0: dove vivate, ecco. E a quel punto nasce quella che è la tua grande opportunità, perché sempre per la questione di privilegiare il maschio rispetto alla femmina, in quel periodo molte ragazzine dell'età di Silvana non dovevano andare a scuola, oppure finita la scuola andavano
1: dovevano lavorare
0: nei campi, esatto. E quindi si apre per te questa opportunità di dire ok, vado a lavorare piuttosto che andare in fabbrica o nei campi le altre. E siccome tu non riesci neanche a finire la quinta elementare, perché
1: non l'hai fatta, no, promossa ma non fatta,
0: promossa dalla quarta alla
1: dalla quinta ma non fatta,
0: ecco, e quindi decidi di andare diciamo a lavorare
1: aiutare a mio papà a fare che lavoro qua.
0: E quindi come hai imparato tu, diciamo, a parte vedendo tuo papà?
1: Perché c'era un vecchio fotografo di Padova che veniva a insegnargli mio papà le luci, le macchine, cioè non era come adesso con le 100.000 macchine che si arrangia, bisognava il sole, il nuvolo, ecco, e col veniva, mi guardavo tutto e dopo mi ha insegnato, e ora mi ha portato in camera scura e insegnato a sviluppare e stampare, e ora mi ho tolto che eravamo là, però davo aiutare a mio papà sia a fare i matrimoni, fare qualsiasi roba, se l'uno gli era a casa mi chiappavo a bicicletta o a moto o quello che aveva e andavo a fare dove chi mi chiamava, e fotografie, sia matrimoni, morti, incidenti, qualsiasi cosa che chi mi chiamava andavo,
0: certo.
1: E gli era grande.
0: Sì, te ieri una putea, se
1: ieri una putea.
0: Anche perché appunto stiamo parlando di Silvana che aveva, quando appunto ha cominciato
1: 12 anni
0: proprio da un punto di vista professionale a lavorare all'interno, prima comunque aveva cominciato già da prima, ovviamente dandogli una mano,
1: sì, imparando su tutte le robe,
0: esatto. E tra l'altro proviamo a immaginare che stiamo parlando del 49, quindi un periodo in cui tra l'altro suo nonno paterno la portava nei campi in cerca dei bossoli,
1: sì,
0: perché erano fatti di rame,
1: sì, perché era il periodo di guerra, quando che passava Pippo anche di notte o chi veniva a bombardare in stazione a Campo d'Arcego qua, arrivava i bossi danno altri sui campi, e quando finì tutto passare da Simo qua Cariola torna sui bossi e venderli, perché gli era di ottone se gli appai stai per poter mangiare a quell'epoca,
0: cioè, giusto per farvi capire il contesto in cui lei è
1: cresciuta,
0: no?
1: Govisuo.
0: E quindi anche poi per farvi fare un ragionamento a livello proprio di tempo, e cioè se stiamo parlando che lei aveva 12 anni quando ufficialmente ha cominciato a fare questa professione e nel negozio di suo papà, e considerando che lei adesso ha 89 compiuti il 22 maggio scorso, Quindi fate il conto da quanto lei
1: faccio questo
0: sta
1: lavoro.
0: Facendo questo lavoro, ecco, giusto per darvi un riferimento, poi che nella seconda ora, nella prossima ora vi dirò anche tutte le menzioni che ha avuto, ecco.
1: E vorrei farlo ancora per un bel pezzo.
0: Beh, con questa vitalità puoi andare avanti fino ai 100 sicuro. Allora, ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Ciao Fabio, da Fabio Battaglia. Ciao Fabio, sarà che questa creatura è della classe di mia mamma? Sarà che anche mia mamma ha perso la sua quando aveva 6 anni e mi ha raccontato le sofferenze di quegli anni senza mai una carezza materna? Alle prime parole di questa grande donna mi ha fatto fare una lacrima. Un abbraccio forte. Poi Robby L'Alpin ci scrive: caro Fabio, la signora Silvana mi ricorda la mitica Cesarina. Un abbraccio Robby L'Alpin. Sì, è vero, ha una energia molto simile a una nostra cara storica radioascoltatrice che non c'è più, e mandiamo anche un saluto alla mitica Cesarina. E allora, e tra l'altro, il fatto che tu avevi preso questa scelta, avevi accettato l'idea con tuo papà appunto di lavorarci assieme.
1: No, ma l'ho fatto da lavorare assieme, sì, come papà, ma l'ho fatto per non...
0: Lo so cosa vuoi dire,
1: ecco.
0: per non occupare nessuno,
1: ecco.
0: No, ma infatti si è aperta questa grande opportunità anche per te, perché diciamo, visto la situazione che c'era all'interno del nucleo familiare, dove ovviamente nessuno vuole crescere quasi rifiutato, ecco, mettiamola così, o emarginato,
1: sì, vabbè.
0: Per lei si è aperta sta strada che l'ha portata in camera oscura, cioè tu la proprio la chiami la mia camera oscura, e per te è stata la tua salvezza.
1: La mia vita.
0: Pensa a te. E ok, poi nel frattempo però il vecchio fotografo che quindi aveva insegnato
1: a me papà
0: ha perfezionato anche la tua,
1: sì,
0: tecnica.
1: Sì, mio papà mi portava nel suo studio a Padova, dove mi ha insegnato a fare vari lavori e vari fotomontaggi, cioè tante cose che adesso si sognano di vedere o di fare. Ma lui, questo vecchio fotografo, mi aveva preso come una sua figlia, mi ha insegnato di tutto e di più.
0: Infatti.
1: Che io ho ancora tante cose sue messe via, sì, sì. Più ancora la sua foto, che io la prima foto che ho fatto l'ho fatta a lui.
0: Pensa a te.
1: È ritoccata per fare tutte le altre a farsi vedere.
0: Infatti ne sono curioso. Ma tra l'altro pensiamo, quando si parla di fotoritocco, che noi oggi abbiamo un'applicazione sul cellulare,
1: ma una volta non era mia cellulare,
0: una volta non c'era né cellulare,
1: c'era
0: né computer,
1: una piccola lucetta con una quarta nera sopra la testa e un busetto sul legno, con la lucetta sotto, e con la matita bisognava che ritoccassimo tutte le rughe, tutti per far venire fuori belle persone.
0: Quindi voi lavoravate sostanzialmente su questa lastra che era di vetro?
1: Sì.
0: E diciamo, come uno oggi si fa l'aerosol che si mette,
1: ecco,
0: diciamo,
1: si metteva là e si ritoccava tutto quanto. Ho perso gli occhi, ho perso la vista, ho perso tutto, perché ho lavorato per tanti anni su sto busetto per ritoccare lastre, perché allora fotografie si ne faceva, perché la gente gli era promosa, e foto tessere qui a mezzo busto, i morosi che a domenica veniva a farsi le fotografie tutti due insieme, e per farli bei se ti ritoccavi, te facevi.
0: Sì, poi la cosa incredibile che mi ha colpito è il fatto che tantissimi, perché poi stiamo parlando appunto del dopoguerra, quindi è un momento di grande depressione ancora,
1: sì.
0: Soprattutto perché comunque
1: non c'era soldi, non c'era
0: soldi, poi stiamo parlando anche di zone rurali e soprattutto di un'attività che in quel momento non era fiorente, non la conosceva
1: perché
0: nessuno.
1: Anche un matrimonio massimo si faceva 4 foto,
0: sì, sì.
1: Non si andava dentro in chiesa, si faceva sposi, compari, il gruppo, basta. Adesso si fa 10.000 foto sul matrimonio,
0: certo.
1: Ma allora 4 foto, e dovevamo indovinarle che ne fosse mosse o sfocate.
0: Penso.
1: Ma non era mia il telemetro, esposimetro per la luce o per bisognava, era tutta nostra
0: tecnica
1: tecnica
0: tecnica occhio
1: talento. È tutto, è sì. Tutto.
0: Saluto anche Andrea Sceriffo da Verona. Ciao Fabio, buongiorno alla splendida Silvana. Mi sono perso la prima parte della trasmissione, me la riascolterò volentieri in notturna. Grazie mille Andrea, perché poi ci sarà la notturna e salutiamo anche quelli che ci ascolteranno questa notte.
1: Bene.
0: Allora, torniamo un attimo al fotoritocco, perché sì, secondo me quello è una cosa assurda e affascinante. Cioè il fatto che in quel periodo storico le persone che ovviamente non erano povere o comunque insomma non avevano di sicuro l'abito da festa,
1: non, sta dicendo, sicuro che non aveva, ecco,
0: addirittura venivano da te, perché
1: allora tu, anche quando una persona moriva e aveva metti una foto così o in canottiera o col vestito da contadini o cosa, allora tiravo fuori solo la testa e dopo che facevo giacca, camicia, gravata, lo vestivo da festa con ritocco a mano che mi aveva insegnato questo vecchio fotografo di Padova. Pazzesco. Che ancora io lo faccio, ho ancora tutta l'attrezzatura e se voglio farlo potrai farlo davanti ai tuoi occhi.
0: Ma quindi scusa, sulla lastra di vetro, cioè era in scala normale 1:1 oppure era una miniatura e quindi
1: no, la lastra era piccola, bisognava metterla sull'ingranditore, ingrandirla, fare la foto secondo la grandezza che te volevi e dopo da là ritoccare e fare

0: non potendoselo permettere tutti, chi riusciva a farsi fare un ritratto di questo tipo e lo appendeva in casa. E
1: me... ce n'è ancora, io ho ingrandimenti casa da persone che ho fatto io 80 anni fa,
0: pensa a te.
1: Che ho ingrandito, fatto vestito, giacca, camicia.
0: Sì, perché era anche un modo per vantarsi di fronte agli altri.
1: Ciò, ma io, tutti ma io ero una donna e io volevo arrivare dove volevo arrivare.
0: Pensa a te, pensa a te. E quindi questo è, diciamo, è stato proprio il essere precursori rispetto a tutti i software e tutta l'epoca che sì. Oggi appunto è il programma che te li fa direttamente.
1: Adesso li fa tutto. Sì, sì, no. Fanno tutto. Invece mi volevo arrivare a fare quello che altri non faceva e volevo arrivare a fare.
0: Certo. Un'altra cosa che invece mi ha impressionato è che un giorno mi hai raccontato che tuo papà magari appunto ogni tanto usciva per questi matrimoni e un giorno passano i carabinieri nel vostro negozio e visto che non c'era lui ti chiedono di seguirli e per fare un servizio fotografico
1: sì.
0: In occasione di una ragazzina che era morta annegata.
1: Sì, sì. Ecco. A Bronzoea.
0: Ci racconti questa situazione?
1: E niente, sta putea che aveva 4 anni e se l'ha negata. Parliamo in dialetto, no?
0: Sì, sì, parla.
1: Se l'ha negata. E ora cosa gli hai fatto? Gli ha tirato su sta putea e cosa gli ha fatto? Non gli ha neanche una fotografia. Gli ha vestita. Allora gli ho fatto che ho sentato una carega e messo bene il vestito, verto gli occhietti come che fosse viva. L'unica fotografia che io aveva guardandola era una foto della putea viva.
0: Ecco, a me questa cosa qua mi ha sconvolto quando l'ho sentita la prima volta, perché poi mi ha spiegato che proprio per le condizioni in cui tanti del paese vivevano non erano pochissimi i bambini che avevano una loro foto da piccoli, cioè ci sembra impossibile sentirlo oggi, quindi in questo caso hanno appunto truccato e fatto in modo che questa bambina sembrasse
1: viva
0: per poter far fare a Silvana una foto di, per ricordo per i propri penso genitori ma anche per i carabinieri che la usavano.
1: L'unico modo era di fare così, se no loro fotografie
0: non ne avevano neanche
1: no più. Ma loro magari seppia così. E invece avremmo sentato una carega, sentato come che fosse viva. Verto gli occhietti, messo bene il vestito, come che fosse viva.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: E da Bronzoea, forse se ne sarà qualcuno della sua razza, ma non penso perché 60-70 anni fa.
0: Quanti anni avevi? 13,
1: 14? Mica avevo 13-14 anni, non di più.
0: Pazzesco. Sì, che perché poi ne parliamo dopo, ma anche quello appunto dei servizi in queste occasioni qui.
1: Questi e dopo incidenti, perché se mio papà non gli era a casa, qualsiasi incidente i carabinieri venivano attorno a portarmi a fare fotografie di incidenti.
0: Sì, perché pensiamo che all'epoca quando suo papà ha aperto il negozio, cioè stiamo parlando, ripeto, di Campo d'Arsego,
1: Panigale
0: e tutti i paesi limitrofi,
1: non gli era fotografo.
0: C'erano fotografi, quindi anche le forze dell'ordine, quando appunto avevano bisogno di un servizio di questo tipo, andavano da lei.
1: Solo da noi altri, solo da Bonassa, Campo d'Arsego.
0: Quindi cioè, si è innescato un periodo nel quale tuo papà magari appunto continuava con i matrimoni, tu però eri la detta a sviluppare le foto
1: in casa. E si mi chiamava, andavo fuori.
0: Ti chiamavano, andavi fuori o di notte appunto perché
1: e al sabato andavo a matrimoni, a domenica fare prime comunioni, cioè facevo quello che gli era buono a fare.
0: Sì, partia.
1: E l'ho fatto.
0: Ma allora parliamo di questi matrimoni dove andava tuo papà e che come hai detto tu prima quando uno pensa ai matrimoni insomma quelli
1: di adesso
0: moderna, no? Lì stiamo parlando di persone che mentalmente era appena finita una guerra,
1: sì.
0: nella povertà, quindi come diceva Silvana erano tutti bramosi anche di sposarsi per cominciare,
1: sì,
0: a costruire
1: una vita nuova
0: e via dicendo, però appunto non essendoci anche delle risorse economiche sufficienti,
1: non tutti
0: erano molto umili,
1: sì.
0: I matrimoni stessi, poi c'era appunto non essendo ancora partita la cultura del matrimonio come lo chiamavamo noi, come diceva Silvana, le foto erano due, cioè tre o quattro al
1: massimo
0: fuori tassativamente dalla chiesa perché non erano concesse,
1: no.
0: Erano concepite quelle all'interno. E

0: Poi si andava via.
1: E dopo non andava al ristorante, andava in casa, sì, andava sotto barchessa a fare il pranzo.
0: I soldi per la...
1: O in granaro, come cose, una volta era così, adesso ristoranti grandi, lussi.
0: Sì, adesso è tutta un'altra cosa.
1: Ma una volta era qui, ragazzi.
0: Certo. Allora, il nostro ascoltatore Zizza ci chiede, ma i carabinieri non aveva neanche una macchina fotografica?
1: No. No, ma neanche. Io ho cominciato a San Pietro in Guzzi, ho detto, e ho fatto per 30 anni i carabinieri Carmignano, Gazzo e via, perché loro non avevano la macchina e incidenti mortali mi chiamavano sempre, ero l'unico fotografo di zona, io andavo a fare tutti gli incidenti, sì, bei, brutti, stroncai, massacrai, io gli incidenti giorno e notte, qualsiasi, sempre fuori a incidenti per i carabinieri.
0: Ma che tu sappia, al giorno d'oggi sì, si porteranno via.
1: Adesso hanno tutto, adesso hanno il cellulare, fanno tutto col,
0: certo,
1: cellulare.
0: Certo.
1: Dopo le hanno dato una macchina fotografica e non erano capaci di adoperarla e facevano quello...
0: Serviva i famosi due carabinieri per usarla.
1: E facevano quello che facevano, comunque io ho lavorato fino al 90 con loro.
0: Pensa a te.
1: Fino al 90 con loro, cioè, con tre comandi.
0: Allora, la Silvana, che è un patrimonio dell'umanità e fortunatamente ce l'abbiamo noi qua a Radio Gamma 5, dovete considerare che tutte le sue esperienze e le storie che racconta...
1: Sono reali, visibili, sì, sì, e dimostrabili.
0: Assolutamente, poi tra l'altro parleremo anche del libro che hai scritto, ma stiamo parlando veramente di un'altra epoca, quindi la domanda di Zizan è la prova, cioè il fatto di dire, ma non avevano una macchina fotografica,
1: no,
0: che chiamavano loro, lei, perché andava lei di, o suo papà, insomma, quando c'era, e per fare tutti questi servizi. Mi ricordo che mi avevi detto che te aveva anche un incidente, che tornavano da Curtarolo dei ragazzi,
1: sì, che stavano andando a Cittadella a vedere le maschere, se ne sono ammassati quattro,
0: invece...
1: e io ho fatto un incidente, mio papà non era a casa, i carabinieri dicevano mi torni, e mi ho fatto quello che a fare, che era sangue, teste, gambe, dappertutto, quattro morti.
0: E stiamo sempre parlando di una ragazza che all'epoca...
1: Allora, avevo 18 anni.
0: Pensa a te.
1: 16-18 anni.
0: 16-18. E domanda, nel fare le foto, cioè c'erano delle particolarità nel caso degli incidenti con i carabinieri? Cioè dovevi farne, che ne so, uno, due, tre?
1: No, no, dovevo fare...
0: Davano loro delle indicazioni?
1: No, no, loro non dicevano niente. Fa quello che devi fare,
0: ah, okay,
1: basta.
0: Quindi non ti dicevano?
1: No, perché ormai io ero tanti anni che facevo e sapevo cosa fare.
0: Ah, okay, ok, ok.
1: Sapevo cosa fare.
0: E poi erano le stesse foto che magari le utilizzavano anche per i giornali?
1: Per i giornali, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto.
0: Allora, Beppi 300 ci scrive, mio papà nel 45 era malato e doveva morire, aveva 5 anni, hanno chiamato il fotografo, l'hanno appoggiato al cancello dell'orto e mia nonna nascosta ha
1: tenuto saldo in piedi,
0: acciaccata dietro che lo sosteneva, complimenti. Pensa a te, vedi? Cioè...
1: No, è la realtà. È la realtà, ragazzi.
0: Sì, ma se uno non lo sa, cioè sembra, quando tu parli, infatti chi leggerà il tuo libro, sembra un libro a sto punto di fantascienza quasi.
1: Non è fantascienza.
0: Non è fantascienza.
1: È che non ho neanche detto tutto.
0: Sembra un'epoca talmente lontana e
1: sì,
0: cose di questo tipo che dici... Ma,
1: è immaginabile. È
0: immaginabile, no? Cioè,
1: immaginabile.
0: Incredibile. E che rullini c'erano in quel periodo là?
1: Se faceva macchine, faceva 8 foto solo nel rullino.
0: Quindi 8 dentro.
1: 8 foto nel rullino. Dopo è cambiato un po', ce n'era da 12, dopo da 16 e dopo avanti.
0: Certo.
1: Ma i primi rullini 8 foto.
0: Pensa a te.
1: Di più niente.
0: E tutto in bianco e nero, ovviamente, perché
1: eh beh, logica, tutto bianco e nero, 40, tutto
0: 50. E poi mi dicevi che allora tuo papà faceva appunto le foto, o qualche volta andavi anche tu ad aiutarlo, tu le sviluppavi e poi queste foto le portavate al mercato.
1: E dopo, allora, perché la gente era promosa del tutto a quell'epoca, mio papà veniva al mercato qua a Campodarsico e io facevo fotografie, e dopo andavamo a casa e sviluppavamo, a lunedì dopo lui faceva fotografie e mi consegnava tutte le foto che io ho fatto lunedì, perché io le mettevo fuori esposte su un carteo, la gente se vedeva e veniva a torsi, in era che veniva a torsi, in era che non veniva a torsi, ma gran parte gli era promosi tutti, morosi, tosi, tose, perché il ponte del Campo d'Arsego era l'unico posto per fare belle foto.
0: Sì.
1: È il ponte di ferro là. Se mettiamo là a fare solo il coro e facciamo le foto là.
0: Ma te pensa. Aspetta che c'è una telefonata. Sì, pronto?
2: Buongiorno, sono la dottoressa abruzzese.
0: Salve.
2: Cercavo Elisa.
0: No, mi sa che ho sbagliato orario di trasmissione, perché io sono Fabio, questa è la trasmissione Storie della Gente e siamo a Radio Gamma 5 in diretta.
2: Chiedo scusa.
0: Niente, non si preoccupa.
2: Che numero ho fatto?
0: Credo che lei abbia fatto 049-700-700 o l'883 finale, comunque siamo in diretta, magari eventualmente.
2: Grazie, chiedo scusa.
0: Grazie, niente, saluti.
2: Buona giornata.
0: Altrettanto. Ecco, e quindi dicevi, scusa Silvana.
1: Su cosa?
0: Aspetta che abbasso. Sì, che tu allora lì sul ponte facevate,
1: sì,
0: queste.
1: Sì. E ora mio papà faceva fotografie e mi vendevo quelle del lunedì prima.
0: Pensate.
1: La gente gli era promosa, veniva tutti, specialmente i tusi e tose, i morosi, tutti gli era promosi delle foto.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Non gli era fotografi da dire, e noi siamo stati i primi che spacca fuori un po', spacca fuori un po' dappertutto.
0: Che
1: e dopo che mi sono cominciato ad andare sulle scuole, che mi sono cominciato ad andare sugli asili, cioè.
0: Sì, sì.
1: Sei mudato a fare, ecco.
0: E ciò è tutta una cosa in divenire. Ma tornando un attimo alla camera oscura, perché mi ha anche lì affascinato gli aspetti. Il vecchio fotografo vi ha insegnato anche a utilizzare i prodotti all'interno della camera oscura?
1: Ma bisognava. Allora, non c'era come ultimamente che compraimo i vasi e gli era già l'acido pronto. Là bisognava andare in farmacia e mi dava quanti grammi di un tipo, di una roba, di che altro, e bisognava farsi sviluppi, mandare in farmacia a Torri e si ti dava, perché gli era pericolose, gli era roba pericolosa, gli era roba che ti faceva morire. Capito?
0: Pensa a te.
1: E dopo invece mamma è uscito fuori i grandi negozianti e i gas cominciava a fare,
0: sì, i fornitori che avevano i laboratori,
1: ecco, e mandava fuori tutta questa roba. Ma allora dovevamo andare in farmacia,
0: pensa a te,
1: per fare sti acidi. E l'anno che gli era guanti o mascherine là si smisciava quei man dentro gli acidi.
0: E soprattutto caldo, freddo.
1: Ah, non ha importanza.
0: Niente mascherine, niente.
1: No,
0: guanti.
1: No, no, né guanti, né mascherine, né niente.
0: Mamma mia.
1: Niente.
0: E allora, Andrea Sceriffo ci scrive di nuovo: quanto mi mancava sentir parlare in dialetto in radio. Poi puoi ripetere il titolo del libro, Bellissimi spaccati di una vita dura, che però ha temprato le meravigliose colonne come Silvana. Grazie. Allora, il libro, così lo dico anche per gli altri che stanno scrivendo, si chiama proprio La Splendida, che è il suo nome d'arte, cioè nel mondo la conoscono così, La Splendida, ed è la prima fotografa professionista in Italia. E lei è Silvana Bonazza. Il libro dopo vi dico come acquistarlo, lo trovate comunque già nei bookstore online, lo potete acquistare direttamente dalla casa editrice inviando una mail a ordini@buonavitasocialclub.com, oppure lo potete anche ordinare nelle librerie. Allora, Zizza ci sta scrivendo, Mastadonna ha scritto un libro, sì, ok, te l'ho appena detto. Allora, in che anno è nata? È nata il 22 maggio del 37. Domanda logica, ma quando Silvana era in vacanza, i carabinieri come facevano? Non andava
1: quale
0: in vacanza?
1: Vacanza? Quale vacanza? Non c'era vacanze una volta. C'era solo da lavorare, altro che vacanze.
0: Infatti, sì, sì, erano proprio altri tempi.
1: Tutto un altro mondo.
0: Poi Renzo scrive: buongiorno Fabio, complimenti per l'intervista. È possibile conoscere il nome della ragazza di Bronzola Annegata? Grazie. Stiamo parlando di, non so.
1: E allora, avevo 12, 13, 14 anni. sì. 70 anni fa.
0: 70 anni fa, no, è impossibile.
1: No, non posso ricordarmi nel nome, neanche non saprei.
0: No.
1: So solo questo, che si è negata questa bambina e non c'era fotografie. E non c'era fotografie. Ecco.
0: Forse
1: il nome non può. Il comune Savarà in parrocchia.
0: Rienzo, prova a informarti appunto in comune o nella parrocchia di Bronzola direttamente. Insomma.
1: Se troverà una bella foto di una bambina seduta in una sedia con gli occhietti aperti, pensate, con un bel vestitino aperto messo bene.
0: Mamma mia.
1: Ricordo quella foto perché è stata la prima cosa, il primo caso che ho fatto così.
0: Pensa. Allora Tiziana, che è la nostra presidente, ci scrive: grandiosa sta donna Fabio, la tenacia di una volta e l'arte di arrangiarsi, complimenti Tiziana. Poi Lucia ci scrive, cioè praticamente questo si fa, ok, vabbè, ma allora Lucia... Allora, lo leggo perché io non sono per la censura. Cioè, praticamente questo si è fatto una trasmissione per far marchette ai suoi libri, ma dai, vabbè.
1: Intanto, è sempre il solito.
0: Intanto,
1: dai.
0: Lucia, io non sono l'editore di questo libro e ho aiutato Silvana a scriverlo, e così come ho invitato altri editori o altre persone, ma non mi sembra di aver creato questa trasmissione apposta, ma va bene. Io ti ho letto primo perché appunto non credo nella censura, secondo per dare modo anche a te e anche agli altri di sentire quello che hai scritto. Vabbè, allora Maurizio scrive: Fabio, ho affiancato la Silvana come aiuto fotografo, era un fulmine, si muoveva come una ragazzina. Pensa a te.
1: Chi è sto qua?
0: Maurizio di Bassano.
1: Ah, ma sì.
0: E poi invece Claudio scrive: si usava anche il cianuro per schiarire le ombre sulle foto.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, ma era proprio
1: una roba,
0: era un pericolo di vita,
1: era un pericolo, era un pericolo, gli acidi erano un pericolo.
0: Ma pensa a te. Vabbè.
1: Io avevo le mani tutte, ti ho detto, sì, tutte rovinate, perché gli acidi mi mangiavano le mani. Non si portava i guanti, non c'era i guanti una volta.
0: Pazzesco, veramente. E ok, quindi poi tuo papà poi ti ha iniziato a portare anche te ai matrimoni,
1: sì,
0: diciamo
1: sì,
0: così
1: sì.
0: E poi diciamo che poi lo sviluppiamo anche nella prossima ora, perché avremo il piacere di aver Silvana anche qui, e poi inizi a conoscere tuo marito Gino. Allora cosa succede? Succede che tuo papà decide di allargare, diciamo, la struttura, quindi crea questo negozio, e sopra ci sono due camere.
1: Camera e cucina.
0: Da affittare. E a un certo punto arriva un ragazzo
1: che lavorava da Cararo e mio marito lavorava da Cararo anche lui, e gli ha detto: guarda, a casa sua di Memorosa gli ha due stanze, e questo che ha sposarsi e gli ha dato due stanze, e ora ho conosciuto Gino, mio marito.
0: Ok, che a un certo punto insomma si accorge di te e inizia a corteggiarti.
1: Sì.
0: e come ti corteggia?
1: Non era come una volta, da guai, e veniva là, bisognava stare.
0: Sì, perché intanto aveva saputo che eri da sposare, quindi insomma.
1: Sì, ma non si può andare in giro, non si può andare, massimo sul ponte oppure sotto il portico. Bisogna essere sotto gli occhi di tutti. Una volta non era come adesso, chi va in letto la prima sera.
0: Sì, anche perché tu mi hai raccontato che dopo 4 anni di corteggiamento il primo bacio siete scambiati la sera prima
1: di sposarsi. Ci siamo basati la prima volta, poi gli eravamo tendui, e il primo bacio si chiamò da sera prima di sposarsi.
0: Dopo 4 anni, ecco, giusto perché quando magari i figli si lamentano che hanno poca libertà,
1: sì.
0: Devono sapere anche queste storie qua.
1: Ma una volta gli era così, sai? Non...
0: Sì, sì.
1: Mi via, non sono mai andata sua.
0: No, a parte che tu, da quello che dici, eri anche quasi H24 sempre sul lavoro. Quindi...
1: Sempre, anche di domenica, perché veniva i morosi. Casa che avevamo studio, veniva i morosi ben vestiti, sbarbati, veniva a farsi la foto da morosi e se faceva una bella foto, la domenica mi lavoravo sempre.
0: Pensate. E quindi lui, diciamo che si infilava tra una foto e l'altra.
1: Al momento, una scianta a sera, mezz'ora e dopo via. Mamma. Perché arrivavo in bicicletta anche io e non era mia macchina, moto, tante robe una volta.
0: Sì, sì, era tutto così. E quindi siamo in questo momento della sua storia, siamo nel 1955.
1: Da 56.
0: 55-56, da quando comincia appunto questo...
1: Sì, con un ragazzo.
0: Esatto.
1: E mi ero sposata nel 59. Dicembre, 30 dicembre del 59, penso. Di mercoledì, perché mio papà a giovedì aveva un matrimonio di un certo Bano qua da San Pietro in Gù, che sta in via Marcello.
0: Pensa a te, pensa che memoria che te.
1: Ecco, sta in via Marcello.
0: E la cosa particolare è che appunto stiamo sempre parlando di zone rurali, comunque insomma è ancora un periodo, anche se siamo già nel 55-56 e poi appunto nel 59 quando si è sposata, comunque insomma sì, forse inizia un po' ad affacciarsi un pochettino più di benessere rispetto a prima, qualche opportunità, però tu in pratica almeno dalla tua famiglia ricevi
1: no, niente,
0: zero.
1: No, perché ricevuto forse mio papà gli era sposato due volte, che aveva altri fiori, perciò che altra signora, che altra dava Dio i suoi, e perciò sì, era tutto un altro, io ero tutto un altro mondo.
0: Pensa a te, pensa a te.
1: Io ero tutto un altro mondo.
0: Mamma mia, anche perché quanti anni avevi? Allora, se siamo nel 59.
1: Aveva 21 anni, 22 scarsimi.
0: Sì, perché lì
1: e solo 37,
0: perché
1: no?
0: Perché lì era già l'epoca in cui diventavi maggiorenne a 21 anni.
1: Sì, a 21 anni si diventava maggiorenne.
0: Ok. E avete avuto, chiamiamola così, insomma, la fortuna e la possibilità, perché il titolare di tuo marito, che appunto lavorava
1: da Carraro qua a Campodarsego,
0: Dei trattori,
1: sì, così, dei trattori qua,
0: e gli ha dato vi ha dato la possibilità di fare una notte fuori, come chiamiamolo, viaggio di nozze, insomma.
1: Ecco, ci siamo una sposati notte, di mercoledì, sì, e al sabato siamo ritornati a casa.
0: Pensa a te, e avete fatto in Granaro,
1: il pranzo che abbiamo fatto in Granaro, casa sua e mio marito.
0: Okay.
1: Perché purtroppo
0: sì, quelle erano le
1: era i cui gli ha fatto mangiare sotto a Barchessa, e il mangiare in Granaro una volta gli era così.
0: Pensa a te, quindi insomma
1: è già tanto.
0: Eh sì, beh, in pratica l'unica notte fuori l'avete fatta
1: a Padova,
0: a Padova, poi siete andati a Firenze e poi siete tornati,
1: e siamo tornati a casa.
0: Pensati che poi il 2 gennaio del 60 è morto Coppi, adesso
1: sì, sì, no, di Guglielmo a Firenze, e siamo andati fuori il primo d'anno e abbiamo visto a Pirfe de Coppi fuori.
0: Pensate, pensate. Allora ti scrivono, poi fra un po' ci sarà anche lo stacco pubblicitario. Allora c'è Marino che scrive: complimenti a chi non ha portato la mascherina e i guanti ancora qui e va verso i 100. Saluti e complimenti ancora, Spartaco. Sì, sì, ma lei è una, ti dico, ha una vitalità addosso, una forza che veramente è incredibile, invidiabile. Anche perché mi dicevi che ci sono dei parenti tuoi che hanno superato i 100.
1: C'è Mesia, sorella di mio papà, è morta l'anno scorso, 106 anni.
0: Pensa a te.
1: Tutte le sorelle di mio papà sono morte sopra i 100 anni. Mio papà invece è morto, dispiaceri, cosa come, sì, morto giovane.
0: Poi il 21-64 finale scrive Silvano una battuta: ma in 4 anni che ti geri sempre in camera oscura, non ti sei riuscì a portare dentro anche il moroso oltre ai foto?
1: Scherzi tu, anche l'epoca
0: era vietatissimo,
1: anche l'epoca fin sotto il portico.
0: No, anche perché poi appunto mi diceva che quando stavano a chiacchierare fuori dal negozio, se superavano le 9 di sera c'era il nonno.
1: Meno che battia sul muro, e sei ancora qua.
0: Pensa a te.
1: Sei ancora qua.
0: E ovviamente anche perché insomma c'era tutto un rispetto.
1: Era tutto
0: anche
1: un altro mondo.
0: Cioè, immagino che prima di farlo entrare in casa
1: E passava un anno, due, o tre.
0: Pazzesco. E allora fra un minuto andiamo in pubblicità, poi riprendiamo, che così insomma continuiamo a raccontare dal 60 in poi, da quando insomma vi siete poi sposati, quindi ne abbiamo ancora da raccontare, insomma, ecco. E io vi ringrazio intanto per l'ascolto, per i tanti messaggi ricevuti. Se chi vuole inviare un messaggio lo leggiamo in diretta o fare delle domande a Silvana, lo può fare al 334 7102 672. Intanto vi ringrazio. Giovanni Pirozzi infatti scrive: anche i miei genitori si sono sposati nel 59, all'epoca mia madre aveva 24 anni, per il viaggio di nozze sono andati a Roma con una Fiat 600. Eh sì, erano altri tempi.
1: Quei erano i tempi.
0: Sì. Allora, benissimo, dai, ci rivediamo allora alla terza ora dalle 14 in poi, e nel frattempo grazie a tutti. Adesso c'è uno stacco pubblicitario, poi un po' di musica e poi ritorniamo qui in diretta. Grazie ancora a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
8: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
11: Inizio ore 20.
8: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
12: Sempre Mar per sempre.
11: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
11: Ettore.
13: Fermini
12: Info
5: 3
13: 2 9
5: 0 0
13: 3
5: 8
13: 9
1: 8

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e siamo con Silvana Bonazza, in arte La Splendida, ovvero la prima donna fotografa professionista in Italia. E leggo alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo. Allora, Fabio, visto che sono a San Pietro in Gù quasi tutti i giorni, dove sta de casa la Silvana che per crescita personale potrebbe anche andare a darle un strucon?
1: In via Roma?
0: In via Roma a San Pietro in Gù, ma allora.
1: Di fronte al meccanico.
0: Di fronte al meccanico, ma tra l'altro non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, grazie Fabio per l'occasione di poterlo dire. Allora, se voi andate a San Pietro in Gù, perché adesso anche nella sua storia ci arriviamo, lei ha ancora il suo negozio di fotografie?
1: Cioè, lei con scritto Foto Splendida.
0: Foto Splendida, cioè se voi lo trovate anche in Google e c'è ancora, cioè nel senso potete andare.
1: C'è ancora il negozio?
0: C'è ancora il negozio, pazzesco. Allora, poi Simone, ciao Fabio, ci siamo conosciuti a Pellestrina domenica, ok, grazie Simone, un abbraccio anche a te, dopo mi tiro giù il numero. Roberta da Treviso, cara Silvana, ci stai regalando una testimonianza di vita faticosa ma piena di nobiltà, che ai tempi nostri ce la sogniamo, grazie di esserci, ciao. E, sta donna del 37, che dieta sta adottando per essere ancora così pimpante? Io vorrei fare una battuta, è nervoso, perché ogni volta che la incontro è sempre nervosa con qualcuno,
1: con tutti.
0: No, qual è il tuo segreto di longevità, Silvana?
1: Il mio lavoro è la mia vita, basta. Il mio lavoro è la mia vita.
0: Allora, dedichiamoci tutti al lavoro, ma al lavoro che piace, ovviamente.
1: Io faccio questo lavoro da 75 anni.
0: Ok, pensa
1: te. E mi piace questo lavoro, è la mia vita e il mio lavoro.
0: Allora, torniamo al 1960, dopo che te e Gino vi siete sposati.
1: Sì, no? Siamo andati a San Pietro in Gù.
0: Allora, voi decidete, siete stati un periodo solo sopra il negozio, ma un po'
1: due mesi. Un mese e mezzo, due mesi.
0: E poi decidete dove andare. Allora, pensate alla mentalità che aveva già la Silvana, perché potevano decidere un po' di zone e erano rimasti in dubbio tra Abano Terme e San Pietro in Gù.
1: Sì.
0: Lei ha scelto di andare a San Pietro in Gù perché non c'era nessuno. Perché
1: era un paese di contadini.
0: Era un paese di
1: strettamente contadini.
0: Una terra promessa, c'è cioè una terra da costruire, tutto un percorso da
1: tutto,
0: fare.
1: Tutto da poter vivere tranquillamente se uno sa fare a prendere la gente.
0: E lì ci sono due aspetti che mi hanno colpito. Allora, la prima è che tu ti sei presentata
1: dal sindaco
0: in moto
1: con le braghe e l'uno me l'avevo suo,
0: avevi la lambretta e il sindaco dell'epoca non voleva darti la residenza.
1: No, perché davo scandalo, perché avevo i pantaloni e gli era in braghe e una femmina non può essere a quel posto, a quel paese là che era completamente agricolo. La gente dava messa agli uomini davanti e femmine del rio, perciò era impossibile andare io come io in quel paese.
0: E quindi cosa hai fatto per poter...
1: Niente, ho dovuto mio papà venire a firmare perché possa, perché nessuno mi dava neanche in affitto, perché il sindaco non voleva. E mi ero piazzato una volta che mio papà veniva a firmare, mi ero piazzato in mezzo alla strada con braghe e macchine fotografiche e ognuno che passava fotografava. E dopo cosa faceva? A notte sviluppavo e piccavo a mattina sul balcone, gli passava, gli si vedeva e cominciava a farmi il giro del lavoro.
0: Mamma mia.
1: E sono ancora dovuto lavorare, non solo a San Pietro in Gù, in tutti i paesi, perché non c'era fotografi nessun posto all'infuori di Camisano, Cittadella, Vicenza e Bassano. Il resto era tutto vuoto.
0: Pensa te quante cose da fare che c'erano. E poi l'altra cosa, che appunto è il motivo per cui tu sei riconosciuta come la prima donna fotografa professionista in Italia, perché sempre nel 1960 tu ti sei fatta il tesserino degli artigiani.
1: Sì, mi sono fatta il tesserino di artigiani per essere in regola, perché una volta non si può fare la professione di fotografo se non si aveva la licenza dalla questura, e ora ho dovuto fare la licenza dalla questura e il tesserino quando gli artigiani mi sono messa subito in associazione. Beh, e da là sono partita in regola con tutto.
0: In regola con tutto. E hai scoperto anni dopo, perché te l'hanno detto proprio gli artigiani, che tu risultavi come la prima donna.
1: Io sono la prima donna iscritta agli artigiani.
0: Pensa a te, pensa a te.
1: Penso. Che adesso verrò premiata a fine anno, perché ti ho detto
0: sì, dopo la lunga lista delle dei riconoscimenti, premiazioni la diciamo dopo. E tra l'altro sei stata anche, perché hai fatto tutto un po', quell'anno lì è stato un po' pazzesco, perché poi hai preso anche la patente.
1: Sì, stesso anno, sono arrivata a febbraio a San Pietro in Gù e a dicembre avevo già preso la patente.
0: Pazzesco. E tra l'altro sei stata anche una delle prime donne, se non l'unica, del circondario
1: che aveva macchinetta,
0: che avevi la tua
1: bianchina. Non era femmina con la macchina, gli ero scandalo, una femmina, poi braghe con la moto,
0: Sì.
1: Tutto un altro mondo.
0: Ma infatti quello che sta emergendo adesso, e adesso lo posso un attimo sviscerare, è il fatto che anche il suo libro, come mi hanno chiesto prima, in realtà non è solo un libro sulla fotografia e sulla prima donna fotografa professionista in Italia, ma è sostanzialmente, a mio modo di vedere, un libro sull'emancipazione femminile. Cioè è un libro di una donna che in quegli anni, dove la donna veniva sottomessa, dove appunto, come abbiamo detto prima, in una famiglia, se c'era da scegliere chi mandare avanti negli studi, mandavano avanti il bambino, e la bambina invece appunto la ritiravano da scuola per fargli fare i lavori di casa, nei campi, sì, e via, sì, dicendo. Cioè lei ha sbaragliato, ha stravolto tutti questi schemi sociali che c'erano. Cioè lei è andata avanti per la sua strada.
1: Io mi sono avanti col paraocci e avanti dritta sempre.
0: E te hai buttato su tutti i muri.
1: Non c'era niente che mi fermasse.
0: Tant'è che, e questa è l'ennesima prova, nel momento in cui poi avete iniziato ad avviare il vostro primo negozio, il tuo primo negozio, tuo marito, cioè tu stessa gli hai dato il suggerimento a tuo marito, gli hai detto: ascolta, guarda che qua ce n'è da fare. E lui ha ascoltato il tuo consiglio, perché pensate all'epoca cosa voleva dire
1: avere uno stipendio sicuro e andare a rischio. Andare a rischio,
0: sì, ma anche era un'azienda, anche la Carraro, insomma,
1: io lavoravo qua da Carraro,
0: Di tutto rispetto. E lui invece si è licenziato per venire ad aiutare te.
1: Sì, perché gli ha visto che mi lavoravo, che ha bisogno di una persona. Come facevo? Da sua non era più buona, perché mi chiamava fuori, dovevo sviluppare, non dormivo né di giorno né di notte, perché dovevo andare, volevo arrivare. Basta, volevo arrivare.
0: Anche perché poi, diciamo appunto, quando hai aperto il negozio, a quel punto era tutto sulle tue spalle, e eri diventata tu l'imprenditrice.
1: Perché ero io che avevo tutto in mano. Lui mi aiutava a fare questo, ma purtroppo il lavoro era mio, tutto era mio ancora.
0: Certo.
1: Io facevo conti, facevo robe, ma il lavoro era sempre mio.
0: Beh, anche perché ormai il tuo nome iniziava a essere importante.
1: E dopo ho dovuto insegnare a lui, ha imparato anche lui, qua fiacca. E qua fiacca.
0: Ti chiedono qua, ora andiamo sul tecnico. Da foto amatore chiedo: che attrezzatura usa o hai usato nella tua carriera di fotografa?
1: Come che
0: attrezzatura?
1: Dentro le camere oscure o le macchine fotografiche? Macchine che mi scomincia con la 6x9, e dopo avanti la Minolta, e avanti sempre. Ma anche veniva fuori le macchine nuove, io avevo le macchine nuove. L'ultima, l'Assembla, quando è venuta fuori l'Assembla, che è quella che è andata sulla Luna, io ne ho preso subito tre, perché me ne occorreva, e ho preso tre macchine Assembla.
0: Poi, tra l'altro, adesso che lo dici tu, mi aggancio, perché mi ha colpito anche il fatto che tu dovevi sempre andare via, parliamo ancora, adesso siamo ancora negli anni 60, tu dovevi andare via con due macchine, perché non c'era la possibilità di fermare l'evento, quindi tu dovevi avere
1: una macchina di scorta, perché se si rompeva una, cosa facevo? Non potevo più andare al servizio, e dovevo avere una macchina di scorta.
0: Pensa a te.
1: E avevo sempre due macchine, e dopo anche tre, perché a mamma che se andava, avanti, che voi a qui a pal colore, qui a pal bianco e nero, qui a par questo, qui a par quello, cioè macchine che ne era una borsa piena di macchine.
0: Sì. Poi tra l'altro tu avevi anche un po' come Niki Lauda aveva l'orecchio per il motore, tu avevi l'orecchio per la macchina fotografica.
1: Eh sì, perché se sentivo che non cantava giusto dovevo cambiarla.
0: Cioè non potevi rischiare.
1: No. Se la macchina non cantava giusta, cioè diremmo cantare. Che vuol dire lo scatto, non te lo senti giusto, certo. Mettila da una parte perché la macchina non va bene.
0: Pensa a te. E quando è che si è cominciato poi quando avete cominciato poi a fare le foto all'interno della chiesa?
1: Anni l'interno, nel 56-58, le prime proprio, ma no 100.000, una, due, tre.
0: Ok. Quindi negli anni 60 era ancora il rullino da 8 con...
1: No, allora abbiamo già quello più avanti da 24.
0: Da 24, quindi già diciamo si iniziavano a fare un po' più di...
1: Sì, qualcosa più foto. Nel 60 già, mi ricordo come papà, l'anno del 59, nell'anno del 59, quell'anno avevamo fatto 200 matrimoni, ma non erano matrimoni come adesso,
0: certo.
1: Era ancora 10-15 foto ogni matrimonio, non tendevi dentro in chiesa, sul ristorante, questo, cioè se faceva ancora 3-4 matrimoni al giorno, al sabato, ma ora si sposava il sabato, il lunedì, il mercoledì, perché la gente gli era promossa di sposarsi.
0: Pensa a te. E Max 58 da Bassano ti dice sei grande donna.
1: Io che vai a trovarmi.
0: Sì, beh, visto che sei a Bassano vai a trovarla allora in negozio. E qua fiacca tremenda. Sì, ti dice sempre Beppi 300. E poi allora diciamo che siamo arrivati che ogni investimento, cioè quando avevate raccolto un po' di soldi, voi lo investivate
1: sulle macchine
0: che dovevano essere
1: sempre all'altezza. Quando venivo fuori all'assemblea, che è quella che andassero a Luna, mi chiedevo di comprare tre subito, perché mi occorreva tre macchine, una mia e una di scorta, cioè due in macchina e una per me e Mario di scorta.
0: Pensa a te.
1: E dopo più tutte le altre macchinette,
0: certo.
1: Ma qui a Bellassembla tre subito, adesso in ho sei casa.
0: Ma
1: assembla,
0: qual era quella che aveva anche il flash sopra?
1: No, questa si aggiungeva sempre il lampo.
0: Si
1: aggiungeva sempre.
0: Ok. E quindi vuol dire
1: è un pezzo che si metteva o sopra o di fianco, che costava un sacco di schegui, i lampi professionali là.
0: Ok, anche perché poi pensiamo che appunto non c'erano i software come adesso,
1: le macchine
0: comunque sono anche digitalizzate.
1: Allora bisogna ragionare qua a testa per la luce, per il lampo, per tutto.
0: Infatti per
1: sì, non sì. C'era come che adesso che si arrangia di luce, di metraggio e tutto. Bisognava misurare i metri, cioè, e dopo la luce bisogna ragionare qua a testa che luce d'arghe.
0: Pensa a te. E poi nel 63 nasce anche tua figlia Claudia,
1: sì.
0: Che vi stravolge un po' i ritmi che avevate, perché eravate abituati a lavorare e basta, voi quindi non c'erano momenti di pausa.
1: Non c'era pausa.
0: Ecco, e anche in questo caso qua, spesso e volentieri, proprio perché tu eri quella riconosciuta, quella che portava avanti un po' tutto, era Gino che rimaneva magari a casa
1: qua piccola o qua lavoro o cosa, perché mi doveva andare fuori, si mi chiamava fuori e era quella più all'altezza di andare fuori.
0: Incredibile. Diciamo.
1: E ora mio marito si andava a casa magari a fare la fototessera e quei bocce.
0: Sì, incredibile. E allora Zizza chiede: se passo per il negozio di San Pietro in Gù trovo direttamente il libro di Silvana? Voi potete, lo dico per tutti, se passate a San Pietro in Gù, cioè trovate
1: negozio,
0: ancora proprio il negozio
1: foto splendida
0: e davanti al meccanico
1: in via Roma.
0: E comunque ripeto, lo trovate anche l'indirizzo su internet, e all'interno del negozio potete suonate il campanello, perché ovviamente insomma magari sta facendo uno dei tanti caffè che beve durante la giornata. Suonate il campanello e Silvana, insomma, così conoscete Silvana, potete prendere il libro e vi fate fare anche direttamente da lei la dedica, insomma, ecco, così,
1: senz'altro.
0: Ecco,
1: se no che telefono. telefonano anche prima.
0: Sì, io insomma, sì. Come comunque è lì, insomma, il negozio è proprio rimasto in...
1: Finché vivo sono ancora là.
0: Sì, sì, no, ma infatti Silvana, cioè lei è proprio, vive ancora oggi per il suo negozio, per la sua attività, per il mondo fotografico. Incredibile. E poi arriviamo alla fine degli anni 60 con l'avvento dei colori, quindi
1: cambia il mondo.
0: È difficile, no, questo sì. Cambiamento per voi.
1: Cambia il mondo. Sì. Perché ora dopo sono fuori i grandi industriai che sviluppavano le foto a colori e gli eravamo costretti.
0: Perché in questo caso, diciamo, le foto a colori non potevate svilupparle nella camera oscura, quelle in bianco e nero.
1: Solo quelle in bianco e nero. Facemmo le foto a colori e dovevamo mandare via i rullini, o veniva un rappresentante a prenderli e dopo mi portava le foto sviluppate a colori.
0: Ok, ok. E quindi sono aumentate le macchine che ti dovevi portare dietro, perché all'epoca, un po' per il costo, un po' perché, diciamo, come tutti i grandi cambiamenti ci voleva un po' di tempo per assorbirli, le persone volevano ancora il bianco e nero, quindi c'è stata questa fase.
1: C'era sempre una macchina in bianco e nero di scorta e più due a colori. Nella mia borsa c'è tre macchine fotografiche.
0: Tre macchine, e tu andavi avanti con queste tre macchine.
1: Una tonnellata di macchine devo portare.
0: O in borsa. Sì, sì, allora dicono, è il segreto, allora è il caffè della tua longevità.
1: Sì, sì, sì,
0: sì. Sì, allora, vi dico solo che quanti è che ne bevevi appunto quegli
1: niente,
0: anni là?
1: Mi andavo a matrimonio mattina, bevevo una scuola di caffè prima di partire da casa e arrivavo a casa alle 9, alle 10 di sera solo con tutti i caffè. Io fuori non mangiavo, bevevo solo caffè.
0: Pazzesco. Quindi ecco, dicono che il caffè non faccia bene, insomma nel suo caso si vede che invece è...
1: Magari veglia fuori il cervello.
0: Sì, anche perché poi ti sei trovata a un certo punto che sei riuscita a fare anche 7 matrimoni in un giorno.
1: Sì, è il giorno che è nato mio figlio.
0: Perché lo ricordiamo che Manuel, l'altro figlio maschio, nasce nel 72.
1: Nel 72. No. Quel giorno là io avevo 7 matrimoni, perché lui doveva nascere non il sabato ma il lunedì. Sì. E invece ha fatto il furbo, è nato il sabato, e io quel giorno avevo già delegato altre persone, ma quel giorno avevo 7 matrimoni.
0: Pazzesco. 7 matrimoni, 7. Dove ovviamente non erano ancora quelli di...
1: No, erano matrimoni
0: già strutturati.
1: Bene.
0: Ma e quindi tu, voglio dire, il servizio fotografico lo facevi prima che...
1: Si andava a casa della sposa,
0: sì.
1: Si andava in chiesa, fuori della chiesa, subito al ristorante, perché allora non aveva mania andare sulle ville come...
0: Ah, okay.
1: Ecco, si andava al ristorante, e al ristorante c'era già la torta pronta, faceva la fotografia della torta e partiva, andava a qualche altro matrimonio.
0: Incredibile.
1: Questo gli era il sistema. Dopo, gli anni ha cambiato.
0: Però vedi che già lì, che appunto è esploso già un po' più di benessere rispetto al decennio precedente, e, insomma, era entrata poi anche nella cultura, iniziare a fare un certo tipo di matrimoni. Lì hai avuto bisogno di assistenti.
1: E dopo
0: persone.
1: Ho dovuto a un certo momento avere una persona di scorta, perché gli era una montagna di macchine da portare, perché gli era andare su a villa, che gli era andare sul ristorante, che gli era i voi a questo, i voi. Cioè, dopo, ultimamente si va a cambiare il mondo.
0: Pazzesco.
1: Si va a cambiare il mondo.
0: E ti chiedo, com'eri come maestra a insegnare ai tuoi allievi?
1: Ho insegnato a 4 ragazzi. Due sono andati avanti, due no. Adesso sono morti tutti, sono stata ancora io. Sola.
0: Come ti consideravi come maestra? Eri paziente, gentile o...
1: Non lo so, questo non posso
0: rispondere. Un po' severa?
1: Un po', perché sono precisa nelle mie cose. E forse sono un po' cattivetta.
0: Beh, ma anche perché, diciamo, secondo me c'è anche per te una sacralità nel tuo lavoro.
1: Il mio lavoro, non c'è niente altro che all'infuori del mio lavoro.
0: Infatti.
1: Ecco.
0: E allora Fabio ci scrive ancora: ho capito dove è il negozio della Silvana, su quel tratto di strada dove c'è il divieto di transito per i camion, ma
1: sì.
0: Per conoscere una grande come lei non mi interessa niente, passo io stesso. Sì. Guarda Fabio, vai, perché io ti ripeto, io l'ho adottata come nonna, ma per me, ripeto, è un patrimonio dell'umanità, perché averne di anime così, insomma, ecco. Tra l'altro, cioè, proprio anche perché lei in questo caso ha anticipato i tempi, proprio perché ha una mentalità molto futuristica, all'avanguardia, l'ha sempre avuta, ha avuto l'intuito e via dicendo. Ma se stiamo parlando tra il 60, quando lei nel 1960 ha fatto il tesserino, ha aperto il suo negozio, tra gli anni 60 e 70, lei sostanzialmente ha portato in quei paesi, che ripeto erano paesi principalmente di campagna,
1: sì, agricoli,
0: con una mentalità anche da campagna,
1: agricoli,
0: lei invece ha portato una mentalità imprenditoriale e sostanzialmente lei ha iniziato
1: a vendere di tutto
0: perché era una sorta di wedding planner, quindi in mano, cioè fiori, macchine,
1: libretti di messa, confetti, bomboni, cioè mi go scumisia e go verto il mondo.
0: Incredibile.
1: Verto
0: e,
1: il mondo.
0: E che reazione hanno avuto inizialmente gli abitanti?
1: L'invidia dei paesi, no, dei paesi, delle persone, cioè vedere che mi sono foresta e che arrivo a fare tutto e qui del paese non arrivare a fare niente, l'invidia resta enorme,
0: sì.
1: Però non guarda in faccia niente e nessuno, perché io sono avanti a testa bassa, avanti.
0: Sì, anche perché poi ormai il tuo nome, ripeto, già circolava.
1: Sì, sì, sì, sì. Cioè, quindi ero l'unica e circolava dappertutto.
0: Sì, e quindi insomma ormai matrimoni, poi servizi che comunque ti hanno iniziato a chiamare anche al di
1: Ma
0: fuori.
1: Ma tu pensa che io ho ancora lo stesso numero di telefono, sai?
0: Sul serio?
1: Sì, e sì. Non lo volevano cambiarmelo, io non ho voluto cambiarlo.
0: Pensa
1: ho ancora il mio numero di telefono, sempre quello.
0: Incredibile.
1: Guardi, foto splendide, lo troverai dappertutto.
0: Pazzesco. E poi arriviamo ai fantastici anni 80, dove iniziano anche i viaggi, perché per 20 anni tu e tuo marito sostanzialmente non avete mai mossi proprio di
1: no,
0: casa.
1: No. Mai mossi.
0: E poi invece iniziano questi viaggi.
1: Viaggiare.
0: E tu hai girato praticamente il mondo.
1: Ho fatto 54 viaggi intorno al mondo.
0: 54 viaggi, cioè vi elenco solo Thailandia, Messico, Brasile, Perù, India, Grecia, Tunisia, Turchia,
1: America,
0: Libia,
1: France,
0: Cina, Russia, America, Asia, insomma, ecco, di più di tutto. Ecco, ma mi fa ridere come sono cominciati. Perché mi hai raccontato che a un certo punto, visto che lavoravi e basta, poi appunto tuo marito all'inizio gestiva quando Claudia era piccola, poi comunque nel frattempo anche Claudia si era sposata, perché sì, si è sposata negli anni 80, giusto?
1: Sì.
0: Ok. E comunque poi, tra l'altro, insomma, vi siete fatti aiutare a un certo punto anche dalle suore per tenere i figli.
1: Perché bisogna, finché piccoli dovevamo portarle a, e ora doveva dargli una mano ai suore,
0: certo.
1: Fare a spesa,
0: però mi ha fatto ridere che a un certo punto ti ha fermato un tuo amico banchiere,
1: sì,
0: che ti ha detto: Silvana, ti mando io adesso in viaggio perché devi staccare la spina.
1: Sì. È un nostro amico, un mio amico che adesso non so se sia vivo o morto, comunque, okay. E che ha detto: basta, mi ha prenotato un viaggio e se mi andai a fare sto viaggio che sta in aiutami a dirlo, adesso mi sfugge. Comunque, e mi ha fatto fare sto viaggio a sue spese e a suo tutto.
0: Pensate.
1: E io torno a casa, fa paura.
0: In India? In Kenya, scusa, ecco.
1: In Kenya
0: ci suggerisco.
1: Perché mi hanno fatto viaggi. E sta lui che mi ha arrangiato tutto. Il mio torno a casa, portare montare in corriera perché io ho paura che tornassi in Rio.
0: E quel primo viaggio in Kenya, chi l'hai lasciato il negozio?
1: No, siamo andati via mia e mio marito.
0: Sì,
1: e abbiamo chiuso.
0: Avete chiuso, sì, cioè sì, per sì, la prima volta in 20 anni avete chiuso il negozio,
1: sì.
0: Pazzesca. Ma un altro aneddoto che mi ha fatto morire dal ridere, anche se poteva anche andare a finire male, è che in uno di questi viaggi a un certo punto vi trovate in un villaggio in Africa, credo.
1: Adesso me non mi ricordo tutti i posti.
0: Comunque,
1: ecco.
0: Insomma, di indigeni.
1: Sì. E ora, finché il gruppo era quello che accompagnava, che parlava al gruppo insieme con sti neri, mi non so buona stare ferma l'ascoltare i ciacque dei che altri, mi voglio andare per conto mio, fare foto per conto mio, perché gli altri non mi vengono io, se no tutti mi vengono io per fare foto. e vado via per una parte, e tutte queste baracchette, tutto un tratto viene fuori un braccio da una baracchetta e mi tira dentro. E mi tira dentro e mi dico, tira più forte di lui, sono io fuori. Ma se no, lui
0: voleva mangiarti,
1: mi mangiava viva.
0: Pazzesco,
1: mi mangiava viva.
0: Allora, Andrea Sceriffo, Silvana è stata intervistata da Moreno Morelli di Striscia? No. No, anche perché ti dico, adesso l'associazione degli artigiani l'ha intervistata, che hanno rimandato a settembre un festeggiamento.
1: Sì, il 30 settembre hanno rimandato.
0: Ecco, dove appunto celebreranno anche questo discorso del fatto che sia la prima donna fotografa d'Italia, insomma. E Michele da Venezia ci scrive: buongiorno signor Fabio, buongiorno alla signora Silvana, trasmissione splendida, a proposito
1: splendida,
0: come splendido il conduttore che ci fa scoprire di volta in volta delle persone speciali,

0: chi è che vi sviluppare una fotografia? Bisogna che serva per documento, se no non viene sviluppato. In a 10.000 sul cellulare, 10.000 dappertutto, ma che ne stampa 10 per mettere sull'albo e metterle via? Nessuno.
1: Pensa a te.
0: Mia, c'è una lotta ogni cliente che viene. E in a 1.000 su... E vi poi ne 5, 10.
1: Sì, tieniti un ricordo.
0: E metti via. E metti via queste foto, perché domani non ti resta più niente. No, altri che muoiono album pieni di fotografie. I nostri butei, i tuoi butei, quante fotografie hai? Neanche una. Sì. E ora? Domani cosa chiesto i tuoi?
1: Infatti. Infatti anche Claudio chiede: salve e complimenti alla vostra ospite fotografa, sono anch'io un fotografo per hobby, volevo chiedere a Silvana come ha vissuto professionalmente il passaggio all'era digitale. Buona giornata Claudio.
0: Fatica.
1: Sì.
0: Fatica il digitale.
1: Sì. No, ma tra l'altro mi aveva anche impressionato quando ho parlato con Claudia, tua figlia, perché a un certo punto lei si accorge che tu sei fotografa semplicemente perché nel suo gruppo classe arrivi tu e metti tutti in fila per fare la foto di gruppo della classe, no? E lei solo lì ha realizzato che effettivamente eri un po' diversa dagli altri genitori che erano
0: accorti. Non se ne è mai accorto.
1: E poi soprattutto si rende conto in un secondo tempo, quando cresce, che a differenza dei suoi coetanei, cioè consideriamo comunque insomma che è giovane anche tua figlia perché è di 63, insomma, voglio dire, e, però ecco, si accorge che lei aveva, era piena di album fotografici che hanno testimoniato
0: tutta la sua vita,
1: che
0: gli altri non,
1: che gli altri non li avevano, no. Perché sì, avevano magari qualche
0: quella
1: foto
0: della comunione, e basta, perché dopo che abbiamo cominciato con i battesimi, casi eccezionali, insomma,
1: pazzesco. E poi sì, insomma, avete ben compreso che della sua vita altro che libro, cioè, se ne potrebbe fare un'enciclopedia, una collana, ecco, di volumi. E un'altra cosa importante nelle esperienze di Silvana è stata che a un certo punto, grazie a un sacerdote che era un tuo amico, ti fa conoscere un villaggio in India, che questo villaggio, diciamo, era pieno di lebrosi,
0: poveri tirai su dalle strade e via, ecco, seguito.
1: Lì scatta qualcosa, ti prendi a cuore la situazione e ho decidi di fare qualcosa.
0: Ho cominciato a fare qualcosa là.
1: Ci racconti un po' questa esperienza?
0: Ho fatto quello che ho potuto fare. Comunque ho portato su medicinali, abbiamo fatto un bel ospedale, non è un ospedale come il nostro, è un capannone con 40 posti letto, abbiamo comprato tutto, ho fatto arrivare macchine con amici che avevano scartato dagli ospedali, ho fatto portare su tutto e tutto di più. Più che ho potuto. Ho conosciuto Madre Teresa, ho collaborato con Madre Teresa e abbiamo fatto tanti lavori. Io e mio marito abbiamo fatto tanti lavori. Non abbiamo mai parlato, oppure parlato poco, perché era una cosa nostra.
1: Certo. Racconti ai nostri radioascoltatori la prima volta che appunto siete andati lì in aeroporto, perché l'India a quell'epoca vietava
0: portare, perché l'India non aveva bisogno di niente e noi avevamo le valigie piene di medicinali, perché io tra l'ospedale, tra i donatori di sangue, cioè io avevo fatto su tante valigie di medicinali per portarle fuori, era un dramma. Allora mio marito perché non si poteva andare dentro con la telecamera, perché non si poteva,
1: era vietato
0: l'India. E ora mio marito faceva con la telecamera il diluvio per poter venire fuori, allora rinunciava a venire fuori e mio il prete portavamo fuori tutta la roba.
1: Quindi lui creava scompiglio.
0: Faceva scompiglio con i guardie e mio il prete arrivavamo a portare fuori tutte le valigie piene di medicinali.
1: Grandi.
0: Sì, che abbiamo fatto tutte queste robe che hai visto anche nelle foto e ecco.
1: Sì, poi appunto con questo centro che era poi gestito anche dalle suore del sorriso,
0: le suore del sorriso,
1: venivano appunto
0: prelevare tutta la roba che mandavamo su e che portavamo su.
1: Esatto, e in questo modo aiutavano anche i bambini una volta.
0: Sì, avevano tanti bambini, 80 bambini c'era dentro.

0: Sì, quando venivano veniva accertato che erano.
1: E ora un giorno mi tira su tanti schei da persone qua così, perché sapeva che andavo su, e io dai schei alle suore. E vedo che la suora, dopo che ho dai schei, non l'avevo più vista. Ho detto, questa si scappa con tutti i schei. E invece la sera si arriva con due sacchi di scarpe. Quei schei che aveva da, andava a comprare scarpe per tutti i putei.
0: Pensa a te.
1: Ecco, te pensi.
0: Che poi avevate anche la vostra, avevate la, proprio la vostra stanza.
1: Sì, noi davimo là, mio e mio marito, la nostra stanza. Mi puoi andare in cucina a fare a mangiare, fare tutto quello che hai a fare, perché diceva, arrangiate.
0: Sì.
1: Ecco, perché loro gli ha preso fiducia di noi altri,
0: certo,
1: portando su sta roba e fanno tutto, e gli danno i soldi e via seguito, e dice, arrangiate, e andavo in cucina, favo a mangiare, favo quello che dovevamo fare.
0: Pensa a te. E Simone infatti ti chiede, ciao, siete dei grandi, vorrei chiedere alla signora qual è la foto più bella mai scattata. Purtroppo mi sono messo ad ascoltare solo ora, storia affascinante, grazie di nuovo. Cioè, quella che per te è la più bella che hai scattato.
1: Qua io, può essere.
0: Io posso dirlo.
1: Dilla.
0: No, dilla tu. Sei tu.
1: Non lo saprei.
0: Allora, mettiamo non la foto, però una delle più belle foto che ho visto di tutte quelle che mi hai fatto vedere è proprio in bianco e nero, è proprio sta signora che con il cesto è in centro a San Pietro in Gudi, ed era proprio una di quelle che tu
1: a Fornara. Ecco, a Fornara, perché quando sono arrivato avevo più 6 mesi alla strada, e ognuno che passava faceva la fotografia, e ho fatto la Fornara, perché una volta a Fornara portava il panco a sesta davanti per le case. Chiese anche sul libro, te hai visto ancora.
0: Sì. Ah, poi ce ne sono,
1: no.
0: tra l'altro una delle cose che è contraddistinta, perché sono cose che ovviamente voi con la mente quando le ascoltate dovete tornare indietro di decenni, perché non stiamo parlando di cose che ripetono,
1: ma solo questo,
0: tutti hanno scoppiazzato l'un dall'altro. Uno dei motivi per cui lei si allontanava dai gruppi organizzati nei viaggi era proprio perché a lei, cioè lei non
1: voleva, no, voleva chi fasse quello che fa su me.
0: Sì, esatto, non voleva essere copiata nell'inquadratura, nel modo, perché
1: nei foto, nei foto.
0: Tutti scoppiazzavano e poi si trovavano le stesse.
1: Tutte le foto guai.
0: Esatto, quindi lei voleva mantenere, insomma, preservare un po' della sua originalità, del suo intuito. Tra l'altro, guardate, recentemente che sono passati gli alpini lì a San Pietro in Gù, lei a un certo punto si è messa sopra una scala a quasi 90 anni per fare la foto dall'alto con tutti giù che le dicevano, scendi che ti fai male, che hai 90 anni. E in realtà lei ha fatto quella foto per avere una prospettiva diversa rispetto a quella degli altri.
1: Qui che fa che altri fa tutte da basso, mi perché vuole fare basso?
0: Sì, assolutamente. Poi Diego ti dice, allora, ciao, devo dire che forse sono uno dei pochi che stampa ancora le foto, specialmente dei miei figli, perché cambiando le tecnologie ho paura di perderle. Ciao Diego, e complimenti per l'ospite, per la sua tenacia. Fai bene Diego, perché come ha detto la Silvana prima, cioè la gran parte delle persone spariscono, ma anch'io mi rendo conto che per tanti anni ho avuto 1000 foto dentro il cellulare, ma
1: stampai neanche una?
0: Sì, perché le ho stampate anch'io fino a un certo punto, poi non le ho più stampate, cavolo, ed è un peccato, perché come dici tu, poi per 1000 motivi
1: si possono perdere.
0: Poi arriviamo agli anni 2000, perché qua c'è ancora da raccontare, e viene dismessa la camera oscura, quindi
1: sì. Sì, io ce l'ho ancora,
0: Lei nel negozio ce l'ha ancora, non so se vi rendete conto. E poi tra l'altro ha anche
1: gli acidi, con ancora tutto.
0: Sì. E però i matrimoni, appunto, per i motivi che dicevamo prima, iniziano a calare.
1: Sono spariti.
0: E però tu eri arrivata agli anni 2000, che avevi già superato la quota di
1: 5.500 rotti matrimoni.
0: Pazzesco, Dio.
1: Dimostrabili.
0: Sì, cioè. Poi Sonia ti chiede, Silvana ti adoro, ci puoi raccontare di come hai già l'idea di fare la tua bara? Cioè, toccate da qua.
1: Sì. Ce l'ho già fatta a forma di macchina fotografica.
0: E perché ti è venuta questa idea?
1: Perché l'ho vista, sono andata in un viaggio e ho visto una fabbrica di casse da morto, e ho visto che c'era una cassa da morto a forma di macchina fotografica. Io voglio quella.
0: Pazzesco.
1: E nessuno vuole farmela. Nessuno vuole farmela. Io la voglio a tutti i costi.
0: Incredibile, incredibile. E allora, il decennio successivo però è segnato, diciamo, da due eventi tragici.
1: Sì.
0: Li affrontiamo molto velocemente.
1: Sì, perché, è meglio.
0: Ma non è questo il contesto.
1: È il momento giusto.
0: La morte di tuo marito Gino il 2 gennaio del 2013.
1: Sì.
0: E la morte di tuo figlio Manuel
1: il 30 aprile del 13.
0: Sempre del 13, quindi a distanza di pochi mesi. E questo, unito a tutta quanta la questione tecnologica che dicevamo prima, ha fatto sì che ovviamente andasse un po' a scemare l'attività.
1: E insomma, per forse, perché insomma, non tutto, io il computer non sapevo adoperarlo, era mio figlio, perciò io tante cose non le faccio, faccio quello che sono capace di fare o quello che posso mandare a fare, ma di più non faccio.
0: Certo. Però ancora oggi, se qualcuno ti chiamasse per fare un matrimonio,
1: sì,
0: oppure per fare gli anniversari, perché c'è gente,
1: sì,
0: che appunto è
1: sposato, ho fatto,
0: tu
1: ti ho detto,
0: anni fa,
1: appena fatto un cinquantesimo, un quarantesimo, no, io vado fuori dove mi chiamano, anche il matrimonio, se mi piace lo faccio, se non mi piace le dico di no, che sono impegnata.
0: Sì, sì, no, è
1: cioè deve piacermi la coppia.
0: Poi Luca ti chiede: buongiorno Fabio, è ospite, che opinione ha la sua ospite della tecnologia Polaroid? La apprezzava o era poco di poco qualità?
1: Ah, Polaroid no, non era il mio forte.
0: E allora, visto che adesso insomma mancano pochi minuti, vi cito, perché insomma vi assicuro che la Silvana è una delle persone più umili che ho mai incontrato in vita mia, e però avrebbe ben argomenti per non esserlo. Allora, tra i vari riconoscimenti che le hanno cui le hanno insignita, abbiamo cavaliere, ufficiale e commendatore della Repubblica.
1: Cavaliere, allora, ufficiale, commendatore.
0: Credo che tu sia l'unica nel
1: sì, mi ha detto Zaia che sono l'unica che ha il titolo di commendatore.
0: Che tra l'altro
1: come donna.
0: Sì, come donna intendo, credo che tu
1: sì,
0: proprio sia l'unica.
1: Sì.
0: E che tra l'altro era anche stanco di
1: premiarti. E hai detto che sei stufo, che non vuoi più premiarmi.
0: Adesso
1: Zaia
0: non lo puoi più fare, però.
1: Adesso mi premierà Stefani, qualche altro.
0: Sì, Stefani. E poi sei maestro d'opera, Leon d'Oro.
1: Sì.
0: Hai avuto tanti ringraziamenti attestati dai vari comuni,
1: sì,
0: tra cui Bolzano Vicentino, per un documentario che hai fatto. Cioè un
1: quando
0: che
1: sta il momento dell'alluvione, io ho fatto, che è stato quando mi hanno dato il titolo di cavaliere, dopo che ho fatto che lavoro è.
0: La Kodak, che ti ha inviato anche delle,
1: sì,
0: dei negativi del matrimonio.
1: Ho tutte le foto della Luna, lo sbarco sulla Luna, ho tutte le foto dello sbarco sulla Luna, che pochi ce l'hanno.
0: E anche del matrimonio di Elisabetta.
1: Il matrimonio, le diapositive del matrimonio di Elisabetta d'Inghilterra.
0: Sì. Poi hai vari attestati di benemerenza,
1: sì,
0: dell'Avis,
1: dell'Avis,
0: hai la
1: 75 d'argento. Donazioni ho io.
0: Pensa
1: 75 donazioni di sangue.
0: Mamma mia.
1: Ma perché ho il sangue che va bene per tutti.
0: Ok, sei donatrice universale.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi hai ricevuto medaglia d'argento e d'oro.
1: E d'oro.
0: E tra l'altro avevi raggiunto già l'età e a un certo punto ti hanno fatto proseguire altri 2 anni perché
1: sì, di più, 2 anni di più, perché avevo il sangue che occorreva a tutti.
0: Pazzesco. Poi la Croce Rossa, anche perché poi Manuel prima,
1: sì, Manuel era un volontario,
0: volontario, quindi poi tu hai regalato anche la Croce Rossa.
1: Ho regalato l'ambulanza, sì.
0: Ok, che è, diciamo, intestata anche
1: a Manuel,
0: ricordo suo.
1: Sì.
0: I carabinieri, targhe, riconoscimenti, cioè in pratica
1: stradale, tutto, perché io ho lavorato con tutti. A quell'epoca non c'era nessuno, io dove mi chiamavano andavano.
0: Sì, sì.
1: Ho dei carabinieri, ho della stradale, ho premiazioni da tutti.
0: In pratica, cioè, se voi andate in casa sua, non c'è un centimetro delle sue pareti.
1: C'è un
0: libero,
1: museo a casa mia.
0: Perché sono tutte
1: attestati.
0: Tutti, sì, a tutti gli vari attestati appesi, quadri, foto e via dicendo. Quindi è veramente è un museo.
1: Un museo.
0: Tra l'altro, prima che venisse a mancare con Gino, avevate preso l'abitudine di andare ai mercatini a fare collezionismo di macchine fotografiche d'epoca.
1: È un bel po', è un bel
0: quante
1: numero di. Non dico.
0: È meglio non dirlo.
1: È meglio che non lo dica, che dopo vengono a trovarmi, se no.
0: Allora, Claudio ti chiede: salve, come avete già detto oggi col telefonino, tutti
1: fanno,
0: nessuno troppo. Sono fotografi e purtroppo nessuno fa stampare le foto che mantengono nel tempo un altro valore affettivo. Consigliate pure di far stampare almeno le più belle, Claudio, quello di prima, un saluto. Sì, è vero, ma
1: se non vuoi stamparle?
0: Sì,
1: cosa vuoi fare?
0: Niente, ecco, subito fare.
1: Ma io dico a tutti, fegene, gli sento, fegene, viese, metti e via.
0: Sì, sì, almeno insomma le più belle, ecco. E poi tu, grazie a Claudia, sei diventata prima nonna di Linda e Laura, che salutiamo.
1: E anche bisnonna.
0: E poi Laura ti ha fatto diventare bisnonna due volte di Elettra e Paride.
1: Sì.
0: Ecco, quindi insomma hanno veramente la fortuna di avere una grande bisnonna, questi due bambini piccoli. E all'inizio soprattutto Laura ti dava anche lei una mano.
1: Sì, aveva abbiamo fatto un negozio a Cittadella per lei e mi ha dato una mano. Dopo purtroppo abbiamo, qua scusa che è morto tutte e due persone,
0: certo,
1: abbiamo chiuso una parte e mi dà una mano adesso.
0: Quindi siamo arrivati a un punto, c'è stato un punto nel vostro percorso in cui erano addirittura quattro le generazioni di fotografi,
1: sì,
0: per tuo papà, la tua, quella di tua figlia e quella della nipote,
1: sì.
0: Cioè pensa a te, quattro generazioni di fotografi in casa, incredibile. Sì, sì, quindi insomma, storia grande la tua, è incredibile, ma soprattutto, come ho detto prima, il tuo è un esempio di come ancora oggi, quando sento le donne che appunto sono lì a correre, ancora a correre per la parità dei diritti, piuttosto che si fanno problemi a chiedere un'ora di permesso rispetto al collega maschio, prendono meno del collega maschio, oppure addirittura nella stessa famiglia loro quasi in automatico che devono lavare i piatti, devono pulire. Ecco, tu già nel 1960 mandavi tutti a quel paese e impostavi il metodo Silvana.
1: È il mio lavoro. Impostavo tutto il mio lavoro. O del giorno o de notte io impostavo il mio lavoro.
0: Sì, no, sei stata veramente, hai fatto da apripista, secondo me,
1: a tante donne.
0: A tante donne, sì, che dovrebbero prendere esempio, perché adesso poi, insomma, ripeto, non sono bastate due ore per raccontare. Abbiamo solo accennato, ecco, mettiamola così, alla tua vita, perché poi ha avuto a che fare con la chiesa, gli
1: con tante cose.
0: Pensate solo che lei era come una sorta di confessore silenzioso, perché poi veniva inserita in contesti dove faceva delle foto ma doveva anche star zitta, oppure addirittura veniva a conoscenza
1: di tante cose e non
0: altri.
1: vedevo,
0: ecco, ne raccontiamo uno che è quello che mi ha sempre fatto morire da ridere. Allora, a un certo punto, tanti anni fa, Silvana va a fare un servizio fotografico per la comunione dei bambini.
1: No, per un matrimonio.
0: No, no, quello del ragazzo che praticamente l'hai visto anni dopo, che a un certo punto, fatto il servizio, questo ragazzino accompagna Silvana a prendere i soldi, perché sennò una volta una volta non li prende
1: no,
0: più.
1: No, perché non so come adesso chi fa le foto e gli intorsi cosa. Una volta facevo foto d'accordo col prete, andavo a fare foto della prima comunione o della cresima, e dopo dovevo consegnare queste foto perché non mi veniva a casa,
0: certo,
1: torse, e ora mettevo un puteo di qui della cresima o della comunione e pagavo il gelato, montavo in macchina e andavamo pa' case a portare fotografie. Ma sono a casa e trovo una femmina da sua, devo portare foto, e dice: ma qua non ho i schei, ha detto, se aspetta una scianta va a togli. E andà su in Granaro Tossischei, che è gli sconti sui travi, perché una volta i schei veniva a sconti. Adesso sta femmina è morta e se veniva a soffiare farsi fotografie e mi dice: sa che mia mamma è morta? E chi è sua mamma? Gli fa su me. A Tissia. e non siamo più buoni a trovare, sappiamo che aveva tanti schei, che aveva mettia via i schei e non siamo più buoni a trovarli. Quando mi ha detto chi chiese, mi ha detto guarda, se ti te vai in granaro sotto i copi, sui travi, te trovi i schei. Lori, ho fatto la foto tessera del stomaco, l'ho andata a casa e l'ho andata in granaro e l'ho i schei e l'ho venuta là dopo 8 giorni con una cesta piena di roba, perché
0: è come una Pasqua
1: e l'ho andata i schei e sua mamma e ho detto se la mia odissea è i schei non altri noi cattaimo.
0: Chissà, cioè veramente chissà quante persone,
1: ma tante
0: storie,
1: storie che, perché mi sono tante famiglie,
0: certo.
1: Purtroppo sai si vede di tutto e di più in giro per il mondo.
0: Allora, Roberta ti scrive: Silvana con 1000 A, invidio la tua forza e caparbietà oltre che bravura, quale segno zodiacale sei? Complimenti ancora. Beh, sei toro, no, sei il 22.
1: Gemelli.
0: Ah, gemelli, è già il 22.
1: Beh,
0: sei cuspide però.
1: Sono il primo giorno o l'ultimo, non lo so.
0: Perché ti sei così giovanile?
1: Gemelli sono
0: sempre veloci e brillanti. Ah, adesso ho capito. Chi è?
1: O il primo o l'ultimo, non lo so. Che sono dei gemelli. Basta.
0: Bene.
1: Non so che giorno, ma so di gemelli.
0: Allora, vi ricordo due cose, ringraziando Silvana per averci onorato della sua presenza. Allora, vi ricordo che potete andarla a trovare nel suo negozio che si chiama Foto Splendida
1: in, San Pietro in Via,
0: San Pietro
1: Roma.
0: In Via Roma, suonate il campanello, Anello. Tanto lei è sempre lì che basta che gli dite mi fai uno scatto e lei scatta, ok? Così potete prendere anche il suo libro direttamente da lei che si chiama La Splendida, la prima fotografa professionista in Italia, lo trovate comunque anche in internet, Silvana Bonazza. Ecco, e nel libro c'è un po' tutta la storia che abbiamo raccontato, ma ovviamente ci sono
1: un quarto di storia.
0: Sì, un quarto della tua storia, e ci sono però ovviamente anche
1: varie
0: le foto, insomma. Ecco, tra l'altro quando andate, se andate a trovarla anche in negozio, potete appunto vedere anche delle foto appese,
1: Resto.
0: Insomma, ecco, assolutamente. Grazie Silvana per essere stata qui, è stato un grande piacere e magari lo rifaremo, insomma, ecco, al più presto.
1: Quando va vuoi. Bene.
0: Grazie a tutti per l'ascolto. Ciao, ciao. E intanto vi mando uno stacchetto pubblicitario così la saluto con un abbraccio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: Il mondo è sbonito.
1: Bonito è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il grande sabato
2: dal titolo
8: Sempre Mara per sempre.
2: Ciao Mara. Sabato 27 giugno in sede radio.
12: Inizio ore 20.
8: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per sempre.
12: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
12: Ettore.
14: Fermini
13: Info
5: 3
14: 2 9
5: 0 0
14: 3
5: 8
14: 9
1: 8
3: 8

Buone vibrazioni a tutti, ma proprio a tutti, proprio a tutti. Perché? Perché oggi siamo qui in compagnia con voi, io qui da Radio Gamma 5, Martina che ci ascolta da casa, e quindi frequenze che curano anche oggi parte alla grande qui su Radio Gamma 5. E chiaramente la notizia anche oggi è che Martina ha fatto un altro giro attorno al Sole. Perché lo dico? Perché è già arrivato Luca 1. Luca 1 che nel suo messaggio lo scrive. Intanto si è aggiudicato di nuovo il suo primo posto in assoluto e quindi tanto di cappello Luca, e mi dice: ciao Giordano, buone vibrazioni estive, ma soprattutto festive, dato che oggi Martina ha fatto un altro bel giro attorno al Sole, quindi tantissimi auguroni di cuore a lei. E infine un saluto a tutti gli amici in ascolto e a tutti i vari Luca e Gianluca che arriveranno dopo di me. E dici bene Luca, perché questa volta effettivamente arriveranno tutti dopo di te, anche se la volta scorsa un Gianluca si era voluto mettere a pari merito, ma essendo Gianluca, giustamente, come tu hai fatto notare, era un po' fuori concorso, no? E quindi mantieni il tuo Luca 1, Luca 1. E allora facciamo gli auguri a Martina, visto che l'hai ricordato, e tutti le mandiamo un sacco di buone vibrazioni, un sacco di buone vibrazioni. Quindi oggi l'ho lasciata tranquilla a casa, visto che è la sua festa, ma più che altro anche perché la scorsa settimana avevamo iniziato un discorso insieme, ci tenevo a concluderlo perché non ero riuscito a sviscerarlo tutto in quelle due orette, per cui oggi cercherò di portare a termine quella trasmissione, la trasmissione di martedì scorso, e poi inizieremo invece un altro particolare argomento, che è proprio tratta dei 432 e 440 Hz, come voi sapete che normalmente qui trattiamo, perché parliamo di frequenze che curano e queste sono le frequenze che curano, quelle dei 432 Hz, appoggiate come sapete dall'intenzione, dalla risonanza, da altre belle cosucce che vi raccontiamo spesso Martina ed io. Però oggi volevo andare un po' più in profondità e andare a vedere questo mistero dei 440 Hz contro i 442, perché di solito si crea questa lotta, questa diatriba che secondo me non ha senso di esistere, perché sono due cose completamente diverse tra di loro e che hanno funzioni estremamente diverse. Come dire, è più giusta la notte o il giorno? Ognuna ha la sua valenza. Se vuoi coltivare la buona frutta ti serve il sole, ti serve il giorno, ma la notte ha il suo perché. Quindi vedremo di svelare alcune cosucce che sia i delatori, sia quelli che portano in palmo di mano il 432 tirano fuori. Perché sapete, a volte ci sono anche alcune cose sul 432 che non hanno tanto senso a volte, perché secondo me sono i fact checker che sono contrari, che cercano di mettere in giro anche delle cavolate gigantesche per dopo dirti: hai visto che è una cavolata, quindi non serve a niente. Quindi per far di tutta l'erba un fascio si tirano fuori anche delle robe che non hanno fondamenti né storici né scientifici, proprio perché secondo me, ripeto, sono messi in giro da questi delatori, da questi fact checker, da questi mentini che vogliono far di tutta l'erba un fascio e quindi dire: ecco, avete visto, siete tutti guru mancati, non capite niente, guardate che cavolate dite. Purtroppo qualcuno dei miei colleghi ci casca in queste robe, quindi le porta dopo, durante magari relazioni, durante incontri, e tirano fuori queste cavolate che invece sono state messe in giro apposta per farci fare brutta figura. Oggi cercheremo di svelare un po' di queste cosucce, e chi vuole parlare con me oggi sa che l'SMS o WhatsApp ha un numero ed è il 334710672. Bene, allora, detto questo, possiamo subito partire con
quel finalino da dove ero rimasto martedì scorso. Chi volesse poi andare a riascoltare tutto ciò che vi ho raccontato martedì scorso in quelle due ore, si iscrive al canale Telegram Frequenze che curano, e è tutto gratis, e va ad ascoltarsi le varie trasmissioni precedenti, va in cerca quella del, cos'era, il 2 mi pare, il 2 giugno mi pare, sì, perché era la festa della Repubblica, ricordo bene, e riascolterà tutto. E oggi vado a terminare quel discorso, quindi sarà proprio una chiosa, una conclusione a tutto ciò che vi ho raccontato. E di cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo un po' viaggiato nel tempo, abbiamo esplorato le frequenze matematiche, abbiamo visto come l'acqua del nostro corpo risponda molto bene alla geometria del suono, e abbiamo anche ascoltato la voce di strumenti ancestrali, vi ho fatto sentire il flauto sciamanico e altro. Ma ora, come sempre accade alla fine di un viaggio, la domanda più importante da porsi è: e che cosa ci portiamo a casa da tutto ciò che ci ha raccontato Giordano in queste due ore? Come possiamo trasformare tutte queste informazioni che ci ha dato, tutte queste anche suggestioni, se vogliamo, come possiamo trasformarle invece in qualcosa di utile, di concreto, di trasformativo per la vita di tutti i nostri giorni? La verità, cari amici, è che viviamo sommersi da quello che i vari esperti chiamano l'inquinamento acustico, che, guardate, non è solo il rumore dei motori, non è solo il rumore dei cantieri stradali, delle sirene che ci passano dalla mattina alla sera, delle autoambulanze piuttosto che dei pompieri o delle forze dell'ordine, o rumori di gente che sparlacchia a voce alta o si insulta durante le giornate per le strade. Beh, esiste un inquinamento, sì, questo è un inquinamento, ma esiste un inquinamento acustico molto più sottile e vorrei dire anche pericoloso per noi esseri umani, ed è l'inquinamento detto da distrazione. Noi viviamo, perlomeno molti dei giovani che vedo, ma comincio a vedere anche gente della mia età, che vive con gli auricolari costantemente infilate nelle orecchie. Spesso ascoltiamo musica molto compressa in formati digitali che tagliano via le frequenze magari più alte o più basse, o come negli MP3 per esempio c'è un taglio psicoacustico delle frequenze, questo per risparmiare spazio, per risparmiare più spazio e per avere i file più piccoli da mettere nei vari lettori MP3 o nel telefonino. E qui ci sarebbe un discorso molto importante da fare. Per esempio, i file che faccio io in MP3 sono sempre alla massima frequenza, cioè a 320 kilobyte per secondo, mentre ciò che si ascolta normalmente, YouTube e tutto il resto, sono 128 kilobyte per secondo, quindi molto più compressi. La cosa più bella sarebbe ascoltare direttamente il CD, che è in CDDA, cioè in Compact Disc Digital Audio, ma andremo a fare discorsi troppo tecnici. Ma quello che volevo dirvi è che normalmente però quello che ascoltate nelle cuffie, cuffiette eccetera, sono musiche super compresse, quindi vengono smembrate, vengono tagliate di molte frequenze, sia a livello acustico e psicoacustico che a livello proprio di equalizzazione stessa. Oppure ascoltiamo delle playlist create da algoritmi ben specifici, magari mentre facciamo la spesa dentro i supermercati, che scelgono per noi, sanno che determinati algoritmi vanno a farci fare determinate spese, determinati acquisti.
o mentre corriamo andiamo a fare footing a auricolari nelle orecchie, mentre rispondiamo alle email in ufficio ci sono musiche di radio di sottofondo, eccetera eccetera. Quindi abbiamo ridotto la musica a un rumore di fondo. Ecco l'inquinamento da distrazione. L'inquinamento acustico non sono solo quei rumori forti di cui vi ho parlato prima, rumori forti e fastidiosi. Molto più pericolosi sono appunto questi rumori di distrazione, cioè questo rumore di fondo nei supermercati, nei bar, finché corriamo, sempre. Abbiamo dimenticato che la musica è un alimento per l'anima, ragazzi. Non deve essere una distrazione, non deve essere qualcosa messo lì, buttato lì, perché sennò sento il silenzio. Proprio come normalmente, però io lo faccio, sto attento a ciò che mangio, sto attento a leggere le etichette dei cibi, a guardare che non ci siano dentro cavallette o schifezze altre varie, a cercare comunque prodotti che siano biologici, ma nel vero senso della parola, non quel biologico che vogliono stravendersi ultimamente. Questo per non intossicare il nostro corpo. Dovremmo iniziare a fare la stessa cosa con ciò che entra attraverso il nostro canale uditivo, attraverso le nostre orecchie. Questo dovremmo fare. È come fare una buona alimentazione del nostro ascolto, o, come piace dire a me, dovremmo fare una dieta acustica, perché il canale uditivo è, e fateci caso, è l'unico senso che non possiamo chiudere volontariamente. Non abbiamo le palpebre per le orecchie, mentre per gli occhi sì, se voglio li chiudo. Non ho le palpebre per le orecchie, devo fare un'azione esterna, devo piantarmi le dita nelle orecchie per non sentire. Anche quando dormiamo e abbiamo gli occhi chiusi, il nostro udito rimane vigile, registra i suoni e li invia costantemente a quello che viene chiamato il cervello emotivo, all'amigdala. Avete sentito mai questo termine, amigdala? E questo ci permette di capire, anche durante il sonno, questo lo facevamo anche nella preistoria, se siamo al sicuro o se dobbiamo scappare. È un allarme sempre acceso. Se la notte, provate a immaginare, se la notte voi dormite con la televisione accesa o vi addormentate col telecomando in mano e quindi con suoni caotici di sottofondo, il nostro corpo non potrà mai rigenerarsi, o perlomeno non potrà mai farlo in modo completo, perché crederà di essere sempre in pericolo. Allora, io, per concludere quella nostra secondo me interessante trasmissione di martedì scorso, voglio darvi tre piccoli consigli pratici, tre abitudini terapeutiche che potete inserire però facilmente nella vostra quotidianità. Lo potete fare a partire da domani mattina, anzi da oggi. Il primo consiglio è: praticate un po' di digiuno acustico. Dedicate, vi chiedo poco, dedicate almeno 10-15 minuti al giorno al silenzio assoluto. Appositamente ho fatto la pausa. Quindi 10-15 minuti al giorno, niente podcast, niente radio, niente televisione, niente notifiche dallo smartphone, dai vostri cellulari. Il silenzio imparerete a comprendere che non è il vuoto. Imparerete piano piano, giorno dopo giorno, a capire che il silenzio è come una tela bianca su cui il vostro pittore, cioè il sistema nervoso, potrà finalmente riposare, potrà finalmente ritrovare la propria frequenza di base. Il silenzio è il prerequisito
per poter ascoltare davvero. Scandisco queste parole, le scandisco non perché, anzi vi dico perché, le scandisco perché vorrei arrivassero come informazione potente dentro il vostro cervello emotivo. Per cui a volte magari siete anche distratti, allora scandendo le parole, anche se siete distratti, il vostro cervello emotivo capisce. Per cui vi ripeto che il silenzio è un importante, forse il più importante prerequisito per poter ascoltare davvero. Il secondo consiglio è l'ascolto mirato. L'ascolto mirato. Quando decidete di ascoltare della musica curativa o della musica a 432 Hz, che è la stessa cosa, non fatelo mentre fate le pulizie di casa o mentre controllate i vostri social network se qualcuno vi ha messo un mi piace sull'ultima frittata che avete fatto, perché è più bella della frittata che ha fatto il vostro vicino di casa. Scegliete un brano, anche breve, di 5 minuti almeno, dai 5 ai 10 minuti, anche qui non vi si chiede molto. Sedetevi, chiudete gli occhi per quei 5 minuti, trasformate l'ascolto in un rituale, come facevano i nostri antichi guaritori, come facevano gli sciamani. Il rito, ragazzi, la ritualità. E diventate così, con quegli occhi chiusi, con quella seduta bella, eretta, fiera, diventate un tutt'uno con il suono che state ascoltando, e sapete che state ascoltando un suono di guarigione in quel momento, e noterete come cambierà lo stato d'animo prima e dopo quei 5 minuti. Guardate, io non dico mai credetemi, perché dico sempre non credete a quello che vi dico, e ve lo dico anche stavolta, non credete a quello che vi dico. Fate una prova di questo e vi accorgerete anche voi che quella non è una perdita di tempo. Quei 5-10 minuti di digiuno acustico e quei 5-10 minuti di ascolto mirato non è una perdita di tempo, è una autoregolazione emotiva delle vostre emozioni, e le emozioni sono cura, possono diventare malattia, ma dipende sempre da come le usate, da come le accendete e soprattutto da come le vivete. È una terapia questa che vi state autosomministrando, tra l'altro è completamente gratuita, non vi sto dicendo andate a prendere questi integratori che costano tutti sti soldi, andate a fare sta visita da questo luminare, andate, lo pagate 500 euro, ma è bravissimo. Vi sto dicendo di fare tre piccole cose, e ve ne ho già dette due, che sono gratuite. Uno potrebbe dirmi, ma devo comprare i tuoi CD che costano. No, no. Vai su Spotify, vai su Giordano Sandalo, oppure vai su YouTube, cerca delle musiche di Giordano Sandalo e sono completamente gratuite. Su Spotify ascoltate quasi tutte le mie musiche in modo gratuito. Quindi non vi sto dicendo, oppure volete ascoltare un altro, non volete ascoltare Giordano Sandalo, fate in modo che sia un ascolto mirato e sicuro a 432 Hz. Bene, terzo consiglio, che è questo che vi ho appena detto praticamente, la scelta delle frequenze. Un tempo eravamo pochi carbonari a suonare musica a 432 Hz. Ma oggi ci sono anche molti miei colleghi che creano musiche a 432 Hz e usano i toni binaurali, di cui ho molto parlato già in altre trasmissioni qui su Radio Gamma 5. Ne parlo ancora da quando mi invitava eoni fa l'amico Marcello Pami, o quando sono venute le prime volte con Max Ungaro a fare delle interviste, o quando mi ha chiamato Paolo Girotto per fare delle altre interviste. Quindi io ne parlo da tempi immemori.
ma cercate consapevolmente queste frequenze, usatele come strumenti di lavoro. Non andrete mai a prendere un coltello arrugginito per tagliare il vostro cibo. Andrete sempre in cerca di un buon coltello, di un coltello utile, di un coltello adatto per quel tipo di cibo. Ecco, anche le musiche a 432 Hz vanno cercate consapevolmente, vanno usate come strumenti di lavoro, come quel coltello, che non volete un coltello che non taglia, arrugginito e sporco. Se avete bisogno di concentrarvi, per esempio, cercate frequenze a 432 Hz con onde binaurali alfa teta che vi portano le onde cerebrali appunto nell'ordine degli 8 Hz, o ancora meglio, se volete proprio addormentarvi, in onde delta verso i 4 Hz. Se avete bisogno di calmare un attacco d'ansia o di scivolare nel sonno, cercate questi brani dominati da queste frequenze alfa, teta o delta, magari unite al suono di belle campane tibetane. Diventate i direttori d'orchestra della vostra salute mentale e fisica. La musica, ragazzi, non è un lusso. Non è un lusso. Non è un accessorio della cultura. È cultura. Ma soprattutto è una necessità biologica. È il linguaggio segreto dell'universo, l'unico linguaggio che non ha bisogno di traduzioni, pensate. Supera tutte le barriere della mente razionale, parla direttamente alle nostre cellule. Non ho bisogno di tradurla per i russi, per gli inglesi, per gli americani, per gli ostrogoti. Che bello. La musica, ciò che supera le barriere della mente razionale, lo dicevo prima, parla direttamente alle nostre cellule. E vi ho parlato di Carlo Ventura, di tutti gli studi della Università di Bologna. Sapete cosa fanno con le nostre cellule? Gli ricordano, cioè la musica, questi suoni ricordano alle nostre cellule com'erano fatte prima che lo stress, la paura, la frenesia del mondo moderno le portassero fuori tempo, le portassero fuori dall'armonia, le portassero fuori dall'accordo, dalla risonanza. Bene, questo argomento lo considero abbastanza concluso, quindi io vi ringrazio per essere stati attenti, spero, insomma, e spero che qualcuno vada a riascoltarsi su Frequenze che curano nel canale Telegram la trasmissione di martedì scorso, e vi ringrazio anche per aver aperto, come vi ho chiesto all'inizio, non solo i vostri apparecchi radiofonici ma anche la vostra disponibilità all'ascolto profondo. Sapete, quando fate del bene a voi stessi, li state facendo all'intera comunità. Ecco perché vi ringrazio, perché state facendo del bene anche a me quando state facendo del bene a voi stessi. Ricordate sempre che noi siamo uno strumento meraviglioso. Dobbiamo avere cura di come ci accordiamo ogni giorno. Dovremmo avere cura di noi, come diceva uno più bravo di me tanto tempo fa, e io lui diceva: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso, no? E io molto molto timidamente aggiungo: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te stesso, che diventa forse ancora più potente in questi tempi. Quando l'ha detto Gesù erano altri tempi, no? Di questi tempi qua forse è meglio girare un po' quella frittata e cominciare a parlare in azione piuttosto che in non azione, cioè invece di non fare agli altri, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te stesso. Vedrai che non farai tanto male agli altri, a meno che non sei un masochista, ma allora la regola non vale più. Quindi ci salutiamo però
in questa prima, cioè ultima parte di quella prima parte, poi avremo la nostra seconda parte, ma ci salutiamo riguardo all'argomento con questo brano, che è un brano che ho tratto da un bagno di suono che abbiamo fatto Martina ed io dal vivo un bel po' di anni fa, ma mi era arrivata questa videocassetta, ancora era una videocassetta, e dove

circa sei minuti di ascolto, però ci permettono già di entrare in questo stato di pace e di radicamento. Non abbiate fretta di riaccendere i rumori del mondo quando la musica sarà finita. Provate a rimanere in quella scia anche dopo che sarà finito questo ascolto. Sono questi sei minuti e io ve li lascio ascoltare, così mi taccio per un po' e mi faccio anch'io questo piccolo viaggio insieme a voi.

0: Bene, bene, vado a sfumare. È un piccolo estratto questo, è un piccolissimo estratto di un bagno di suono, anzi noi ormai li chiamiamo lavaggi vibrazionali, dove c'era un tamburo, era uno djembe questo, le campane tibetane di sottofondo, poi voci, flauto nativo americano, e durante poi tutto il bagno di suono c'erano tanti altri strumenti. Questo era per farvi entrare in qualcosa che a 432 Hz porta sia a situazioni di tepore con strumenti più armonici e poi strumenti più viscerali invece, che vanno a smuovere qualche cosa. Quindi non è detto che un lavaggio vibrazionale sia o debba essere sempre e solo rilassante. Molto spesso, specie quando si usano strumenti acquatici come i gong per esempio, deve andare a rompere, a smuovere, perché poi ci sono strumenti che vanno a ricostruire, e questa è la tecnica appunto del lavaggio vibrazionale. Un po' di messaggi. Sisto dice: il silenzio è cosa viva. Ciao Sisto, ciao, sono d'accordissimo con te. Quel silenzio è il respiro vivissimo che va a caricare di energia ciò che andremo poi ad eseguire nell'azione con le corde vocali, con la voce e tutto il resto. Luca 2, ti sei già firmato. Ciao Giordano, oggi sono in ritardo, però ci sono anche oggi ed è la cosa più importante. Buona trasmissione, grazie Luca 2, grazie di cuore a te per esserci. Fabio Fabrello, ciao Giordano amico mio, buone vibrazioni giugnoline da Vicenza. Venerdì siete stati favolosi, chapeau Giordano, la tua trasmissione è terapia. Grazie di cuore Fabio, grazie amico mio. Sono stato felice di averti visto venerdì sera eravamo da Marcello Pamio a fare il nostro concerto vibrazionale, e sono felice che tu sia stato bene. Orania, perché ti hanno segnato ora? Ti firmi Daniela, ciao Giordano, scusa la mia ignoranza tecnologica, ho visto le tue musiche sul giardino dei libri e volevo sapere se sono CD. Sì, sono CD, registrati alla massima qualità possibile, fino ad ora diciamo quella. Poi magari un giorno ascolteremo musica direttamente dall'amigdala e non avremo più bisogno dei CD. Per adesso i CD sono il supporto più completo, anzi a dire il vero da tecnico del suono quale sono, dovrei dirti che noi quando registravamo fino a un po' di tempo fa, il supporto più potente, il più completo, il più cristallino era il DAT, Digital Audio Tape, che era un supporto comunque digitale, e noi i master li facevamo in DAT. Poi il DAT veniva masterizzato su un compact disc, quindi era un passaggio praticamente. E quello che accade invece adesso è che il DAT non esiste più. Io ce l'ho ancora nel mio studio, il mio DAT ce l'ho ancora nel mio studio, però devo dire che il supporto che si utilizza adesso è direttamente l'hard disk del computer, quindi il file più, possiamo chiamarlo originale, cioè la prima registrazione più originale è fatta in formato WAV, che è un formato completamente digitale. Anche lì bisogna vedere la qualità poi e quanto si registra. Io registro sempre alla massima qualità, chiaramente, perché è un po' il mio lavoro, no? Quindi so che devo stare a qualità altissime, anche se dopo comunque per esempio i bit si registra a 24 bit, anzi adesso noi registriamo, io personalmente registro a 64 bit in virgola mobile, che poi vanno portati ai 24 se devi passare ai formati digitali particolari, e comunque se devi andare su CD devi portare tutto a 16 bit, frequenze di campionamento 44.1 kHz, noi registriamo molto di più, anche a 192 kHz o oltre, però dopo bisogna, per portarlo all'ascolto, perché sia ascoltabile da chiunque con tutte le apparecchiature player, quindi dai CD lettori a tutto quello che potete utilizzare, bisogna portarle a un formato che sia 16 bit 44.1 kHz. Bene, questo l'ho detto per chi magari gli viene voglia di fare domande tecniche, diciamo anche questa, ma sul giardino dei libri trovi chiaramente i CD. Molto bene, possiamo iniziare allora il nostro discorso nuovo. Nuovo per modo di dire, perché ne parlo da eoni, forse già nella vita precedente ne parlavo, visto le varie informazioni che mi sono arrivate anche attraverso varie canalizzazioni, come vi ho spoilerato un pochino la volta scorsa. Quindi mi piacerebbe tanto affrontare con voi questo discorso del 440 Hz e il 432 Hz. Due frequenze, già la volta scorsa vi ho parlato di che cos'è l'accordatura, vi ho detto che in termini molto semplici gli hertz sono il numero di cicli al secondo, così veniva chiamati già dai fisici ai tempi di Bach, che noi potremmo chiamare numero di oscillazioni al secondo, che fa una sinusoidale, un'onda lanciata nell'aria, quindi rarefazioni e condensazioni dell'aria che possiamo contare attraverso strumentazioni adesso sempre più sofisticate. Quindi cosa sta vibrando in questo momento nelle vostre stanze? A parte che ho sentito un tuono adesso, quindi probabilmente sta vibrando anche un temporale che è in arrivo. Ma oltre alla mia voce e a Gamma 5, che ringraziamo sempre di esistere, che cosa sta vibrando nelle vostre stanze? Noi viviamo immersi in un oceano invisibile, un mare di onde sonore. Vedete che le chiamiamo onde sonore? Un mare di oscillazioni, di frequenze, che è vero che accarezzano la nostra pelle, ma penetrano anche dentro il nostro sistema nervoso e lo fanno senza che ce ne rendiamo conto, e di questo ve ne ho parlato la scorsa puntata e anche l'inizio di questa. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che l'intera musica che ascoltate ogni giorno, ogni canzone alla radio, ogni colonna sonora, anche le più belle, ogni streaming sul vostro telefonino, tutto ciò è stato calibrato su una frequenza specifica, non per ragioni artistiche, ma per una decisione presa a tavolino in uno dei momenti più bui, anzi forse il momento più buio del nostro XX secolo. E quindi oggi vorrei fare con voi un viaggio nei segreti della psicoacustica, dove parleremo appunto di questa frequenza che io, assieme a molti miei colleghi ormai, definisco distruttiva. Attenzione, io non parlo mai in modo giudicante, negativo o positivo delle cose. Quando parlo di distruttivo, di costruttivo, è come parlassi di Thanos, di Thanatos e di Eros. C'è qualcosa che rompe, c'è qualcosa che ricostruisce. Quindi non è che una cosa sia male e una sia bene, ma hanno delle peculiarità. Poi uno dice: in questo momento per me è bene la luce, per me è bene la risonanza, per me è bene l'armonia. Ognuno di noi può decidere. Parlavo prima del masochista, e il masochista non è che abbia tanta voglia di luce, capite cosa intendo, no? Ognuno di noi deve decidere cos'è buono per lui, senza giudicare cosa non è buono, perché sarà buono per altri. L'importante è che non vengano a rompere le scatole a noi. Mi sono spiegato, no? cosa fa questa frequenza distruttiva? Beh, genera disarmonia, genera caos, genera disunione. E quindi, per parlarvi di questa disunione, di questo contatto rotto da queste frequenze, devo parlarvi dei 440 Hz. 440 Hz è ad oggi il La, la nota La di riferimento che governa non solo i musicisti, ma governa il mondo. Io quando ero piccino e avevo il mio diapason che mio babbo mi ha comprato in un negozio di strumenti musicali, avevo il mio diapason a 440 Hz e io intonavo il mio flautino o la mia chitarra o quello che suonavo con questo diapason. Che ne sapevo io, il bimbo Giordano, che ne sapeva che quella non era l'accordatura per sé stesso, non funzionava bene. L'ho capito dopo, ci ho messo il tempo che serviva, ma l'ho capito. Per capire l'entità di questo mistero dovremmo fare un passo indietro. Nella musica, appunto, esiste questa nota di riferimento, questa bussola per tutti gli strumenti e per tutti gli strumentisti, chiaramente, il La centrale. Ma prima vi ho detto, non solo per noi musicisti, perché ci coinvolge tutti. Se quella nota cambia, attenzione, che è importante questa cosa, perché molti mi dicono, mi fanno delle domande che io comprendo che non hanno capito cosa vuol dire l'accordatura. Quando magari mi dicono, ma se io prendo il CD di Mozart è a 4,32? No, no. Noi stiamo parlando di un brano di Mozart che può essere suonato in tutte le frequenze del mondo, 4,32, 4,40, 4,50, 500, 220, dipende da dove io decido che si posiziona quella. Perché se quella nota cambia, se quella cambia, cambia l'intero universo sonoro, cambia tutta la tensione, per esempio, delle corde di un violino, di una chitarra. Cambiano i nodi di aria all'interno di uno strumento a fiato, cambia il modo in cui il nostro corpo risuonerà quando verrà colpito da quell'onda sonora. Per molti secoli la musica non ha avuto un'accordatura unica. Adesso abbiamo il 4,40 nel mondo. Dico nel mondo, ma occidentale dovrei dire, perché già se andiamo in India con le raga indiane o in diversi altri paesi dove usano la microtonalità, eccetera, beh, lì va tutto a farsi friggere questo discorso. Ma qui in Occidente funziona così. Ma prima non era così. Prima del 1939 esattamente. Quindi per secoli noi abbiamo accordato gli strumenti così, più o meno, no? Si suonava a 4,32, ma si suonava anche a Parigi, per esempio, a 4,35, o nel barocco si suonava ancora più bassi. Quindi, perfino a frequenze addirittura molto più basse o molto più alte, a seconda, sapete di che? A seconda della cattedrale. Lo decideva il prete, a seconda della corte lo decideva il principe, lo decideva il nobile di turno, o addirittura a seconda del liutaio, perché Stradivari decideva una roba, magari Amati ne decideva un'altra, magari un altro liutaio faceva quello che voleva. Poi improvvisamente qualcosa si interrompe, e non sto parlando del Medioevo o del Romanticismo o del Barocco o di quello che vuole. Sto parlando del giugno del 1939. A Londra si tiene una conferenza internazionale. Mancano pochissimi mesi allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e il mondo è sull'orlo del baratro. Immaginate di tornare a quel momento. Io ho vissuto quei momenti grazie a mio nonno e a mio papà, che che tanto mi hanno raccontato di quello che è successo. Io ancora oggi, mio papà ha 92 anni e vado a trovarlo tutti i giorni, mi faccio raccontare, perché penso che la memoria storica di chi ha vissuto quelle cose sia di una potenza inaudita. E allora ritorniamo lì. Ancora due minuti, poi abbiamo la pubblicità e poi riparto col mio discorso. Ritorniamo lì e le potenze del mondo globale si stanno per sbranare una con l'altra. Eppure delegati e scienziati, pensate un po', si riuniscono con un'urgenza millimetrica per fare una cosa importante: decretare che il la ufficiale deve essere fissato per sempre a 440 Hz. Come mai sta fretta? Cioè, sta partendo la seconda guerra mondiale, vi state sbranando tra di voi, ci dovrebbe essere il dialogo in migliaia di argomentazioni e questi invece si devono riunire con un'urgenza pazzesca perché dovevano decretare il la ufficiale che doveva essere portato a 440 Hz. Chi c'era dietro a quella conferenza? Ve lo dico fra pochissimo, perché tra poco partiremo con la nostra seconda ora di trasmissione. Intanto ringrazio Giuliana che mi dice: ciao carissimo Giordano, buona trasmissione. Grazie Giuliana, grazie di esserci come sempre. E vi lascio un po' con la suspense, dai. Chi c'era dietro quella conferenza del giugno del 1939? Chi c'era? Chi hanno chiamato per parlare di ciò? E chi ha voluto fortemente fare tutto sto ambaradà dopo anni e anni che la frequenza si poteva un po' scegliere? Ma a tra poco con la risposta.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Allora, lasciando un po' la musica di sottofondo, vi vado a leggere anche due informazioni importanti per la radio, che è sempre bene ricordare. Per esempio il 5 per 1000, perché da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. È gratis, non comporta nessun costo, perché comunque li dovete versare e potete darli alla vostra radio preferita. È importante ricordare il codice fiscale da dare al vostro consulente quando eseguirete la denuncia dei redditi, che è 0159 80 90 288. Tra l'altro, ogni tanto mi viene sempre in mente che 288, il finale di questo nostro codice fiscale Radio Roma 5, nel 432 Hz è un re. Siamo dei re. Siamo tutti noi di Radio Roma 5, tutti noi, sia gli speaker che i radioascoltatori, siamo nella energia della geometria sacra. Però potete sostenere la radio anche effettuando un versamento sul conto corrente postale numero, anche qua segnatevelo, 2538 6459, oppure un bonifico che trovate tutto sul sito, cioè l'IBAN sul sito di radiogamma5.it, oppure potete, quando venite a fare un giro in radio, portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè ai nostri membri del CDA. Sapete che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, quindi tutti noi di Radio Gamma 5 vi ringraziamo. Poi sabato 20 giugno abbiamo il GAS, il gruppo di acquisto solidale, e in sede radio dalle 11 del mattino alle 18 del pomeriggio c'è l'ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. Avremo alle ore 13, per chi vuole fermarsi, il pranzo a tutto menù delle nostre spose. Presente sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia FIR a infrarossi. Sarà presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia e anche Silvia, per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Poi nel primo pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero, che insegnerà anche delle ricette macrobiotiche. Ci sarà il nostro libro, il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Già mi piace sto nome, perché parla di frequenza, sapete. E come sempre ci sono le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori. Poi c'è anche il libro del dottor Zora, intitolato Giù le mani dalla cura, e le magliette di Radio Gamma 5. E poi per tutto il resto leggo qua che c'è il canale Telegram, appunto, Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi il 20 giugno c'è anche, sempre dalle 11 alle 18, sempre, sì, dalle 11 alle, sempre in sede radio, dicevo, albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, il libro di Gamma 5, i 50 anni della frequenza della libertà. E anche qui vi do un numero per informazioni, per prenotazioni: 347 66 18 523. Ancora due cose da leggervi, poi continuiamo con la nostra trasmissione. C'è una conferenza importante sul DDL 978-2023 che parla dei pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Questa sarà venerdì 26 giugno alle ore 21. La sala apre alle 20.30. E dove si terrà questo incontro? Si terrà al Centro Rigoni Stern, a Ponte San Nicolò a Padova, in Piazza Liberazione 1. Avremo i nostri importanti relatori, come Alfredo Belluco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. Poi avremo l'avvocato Carmelita Cosentino, è un avvocato cassazionista del Foro di Perugia.
ma che tratta, il suo studio tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Quindi i nostri due relatori, Alfredo Belluco e l'avvocato Carmelita Cosentino. Qua c'è una preregistrazione obbligatoria, perché è importante avere il numero corretto di persone che entreranno, ed è domenica 21 giugno. Domenica 21 giugno ci sarà appunto, finisce la preregistrazione. Troverete tutto su Venet con la K dopo Kens -gov.org/eventi. Non vedo un numero di telefono, che sarebbe stato molto utile. Niente, non c'è un numero di telefono, peccato. Comunque voi sapete che se cercate la conferenza su DDL 978-2023 venerdì 26 giugno troverete sicuramente anche informazioni più dettagliate, che qua non vedo. O forse la preregistrazione si fa solo su questo sito venetkens-gov.org/eventi. Ultima lettura, Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio alle ore 20, si inizia alle ore 20 e si inizia con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, poi a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale appunto di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa c'è il baretto in funzione. Qua vi do il numero di telefono per le informazioni: 329-00-38-988 e l'entrata è offerta libera, quindi mettetevi una mano sul cuore, l'altra sul portafoglio e aiutate Radio Gamma 5, che ne ha sempre bisogno, ma soprattutto è ormai una delle ultime realtà che resta veramente libera, dove possiamo veramente essere liberi di fare e dire. Basta non essere mai offensivi, chiaramente. Chi mi scrive? Uno dice: ah, la domanda che dicevo, chi c'era dietro quella conferenza? 420 mi dice i Rothschild, perché suonava bene la moneta. Giuseppe: ciao Giordano, dove posso trovare i tuoi CD? Non si può fare pubblicità in radio, però metti Giordano Sandalo e trovi tutto, dai, trovi tutto. Allora, bene, sono le 4 e 11 minuti circa, sì, 4 e 10, 4 e 11, e vado a svelare un po' di queste domande che abbiamo fatto, no? Allora, le cronache dell'epoca, perché voglio essere preciso, ci raccontano un dettaglio inquietante su quell'incontro londinese. Intanto la conferenza fu una specie di messa in scena, perché gli organizzatori invitarono, e loro lo sbandierarono, abbiamo invitato musicisti, abbiamo invitato fisici, abbiamo invitato ingegneri del suono, ma quello che non vi dicono è che ci fu una selezione spietata. Chiunque si opponesse ai 440 Hz, chiunque difendesse i vecchi standard considerati più naturali o più armonici, venne semplicemente escluso. Non invitati, non li invitarono. In quella stanza entrarono solo gli esperti, tra virgolette li metto, che sostenevano questa nuova frequenza a 440 Hz. Perché quindi silenziare il dissenso degli altri se stiamo parlando di una semplice nota musicale? Why? Direbbe un inglese, no? La domanda che mi faccio anch'io. C'è una tesi che da anni circola nei corridoi della controinformazione e anche tra noi, diciamo così, esperti di terapia del suono. L'idea è che dietro quel cambio formale si nascondesse l'alleanza di due delle dinastie finanziarie più potenti del pianeta. Una l'ha detta prima l'amico
420 che finisce con 420, non ti sei firmato, e sono i Rothschild, e l'altra sono i Rockefeller. Queste si sono unite per finanziare degli studi scientifici volti a osservare come le frequenze potessero preparare le masse alla guerra e al condizionamento mentale. E qui abbiamo dei documenti, perché non mi si può dire che è paranoia, perché ci sono dei documenti, e fra poco ve ne parlerò, perché voglio farvi ascoltare un canone di Pachelbel. Sono 2 minuti e 40, però voglio inframmezzare il mio dire a della musica a 432 Hz, per prepararci un pochino alle informazioni che vi sto proponendo. 432, canone di Pachelbel a 432 Hz.

canone di Pachelbel, questa l'avevo suonata per il mio caro amico Marcello Pamio, che era uno dei suoi cavalli di battaglia della sua trasmissione. Quando iniziava aveva il suo canone di Pachelbel. Io gli ho detto: ma perché non lo fai a 4:32? E lui ha detto: perché non me lo fai te, giustamente. E così gliel'ho suonato a 4:32. Allora, siamo appena entrati in questa frequenza dove stiamo esplorando questo lato oscuro dell'acustica musicale. E nel blocco precedente vi ho lasciato con una domanda aperta: perché finanziare ricerche sull'impatto emotivo del suono negli anni 30? Perché? Beh, la risposta ha un nome e un cognome, un uomo reale, un uomo reale i cui brevetti e i cui studi accademici sono stati depositati negli archivi storici, quindi li trovate, è storia. Però questa figura sembra uscita da un romanzo di spionaggio. Il nome? Harold Burris Meyer, un progettista teatrale, pensate, un ingegnere del suono, un pioniere della psicoacustica applicata. Siamo nel 1935 alla Yale School of Drama e Burris Meyer fa qualcosa che terrorizza e affascina i presenti. Utilizza quelli che noi chiamiamo i suoni subsonici, cioè gli infrasuoni, che sono frequenze acustiche così basse da non poter essere udite dall'orecchio umano, e lo fa perché questi suoni sono capaci di fare questo, lo fa per far percepire fisicamente dal corpo umano determinate emozioni. I testimoni dei primi esperimenti di Burris Meyer dicevano che quei suoni facevano tremare le ossa, quei suoni provocavano sudorazioni improvvise, angosce immotivate, angosce profonde senza alcuna causa apparente, cioè solamente ascoltando quei suoni. Burris Meyer, vi ricordo, studiava psicoacustica, studiava i suoni subsonici. E allora che accade? Accade che la stampa dell'epoca inizia a speculare un pochino, cioè i giornalisti compresero subito la portata di quella tecnologia e parlavano esplicitamente nei giornali del potenziale per il controllo mentale e per la creazione di isteria di massa. Lo chiamavano il suono che penetra nella mente. Burris Meyer però non si ferma ai teatri, cioè il teatro era la scusa per poter fare questi esperimenti, mettendo un po' tutto sotto forma di teatro, appunto, no? Di gioco, di intrattenimento. Egli teorizza che il suono, opportunamente controllato, possa evocare negli esseri umani degli stati d'animo totalmente prevedibili. Cioè lui dice: se gli do sta roba, loro fanno questo. Nel 1938, un anno prima di quella conferenza famosa di cui vi ho parlato, questo Burris Meyer inizia a collaborare con la Muzak Corporation come consulente. Lui faceva il consulente di questa Muzak Corporation. Cos'era la Muzak? O Mazak? Non so esattamente come si pronuncia, perdonatemi. Beh, che roba è sta Muzak? Era la società che diffondeva la musica di sottofondo nelle fabbriche industriali e nei grandi centri commerciali dell'epoca. Capite? Cominciate a capire? Bene, qual era l'obiettivo ufficiale? Chiaramente non ti vengono a dire perché lo fanno, perché sarebbe troppo facile. L'obiettivo era studiare gli effetti fisiologici e psicologici delle frequenze sui lavoratori, al fine di al fine di migliorare il morale di queste persone, al fine di aumentare la produttività. Ma provate a ribaltare la medaglia. Se puoi usare la musica per rendere un operaio più produttivo e docile, puoi usare la stessa frequenza per indurre uno stato di tensione collettiva, cioè quello che
si era prefissato di studiare all'inizio Barris Meyer? Allora entriamo nello Stevens Institute of Technology e qui Barris Meyer crea il sistema Stevens Sound Control, che è un antenato del nostro surround, del nostro suono surround. E in una celebre rappresentazione dell'Amleto di Shakespeare, anche qui ci sono delle fonti che si possono andare a contemplare, cosa fa? Usa appunto dei suoni non significativi, usa dei rumori di fondo, delle frequenze nascoste per simulare la discesa di Amleto nella follia. Amleto, il personaggio protagonista di Shakespeare, no? Il pubblico in sala sperimenta fisicamente quella pazzia, quella follia, quel tumulto interno che avveniva nel cervello del personaggio di Amleto. Il suono era diventato un'arma di manipolazione empatica. E qui la storia devia verso un'altra coincidenza temporale che a me farà gelare un po' il sangue. Chi finanziava le ricerche di questo ingegnere? Tutto questo che vi sto dicendo è constatabile, eh? È storia. La Fondazione Rockefeller. Ed ecco allora che vi lascio con un altro po' di suspense, perché tra poco entreremo proprio nei laboratori della propaganda di chi ha unito questi studi all'ascesa del regime nazista, per esempio. E per farlo vi devo, visto che abbiamo fatto raggelare il sangue, adesso vi calmo un po' con un adagio di Mozart.

Consumiamo questo corno inglese a 432 Hz del concerto KV-580A del grande Wolfgang Amadeus Mozart. Bello, che dire, suonare questo corno inglese è stato meraviglioso, anche se lo sto suonando con un altro strumento. Uso il suono del corno inglese, ma suono un MIDI controller a fiato che propone poi tutti i suoni che posso scegliere. Questa è la bellezza anche della tecnologia. Abbiamo aspetta, chi è che mi scrive qua? Abbiamo, ma intanto Fabri dell'Est che mi dice: "Hola Giordano, oggi sbaglio oppure è il compleanno di Martina? Se non sbaglio, tanti auguroni." Non sbagli, Fabri, infatti prima abbiamo fatto gli auguri in diretta a Martina e riporterò anche i tuoi sicuramente. Luca 1 dice: "Tuttora siamo ancora condizionati da queste due famiglie." Tu l'hai detto. Invece c'è il questa ve la leggo. "Ciao Giordante Nasa Mareno dalle note annusampie sui plimpi bianconeri sacciottini all'ascolto Kibo Idrato, Davide 625, il poeta pazzo." grazie Davide, così alleno la mia dizione. Allora, vediamo un po', vediamo se vi sto incuriosendo, perché vi sto portando piano piano a queste cose che anch'io ho scoperto piano piano nel corso dei miei anni. Aspetta che c'è Luca che scrive: "A proposito di Adagio di Mozart, molto bello, ma colgo l'occasione per ringraziare te e Martina per la splendida serata di venerdì." Ma grazie Luca 1, grazie, è stato bellissimo avervi lì e provare quelle emozioni insieme suonando quei pezzi. Per me è molto emozionante, sai, per me è molto emozionante suonare quei pezzi bellissimi di questi artisti straordinari. Io mi sento sempre una bella responsabilità addosso, però poi mi diverte così tanto, mi emoziona così tanto, che mi lascio andare e vivo assieme a tutti voi che state ascoltando, ma mi state anche suonando in quel momento. Mi vivo quell'emozione assieme a tutti voi. Grazie Luca. Quindi vediamo un po', entriamo in questa terza parte della nostra inchiesta, faccio come report, faccio l'inchiesta, e abbiamo visto come la Fondazione Rockefeller abbia realmente finanziato negli anni 30 gli studi sul controllo emotivo tramite il suono, e questo lo ha fatto negli Stati Uniti. Abbiamo visto anche come Barry Smyer stesse mappando tutte le reazioni umane alle frequenze, cioè come l'essere umano reagiva a quelle frequenze, le stava mappando. Ma ora dobbiamo attraversare l'oceano e andare a spostarci nella Berlino del Terzo Reich. La leggenda che da decenni scuote il mondo dei ricercatori indipendenti e di chi si occupa di frequenze curative dice che nel 1939, appunto, in cui sappiamo che c'è stata quella conferenza, però si dice, e qui non abbiamo prove, che l'alleanza finanziaria americana iniziò a finanziare segretamente Joseph Goebbels, il ministro della propaganda nazista, e lo ha spinto proprio a organizzare l'incontro di Londra per imporre i 440 Hz a livello globale. L'obiettivo, quello che penso io, è disarmonizzare l'umanità attraverso una frequenza distruttiva, preparando i popoli ai vari conflitti, soprattutto a quello imminente. Lo penso io, ma poi si è dimostrato vero, no? Cioè, se guardate quello che è avvenuto da allora e guardate come siamo messi al giorno d'oggi a livello di conflitto, non più neanche tra i popoli, anche quello, ma il conflitto piano piano sta diventando all'interno di ognuno di noi. Io vedo gente ormai fantasma, degli zombie che vivono per un misero stipendio per arrivare a fine mese, che non è vita. Vedo gente proprio che non vive più, sopravvive. E tutto questo
è stato portato piano piano attraverso un'agenda che io ritrovo molto limpida e analizzabile, la puoi analizzare, sta succedendo esattamente quello che c'era scritto in quella bella agenda, dove vogliono portarci. È e rimane un fatto storico che la Germania nazista ha adottato e ha spinto per lo standard a 440 Hz. Ci mancano i dati che dimostrano che tutto ciò è stato finanziato ben, in modo ben preciso. Ma è come chiedere a una persona che ha fatto un delitto se lo ha fatto, e ti dirà no, o nasconderà le prove, chiaramente, no? Tenterà di nascondere le prove. Ci raccontano che il motivo non risiede nei rituali occulti di cui tanto si parla, ma bensì loro dicevano sì, hanno fatto questo, ma non era per creare distruzione, creare il controllo sull'umanità, creare i soldati più cattivi, no, era per creare un'uniformità radiofonica, una uniformità nella tecnologia, creare un ISO, no? Creare qualcosa che fosse tecnologicamente uguale per tutti. Quindi la frequenza a caso si è presa, no? Per dire, beh, usiamo tutti quella, vi piace la 440? Bene, facciamo una bella conferenza, chiamiamo tutti i musicisti, chiamiamo tutti i tecnici del suono, chiamiamo tutti quelli che sono d'accordo con noi. Grazie al cavolo, si potrebbe dire, no? È facile, sono capace anch'io di fare le cose fatte così. Ma quello che diventa ancora più interessante è che noi invece sappiamo bene che Goebbels era un genio della comunicazione di massa, l'avevano messo lì apposta, sapeva lui che la voce del Führer e la musica delle orchestre tedesche dovevano invadere il mondo, lui lo sapeva

Feller e i nazisti per il controllo mentale tramite il La a 440 Hz nasce, secondo me, da un affascinante connubio tra esoterismo e materialismo, anche se l'elite ci racconta che tutto ciò è nato per semplici funzioni di mettere un po' uniformità in quello che uniformità non era. Siccome la fondazione Rockefeller sappiamo che finanziava Barris Meyer in America e sappiamo che Barris Meyer studiava il controllo emotivo e collaborava con la Muzak, risulta naturale per qualsiasi persona dotata anche di un minimo di intelletto creare questo ponte tra le elite finanziarie americane e la macchina della propaganda tedesca. Non ci vuole un genio. I poveri fact checker alla mentina, certo che ci possono raccontare per smontare tutte le nostre accuse che le motivazioni del cambio di accordatura erano solo a scopo di uniformare le trasmissioni, specialmente radiofoniche del tempo, ma dimenticano che esiste un dettaglio importante che non possiamo ignorare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le scoperte di Barris Meyer sul suono vennero usate per scopi bellici. Quest'ingegnere, che è tra il mito e la leggenda, ma invece è esistito e come, sto Barris Meyer, guidò ricerche militari su una decezione sonica che veniva chiamata il Project Polly. Project Polly, e studiò tutti gli effetti dei rumori, dei suoni, delle battaglie per testare la tenuta psicologica delle nuove reclute. Il suono come arma esisteva, e come esisteva davvero, e chi lo controllava? Fatevi la domanda e poi, in base a quello che siamo detti, datevi qualche risposta. E cosa significa? Perché adesso abbiamo parlato della guerra, abbiamo parlato degli anni 30, 40, ma cosa significa per noi oggi tutto questo quando ascoltiamo la musica che diamo per scontato essere a 440? Prendetevi un piccolo momento e provate a tirare le fila di questa incredibile trama. Perché abbiamo navigato tra le nebbie di questa conferenza del 1939, abbiamo visto come esistevano questi laboratori di psicoacustica americani, abbiamo visto come le radio stazioni, specialmente della Berlino nazista, sapevano bene cosa dovevano fare. Abbiamo visto come la storia reale sia un mosaico vero, che è un mosaico complesso. Ma il verdetto finale richiede un po' di lucidità. Se io voglio finanziare, come Rockefeller, come Rothschild, come cavolo volete, se io voglio finanziare degli studi segreti, mica ti farò un assegno, mica ti faccio una transazione che può essere comunque rilevata e rivelata. È certo che non le trovo quei pagamenti. Devo essere un pirla, uno che finanzia segretamente una roba pagando con qualcosa di tracciabile, no? E quindi ti dico no, ma non c'è tracciabilità, quindi non è vero. Va bene, se siete contenti, se vi basta questo, allora va tutto bene. Quindi ricapitoliamo e mettiamo i fatti sulla bilancia. I finanziamenti Rockefeller esistevano, certo, e ci raccontano che erano destinati alla ricerca acustica, commerciale e sociale in America. E non abbiamo prove documentate però dei passaggi di soldi per un accordo sull'A 440 Hz, ma questo non significa che i passaggi non potessero esistere in forma occulta, capite? Quindi l'alleanza con i Rothschild non è certificata, ma risulta veramente strano che uno che vuole fare la roba di nascosto ti faccia la tracciabilità. L'uso bellico del suono? Beh, le frequenze usate prima per il teatro, sulle persone che ascoltavano, per fare i test, e poi sull'esercito, con l'impatto dei 440 Hz che era molto forte, anche questa è rilevata.
La vera

riflessione che emerge da questa storia è forse ancora più profonda ed è centrale per chiunque creda nel potere della cura sonora e delle frequenze di guarigione. Non vi sto raccontando tutto questo per accusare qualcuno, voi sapete che io non do giudizi. Io vi sto parlando di tutto questo per dire, ragazzi, se hanno fatto questo, vuol dire che c'è anche l'altro rovescio della medaglia. Vuol dire che io queste frequenze le posso usare per guarire? Vuol dire che queste frequenze che venivano usate per portare, e questo abbiamo visto che ci sono le prove, per portare cattiveria, sudorazione, gli studi di Barry Smeyer potete andarveli a vedere. Va bene? E che non sia ben concepibile questo volere i 4,40 con gli studi per far vedere che fa male. È chiaro che non ti faccio vedere lo studio per vedere che fa male. Mi starei dando la zappa sui piedi, chiunque abbia fatto questi studi. La standardizzazione nella musica 440 non è nata per un rito magico, come qualcuno magari dei miei colleghi continua a dire, tirandosi la zappa sui piedi da soli. È nato per una logica industriale di controllo perversa della popolazione. Questo è quello che penso io, non ho la verità in tasca. Si doveva vendere lo stesso strumento a Londra, lo si doveva vendere a New York, lo si doveva vendere a Berlino, si doveva fare in modo che la radio del tempo fosse un flusso continuo di musica disarmonica, non di ascolto, ma a livello cellulare, quella musica è bella da ascoltare. Se voi ascoltatela tutta la vostra musica, ci sono canzoni bellissime da ascoltare e sono tutte a 440 Hz. Ma io non vi sto parlando di disarmonia a livello di ascolto, vi sto parlando di disarmonia a livello cellulare e di quello che fa in modo subliminale nelle menti poi delle persone, creando disagio, paura, stress. Questo è perfetto per la produzione di masse ipnotizzate, a cui poi gli puoi fare una punturina e tutti sono contenti. Il La 440 Hz è il trionfo della macchina sulla spiritualità. È il trionfo dell'efficienza industriale sull'armonia fluida della natura. Questo è. Mi calmo. Davide D'Alesiano, un saluto intriso di bioingegneria a voi, ma grazie, tante tante buone vibrazioni a te, Davide, grazie, grazie. Jack, grande Jordi, come sempre parli con autorità e competenza, tanta roba. Ascoltarti desta molta curiosità e nel contempo una grande tristezza. Capisco, Jack. La verità ci farà liberi? Buona trasmissione e saluta la festeggianda sposa stasera. Ho una cenetta per lei meravigliosa a lume di candela, sai Jack? Ecco che quindi la tristezza va via subito, con un bel sottofondo di musica a 432 Hz, un bel amarone della Valpolicella accordato a 432 Hz, prima con le mie musiche dove metto la bottiglia che ascolta quelle musiche. Quindi Jack, grazie dei saluti, grazie di tutto e grazie dei complimenti. Grazie, grazie, grazie. Vado a terminare questo mio dire. Mi sono fermato un attimo perché poi mi infervoro, no? E quindi mi prende, se fosse qui Martina basterebbe una sua occhiata e il mio sistema simpatico tornerebbe in parasimpatico. Adesso l'ho fatto da solo. Quindi, quando vi parlo dei 432 Hz, come di una frequenza più vicina alla nostra biologia, alla biologia umana, quando vi parlo di 432 Hz come frequenza più vicina alla risonanza della Terra, che è la frequenza fondamentale di Schumann, che vibra di media a 8 Hz, e 8 Hz vi ricordo che è un Do solo ed esclusivamente nella cordatura dove il La è a 432. Questo per ragioni matematiche, pitagoriche.
quando vi dico che il 432 Hz è una frequenza che si avvicina alla naturale vibrazione degli esseri viventi, vado proprio a toccare un punto cruciale. E non ci interessa il complotto di Goebbels. Capite che molti dei miei colleghi vanno ad impantanarsi su sta roba, che poi li fregano perché gli dice non ci sono le prove, e tu resti lì a bocca aperta come un baccalà. Non serve il complotto di Goebbels, anche se io penso sia vero, per capire che la società industriale ha scelto la via della standardizzazione rigida, spesso a discapito della nostra sintonia interiore, della nostra armonia interiore. Non ci serve Goebbels, lo vediamo. Durante una conferenza mi ricordo che una persona si è detto se fosse come dice lei saremmo tutti stressati, gli ho detto io, vedi un po' te, capite che si è risposto da solo. Ma c'è una buona notizia, un'ottima notizia. Il potere è nelle nostre mani, noi possiamo dire di no. Se arrivano con la punturina, noi possiamo dire di no, ma perdi il lavoro e chi se ne frega? Capite? Quei no fondamentali che ci rendono uomini e donne libere, libere, la libertà vera di scelta è nelle nostre mani. La psicoacustica ci ha dimostrato che il suono può far tremare le ossa, può alterare il battito cardiaco, ma può indurre gioia o provocare ansia. E chi decide? Decido io, decido cosa ascoltare. E quando vado in un posto dove ci sono musiche di sottofondo che non mi fanno bene, esco. Ma vi dirò di più. Quando sono consapevole, io posso entrare in qualsiasi concerto a 440 Hz che mi trapassa e non mi fa assolutamente nulla. Solo la consapevolezza ci rende liberi. Non ci possono fare niente, capite? Se noi siamo veramente consapevoli, quella frequenza di cui ci inondano non risuona con noi, perché noi stiamo suonando a 432, capite cosa voglio dirvi? Un diapason a 440 farà risuonare solo un altro diapason a 440. Il 432, quando vado a battere il 440, se ne sta fermo, non gliene frega niente, non si muove. Ecco perché vi dico, se ancora non siete pronti, evitate quei posti dove suonano musica diabolica. Ma se siete consapevoli, entrate dove volete, fate quello che volete, ascoltate la musica che volete, e se ascoltate quella 432, nella vostra consapevolezza risuonerà di guarigione e di gioia. Se ascoltate la 440 come quel diapason a 432 che se ne sta fermo e se ne frega, voi la lascerete passare attraverso di noi, di voi, e non risuonerà niente dentro di voi. La musica è uno strumento di condizionamento emotivo potentissimo. Ogni volta che scegliete cosa ascoltare, ogni volta che decidete di ripulire le vostre orecchie dal rumore di fondo, e ve ne ho parlato nella trasmissione dell'altra, del martedì scorso, e oggi ho fatto la chiusa parlandovi dei tre esercizi. Andatevi poi a riascoltare quei tre esercizi da fare, se ne avete voglia, chiaramente. Ecco, quando fate tutto ciò, state compiendo un atto d'amore verso voi stessi, e come vi ho detto prima, lo state facendo verso l'intera comunità. State riprendendo il controllo delle vostre frequenze. E quindi spegniamo un po' di musiche, spegniamo un po' di luci e accendiamo un po' di consapevolezza, che è ciò di cui abbiamo tanto bisogno. Diego, ciao Giordano, se guardiamo i giorni d'oggi abbiamo le frequenze 5G e altro, sono sempre frequenze, sono, ciao, grazie sempre delle informazioni. Certo Diego, certo, infatti ci vuole un lavoro di consapevolezza molto profonda, perché siamo come quei topi che piano piano di generazione in generazione si abituano al veleno
e danno l'opportunità ai loro figli di non morire più quando mangeranno quel veleno. Ecco la consapevolezza di cui cerco di parlarvi. Non vi ho detto che siamo immuni a prescindere. Siamo pronti quando siamo consapevoli e piano piano ci diventeremo. Io sto facendo del mio meglio. Non so se sto facendo il massimo, penso di no, anzi sono quasi sicuro che non sto facendo il massimo. Ce la sto mettendo tutta per quello che la mia coscienza, la mia consapevolezza di oggi mi permette. Probabilmente domani sarò ancora un po' più consapevole, non lo so, spero di sì, però ce la metto tutta, cerco di informarmi, cerco di scegliere, cerco di decidere. Silvana dalla Pedemontana, ciao. Che si può dire se non un enorme grazie di queste tue trasmissioni? Interessante argomento e istruttivo. Sei una persona così bella da ascoltare, grazie ancora, grazie. Un abbraccio dalla Pedemontana del Grappa. Grazie, mi fai diventare tutto rosso. Non metto in dubbio tutto ciò che hai detto, però mille sono le sollecitazioni che coinvolgono lo stato emozionale, a parte il suono a 440. Eppure l'uomo procede, l'uomo spera, l'uomo ama e fa vibrare i cuori. Ma Sisto, sono d'accordo al 100% con te. Io ti parlo di ciò che mi compete, cioè ti parlo da professionista del suono. Ed è chiaro che è vero che ci sono mille altre sollecitazioni, ci mancherebbe. E dobbiamo, togliamo il verbo dovere, possiamo, se vogliamo, piano piano imparare a convivere con queste sollecitazioni, perché qualcuno le mette, queste antenne 5G o altre mille come tu puoi insegnarmi volendo, ma questo è il nostro compito, l'intenzione d'amore che ognuno di noi ha insita in sé, perché è dono già del padre, madre, chiamalo come vuoi, dagli un nome, non si offende, ok? Abbiamo ricevuto questo dono è straordinario, meraviglioso. Quando prima vi dicevo che il potere è nelle nostre mani, noi in potenza abbiamo quel seme divino e noi possiamo tirar fuori quel nostro potere. Ci vogliono le palle a volte e bisogna imparare a tirarle fuori, quando è ora bisogna imparare a tirare fuori anche quelle. Quindi grazie Sisto della tua precisazione, che concordo assolutamente. Bene, adesso allora metto una piccola musichetta finché cancello un po' di messaggi per lasciare il computer pulito, e vi metto un po' di Padre Nostro, visto che ho parlato del padre e madre, sentite un po' Martina come ve lo interpreta.

Bene, dopo aver riarmonizzato un po' i nostri animi con la bella voce di Martina, così gli facciamo gli auguri di compleanno direttamente con la sua Abun, il padre nostro in aramaico, siriaco, antico. Io sono qui per salutarvi. Aspetta che mi è arrivato un messaggio al volo. Ciao Giordano, quando hai fatto sentire il bagno di suono mi è venuto un gran sonno, non riuscivo a tenere le aperte le palpebre. Palpebre, Marzia. Quello che, una delle cose che capitano frequentemente è proprio la melatonina che comincia a girare per il nostro corpo, e quindi ci mette queste onde delta, no? Le onde dei 4 Hz di cui ti parlavo prima, Marzia. Bene, allora, io vi saluto. Vi voglio bene, lo sapete, ve lo dico per ogni volta perché è bene ricordarcelo, e spero sempre che queste mie trasmissioni, queste nostre trasmissioni che facciamo con Martina, portino, non dico informazione, consapevolezza, eccetera, portino voglia di comprendere sempre di più, perché è solo così che, con la voglia di comprendere, con la voglia di sperimentare, noi cresciamo, evolviamo. Silvana, sì, grazie, stavo facendo gli auguri a Martina col cuore, li dimenticavi, non hai dimenticato nulla, stai tranquilla, portiamo tutti gli auguri a Martina. Comunque grazie a Silvana, grazie di cuore. Sì, vi lascio appunto con delle buone vibrazioni, tante buone vibrazioni, con la sigla finale di Hypnotic Contact e con un saluto dal cuore veramente, da Giordano Sandalo, da Martina Crepaldi, da Frequenze che curano, al martedì prossimo. Buone vibrazioni a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Fermini
7: info
8: 3
7: 2
8: 9
9: 0
8: 0
7: 3
8: 8
7: 9
2: 8
10: 8.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Ma è proprio il caso di dire, piove col sole, ragazzi, ma non parlo solo della bellezza, della particolarità della nuova, nuovissima puntata del Bosco dei Sogni. Cioè, veramente, venendo qui, c'era un sole che spaccava le pietre, eppure pioveva. Ma sarà un segno del cielo.

Ecco il grande Max, dove ci fai ad entrare nel tuo bosco dei sogni oggi, Fabri dell'Est. Stay tuned, ragazzi, oggi si parla addirittura di Franco Battiato. E poi c'è il nostro poeta pazzo, Eila Max Partù, sulla reggioda comoda da ventilasuono, Posiccio Cialdo, corre del funk, cresce il colore brown, Davide il poeta pazzo.

Max Ungaro, il bosco dei sogni. Ma i vostri messaggi sono fantastici, veramente fantastici. Alcuni non si possono leggere perché insomma siamo in fascia protetta e quindi andare a tradurre certi brani è difficile senza prevaricare certi limiti. Però sì, vi capisco bene che Jack White con la sua chitarra strascicata così graffiante e ti cambia la giornata, ragazzi.

Preparare l'atmosfera è sempre importantissimo, no? Poi pensate che questa Midnight Rider, Greg Allman, ma che bella, è Cavaliere di Mezzanotte, si presta benissimo all'atmosfera un po' così, a volte anche crepuscolare ma sempre intensa, fiammesca, del Bosco dei Sogni. Quindi, come vi state scrivendo, è giusto preparare una bella e buona, godibilissima atmosfera. E con questa playlist, a quanto pare, ci stiamo riuscendo, regia, ogni tanto ci azzecchiamo e ogni tanto ci becchiamo, dai, bene così.

Pietro Tal, ragazzi, che dire, Skating Away on the Thin Ice of the New Day. Se l'avete già sentita da qualche parte questa On the Thin Ice, certo, perché Roger Waters, niente po' di meno che lui, si è ispirato proprio da questo brano di Jethro Tull per una canzone famosissima, un brano famosissimo di The Wall, che si intitola proprio The Thin Ice, e lui dice On the Thin Ice of Modern Life. Quindi i Jethro Tull dicono On the Thin Ice of the New Day, di un giorno nuovo, e lui dice della vita moderna, e il nostro Waters non scherza neanche lui.

Cara regia, noi stiamo sforando alla grande, quindi è ora di mettere la sigla. Certo che Jimi Hendrix col suo primissimo album, già dicendo Are you experienced? Because I am, cioè ti dice ma tu sei esperto, tradotta letteralmente, perché io sì. Cioè lui ti ha già detto tutto e infatti si è dimostrato anche quello che era, il nostro Jimi Hendrix. Abbiamo aperto con Fabri dell'Est, saluto tutti, però chiudo anche appunto con Fabri dell'Est con il suo ultimissimo messaggio, e cioè sarebbe bello avere una vita lunga per ascoltare tutta la musica del mondo. Sì Fabri, sì, beh, pro e contro, diciamola così. Sigla regia.

0: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, 94 FM per il Veneto. Ma che bello, ma che bello. Siamo con il nostro Guido, Guidi Guerrera. Ciao Guido, tutto bene?
1: Ma magnificamente, poi quando sento te ancora meglio, è un grande piacere. Ciao Max.
0: Ciao Guido, io ti ringrazio e ho proprio una domanda in caldo per te. Vabbè, non servirebbe il caldo perché ormai siamo in estate, ma vabbè. Senti, ma secondo te tornerà l'era del cinghiale bianco? La stiamo aspettando, sai?
1: Ma è una bella speranza e dobbiamo sempre nutrire le speranze quando sono soprattutto alte, cioè questa è un pochino utopica, devo dirti la verità, anche perché i tempi sono piuttosto difficili e le prospettive amare, però una volta superato questo scoglio è molto probabile che dalle tenebre si vada verso la luce. Quando la notte fonda ci dobbiamo aspettare poi l'alba, è ovvio, no?
0: Sono d'accordissimo. Cari ascoltatori, siamo con Guido Guidi Guerrera, giornalista, scrittore, e non è solo il biografo ufficiale di Franco Battiato, ma ne è stato amico intimo, custode di aneddoti e sintonie profonde raccontate in ben 4 pubblicazioni. Ma non solo, è anche molto stimato da Fernanda Pivano come uno dei massimi esperti mondiali di Hemingway. È l'unico scrittore italiano ad aver preso parte per 20 anni al blindatissimo colloquio internazionale di Cuba. Con lui parliamo del suo nuovo bellissimo magnetico libro Rosso Siciliano, quindi un'occasione unica per esplorare i fili invisibili che collegano la grande letteratura, la musica dell'anima e i luoghi dell'universo che si fanno destino. Caro Guido, Rosso Siciliano, ma che bel titolo già profondo ed evocativo.
1: Sì, è piaciuto molto all'editore. L'ho inventato, l'ho pensato io, mi è piaciuto, è una bella sintesi perché indica quella terra passionale che è la mia Sicilia e quindi tutte le emozioni che si agitano e anche devo dire qualche punta di esagerazione che fa parte, che connota, no? In maniera piuttosto evidente, significativa e importante la nostra terra. Però ecco il rosso siciliano che fa pensare anche a un tramonto sulle isole Eolie, questa è una scena davanti ai miei occhi che tanto spesso mi sono goduta, è proprio il viati quel sistema, lo strumento principe per scavare poi nella memoria, nella nostalgia, nel passato.

0: scoprire un po' la vita, i piccoli misteri, i segreti, un po' come il ragazzino di del cinema del nuovo cinema Paradiso, no?
1: Sì.
0: E quindi queste memorie messe insieme le ho poi sintetizzate all'interno del libro. Quindi questo libro parla di tre donne, una giovanissima, Amelia Sole, l'altra Agatina la Rossa, che è la sciamana del paese, e poi la zia Saruzza, la zia di Amelia, che è colei che guarda la vita passare, la sua vita e la vita degli altri, attraverso lo spiraglio di una porta finestra che dà sullo stradone, e lei vede il pulsare di questa vita e anche il gorgogliare del torrente Annunziata, che è un torrente che si dà delle aree da fiume, a volte addirittura ci riesce perché si gonfia tanto da fare paura, ma insomma è lo scorrere, anche è la metafora dello scorrere della vita e degli eventi. Il libro praticamente parla di una Sicilia che evidentemente non c'è più, no? Tu te lo puoi immaginare, però affronta delle tematiche che sono sempre presenti e attualissime, come il degrado, soprattutto morale, come gli abusi e come le emarginazioni, così come accade ad Agatina la Rossa, che proviene da una famiglia importante, è costretta anche per necessità, ma pure per il decreto del fato, a essere, come dire, sensitiva, ma per questo poi viene praticamente proprio emarginata e scaraventata in un manicomio dove subirà degli abusi davvero impressionanti. Quindi diciamo che è un libro di formazione che vede queste tre donne, le quali sono, come dire, personaggi distinti, ma che in realtà poi non sono altro che sfaccettature di un unico femminino che è rappresentativo di tutte quelle che sono le risorse, ma anche tutte le forme, diciamo, più negative che possono essere ancora oggi addossate nei confronti di una donna, ecco. Quindi non sono delle situazioni anacronistiche, proprio perché rappresentano la forza di resilienza, ma anche la difficoltà del percorso, ecco. Botte, violenze, stupri e tutte le forme di emarginazione possibili e immaginabili, le percosse, no? Che ancora di tipo fisico e morale, che ancora oggi si abbattono sulle donne, appartengono al mondo di ieri ma anche a quello di oggi, e in una Sicilia dove fra l'altro anche la situazione da un punto di vista sanitario è gestita da medici di altissimo profilo, ma il sistema sanità non funziona troppo bene, e quindi ancora oggi possiamo assistere a situazioni veramente degradate, non proprio felici, non proprio fiori all'occhiello.
1: Certo, infatti già da come ce lo stai descrivendo, ce lo stai proprio facendo sentire e percepire nella sua realtà e verità, Rosso Siciliano è un libro denso, molto denso, passionale, sanguigno, cioè come il colore che porta nel titolo. È un testo che unisce il sapore del memoir, l'indagine culturale e quel legame indissolubile, quasi viscerale, con la Sicilia. Cioè, c'è proprio parlato di anche contraddizioni, proprio della terra, non ultimo la tradizione, però nel libro è molto messa in evidenza anche vitivinicola e gastronomica. C'è da dire che leggendolo hai dipinto una mappa sentimentale e sensoriale della tua Sicilia molto lontana anche dai cliché turistici, quelli da cartolina, Guido.
0: No, ho cercato di

0: starmene ben lontano, perché ormai ho un'età in cui i luoghi comuni devono essere abbandonati a favore di una ricerca molto più seria, soprattutto Dry. Qui l'insegnamento di Hemingway è stato essenziale per me, perché mi ritrovo adesso in una condizione, anche da un punto di vista proprio dell'età, in cui si riduce, in cui le cose superflue vengono completamente abbandonate a favore dell'essenziale. E quindi certo, la Sicilia fin troppo facilmente evoca colori, sapori, profumi, profumi indescrivibili, come dice Franco Battiato, che in ogni caso, tu lo sai, per forza di cose aleggia in qualche misura, così come mi fa da maestro, almeno per quanto riguarda la scrittura, un gigante come Ernest Hemingway. A questo punto ti posso dire una cosa che forse saprai.
1: Sì.
0: Il primo racconto che ha scritto in assoluto Hemingway, giovanissimo, dopo essere stato ferito a Fossalta di Piave, fu mandato in convalescenza a Taormina, pensa un po', e proprio a Taormina scrisse il suo primo racconto, che si chiamava I mercenari. Quindi anche Hemingway ha a che fare con la mia terra, con la Sicilia, pensa.
1: Lo sapevi? Guarda, sapevo che era stato qui, perché sì, qui, nord-est, lo sapevo, e però appunto che fosse poi passato anche per Taormina, questa cosa mi sfuggiva, ed è interessantissima, perché tu con questo libro hai unito tantissime cose. Senti, ma scrivendolo, ti è capitato di avere come sottofondo la voce, la musica di Franco Battiato?
0: Ma sì, perché tanto io che Franco ci siamo conosciuti qui in Toscana, no? Nel 90, ma credo che la nostra sicilitudine sia stato il collante più immediato per comunicare, no? Due aspetti ci hanno accomunato: la sicilianità, no? E il fatto di condividere un certo percorso spirituale. Quindi le due cose messe insieme hanno fatto in modo tanto di cominciare questa amicizia, di iniziare la collaborazione sotto forma di libri, che poi alla fine sono diventati cinque, e poi, che vuoi, ecco, appunto, da buoni siciliani ci siamo promessi un'amicizia che è andata avanti per 30 anni, perché è una caratteristica della nostra espansività connaturata il fatto di concedere, di concederci in amicizia quando lo decidiamo, ma quando lo decidiamo, anche perché siamo parecchio selettivi, è una volta per sempre.
1: Che bello. Sai che c'è un concetto di cui parli nel libro che mi ha affascinato moltissimo, proprio da italiano del nord Italia: la controra, cioè quell'ora contraria del primo pomeriggio in cui tutto si ferma, il sole picchia,
0: sì,
1: e il tempo si dilata. E ce la puoi descrivere bene questa controra, perché fa proprio parte integrante del libro?
0: Sì, molto spagnola, devo dire, già però ne parlava Verga, quindi io non... è il momento in cui, nella sciroccosità, e qui mi sovviene di nuovo Franco con la sua bella canzone Vite Parallele, che cantò assieme all'altrettanto compianta Giuni Russo, in cui appunto si dice in dialetto domenica giornata di scirocco, e cioè domenica giornata di scirocco. Lo scirocco imperversa, io nel libro lo descrivo spesse volte perché fa un po' da contorno, da ambientazione, da colonna sonora, e decreta questo vento di sud-est, determina proprio le abitudini, le contrassegna, quindi per noi a un certo punto fare, schiacciare il pisolino o chiudersi, sedersi in poltrona cercando di tirare le tende quanto più possibile per non fare filtrare la piccantezza del sole, è una consuetudine consolidata, no? Perciò la controra è questo, è il momento in cui tutto si ferma in una forma ipostatica, una specie di arazzo, no? Se un pittore spagnolo fiammingo dovesse disegnare la controra, sicuramente lo farebbe con lame di luce, penso a Goya, ecco, che lo rappresenterebbe in maniera assolutamente espressiva, e dove persino i cani non abbaiano più, dove c'è un silenzio strano, ecco, ma torbido, perché, pulviscolare, no? Perché tanti pezzettini questo pulviscolo, come dicevo, questi frammenti di polvere e di sabbia, no? Che sembrano girare vorticosamente per l'aria, e nello stesso tempo il sole implacabile, e questa la chiamano calmaria di Scirocco, questa calma di Scirocco che rende appiccicoso tutto quanto, quindi non ti puoi liberare. Ripeto, perfino gli animali ne sono afflitti, pensa gli uomini, quindi c'è un momento, quelle 2-3 ore in cui tutto quanto, se non si ferma, rallenta parecchio.
1: È molto molto evocativo e affascinante già da come ce l'hai descritto, tutto si ferma, persino gli animali, tutto, però c'è un sole implacabile di sottofondo. E ho letto che appunto c'è questa, chiamiamola tradizione, io non so se è vero, te la riporto, cioè i vecchi contadini parlavano della controra anche come l'ora dei mostri o delle visioni, la mezzanotte del giorno.
0: Tu devi pensare non solo ai contadini, ma addirittura ce l'abbiamo all'interno della Bibbia, nel libro dei Salmi, a un certo punto il Salmo 90 recita: non timebis a timore notturna, s'agitta per ambulante in tenebris ab incurso et demonio meridiano. Parlano del demonio che devasta a mezzogiorno. Quindi è una cosa antica. È una cosa antica, il demonio che può distruggere o che può addirittura appestare, che ti può fare ammalare di malaria, di malattie strane, no? Almeno i contadini avevano afferrato questa, questa dottrina, no? Che è altissima e solenne, ma che nelle loro menti si è popolarizzata e quindi in qualche modo richiama quei mostri e quelle malattie che non dipendono dai virus o dai batteri, ma che dipendono invece dai sortileggi, e in determinati momenti il demonio che devasta a mezzogiorno ha più potere.
1: Sai, hai anche citato il silenzio, una cosa che per me è fondamentale, e nel libro dai molta importanza ai silenzi, cioè sai, in radio non è che si può stare in silenzio, però nella vita e nella scrittura è fondamentale come si raccontano i silenzi di una terra per noi esterni così vitale, così viva, così passionale come la Sicilia.
0: La Sicilia è una terra di grandi contrasti e non la puoi definire con un concetto semplice, proprio perché ci sono varie cose che confliggono tra di loro. Come diceva Sgalambro, che è stato collaboratore di Battiato, la vocazione della Sicilia è quella di sprofondare. La vocazione della Sicilia è quella verso la cosiddetta obsolescenza programmata, deve finire. Tutte le isole sono così, è una percezione che avverto anche nell'isola di Cuba, ma credo che tutte le isole abbiano questa sottile vocazione, in questo DNA, diremmo oggi. Quindi la solitudine è una condizione di premorte o comunque di addestramento alla fine totale, che è molto connaturata nei siciliani. Se tu ti ricordi, nel libro di Tommasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Tancredi, a un certo punto dice allo zio, durante il ballo, lui sta guardando un quadro, che la lezione di anatomia del dottor Tulp di Rembrandt, e gli dice con questo accento: zione, che fai, corteggi la morte? Questo è fondamentale, questa espressione, che è stata riportata anche nel film di Visconti, è fondamentale, perché è una sintesi allegorica perfetta non solo del siciliano, ma della Sicilia. Noi nel silenzio ci raccogliamo e percepiamo inconsciamente quelli che sono i sentori del nostro destino finale. La cosa ci può sembrare strana, terrificante, ma per noi siciliani no, perché è connaturata, assolutamente. La Sicilia è una terra fortemente plutoniana, è molto legata al segno dello scorpione, al segno della rinascita e della fine, e pensa spesso alla sua morte. Quindi ognuno di noi, sottilmente, insensibilmente, in maniera subliminale, pensa alla morte e la corteggia nel silenzio.
1: Sai, ci hai raccontato sempre diversi aneddoti su di te, sulla tua esperienza di vita, sul tuo incontro con Franco Battiato, il fatto che tu stesso, quando avevi iniziato un po' a suonare il pianoforte, pensavi: ma mi piacerebbe tanto conoscerlo. E così è accaduto, hai conosciuto Franco Battiato dopo che tu lo sognavi, lo desideravi. Io penso proprio che in territori così particolari, veramente particolari, ci sia una sorta di codice interno, di codice interiore, che le persone condividono anche al primo sguardo. È un po' quello che è successo tra te e Franco Battiato, cioè un riconoscimento vis-à-vis, di sguardo in sguardo, un qualcosa di talmente profondo interiore che ti fa dire: ma noi siamo di casa, noi ci conosciamo molto più profondamente di questo primo incontro. E questo è un po' il veicolo che fa anche la Sicilia. Te lo racconto, sai perché, Guido? Perché quando tanti anni fa ho fatto il servizio militare, ho incontrato in treno un ragazzo che stava andando su a Tarvisio, proprio come me, perché io l'ho fatto a Tarvisio, e appunto lui era siciliano, e per tutto il tempo delle 2 ore di viaggio del treno lui non ha fatto altro che raccontarmi della Sicilia. Oh, credimi, aveva le lacrime agli occhi, era talmente intenso il suo racconto sulla sua terra, sulla sua isola, le tradizioni, le feste, una festa con addirittura si lasciano le porte aperte per tutti, che piangeva, cioè raccontava della Sicilia piangendo. Io penso sia una cosa che tu e Franco condividete tantissimo.
0: Noi artisti, nel senso che lui lo era come compositore e cantante, io come scrittore, e per di più siciliani, abbiamo sviluppato la parte emotiva in maniera particolare, quella più femminile, se vogliamo, ma questo per un siciliano è ancora più spontaneo, ecco. Non mi piace, ma neanche a lui, credimi, cadere nella retorica, perché non abbiamo mai parlato della Sicilia come ha fatto il tuo compagno di viaggio, con le lacrime agli occhi, ma ne abbiamo parlato però con intensità, e quando l'abbiamo raccontata, io scrivendo e lui componendo, si vede che ci abbiamo messo tutto di noi stessi, ecco, non abbiamo tralasciato nulla, ci siamo veramente denudati. E lui in una sua canzone in dialetto lo dice, nonostante il distacco, nonostante lo strazio, nonostante la Sicilia fatta, come dicevo prima, di contraddizioni, anche di cose che non vanno, lui dice: non saccio perché ti voglio bene, perché ancora ti voglio bene. E nonostante tutto noi siamo attaccati alla Sicilia, ce ne andiamo perché, e lo scrivo anche nel libro Tornerò Ancora, l'ultimo che ho fatto su Franco, ce ne andiamo perché tutti i ragazzi a un certo punto che vogliono combinare qualche cosa sono costretti a lasciare la Sicilia e andare verso lidi lontani, verso il cosiddetto settentrione, per tentare la fortuna, e secondo me hanno fatto e continuano a fare bene, perché le chance e le possibilità da noi continuano a non essere tante. Però il cordone ombelicale non si spezza mai. La Sicilia è una specie di madre tremenda, puoi cadere nel suo gorgo e non ripigliarti più. C'è gente che è rimasta in Sicilia, per esempio nella mia Messina ha passato quasi tutta la sua vita, arriva a 60 anni a passeggiare avanti e indietro per il Viale San Martino senza avere concluso niente nella vita, o molto poco. Perché? Perché è rimasta chiusa nel gorgo dell'inutile, dell'oblio, di questa caramellosità dei cannoli, dei gelati buonissimi, tutto ottimo, delle granite con la panna fantastiche, però tutto questo ti gratifica ma ti può intrappolare per sempre e in maniera molto grave. Comunque le scelte sono sempre strazianti, gravose, ed è per questo che dopo, a distanza, cerchiamo di ricostruire i pezzi mancanti, e Franco l'ha fatto. Per lui Milo era il buon ritiro, ma lo era perché? Perché era già affermato in tutti i sensi ed era conosciuto a livello anche internazionale. Ecco, non è rimasto in Sicilia accontentandosi.
1: Allora,
0: ma perché lo
1: pubblicità, c'è purtroppo parte della pubblicità. Tra pochissimo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Siamo con Guido, Guidi Guerrera. Stiamo parlando del suo nuovissimo, ultimissimo libro, Rosso Siciliano. Sai, Guido, a proposito di Franco Battiato, io non ho citato a caso prima l'era del cinghiale bianco, perché se devo pensare così, abbinare un brano che ci starebbe molto molto bene con Rosso Siciliano, per me è Stranizza da muri. Cosa dici? Cosa ne pensi?
0: Direi fantastico, fa rima.
1: Eh sì, è tutto in siciliano, no? È tutto in dialetto siciliano.
0: Sì, certo. Giustamente, vuoi che te lo traduca? Non penso.
1: Ci sono alcuni passaggi che effettivamente per un veneto sono un po' ostici, però dai, ce la si fa. E come stavi dicendo poco prima della pubblicità, e anche nel libro, perché appunto è veramente profondo e multitraccia, multimediale, tratti tante cose, c'è tanto sottobosco, ci sono pagine memorabili dedicate alla vendemmia e al vino rosso siciliano, cioè, ma non come una semplice bevanda da sommelier. Tu dici proprio un distillato di luce e pietra lavica. Quindi il vino è un elemento sacro nel libro.
0: Ma certamente, ma perché vedi, noi siciliani, un po' come è successo ai cubani, ma noi anche di più, siamo stati colonizzati da tutti i popoli, guarda, recita quello che vuoi, dagli arabi, ai normanni, gli spagnoli e naturalmente anche i greci, quindi la parte greca che sacralizza bevande come il vino, che poi diventano anche neppure nella nostra liturgia, no? Assumono un carattere sacro, non possono che rivestire in una terra di per sé vocata alla sacralità come la Sicilia, non possono che rivestire una importanza decisiva. Quindi il vino non è soltanto, come giustamente dicevi, una bevanda appunto frutto di un impegno, certo quello c'è, l'impegno in vigna e poi in cantina da parte di enologi esperti che riescono a fare ottimi vini. Abbiamo appunto questo Nerello Mascalese nelle zone di Catania, che credo lo chiamano il pino nero dell'Etna, credo che sia una delle eccellenze nostre fra le tante, perché comunque è da una venticinquina d'anni che noi abbiamo imparato a fare il vino come si deve, grazie all'intervento di enologi sapienti che hanno in qualche modo addestrato i nostri coltivatori, i nostri vignaioli, e hanno addomesticato le nostre vigne, che erano un po' troppo robuste nel fare vini troppo intensi, li chiamavano vini da carrettiere, vini che insomma non si potevano bere a pasto tranquillamente, perché un vino di 18 gradi è veramente eccessivo, no?
1: Caspita!
0: Ci inzuppi i biscottini, ecco, non lo... Eppure io per tanti anni ho bevuto dei vini ambrati molto buoni, di questa gradazione, proprio a pasto, però non sono vini fortemente squilibrati. Comunque il vino per noi, tornando alla sacralità, è qualche cosa di veramente antico. Io ho conosciuto parenti di mia nonna che avevano un appezzamento di terra, e io da piccolino andavo appunto ad aiutare, fra virgolette, insomma, a fare queste vendemmie, però mi divertivo, l'uva era davvero trattata come se fosse un qualche cosa di veramente unico e sacro. Ecco, c'era un atteggiamento, sì, erano coltivati c'erano aranceti, venivano coltivati limoni, tanti altri alberi anche da frutto, ma nei confronti del vino c'era un altro atteggiamento, tant'è vero che la vendemmia veniva siglata da una grande festa e da un grande banchetto. Io andavo per quello soprattutto, capito? Quindi ho conosciuto poi delle persone allora di una grande semplicità, ma erano persone semplici ma non elementari. Oggi c'è tanta supponenza, no? Si crede di valere chissà cosa, invece c'è solo arroganza e non c'è più quella semplicità, c'è veramente tanta sicumera, tanta boria e basta. Allora io ho conosciuto persone che erano semplicissime, alcune di queste non avevano studiato, ma erano un pozzo di saggezza. E anche quando era il periodo dell'università incontravo queste persone, tra cui mia nonna, dalle quali potevo attingere a piene mani, sicuro che quello che loro dicevano era un distillato di sapere. E oggi no, è completamente cambiato tutto e in peggio.
1: Siamo d'accordissimo. Intanto ti riporto i saluti dei nostri ascoltatori. Guarda, estrappolo due messaggi perché sono quelli più particolari, più anche sanguigni, volendo, proprio in tema con quello che stiamo trattando e di cui stiamo parlando. Tra l'altro, poi diciamo anche, perché me lo chiedono, dove, con che casa editrice è pubblicato il libro e dove trovarlo.
0: Minerva, e ringrazio l'editore Mugavero che mi ha dato fiducia e che ha avviato assieme a me il prossimo progetto, che vedrà la luce il prossimo anno, poi ne parleremo, e che riguarda uno dei più grandi artisti a livello internazionale che mai abbiamo avuto nel secolo scorso, e cioè Demis Roussos. Tu sei troppo giovane.
1: No, lo conosco.
0: Lo conosci?
1: Sì, lo conosco. Ma, voce bellissima.
0: Ma si tratta di un gigante.
1: Altro che. Lo hai conosciuto di persona?
0: Io l'ho conosciuto di persona perché l'ho intervistato al Radisson Blu di Bucarest. Lui debuttava al Palatul Lui, eravamo nel 2011, sì, e, se non sbaglio, 5 anni prima che morisse.
1: Ha una voce incredibile.
0: Sempre quella.
1: Sì, è impossibile
0: intatta. Nonostante l'età, nonostante gli acciacchi, nonostante che fosse costretto a cantare seduto, ma la voce, quando, se uno chiudeva gli occhi, sentiva Demis Roussos. Incredibile. E poi devo dire di una gentilezza, di una signorilità, di una disponibilità incredibile, veramente.
1: Guarda, siamo tutto orecchi, ci racconterai, attendiamo e aspettiamo veramente con molto molto piacere. Allora, ti dicevo, i messaggi dei nostri ascoltatori, e uno collegandosi con quanto detto appena dopo la pubblicità, io spero di leggerlo bene, perché abbiamo parlato di stranizza d'amori e di controra, e quindi Andrea ha proprio scritto così: manchi, si fissa all'umbra di un carrubbo e l'usciroccu chi te leva lo fiatu. L'ho detto bene?
0: Questo da dove l'ha dedotto, scusami?
1: Da stranizza d'amori.
0: Ma non mi ricordo, ecco, che ci siano questi versi. Probabilmente l'ha parafrasato.
1: Sì, perché vedo che ha scritto sotto: anche se si sta fissi all'ombra di un carrubbo e lo scirocco che ti toglie il fiato.
0: Sì, sì.
1: Ok.
0: Bene.
1: Ok.
0: Ovviamente no, lo scirocco è veramente per noi un qualche cosa di vivo, no? E tant'è vero, spero di ricordarmi di citare bene, perché oramai mi sono un pochino, come dire, non ti dico settentrionalizzato, però vado sempre alla ricerca delle mie radici, ma a volte mi dimentico. Allora, sì, Messina, questa è la sintesi, Messina, Pisce Stocco, Malanova, Scirocco, Malanova e Pisce Stocco. Ecco, quindi questi tre elementi che ti traduco. Scirocco, sono questi tre elementi. Sì. Malanova, noi diciamo, declinato in molti modi, ma dipende dall'intonazione, questa esclamazione: che tu abbia una cattiva novella, sembrerebbe, ma tradotto in questa maniera non rende l'idea. Va bene per quelli di Bolzano, per quelli di Padova come te, no? Se non sbaglio.
1: Sì.
0: Ecco, ma che tu abbia una cattiva novella non rende l'idea. Per esempio, una mamma dice al figlio: Malanova, ritirati a casa, cioè disgraziato, figlio di buona madre, ritirati, no? Questa interiezione cambia completamente rispetto alla tonalità con cui si dice. Poi il pesce stocco e lo stoccafisso, lo stockfish, no? Il pesce stocco, e cioè il pesce bastone. Mi ascolti?
1: Certo.
0: Ecco, quindi lo stoccafisso, che da noi è chiamato pesce stocco, è perché a Messina c'è una tradizione antichissima, tant'è vero che questa isola che si trova in Norvegia, no? Fa parte appunto del gruppo delle isole Lofoten, parlano addirittura il dialetto messinese, perché è talmente stato negli anni, se no penso nei secoli, talmente forte lo scambio fra messinesi e questi pescatori dell'isola di A, che addirittura anche lì si parla il messinese, pensa.
1: Pensa a te. E l'altro messaggio appunto è da Silvia, che appunto ci faceva i complimenti per la bella trasmissione e chiedeva, è una, come dire, una riflessione che stavi già un po' portando nell'aereo anche tu, parlando dell'oggigiorno, dell'odierno, e lei andava più nello specifico dicendo quanto è bello sentir parlare con questi termini, con questa cultura e con questa passione. Ma è possibile spiegare tutto questo oggigiorno a un giovane o ai giovani?
0: Certo, dipende. Allora, a un giovane sì, ai giovani meno. Ma questo non fa difetto a una regola generale. Tu puoi parlare di un certo argomento a un singolo, se quel singolo è disposto ad ascoltarlo, ma la massa no, la massa ha una sua identità, che di solito è una identità beduina, ecco, non proprio afferente a quella che è la natura umana. Tanti giovani non sono una massa cefala, no? E quindi è molto difficile parlare ai giovani, devi parlare a quel giovane che si avvicina a te e che ti chiede, perché non puoi altrimenti, in salutato ospite, entrare nel mondo di qualcuno, certo, adulto o giovane che sia. Un giovane, per esempio, potrebbe ascoltarmi e condividere quello che dico, ma è quel giovane, non mi posso aspettare che tutti i giovani o tutte le persone adulte, sarebbe stupido da parte mia e irrealistico, non è così che funziona, ok?
1: Altro che. E guarda, tra i vari messaggi che arrivano ti riporto questo: un immenso e fraterno abbraccio all'amico Guido Guerra Guerrero, nobile penna e amabile tessitore di passionali e sanguigne trame oniriche.
0: Questo è Cesare Minucci.
1: Esatto, trame di un rosso siciliano.
0: Questo è il mio amico fraterno, mio fratello Cesare, che abbraccio con tantissimo affetto.
1: E lo abbracciamo anche noi, mi ha anche scritto, tra l'altro ho scoperto una piacevole frequenza radio che ascolterò da oggi con piacere, complimenti, grazie Cesare.
0: No,
1: grazie,
0: meno male, naturalmente tu eviti di leggere degli insulti, ma fai bene.
1: Non ce ne sono. No.
0: Anche strano, ma come mai? Va bene,
1: senti,
0: stiamo parlando di cultura e di Sicilia, quindi non si, le cose non si prestano minimamente, però sai, oggi quello che è noto,
1: sì,
0: a proposito dei tempi odierni, è che c'è una polemica, vige una polemica figlia del protagonismo e non della logica, no? Tanto per esserci, così vuota. A me, io le mie radici greche, come dicevo prima, le rivendico e le sento. Io sono uno portato al dibattito, mi piace proprio parlare di tutto, dialogare su tutto, ma questo deve essere motivato, costruttivo e sorretto da una buona dose di logica e di buon senso. Non puoi partire in quarta e tanto per il gusto di affermarti dire la prima scemenza che ti passa per la testa. E
1: infatti,
0: purtroppo oggi troppo spesso capita così. I social hanno creato questo fenomeno.
1: Sai Guido, siamo in chiusurissima di questa parte del Bosco dei Sogni, ti chiedo un saluto con un messaggio che ti va di condividere con i nostri ascoltatori. E sai cosa? io ho sempre l'immagine di ascoltarti proprio con un, questa volta con un buon rosso siciliano tra le mani e anche un buon sigaro cubano. Cosa dici?
0: Ma certo, allora il rosso siciliano si chiude proprio nella terra di Cuba in qualche modo, nelle ultime pagine, non è che si concluda proprio così, però verso la fine Amelia Sole, che è la ragazzina che poi insomma diventa adulta e viaggia per il mondo come inviato speciale per un giornale, approda a Cuba e lì addirittura riesce a intervistare le donne del CE, no? A cominciare proprio dalla prima moglie, che era Hilda Gadea, e poi attraverso lei saprà tutto su tutte le altre donne, come Aleida, come Monica, come Tania la Guerriera, eccetera. È interessante anche questo. Quindi il sigaro cubano ci sta molto bene, e per rosso, come dicevo prima, ma sai che cosa? C'era solo di Vittoria, eh?
1: Okay.
0: Io sono per i vini rossi, quindi un bel c'era solo di Vittoria ce lo vedrei veramente molto bene. Ma se vogliamo andare a Messina, un ottimo faro, ecco, il faro di Palari secondo me è insuperabile, quindi perché no?
1: Guarda Guido, è tutto registrato, io me lo annoto, è registrato e accadrà allora che ci godremo questo buonissimo vino.
0: Assolutamente, il Monte Cristo e il faro di Palari.
1: Caspita.
0: Va bene?
1: Quella sera non
0: o
1: vino.
0: Il c'era solo di Vittoria o il Nerello Mascalese.
1: E ne abbiamo di cose di cui parlare. E ti dicevo appunto in chiusurissima un saluto, un messaggio dal cuore con cui condividere con i nostri ascoltatori questa chiusura di questa bellissima serata di conversazione che abbiamo fatto assieme.
0: Ma io non posso altro che augurare a tutti in questo periodo così turbolento tanta serenità, no? Perché tutti quanti inseguiamo la felicità, e addirittura in America si parla del diritto alla felicità. No, non lasciamoci illudere con effetti speciali, cerchiamo la serenità. Cerchiamo soprattutto di guardare sempre dentro noi stessi e di trovare nel nostro cuore tutte le trame necessarie che ci portano a abbracciare la nostra esistenza e a capire il senso della nostra vita assieme ai nostri amici e ai nostri familiari. Questa è la cosa che conta di più, eh? Va bene?
1: Grazie Guido.
0: Un abbraccio.
1: A te, grazie di cuore, e allora alla prossima. Buona serata,
0: alla
1: sai.
0: Alla prossima, grazie a voi, buona vita, ciao.

0: Cari ascoltatori, naturalmente ne abbiamo parlato, lo abbiamo nominato spesso, tante volte, data anche l'amicizia che condividevano Guido Guerrera, appunto, e Franco Battiato. Ed eccolo qui, Magic Shop, direttamente dall'era del cinghiale bianco. Ci sono già tutti i prodromi che sarebbe poi, appunto, sarebbero stati trasfusi nella voce del padrone. Bellissimo album, bellissimo da recuperare, ma noi, come ogni tanto capita, diciamo una volta al mese, facciamo un salto a trovare i nostri amici del canale Ustory, dove ognuno può un po' così farsi una sua idea, una sua opinione, una sua riflessione e cogliere quello che più gli risuona, diciamo, delle stranezze di questo mondo o di quale mondo, e chi lo sa, e chi lo sa. Buon ascolto.
1: Se un giorno diranno che mi sono suicidata, sappiate che non avevo alcuna intenzione di farlo. Questa frase sarebbe stata pronunciata più volte da Amy Eskridge, una giovane ricercatrice americana legata al mondo della propulsione avanzata e dell'industria aerospaziale di Huntsville, in Alabama. Poco tempo dopo, Amy morirà ufficialmente suicida. Ma non è questo il dettaglio più inquietante della sua storia, perché negli ultimi anni della sua vita, Amy iniziò a parlare apertamente di qualcosa di molto più strano: civiltà nascoste sulla Terra, esseri umani provenienti dal futuro. E una teoria discussa persino da figure realmente collegate ai programmi segreti dell'intelligence americana. Oggi indagheremo una storia straordinaria e che siamo certi aprirà delle riflessioni molto profonde. Quando il nome di Amy Eskridge ha iniziato a circolare online dopo la sua morte, la maggior parte delle persone ha pensato di trovarsi davanti all'ennesima leggenda di internet. Una giovane scienziata morta in circostanze misteriose, presunte ricerche sull'antigravità, riferimenti agli UFO, messaggi inquietanti e teorie del complotto. Sembrava il classico caso destinato a dissolversi rapidamente nel rumore infinito dei social network. Ma scavando più a fondo emerge un dettaglio fondamentale. Amy Eskridge non era un personaggio inventato dal web. Era una persona reale, inserita in un ambiente reale, con connessioni reali nel mondo della ricerca aerospaziale americana e non solo. Ed è qui che la storia inizia a diventare molto più strana. Amy nasce e cresce a Huntsville, Alabama, una città praticamente sconosciuta fuori dagli Stati Uniti, ma considerata da molti uno dei centri più importanti dell'intero apparato tecnologico e militare americano. Huntsville non è semplicemente una città della NASA. È il luogo dove operarono gli uomini che costruirono parte del programma spaziale americano durante la Guerra Fredda. Il luogo dove si svilupparono tecnologie avanzate legate ai sistemi di difesa, alla propulsione e alla ricerca strategica. Ed è proprio Amy stessa, in una lunga intervista registrata con lo youtuber Jeremy Rice, a descrivere Huntsville con una frase inquietante. Huntsville è la cosa più importante di cui non avete mai sentito parlare. Secondo Amy, Huntsville sarebbe diventata nel tempo una sorta di Silicon Valley nascosta dell'apparato militare e dell'intelligence americana. Un luogo dove convergono tecnologie aerospaziali, programmi militari e ricerca avanzata. Nel corso dell'intervista, Amy racconta di essere cresciuta praticamente immersa in questo ambiente. Suo padre lavorava nel settore della propulsione avanzata collegato alla NASA. Fin da bambina ascoltava discussioni su sistemi propulsivi, tecnologie sperimentali e idee che normalmente restano confinate nei laboratori più avanzati della ricerca aerospaziale. E col tempo sviluppa un'ossessione particolare, quella che viene chiamata, spesso in modo improprio, antigravità. Ma la cosa davvero interessante è che Amy sembra considerare il termine stesso, antigravità, quasi fuorviante. Secondo lei, molte tecnologie considerate impossibili potrebbero essere semplicemente il risultato di fenomeni fisici ancora poco compresi. E per tutta la conversazione emerge continuamente una convinzione: che esistano scoperte scientifiche avanzatissime mai realmente rese pubbliche. Amy parla di prototipi funzionanti cancellati improvvisamente, di progetti NASA abbandonati nonostante avessero dato risultati promettenti, e di tecnologie finite letteralmente distrutte come semplice rottame metallico. Ed è a questo punto che il discorso inizia lentamente a uscire dai confini della scienza sperimentale per entrare in qualcosa di molto più ambiguo. Nell'intervista Amy non parla soltanto di tecnologia. Parla di intelligence, di programmi segreti, di possibili infiltrazioni governative, di minacce e di persone che la avrebbero avvertita di smettere di occuparsi di certi argomenti. Osservando questa conversazione si ha continuamente la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di profondamente instabile. Un mondo dove scienza reale, intelligence e paranoia iniziano a mescolarsi fino a diventare quasi indistinguibili. Ma è proprio in questo contesto che emerge il tema più inquietante dell'intera intervista. A un certo punto, Amy racconta di aver conosciuto personalmente il famoso fisico Harold Puthoff. Amy afferma che Puthoff sarebbe stato più volte ospite a casa sua e che durante quelle conversazioni avrebbe parlato apertamente di una teoria molto particolare, quella degli ultraterrestri. Ed è a questo punto che pronuncia una frase fondamentale. Extraterrestre implica che vengano da fuori. Ultraterrestre significa che vengono da qui. Questa frase cambia completamente prospettiva sul fenomeno UFO, perché non viene più presentato come qualcosa proveniente da altri pianeti, ma come qualcosa che potrebbe essere sempre stato presente sulla Terra. Secondo Amy, queste teorie sarebbero collegate a un'altra ipotesi ancora più estrema, quella secondo cui i cosiddetti alieni sarebbero in realtà esseri umani provenienti dal futuro. E durante l'intervista parla apertamente di due sigle misteriose, P-47 e P-52, che secondo il suo racconto rappresenterebbero differenti linee evolutive dell'umanità collocate decine di migliaia di anni avanti nel tempo. P-47 è il presente più 47.000 anni, P-52 è il presente più 52.000 anni. Secondo questa teoria, dopo una grande catastrofe globale, l'umanità si sarebbe divisa in gruppi di sopravvissuti, che nel corso di migliaia di anni avrebbero sviluppato caratteristiche fisiche e biologiche completamente differenti dall'uomo moderno. Ovviamente non stiamo parlando di fatti dimostrati. Non esiste nessuna evidenza scientifica che colleghi realmente il fenomeno UFO a esseri umani del futuro. Ma come vedremo più avanti, non è questo il punto più interessante. Un fatto sicuramente inquietante è che idee del genere emergano proprio all'interno di ambienti sospesi tra ricerca avanzata, servizi segreti e tecnologie sperimentali. E più si ascolta Amy Eskridge parlare, e più si ha la sensazione che il vero mistero non sia capire se ciò che dice sia vero oppure falso, ma capire come mai, attorno al fenomeno UFO, realtà e finzione sembrino fondersi continuamente in qualcosa di quasi impossibile da separare. Ed è proprio questa ambiguità che rende così difficile comprendere chi fosse davvero Amy Eskridge. Perché durante tutta l'intervista emerge continuamente una tensione psicologica molto forte. Amy parla più volte di persone che la starebbero osservando, di pressioni, di minacce e di intrusioni nel suo appartamento. Racconta episodi che, ascoltati oggi, oscillano continuamente tra paranoia, paura reale e possibili tentativi di intimidazione. In alcuni momenti sembra sinceramente terrorizzata. In altri appare lucida, brillante, estremamente tecnica. E forse è proprio questa alternanza a rendere la sua figura così difficile da interpretare. Poi, nel 2022, Amy Eskridge muore. La versione ufficiale parla di omicidio. Ed è da quel momento che il suo nome esplode definitivamente online. Perché amici, conoscenti e persone vicine a lei iniziano a condividere messaggi e conversazioni private in cui Amy avrebbe ripetuto più volte una frase inquietante. Se un giorno diranno che mi sono suicidata, sappiate che non avevo alcuna intenzione di farlo. Queste parole iniziano rapidamente a diffondersi negli ambienti UFO e nei forum legati alla disclosure. Per molti diventano la prova che Amy fosse stata messa a tacere. Per altri, invece, rappresentano semplicemente il segnale di una persona ormai intrappolata in una spirale di paura e ossessione. Oggi non esistono prove pubbliche che dimostrino che Amy Eskridge sia stata assassinata. Non esistono documenti, registrazioni o evidenze concrete che permettano di sostenere una teoria del genere con rigore. E forse il punto non è nemmeno questo. Probabilmente oggi non abbiamo abbastanza elementi per comprendere davvero chi fosse Amy Eskridge negli ultimi anni della sua vita. Ma esiste un dettaglio impossibile da ignorare. Molti dei nomi, dei programmi e delle persone che Amy cita durante quell'intervista esistono davvero. Ed è qui che la storia cambia completamente direzione. Perché improvvisamente la nostra indagine non riguarda più soltanto una giovane scienziata morta in circostanze controverse, ma riguarda qualcosa di molto più.

assistiti davvero, con finanziamenti reali, ricercatori reali e documenti desecretati consultabili ancora oggi. Uno di questi programmi portava un nome diventato quasi leggendario. Stiamo parlando del progetto Stargate. Per capire perché questo progetto sia così importante nella storia di Amy Eskridge, bisogna prima comprendere il contesto storico in cui nasce. Siamo negli anni più tesi della Guerra Fredda. Stati Uniti e Unione Sovietica combattono una guerra invisibile fatta di spionaggio, tecnologie sperimentali e corsa scientifica. In quel periodo i servizi di intelligence americani iniziano a ricevere informazioni secondo cui l'Unione Sovietica starebbe investendo enormi risorse nello studio delle cosiddette capacità psichiche: telepatia, percezione a distanza, influenza mentale. Oggi tutto questo può sembrare assurdo. Ma negli anni 70, il timore che i sovietici potessero sviluppare nuove forme di spionaggio non convenzionale era preso estremamente sul serio. Ed è qui che entra in scena Harold Puthoff. Puthoff era un fisico e ingegnere che lavorava allo Stanford Research Institute, uno dei centri di ricerca più importanti degli Stati Uniti. Ed è proprio lì che, insieme al collega Russell Targ, iniziò a collaborare con programmi finanziati dall'intelligence americana dedicati allo studio del remote viewing. L'idea era semplice quanto sconvolgente. Alcune persone erano in grado di vedere luoghi lontani utilizzando soltanto la mente. Durante questi esperimenti, i soggetti venivano isolati in stanze controllate e invitati a descrivere installazioni militari, basi sovietiche o luoghi mai visitati fisicamente. E la parte più sorprendente è che tutto questo è documentato realmente. I file desecretati mostrano infatti protocolli, sessioni registrate e decenni di ricerca sul remote viewing. Questa ovviamente non è la pistola fumante che indica che il remote viewing funzionasse al 100%. Il dibattito sull'argomento è ancora aperto, ma il punto centrale è un altro. Per oltre 20 anni, enti governativi americani considerarono questi studi sufficientemente importanti da continuare a finanziarli. E col passare del tempo, Harold Puthoff iniziò ad avvicinarsi sempre di più, non soltanto ai fenomeni psichici, ma anche al mistero UFO. Negli anni, il suo nome compare continuamente accanto ai programmi legati agli UAP e i gruppi di studio collegati alla disclosure moderna. Ed è proprio questo il punto che rende inquietante il collegamento con Amy Eskridge. Perché Amy non stava citando un personaggio inventato da internet, stava parlando di uno scienziato realmente esistito, realmente coinvolto in programmi classificati e realmente associato alle moderne teorie sugli UAP. Ma la parte più sorprendente arriva molto più tardi. Negli ultimi anni Harold Puthoff ha iniziato infatti a discutere apertamente una teoria estremamente particolare. L'idea che il fenomeno UFO potrebbe non essere necessariamente extraterrestre. Ed è qui che compare il termine ultraterrestri. Secondo questa teoria, il fenomeno potrebbe essere collegato a civiltà terrestri nascoste, a forme di intelligenza presenti sulla Terra da molto più tempo della nostra civiltà, o a linee evolutive differenti della stessa umanità. Ed è qui che la nostra indagine diventa più inquietante, perché l'ipotesi degli ultraterrestri sembra avvicinarsi molto di più ai miti antichi che all'immaginario moderno degli alieni provenienti dallo spazio. È inevitabile, ad esempio, pensare al mito di Atlantide o a tutti gli indizi che ci parlano di civiltà perdute in un antico passato che potrebbero ancora oggi convivere con l'umanità. Naturalmente, nulla di tutto questo è dimostrato. E lo stesso Puthoff non afferma apertamente che gli ultraterrestri esistano davvero. Le sue restano ipotesi speculative. Modelli teorici utilizzati per cercare di spiegare un fenomeno che continua a sfuggire a qualsiasi interpretazione definitiva. Ma è molto interessante osservare come le parole di Amy Eskridge smettono di apparire completamente isolate e iniziano a inserirsi dentro un ecosistema molto più ampio fatto di programmi governativi reali e teorie che sembrano muoversi continuamente sul confine tra scienza avanzata e qualcosa di molto più difficile da definire. Ed è a questo punto che emerge una domanda inevitabile. Se tutto questo fosse soltanto fantasia, perché il governo americano continua ancora oggi a parlare pubblicamente di UAP? E perché negli ultimi anni il Pentagono ha iniziato a desecretare video, immagini e testimonianze militari ufficiali? Per oltre 70 anni il fenomeno UFO è stato raccontato quasi sempre nello stesso modo. Astronavi provenienti da altri pianeti, visitatori extraterrestri e civiltà arrivate da sistemi stellari lontanissimi. L'intero immaginario moderno sugli alieni nasce attorno a questa idea. Creature biologicamente differenti da noi che attraversano l'universo per osservare la Terra. È la narrativa che il cinema, la televisione e la cultura popolare hanno

hanno consolidato per decenni. Ed è anche la spiegazione che intuitivamente sembra più logica. Ma esiste un problema. Un problema che alcuni ricercatori legati al fenomeno UFO discutono da molti anni e che Harold Puthoff considerava molto seriamente e che apre un interrogativo affascinante. Se l'universo contiene miliardi di possibilità biologiche differenti, perché le creature associate al fenomeno UFO mostrano quasi sempre caratteristiche incredibilmente compatibili con la struttura umana? Due occhi, due braccia, due gambe, una testa enormemente sviluppata e una riduzione quasi totale della muscolatura. E soprattutto una forma biologica che sembra più il risultato di un'evoluzione estrema dell'uomo che una creatura nata su un pianeta completamente diverso. È proprio da questi presupposti che nasce una delle teorie più inquietanti dell'ufologia moderna. L'idea che i cosiddetti grigi possano non essere extraterrestri, ma qualcosa di molto più vicino a noi, qualcosa di terrestre, o forse addirittura umano. Ed è qui che le parole di Amy Eskridge tornano improvvisamente centrali. Perché quando parla dei P-47 e dei P-52, Amy non descrive specie aliene provenienti da galassie lontane. Descrive linee evolutive future dell'umanità stessa. E come abbiamo visto, questa idea non nasce nel vuoto. Perché osservando attentamente la storia umana, emerge un dettaglio inquietante. Praticamente tutte le grandi civiltà antiche narrano la storia di una civiltà precedente, cancellata da un grande cataclisma. Gli Atlantidei per i Greci, il diluvio universale nelle tradizioni mediorientali, i cicli cosmici nelle culture indiane e le ere distrutte nelle civiltà mesoamericane. Ovunque emerge la stessa struttura narrativa, qualcosa è esistito prima di noi e qualcosa lo ha cancellato. Per secoli, questi racconti sono stati considerati semplicemente miti, simboli religiosi, metafore. Ma negli ultimi anni, alcuni studiosi hanno iniziato a discutere una domanda molto più sottile. E se una civiltà tecnologicamente avanzata fosse realmente esistita molto prima della nostra, riusciremmo oggi a trovarne le tracce? Questa riflessione prende il nome di Silurian Hypothesis, un'ipotesi teorica realmente discussa anche in ambito scientifico e astrobiologico. Il ragionamento è semplice. La Terra è un pianeta antichissimo. La civiltà industriale moderna esiste da appena qualche secolo, una quantità di tempo insignificante rispetto alla storia geologica del pianeta. Se una civiltà avanzata fosse comparsa milioni di anni fa e poi fosse scomparsa a causa di catastrofi naturali, cambiamenti climatici o eventi globali, quante tracce sopravviverebbero fino a oggi? Molto probabilmente nessuna. È a questo punto che la teoria degli ultraterrestri inizia lentamente a trasformarsi in qualcosa di diverso dalla semplice fantascienza. Perché l'idea centrale non è più gli alieni vengono dallo spazio, ma e se una forma di intelligenza fosse sempre stata qui? A queste domande se ne aggiungono altre, per certi aspetti ancora più inquietanti, e che sono il frutto dell'osservazione del fenomeno. Perché gli UFO sembrano ossessionati dalla Terra? Se fossero semplicemente esploratori cosmici, perché apparire continuamente, vicino a installazioni nucleari, basi militari e soprattutto attorno alla storia umana stessa? Perché il fenomeno sembra seguirci da migliaia di anni? E infine, perché racconti di entità venute dal cielo attraversano praticamente tutte le epoche della civiltà? Se questa storia si fosse fermata ad Amy Eskridge, probabilmente sarebbe rimasta soltanto una delle tante narrazioni nate ai margini di Internet. Una giovane ricercatrice brillante, ossessionata da teorie sempre più estreme, immersa in un ambiente ambiguo fatto di tecnologia avanzata, UFO e intelligence. Ma il problema è che negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Perché mentre online continuavano a circolare storie su ultraterrestri, programmi segreti e civiltà nascoste, il governo degli Stati Uniti ha iniziato improvvisamente a non negare più il fenomeno UFO. Se fino a pochi anni fa parlare pubblicamente di UFO significava quasi automaticamente essere associati al complottismo, alla fantascienza o alla pseudoscienza, oggi il Congresso degli Stati Uniti pubblica video ufficiali registrati da piloti militari americani, in cui si vedono oggetti non identificati che volano in modo anomalo. Per la prima volta nella storia moderna, il fenomeno UFO, ora rinominato ufficialmente UAP, entra improvvisamente dentro il linguaggio istituzionale americano e la situazione è diventata paradossale. Da un lato abbiamo infatti una parte dell'opinione pubblica che continua a considerare il fenomeno UFO una fantasia,
mentre il governo degli Stati Uniti ammette pubblicamente che qualcosa di anomalo esiste davvero. Ma c'è un elemento che più di tutti si lega alla storia di Amy Eskridge: la confusione. Confusione costituita da una gigantesca nebbia informativa dove è difficile distinguere verità, mezze verità, programmi segreti e disinformazione. E osservando oggi il panorama della moderna disclosure americana, è difficile non notare questa stessa dinamica. Abbiamo infatti le evidenze che il fenomeno esiste realmente, ma contemporaneamente abbiamo l'impressione che sia immerso deliberatamente dentro una quantità enorme di rumore. E dall'analisi di tutto questo emerge una domanda inevitabile. E se questa confusione non fosse accidentale? Durante la Guerra Fredda, intelligence americane e sovietiche investirono enormi risorse nelle cosiddette PSYOPs, operazioni psicologiche progettate per manipolare la percezione pubblica, alterare il modo in cui le persone interpretano la realtà, creare caos informativo e rendere impossibile distinguere il vero dal falso. E osservando la storia moderna degli UFO, la sensazione è spesso proprio questa. Perché, dopo oltre 70 anni di avvistamenti, programmi segreti, documenti desecretati, testimonianze militari e indagini governative, il fenomeno continua a rimanere sospeso in una zona grigia dove nulla è abbastanza chiaro da essere accettato, ma nulla è abbastanza assurdo da essere completamente ignorato. E una domanda rimane senza risposta. Se guardiamo al mondo di oggi, l'idea di una civiltà diversa dalla nostra, esistita sulla Terra in tempi remoti o sviluppatasi lontano dalla civiltà moderna, è davvero così assurda? Fino a pochi anni fa, l'intelligenza artificiale sembrava fantascienza. Oggi conviviamo con algoritmi capaci di generare immagini, testi, volti e voci indistinguibili dalla realtà. Il transumanesimo, l'idea di fondere uomo e macchina, di modificare geneticamente il corpo umano, di trasferire parte della coscienza dentro sistemi artificiali, erano concetti che soltanto pochi decenni fa sarebbero sembrati completamente folli. Eppure, tutto questo sta lentamente entrando nella nostra realtà. Allora viene spontaneo chiedersi: e se qualcosa di simile fosse già accaduto in un passato remoto? In forme diverse, con tecnologie differenti, con civiltà che la storia ufficiale non è più in grado di ricostruire. Al momento non esiste una risposta certa. Non sappiamo se le dichiarazioni di scienziati come Amy Eskridge siano il frutto della paranoia o della incapacità di sostenere il peso di una realtà che può apparire assurda. Quello che però sappiamo è che il fenomeno esiste da moltissimo tempo nella storia umana, anche se continuiamo a non comprenderne la natura. Non possiamo dire con certezza di che cosa si tratti, ma qualcosa si palesa nella nostra realtà sin da quando l'essere umano ha iniziato a tramandare i propri ricordi e la propria storia. E forse il vero errore è pensare che il passato umano sia già stato compreso completamente. Perché più la nostra civiltà evolve, più iniziano a sembrarci plausibili idee che soltanto pochi decenni fa avremmo definito impossibili.

Cari ascoltatori, anche oggi devo dire che è veramente volata. Ma che bello quando il tempo passa così bene, così allegramente insieme. È stata una puntata molto molto intensa. Raccolgo anche i vostri saluti, i vostri commenti, i vostri anche complimenti, di cui vi ringrazio. Ma veramente è una trasmissione aperta, cioè fatta insieme, tutti insieme, con gli ascoltatori, con gli ospiti, con il sottoscritto e con la regia qui, che è sempre veramente, ve lo posso dire, molto gentile, ma anche tanto inflessibile con gli orari. Infatti stiamo arrivando alla chiusurissima della puntata di oggi. Intanto vedo che anche questa parte di History Channel ha generato diverse riflessioni molto molto interessanti. Quella che raccolgo più di tutti è: perché no? Nel senso, rimaniamo con le antenne aperte, ognuno con il suo sentire, ognuno con le sue risonanze, ma non escludiamo nulla a priori, perché ormai non ci si può veramente più stupire di nulla. E saluto ad esempio Marco, che dice: questi siti sono musica per le mie orecchie. Beh, si tratta sia di ricerca personale, ma appunto, come dicevo, anche ma soprattutto un qualcosa che ci deve veramente risuonare dentro, che dove tutto è già scritto, dove tutto è già memoria in ognuno di noi, ok? Quindi noi ci vediamo, ci sentiamo, ci abbracciamo martedì della settimana prossima, sempre qui al Bosco dei Sogni. Proseguiamo con il mese di giugno, vicinissimi, vicinissimi all'estate. Ma che bello! Intanto, buona serata, alla prossima!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

E un saluto cordiale, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, benvenuti a questo appuntamento del martedì, La Parola, l'Onda Cosmica, un programma dei cristiani delle origini. Come ogni martedì trasmettiamo in questa fascia oraria che è dalle 19.30 fino alle ore 21 vi terremo compagnia, sempre su queste frequenze 94 MHz dell'amata nostra radio. Possibile ascoltarci anche in streaming dal sito radiogamma5.it. Per maggiori informazioni o chiedere materiale gratuito potete chiamare al numero 011 043 60 80. Vi invito anche a visitare il sito che è vita-universale.org. Per chi vuole mandare un'email, l'indirizzo è info@vita-universale.org. Per chi vuole approfondire questi temi che proponiamo, può consultare il sito di radio-santec.org. Entrando in questo sito potete accedere alla radio che è la TV, che propone vari programmi e anche reportage. Bene, cari ascoltatori, allora ho preparato per voi una breve trasmissione dal titolo tratto dal libro Questa è la mia parola, Gesù e gli animali. Auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo subito dopo.

Cari amici l'ascolto, ascolterete tra poco una trasmissione preparata per voi dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Questa trasmissione viene prodotta e diffusa da Radio Santec, www.radio-santec.com. Un buon ascolto a tutti.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari amici che ci seguite, benvenuti a tutti per questa trasmissione dal titolo Gesù e gli animali. Ci sono tante persone che vogliono bene agli animali e in particolare i bambini si sentono attratti da essi. Forse in questo momento siete seduti a casa sul divano davanti alla televisione con in braccio il vostro gatto, oppure siete appena tornati da una passeggiata insieme al vostro cane. Tante persone considerano gli animali come i loro amici, che hanno un ruolo importante nella loro vita. Per questo, probabilmente qualcuno si è già chiesto: ma Gesù non ha veramente mai detto nulla sugli animali quando era sulla terra 2000 anni fa? Non voleva bene agli animali? Certamente, Gesù amava gli animali e si impegnò sempre per tutte le creature. Tuttavia, molti insegnamenti dati a suo tempo da Gesù sono stati tenuti nascosti agli uomini, dato che nella Bibbia di oggi si trovano soltanto i testi che Girolamo vi poté inserire nella prima edizione nel IV secolo. Tuttavia, chi fa delle ricerche scoprirà che esistono tutta una serie di fonti che dimostrano che Gesù di Nazareth era un grande amico degli animali. Una delle fonti più chiare in questo senso è un Vangelo che non è stato alterato da Girolamo nel IV secolo e che è contenuto in un'opera di più di 1000 pagine dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù». La rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Oltre a questo argomento, in questo libro si trovano spiegazioni e approfondimenti del Vangelo dati dal Cristo stesso per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Gesù, il Cristo, insegnò non solo l'amore verso tutte le creature, ma anche verso la natura, verso la Madre Terra. E nel corso della sua vita sulla terra diede una voce anche agli animali. A questo proposito, ascoltiamo ora alcuni brani su Gesù e gli animali, tratti dalla grande rivelazione «Questa è la mia parola». Gesù e il leone.

e la sua pazienza e la sua compassione. Smettete di inseguire questa creatura. Non vuole farvi alcun male. Non vedete come fugge davanti a voi e come è spaventata dalla vostra violenza? E il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù e gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò molto e disse: vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono. Ascoltiamo ora un'altra descrizione tratta dalla vita di Gesù, che descrive come egli si prese cura di un gattino. Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, lo avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede a una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccino di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se essa fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima. Questo è un racconto tratto dalla vita di Gesù, in merito al quale il Cristo ha spiegato quanto segue per mezzo della parola profetica. Il Cristo ha rivelato: in verità vi dico che la vita è il soffio di Dio. Sia gli uomini sia gli animali, tutti vengono alitati da un'unica forza, da Dio. Dio è vita e la vita è soffio. Chi toglie intenzionalmente il respiro al proprio prossimo uccidendolo cadrà nella morte spirituale. Nel regno delle anime sarà un estraneo, dato che non conosce la propria coscienza e quindi non sa nemmeno se è vivo o morto. Per il solo fatto di permettere intenzionalmente e coscientemente che uomini e animali vengano torturati, disprezzati e maltrattati, all'uomo avverranno le stesse o analoghe cose. Quindi ciò che l'uomo infligge al prossimo e al secondo prossimo, agli animali, alle piante e alle pietre, lo infligge a me e quindi a se stesso. Riconoscete, anche le pietre sono forze della creazione di Dio e anche ad esse si dovrebbe portare rispetto. La semina dell'uomo sarà quindi il suo raccolto. Queste sono le parole tratte dalla rivelazione del Cristo Dio. Sempre nel libro «Questa è la mia parola» viene descritto come Gesù rimproverò un uomo che addestrava i cani per la caccia. Mentre Gesù camminava con alcuni discepoli, incontrò un uomo che addestrava cani per cacciare altri animali e disse all'uomo: «Perché lo fai?» E l'uomo replicò: «Perché vivo di questo. Che utilità hanno questi animali? Sono deboli, mentre i cani sono forti». E Gesù gli disse:
Ti mancano la sapienza e l'amore. Vedi, ogni essere creato da Dio ha il

suo senso e il suo scopo. E chi può dire cosa c'è di buono in esso e quale utilità ha per te o per l'umanità? E per quanto riguarda ciò che ti occorre per vivere, guarda i campi come sono fertili e rigogliosi e gli alberi che portano frutti e le erbe. Che vuoi più di quanto ti dà l'onesto lavoro delle tue mani? Guai ai forti che abusano della loro forza. Guai al furbo che ferisce le creature di Dio. Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati. E l'uomo fu assai sorpreso e smise di addestrare i cani per la caccia e insegnò loro a salvare la vita anziché a uccidere. E accettò l'insegnamento di Gesù e divenne suo seguace. Tramite la parola profetica, il Cristo ha approfondito e spiegato anche questo racconto. Egli ha rivelato: molti animali assorbono le vibrazioni degli uomini e si comportano in modo simile. Se l'uomo cambia e vive secondo la legge divina, anche gli animali diverranno nuovamente mansueti e saranno amici dell'uomo. Fino a che il mondo peccaminoso non si sarà trasformato in mondo divino, molti uomini, animali e piante dovranno ancora soffrire a causa dell'inflessibilità dell'uomo dominatore che si pone contro la creazione di Dio. Tuttavia, tutto il potere e la gloria sono dati dal Padre al Cristo Dio e mai all'uomo che disprezza le leggi di Dio. Guai ai cacciatori e guai a coloro che esigono l'alimentazione basata sulla carne, sia i cacciatori sia coloro che consumano avidamente la carne degli animali come cannibali verranno tormentati e perseguitati dalle pene, dal dolore e dalla sofferenza degli animali. Lo stesso vale anche per coloro che oltraggiano i regni vegetale e minerale, anch'essi soffriranno a causa dei loro misfatti. Ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà nella vita terrena o quale anima nelle sfere di purificazione. Perciò badate ai vostri pensieri, parole e azioni, perché possono essere fatali per voi. Il mio regno sulla terra sarà un regno di unità e di pace, come è stato rivelato. L'uomo e l'animale vivranno insieme in pace, poiché le anime degli uomini saranno ampiamente pure. Queste sono le spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio. Cari amici che ci state seguendo, con queste spiegazioni siamo giunti al termine della trasmissione di oggi che ha come argomento Gesù e gli animali, tratta dal libro che contiene una grandiosa rivelazione, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo». Gesù, il Cristo, insegnò l'amore per tutti gli uomini, per tutte le creature di Dio e lo visse come esempio. I suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, di pace e misericordia, sono universali e ogni uomo di qualsiasi cultura li può accettare. Infatti Gesù non fondò né una chiesa né una religione. Egli portò la lieta novella per tutti gli uomini e disse semplicemente: seguitemi. Auguriamoci che sempre più uomini possano seguire il suo esempio, in particolar modo per quanto riguarda il nostro rapporto con gli animali, che sono creature che vivono con noi. A risentirci alla prossima puntata sul tema Gesù e gli animali. Arrivederci.

Cari amici all'ascolto, avete ascoltato un programma preparato per voi da Radio Santec. Maggiori informazioni si possono trovare anche in internet nel sito www.radio-santec.com. Vi ringraziamo per l'ascolto, a risentirci alla prossima trasmissione.

Ritorniamo così in diretta, alcuni annunci qui della radio che sono molto importanti. 5 per 1000, possibile da quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta nessun costo. Per noi è molto importante, le spese sono sempre tante e un vostro aiuto è una conferma per ciò che continuiamo a fare. Allora, per la vostra dichiarazione direi i numeri seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000. Poi sempre per chi vuole sostenere costantemente la radio, la cooperativa Gamma 5, potete versare sul conto corrente postale, che do il numero, è 25 38 64 59. Potete farlo anche tramite un bonifico bancario presso la banca BCC di credito cooperativo di Campodassego. L'IBA lo trovate sul sito, o portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incontri preposti e consegnare il vostro contributo ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese della gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme a dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi abbiamo GAS, Associazione di Franco Carraro, sabato 20 giugno 2026, GAS estate. Allora, qui in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù con il menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente anche Silvia per chi desidera fare una mini test di biorisonanza. E nel pomeriggio con noi c'è Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Come sempre, nuove liste del gas, biobanchetti, consegne prodotti, le liste, integratori, il libro del dottor Zora e il libro anche di Gamma 5. Per rimanere aggiornati su tutto, sul gas, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Bene, manca pochi minuti alla pubblicità, poi ci risentiamo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Bene, ritorniamo così in diretta. Allora, proseguiamo con il nostro programma. Ciò che vi farò ascoltare ora è la via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. Ascolteremo la lezione numero 18. Auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo a dopo.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolteremo la 18ª puntata sul grado dell'ordine, il primo grado sulla via verso Dio in noi, la via nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. La via interiore del Cristo Dio è un aiuto per tutti gli uomini in tutti i continenti, affinché diveniamo di nuovo consapevoli che non siamo di questo mondo. Siamo figli di Dio, esseri che provengono da una patria spirituale meravigliosa, nella quale il nostro Eterno Padre desidera riaverci tutti presso di Lui. Viviamo quindi qui sulla terra per imparare e per liberare la nostra anima dalle sue ombre e dai suoi pesi, divenendo così figli e figlie di Dio consapevoli, pacifici, nobili e buoni, persone che vivono consapevolmente nel suo amore e nella sua libertà. Gesù di Nazaret ci disse: «Tu sei il tempio dello Spirito e Dio dimora in te». Tuttavia, com'è il nostro tempio? Come sono le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, pensieri, parole e tutto il nostro comportamento? Corrispondono ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna, agli insegnamenti di Gesù di Nazaret? Cosa dovremmo cambiare in noi per poter fare e mantenere ordine nel nostro tempio? Sul grado dell'ordine, sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, riceviamo, per così dire, gli strumenti interiori di cui abbiamo bisogno per purificare il nostro tempio, il nostro interiore, e per mantenerlo puro, affinché la fiamma del Cristo Dio possa splendere sempre più luminosa in noi. Sono le spiegazioni, gli esercizi e i compiti sulla via interiore che ci sono stati dati dal Regno di Dio. Ci sono stati rivelati dal Cherubino della Sapienza Divina, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, e Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori aiuti. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se lo desiderate, potete preparare carta e penna, perché anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare.
1: Nella puntata precedente abbiamo ricevuto esercizi per nobilitare il senso del tatto. Nel testo di istruzione Gabriele ci spiega il senso e lo scopo di questi esercizi. Il compito dell'anima in veste terrena è quello di nobilitarsi per avvicinarsi alla sua meta, alla divinità. Se viviamo in un collegamento più stretto con Dio e comunichiamo con le forze positive in noi, nel nostro prossimo, nella natura e negli astri, assorbiremo anche solo forze positive, anche quelle che aderiscono agli oggetti materiali, quali ad esempio mobili, sedie, stoffe, vestiti, eccetera. Le forze positive sono al nostro servizio, favoriscono la spiritualità in noi e ci preparano a cose più elevate. Le forze positive contribuiscono a rafforzarci sia nell'anima che nel corpo e stimolano anche il nostro sistema nervoso. Spesso esse tengono lontani i virus e i batteri nocivi e stimolano le nostre sensazioni, i nostri pensieri e i nostri sentimenti positivi. Gabriele ci ha dato un ulteriore compito per affinare il senso del tatto. Quando tocchiamo qualche cosa, sia sul lavoro, in casa o in altre circostanze, dovremmo quindi farlo coscientemente, dall'interiore, collegati con l'Eterno. La nostra istruzione spirituale sulla via interiore ci porta quindi a lavorare maggiormente con la nostra coscienza stabilizzata e ampliata, per avvicinarci alla meta interiore, all'amore, alla pace e all'armonia. In questo modo verrà alla luce anche la nobiltà della nostra anima, dato che la nostra anima si purifica e riceve sempre più luce e forza, la bellezza che proviene dai regni dell'eterno amore. Cara sorella, caro fratello, noi tutti sappiamo che spesso noi uomini non possiamo o non vogliamo comprendere ciò che ci viene insegnato dal mondo spirituale. Perciò in molti casi dobbiamo sopportare e sperimentare sul nostro corpo le conseguenze del nostro comportamento errato. Tuttavia vogliamo sforzarci di crescere spiritualmente attraverso l'autoconoscenza e la realizzazione, per non dover sopportare con sofferenza tutte le cause da noi create. Sperimentando personalmente come agiscono in noi e su di noi le lezioni e i compiti rivelati da fratello Emanuele, saremo anche disposti a eseguire e a mettere in pratica con gioia i compiti assegnati. In tal modo potremo risparmiarci molte sofferenze, poiché se riconosciamo e sistemiamo per tempo le cause che abbiamo creato, troviamo la pace.
2: Come per la nobilitazione degli altri sensi, segue ora l'esercizio con le giornate esteriori e interiori, anche per affinare il senso del tatto. Gabriele ce lo spiega. Con questi esercizi vogliamo pertanto educare il senso del tatto e sperimentare su noi stessi quanto sia necessario affinare i nostri sensi. Vivremo perciò nuovamente per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e poi per altri 2 giorni orientati verso l'esteriore, ossia senza controllare i nostri sensi. Questo alternarsi, ossia vivere per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e altri 2 giorni senza controllare i nostri lati umani, ci fa prendere coscienza di diversi aspetti che emergono dal subconscio. Possono essere cose che provengono dal passato e che potremmo poi trasformare con la forza del Cristo. Nel corso dei primi 2 giorni, ossia durante le giornate interiori, toccheremo ciò che è necessario, partendo dal nostro interiore, dalla nostra coscienza. Quindi toccheremo tutto in modo consapevole, poiché sulla via interiore vale il principio: ciò che fai, fallo in modo totale. Fallo quindi in modo consapevole, con concentrazione. Nel corso di queste 2 giornate tocchiamo solamente ciò che è necessario, mettendo da parte la curiosità. Ciò non significa comportarsi in modo innaturale, ma semplicemente educare il senso del tatto nella sua normale attività. Non dobbiamo quindi necessariamente appoggiarci qua e là, oppure a un tavolo o una sedia. Possiamo anche stare in piedi, ossia in posizione eretta. Se riusciamo a controllare il senso del tatto, toccheremo o prenderemo ogni cosa con armonia. Eviteremo di afferrare bruscamente gli oggetti e le cose e di esercitare eccessiva pressione su di essi. Non ci appoggeremo qua e là, né ci sosterremo ad una cosa o all'altra. Riconosceremo che ciò che facciamo partendo dall'interiore, dalla nostra coscienza spirituale dischiusa, diviene con il tempo armonioso. Eseguiremo quindi tutto ciò che dobbiamo fare con facilità, agilità e slancio. Nel corso delle 2 giornate esteriori lasceremo libero corso al senso del tatto, afferrando le cose con maggiore determinazione ed esercitando una maggiore pressione sugli oggetti. Toccheremo senza controllo tutto ciò che gli occhi vedono e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non saremo fanatici neppure in questo caso, ma ci comporteremo con spontaneità, come abbiamo fatto prima di iniziare a percorrere coscientemente la via interiore. Annotiamo nuovamente nel nostro diario mistico ciò che sperimentiamo nelle giornate interiori e in quelle esteriori. Caro fratello, cara sorella, scrivi nel diario mistico solo ciò che è essenziale, gli aspetti importanti delle giornate interiori ed esteriori. Sulla pagina sinistra annota in sintesi ciò che sperimenti nelle giornate esteriori e sulla pagina destra ciò che sperimenti nelle giornate interiori. Sta a te scegliere con che intervalli desideri fare gli esercizi. Tuttavia, non dovresti farli troppo spesso. Un buon consiglio è di vivere circa ogni 3 settimane 2 giorni consecutivi nell'interiore, seguiti da 2 giorni esteriori, ossia come vivevi prima di iniziare la via interiore.
0: Nel testo di istruzione seguono ora alcune frasi di Gabriele su cui possiamo riflettere come sostegni di coscienza per la vita quotidiana. Gabriele ci disse: caro fratello, cara sorella, scrivi la seguente frase nel tuo diario mistico. Gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto quando sono seduti o in piedi o mentre camminano, dato che anche il loro animo è retto. Anche le frasi che seguono sarebbero un arricchimento per noi. Chi lo desidera le può scrivere nel proprio diario mistico. Gli uomini dello spirito non camminano a testa bassa, con lo sguardo rivolto verso il basso, con l'aria pensierosa, rimuginando sul passato o sul futuro. Anche la frase seguente è una perla, un arricchimento per il nostro diario mistico. Quanto più luminosa è l'anima, tanto più eretto è il portamento dell'uomo, dato che il suo animo corrisponde alla sua anima luminosa, dalla quale fluiscono forze positive. Nel testo di istruzione, Gabriele proseguì dicendo: parliamo ora dell'eccessivo gesticolare, dato che anche questo ci esteriorizza, vale a dire altera il ritmo del nostro corpo, contraendo così il nostro sistema nervoso. Le persone dello spirito sono persone interiorizzate, che anche in occasione di colloqui di qualsiasi genere non gesticolano in modo eccessivo, restano in armonia. L'armonia universale è ritmo equilibrato e suono. Le persone spirituali e interiorizzate accompagneranno il loro linguaggio armonioso, che malgrado le parole è suono armonioso, con gesti aggraziati. Non si tratta di un gesticolare come viene normalmente inteso, bensì di una comunicazione armoniosa che sottolinea con grazia o evidenzia il linguaggio spirituale che ha un livello elevato. Le persone dello spirito stanno in piedi e camminano con un portamento eretto, come lo è il loro animo. Quando stanno in piedi non tengono le braccia incrociate e non muovono continuamente le mani, ma le braccia e le mani si adattano alla posizione eretta del corpo. Le braccia scendono armoniosamente lungo il corpo. Le mani sono rilassate o poste una nell'altra all'altezza del bacino, dove si trova il centro dell'ordine.
1: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, cerca di farci divenire veri uomini e donne divini, che si nobilitano sempre più e sono l'espressione del divino, della purezza e della bellezza. Nel 1985 egli ci disse quanto segue e le sue parole sono tuttora valide. Non si dovrebbero tenere le mani nelle tasche del cappotto o della giacca, a meno che non faccia molto freddo e siate sprovvisti di guanti. Gabriele spiegò: se le nostre braccia scendono rilassate e armoniosamente lungo il corpo e camminiamo in modo armonioso, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Questo portamento comporta automaticamente una posizione eretta del corpo. Lo sguardo non è rivolto solo verso il suolo, ma spazia lontano per accogliere le forze dell'infinito. Inoltre i movimenti rilassati e ritmici delle nostre braccia apportano maggiore energia all'organismo. Questo meccanismo ritmico del corpo fa effettivamente fluire più forza. Caro fratello, cara sorella, prova. Sperimenta su te stesso cosa significhi tenere le mani nelle tasche della giacca o del cappotto, o muovere le braccia ritmicamente. Se il nostro portamento è eretto, il nostro sguardo, come già detto, non si fissa solo sul suolo, assorbendone così le vibrazioni che vi serpeggiano, ossia i pensieri pesanti e cupi dei nostri simili, ma cogliamo soprattutto le forze provenienti dall'universo, dato che il nostro sguardo spazia lontano. Nelle sfere più elevate vibrano anche forze più elevate. Il nostro atteggiamento interiore si manifesta anche nel nostro modo di stare seduti e di camminare. Se siamo seduti con il busto ben diritto e camminiamo con un portamento eretto, proviamo una liberazione interiore e un sentimento di vastità che ci fanno prendere coscienza che siamo figli del cosmo. Fratello Emanuele si è rivolto a noi chiamandoci cari amici e ci ha ammoniti a nobilitare sia il senso del tatto sia tutti gli altri sensi, affinché la grazia dell'interiore, la grazia dell'essere spirituale, possa trasparire attraverso il corpo fisico. Inoltre ci ha esortati ad esercitarci a camminare con un portamento eretto e a muoverci in modo spirituale e beneducato. Non incrociate le braccia, non accavalate le gambe e non sostenete il capo con le mani. Gabriele proseguì: una posizione di questo genere è indice di pessimismo, rifiuto e trascuratezza. Se teniamo le gambe accavallate o le braccia incrociate, anche questa posizione è indice di un modo di pensare confuso, simile ad un labirinto. Una simile posizione agisce anche in modo corrispondente sull'aura dell'uomo. Infatti, una posizione trasandata e indolente favorisce ed accentua l'eventuale pessimismo insito in noi, la presunzione e l'indolenza. Con il passare del tempo, un tale comportamento può creare altri campi di tensione che si scaricano nei modi più svariati, in base alle rispondenze che giacciono e che sono attive nell'anima e nell'uomo.
2: Cari amici all'ascolto, sentiamo continuamente che per affinarci e nobilitarci dovremmo lavorare dall'esteriore verso l'interiore, per poter così vivere sempre più consapevolmente orientati su Dio in noi. Oggi abbiamo ascoltato alcune indicazioni sul nostro portamento e sugli effetti che può avere sul nostro animo, poiché tutto è vibrazione e comunicazione. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele ci hanno dato ulteriori indicazioni anche sul nostro abbigliamento. Fratello Emanuele disse: anche i colori, le forme e i suoni influenzano l'anima e l'uomo. I colori tenui e i suoni armoniosi stimolano l'anima e lo stato d'animo dell'uomo. Le forme, i colori, i suoni e i profumi agiscono sull'interiore. L'esteriore dà l'impronta all'interiore e l'interiore all'esteriore. Se i cinque sensi sono rivolti verso l'interiore, verso il divino, se l'anima è luminosa e pura, anche l'uomo si vestirà in modo ordinato, leggero e vaporoso, naturalmente secondo la stagione. Cari allievi, continuò fratello Emanuele, un abbigliamento ordinato e pulito non accentua l'orgoglio e non stimola la vanità. Anzi, chi si veste in modo ordinato sulla via interiore sviluppa piuttosto l'umiltà nel proprio cuore. Riconosci, caro fratello, cara sorella, che la natura si adorna con le forme e con i colori più belli in onore dell'Altissimo. La natura si dona nella sua pienezza, poiché Dio è la pienezza. Osserva spesso i colori e le forme dei fiori e delle foglie, la purezza e la delicatezza dei boccioli e la bella forma delle foglie che si muovono al vento con grazia ed armonia. Chi contempla la natura nell'unità con Dio riconoscerà che tutto si adorna in suo onore. Gabriele ci spiegò: dovremmo adornarci con pensieri puri e nobili, movimenti fini e armoniosi. Di conseguenza avremo un abbigliamento pulito, luminoso ed armonioso. Infatti, così com'è il nostro interiore, è anche il nostro aspetto esteriore ed infine anche il nostro ambiente. Lo Spirito di Dio consiglia sempre di scegliere la preziosa via di mezzo. Ciò significa che ogni esagerazione è un male. La giusta misura in ogni cosa apporta soddisfazione interiore e libera molte persone da afflizioni, pensieri tristi e costrizioni umane. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha rivelato: un abito grazioso, un completo pulito, agiscono in modo positivo dall'esteriore verso l'interiore. Colori e forme possono attirare pensieri di basso livello, ma anche scacciare pensieri negativi e assillanti, a seconda della forma e del colore dell'abbigliamento e del modo in cui l'uomo reagisce ad essi. La reazione varia secondo lo stato d'animo e le inibizioni del singolo. Colori luminosi, stoffe vaporose ed abiti puliti scacciano spesso pensieri cupi e tristi. L'uomo compra i propri vestiti e si veste secondo il suo stato d'animo del momento. Per rischiarare un eventuale stato d'animo depresso, si dovrebbero indossare vestiti chiari e leggeri. Ciò che è luminoso, puro, pulito e chiaro agisce in modo positivo sul mondo dei pensieri dell'uomo. Colori scuri e vestiti sporchi possono provocare il contrario. Gabriele ci fece presente: ognuno di noi può servirsi di queste spiegazioni del nostro insegnante spirituale come specchio per se stesso.
0: Fratello Emanuele ci ha dato anche alcune impressioni della nostra eterna patria. Oh, non dite che il mondo spirituale avrebbe poca comprensione, poco dinamismo. Tranquillizzatevi. Nella patria eterna non è tutto così serio come alcuni di voi credono. Anche noi ci orniamo in onore del Padre. Ogni essere puro creato da Dio è bello e risplende di luce propria dal proprio interiore. Ciò vale anche per ogni essere spirituale. Tutto ciò che è puro risplende di luce propria. Anche le belle vesti degli esseri spirituali e i gioielli delicati, nobili e fini sono un'espressione della vita spirituale, poiché nel regno di Dio vi è la pienezza, manifesta ed accessibile a tutti. Gli esseri spirituali, sia maschili che femminili, portano, come avete già sentito, lunghe vesti fluenti. Portano anche dei gioielli aggraziati. Le vesti dei principi maschili ricadono ampie, quelle dei principi femminili vengono fermate da una preziosa cintura. Nell'eterno essere, nella vostra, nella nostra patria, vi sono anche feste dell'amore. Gli esseri spirituali si incontrano per fare giochi armoniosi e per stare insieme, danzando in cerchio e ascoltando dolci melodie che alcuni esseri spirituali suonano con diversi strumenti. Cari amici all'ascolto, quando fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, parla della nostra eterna patria, forse percepite anche voi nell'interiore una nostalgia, il profondo desiderio di ritornarvi, di essere di nuovo presso il nostro eterno Padre, quale figlia, quale figlio creati da Lui. Oggi Abbiamo ricevuto molti aiuti ed esercizi per lavorare su noi stessi, per purificare il nostro tempio interiore, avvicinandoci così a questa meta. Saremo lieti se sarete con noi anche la prossima puntata per imparare insieme a noi e a molte altre persone in tutto il mondo sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

Bene, ritorniamo così in diretta. Do il numero per maggiori informazioni o chiede materiale gratuito che è lo 011 043 60 80. Proseguiamo con il nostro programma. Allora, ciò che vi farò ascoltare ora è una breve trasmissione dal titolo Chi cerca trova. I vantaggi dell'alimentazione vegana. Auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo per i saluti.

Cari amici, ascolterete tra poco una trasmissione a cura dei Cristiani delle Origini, prodotta e diffusa da Radio Santec. Auguriamo a tutti un buon ascolto.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale parleremo di alimentazione e cercheremo di sapere di più sul contenuto degli alimenti. Oggi abbiamo in studio come ospite Diana Ciprandi, consulente alimentare. Benvenuta Diana. E, cara Diana, tu lavori in una clinica a livello internazionale e vorrei cogliere l'occasione oggi per farti un po' di domande, chiedendoti, in base alla tua esperienza personale, se oggi, come di fatto molti scienziati dimostrano, e il più noto in Italia ad esempio è il professor Veronesi, che l'alimentazione vegetariana sia un vantaggio per la salute.
1: Sì, la risposta è senz'altro sì, ed è anche molto semplice. Eliminando la carne dalla nostra dieta alimentare, eliminiamo una componente collegata a diversi fattori di rischio per diverse malattie. Forse possiamo cogliere l'occasione di citarne alcune. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte a livello mondiale, questo già da parecchio tempo. Già nel 2005, ad esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il 30% dei casi di morte in assoluto a livello mondiale è stato riconducibile a malattie cardiovascolatorie. I fattori di rischio per le malattie cardiocircolatorie sono diversi. Primo fra tutti lo conosciamo, il fumo, ma anche la mancanza di movimento, lo stress psicosociale e soprattutto le abitudini alimentari. Un fattore importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari è l'abbassamento del colesterolo. I vegetariani, mangiando meno carne e meno prodotti animali che contengono molto colesterolo, assumono di conseguenza meno di questa sostanza dannosa per le malattie cardiocircolatorie. I vegetariani assumono anche più proteine vegetali e si sa che le proteine vegetali hanno

0: ci sia uno stile alimentare di tipo occidentale con molti carboidrati, con molti zuccheri semplici e con molta carne e soprattutto grassi animali, insorgono le cosiddette malattie delle civilizzazioni, le malattie del benessere, come appunto il sovrappeso, il diabete, le malattie cardiovascolari, ma anche altri problemi come i reumatismi, l'artrosi e via dicendo.
1: Hai fatto una bella carrellata ed effettivamente oggi si vede questa discrepanza nella nostra società, il problema del sovrappeso, lo vediamo che quasi un terzo addirittura della popolazione in America ha questo problema e da lì sorgono vari altri problemi, cioè si mangia male e si mangia forse troppo. E tu hai citato anche malattie gravi come il diabete o il cancro, quindi la mia domanda sarebbe come si possono ridurre eventualmente con un'alimentazione giusta questi problemi o risolverli magari?
0: Sicuramente si può cominciare a ridurre le proteine animali e i grassi animali, quindi se fino a ieri ho mangiato 6 volte alla settimana la carne, provo magari a ridurla a 3 volte alla settimana o forse a 2 e magari poi arrivo anche a 1. Un altro aspetto potrebbe essere quello di fare attenzione, di scegliere prodotti di tipo genuino, magari di provenienza biologica, locale, quindi che non devono venire trasportati a lungo, immagazzinati a lungo. Sicuramente anche i prodotti preconfezionati si potrebbero ridurre o addirittura eliminare. Lì naturalmente ci sono molti conservanti, coloranti, sostanze chimiche della industria alimentare che sicuramente non hanno un valore nutritivo. Inoltre il fast food, bisogna anche citarlo, spesso molto calorico ma povero di sostanze nutritive. Quindi una scelta di tipo vegetariano è sicuramente una scelta consapevole che si avvicina più a dei parametri che sono migliori per la salute.
1: Abbiamo parlato della carne, con questo si intende un po' tutto. La mia domanda va, è coloro che passano al pesce, c'è qui qualcosa, un vantaggio o come la vedi tu?
0: Il pesce è anche lui un prodotto animale, quindi spesso anche con molti grassi. Il pesce inoltre proviene da dei mari che purtroppo non sono più i mari puliti che conoscevamo, quindi spesso il pesce contiene anche molte sostanze dannose come i metalli pesanti e le sostanze chimiche che si trovano nel mare. Quindi è comunque un prodotto di origine animale, contiene anche lui grassi e contiene tutti gli svantaggi delle proteine animali.
1: Oggi ci sono sempre più catene alimentari, piccoli o medi negozi o cooperative che propongono sempre più prodotti a livello locale, regionale, quindi a basso chilometraggio per così dire, che magari forniscono una garanzia migliore di qualità del cibo. E non possiamo proprio dire che senza carne non possiamo vivere. Quindi quali sono, se si pensa magari i vegetariani mangiano solo insalata o così, potresti riassumere quali sono i cibi più importanti che in una dieta vegetariana, come tu hai detto, possono aiutare la nostra salute?
0: Diciamo, la nostra alimentazione si basa su 3 principali alimenti: i grassi, i carboidrati e le proteine, e questi sono rappresentati anche nella dieta vegetariana. Abbiamo i carboidrati, addirittura i carboidrati più complessi, spesso anche quelli con più fibra, come quelli integrali, e lì ci sono tutti i cereali, non solo gli spaghetti che vediamo qua, ma anche il riso integrale, poi ci sono gli pseudocereali che hanno un forte valore nutritivo, come il grano saraceno, la quinoa, l'amaranto. Questi costituiscono una buona base, soprattutto se li combiniamo con i legumi, perché la combinazione di legumi e cereali dà per esempio una proteina molto buona, quindi sostituisce completamente la carne. Poi naturalmente la frutta, gli ortaggi, le noci, i semi oleosi, quindi è una vasta gamma di prodotti che possiamo mettere nella nostra alimentazione.
1: Quindi non dobbiamo essere troppo pigri o mangiare sempre la pasta, sempre, tutti i giorni. Tu hai parlato anche di cibi integratori, eventualmente, o comunque cibi integrali, pane integrale. Perché sono importanti questi cibi oggi?
0: perché contengono più sostanze nutritive. Forse possiamo a questo punto un po' vedere insieme quali sono i vantaggi dell'alimentazione vegetariana. Innanzitutto, mangiando più frutta e più verdura, abbiamo anche automaticamente più vitamine, minerali, oligoelementi. Questi sono molto importanti

0: per il mantenimento della salute dei nostri organi, ma anche per l'energia e soprattutto per il sistema immunitario. La frutta, i cereali, gli ortaggi contengono anche altre sostanze, cosiddette sostanze vegetali secondarie, meno conosciute perché non hanno un valore nutritivo. Sono sostanze che sono contenute soprattutto nei pigmenti, nei colori delle piante e negli oli eterici, nei profumi delle piante. E queste servono alla pianta per proteggerla da agenti esterni, per proteggerla dai parassiti, dalle radiazioni del sole, dai funghi. Queste sostanze naturalmente sono anche per l'uomo importanti e nel frattempo se ne è scoperte più di 40.000 e si è visto che hanno effetti benefici sulla salute, del tipo per esempio antiossidative, oppure aiutano a prevenire i tumori, abbassano il colesterolo, regolano la pressione o addirittura regolano la glicemia, insomma una vasta gamma di aiuti dalla natura di tipo quasi farmacologico. Gli alimenti vegetali hanno anche molta fibra, questa è molto importante non solo per la salute dell'intestino, questo ormai è conosciuto da tutti, per la flora intestinale. La fibra ci permette anche di legare molti grassi e di eliminarli, quindi ha un effetto di nuovo sul colesterolo che abbiamo visto inizialmente molto importante nella prevenzione delle malattie vascolari. Inoltre la fibra permette di regolare la glicemia, quindi aiuta a frenare un rialzo molto rapido degli zuccheri nel sangue, quindi anche nel caso di diabete o di insulino resistenza ha sicuramente un effetto molto positivo. La carne invece ha meno fibra. E forse un ultimo aspetto della alimentazione vegetariana è che si avvicina molto di più al rapporto ottimale dei macronutrienti. I macronutrienti sono, li abbiamo citati, la base della nostra alimentazione, quindi i grassi, le proteine e i carboidrati, che dovrebbero essere per una funzione ottimale del corpo in un rapporto 55-60% carboidrati, 30% grassi vegetali e 15% proteine. Quindi vediamo, le proteine sono importanti, ma sono una parte piccola della nostra alimentazione. Se mangio molta carne, naturalmente supero velocemente questo 15%, e anche qui l'alimentazione vegetariana ci è di aiuto.
1: Quindi mi sembra di capire che tu ci inviti ad essere meno pigri, a cucinare con maggiore varietà e comprendere possibilmente molta varietà di questi cibi, dalla frutta alla verdura, ai legumi, alla pasta, al grano, al pane integrale. Adesso vorrei farti una domanda che va proprio nel tuo lavoro, perché tu lavori in una clinica a livello internazionale nella quale i pazienti vengono per fare delle convalescenze, per curarsi, per anche contro lo stress, per fare dei check-up, per quanto ne so, e voi avete proposto ormai da 20 anni, credo, già dalla nascita di questa clinica, rigorosamente una dieta a livello vegetariano o vegano, quindi i pazienti che vengono lo sanno e provano. E mi interesserebbe sapere, naturalmente voi fate anche analisi sul sangue, avete quindi un controllo sulla salute del paziente, che reazioni hanno queste persone che magari anche per alcune settimane provano a fare una dieta completamente vegetariana?
0: Sì, sicuramente ci sono dei miglioramenti, molti disturbi migliorano anche veramente in pochi giorni e alcuni addirittura scompaiono. Sicuramente migliorano tutti i valori del sangue, i valori del metabolismo, come abbiamo detto la glicemia, i valori del fegato, dei grassi, e i pazienti raccontano di sentirsi anche meglio, più leggeri, più di buon umore, di avere più energia. E col tempo osservo che anche sviluppano una certa sensibilità anche poi per il mondo della natura, per il mondo degli animali. Infatti cominciano a riconoscere che la bistecca è anche un animale e quindi sviluppano una maggiore empatia per questi esseri viventi.
1: Tu hai introdotto così l'aspetto etico, perché da quello che ho sentito finora, certamente noi stiamo meglio o ci sentiamo meglio se proviamo a cambiare la nostra alimentazione, ad equilibrarla, ma quelli che stanno meglio sono senz'altro gli animali. Come mai tu dici improvvisamente, se smetto di mangiare la carne o mi domando cosa c'era prima di questa bistecca, comincio a pensare anche agli animali, quindi?
0: Sì, molte persone scelgono un'alimentazione vegetariana per motivi etici. I motivi sono naturalmente diversi, alcuni lo fanno per motivi di salute, altri lo fanno per motivi ecologici. Sappiamo che ad esempio gli allevamenti intensivi contribuiscono fortemente al surriscaldamento globale terrestre, ma la maggior parte delle persone, soprattutto i giovani, lo fanno per motivi etici. Ed è in fondo la coscienza che spinge a non voler essere più corresponsabili delle sofferenze enormi che vengono inflitte giorno per giorno agli animali negli allevamenti intensivi, ma anche con la caccia, alle sofferenze che vengono inflitte in fondo a tutto il pianeta. Sappiamo che il nostro pianeta sta collassando e sappiamo anche che gli animali sono esseri sensibili, senzienti, che come noi provano dolore, sofferenza, ma che come noi hanno anche bisogno di libertà, di luce, di aria, mentre spesso sono costretti a vivere in condizioni terribili fino alla morte. Sappiamo anche che l'uomo non è in grado di donare respiro a nessun essere vivente e nonostante questo però si arroga il diritto di uccidere gli animali, forse sotto il motto sottomettete la terra, ma io credo che Dio non abbia inteso così dicendo sottomettete la terra. Infatti questo ce lo dimostra anche la natura con i suoi frutti che ci dona e che a livello nutrizionale contengono tutto quello di cui abbiamo bisogno.
1: Sì, penso anch'io che questo sottomettete la terra sarebbe più da comprendere, prendete responsabilità per il vostro pianeta dove vivete. E oggi tu hai parlato di questi terribili allevamenti intensivi, i dati parlano di fino a 60 miliardi di animali che vengono macellati ogni anno per alimentare l'uomo, ma questi animali devono pur vivere di qualche cosa, cioè si coltivano enormi piantagioni di mais, di soia, di cereali che poi vanno ad alimentare direttamente questi miliardi di animali che poi tornano in genere sul piatto dei ricchi o comunque europei o meno sul piatto dei poveri. Quindi la mia domanda sarebbe: potrebbe essere che l'alimentazione vegetariana, vista a livello proprio etico e morale, potrebbe anche essere la risposta ai problemi che abbiamo per la povertà nel mondo, per la sottoalimentazione di milioni o forse miliardi di uomini e anche per il futuro?
0: Sì, è sicuramente così, ormai è riconosciuto a livello scientifico, ci sono anche molti dati e molti studi che dicono la Terra sarebbe in grado di sfamare ogni uomo se le risorse fossero distribuite in un altro modo. Quindi sicuramente la scelta vegetariana o vegana aiuta anche in questo senso a salvare delle vite, a ripartire le risorse che la Terra ci dona in modo più equo.
1: Avrei ancora due domande. Tu hai parlato di dieta vegetariana e vegana. Che differenza c'è tra vegetariano e vegano?
0: Ci sono diversi tipi di dieta vegetariana. C'è la dieta vegetariana classica, ossia la dieta ovo-latto-vegetariana, che prevede, oltre al consumo di vegetali, ortaggi, cereali, legumi, noci, anche i prodotti animali come i latticini e le uova. Poi abbiamo la dieta latto vegetariana che prevede quindi il consumo dei latticini ma non delle uova e la ovo vegetariana che prevede il consumo delle uova ma non dei latticini. E infine abbiamo la dieta vegan che non prevede alcun prodotto di tipo animale e nemmeno alcun prodotto che sfrutta in qualche modo il lavoro degli animali, quindi anche il miele. Allora è una dieta a base di vegetali, frutta, verdura, legumi, cereali, noci, semi, ma nessun prodotto di origine animale. La dieta vegana è uno stile di vita, potremmo dire, che va al di là dell'alimentazione, riguarda anche per esempio l'abbigliamento, riguarda i prodotti per la cura del corpo e della persona. Quindi è uno stile di vita che ancora spesso viene molto criticato, viene ritenuto insufficiente per il fabbisogno dell'uomo o addirittura in alcuni casi pericoloso, ma in realtà è uno stile di vita molto sano che si sta diffondendo soprattutto nei giovani a livello mondiale. Naturalmente questo prevederebbe un capitolo per sé, un tema.
1: E
0: un corso di cucina, senz'altro.
1: Significa, se capisco bene, il vegano decide: io non voglio far soffrire gli animali in nessun modo, quindi non solo non voglio che vengano uccisi, ma non voglio neanche che soffrano o che vengano utilizzati in qualche modo nella pelletteria, quindi rifiuta anche qualunque prodotto. Questo sarebbe coerente fino in fondo, diciamo. Ma adesso, mettendoci nei panni di chi mangia molta carne ed è abituato così, e adesso si mette a riflettere su questo tema, cosa dici? Si può passare direttamente da una dieta a una dieta vegetariana, o bisogna stare attenti a non essere fanatici? Bisogna magari provare. Com'è la tua esperienza o anche quella della tua clinica?
0: Sì, sicuramente non serve fare un salto così grande, bisogna anche abituare il corpo, che naturalmente per molti anni è stato abituato al consumo della carne e quindi ha bisogno ancora di certi elementi. Si può, come dicevamo inizialmente, cominciare a ridurre: se la mangiavo 6 volte alla settimana, 3, poi 2, poi 1, e cercare di evitarla, cercando magari di inserire abbondanti proteine animali, non per forza scegliendo il formaggio e le uova, ma come dicevamo prima, combinando i legumi con i cereali, che danno, oltre a un buon senso di sazietà, anche una proteina di grande valore, e fare quindi piano piano questo tipo di scelta finché il corpo dirà: non mi interessa più. Io penso questa sia la via più semplice, più naturale. Il gusto cambia, i sensi si raffinano e col tempo le persone dicono: in fondo non mi piace più. E questo forse è il metodo più semplice.
1: Io credo che, anche se in certi paesi del mondo lo fanno, nessuno di noi mangerebbe il proprio cane o il proprio gatto. Se però pensiamo, il coniglio non ha una grande differenza, o il cerbiatto non ha una grande differenza. Quindi è un fatto di fare un salto, di vedere gli animali anche magari globalmente come un po' il nostro piccolo fratellino o i compagni della nostra vita, visto in senso globale, e non solamente questi si mangiano, questi invece no. Io penso che sia un lavoro di coscienza, e certamente quello che tu oggi ci hai detto aiuta in questo senso. Vorrei ringraziarti per quello che ci hai detto oggi. Certamente avremo altre possibilità di sapere di più su questo tema. Cari amici, oggi abbiamo parlato dei vantaggi dell'alimentazione vegetariana. Naturalmente ognuno è libero di comportarsi come sente giusto, ma forse vale la pena di fare qualche riflessione su cosa mettiamo nel nostro piatto e di fare delle prove. I più contenti credo che saranno certamente gli animali. Cara Diana, grazie di essere intervenuta qui in studio da noi. Certamente troveremo l'occasione di parlare ancora di altri temi che riguardano la nostra salute e sentire esperienze dei nostri ospiti. Cari amici, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Cari amici, avete ascoltato un programma prodotto e diffuso da Radio Santec. Maggiori informazioni le potete trovare anche sul sito www.radio-santec.com o telefonando al numero 011 043 6080. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima volta.

anche noi abbiamo concluso la serata, siamo arrivati a capolinea, abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, non mi resta altro che salutarvi, invitarvi sempre martedì prossimo 19:30-21. Auguro a tutti una buona serata e sempre un buon proseguimento, sempre sui 94 MHz. Buona serata a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

proviamo se tutto funziona, se va tutto bene, proviamo, bene, benissimo, tutto funziona. Allora, cari amici, siamo in diretta e naturalmente queste sono le frequenze di Radio Gamma 5. E cosa significa? Che al martedì sera aprono le porte del club del martedì fino alla mezzanotte. E beh, una serata un po' particolare, caldissimo, in certi posti è piovuto, in certi altri no, certe altre località, ahimè, hanno avuto anche grandine e spero che non abbia fatto danni. Allora, gli aficionados ci sono, Davide, grazie Davide. Noi aspettiamo, li aspettiamo, caro Davide, al martedì, i nostri amici alieni. Ma che un giorno vengo qui dentro, parlo e sta sicuro che magari mi rapiscono, mi sentite più, eh? Però vabbè, io voglio vedere cosa c'è dall'altra parte lì, spero che dopo mi portino di nuovo, se mi rapiscono un attimo, che mi portino di nuovo qui nella sede di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Pado, perché sarebbe bello vedere, cari amici, però proprio, cioè, mi lasciate qui di nuovo, no? Marco, ci vorrebbe un goccio d'acqua. No, guarda, goccio d'acqua lascia perdere, perché prima il jukebox acceso c'è. Prepariamo le monetine, ragazzi, perché tra poco il jukebox. Ma quale mouse sto usando? Ne sto usando tanti. E allora, Nadia, Gabriella, Nadia, hai visto che ti ho anticipato? Eccola qua, è arrivato il messaggio 334 710 26 72. Grazie Nadia, un abbraccio anche a te e a tutti gli amici dalla provincia di Venezia, gli amici della provincia di Vicenza, Piero, Valentina, Gabriella, Rossella, Beatrice, Claudio, Michelangelo. Fammi vedere, mouse, quanti ne ho? Uno, due, ne tocco uno a caso, vediamo, chiudo gli occhi, ne tocco uno a caso, vediamo cosa succede. Attenzione! Ah, ho toccato quello giusto?

E allora, com'è andata la vostra giornata? E siamo al secondo giorno della settimana, non è che sia proprio, siamo ancora all'inizio, però comunque dai. Allora, io voglio ricordarvi che ci sono degli appuntamenti. Alle 21.30 avremo il nostro personal trainer, il nostro Diego Pegoraro. Alle 22 la nostra dottoressa Giulia Bonamigo ci parlerà di quello che riguarda gli studenti, a partire da quelli che sono più piccoli fino a quelli più grandi, però quelli più piccoli sono di mezza età, quelli piccolini hanno i loro compiti e anche quello è un fardello, insomma, da superare, i compiti per l'estate che vanno fatti con un po' di, cioè perché va fatto tutto quanto, sì ho fatto 10 oggi e poi niente, per un po' alla volta, un po' al giorno, con calma, perché tutto in un attimo poi basta non è la regola giusta, ma ne sentiremo delle cose che ci dirà lei dopo, più tardi alle 22. E poi avremo le 23 l'ospite virtuale, il nostro special questa sera dedicato, ve lo dico già, agli Spandau Ballet, l'uomo invisibile che ci sarà. Ma quello che mi piace è un appuntamento che abbiamo istituito da poco, e cioè alle 22.30, quello che vi vede protagonisti quando chiamate qui in diretta allo 049 700 700 una richiesta, uno di voi, anzi due persone, uno dietro l'altro, una canzone che richiedete voi e che mettiamo subito in diretta, così la dedicate a chi volete voi. Questa è una bella cosa che da un po' di tempo abbiamo fatto e vedo che vi piace. 5 per 1000, è tempo di dichiarazione dei redditi, è tempo di dare sostanza anche a noi che da 50 anni siamo con voi. Radio Gamma 5 ha appena compiuto 50 anni e vogliamo augurarne altri 50, ma come minimo, per cui sosteniamola, visto che da quest'anno si può tornare a donare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, che a noi tutti non costa nulla, questo sia chiaro. E però è un gesto molto importante che dà molto sostegno, molta linfa a noi di Radio Gamma 5, per cui vi invito a mettere il numero magico sulla vostra dichiarazione di redditi, che è questo 0159809088, ma se non l'avete capito andate a consultare il nostro sito, lo vedrete sicuramente digitato in tutti i modi, lo segnate e vi ricordate quando fate la dichiarazione di redditi, perché è molto bello poter aiutare anche in questo modo la radio, io che ne faccio parte chiaramente, e voi dall'altra parte che siete lì ad ascoltare, siete i nostri sostenitori da sempre, e questo, se non ci foste voi, guarda, noi che cosa staremmo qui a fare, ragazzi, per cui grazie. Grazie, grazie in mille modi. Siamo tutti sullo stesso piano, come dice Marco Mengoni, tra l'altro. Siamo tutti esseri umani. Buona serata. Inizia il club di Radio Gamma 5 del martedì fino alla mezzanotte.

crediamo negli esseri umani e noi siamo qui da sempre a crederci e le cose che magari gli altri non vi dicono, noi siamo qui e crediamo noi e in voi, siamo esseri umani. Allora, siamo in diretta, sono le 21.15 e c'è un'estate da vivere ancora alle porte, perché non è proprio ancora estate, non è ancora iniziata, però il caldo sì, questo sì, effettivamente. C'è gente al mare sicuramente, ma anche per lavoro. Io sono certo che Enzo è in sintonia, e non so se sì, credo da Lignano Sabbiadoro, poi ci sono molte altre persone che sono all'ascolto e che sono in vacanza, però poi ci sono anche quelle che non sono affatto in vacanza e magari si sentono un po' sole, un po' dimenticate, ma no, assolutamente no, perché insieme a voi ci siamo noi e quindi non sentitevi mai soli. Ecco il jukebox con Elton John, Crocodile Rock.

Abbiamo cominciato bene? Va bene, va bene. Marco, va bene. Davide, Ada, un grosso saluto anche a te. Stai attenti con i condizionatori al giorno d'oggi, perché rischiano di farti perdere, è un attimo perdere la voce, ma qui insomma il martedì sera dalle 9 fino alla mezzanotte, dalle 21 fino alla mezzanotte bisogna stare un po' attenti, altrimenti arrivo senza voce, quindi piano piano, con l'aria condizionata. 334 710 26 72 per comunicare con noi, per mandare i messaggi, per richiedere le vostre canzoni. Adesso c'è Bryan Adams.

Sto correndo verso di te, dice, eh? Quindi vabbè, se state correndo verso di lei, perché magari se d'estate può succedere anche questo e si parte anche tardi alla sera, però andate piano, tranquilli, eh? Arrivate sani, tranquilli, da lei o da lui, eh? Dunque, GAS, Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno, dove qui in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsico Padova, GAS estate resistente, ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle 11 alle 18, per chi vuole alle 13 può fermarsi a mangiare, poi sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, anche il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia e presente Silvia per chi desidera farsi fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, molto interessante come sempre. Sarà presente il nostro libro, 300 e passa pagine, il libro di Radio Gamma 5 per chi ancora non ce l'ha, La frequenza della libertà che celebra i 50 anni della radio, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extralista, integratori, il libro del dottor Zora, giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5. Ma per rimanere informati su tutto quello che succede qui alla radio, tuffatevi nel canale Telegram GAS, Associazione Franco Carraro 76, e saprete tutto. E se non vi basta, c'è poi comunque anche per oltre sapere anche tutto, anche la programmazione, i palinsesti giornalieri, il sito di Radio Gamma 5, da dove si può anche ascoltare la radio, schiacciate play, www.radiogamma5.it. Ada, grazie. Un abbraccio anche a te. Verso le 22:30 ci sarà la congiunzione di Saturno e Venere, visibile anche a occhio nudo. La guarderemo. Ciao, Mr. Brown.

0: Vabbè, noi siamo soliti ritornare indietro nel tempo parlando d'estate, sì, ma magari di qualche estate fa, di qualche decennio fa. Allora abbiamo anche Paolo Spagnolo, l'uomo invisibile, dopo le 23, dopo lo special delle 23 che sarà dedicato agli Spandau Ballet. Questo ormai è un piacevole appuntamento che abbiamo. Renata c'è, un abbraccio anche a te. Abbiamo già salutato sì Rossella, Gabriella, Claudio, Michelangelo, poi chi c'è ancora da salutare? E c'è il fatto che non abbiamo preparato nulla, alle volte si parla, beh, allora abbiamo, facciamo così, visto che siamo proprio in dirittura d'arrivo, colleghiamoci con il nostro Diego Pegoraro, il nostro personal trainer, che dovrebbe essere online, che questa sera ci darà dei consigli per movimentare la nostra estate, per stare bene, per essere in salute, consigli, esercizi. Quindi andiamo, Diego, fatti sentire. Eccolo qua, in diretta, eccolo qua. Diego, come stai? Stai bene?
1: Ciao Fabio, benissimo.
0: No, mi fa piacere, mi fa piacere. Bene, bene, bene. Allora, Diego, l'estate, il caldo, poca voglia, non lo so, riprendo a settembre, questo per quelli insomma che fanno regolarmente della palestra, ma che abbiamo 15 anni o che ne abbiamo 75, il movimento è sempre consigliato perché fa bene al corpo e anche alla mente. È vero?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E infatti, vabbè, sappiamo, come abbiamo già accennato nelle puntate precedenti, che ogni anno da che esiste l'uomo che fa fitness arriva il caldo e cominciano le scuse più, come diciamo, più simpatiche, più divertenti. Adesso l'estate porta fuori il cane, perché l'inverno no.
0: E d'inverno no, magari ci porta fuori d'inverno.
1: D'inverno no, d'estate,
0: solo d'estate.
1: Estate sì. Oppure no, devo lasciare aperitivo, non mi capiamo mai in palestra, devo fare aperitivo. Quindi sarebbe invece più piacevole e più sensato. Aspetta, che mi alleno, poi faccio l'aperitivo. Almeno c'è. Apprezzo la coerenza delle persone che mi dicono: guarda, io mi alleno esclusivamente per far festa. Bene, va bene, perché vuol dire che stai comunque tamponando una situazione che, se fosse esagerata, di festa, sarebbe nociva. Ti alleni e invece tieni sopra, c'è la coerenza, cioè, quindi non si può criticare nel modo più assoluto. Quindi una cosa che sto apprendendo, comunque l'ha presa tanto tempo fa, però una cosa che poi ho ripreso un attimo a sviluppare è la teoria delle micro abitudini, dei micro cambiamenti. Come dire, è come fare l'esempio, come fa, lo ti spiega Italo Pentimalli, non so se le persone che ascoltano lo conoscono, che è un famosissimo formatore, e lui spiega, per esempio, che noi siamo paragonabili, che ne so, a una centrale, come se avessimo un pannello di controllo impostato con dei parametri. Se superiamo certi parametri scatta l'allarme. Quindi ecco che se io voglio fare un'azione troppo forte, troppo immediata, scatta l'allarme, o come fosse un termostato scatta. Se invece io faccio do delle microdosi, quindi aumento quel valore quasi impercettibilmente, un po' alla volta, il mio sistema quasi non se ne accorge, l'allarme non scatta e io, quasi senza accorgermi, creo un'abitudine, elimino una cattiva abitudine, eccetera eccetera. E questo è un esempio che può essere un metodo che può essere utilizzato anche in questo periodo. Allora io ho a che fare con delle persone anche one to one, non mi capita di chiacchierare. Io consiglio molto semplicemente quella persona che magari dice: ok, io d'estate mollo, tronco, ci vediamo a ottobre. Ecco, settare un sistema così non è semplice, non puoi dirgli tu domani fai 20 minuti, vieni, no. E magari gli dici: ok, bro, come dice un altro famoso formatore, bene bro, allora facciamo così, tu magari domani e per 3 mattine a settimana mi fai questi 3 esercizi, 4 minuti, 3 minuti, 5 minuti, quelli che sono, sei in grado di farli? Per 5 minuti, va bene, nessuno ti direbbe di no. E penso che nessuno all'ascolto, magari quelle persone che non fanno attività o d'estate si ferma o non sono abituate, uno direbbe di no a 3 semplici cose da fare. Bene, si parte con quelle. Si parte con quelle. Possono essere 3 esercizi di stretching, può essere un piccolo esercizio di respirazione più alcuni movimenti a corpo libero. Fare 5 minuti. E poi magari dopo una settimana aumentiamo di un esercizio. Cosa dici? Facciamo 1 minuto in più. Ma sì, dai, cioè, ormai sta già generando l'abitudine, ma quell'esercizio in più non fa scattare l'allarme. Premettiamo sempre che poi la persona deve avere la volontà di, però ripeto, 5 minuti al giorno non cambiano la vita a nessuno, in senso di sto perdendo tempo, non ho voglia, devo portare fuori il cane a pisciare, no, perché li fai male al mattino appena sveglio, devo, ho le mail, no, li fai al mattino appena sveglio. Faccio un esempio della vita normale, può essere anche una persona che finisce molto presto al pomeriggio, appena arriva a casa fa 2 o 3 esercizi. Quindi il segreto, quella cosa che consiglio, e poi andrebbe personalizzato ovviamente, perché può essere che una persona fa gli esercizi, l'altra persona fa la respirazione, l'altra persona fa 10 minuti di camminata a passo veloce perché ha dei problemi articolari, non riesce a, ognuno con la propria dose, ognuno col proprio esercizio, però è un sistema infallibile, è assolutamente, ma ne avevamo già parlato un po' di tempo fa, parlavo dell'abitudine, delle micro abitudini, come creare un qualcosa con piccoli gesti, il famoso libro Atomic Habits, però questa cosa qui ritorna. E allora il consiglio che do io è: lasciate perdere il fatto che dovete fare grandi cose, perché i più mollerebbero, come la dieta, i più mollerebbero. Applicate questi semplici concetti. Poi un esempio può essere tranquillamente: mi sveglio al mattino, fattibile da tutti, mi sveglio al mattino, mi metto a terra su un tappeto e faccio l'esercizio, la posizione del gatto, dello yoga, il gatto mucca, penso che tutti lo conoscono, insomma l'esercizio di yoga più famoso, la quadrupedia. Estendo la schiena, guardo in alto, inspiro, arrotondo la schiena, guardo in basso, espiro. Lo faccio per 20 ripetizioni, poi mi vado giù, allungo le braccia, appoggio la fronte al tappetino, sono nella posizione che si chiama del bambino, sto lì, 5-6 respiri, 30 secondi, finita lì. Domani mattina siete tutti in grado, parlo per chi non si allena, per chi non fa nulla, domani mattina siete tutti in grado di fare questo esercizio, 20 ripetizioni, gatto mucca, bastate, guardate Google, fa vedere come si fa, e 30 secondi, un minuto anche in posizione del bambino, vi rialzate piano, fate qualche respiro, andate in doccia, cominciate la vostra giornata. Riuscite a farlo, fai anche tu Fabio?
0: Sì, no, ma io questi li ho già fatti, li conosco, sì,
1: infatti sì. Però per dire, questo può essere un esempio, questo esempio possiamo applicarlo anche con l'alimentazione. Altro errore grave che vedo fare d'estate, è vero che magari mangiamo meno zuccheri, ho forzata però meno zuccheri nel senso che non viene voglia di ingozzarsi di roba che fa male, perché l'estate insomma richiama più frutta,
0: sì,
1: la frutta
0: sì,
1: va bene eccetera eccetera, però c'è questa cosa, se la uniamo col fatto che comunque anche la frutta è molto zuccherina e andiamo a mangiarci il gelato e aggiungiamoci altre magari cattive abitudini, col fatto che ci muoviamo meno, questo può essere un problema. E allora anche lì prendete una cosa che sapete che non so, a metà pomeriggio mangio i biscotti perché ho questo, buon perfetto, allora anche lì microdose, mangio 10 biscotti, bene. No, da domani ne mangio. Sì, bene, nel senso, no, okay,
0: ne mangerò meno, magari 5, non lo so, voglio dire.
1: Prendiamo, esatto, mangiamone magari 7, 8, oppure mangiamone 5 e aggiungiamo una albicocca. Me lo scrivo, perché poi la scrittura è un'arma potente, lo dico sempre. Me lo scrivo, dopodomani uguale, non cambiamolo per alcuni giorni, andiamo avanti una settimana, poi la settimana dopo 3 biscotti, 2 albicocche. Nel tuo cervello i biscotti cominciano a fargli schifo, e unite questa cosa, magari se avete visto che avete il tempo di mangiare i biscotti, fate anche un esercizio, siete in ufficio, alzatevi, sgranchite un pochettino le gambe, cominciate un pochettino a muovervi, fate, vi alzate, vi allungate, mettete le mani sulla scrivania, fate un esercizio di allungamento. Però se voi vi impostate questa cosa, voi vi impostate questa abitudine, ve le scrivete, tenete un piccolo diario, le scrivete: oggi ho fatto questo, oggi ho mangiato dei biscotti in meno, oggi, e lo fate per la settimana. Siccome la scrittura è un atto potente, la scrittura riesce a riscrivere le nostre abitudini inconsce, perché il nostro inconscio, un po' come le sensazioni che viviamo nel corpo, ha bisogno di un atto pratico, pratico, perché solo pensare non basta. Scriviamolo, non a caso quando ti mandano una dieta da fare, la dieta è scritta, non a caso quando c'è un programma di allenamento, una scheda, la scheda è scritta. Questa cosa di leggere un programma, scrivere, molte volte i dietologi ti dicono: teniamo un diario dove annotiamo i progressi. Il personal trainer ti dirà: bene, domani mi scrivi, cara.

0: niente. Chi già si allena implementi un esercizio in più, fare di stretching, di respirazione, faccia qualcosa in più. Chi non fa niente faccia questi due semplici esercizi, e poi aggiungiamo anche, togliamo, limitiamo quel vizietto: mangio il dolce a fine del pasto, tutti e tre i pasti, bene, tolgo il dolce da uno, tolgo da uno, lo sostituisco con qualcosa, semplicemente lo elimino, scrivo, bravo, ho tolto il dolce da. Quindi provate queste cose qua. E è semplice, ma non è facile.
1: No, però, però è un gesto potente, sai. È un gesto potente, perché anch'io.
0: Però Fabio, esatto, però tendiamo un po' ad autosabotarci, perché come dire, quante volte
1: sì,
0: ci capiterà?
1: No. Beh, vabbè, lo faccio domani, dai.
0: No, sì. No. Domani no, no, aspetta che c'ho il cane che urla, aspetta che vado fuori, va, aspetta, no, dai, c'ho il caffè.
1: No, però voglio dire, quando ti sei prefissato quello che tu hai detto adesso, questi piccoli passi qua, quando te li sei prefissati e li cominci a fare, scopri che veramente abbiamo una potenza grande, possiamo farlo. Possiamo riuscire, ma non avendo, non proponendoci grandi cose, piccole cose che un po' alla volta diventano grandi. Ecco.
0: Diventano grandi. Cosa che diceva, c'era, adesso non so chi l'ha detto, mi viene fuori. Un lungo viaggio parte col primo passo. Se io invece la persona, ma parlo io per primo, la mente umana dice ok, tipo vado in montagna, inizio, mamma mia, vorrei già essere in vetta, quanto mi manca. No, passo dopo passo,
1: una volta.
0: Il viaggio, stai nel presente, arrivi in vetta. E, ma non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è uno degli obiettivi. Intanto hai creato tante piccole abitudini, ti sei goduto un viaggio, sei rimasto presente.
1: È vero.
0: Quello dobbiamo applicarlo tutta la vita. Quindi
1: cominciamo
0: queste piccole cose. Voi che procrastinate l'attività fisica d'estate, la rimandate a ottobre, fatelo.
1: E cominciamo già da domani, non dopo domani, cominciamo da domani, facciamo un piccolo passo. Proponiamoci, come hai detto tu prima, non so, adesso prendiamo l'alimentazione. Domani mattina di solito faccio la colazione con appunto 10 biscotti. No, domani mattina me ne pongo 5 e magari vicino ci metto, non so, un po' di qualcos'altro che non mangiavo prima, uno yogurt, una cosa che magari non aveva. E in modo che comincio un po' alla volta, vedrete che ce la farete, perché ci siamo riusciti tutti un po' alla volta.
0: Sì, l'importante è una piccola, e chiaramente se ho fatto giustamente l'esempio della colazione, domani mattina vi alzate, la vostra colazione abituale è vi recate ogni mattina al bar a mangiare la brioche,
1: bravo,
0: al
1: cappuccino,
0: mettervi a mangiare lo yogurt greco domani mattina, la vedo duretta.
1: Ma un po' alla volta, sì.
0: Magari per la prossima settimana, per i prossimi 7 giorni andate al bar e vi fate fare una spremuta.
1: Oh.
0: E vi fate la spremuta, vi bevete quella e magari vi fate portare, non so, un biscottino.
1: Okay.
0: Andate avanti la settimana così per rendere l'idea, che non va bene neanche quello.
1: Sì,
0: la settimana
1: sì.
0: Dopo, intanto vi fate la spesa, compratevi lo yogurt, quello che vi piace, e cominciamo. Sarà il vostro cervello che vi chiede, per piacere vai a comprarlo, le yogurt.
1: Esatto, sarà così, sarà così.
0: Sarà così.
1: Prefiggiamoci questo. Allora, Diego, prefiggiamoci questo e diamoci come appuntamento questo per la prossima volta quando ci sentiamo. Vediamo se io ti dirò, perché sto facendo anch'io un percorso,
0: Bene.
1: Non bisogna sempre dirlo agli altri, bisogna farlo. Io sto facendolo e ti dirò a che punto sono arrivato. Ok?
0: Bene. E dopo vediamo se qualcuno ha voglia anche di
1: dirci qualcosa, magari qualcuno che ci interviene in diretta ci dice: guarda, io prossima volta che ci sentiamo con Diego, guarda, io chiama qui allo 049 700 700, e dico: guarda, io ho cominciato, facevo questo, adesso mi sono prefisso un po' alla volta e ho cominciato con questo. Vediamo se qualcuno di voi inizia a fare questi piccoli passi. DiegoPegoraro.com oppure Diego Pegoraro Personal Trainer, così vanno a vedere anche quello che fai sui social. Va bene, Diego?
0: Yes, sir.
1: E allora ti abbraccio, ci salutiamo, una buona estate anche a te, ci sentiamo prossimamente, ci lasciamo con gli Scorpions.
0: Grazie mille Fabio, e con gli Scorpions, bellissima questa.
1: Follow
0: your heart.
1: Grazie Diego.

Allora, vediamo se sarà in linea, ma penso di sì. Alle 22 avremo la nostra dottoressa Giulia Bonamigo, che... bene, ha detto che è pronta, va bene Giulia. Alle 22 ci sentiamo, parleremo dei nostri bambini e delle... e dei compiti per le vacanze, che sono sempre un po' ostici, però sono anche belli se, se si prendono un po' giocando, no? Io oggi ho, anche ieri, a me, io amo molto giocare, alle volte ci metto anche qualche, non diciamo qualche parolaccia, ma qualche parola così colorita che i bambini si fanno delle risate tremende, e questo serve anche poi, magari, non lo so, per fargli comprendere di più, per esempio il gioco dei colori, che si ricorda i colori, allora cominci rosso nero, poi rosso nero giallo blu, rosso nero giallo blu, verde viola, e però in mezzo ci metti qualcosa e allora questi giù a ridere, però nello stesso tempo insomma fanno questo gioco, no? Allora, caro amico Mauro, è il cubano. Grazie per essere lì, ti abbracciamo anche noi, caro amico, anche il nostro Mr. Brown. E adesso c'è... Vamos, andale, Rama Cabana.

Ale già finita, dura molto poco, però è molto bella. Le cose belle alle volte durano poco, però possono anche durare tutta la vita, se sono proprio belle belle. Adesso voglio immaginare voi in macchina che state raggiungendo un posto bellissimo, un posto in cui troverete qualcuno che vi aspetta. Seems like yesterday. Against the wind.

Faustino? La bella musica è sempre bella a qualsiasi ora. Certo, questa sarebbe l'ora forse per qualcos'altro, magari, perché noi le cose che fanno sognare le teniamo per la parte più in là, verso la mezzanotte, ma non importa, anche perché Michelangelo ha sempre delle richieste particolari, non questa, ma quella che viene fra poco, perché ci accompagnerà fino alle 22, ora in cui incontreremo la nostra carissima psicologa, la professoressa, anzi la dottoressa, scusate, Giulia Bonamico. Michelangelo, tu ci colpisci direttamente al cuore con Lan Ritchie, una delle cose più belle che lui abbia mai suonato e scritto, e cioè Stuck on You.

0: Grazie Michelangelo, buona serata anche a te. Vi ricordo che c'è un numero, questo vi servirà alle 22:30 per comunicare, c'è il numero 049 700 700 per le richieste in diretta, perché alle 22:30 voglio come sempre che qualcuno di voi partecipi, un paio di persone che partecipano e che chiamino in diretta e che richiedano una canzone, così la mettiamo subito in diretta. Questo alle 22:30. E adesso abbiamo la nostra dottoressa Giulia Buonamico. Buona serata Giulia.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui Giulia. E tanto come va? Come è andata la tua giornata?
1: Molto bene, grazie mille.
0: Bene, tempo di esami, tempo che tempo di fine corso, di fine scuola, tempo e ci sono poi tutte queste cose che riguardano i più piccoli e anche i più grandi, è vero?
1: Sì, oggi volevo parlare di un tema un po' diverso, ma che insomma riguarda molto spesso le famiglie, che comunque durante il loro percorso poi ne parlano, soprattutto nel periodo estivo, quando arriva anche la fine della scuola. E ovviamente la fine della scuola e le vacanze scolastiche iniziano, non coincidono però con le vacanze dei genitori, e quindi molto spesso le mamme e i papà si trovano un po' spiazzati nel dover gestire anche questa situazione insomma familiare, che a volte può essere complicata, ecco, nel rispetto a chi tiene i figli, come organizzare la famiglia per poter insomma far sì che il clima sia il più felice insomma possibile, ma soprattutto di come effettuare i compiti delle vacanze, che molto spesso per i bambini sono sempre una fonte di stress, cioè non viene vista in maniera positiva i compiti delle vacanze, anche se sinceramente sono molto importanti, perché l'allenamento cognitivo e quindi far sì che il bambino non perda le conoscenze apprese durante l'anno scolastico, ma che continui questo percorso cognitivo, di ripasso cognitivo, è molto importante. Quindi quanto è importante far sì che il bambino mantenga le abilità cognitive, ripassando in maniera un po' più tranquilla e rilassata durante il periodo estivo, e anche alternando momenti di gioco e di svago a momenti di studio e di concentrazione rispetto alle attività scolastiche che gli insegnanti molto spesso danno durante il periodo estivo. E quindi anche c'è una riorganizzazione familiare, questo può provocare un po' di ansia e di stress soprattutto ai genitori, che si devono organizzare, e molto spesso anche ai nonni, perché ovviamente tutti i membri della famiglia in qualche modo vengono coinvolti durante il periodo estivo, magari qualche zia, qualche cugino, qualche nonno che porta ai centri estivi i nipoti, e i genitori che insomma si devono riorganizzare, ma anche i nonni stessi che in qualche modo li aiutano durante durante le attività e i compiti delle vacanze. Quindi ecco come la famiglia in qualche modo si riorganizza, proprio essendo un sistema molto elastico, in qualche modo si riorganizza e deve riattivare insomma nuove abilità e nuovi meccanismi. Ecco, e soprattutto molto spesso mi trovo con le mamme a parlare proprio dei compiti delle vacanze, perché molto spesso ci sono delle lamentele da parte soprattutto degli adolescenti, ma soprattutto degli adolescenti che finiscono l'anno scolastico, che quindi hanno il percorso di maturità, e quindi anche l'affrontare la maturità, le verifiche di fine anno, queste possono essere fonte di stress per gli adolescenti, anche fonte di stress per la famiglia, che molto spesso devono in qualche modo assorbirsi le crisi adolescenziali rispetto all'affrontare questa prova d'esame molto importante, ma riuscire a far sì che anche il ragazzo affronti in maniera positiva, senza stress, senza ansia, questi esami. Sappiamo tutti, perché tutti quanti ci ricordiamo, il nostro esame di maturità è un'esperienza molto impegnativa dal punto di vista emotivo, ma anche perché c'è un vero e proprio passaggio da una fase più bambina, infantile, adolescenziale, a una fase più adulta. e quindi anche è un passaggio importante, è un passaggio in cui si festeggia, ma è anche un passaggio in cui poi ci si è un po' più liberi durante l'estate, e in qualche modo molto spesso i ragazzi prendono l'anno sabbatico, l'anno in cui lo studio e i libri vengono messi da parte. È importante però non mettere da parte proprio tutto, ma riuscire a mantenersi attivi cognitivamente in maniera da poter poi affrontare, anche nel caso in cui l'adolescente, il ragazzo voglia effettuare l'università, anche i test universitari. Quindi, come il percorso di vita è fatto di molti studi, di molti esami, di molte verifiche, di molte attività estive che fanno sì che manteniamo il nostro quoziente intellettivo, mettiamola così, in maniera un po' più spartana, ma le nostre abilità cognitive, che sono molto importanti e che ci aiutano anche nelle fasi più adulte, anche quando saremo un po' più anziani, quanto è importante l'attività cognitiva, l'esercizio cognitivo, non solo dal punto di vista matematico, ma anche dal punto di vista della letteratura, delle attività di scrittura. E quindi l'allenamento del nostro cervello è molto importante.
0: No, direi di sì, perché c'è un ascoltatore che mentre tu parlavi diceva, Giorgio, dice, l'incubo dei compiti delle vacanze era quasi peggio della scuola stessa.
1: Cioè, nel senso, per i bambini è vissuta in maniera molto molto negativa e molto spesso con molto stress. Per questo con le famiglie, molto spesso le famiglie e i genitori stessi, nel percorso di terapia si affronta molto spesso questo argomento dei compiti delle vacanze con forti lamentele nei confronti delle maestre, del perché danno i compiti, anche i bambini devono rilassarsi, anche i bambini devono godersi le loro vacanze, assolutamente verissimo, hanno ragione i genitori, ma le attività estive sono attività di mantenimento, perché essendo bambini e adolescenti molto piccoli, si fa molto presto a scordarsi, ad esempio le tabelline, anche le cose più semplici in qualche modo vengono dimenticate. Ecco, diciamo che la memoria un po' viene meno se non allenata, ma viene meno sempre, cioè anche nelle fasi più adulte, se non siamo allenati, le abilità cognitive piano piano vengono in qualche modo perse, rispetto anche a una velocità cognitiva, alla risposta a un quesito, diciamo che magari ci mettiamo più tempo, mentre se siamo in allenamento il tempo di risposta a un quesito diminuisce. Quindi più ci alleniamo il nostro cervello, più alleniamo le nostre abilità cognitive, maggiore saranno anche le nostre abilità nel nostro futuro. Ecco, per questo è importante far sì che ci sia questo allenamento estivo e questo aiuto anche da parte dei genitori, degli zii, dei nonni, perché ovviamente tutta la famiglia si, in qualche modo, contribuisce a questo, e molto spesso sono anche i fratelli maggiori ad aiutare fratelli minori, quindi anche questa relazione tra fratelli che diventano in qualche modo tutor dei fratelli più piccolini fa sì che si instauri anche un rapporto di fratellanza differente. Quindi ci sono anche quei ricordi nella fase più adulta, quindi in un percorso terapeutico, in cui ci si racconta anche rispetto alle proprie vacanze estive, all'agonia dei compiti estivi date dalle maestre, ma anche al fatto di essere aiutati dai nonni o dai propri fratelli. Ecco, sono ricordi che comunque esistono nella mente e in qualche modo vengono anche raccontati durante il percorso delle singole persone o dalla famiglia stessa. Ecco, però è importante far sì che anche questo venga affrontato con meno ansia e che ci sia, insomma, una comunicazione familiare. Ecco, e questo è molto importante.
0: Sì, perché poi
1: nei momenti di difficoltà.
0: Esatto, diventa una cosa un po' di, la si affronta in modo collettivo e diventa più un gioco, e allora non è più pesante, ecco, questi compiti non sono visti male, ecco, un po' bisogna mettersi un po' su un punto di vista di gioco. Non è sempre facile, per carità. Io dicevo oggi che ho fatto dei giochi con i bambini, alle volte ci dico qualche parola strana in mezzo, loro ridono, e però dopo alla fine, insomma, il gioco si fa imparando, e dentro c'è anche quello che devono imparare loro, cioè, certo. Bisogna cercare di adeguarsi, insomma, perché altrimenti ci annoiano loro, noi non siamo capaci, non siamo, voglio dire, insegnanti, ci adeguiamo e facciamo quello che possiamo, però cercando di divertirsi, ecco, in modo tale da insegnare a loro che l'apprendere non è una cosa brutta, è una cosa bella che serve.
1: Sì, è una cosa che può essere anche giocosa.
0: Sì, sì.
1: Quindi sta anche nell'abilità del genitore del riuscire a far sì che non sia più vista come un'attività negativa, ma come un qualcosa di positivo, ecco.
0: Certo.
1: Questo è importante.
0: Allora, noi facciamo in modo di dare questo appello ai genitori che sono all'ascolto, che hanno figli, ma anche nipotini, nonni, ecco, cerchiamo, nonni, di non viziarli così tanto, troppo, dare anche un senso a quello che, no, che se sono, perché tante volte i bambini vanno anche in vacanza dai nonni, no? Ma i nonni sono più permissivi, e allora posso fare questo, ma anche i nonni devono dare delle regole, giusto?
1: Sì, l'importanza anche delle regole è soprattutto anche di dare un tempo, c'è il tempo del gioco e il tempo del compito,
0: sì.
1: E quindi anche di riuscire a dividere il tempo del gioco e il tempo del compito in maniera che ci sia anche una strutturazione rispetto a quello che il bambino,
0: sì,
1: può fare, perché più c'è una strutturazione, più il bambino attua delle abilità e dei problem solving nel proprio futuro,
0: certo,
1: ecco,
0: certo,
1: di poter riuscire a risolvere in maniera un po' più strutturata delle problematiche,
0: certo,
1: che ci possono essere.
0: C'è Alex che ci scrive, questa sera hanno voglia di intervenire, fa piacere i nostri ascoltatori, al 334 710 26 72. Alex dice che il problema maggiore non sono i compiti per le vacanze, ma l'esagerazione dei troppi compiti che i bambini, i ragazzi devono svolgere, cioè forse magari alle volte sono oberati, ce ne sono troppi, non so, io prendo atto di quello che dice, per carità, no? Forse sono anche...
1: A volte può essere che magari le insegnanti diano delle attività in più, ovviamente si può calibrare il tutto in base anche alle abilità del giovane, del ragazzo, insomma, se ci sono delle difficoltà, anche capire dove ci sono le difficoltà per poter aiutarlo nell'anno successivo,
0: sì.
1: Quindi anche il genitore capisce cosa durante l'anno scolastico, dove sono le lacune,
0: esatto,
1: ecco. E poi poter aiutare il proprio figlio,
0: giusto,
1: rispetto all'apprendimento, che
0: giusto,
1: è sempre importante,
0: giusto.
1: Poi ovviamente magari non si potrà fare tutto, ma insomma l'importante è l'impegno dei giovani.
0: Ma quello che si è fatto, farlo bene, perché ecco, io l'ansia non la vivrei, l'ansia, perché tanto bisogna fare, anche le mamme, no, devi fare 3 pagine, 4 pagine, devi fare, facciamo che faccia bene piuttosto che 4 pagine, ne faccia 2 o 3, ma che abbia compreso quello che fa.
1: Che abbia compreso,
0: perché non importa, esatto, perché altrimenti non serve proprio a nulla andare a scuola con il libro dei compiti terminato, ma capito la metà. Ok, genitori, va bene? Grazie Giulia, grazie alla nostra Giulia,
1: grazie
0: alla nostra psicologa. Giulia Bonamico, per chi vuole andare a vederla e conoscerla sui social. Giulia, non potevamo che chiudere con questa canzone di Antonello Venditti, che praticamente è dedicata a tutti quelli che non solo hanno da fare i compiti, ma devono sostenere degli esami, e allora in bocca al lupo a tutti quelli che lo faranno in questi prossimi giorni, va bene?
1: Sì.
0: Grazie Giulia, un abbraccio,
1: grazie
0: a presto.
1: A voi.
0: Ciao.

E beh, questa la dedichiamo a tutti quelli che avranno degli esami da sostenere, sia a quelli che hanno finito appunto il quinto anno delle superiori, ma a quelli che poi d'estate daranno anche gli esami universitari. Ma io vorrei soffermarmi sì anche sugli studenti, molto importante, cari amici, impegnatevi, fate questo ultimo sforzo, poi riposerete la mente un po' e poi comunque non fermatevi, perché è l'estate. Non deve essere una cosa che vi fa dimenticare del tutto tutto, perché poi dopo ricomincia e avrete sicuramente, se avete finito la quinta superiore, un obiettivo da raggiungere, un altro traguardo da raggiungere iniziando un altro percorso. Ma pensiamo anche agli insegnanti, alle professoresse, ai professori, alle maestre, ai maestri, ai direttori, ai presidi, a tutte queste persone che lavorano nell'ambito scolastico e che sono quelli che formano la nostra personalità da quando siamo bambini. Conta molto, l'ambito scolastico, conta molto. E quindi anche a voi un abbraccio, cari amici e care amiche. La parentesi che vi apriamo adesso con gli anni 70 e con i Neutrals.

New Trolls, quella carezza della sera. Allora, tra poco, preparatevi, vorrei che qualcuno di voi, anzi due, non di più, partecipaste alla richiesta in diretta, e quindi chiamando lo 049 700 700, non adesso, fra un attimo, per richiedere la vostra canzone. La mettiamo subito così in diretta, va bene? Fra poco, fra 5 minuti, anzi meno. Questa è una canzone che la nostra casco d'oro Caterina Caselli ha cantato, ma prima c'erano loro, cioè The Monkees.

0: allora, che devo dire? Che Francesco, guarda che quando mandate via WhatsApp dei link, delle cose da aprire, noi non li apriamo perché siamo in diretta, quindi non li apriamo. Se c'è qualcosa che volete dirci via WhatsApp, scrivete, digitate proprio e allora capiamo, va bene? Ok? Grazie. Il numero per i WhatsApp è il 334 710 26 72. Alle 23 avremo l'appuntamento con lo special, e questa sera lo special sarà dedicato agli Spandau Ballet. Allora, vediamo se c'è qualcuno di voi, un paio di voi, uno alla volta, che erano tutti due insieme, che ci chiama subito in diretta, perché siamo in diretta e lo saremo fino alla mezzanotte, ora in cui daremo la linea nuovamente a Fabio Turin, che avete sentito sì quest'oggi da mezzogiorno fino alle 15, però poi dopo lo risentirete, perché se vi siete persi qualcosa, beh, chiaramente per tempo, per lavoro, beh, allora avete modo di risentirlo a partire dalla mezzanotte. Adesso, se c'è qualcuno di voi che chiama subito in diretta allo 049 700 700, vediamo di mettere subito una canzone, una di quelle che vi viene in mente, che magari vi viene che vi ricordate perché vi ha fatto stare bene, immagino, spero, negli anni scorsi, nella vostra infanzia, nella vostra gioventù. Allora, eccola qua, pronto?
1: Ciao, sono Graziella.
0: Ciao Graziella, Graziella dalla provincia di Padova, vero?
1: Sì.
0: Ok, come stai? Allora, come è andata la tua giornata?
1: Ah, sempre di corsa.
0: Sì. Sei una mamma, una nonna, una lavoratrice, cosa fai?
1: Sono una diversamente giovane.
0: Una diversamente giovane come tutti noi, insomma, perché dai.
1: Ciao. E abile anche.
0: Vabbè, dai. Comunque dai, vabbè, la giornata è andata bene. Allora, senti.
1: Sì. Niente, mi potresti far ascoltare Taffetà Twice di Catina Ranieri? E se non c'è lei quella, un bel blues.
0: Un bel blues? Ma che blues? Perché ce ne sono tanti.
1: Ah, a tuo piacimento.
0: Vabbè, blues, sai, sfondi un'aperta. Il blues a quest'ora andrebbe anche bene, sai. Allora guarda, alla cieca ci proviamo e vediamo cosa possiamo fare. Attenzione, arriva. Ok, ti ringrazio e ti abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie per la tua richiesta. Ciao.
1: Ciao.
0: Beh, il blues, ragazzi. Grazie mille. E poi tra poco un'altra richiesta. Preparatevi. 049 700 700.

0: grazie. Allora, c'è qualcun altro che chiama subito? Però lo so che così magari non vi viene in mente niente, ma se vi viene in mente chiamate subito 049 700 700. La più veloce, la seconda e ultima è stata, eccola qua, vedo il tuo nome.
1: Ma che sono io poi?
0: Che sei Renata, perché lo vedo,
1: sono sempre io.
0: È digitato.
1: Che rompo il ghiaccio.
0: Renata, come stai?
1: Abbastanza bene, dai.
0: Oppure
1: ho avuto un periodo un po' più
0: un po' giù, adesso va un po' meglio?
1: Sì, va un po' meglio.
0: Le 22:30.
1: Sai che ho uscito anche cadendo, eccetera.
0: Sì, mi ha detto, sì.
1: È un po' lunghetta la cosa.
0: Adesso va un po' meglio?
1: Sì, dai, ci mettiamo tutta.
0: Ascolta, come è caldo lì a Vicenza?
1: Sì, fa caldino. Oggi però era ventilato.
0: Ma sai, c'è stata una grossa grandinata, non lì, a Marostica.
1: Niente,
0: a Marostica,
1: Vicenza, niente.
0: Marostica no.
1: A Tiene, mi ha detto mia figlia, un temporalone, pioggia. Uh-huh. E invece da noi siamo riparati. Uh-huh. A Vicenza non piove.
0: Però avete caldo lì a Vicenza, ragazzi. Noi invece
1: sì,
0: dalla parte
1: caldo.
0: Di qua sulla Pedemontana abbiamo il fresco della Valsugana che arriva e ci rinfresca.
1: So,
0: Vicenza no.
1: Invece noi no, siamo circondati da montagne.
0: Avete
1: per
0: sì.
1: Cui siamo in una conca.
0: Siete in una conca, siete
1: ed
0: anche
1: è caldo,
0: una zona industriale.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Sì, esatto.
0: Allora, se te lo dovessi dire, visto che tu sei professoressa, no, di francese, che ti ve, cosa vuoi ascoltare, come si dice?
1: Un in italiano. perché mi piacciono di più.
0: Ok, allora, cosa in italiano?
1: Vorrei, non vorrei.
0: Ma se vuoi,
1: sì.
0: Ah, di Lucio Battisti.
1: Di Lucio Battisti, sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Va bene Renata, va bene. Allora
1: okay,
0: la annunciamo insieme e ti do un grande abbraccio e ti saluto e ti auguro una buona serata, ok?
1: Dove vai? Un abbraccio grande.
0: Ciao.
1: Quando buona vai? Serata, ciao.
0: Ciao Renata, ciao.
2: Sola.
1: Ciao Carlo, ciao.
2: Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei

C'era Faustino che prima diceva: wow, che musica questa sera. Ma grazie anche a voi, cari amici, che la richiedete al nostro 334 710 26 72, perché avete degli ottimi gusti musicali. Allora, cominciate, anzi continuate a mandare i messaggi, a richiedere le canzoni che vi piacciono. Io intanto vi porto indietro nel tempo e lo faccio insieme a un film, era il 1977. Giorgio, un abbraccio anche a te d'oltreoceano. Bee Gees, Tony Manero, Night Fever.

A scuola vestito da Tony Manero e lui veniva proprio, parlava come lui, aveva questa camicia aperta fino in fondo, insomma un figo veramente all'epoca. Amici, grazie di essere lì, questa è Radio Gamma 5, siamo in diretta fino alla mezzanotte, ora c'è una bellissima ragazza che si chiama Stephanie Mills.

I never knew love this like this before. Un amore come questo lei non lo ha mai conosciuto. Amici ed amiche, alle 23 avremo lo special e questa sera sarà dedicato a un personaggio, un gruppo straniero. Voi sapete che alterniamo, la scorsa settimana era un personaggio italiano e questa, ma chi era la scorsa settimana? Ogni volta lo dimentico. Era un personaggio italiano, non lo ricordo più. Però questa sera avremo gli Spandau Ballet, sì, Tony Hadley, ma insieme a agli Spandau Ballet. La scorsa settimana c'era un grande, sì, non posso non ricordarlo, cioè Tony Renis. Allora, voglio salutare due amici, Nevio e, anzi, prima Lucrezia, prima le donne, e poi anche Nevio, dalla provincia di Padova, quindi qui vicino a noi, eh? Era impossibile non mettere questa, Nevio. Tu te ne intendi, eh? Ecco, Eagles, New Kid in Town.

New Kid in Town, grazie, grazie Lucrezia, grazie Nevio, una buona serata anche a voi. Ma rimanete qui perché noi siamo insieme fino alla mezzanotte, come succede ormai al martedì da molti anni, vero Marco? E alle 00:00, prima di lasciarci, abbiamo un momento, un incantesimo dove noi esprimiamo un desiderio, però quel desiderio non è una cosa che deve essere rivolta a noi, ma a qualcuno, che lo lanciamo a qualcuno e che si avveri. Allora, gas dei resistenti, 50° prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno, prima della pausa estiva, naturalmente qui in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsico, Padova. Molti prodotti, tra cui vi ricordo albicocche, pesche, il miele del Grappa, poi il parmigiano reggiano, i vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succhio di mela del nostro Mattia, gli integratori, e anche qui troverete il libro, se non l'avete ancora acquistato. Io mi sono visto ormai, mi sono letto, me lo ha ricordato chi? Qualcuno di voi? Sono a pagina 282, c'è la storia di ognuno di noi, la storia della radio, la storia di chi ha fondato questa radio, cioè il nostro sempre presente Franco Carraro, e poi ognuno di noi e gli ascoltatori. Ecco, io sono capitato a pagina 282 e il libro 50 anni di Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà lo potrete trovare anche sabato 20 giugno. Per info e prenotazioni 347 66 18523. Ok, va bene? Très bien. Io provo a bussare a questa porta. Knocking on Evan's door.

proviamo a farlo alle 0000 quando arrivano quel, cioè quando i minuti si combaciano con le ore, e noi possiamo bussare ad una porta per vedere se poi qualcuno domani la aprirà, magari alle 7.

Ma dove vai, amore mio, questa sera? Rimani ancora un po'. Rimani ancora un po'. Prima delle 23 e prima dello special dedicato questa sera a Tony Hall, no Tony Hall, Tony Hall e gli Spandau Ballet, abbiamo con noi una signora, una grande signora, ci ha lasciato da un po' di tempo, però noi la ammiriamo sempre e lo faremo per sempre, Tina Turner, What Love Got To Do With This. Ma che amore.

Dunque, mi stavo preparando per fare questo teatrino della, perché gli amici sono abituati a vedere ormai quello che succede qui, ma devo rifar tutto, abbiate pazienza perché... Dunque, tanto abbiamo un minuto, ce la faccio, devo riprogrammare tutto. Giulia, sì, va bene, abbi pazienza però, perché adesso c'è praticamente lo special e il tempo di programmare qualche piccola nota qui per collegare gli amici che sono in sintonia con i social, e poi li inviteremo logicamente a collegarsi con i 94 per ascoltare la musica lì e ascoltare gli Spandau Ballet. Vediamo se questa volta riusciamo a essere presenti. C'è? Esiste? Ci sentiamo? Dobbiamo girare. Beh, è chiaro, la gente non può vedere, altrimenti mi state vedendo adesso, cari amici e cari amiche. No, perché poi dopo domani mattina dicono: ti ho ascoltato alla radio. Ma non era la radio. Qui siamo in un piccolo teatrino tra noi amici, che poi sono veramente tanti. Ma eccoli qua. Adesso vi vedo e mi vedete. Allora, gli Spandau Ballet questa sera nell'appuntamento, prima di collegarci con l'uomo invisibile. E che la voce sia con me, perché ho questa sera con questa umidità, sai com'è. Allora, Spandau Ballet non ho bisogno di presentazione, ma noi lo facciamo perché il teatrino prevede anche questo. Allora, un gruppo musicale britannico attivo fino al 2019, ora c'è Tony Hadley che va a cantare dappertutto, sempre lui praticamente il frontman, continua a farci rivivere, insomma, no? E conobbe questo gruppo il suo periodo maggiore negli anni 80 con l'esplosione dei generi New Wave e New Romantic, per così dire, no? La formazione è rimasta immodificata fino al 2017, era costituita dai fratelli Gary, e cioè chitarrista, tastierista e compositore di quasi tutti i brani del gruppo, e Martin Kemp, quindi Gary e Martin Kemp, bassista, Steve Norman, grande al sassofono e anche alle percussioni, e naturalmente poi c'era anche John Kelb alla batteria. Vedo, cari amici, che nel social purtroppo alle volte la frequenza non c'è molta linea, e per cui vedrete quel poco che vedrete. Dunque, a tali elementi si aggiungeva il tastierista Tony Chapman, turnista in quasi tutti i lavori del gruppo, ma mai accreditato come membro ufficiale di questo stesso gruppo. Inizialmente ispirato da un misto funk e synth pop, il gruppo virò sul New Romantic, maturando al fine un stile molto elegante e raffinato, principalmente pop, insomma, con venature leggermente rock, a tratti spiccatamente soul nelle melodie vocali e nell'uso anche del sassofono, che rende tutto molto più intimo, più elegante. La formazione definitiva e i primi successi sono questi. Allora, la storia del gruppo inizia nel 76. I primi anni si chiamavano The Cut, con Kerry Gamp, cantante e compositore, Steve Norman, la chitarra, in seguito sassofono e percussioni, e Gary e Steve frequentavano entrambi la Dame Alice Owen School di Islington, che successivamente fu spostata a Potter's Bar. Erano amici, ma amici intimi, e condividevano l'amore per la musica e il comune desiderio di formare una band, come tutti i giovani dell'epoca. E poi arrivò John Cable. John e Steve si incontrarono quando entrambi scoprirono la batteria elettronica nell'aula di musica scolastica, vedendosi regolarmente durante la pausa pranzo per fare della pratica. Dopo John entrò nel gruppo il bassista Michael Ellison, poi fu il turno del cantante solista e lui il, diciamo così, l'asso nella manica, Tony Hadley, che un giorno avvicinò Steve Norman nell'aula comune della sesta classe. Dopo alcuni mesi Michael Ellison fu sostituito da Richard Miller al basso, prima che il ruolo fosse definitivamente rilevato da Martin Kemp.
che si unì al resto del gruppo un paio di anni dopo, da questo scioglimento nell'89, all'epoca dell'ingresso di Martin Kemp, fratello minore di Gary, il gruppo aveva già eseguito in un gran numero di concerti e acquistato esperienza che alla fine si sarebbe rivelata molto utile. Steve Norman e Gary Kemp a questo punto chiesero a Steve Dagger, un amico di tutta la band, di fare loro da manager. Da allora Dagger sarebbe diventato una parte integrante di questo gruppo e del loro successo. La band cambiò da prima il nome in The Makers, ma poi lo modificò nuovamente dopo la visita dell'amico Robert Helms, DJ per l'emittente radiofonica BBC London 94.9, a Spandau, un quartiere di Berlino dove fu ispirato dai graffiti che vide nei bagni di una discoteca locale. Il termine Spandau Ballet si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau. Secondo un'altra versione, comunque, perché non sappiamo bene quale sia la veritiera, il nome del gruppo sarebbe legato anche a un'arma utilizzata durante la prima guerra mondiale, la mitragliatrice Machine Gewehr 08, costruita in diverse fabbriche, una delle quali appunto era a Spandau, e i cadaveri dei soldati rimasti sui reticolati eretti a difesa delle trincee venivano scossi e agitati dalle raffiche sparate appunto dalle Spandau. Tale macabro spettacolo era stato appunto ribattezzato dalla fanteria inglese Spandau Ballet, il ballo di queste anime che si agitavano già morte, mitragliate dalle mitragliatrici, appunto Spandau. E forse questo è purtroppo il significato più attendibile, secondo me, ma comunque secondo me. In ogni caso, noi credo che abbiamo parlato di loro, ma abbiate voglia anche di ascoltare qualcosa, certo. E allora eccoli qui, gli Spandau Ballet.

Goal, lo special cari amici questa sera lo state sentendo, è dedicato agli Spandau Ballet, la voce e quella, beh, una volta loro si chiamarono anche in un altro, nome, con un altro nome, in altri modi, come le band che nascono sempre all'università, tra i banchi di scuola, però poi insomma hanno trovato la loro configurazione, la loro, il loro frontman che è lui e Tony Harvey, e dei musicisti, i fratelli Camp, di tutto rispetto. Il gruppo iniziò a suonare attorno a Londra ricevendo riscontri positivi da subito. Prima di allora il genere del loro prediletto era il rhythm and blues, in uno stile molto simile a quello dei primi Rolling Stones oppure dei Kings. In seguito divenne più elettronico, mentre cominciavano ad essere presenze fisse in locali quali i Billies, un club che poi traslocò a Covent Garden nel nightclub Blitz, dove ambientato parte del recente musical di Boy George, in cui ascoltavano suonare gruppi come i Kraftwerk e i Telex. Il Blitz viene considerato il luogo di nascita di un nuovo genere musicale e nuovo fenomeno della moda anni 80, cosiddetto New Romanticism, cioè il nuovo romanticismo. E dunque, a questo punto la band fu al centro di un contenzioso. Qui c'è sempre chiaramente qualcosa che riguarda o un litigio tra i componenti o un contenzioso tra le case discografiche che cercavano appunto di accaparrarsi il gruppo. Alla fine il quintetto firmò con la Chrysalis Records inglese, pubblicando il primo singolo To Cut a Long Story Short, prodotto dal musicista elettronico innovatore Richard James Burgess, pubblicata appena 10 giorni dopo l'uscita del gruppo dallo studio di registrazione, per far fronte alle numerosissime richieste generate dalla pubblicità che la band si era fatta appunto nei concerti. Fu un successo immediato nel Regno Unito, dove raggiunse i top 5, top 5 nel 1980. Fu seguita da altre hits, quasi The Freeze, Music Blonde e il primo album di studio Journeys to Glory, il quale ha accolto più che positivamente e servì a definire un nuovo genere musicale. Beh, io direi che comunque poi potremmo anche andare a vedere questa più che altre cose molto conosciute, no? Perché alle volte qui noi facciamo un po' un qualcosa che ci porta indietro, però lo facciamo anche con cose che non sono così così conosciute, e per cui fra poco vi farò sentire quella. Allora, stiamo parlando di loro, non ci sarebbe molto da dire, però insomma qualche curiosità c'è. Gli Spandau Ballet pubblicarono il terzo album a febbraio dell'83, intitolato True, caratterizzato da un sound più adulto, più contemporaneo, prodotto dal duo Jolly e Swain, formato da Tony Swain e Steve Jolly, che divennero per un paio di anni i produttori inglesi più famosi nel mondo, portando a successo anche altri come gli Imagination, le Bananarama e anche Alison Moyet, prima di venire usurpati dal trio di Assi Piglia Tutto, e cioè Stock, Aitken e Waterman. Questo è un trio favoloso che portarono al successo una nuova generazione di artisti e gruppi quali Kylie Minogue, Dead or Alive, Rick Astley, molti altri, insomma, ecco, grandi produttori. Fu a questo punto che Steve Norman divenne il sassofonista del gruppo. Non a caso il brano True è diventato celebre anche per la solo di sax che ne costituisce il middle. L'album raggiunse le vette delle classifiche in tutto il mondo, lanciando diversi singoli di successo, i più famosi dei quali furono Gold e la citata title track True, che fu numero uno in molti paesi. Ci sono anche altre cose importanti che loro hanno fatto. Per esempio nell'85 suonarono la session dal vivo del Live Aid tenutosi al Wembley Stadium. In questo stesso anno ottennero il disco di platino con la loro prima raccolta di successi, intitolata The Singles Collection. Dopo una lunga pausa,
senza pubblicare dischi, durante la quale i fratelli Camp si impongono come attori, tra l'altro nel film di gangster intitolato The Cries, il gruppo fa uscire l'album Hurt Like a Sky nel settembre dell'89, anticipato dal singolo di scarso successo Comunque Row. Il secondo è stato Be Free With Your Love, canzone dal sound caraibico, fu anch'esso snobbato dal pubblico, che probabilmente era abituato ad un suono molto più raffinato. L'album non fu pubblicato ovunque, per esempio non uscì affatto negli Stati Uniti, mentre in alcuni paesi uscì in edizione parzialmente limitata. Ottenne comunque successo in Italia. Dopo quest'ultimo disco, gli Spandau Ballet, da cui Gary Camp, autore di quasi tutti i brani della band, si sciolsero definitivamente. Vogliamo sentire qualcosa dei primi momenti, cari amici e care amiche? Ok. To Cut a Long Story Short, Spandau Ballet.

questi sono i primi Spandau Ballet, quelli forse meno conosciuti, però è giusto anche sentire cose che hanno fatto parte della loro bagaglio musicale. Allora, si sciolsero nel 89. Martin Kemp continuò a recitare nella soap opera britannica EastEnders, mentre Tony Hadley tentò di proseguire nella carriera musicale come solista, portandosi dietro Johnny Cable e il tastierista turnista Toby Chapman. Anche Gary Kemp continuò per un po' a recitare, e, partecipando al grande successo Guardia del Corpo, debutto cinematografico di Whitney Houston con Kevin Costner, tornando poi alla musica con la pubblicazione nel 96 dell'album solista Little Bruises. Niente di niente di che. Tony, Steve e John, senza i fratelli Kemp, hanno effettuato una tournée come trio, ma costretti a vendere i propri diritti in quanto Spandau Ballet a Gary Kemp per pagare i debiti legali, e poiché non proprietari del nome Spandau Ballet, hanno dovuto fare il tour con il triste appellativo di Hadley, Norman Cable, ex Spandau Ballet. Insomma, non è che sia proprio il massimo. Da allora Steve, Norman e i fratelli Kemp sono riusciti a mettersi alle spalle le proprie incomprensioni. Dopo l'evento si è fatto accenno a una tournée di riunione, e il 25 marzo del 2009 il gruppo ha ufficialmente annunciato la riunione, e la conferenza stampa è avvenuta alla HMS Belfast, la nave della seconda guerra mondiale ormeggiata a Londra, dove avevano già tenuto un concerto negli anni 80. Nel 2009, come pubblicato sul sito ufficiale, è uscito il nuovo album Once More, primo album a 20 anni di distanza dall'album Hurt Like a Sky, che ripropone tutti i successi degli Spandau Ballet, naturalmente riarrangiati con due nuove canzoni, tra cui Once More, in programmazione che era in programmazione in radio. È stato possibile ascoltare gratuitamente il singolo dal loro sito ufficiale. E così via via. Nel 2015 il gruppo è stato ospite alla terza serata del Festival di Sanremo, esibendosi con Un Midley, chiaramente, True, Gold e True the Barricade. E Tony Hadley nel 2017, senza chiarire il motivo della decisione, lascia la band per dedicarsi alla carriera da solista. La band risponde subito dicendo di voler andare avanti comunque, cercando di sostituire il frontman. Il 30 maggio del 2018, con un comunicato postato sui profili social della band, viene annunciato un concerto per il successivo 6 giugno al Subterranea Club di Londra con il nuovo cantante, che si chiama Ross William Wild. Nell'ottobre dello stesso anno la band esegue un mini tour in 6 date, 3 in Italia, Roma, Milano e Padova, e 2 in Olanda. La risposta dei fan a queste date è contrastante, nonostante ciò le critiche degli show sono più positive per la qualità della musica soprattutto. E nel 2018 Gary Kemp è entrato come membro nel supergruppo Nick Mason e South Full of Secrets, fondato da Nick Mason, ex batterista dei Pink Floyd, pubblicando insieme al gruppo 2 anni dopo l'album dal vivo Live at the Roundhouse, che ripropone alcuni classici appunto dei Pink Floyd. Ma Tony Hadley, dopo lo scioglimento del gruppo, ha più volte negato un suo possibile ritorno nella band, scegliendo, e lo sta tra l'altro continuando a fare alla grande, devo dire, continuando a partecipare a concerti da solo come frontman, e naturalmente con un'altra band. Ma vedi, quando c'è il frontman, quando c'è la voce, è quella che poi porta avanti la timbrica, il vero sound, se così si può dire, passatemi il termine, del gruppo. Purtroppo è così, quando un frontman diventa tanto, e ce ne sono anche in tantissimi, lo abbiamo visto anche in tantissimi altri gruppi. Ebbene, abbiamo parlato degli Spandau, abbiamo sentito cose in vecchia maniera, ma noi vogliamo concludere con quella che è stata forse la canzone più rappresentativa, quella che parla di questa mitragliatrice Spandau che è stata costruita proprio per freddare queste persone che erano già lì sui reticolati, e cioè Through the Barricade.

0: Giulia, abbi pazienza, poi arrivano anche gli America. Silvana, grazie, ma io ti saluto sempre anche se tu non mandi i messaggi, lo senti, vero? E grazie, qualsiasi cosa, in qualsiasi momento tu ti sintonizzi va sempre bene, perché sai che noi siamo qui, io in questo momento, cioè io nel senso il martedì, io parlando in modo singolare sono qui anche per te. E allora ci colleghiamo con il nostro Invisible Man, che dovrebbe essere con noi, eccolo qua, ma è puntualissimo. Paolo, buona serata, grazie di essere
1: qui. Eccoci qua, con l'angolino dell'invisibile. Buonasera
0: con
1: tutti.
0: L'angolino ciao, dell'invisibile, ciao, grazie Paolo. Paolo Spagnolo, ormai i nostri ascoltatori, a parte che ti conoscono da sempre alla radio,
1: sì, ma comunque, ci sono quelle 2, 3, 4 persone che mi conoscono, sì.
0: Ti salutano male, in diretta,
1: sì, sì.
0: E aspettano questo momento con le nostre divagazioni, le nostre chiacchiere su quello che è il...
1: anche pensieri
0: perché
1: io
0: no?
1: ne ho fatti due in questo tuo special degli Spandau.
0: Sì.
1: Il primo, ho detto e ho pensato: com'è possibile che dei bellocci sul palcoscenico, anche in questo caso, ci fossero degli avori non corrisposti, da cui si trasse la famosissima canzone di Kerry Camp, appunto Two, che poi ha fatto un grandissimo successo, che era dedicato,
0: sì,
1: a questo amore non corrisposto con questa cantante scozzese, che lui si era preso una cotta incredibile, ma non era corrisposto, e lì lui scrisse questa canzone e fu una storia d'amore che non venne mai vissuta, ma venne vissuta soprattutto attraverso la canzone, forse, ecco.
0: Questo
1: era un primo pensiero che ho fatto, quindi dei bellocci, che comunque anche lì, in quel caso lì, si pensa che ci fossero dell'amore non corrisposto, ma chi l'avrebbe mai pensato? Questo è il primo pensiero che ho fatto. Il secondo è che ogni pezzo che tu hai fatto sentire degli Spandau, se lo ascolti attentamente, chiudendo gli occhi, ti porta esattamente al momento in cui l'hai sentito per la prima volta. Non succede per tantissimi gruppi, tantissime band o cose, però nel momento in cui chiudi gli occhi, pensi e ascolti bene la canzone, ti viene e ti passa davanti tutto il momento in cui l'hai sentita per la prima volta. Questo è un pensiero che ho fatto io,
0: Sì, ma però sì,
1: Potrebbe essere anche interpretato diversamente da altri, ma il mio era questo che ho fatto, ecco.
0: Però è bello, sì, quello che hai detto, perché c'è un filo conduttore, sì, effettivamente, sì.
1: Praticamente ti passano, sai, come quando ti passa davanti tutta la vita, no?
0: Sì, sì.
1: Passi e dici: io l'avrò messa questa canzone un miliardo di volte, però ricordo esattamente quella volta che mesi la puntina sul disco per la prima volta, e la ricordo benissimo, hai capito?
0: Sì.
1: E quindi è quello non si può dire per moltissime cose nuove, ma che comunque speriamo che col tempo le cose cambino, ecco.
0: Sì, beh, non lo so, speriamo, perché ci sono molte cose belle anche attuali, e non dobbiamo demonizzare tutto.
1: Possiamo negarlo.
0: Ci sono delle belle cose, Amici, per esempio, sforna proprio così, come i Galletti, Vallespurluga, questi cantanti, ma ce ne sono che hanno dei talenti.
1: Diciamo che poi nel mucchio c'è, cioè, chi comunque poi esce, sai, è normale. Ma
0: sì, ma come dicevi tu, come nel doppiaggio, nella voce spicherata, nel voice over, vince chi non è perfetto, no? Chi ha qualcosa, come
1: diciamo
0: questo.
1: L'abbiamo sempre detto, no? Che lavora l'80% di una voce particolare. Che ha qualche difetto di pronuncia un po' strascicata, un po' raccontata, e lì quel difettino lì fa la differenza. Quella persona lì lavorerà l'80%,
0: sì.
1: La voce importante lavora il 20%, perché non può essere messa in combinazione con un'altra voce importante, perché perderebbe credibilità l'attore principale,
0: certo.
1: E quindi viene messo sempre in secondo piano la voce importante, quindi ecco il destino di chi ha la voce un po' come la mia. Io faccio lo sceriffo, faccio l'avvocato, faccio il giudice.
0: Sì,
1: io faccio evacuare la sala.
0: Sono cose che rendono anche bella, cioè, l'esperienza, deve essere bello anche da parte tua, no? avere avuto e averle ancora, tu fai ancora, no? Questo doppiaggio,
1: diciamo che comunque Ho la fortuna che lavoro il 20%, quindi faccio piccole cose,
0: ma belle, ma belle,
1: ma le faccio. Sì,
0: ecco, quindi questo, sì. Come parlavamo tempo fa, adesso effettivamente, una volta, quando esistevano molte più radio, radio private, chiamiamole così, perché adesso ci sono tutti questi gruppi che hanno, sì, tu ascolti tante radio, però sono capeggiata da un gruppo ne ha 4, 5, 6, 7, un altro, ecco, anche i network stessi sono tutti, no? Perché 101, 105, Radio Capital, sono tutte quelle che anche i grandi network hanno una loro satellite, no? Con tante radio di qua, per cui non esiste più, esiste tutto omologato. Una volta c'erano tanti studi di registrazione che davano, che offrivano tante voci per tante pubblicità, che adesso non vanno,
1: sì,
0: non vanno più fatte, perché vanno fatte solo a livello nazionale, no? E allora lì ci sono le voci nazionali, che è tutto un altro canale, o no?
1: Sì, tu sai, anche lì c'è comunque ormai il monopolio di alcuni gruppi che comunque, come si sa, no? Le famiglie girano attorno e lavorano tutti in famiglia, ma è così, è difficile anche entrare in certi ambiti, ma diciamo che poi può succedere di tutto, perché oggi puoi esserci, magari per sbaglio entri e poi lì non esci più. Però non ne ho mai fatto una storia, esserci o non esserci.
0: No,
1: l'importante è vivere la nostra vita come capita, come viene, e poi tutto è frutto di sempre comunque di lavoro, però non annebbiarci la vista cercando obiettivi che magari sono anche impossibili. Si va avanti e poi, se capita, approfittiamone, va bene.
0: No, la mia era solo una considerazione, che è tutto molto omologato adesso.
1: Diciamo che sì, adesso si usa moltissimo. Io comunque ho a che fare con tanti studi di registrazione, ma ormai in tutta Italia anche, e devo dire che comunque si usa moltissimo l'intelligenza artificiale. E credo che sia comunque l'argomento che ogni volta tocchiamo, perché in effetti c'è chi utilizza la voce artificiale per i notiziari, per l'oroscopo, li buttano dentro, che una volta si venivano fatti negli studi di registrazione, quindi tante cose sono state, anche giustamente, perché si approfitta della tecnologia, si fa. Adesso per esempio qualcuno mi avrebbe incaricato, è un'idea che comunque è una piattaforma che dovrei inventare, la dico in grandi linee, anche perché è un po' un segreto professionale.
0: Non svegliamo.
1: Una piattaforma che dovrebbe toccare tutte le radio interessate di un certo gruppo, che praticamente un ufficio tecnico mette dentro tutte le notizie, creando in voce tutte quante, arrivano in regia automatica contemporaneamente a tutte le radio, e basta un play per metterle in diretta, hai capito? Quindi lo speaker si trova agevolato al 100% con una piattaforma che trova tutto online in tempo reale. Quindi è quello che dovrei studiare in questo periodo.
0: Beh, diciamo, bella, bella come idea, no? E anche...
1: Sì, diciamo che è un'idea, sì, che comunque dovrebbe far parte di un gruppo, che comunque ci si mette insieme, io metto tutta la parte informatica e tutta la parte di know-how che ho io per creare questa piattaforma, dove dopo dentro ci saranno parecchie collaborazioni, tipo, che ne so, da come hai tu per esempio l'informatore per la sanità, quindi le notizie che vanno dentro vengono tramutate in voce, le notizie che vengono scritte da vari giornalisti, e vengono messe lì, basta premere un play, lo speaker che è in diretta lancia la notizia e poi manda la pubblicità, quindi si fa molto.
0: Sì, è una cosa comune, dove tutti possono usufruire di quella cosa nel momento in cui ne hanno bisogno.
1: Dentro questa piattaforma che comunque, e dopo è un aggiornamento continuo, perché va bene la notizia per Milano come va bene la notizia per Napoli e
0: sì, è vero,
1: Palermo.
0: Quindi, sì, anche perché sono omologate ormai, chiaramente le notizie
1: certo,
0: sono omologate. Non è come una volta, non so se tu ti ricordi. Non parliamo, ma possiamo anche nominare le radio, insomma, che sono diventate anche importanti, dove siamo stati comunque all'epoca anche noi. Allora, queste radio erano 4, 5, 6 su una stessa sede, e all'epoca noi, visto come siamo vecchi, mettevamo anche i vinili, no? Ne hai messi anche tu i vinili, no? E allora si andava sul reparto dove c'erano i dischi lì tutti catalogati dall'A alla Z, e trovavi, allora c'era Rod Stewart. No, ma ce l'hai tu Rod Stewart? No, sì, ce l'ho io, ma sto mettendoli in onda di là, e dopo quando l'hai finito dammelo che lo metto in onda di qua, hai capito? Era 4-5 radio.
1: Io vorrei raccontarti, perché comunque i vinili sono stati un'epoca, che hanno fatto epoca anche nelle radio. Ma devo dirti che comunque quando si facevano 8 ore di radio in diretta di notte, erano 8 ore di dischi da mettere via alle 7.
0: Ma sono tanti 8 ore di dischi da mettere via.
1: Io e Tony, per esempio, avevamo praticamente la parte interna vicino al mixer, che avevamo tutta la parete piena di dischi, perché una notte ci voleva un'oretta e mezza, poi metterli via tutti, perché erano catalogati, quindi metterli via.
0: E
1: poi è uscito la Sony che ci ha dato la tecnologia, e poi siamo passati che Tony si era un po' spaventato quando che è arrivato. Tu non ti preoccupare, vengo su io a darti una mano, ho detto.
0: Sì.
1: Poi dopo si è fatto, insomma, quello che c'è.
0: E poi i dischi si rovinavano, bisognava aggiustare le copertine, perché banti qua. A parte,
1: sì,
0: no, c'erano anche le buste.
1: C'era il pennellino che comunque dovevi pulire il disco. Facevano delle cose, sì.
0: Mio Dio.
1: I tempi sono cambiati.
0: Sembra la preistoria, però noi questi tempi li abbiamo trascorsi.
1: L'ho raccontato a un amico l'altro giorno, che sai, io ho fatto anche 20 anni di discoteca, quindi ho fatto delle serate di qualità. Una volta mi hanno agganciato per fare una serata del Redentore a Venezia, al Lido, in un hotel che non faccio il nome, perché comunque devo fare la serata del Redentore al Lido, e arrivo con la macchina al Trocchetto, due casse di dischi. Il traffico dei traghetti è fermo, perché comunque devono fare i fuochi.
0: È logico.
1: Io con i dischi.

0: tutto viene suonare in spiaggia, mi ha detto.
1: Eh sì, logico, era molto
0: e
1: meglio.
0: E allora dopo ho suonato tutta la notte in spiaggia, quindi.
1: Bene. Però si è fatto. Vabbè, sì. E dopo il ritorno con le valigie.
0: Il ritorno, hai capito, le due casse di dischi. Non ti dico la mia ragazza di quel momento lì che cosa mi ha detto.
1: No, per logico, perché no. Si è dovuta anche lei fare tutta quella strada. Ti ha aiutato almeno a portare qualcosa o no?
0: Sì, mi ha aiutato, sì, sì. E se lo ricorda ancora, sono convinto
1: di sì.
0: Adesso basta una chiavetta.
1: Lo so,
0: USB.
1: Là,
0: vedi.
1: 128 adesso giga, ci stanno 30.000 brani.
0: Mi fai una corsetta a fine al penale, passi, cioè i dischi, eccoli qua.
1: Sì, eccoli qua, proprio su una chiavetta, sì, una cosa che fa,
0: può succedere che magari ti sbagli la chiavetta, che sei partito con la chiavetta sbagliata,
1: magari sai tutte le cose invece di mettere invece di avere i dischi, tutte le cose, i documenti in Excel, e non puoi fare niente. Allora,
0: bene.
1: Io sono veramente felice perché quando parliamo con te
0: abbiamo divagato.
1: Ma sì, ci porti indietro e ci porti avanti, ci dai un mix di emozioni che veramente la gente che sta ascoltando penso che abbia anche piacere di sentire queste cose. Paolo, io ho trovato spero quella giusta che volevi tu, se non è così perdonami. Ci sentiamo prossimamente. E domani sera Night Train
0: come al solito fino alla mezzanotte, quando le lancette si baciano, come tu dici.
1: Yeah, sì, sì, sì.
0: E... alla mezzanotte.
1: Ok, Paolo.
0: Eccolo qua.
1: Grazie.
0: Stuart, every day. Un abbraccio.
1: Grazie, Paolo, un abbraccio. Ciao. A te.

Every day. Every week, ogni settimana noi ci troviamo qui al martedì, ma non è ancora finita, mancano 15 minuti, come diceva Paolo, che ringraziamo ancora per essere stato con noi. Quando le lancette si baciano, bella questa, che perché non l'avevo pensata, è bello come frase, quando si baciano numeri, e cioè ore e minuti, allora quello è un momento fortunato e noi lo vivremo alle 0000 e quando esprimeremo un desiderio, non per noi ma per qualcun altro, che

America, Ventura Highway. E così ormai siamo arrivati quasi alla mezzanotte, ormai le tre ore sono passate molto velocemente, si passa dalle 9 della sera alla notte, al momento in cui tutto diventa più lento, magari invece no, uno dice ma io guarda che sto andando al lavoro, per me la notte è importante, che passi altro che lento, devo essere sveglio, sì, io ho capito, però sognare anche ad occhi aperti si può, no? Quindi mentre si viaggia, mentre si sta facendo qualcosa e un attimo, un minuto di pausa o tre per una canzone, esistono sempre, e per cui let's go.

sì, poi dai. A quest'ora di notte vengono tanti pensieri, possono essere belli, piacevoli, oppure anche un po' incoscienti, oppure tristi, oppure malinconici, oppure pensi alle cose che potresti aver fatto, che non hai fatto, e come è andata la vita fino ad ora, ma come avresti voluto fosse andata, e invece non è andata così, però ti fermi, magari sei, non lo so, immagino, posso immaginare una situazione tra le tante, può essere al semaforo, al passaggio a livello, e lì ti scorre, quando scorre il treno è come se ti scorresse davanti tutta la vita, e allora pensi a quello che hai fatto, a quello che dovresti fare adesso, a quello che dovrai fare, volgi lo sguardo verso il cielo e pensi che comunque c'è sempre qualcuno lì lassù che in qualche modo, quando ne hai bisogno, ti tende la mano e ti aiuta.

che Dio ci aiuti. Certo Enzo, siamo in tempo perché abbiamo giusto il tempo, siamo in tempo, abbiamo giusto il tempo per sentire il quello che era, che è uno dei, tra l'altro, uno dei miei preferiti. Hai colpito del segno. E proprio adesso che arriva la notte, sentire questo ragazzo, che non è più tanto ragazzo, lo era all'epoca, che canta questa canzone, e beh,

Mancano pochi secondi alla mezzanotte, alle 00:00. Enzo, grazie perché ci hai fatto concludere in modo meraviglioso questa serata. Io vi lascio tra poco con Fabio Turin, l'avete sentito oggi, ma c'è la replica, per cui se vi siete persi qualcosa, eccoci qui, arriverà tra un attimo. Intanto siete pronti? Quelli che non hanno mai avuto questo momento ci prenderanno per pazzi, ma noi siamo, sì, alle volte è bello anche essere pazzi, se è per un buon motivo, se è per un buon fine. Noi ci permettiamo di fermare tutto perché adesso sono le 00:00 e vogliamo insieme, ognuno per conto proprio, esprimere un bel desiderio che si avveri domani. Ok, grazie. Avremo oltrepassato già la metà del mese quando ci sentiremo la prossima settimana. Restate con noi, con Radio Gamma 5, sostenete Radio Gamma 5. Abbiamo più di 50 anni oramai, come radio, e noi di più forse. Grazie, a presto, alla prossima settimana.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, dai 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente. Oggi è il 9 giugno e vi assicuro che la puntata sarà molto intensa e molto ricca di piacevoli ospiti, e vi anticipo che avremo quest'ora in collegamento telefonico Valentina, che è presidente dell'associazione AMO e Autismo Mille Opportunità, e poi seconda e terza ora avremo Silvana Bonazza, in arte La Splendida, e cioè la prima donna fotografa professionista in Italia. Quindi non rimanete tutte e tre le ore, mi raccomando, sintonizzati. E io parto subito con i ringraziamenti, perché abbiamo avuto siamo stati domenica al giro in nave con il gruppo di Radio Gamma 5, e quindi abbiamo visto la laguna, le balere, e siamo riusciti a guardare la Burano da lontano, poi siamo fermati a Lido, abbiamo visto l'isola di Pellestrina, ma soprattutto, diciamo, il contorno che c'era era bellissimo, straordinario, ma come al solito è la compagnia delle persone che ha fatto la differenza, quindi la possibilità, insomma, di passare dei piacevoli momenti assieme. Quindi in particolare poi ringrazio e saluto, perché ci sono stati dei bellissimi momenti, delle bellissime chiacchierate anche con Ottavio, con Fabio Valerio, che so che ci sta ascoltando con la sua radiolina, e il grande Maurizio da Bassano, ma insomma l'elenco sarebbe interminabile, perché veramente è stato un piacere vedere tutti, fare quattro chiacchiere con tutti, e anche con gli altri conduttori della radio, quindi Ettore, Diego Deppi, poi Lilli e via dicendo, ma Thomas, ma soprattutto un ringraziamento speciale a Luca e tutto il gruppo degli Irriducibili per aver organizzato una giornata così speciale. Ecco, io oggi ho, proprio perché è una puntata ricca e densa, ho un aiuto regia speciale anche lui, e mio figlio Gabriel.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, lui oggi mi aiuterà con gli ospiti, e insomma starà attento che tutto andrà bene, ma soprattutto, come ha detto Luca, anche la stiamo cercando di formare nuovi conduttori del domani. Ecco, allora io mando una conferma alla nuova ospite, vediamo se ci risponde subito, quindi cominciamo subito con la sua telefonata, attendiamo un attimo che ci chiami. Le mando conferma solo un secondo. Ok, allora dovrebbe chiamare adesso. Attendiamo un secondo. Vi ricordo nel frattempo che voi potete mandare un messaggio al 334-710-2672, quindi al 334-7102-672 potete inviare un messaggio che poi leggeremo in diretta. Ecco, un attimo solo che attendiamo che ci chiami, e nel frattempo vi ricordo... un attimo solo che stiamo attendendo la telefonata, e vediamo un attimo. Allora, un secondo solo, vediamo se... ecco qua. Ok, ciao Valentina.
2: Buongiorno, ciao.
0: Grazie di aver accettato il mio invito.
2: E... grazie a te.
0: Allora, un attimo solo che mi sistemo anche Le cuffie, così so perfettamente. Ok, perfetto. Tu mi senti bene?
2: Benissimo, benissimo.
0: Perfetto, perfetto. Allora, ti presento ai nostri radioascoltatori. Abbiamo qui con noi il piacere, abbiamo il piacere di avere qui con noi Valentina Bribré, che è autrice, scrittrice, terapista, coach, ma soprattutto presidente dell'associazione AMO, che significa Autismo Mille Opportunità. Benvenuta Valentina.
2: Grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, iniziamo un po' a farti conoscere. Allora, quando è, come e perché nasce l'associazione AMO?
2: Allora, l'associazione AMO nasce innanzitutto da un concetto di base che è l'amore per la diversità. Nasce perché io ho un figlio autistico, oggi di quasi 13 anni, e quindi mi ci sono ritrovata proprio dentro effettivamente come genitore, e ho capito che c'erano ancora tante cose da fare, tante cose da costruire e per cui lottare, quindi c'era proprio un'esigenza sia personale sia territoriale.
0: Perché ricordiamo che la tua associazione dove ha sede e pertinenza?
2: Sì, a Salerno. Noi siamo su Salerno, ma operiamo anche su Napoli, perché io nasco a Napoli, ho vissuto a Napoli per tanto tempo, poi mi sono trasferita a Salerno, quindi ci occupiamo di questi due territori, perché ecco, insomma, comunque c'è necessità ovunque in realtà.
0: Certo.
2: Vorrei ampliare l'associazione e farla arrivare anche a livello nazionale, ma non dobbiamo disperdere le energie, perché c'è tanto da fare ancora, tanto da costruire, come dicevo poc'anzi.
0: Ecco, ma a questo proposito ti chiedo, proprio perché ci sono tante realtà e soprattutto tanti ragazzi autistici che necessitano, insomma, di un certo tipo di percorso, e immagino che in tante zone ci siano varie associazioni o varie realtà, o a livello anche pedagogico piuttosto che in strutture magari anche operative, ma c'è una rete tra di voi che in qualche modo appunto possa un giorno far nascere, cioè coprire, ecco, diciamo, l'intero territorio italiano a livello di collaborazione?
2: Cioè, intendi unificando una singola associazione che possa gestire un po' tutto o tutte?
0: Sì, oppure una rete comunque fra di voi, nel senso anche semplicemente per sostenervi a vicenda, insomma, o anche potenziare l'effetto, il beneficio, insomma, ecco, dei ragazzi che seguite.
2: Allora, questa è una bellissima domanda, perché diciamo che purtroppo il campo di cui noi ci occupiamo, che è prettamente l'autismo, anche se ci siamo aperti a tutte le diversità, le neurodivergenze, però ecco, l'autismo all'interno proprio della parola autismo ci sono vari gradi di supporto, vari livelli di autismo. Questo purtroppo differenzia tanto anche i bisogni da fornire a questi ragazzi, che sono tutti diversi uno dall'altro. Quindi oltre una volontà di fondo della singola persona, del genitore o degli associati, c'è anche una diversità che rende poi i bisogni anche diversi, quindi c'è bisogno poi di forze diverse, per cui fare una rete è complicato anche per il tipo di diagnosi di cui noi ci andiamo ad occupare, proprio per la difficoltà ecco, di avere bisogni che possano soddisfare tutte le utenze. Quindi questo è il primo problema di fondo. Poi un altro, c'è purtroppo che ci subentrano poi purtroppo degli interessi economici, cioè noi genitori che viviamo l'autismo molto spesso, soprattutto tra noi residenti, c'è il discorso, ecco, di pensare tanto ai bisogni del proprio figlio. Quindi magari, ecco, io guido un'associazione, ma la guido prettamente anche per occupare il mio figlio, che in realtà non c'è niente di male in questo, perché ognuno di noi deve comunque, insomma, garantire un dopo di noi al proprio figlio, ai nostri figli, no?
0: Certo.
2: Però si perde poi il concetto di comunità e anche di umanità. Quindi l'idea purtroppo di far nascere un'associazione ex novo era proprio per avere più libertà di azione, perché altrimenti si è vincolati e io mi sentivo vincolata a delle associazioni che poi pian piano hanno perso il focus. Spero che questo non accada anche a me, quindi, perché ecco, non mi voglio ergere a super partes del dove ecco questa cosa sia magari impossibile. Me lo auguro fortemente, perché voglio mantenere proprio degli obiettivi umanitari di fondo in questo. Quindi questo rende, diciamo, difficile il fare rete tra di noi, perché subentrano tanti interessi, purtroppo anche di natura personale, quando, come ti dicevo, alcuni presidenti o alcuni associati hanno proprio dei figli che sono autistici. Lì magari c'è una direzionalità ben precisa che poco presta attenzione poi alle esigenze degli altri. E
0: ma
2: quindi
0: quando tu
2: purtroppo
0: dici...
2: dove subentrano le economie è sempre un po' complicato fare rete, però con alcune associazioni è possibile farlo, perché hanno mantenuto quello che ti dicevo prima, l'umanità di fondo.
0: Ma quando tu dici infatti perdere il focus, significa diciamo guardare più all'interesse economico rispetto, diciamo, all'obiettivo con cui magari era nata quell'associazione, o intendi magari, appunto, che ne so, condizionamenti di altra natura?
2: No, intendo entrambe le cose. Innanzitutto, come hai detto tu, c'è il discorso proprio prettamente economico, magari raccolte fondi che non creano nulla. Mi è capitato molto spesso di vedere raccogliere per poi non creare veramente niente. Quindi questo già, diciamo, è magari portare quei soldi e quei fondi al proprio orticello, cioè al proprio figlio e ai bisogni del proprio figlio. Allora lì assistenzialismo, non è associazione, sono due cose un po' diverse. Però spesso nascono queste associazioni che poi hanno come scopo l'assistenzialismo personale della persona che l'ha creato. Quindi questo è il primo problema. E poi subentra l'altro, quello istituzionale. Quando un'associazione entra all'interno di alcuni circuiti, soprattutto di natura politica, può perdere le proprie finalità.
0: Certo.
2: Perché poi ci possono essere accordi, vetrine e quant'altro che perdono il focus di fondo di cui ti parlavo prima.
0: Certo.
2: Cioè rimanere seri, ma comunque sempre da guardarsi allo specchio come primo obiettivo di fondo, senza mai perdere quello spirito per cui avevamo aperto l'associazione e quello spirito per cui dobbiamo portare avanti dei progetti.
0: No, no, infatti. E guarda, tanto è arrivato anche nel frattempo un messaggio da parte di Gino De Paoli, che è un altro conduttore che saluto, e mi ricorda che Giovanni Pirozzi, che è un nostro caro radioascoltatore ed è anche colui che ha scritto e prodotto la canzone di Radio Gamma 5 per il 50esimo, lui abita a Casal Nuovo e il figlio Alessandro è autistico. E io non so se, diciamo, lo conosci, perché lui è comunque in zona Napoli, e ti metterò in contatto con lui, ti darò il suo contatto, darò a lui il tuo, in maniera tale che possa magari in qualche modo anche usufruire delle attività e di tutto ciò che fate voi, insomma, in associazione, insomma, ecco, mi piace.
2: Sì, ho avuto modo di conoscerlo, perché ha commentato all'intervista di oggi, quindi sul mio profilo,
0: okay.
2: Quindi sì, ci siamo già aggiunti, comunque sì.
0: Ah, perfetto, perfetto.
2: Ti ringrazio,
0: allora
2: comunque.
0: Mi fa piacere. Allora, torniamo alla domanda, che è appunto voi che obiettivo avete come associazione?
2: Questa è una bellissima domanda, perché noi abbiamo un obiettivo, diciamo, un po' particolare, quello di creare una struttura lavorativa per il dopo di noi che non sia assistenzialismo. E qui abbiamo una miriade di problemi, sia proprio da parte interna, da parte delle famiglie. Perché? Perché si perderebbe la pensione, si perderebbe, insomma, tutta una serie di benefit che i nostri figli hanno. Ma nel frattempo c'è anche un'altra cosa, che all'interno delle associazioni a volte è un percorso che tante fanno, che è quello di creare queste strutture sempre all'interno dell'associazione di formazione per i ragazzi. Ragazzi, poi, ad esempio, facciamo un esempio pratico, formiamo i ragazzi per produrre il pane. Li formiamo a IOSA, che significa, cioè, ogni anno facciamo sempre produzione di pane, l'associazione la vende per continuare a pagare formatori, i soldi non vanno ai ragazzi. Cioè, questa cosa la mia associazione non la deve fare assolutamente, i soldi devono andare ai ragazzi. Cioè, noi dobbiamo formare per creare a loro un'opportunità di socializzazione attraverso il lavoro, ma anche un'opportunità per uscire dall'assistenzialismo, qualcosa che possa dare quel quid in più, quel plus, quella dignità che tante altre persone hanno attraverso l'indipendenza, l'autonomia e il lavoro. Ovviamente pensiamo di farlo sempre attraverso l'aiuto di professionisti, psicologi che fanno anche parte del mio team, della mia associazione, perché comunque io ho un team scientifico, cosa che non tutte le associazioni hanno. Invece la mia lo ha, perché io poi lavoro anche nel settore, come avevi accennato tu all'inizio dell'intervista. Quindi il nostro obiettivo è proprio di uscire un po' fuori dai parametri, tra virgolette, usuali di tante associazioni.
0: Ma
2: che ecco,
0: infatti,
2: è quello di creare una struttura.
0: Infatti a me è piaciuto subito dalla prima volta che l'ho letto l'acronimo che voi avete utilizzato, cioè AMO, innanzitutto perché comunque mi richiama a ciò che principalmente serve per accompagnare questi ragazzi, quindi l'amore, ma soprattutto il significato delle singole lettere, e cioè appunto autismo, mille opportunità, perché le mille opportunità mi richiamano a quella che è la preoccupazione di ogni genitore che ha queste difficoltà, e cioè il fatto: cosa ne sarà di mio figlio un giorno quando io non ci sarò più? Quindi io sposo completamente, anzi ti faccio anche i complimenti per il fatto che vi ponete come obiettivo quello di restituire anche una dignità sociale a questi ragazzi, e non semplicemente, come hai detto tu prima, intraprendendo la via dell'assistenzialismo, insomma, ecco.
2: Sì, noi abbiamo anche un altro progetto che abbiamo realizzato da poco, che è un'app, sì. un'app di marketplace, quindi che aiuterà le famiglie che vivono l'autismo, e all'interno dell'app c'è anche la possibilità di creare una sorta di dating, appuntamenti tra persone autistiche. Sì. E questa è un'app che ci abbiamo messo 2 anni e mezzo, quindi sono molto contenta di questa cosa, perché insomma è stata di difficile realizzazione, soprattutto per la ricerca dei fondi, perché le app insomma non sono proprio così tanto economiche, perché ecco, c'è bisogno di programmatori, di grafici, insomma tutta una squadra che poi ci lavora e rende l'app usufruibile, anche perché c'è bisogno poi di assistenza continua, i vari bug, gli aggiornamenti, insomma tutte queste problematiche che poi fanno parte dell'internet. Il progetto dell'app è un progetto nazionale. Un progetto nazionale, come ti dicevo, ma all'interno anche una sezione di marketplace che mira a fare cosa? Mira ad unire tutti i genitori che magari hanno un'attività, ad esempio, sono un esempio pratico, io ho un bar e ho anche un figlio autistico.
0: Sì.
2: All'interno dell'app sponsorizzo o comunque parlo del mio bar, perché? Perché io, vivendo l'autismo, sono io la prima persona che conosce tanto di autismo. Ora, niente a togliere ovviamente ai grandi professionisti, che tra l'altro, ripeto, io ho anche un team scientifico, ma il genitore può dichiararsi esperto del proprio figlio e quindi di quel tipo di autismo. Sicuramente poi leggono tanto, noi genitori comunque siamo informati, cerchiamo di essere sul pezzo per quanto riguarda le leggi, per quanto riguarda le novità, per quanto riguarda qualsiasi cosa che sia ricerca scientifica, perché oggi insomma ne sentiamo tante, anche rispetto alla possibilità di usare magari dei farmaci piuttosto che altre cose insomma che sono sotto studio. Quindi io credo che i genitori possano avere una formazione profonda proprio dall'esperienza, perché vivono l'autismo H24. Quindi sicuramente andare in un bar che magari, ecco, io so che appartiene ad una famiglia che vive l'autismo, innanzitutto io sto portando soldi a quella famiglia.
0: Certo.
2: Cioè regalo anche delle ore, come devo dire, di terapia, acquistando quei servizi. Magari quella famiglia li investirà proprio in questo, li investirà nel far seguire di più il proprio figlio, avere delle leggerezze in più, quindi questo. E poi crea una rete di amicizie, di persone che si possono parlare, che possono condividere qualcosa che molto spesso ci tiene un po' in disparte, no? Cioè abbiamo paura di confrontarci con l'altro, di parlare, anche perché non tutti conoscono la problematica. Invece io già so che vado da una persona che bene o male la conosce. È vero che è esperto dell'autismo del proprio figlio, ma posso parlarne anche del mio, di quello che vivo io. Quindi questa rete è in più un'accoglienza anche rispetto ai propri figli. Cioè immaginiamo che io vado in questo bar con mio figlio autistico, non sarò, già so che magari avrò meno possibilità di essere giudicato dall'altra famiglia.
0: Certo,
2: perché lo vive anche
0: sensibilità.
2: Lei, quindi questo è l'esempio, ecco, insomma, del marketplace, che però si propone anche di essere aperto per le persone autistiche che magari o hanno creato un brand o hanno loro stesse un'attività, in modo tale che, ecco, si crea un circuito di rete, di conoscenze e di aiuto, perché magari quella persona è poco conosciuta, io vado al bar e magari arrivano 10 persone, magari
0: Certo.
2: si crea rete, si crea economia per risolvere poi il problema del dopo di noi. Magari quelle persone guadagnano un po' di più, riescono a mettere un po' di più da parte qualcosa, quindi il marketplace ci voleva per forza per creare questo tipo di rete.
0: Ma
2: E
0: certo.
2: poi c'è l'aspetto di dating. Perché? Perché ci sono gli autistici adulti che sono in grado di avere una relazione magari con qualche altra persona, però hanno difficoltà nell'approccio, e quindi l'app consente di tagliare tutte quelle che sono le difficoltà e soprattutto cercare una persona che magari anche lei è autistica e conosce la problematica, quindi ho meno difficoltà nell'essere me stesso, nel dovermi mascherare, perché poi, ecco, tanti autistici usano il masking, cioè proprio fingere di essere come, tra virgolette, gli altri o come altre abilità, che però loro fingono, ma non sentono davvero di avere e di possedere. Invece tutto questo va a crollare, perché lì dobbiamo essere veri, dobbiamo essere noi, dobbiamo essere rete, relazione, e quindi l'app ci voleva proprio, era una cosa che mancava.
0: Certo.
2: E fa parte dei bisogni che io ho raccolto in varie parti d'Italia, perché poi con il libro ho viaggiato tanto, con l'associazione ho viaggiato tanto, e c'era proprio questo bisogno nazionale. E spero che vada, perché poi noi facciamo le cose, ma devono essere anche le persone ad aderire. E quindi spero che abbia il successo che merita, perché può risolvere tanto e può fare tanto.
0: Allora, a questo proposito ti chiedo, all'interno del sito che è www.autismo1000opportunità.it, all'interno di questo sito che racconta la tua associazione, la vostra associazione, ci sono tutti i contatti e quant'altro, si può scaricare direttamente da lì l'app o si passa attraverso
2: Sì. No,
0: qualche altro percorso?
2: al momento il passaggio attraverso il percorso, quindi come dici tu, magari vari store, non è ancora fattibile, perché quello era veramente molto molto
0: Certo.
2: economicamente inaccessibile. Quindi attraverso il sito si può scaricare l'app e funziona un po' come le varie app, quelle di maggior conoscenza che usufruiamo un po' tutti. È un po'
0: Certo.
2: un mix tra varie, quindi tra un po' Facebook, un po' Twitter, un po' Threads, è un po' un mix che poi ha creato Amo Social. E Amo Social può essere scaricato sì, direttamente dal sito internet, quindi, della nostra associazione al momento, però magari se riusciamo ad avere qualcuno che o si innamora del progetto o che ci può dare un aiuto per portarlo magari su uno store o per fare anche pubblicità, insomma, noi siamo ben disposti, perché ci serve un po' di aiuto, perché noi l'abbiamo creato. Io mi sono impegnata tantissimo nella raccolta del 5 per 1000, quindi tanti video, tanti. E appena è arrivato il 5 per 1000, tu pensa che proprio perché il nostro team crede tanto nelle cose che facciamo, l'app non l'abbiamo neanche finita di pagare, cioè abbiamo fatto un debito per il prossimo anno, finiremo quindi di pagarla il prossimo anno con il prossimo 5 per 1000, ma almeno per iniziare già ad avere il progetto in mano adesso, per
0: Certo.
2: dare già adesso una possibilità, proprio in quelle 1000 opportunità di cui parla anche il nome dell'associazione. Quindi, insomma, ci abbiamo messo di tutto il nostro per poter fare questo progetto e per vederlo realizzato.
0: No, no, ma infatti siete stati grandissimi. E soprattutto è una bellissima iniziativa che comunque sosterremo anche noi e lo ricorderemo anche più avanti in maniera tale che perché nella domanda che ti avevo fatto prima in realtà questo è addirittura un sistema che può andare anche al di là di eventuali interessi o secondi fini di altre associazioni, quindi questa è una rete che può mettere in contatto tutti i ragazzi o gli adulti che vivono l'autismo e le loro famiglie e questo è il creare rete perché poi come dicevi tu ogni genitore è un esperto del proprio figlio di quella forma di autismo, ogni genitore conosce una determinata situazione, si può sostenersi a vicenda anche nelle varie zone d'Italia e assieme si fa crescere diciamo una applicazione che ha un potenziale grandissimo sia da un punto di vista degli scambi commerciali di attività e quant'altro, ma anche relazionali e umani, insomma, ecco.
2: Sì, infatti voglio comunque sottolineare che noi come associazione, come ente del terzo settore, da quest'app non ci ricaviamo assolutamente nulla, cioè nel senso che non c'è da pagare per iscriversi, non c'è da pagare per scaricarla, non c'è da pagare niente, è totalmente gratuita, frutto del 5 per 1000. E deve rimanere con questo concetto di fondo di essere usufruibile da tutti in modo tale che possa essere veramente di utilità. Quindi noi a livello economico di guadagno, ma anche per rientrare in alcune spese, come ti dicevo prima, di aggiornamenti e quant'altro, abbiamo comunque deciso di metterci il nostro, a volte anche certo. nostro, in senso che gli associati magari dicono ok, ci mettiamo noi in tutto a testa e facciamo noi, ma assolutamente l'associazione non ha nessuno scopo neanche di autoassistenzialismo dell'app stessa, proprio sì, perché sì. deve volare, perché questo è un progetto in cui io ho creduto e ho messo giù da 2 anni. Siamo riusciti adesso finalmente da poco a fargli vedere la luce e deve brillare, cioè deve essere puro come l'associazione.
0: Certo,
2: anche
0: ma
2: per
0: infatti...
2: questo io cerco di far entrare nell'associazione persone che abbiano questo
0: sì,
2: invito.
0: Sì, ma infatti tu sei una garanzia, e anche perché conosco la tua personalità, conosco la tua dignità e anche la tua energia proprio a livello di garanzia totale sia per l'associazione sia per tutti quelli che si avvicineranno o che creeranno rete attraverso l'applicazione. Bravissimi, bravissimi. E ti chiedo anche, così facciamo conoscere sempre di più la tua associazione, proprio da un punto di vista pratico, come si svolgono le giornate all'interno dell'associazione? Che tipo di attività proponete ai ragazzi? Ci spieghi un po'?
2: Sì, allora noi attualmente non abbiamo, diciamo, una sede, se non una sede per incontrarci, una sede invece di progettazione, quindi di realizzazione di un laboratorio o di incontri proprio più vasti, è fatta tramite altre associazioni che proprio per quella rete e per quello spirito umanitario di fondo ci concedono il loro posto. Quindi questa è una cosa che attualmente noi purtroppo facciamo, quindi di chiedere ad altri spazi, usufruire di spazi di altre associazioni. Ne abbiamo avuti tanti, fortunatamente, perché come ti dicevo abbiamo vari punti, quindi abbiamo un punto a Ponte Cagnano, un punto a Napoli su Bagnoli, quindi noi comunque, ecco, tramite questa rete abbiamo degli spazi, perché purtroppo gli spazi mancano un po', per avere degli affidi di spazi comunque pubblici bisogna avere un plafond di fondo, e noi siamo praticamente in autogestione, cioè, noi siamo sotto l'autogestione perché noi ci autotassiamo e cerchiamo di fare delle cose, perché per esempio anche partecipare ad un evento e dover fare dei volantini, dei bigliettini per far conoscere l'associazione e quindi cercare di parlare, comunque sono tutti, ecco, insomma, anche questi minimi fondi che però dobbiamo, insomma, in qualche modo trovare. Quindi al momento noi ci appoggiamo da altri, poi facciamo tanta formazione all'interno delle scuole perché diciamo che, allora, oltre ai volontari, che la maggior parte sono comunque docenti o terapisti, quindi che vanno all'interno della scuola, però io, avendo fatto degli studi in merito alla comunicazione facilitata, che non è quella facilitata per intenderci tramite l'utilizzo di simboli, non quella lì, intendo proprio la capacità di entrare in relazione con i ragazzi mettendoci a loro pari, che non è una cosa che si fa, diciamo, in tutte le scuole, in tutti i contesti. Molto spesso il docente o il formatore rimane un formatore un po' asettico. Io invece utilizzo tanto quelle che sono le nuove pratiche che le neuroscienze ritengono un po' più importanti per far rimanere e per far fissare dei concetti di fondo nei ragazzi. Quindi utilizzo tanto lo scherzo, il travestimento, proprio faccio toccare dei materiali. Noi abbiamo fatto all'interno delle scuole dei laboratori bellissimi. Perché bellissimi? Perché noi l'anno dopo siamo ritornati, i ragazzi si ricordavano ancora le cose dell'anno precedente. Perché? Perché vedere una persona che magari, ecco, va all'interno dell'istituto con un vestito, quindi immagina che io ho fatto questo progetto che si chiamava Il fantasma dell'indifferenza, mi sono vestita da fantasma, pieno di soldi, cioè praticamente sopra questo vestito bianco, un po' da damina, avevo tutti i soldi finti attaccati con le spillette. Innanzitutto per strada tutti quanti ti fermano e ti chiedono, e tu puoi parlare dell'associazione e di quello che fai. Poi all'interno della scuola crei, cioè che tutti quanti si dicono, ma che stiamo facendo? Quindi già quello, ecco, è già un primo punto di attenzione. Poi all'interno del progetto stesso i ragazzi si alzano, chiedono, fanno domande, ma facciamo domande pratiche. Ad esempio abbiamo parlato della guerra. Come abbiamo parlato della guerra, delle 54 guerre più che ci sono nel mondo? Perché non ci siamo occupati soltanto di autismo, ci siamo occupati di tutto ciò che può creare anche una diversità. Cioè, quindi pensiamo alle guerre, pensiamo a quanto arrivano dei ragazzi che possono essere mutilati o che vengono, come è successo qui a Salerno, dalla guerra. Abbiamo ricevuto all'interno di alcuni istituti qui dei ragazzi che venivano dall'Ucraina. Cioè, quindi tutta questa situazione, insomma, che i ragazzi si sono trovati in classe con altri ragazzi che venivano da questa esperienza, no? Purtroppo della guerra. Quindi non abbiamo portato solo l'autismo, abbiamo fatto degli esempi pratici, cioè siamo andati in classe con la pistola finta in modo tale che si attirava l'attenzione, cioè il bambino diceva, ma che è questa che arriva qui con questo modo di fare, questo, con questo vestito così
0: pazza,
2: strano, con i soldi, con le slide. Perché? Perché si memorizza, si fissa attraverso, certo, l'insegnamento. Un insegnamento di questo tipo, generando il sorriso, l'attenzione, ma anche l'immedesimarsi empaticamente in delle slide che non sono slide fine a se stesse, ma il ragazzo, ecco, partecipa, viene, tocca. Perché è importante, per esempio, come ti dicevo prima, la pistola a giocattolo? Non tanto perché fissa l'attenzione a quello che stiamo dicendo, perché non è sosseduto e ascolto, no. Te la vivi quella esperienza, cioè ti faccio immergere all'interno di un laboratorio. Nei laboratori invece autistici che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato di autismo all'interno delle scuole, lì per esempio ho proprio portato degli oggetti, dei setting terapeutici. Cioè noi ad esempio utilizziamo il lecca-lecca. Allora ho passato nei banchi il lecca-lecca a tutti i bambini. A cosa può servire questo, il lecca-lecca e l'autismo? Ho fatto la domanda, no? Di dire, ma che cavolo vuole questa è pazza, no? Della serie, cosa dentro le ma serve perché? Perché molti dei nostri ragazzi, i nostri bambini non hanno una motilità buona che riesce a far produrre dei suoni. E quindi lecca-lecca serve perché? Perché loro possono iniziare ad esercitarsi a muovere la lingua per poi far uscire e produrre dei fonemi, quindi A, B, C, cioè cercare di, ecco, di portarli ad un linguaggio di natura vocale, perché non tutte le persone autistiche riescono poi a poter parlare, non tutti hanno questa abilità, no? E quindi cerchiamo di renderli autonomi e partiamo anche da un lecca-lecca, che è una cosa di uso comune, ma io quando sono tornata in classe l'anno successivo loro si ricordavano ancora.
0: Pensa a te.
2: Allora questo è quello che noi dobbiamo lasciare, no? Formare anche le nuove generazioni alla conoscenza dell'autismo direttamente, alla conoscenza di tutte le diversità, che è anche per colpa dell'essere umano, come ti dicevo prima, delle guerre e quant'altro, no? E lasciargli qualcosa che poi possono portare nella società,
0: sì.
2: E anche parlare, ecco, di genitorialità consapevole.

0: micro sfumature che può notare un genitore, che può conoscere il genitore o una persona che ci trascorre H24 con quel ragazzo o quella ragazza. Quindi mi piaceva fissare l'attenzione sul fatto che stiamo parlando di un autismo, ma non di tutti, che quello che è valido per me potrebbe non essere valido per gli altri, sia a livello terapeutico, perché oggi siamo un po' in questo mare, dove c'è business e verità, quindi c'è da muoversi bene, da navigarlo bene, e un po' parlare di quelle che sono difficoltà emotive del genitore, che è una cosa che non ho trovato in tanti libri. Perché? Perché si fa difficoltà, perché le lacrime scorrono quando scrivi determinate cose.
1: Certo.
0: Cioè, oggi siamo abituati un po', adesso ultimamente ci siamo già abituati all'intelligenza artificiale, ma chi scrive un libro parlando di sentimento, non utilizzando l'intelligenza artificiale, cavolo, ci piange, perché comunque sono dei pezzi che hai dovuto perdere e riassemblare di te stesso nell'esperienza con un bambino con neurodiversità.
1: Ah sì. Ma e dove si può acquistare il tuo libro?
0: Attualmente si può acquistare su Amazon, però non ho scritto solo quello, perché ho scritto anche un libro in collaborazione con la dottoressa Annalisa Turturici, che è appunto una guida perché il viver, cioè abbiamo pensato di dare un aiuto a genitori che ricevono la diagnosi di autismo e non sanno cosa devono fare, perché poi questa è una cosa, diciamo, stupenda, per dire. Una cosa assurda, no? Che ci rilasciano la diagnosi, questo foglio, una 4, quindi leggerissimo, no? Pochi grammi, dove c'è scritto che okay, disturbo dello spettro autistico. Quel foglio per il genitore, cioè per una famiglia, per chiunque, dicevo, quel foglio non pesa pochi grammi,
1: Eh no,
0: quello ha
1: è un
0: tutto il
1: macigno.
0: peso della vita futura, cioè pesa quintali, un fogliettino. E viene scritto diagnosi, ma non ti viene detto da chi ti devi rivolgere, cosa devi fare. Ti viene scritto terapia, magari EBA oppure altro, non so, logopedia. Ok, e cosa faccio? Da chi vado? Ti viene scritto parent training. Che significa parent training? Cioè, tu ricevi quella diagnosi, ma praticamente è un po' come ricevere una condanna, no? Non voglio esagerare, ma la sensazione in quel momento è quella lì. Perché tu c'hai una cosa di pochi grammi che ti ha cambiato la vita. Cioè, e dici, adesso? E adesso c'è un vuoto, perché la persona, secondo me, quando riceve una diagnosi di qualsiasi tipo, che sia autismo, qualsiasi altra diversità o difficoltà, deve avere un supporto. Cioè, nel momento, cioè lo Stato, questo pezzo bisognerebbe che facesse, dare un supporto, un affiancamento alla famiglia, una persona che ti accompagna. Questo pezzo chi lo fa? Lo fa l'associazione, oppure lo fanno altri genitori al momento, lo fa la rete. Che la persona da sola si crea. Quindi il libro con la dottoressa Torturici serviva per cercare di dire: ok, hai ricevuto questa diagnosi, questa sorta di condanna. Non è una condanna, anche se in questo momento ti sembra tale. Questi sono i passi. E abbiamo dato i passi che non sono solo di natura pratica, anche di natura emotiva. Perché poi subentra una serie di sensi di colpa infiniti. Cioè, della serie che io, per esempio, per anni sono stata io la prima a farlo. Forse anche perché io sono al sud, quindi ho un certo tipo magari di mentalità dovuta dall'ambiente, no? Quella di essere una mamma sacrificio. Cioè, tipo, tu non ti puoi truccare. No, perché dopo non pensi al tuo figlio. Cioè, se tu, per esempio, stai andando a fare una cosa, stai andando a fare una spesa,
1: Devi
0: magari ti sei comprata una
1: emularti.
0: borsa. Ah no, tu hai preso. Sì, esatto. Cioè, tu ti sei comprata una borsa e non hai dato i soldi a tuo figlio. Cioè, perché sei una madre X, X, X. Cioè, noi dobbiamo combattere anche questo, ma non solo con gli altri, soprattutto con noi stessi, perché io sono la prima che l'ho fatto.
1: Sì, no, ma infatti
0: Perché mi
1: come,
0: sentivo male, mi
1: ma
0: sentivo in
1: anche perché
0: colpa.
1: come dicevi tu prima, ogni ragazzo con, che ha l'autista, cioè che vive l'autismo ha una sua forma e soprattutto è all'interno di una famiglia dove papà, mamma o genitori vivono una situazione unica sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio anche di nucleo familiare, perché dipende poi se c'è uno o più ragazzi all'interno della famiglia, come interagiscono, perché infatti mi collego a questo proprio perché prima quando ho detto ti ho presentato ai radioascoltatori è Valentina Bribré, Bribré è il suo nome d'arte e deriva da Brian e Brenda che sono appunto i due figli. Brenda è la sorella che appunto come tanti altri fratelli o sorelle all'interno dei nuclei dove si vive l'autismo si vivono anche delle altre dinamiche. Quindi diciamo che come dicevi tu prima, effettivamente in un foglio A4 dove

0: c'è questa sentenza e pochi grammi a livello di grammatura della carta non corrispondono a tutto il peso che poi uno si porta dietro nel suo percorso. Infatti prima Giovanni Pirozzi, che l'abbiamo citato, ha mandato un messaggio dove ha scritto: buongiorno Fabio, penso che per aiutare le famiglie che hanno un disabile da gestire ci vorrebbe da parte dello Stato un'esenzione del 100% del pagamento di tutte le tasse nazionali e locali. Un caloroso saluto da Napoli, Giovanni. Mandiamo un saluto a Napoli. Però vedi, sì, c'è chi magari, diciamo, come preoccupazione principale ha l'aspetto economico, c'è chi invece magari ha l'aspetto organizzativo perché non sa veramente dove sbattere la testa, c'è chi magari ha bisogno di un supporto a livello emotivo. Quindi veramente, come dicevi tu prima Valentina, ci sono tantissime situazioni.
1: Noi siamo andati anche tante volte in maniera personale, perché voi siete da dire questo, togliendo soldi a casa, soldi a famiglia, cioè tempo al lavoro. Comunque io ho preso insieme ad altre associazioni, come l'associazione di Michele Pisano, Bambini Simpatici Speciali, di Orta Beatel, abbiamo preso il treno e siamo andati a Roma, abbiamo fatto audizioni, cioè per essere ascoltati, per portare problematiche, siamo andati da deputati, abbiamo fatto quello che, come ti diceva prima, nel messaggio che ha lasciato l'altro papà, no? Anche quello è un pezzo importante, anche quello è un pezzo che cerchiamo di fare, anche quello, ma con le nostre forze. Certo. Cioè della serie, io prendo il mio centino, lo metto per il treno e vado sperando che magari vengano ascoltate le problematiche. Io per prima ho redatto relazioni dove, ecco, chiedo che venga fatto questo, si spera che si faccia, perché è vero anche quello che dice il suo papà, occuparsi di tutto cerchiamo di farlo un po' in merito anche alle energie che riusciamo poi a mettere sul campo. Ma anche il papà ha ragione, perché comunque tutto ci potrebbe aiutare, visto che i ragazzi hanno bisogno comunque di un'assistenza, soprattutto quando crescono e il genitore è invecchia. Perché parliamoci seriamente, io mi sono ritrovata a dover fare dei blocchi fisici a mio figlio in una fase in cui era piccolo, ovviamente tendeva a scappare, era aggressivo, lo potevo fare perché io ero giovane, che mio figlio era piccolo. Certo. Ma adesso che mio figlio ha 13 anni e va a bloccare, tu hai bisogno di un terapista uomo nel mio caso. Quindi è un terapista uomo, cioè noi dobbiamo pagare.
0: Sì.
1: È un'ora di una persona formata, minimo costa 30 euro. Quindi ha ragione anche il papà quando dice: ecco, noi abbiamo bisogno pure di togliere età. Sì, noi abbiamo bisogno di proprio veramente di accudimento per il nostro figlio, ma anche per noi stessi, perché essere un caregiver è essere un caregiver. Attualmente c'è la legge che stanno cercando di portare avanti per dare assistenza ai caregiver, però anche lì ci sono problemi per l'ISE, ci sono problemi per il costo, diciamo, che vuole sostenere lo Stato in generale per aiutare le famiglie, e siamo ad un budget povero. Anche il progetto di vita, che è stato portato avanti con un'altra legge che hanno fatto grazie al Ministro della Disabilità, per il progetto di vita attualmente in Campania, dove io sono 400 euro al mese, che io posso, di cui io posso usufruire, insomma, di questi soldi per pagare come faccio un 400 euro? Cioè, se noi parliamo di un terapista che costa 30 euro, poi vogliamo fargli fare attività, vogliamo fargli fare, cioè, ecco, vogliamo fargli fare socializzazione, ok, portiamo il ragazzo fuori, lo facciamo uscire, gli facciamo fare dei percorsi, cioè, si paga tutto. Quindi quei 400 euro che progetto di vita ci faccio? Significa che il progetto di vita è sempre sulla mia vita, sulla vita che il genitore purtroppo deve dedicare al ragazzo, non purtroppo, perché però noi invecchiamo. Cioè, non abbiamo le stesse cose.
0: E poi
1: prima.
0: Io, Valentina, credo anche che anche i genitori non siano uno uguale all'altro, quindi ognuno ha anche le sue caratteristiche. Ci sono delle persone che hanno un carattere vulcanico come il tuo, dove non ti sei fermata allo scoramento e sei andata avanti a oltranza, creando un'associazione, dandoti da fare, aiutando tutti, eccetera, eccetera. E ci sono anche genitori che vengono sommersi dall'aspetto emotivo, perché appunto non sanno reagire, non sanno aiutare il proprio figlio o la propria figlia. Quindi anche da parte dei genitori effettivamente ci sono delle diversità che possono rendere ancora più complicata la situazione, insomma, ecco, questo Proprio per questo è importante un punto di riferimento come l'associazione che tu hai creato, dove può, diciamo, fare rete, dare molti più strumenti, queste mille opportunità ai ragazzi con l'autismo, ma soprattutto anche dare sostegno, informazioni, creare rete anche con i genitori, insomma, ecco. Quindi ancora una volta bravi tutti, perché sicuramente per una struttura del genere, insomma, ci saranno tante persone, tanti volontari, e insomma che tutti si adoperano, ognuno per il proprio ruolo, ecco. Quindi io ricordo comunque,
1: in realtà non siamo tantissimi, però pochi ma buoni.
0: Pochi ma buoni, ok. Come
1: esatto,
0: io ricordo ai nostri radioascoltatori e anche a tutti quelli che ci ascoltano dalle zone, dalla campagna, insomma, ecco, che ma anche chi vuole conoscere questa realtà e sostenerla, perché c'è la possibilità anche del 5 per 1000, quindi è www.autismo1000opportunità, scritto proprio così, tutto attaccato.it, quindi www.autismo1000opportunità senza l'accento.it, oppure cercate anche nei social Valentina Bribre, in maniera tale che, insomma, all'interno del sito comunque trovate la possibilità di donare il 5 per 1000 e anche quella soprattutto di scaricare questa nuova app, che si chiama Amo Social, e che è uno strumento potentissimo per creare rete e insomma aiutare e aiutarvi, ecco, se vivete queste situazioni qui. Ecco, e noi abbiamo pochi minuti, quindi se vuoi dire qualcosa, i microfoni sono a tua disposizione.
1: Sì, volevo dire innanzitutto che per quanto riguarda Bibre, come accennato prima, Brian e Brenda, ci sarebbe anche il discorso dei siblings, cioè i fratelli e le sorelle delle persone autistiche. Mm-mm. Io, proprio perché mia figlia mi diceva sempre che avevo tante attenzioni per il fratello, poi ho fatto il terzo libro, che è un libro per bambini, a lezioni dal mago Oreste, incantesimi per spiegare la diversità. Insomma, quindi in questo libro c'è inserito anche mia figlia, perché c'è da dire anche questo, che noi genitori ci dobbiamo dividere, cioè dobbiamo veramente essere onnipresenti, un po' come dei dei o delle eroine. E ci dobbiamo occupare anche di questo, che è un aspetto, e magari, ecco, se vogliamo farne qualche altra intervista, parlare anche di questo,
0: avremo modo
1: delle attenzioni mancate ai fratellini, alle sorelline, che purtroppo poi chiedono anche il loro spazio di esistere,
0: certo.
1: Purtroppo, per fortuna, giustamente, perché sono arrivati, ci sono, però dividere le attenzioni e darne altrettante è una faticaccia incredibile. E poi volevo chiedere una cosa: tu prima hai detto lo scoramento dei genitori e io non mi sono avvilita, ma io non ho niente in più rispetto agli altri genitori, diciamo, a livello psichico e emotivo. Io tengo una sensazione, te lo dico in napoletano: lo scoramento non me lo posso permettere, perché nel momento in cui muoio e lascio il mio figlio senza un dopo di noi, io mi rivolterò nella tomba, già sto tranquilla, cioè io nell'altra vita devo stare un po' serena. Quindi
0: certo,
1: il punto è questo: ho detto, io se in questo momento la prendo male e non riesco a trovare delle risorse, terrò sempre questo problema, che manco in santa pace posso morire, cioè io devo stare tranquilla dall'altra, ovunque io sia. Quindi il concetto è questo, che non è tanto positivo come tu prima dicevi, che tu non ti sei, no, non hai avuto lo scoramento. No, lo scoramento c'è, ma c'è anche l'obiettivo, dire ok,
0: certo,
1: io adesso non ce la faccio, ma ce la già fa a forza, cioè non ho un'altra opzione, perché poi cioè mio figlio che fine fa? E questa è una cosa che purtroppo, o per fortuna, ci dà forza o ce ne toglie, perché ce ne può togliere, perché ci possiamo far prendere dalla paura, perché lo dobbiamo creare noi, sto dopo di noi, purtroppo. Quello
0: certo,
1: è, quindi uno sente tutto questo peso, dice, no, posso morire ammazzato da questo peso, perché è così, psicologicamente ed emotivamente. Ma dobbiamo cercare, attraverso la rete, il confronto, se siamo in un momento nostro difficile, dire ok, magari questa persona ha più esperienza, io l'ho fatto io anche, mi sono rivolta a dei genitori che avevano dei ragazzi di 20, 25 anni, 30 anni, per dire com'è la situazione, come state, cosa devo fare. Magari anche questo può cercare di dare a noi stessi, a portare delle energie per farcela in questo difficile percorso che è la vita, però è anche bellissimo. E poi noi dobbiamo costruire le mie opportunità. Samara Rafa.
0: Allora, intanto Valentina, io ti ringrazio di aver accettato il mio invito. Sicuramente avremo altre occasioni in cui approfondiremo alcuni dei bellissimi temi, importanti temi che abbiamo affrontato oggi. E quindi ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino adesso e vi ricordo a tutti di andare nel sito www.autismo1000opportunità.it. E abbiamo pochissimi secondi e ti lascio proprio ai saluti finali se vuoi.
1: Ok, posso ripetere quello che voglio ripetere? Amo social, cioè scaricate Amo Social, perché questo è il primo progetto nazionale ed è compito di tutti quanti noi non farlo morire.
0: Perfetto.
1: Quindi se vogliamo davvero fare qualcosa di buono, senza pagare, senza spendere un euro, senza manco dare il 5 per 1000, però scarichiamo Amo Social e parliamone.
0: Perfetto.
1: Cioè, parlatene con tutti, questo è quello che io chiedo alle persone che stanno ascoltando.
0: Perfetto.
1: Divulgate questa opportunità.
0: Grazie Valentina, di cuore.

0: Rieccoci, tornate in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, in attesa di presentarvi la prossima ospite, vi leggo alcuni annunci. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980-90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7x0 223515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi abbiamo Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente anche il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi anche Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente anche il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Per quanto riguarda le prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio, allora abbiamo albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete anche il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347-6618523. Poi, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Allora abbiamo venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura sala alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso il centro Rigorni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori avremo Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale di Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno sul sito www.venetcans.gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. E poi Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio all'inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cini del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione. Per mini info 329 00 38988. Entrata a offerta libera. Poi ci sono due annunci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone. dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e metterci in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si può versare, quindi, se si vuole dare un aiuto a questa persona, all'IBAN IT 94Y 08327 6296 7x0801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Vi ricordo sempre di sostenere il sito ciaobay.org e giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di F Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette, luce e gas e un documento di identità. Ok, allora, io adesso ho il piacere e l'onore di presentarvi la nostra ospite. Ha appena compiuto 89 anni, ma vi assicuro che ha ancora la vitalità di una ragazzina. Io mi sono innamorato di lei fin dalla prima volta che l'ho vista e che ci siamo conosciuti, e l'ho adottata come nonna. Ho l'onore e il piacere di presentarvi la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza, in arte La Splendida. Ciao Silvana.
1: Ciao.
0: Grazie di aver accettato l'invito e di essere qui con noi, insomma.
1: Ho fatto il possibile.
0: Ecco, e soprattutto ti dico subito che puoi anche dire le parolacce, quindi non puoi non preoccuparti di nulla.
1: Cerco di non sbrisciare.
0: Sì, te stessa. Tra l'altro è già arrivato un messaggio di Maurizio, che ringrazio sempre perché ci ha presentato. E ciao Fabio, buona trasmissione, grazie che mi hai menzionato per gli assaggini. Vero che è stato un fornitore di assaggini in motonave. Saluti al figlio e saluti alla Silvana.
1: Grazie. Porta
0: i suoi saluti. Poi abbiamo Roby L'Alpin, che è un nostro storico radioascoltatore e Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, un abbraccio. Allora Silvana, accompagniamo i nostri radioascoltatori, visto che abbiamo veramente l'onore di averti qui, nella tua lunghissima storia e incredibile storia anche. Quindi partiamo dal fatto che sei nata il 22 maggio 1937 e sei figlia di un fotografo.
1: Figlia di fotografo Bonazza Giuseppe Bonazza, primo fotografo di Campodazio.
0: Ecco. E come ha iniziato tuo papà appunto a fare il fotografo?
1: Allora, lui non faceva il fotografo, lui ha fatto tanti lavori quando era giovane, però è passato un giorno un uomo in bicicletta con una scatoletta e mi ha fatto, parlo in dialetto,
0: sì,
1: mi ha fatto una fotografia e ha visto sto qua, questa scatoletta che mi ha fatto la fotografia, e gli ha detto voglio anche a me provare, e lei è in cerca di questa scatoletta. E ha tolto la prima macchina fotografica e ha provato. Dopo si è informato e c'è stato un vecchio fotografo di Padova che si è venuto a insegnargli, no, fare fotografie, ma anche a sviluppare. perché bisognava anche svilupparle.
0: Non c'erano laboratori.
1: Non c'era come una volta. Certo. Bisognava comprare gli acidi, le polveri, fare gli acidi a mano, cioè tutto un mondo diverso rispetto adesso. E Gas cominciava così. E gli ha insegnato e l'andava avanti, visto che mi so cresciuta de anni, diremmo. E ho fatto la quarta, quinta sono stata promossa, ma non me gas a fare.
0: Ma non anticipare, adesso ci arriviamo. Sì. Allora, quindi stiamo parlando del 37 quando sei nata tu.
1: Sì.
0: E...
1: lui era già vedovo.
0: Sì, no, allora tu sei nata comunque qui a Campodarsi.
1: Sì, a Panigale.
0: A Panigale, che è una frazione.
1: Sì.
0: Ok. E due anni dopo. Nell'occasione della nascita di tuo fratello Diego
1: è morta mia mamma.
0: È morta tua mamma, perché sì. All'epoca
1: partorivano
0: in casa, c'era questa usanza anche di chiamare la mammana, che era
1: sì, la levatrice che veniva a far partorire femmine in casa.
0: Ecco, solo che a differenza di quello che può avvenire per scelta anche oggi, non c'era, magari in alcuni casi non c'erano le condizioni igieniche giuste,
1: non c'era quello che c'è adesso.
0: Sì, potevano subentrare anche delle
1: tante cose,
0: tante complicanze, e soprattutto, come è capitato purtroppo a tua mamma, non c'era l'ambulanza che arriva.
1: No.
0: In questo caso tuo papà è corso fuori quando ha visto che c'erano dei problemi, hanno preso il carretto
1: in cerca di un cavallo, un carretto, e portarla all'ospedale Campo San Piero, che... e ora che arriva morta.
0: Purtroppo
1: morta, era giovane, purtroppo è andata.
0: Palmira, giusto?
1: Palmira. E se resta mio fratello piccolo di 3 ore, dove ho portito da chi? Va in cerca di qualcuno.
0: E lì è intervenuta tua nonna paterna.
1: Prima la levatrice che aveva fatto partorire un'altra signora a Campo San Martino, un paesetto.
0: Sì, nelle vicinanze.
1: Sì. E l'unico posto che era portarlo là, e mi era piccola, aveva 20 mesi.
0: Pensate.
1: Perciò, e ora bisogna andare in cerca di mettere a posto il piccolo. E mi. Una volta non era i frigoriferi, la latte messa in po', e questo bucioteo del latte l'hanno messa sopra il fuoco aro, parliamo in dialetto come sì, che sì. Era una volta, l'ha messa sopra il fuoco aro il gatto che ha la ribaltà.
0: Certo.
1: Va in cerca del latte, paste famiglie.
0: Era un dramma se succedeva.
1: E mi a 20 mesi urlavo come uno sessa, che altra che se morta, il boccia che mi sa che santi c'è mare.
0: Pensa a te.
1: Ecco, questo è l'inizio della mia storia.
0: Pensa a te. E quindi cosa ha fatto tua nonna?
1: Mia nonna è ora in cerca del latte, paste case, e dopo a Megale Vaia. Cioè,
0: sì, sì.
1: Come?
0: Però Diego nel frattempo...
1: Io la portavo su un paesetto dove che una femmina gli ha partorito, e là finché gli ha latte e ha una teta uno e una teta l'altro. E dopo cosa faceva? Che il latte non bastava più, e gli ha abituato a una cavaretta, e gli abituava che si buttava sul letto, e gli dava una teta paromo della cavaretta, una teta uno, una teta l'altro, per poter tirare avanti. E dopo, quando che è più o meno un anno, le veniva a casa me non assogale vaia insieme con me.
0: Pazzesco.
1: Cosa vuoi?
0: E sì, quindi poi nella sostanza immagino che tuo papà, dopo la morte della mamma, di tua mamma, abbia trascorso ovviamente un periodo.
1: È un periodo 3-4 anni. Sì, 3-4 anni.
0: Di lutto e comunque di insomma di tristezza.
1: Sì.
0: E quindi nel frattempo, fortunatamente, insomma, c'erano i due.
1: Mia mamma è morta nel 39, uh-huh, e lui si è risposato nel 44.
0: Ok, lui si risposa nel 44. E
1: ha altri figli.
0: E altri figli, insomma, con questa nuova donna.
1: Logica.
0: E lì subentra il primo punto che poi in qualche modo ha condizionato il tuo percorso.
1: Sì.
0: Cioè il fatto che, allora, già era un'epoca in cui
1: c'era poco da mangiare,
0: c'era comunque una condizione, insomma, generale di povertà, insomma, se vogliamo.
1: Una volta era povertà, sì, vera,
0: esatto,
1: e propria.
0: E in più anche c'era una mentalità in cui si privilegiava
1: il maschio
0: rispetto
1: che,
0: alla femmina.
1: Che alla femmina.
0: Ecco, nel tuo caso sei stata un po' sfortunata, perché allora gli altri figli che questa donna ha avuto con tuo papà avevano comunque di default la precedenza.
1: Sì.
0: E tu e tuo fratello Diego, che siete figli
1: della
0: prima donna,
1: era un'altra
0: era meglio
1: cosa.
0: Lui, cioè era privilegiato lui perché maschio rispetto a te, eri, sì. Quindi tu eri praticamente proprio l'ultima del
1: io carro, ero quella che dovevo lavorare, fare tutto quello che dovevo fare, sia per lavoro di mio papà e tutto quanto, e l'unico modo per cavarmi a denobar fare con nessuno era andare dentro in camera scura.
0: Allora, ci arriviamo anche lì. E io sono rimasto un po' impressionato quando mi hai raccontato che proprio per far capire anche le differenze che c'erano, perché a noi sembrano oggi nel 2026 cose impossibili, no? Però Silvana appunto mi ha raccontato che quando era ancora piccola sua nonna le dava di nascosto, perché comunque ovviamente sua nonna paterna le voleva bene, però proprio perché c'era questa differenza all'interno del nucleo familiare, questo privilegiare gli altri figli, lei se le passava un mandarino o una caramella, che all'epoca erano qualcosa insomma di straordinario, di eccezionale da mangiare rispetto al solito, e però le diceva di andare a mangiarli fuori in mezzo ai campi e di nascondere le bucce o la carta in mezzo
1: che non
0: al
1: me
0: campo
1: vedesse,
0: perché non fosse vista. Quindi questa cosa qua è abbastanza
1: dura,
0: impressionante, sì, ecco. Poi nel frattempo tuo papà vede che diciamo l'attività da fotografo funziona, insomma lo appassiona, e decide completamente di dedicarsi e di aprire l'attività lì a Campodarsego, sì. E proprio nell'abitazione
1: Panigale.
0: Esatto, dove, nell'abitazione
1: dove che abitava,
0: dove vivate, ecco. E a quel punto nasce quella che è la tua grande opportunità, perché sempre per la questione di privilegiare il maschio rispetto alla femmina, in quel periodo molte ragazzine dell'età di Silvana non dovevano andare a scuola, oppure finita la scuola andavano
1: dovevano lavorare
0: nei campi, esatto. E quindi si apre per te questa opportunità di dire ok, vado a lavorare piuttosto che andare in fabbrica o nei campi, sì, come sì. Le altre. E siccome tu non riesci neanche a finire la quinta elementare, perché
1: non l'hai fatta, no, promossa ma non fatta,
0: promossa dalla quarta
1: alla quinta ma non fatta,
0: ecco, e quindi decidi di andare diciamo a lavorare
1: aiutare a mio papà a fare che lavoro qua.
0: E quindi come hai imparato tu, diciamo, a parte vedendo tuo papà?
1: Perché c'era un vecchio fotografo di Padova che veniva a insegnargli a mio papà le luci, le macchine, cioè non era come adesso con 100.000 macchine che si arrangia, bisognava il sole, il nuvolo, ecco, e col veniva, mi guardavo tutto e dopo mi ha insegnato, e ora mi ha portato in camera scura e insegnato a sviluppare e stampare, e ora mi ero tolto che eravamo là, però davo aiutare a mio papà sia a fare i matrimoni, fare qualsiasi roba, se l'uno gli era a casa mi chiappavo a bicicletta o a moto o quello che aveva e andavo a fare dove chi mi chiamava, e fotografie, sia matrimoni, morti, incidenti, qualsiasi cosa che chi mi chiamava andavo,
0: certo.
1: E gli era grande.
0: Sì, te ieri una putea, se
1: ieri una putea.
0: Anche perché appunto stiamo parlando di Silvana che aveva, quando appunto ha cominciato
1: 12 anni
0: proprio da un punto di vista professionale a lavorare all'interno, prima comunque aveva cominciato già da prima, ovviamente dandogli una mano,
1: sì, imparando su tutte le robe,
0: esatto. E tra l'altro proviamo a immaginare che stiamo parlando del 49, quindi un periodo in cui tra l'altro suo nonno paterno la portava nei campi in cerca dei bossoli,
1: sì,
0: perché erano fatti di rame,
1: sì, perché era il periodo di guerra, quando che passava Pippo anche di notte o chi veniva a bombardare in stazione a Campodarsego qua, arrivava i bossoli danno altri sui campi, e quando finì tutto passava, andavamo qua a Cariola, torno su i bossoli e venderli per chi era di otto, se gli appai stai per poter mangiare. Pensate, anche l'epoca.
0: Cioè, giusto per farvi capire il contesto in cui lei è cresciuta, no? E quindi anche poi per farvi fare un ragionamento a livello proprio di tempo, e cioè se stiamo parlando che lei aveva 12 anni quando ufficialmente ha cominciato a fare questa professione e nel negozio di suo papà, e considerando che lei adesso ha 89 compiuti il 22 maggio scorso, quindi fate il conto da quanto lei
1: faccio questo
0: sta
1: lavoro.
0: Facendo questo lavoro, ecco, giusto per darvi un riferimento, poi che nella seconda ora, nella prossima ora vi dirò anche tutte le menzioni che ha avuto, ecco.
1: E vorrei farlo ancora per un bel pezzo.
0: Beh, con questa vitalità puoi andare avanti fino ai 100 sicuro. Allora, ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Ciao Fabio, da Fabio Battaglia. Ciao Fabio, sarà che questa creatura è della classe di mia mamma? Sarà che anche mia mamma ha perso la sua quando aveva 6 anni e mi ha raccontato le sofferenze di quegli anni senza mai una carezza materna? Alle prime parole di questa grande donna mi ha fatto fare una lacrima. Un abbraccio forte. Poi Robby L'Alpin ci scrive: caro Fabio, la signora Silvana mi ricorda la mitica Cesarina. Un abbraccio Robby L'Alpin. Sì, è vero, ha una energia molto simile a una nostra cara storica radioascoltatrice che non c'è più, e mandiamo anche un saluto alla mitica Cesarina. E allora, e tra l'altro il fatto che tu avevi preso questa scelta, avevi accettato l'idea con tuo papà appunto di lavorarci assieme.
1: No, ma l'ho fatto da lavorare assieme, sì, come papà, ma l'ho fatto per non...
0: Lo so cosa vuoi dire,
1: ecco.
0: per non occupare nessuno,
1: ecco.
0: No, ma infatti si è aperta questa grande opportunità anche per te, perché diciamo, visto la situazione che c'era all'interno del nucleo familiare, dove ovviamente nessuno vuole crescere quasi rifiutato, ecco, mettiamola così, o emarginato,
1: sì, vabbè.
0: Per lei si è aperta sta strada che l'ha portata in camera oscura, cioè tu la proprio la chiami la mia camera oscura, e per te è stata la tua salvezza.
1: La mia vita.
0: Pensa a te. E ok, poi nel frattempo però il vecchio fotografo che quindi aveva insegnato
1: a mio papà
0: ha perfezionato anche la tua,
1: sì,
0: tecnica.
1: Sì, mio papà mi portava nel suo studio a Padova, dove mi ha insegnato a fare vari lavori e vari fotomontaggi, cioè tante cose che adesso si sognano di vedere o di fare, ma lui, questo vecchio fotografo, mi aveva preso come una sua figlia, mi ha insegnato di tutto e di più.
0: Infatti.
1: Che io ho ancora tante cose sue messe via, sì. Più ancora la sua foto, che io la prima foto che ho fatto l'ho fatta a lui.
0: Pensa a te.
1: È ritoccata per fare tutte le altre a far sovera.
0: Infatti sono curioso. Ma tra l'altro pensiamo, quando si parla di fotoritocco, che noi oggi abbiamo un'applicazione sul cellulare.
1: Ma una volta non era mia cellulare.
0: Una volta non c'era né cellulare,
1: c'era
0: né computer.
1: Una piccola lucetta. Con una quarta nera sopra la testa e un busetto sul legno, con la lucetta sotto, e con la matita bisognava che ritoccassimo tutte le rughe, tutti i per far venire fuori belle persone.
0: Quindi voi lavoravate sostanzialmente su questa lastra che era di vetro?
1: Sì.
0: E diciamo, come uno oggi si fa l'aerosol che si mette,
1: ecco,
0: diciamo,
1: si metteva là e si ritoccava tutto quanto. Ho perso gli occhi, ho perso la vista, ho perso tutto, perché ho lavorato per tanti anni su sto busetto per ritoccare lastre, perché allora fotografie si ne faceva, perché la gente gli era promosa, e foto tessere qui a mezzo busto i morosi che a domenica veniva a farsi le fotografie tutti due insieme, e per farli bei te se ti ritoccavi, te facevi.
0: Sì, poi la cosa incredibile che mi ha colpito è il fatto che tantissimi, perché poi stiamo parlando appunto del dopoguerra, quindi è un momento di grande depressione ancora,
1: sì.
0: Soprattutto perché comunque
1: non c'era soldi, non c'era
0: soldi, poi stiamo parlando anche di zone rurali e soprattutto di un'attività che in quel momento non era fiorente, non la conosceva,
1: perché
0: nessuno.
1: Anche un matrimonio massimo si faceva 4 foto,
0: sì, sì.
1: Non si andava dentro in chiesa, si faceva sposi, compari, il gruppo, basta. Adesso si fa 10.000 foto sul matrimonio,
0: certo.
1: Ma allora 4 foto e dovevamo indovinarle che ne fosse mosse, sfocate.
0: Spesso.
1: Ma non era mia il telemetro, esposimetro per la luce o per bisognava, era tutta nostra
0: tecnica, occhio,
1: talento. È tutto.
0: Saluto anche Andrea Sceriffo da Verona. Ciao Fabio, buongiorno alla splendida Silvana. Mi sono perso la prima parte della trasmissione, me la riascolterò volentieri in notturna. Grazie mille Andrea, perché poi ci sarà la notturna e salutiamo anche quelli che ci ascolteranno questa notte.
1: Bene.
0: Allora, torniamo un attimo al fotoritocco, perché
1: sì,
0: secondo me quello è una cosa assurda e affascinante. Cioè il fatto che in quel periodo storico le persone che ovviamente non erano povere o comunque insomma non avevano di sicuro l'abito da festa,
1: sicuro che non aveva, ecco,
0: addirittura venivano da te per
1: allora tu, anche quando una persona moriva e aveva metti una foto così o in canottiera o col vestito da contadini o cosa, allora tiravo fuori solo la testa e dopo che facevo giacca, camicia, gravata, lo vestivo da festa con ritocco a mano che mi aveva insegnato questo vecchio fotografo di Padova.
0: Pazzesco.
1: Che ancora io lo faccio, ho ancora tutta l'attrezzatura
0: per
1: e
0: farlo.
1: Se voglio farlo potrei farlo davanti ai tuoi occhi.
0: Ma quindi scusa, sulla lastra di vetro, cioè era in scala normale 1:1 oppure era una miniatura e quindi
1: no, la lastra era piccola, bisognava metterla sull'ingranditore, ingrandirla, fare la foto secondo la grandezza che te volevi e dopo da là ritoccare, fare la giacca, camicia o mettere le due persone insieme, marito e moglie assieme.
0: Sì, quindi si facevano la foto separata
1: e dopo mettevo insieme.
0: Ma tu poi voglio dire la mandavi in stampa una volta che l'hai ritoccata? L'avevi ritoccata
1: una volta che ho ritoccato la lastra, facevo la fotografia,
0: sì,
1: e veniva fuori solo la testa.
0: Ah, okay.
1: E da testa mi mettevo sul dove che avevo e che facevo il vestito a mano.
0: Pensa
1: col carboncino.
0: Pensa te.
1: E dopo lo spussavamo per,
0: sì,
1: per attaccarlo.
0: Certo.
1: Quindi, che ce n'ho ancora per casa io di quelle cose là.
0: Ma provate a pensare che quante persone che poi non potendoselo permettere tutti, chi riusciva a farsi fare un ritratto di questo tipo e lo appendeva in casa. E
1: ce n'è ancora, io ho ingrandimenti casa di persone che ho fatto io 80 anni fa, che ho ingrandito, fatto vestito, giacca, camicia. Che...
0: Sì, perché era anche un modo per vantarsi di fronte agli altri.
1: Ma io ero una donna, io volevo arrivare dove volevo arrivare.
0: Pensa a te. E quindi questo diciamo è stato proprio il essere precursori rispetto a tutti i software e tutta l'epoca che oggi appunto è il programma che te li fa direttamente.
1: Adesso fa tutto.
0: Sì,
1: no,
0: fanno tutto.
1: Invece mi volevo arrivare a fare quello che altri non faceva e volevo arrivare a fare.
0: Certo. Un'altra cosa che invece mi ha impressionato è che un giorno mi hai raccontato che tuo papà magari appunto ogni tanto usciva per questi matrimoni e un giorno passano i carabinieri nel vostro negozio e visto che non c'era lui ti chiedono di seguirli per fare un servizio fotografico,
1: sì,
0: in occasione di una ragazzina che era morta annusata.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: A Bronzoa.
0: Ci racconti questa situazione?
1: Niente, sta putea aveva 4 anni e se ga negà. Parliamo in dialetto, no?
0: Sì, parli.
1: Se ga negà. E ora cosa che hai fatto? Gli ha tirato su sta putea e cosa che hai fatto? Non gli ha neanche una fotografia. Gli ha vestia. Allora gli ho fatto che ho sentato una carega e messo bene il vestito, verto gli occhietti come che fosse viva. L'unica fotografia che io aveva guardandola era una foto della putea viva.
0: Ecco, a me questa cosa qua mi ha sconvolto quando l'ho sentita la prima volta, perché poi mi ha spiegato che proprio per le condizioni in cui tanti del paese vivevano non erano pochissimi i bambini che avevano una loro foto da piccoli, cioè ci sembra impossibile sentirlo oggi, quindi in questo caso hanno appunto truccato e fatto in modo che questa bambina sembrasse
1: viva
0: per poter far fare a Silvana una foto di, per ricordo per i propri penso genitori ma anche per i carabinieri che la usavano.
1: L'unico modo era di fare così, se no loro fotografie
0: non ne avevano neanche
1: no ma loro agaria se peia così, e invece avremmo sentato una carega, sentato come che fosse viva. Berto gli occhietti, messo bene il vestito, come che fosse viva.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: E da Bronzoia, forse se ne sarà qualcuno della sua razza, ma non penso, perché 60-70 anni fa.
0: Quanti anni avevi? 13,
1: 14? Mica avevo 13-14 anni, non di più.
0: Pazzesco, pazzesco. Sì, che perché poi ne parliamo dopo, ma anche quello appunto dei servizi in queste occasioni qui.
1: Questi e dopo incidenti, perché se mio papà non era a casa, qualsiasi incidente i carabinieri venivano attorno a portarmi a fare fotografie di incidenti.
0: Sì, perché pensiamo che all'epoca, quando suo papà ha aperto il negozio, cioè stiamo parlando, ripeto, di Campo d'Arsego,
1: Panigale
0: e tutti i paesi limitrofi,
1: non c'erano fotografi,
0: quindi anche le forze dell'ordine, quando appunto avevano bisogno di un servizio di questo tipo, andavano da lei.
1: Solo da noi altri, solo da Bonassa, Campo d'Arsego.
0: Quindi cioè, si è innescato un periodo nel quale tuo papà magari appunto continuava con i matrimoni, tu però eri la detta a sviluppare le foto con
1: Carlo, e si mi chiamava, andavo fuori.
0: Ti chiamavano, andavi fuori o di notte appunto, perché
1: e al sabato andavo a matrimoni, a domenica fare le prime comunioni, cioè facevo quello che gli era buono a fare. Sono partita. E l'ho fatto.
0: Ma allora parliamo di questi matrimoni dove andava tuo papà, e che, come hai detto tu prima, quando uno pensa ai matrimoni, insomma, quelli
1: di adesso
0: moderna, no? Lì stiamo parlando di persone che mentalmente era appena finita una guerra, nella povertà, quindi come diceva Silvana erano tutti bramosi anche di sposarsi per cominciare a costruire
1: una vita nuova
0: e via dicendo, però appunto non essendoci anche delle risorse economiche sufficienti,
1: non tutti
0: umili, i matrimoni stessi. Poi c'era appunto, non essendo ancora partita la cultura del matrimonio come lo chiamavamo noi, come diceva Silvana, le foto erano due, cioè tre o quattro
1: al massimo
0: fuori tassativamente dalla chiesa, perché non erano concesse, non erano concepite quelle all'interno, e poi si andava via.
1: E dopo non andava al ristorante, andava in casa. Sì, e dava sotto a barchessa a fare il pranzo,
0: soldi per la...
1: o in granaro, come cose. Una volta era così, adesso ristoranti grandi, lussi,
0: un'altra cosa.
1: Ma una volta era qui, ragazzi.
0: Certo. Allora il nostro ascoltatore Zizza ci chiede: ma i carabinieri non gli aveva neanche una macchina fotografica?
1: No, ma neanche. Io ho cominciato a San Pietro in Guzzi, ho detto, e ho fatto per 30 anni i carabinieri di Carmignano, Gazzo e via, perché loro non avevano la macchina, e incidenti mortali mi chiamavano sempre, ero l'unico fotografo di zona, io andavo a fare tutti gli incidenti, bei, brutti, stucai, massacrai, io gli incidenti giorno e notte, qualsiasi, sempre fuori a incidenti per i carabinieri.
0: Ma che tu sappia, al giorno d'oggi sì, si porteranno via.
1: Adesso hanno tutto, adesso hanno il cellulare, fanno tutto col cellulare. Certo. Dopo le hanno dato una macchina fotografica e non erano capaci di adoperarla, e facevano quello.
0: Serviva i famosi due carabinieri per usarla.
1: E facevano quello che facevano. Comunque io ho lavorato fino al 90 con loro.
0: Pensa a te.
1: Fino al 90 con loro, con tre comandi.
0: Allora, la Silvana, che è un patrimonio dell'umanità, e fortunatamente ce l'abbiamo noi qua a Radio Gamma 5, dovete considerare che tutte le sue esperienze e le storie che racconta
1: sono reali, visibili e dimostrabili.
0: Assolutamente. Poi tra l'altro parleremo anche del libro che hai scritto, ma stiamo parlando veramente di un'altra epoca, quindi la domanda di Zizan è la prova, cioè il fatto di dire: ma non avevano una macchina fotografica?
1: No,
0: che chiamavano loro, lei, perché andava lei, o suo papà, insomma, quando c'era, e per fare tutti questi servizi. Mi ricordo che mi avevi detto che aveva anche un incidente, che tornavano da Curtarolo dei ragazzi
1: che stavano andando a Cittadella a vedere le maschere, se ne sono ammassati quattro, e io ho fatto un incidente, mio papà non era a casa, i carabinieri mi tornano e mi ho fatto quello che era a fare, che era sangue, teste, gambe, dappertutto, quattro morti.
0: E stiamo sempre parlando di una ragazza che all'epoca
1: avevo 18 anni.
0: Pensa a te.
1: 16-18 anni.
0: 16-18. E domanda, nel fare le foto, cioè c'erano delle particolarità nel caso degli incidenti con i carabinieri, cioè dovevi farne, che ne so, uno, due, tre?
1: No, no, dovevo fare.
0: Davano loro delle indicazioni?
1: Non dicevano niente, fa quello che devi fare.
0: Ah, okay.
1: Basta.
0: Quindi non ti dicevano?
1: No, perché ormai io ero tanti anni che facevo e sapevo cosa fare.
0: Ah, ok.
1: Sapevo cosa fare.
0: E poi erano le stesse foto che magari le utilizzavano anche per i giornali.
1: Per tutto.
0: Allora, Beppi 300 ci scrive: mio papà nel 45 era malato e doveva morire, aveva 5 anni. Hanno chiamato il fotografo, l'hanno appoggiato al cancello dell'orto e mia nonna nascosta
1: tenuto saldo in piedi,
0: acciaccata dietro che lo sosteneva. Complimenti. Pensa a te, vedi? Cioè...
1: No, è la realtà. È la realtà, ragazzi.
0: Sì, ma se uno non lo sa, cioè, sembra, quando tu parli, infatti chi leggerà il tuo libro, sembra un libro a sto punto di fantascienza quasi.
1: Non è fantascienza.
0: Non è fantascienza.
1: È che non ho neanche detto tutto.
0: Sembra un'epoca talmente lontana e
1: sì,
0: cose di questo tipo che dici, ma
1: è immaginabile. È
0: immaginabile, no? Cioè,
1: immaginabile.
0: Incredibile. E che rullini c'erano in quel periodo là?
1: Se faceva macchine, faceva 8 foto solo nel rullino.
0: Quindi 8 dentro.
1: 8 foto nel rullino. Dopo è cambiato un po', ce n'era da 12, dopo da 16 e dopo avanti.
0: Certo.
1: Ma ai primi rullini 8 foto.
0: Pensa a te.
1: Di più niente.
0: E tutte in bianco e nero, ovviamente, perché
1: eh beh, logica, tutto bianco e nero,
0: 40,
1: tutto.
0: 50. E poi mi dicevi che allora tuo papà faceva appunto le foto, o qualche volta andavi anche tu ad aiutarlo, tu le sviluppavi e poi queste foto le portavate al mercato.
1: E dopo allora, perché la gente era promosa del tutto a quell'epoca, mio papà veniva al mercato a Campodarsio e io facevo le fotografie, e dopo andavamo a casa e sviluppavamo. A lunedì dopo lui faceva fotografie e mi consegnava tutte le foto che abbiamo fatto lunedì, perché ora mettiamo fuori esposte su un carteo, la gente se vedeva e veniva torse, in era che veniva torse, in era che non veniva torse, ma gran parte gli era promosi tutti, morosi, tosi, tose, perché il ponte di Campodarsego era l'unico posto per fare belle foto.
0: Sì.
1: È il ponte di ferro là. Se mettiamo là a fare solo il coro e facciamo le foto là.
0: Ma te pensa. Aspetta che c'è una telefonata. Sì, pronto?
2: Buongiorno, sono la dottoressa abruzzese.
0: Salve.
2: Cercavo Elisa.
0: No, mi sa che ho sbagliato orario di trasmissione, perché io sono Fabio, questa è la trasmissione Storie della Gente e siamo a Radio Gamma 5 in diretta.
2: Chiedo scusa.
0: Niente, non si
2: preoccupa. Che numero ho fatto?
0: Credo che lei abbia fatto 049-700-700 o l'83 838 finale. Comunque siamo in diretta, magari eventualmente.
2: Grazie, chiedo scusa.
0: Grazie, niente, saluti.
2: Buona giornata.
0: Altrettanto. Ecco, e quindi dicevi, scusa Silvana.
1: Su cosa?
0: Aspetta che abbasso. Sì, che tu allora lì sul ponte facevate
1: sì,
0: queste
1: sì. E ora mio papà faceva fotografie e mi vendevo quelle del lunedì prima.
0: Pensa a te.
1: La gente che era promossa veniva tutti, specialmente i tusi e tose, i morosi, tutti gli era promossi delle foto.
0: Certo,
1: dove
0: certo.
1: Gli era fotografi da dire, e noi siamo stati i primi che spacca fuori un po', spacca fuori un po' dappertutto.
0: Che
1: e dopo che abbiamo cominciato ad andare sulle scuole, che abbiamo cominciato ad andare sugli asili, cioè,
0: sì, sì.
1: Sei mudata a fare, ecco.
0: E ciò è tutta una cosa in divenire. Ma tornando un attimo alla camera oscura, perché mi ha anche lì affascinato gli aspetti, il vecchio fotografo vi ha insegnato anche a utilizzare i prodotti all'interno della camera oscura?
1: Ma bisognava, allora non c'era come ultimamente che compraimo i vasi e gli era già l'acido pronto. Là bisognava andare in farmacia e mi dava quanti grammi di un tipo, di una roba, di che altro, e bisognava farsi sviluppi, mandare in farmacia a Torri e si ti dava perché erano pericolose. Infatti... era roba pericolosa, era roba che ti faceva morire. Capito?
0: Pensa a te.
1: E dopo invece mamma ha reso fuori i grandi negozianti e i casco mi si a fare.
0: Sì, i fornitori che i fornitori,
1: ecco, e mandava fuori tutta questa roba. Ma allora dovevamo andare in farmacia?
0: Pensa a te.
1: Per fare sti acci. E l'anno che gli era guanti o mascherini là si smisciava quei man dentro gli acidi.
0: E soprattutto caldo, freddo.
1: Ah, non ha importanza.
0: Niente mascherine, niente
1: no,
0: guanti.
1: No, no, no, né guanti, né mascherine, né niente.
0: Mamma mia.
1: Niente.
0: E allora, Andrea Sceriffo ci scrive di nuovo: quanto mi mancava sentir parlare in dialetto in radio. Poi puoi ripetere il titolo del libro, Bellissimi spaccati di una vita dura, che però ha temprato le meravigliose colonne come Silvana. Grazie. Allora, il libro, così lo dico anche per gli altri che stanno scrivendo, si chiama proprio La Splendida, che è il suo nome d'arte, cioè nel mondo la conoscono così, La Splendida, ed è la prima fotografa professionista in Italia. E lei è Silvana Bonazza. Il libro, dopo vi dico come acquistarlo, lo trovate comunque già nei bookstore online, lo potete acquistare direttamente dalla casa editrice inviando una mail a ordini@buonavitasocialclub.com, oppure lo potete anche ordinare nelle librerie. Allora, Zizza ci sta scrivendo, Mastadonna ha scritto un libro, sì, ok, te l'ho appena detto. Allora, in che anno è nata? È nata il 22 maggio del 37. Domanda logica, ma quando Silvana era in vacanza, i carabinieri come facevano? Non andava
1: quale
0: in vacanza?
1: Quale vacanza?

0: Nel nome neanche non saprei.
1: No.
0: So solo questo, che si è annegata questa bambina e non c'era fotografie. E non c'era fotografie. Ecco.
1: Forse...
0: Il nome non può. Il comune Savarà in parrocchia. Sa.
1: Renzo, prova a informarti appunto in comune o nella parrocchia di Bronzola direttamente. Insomma.
0: Se troverà una bella foto di una bambina seduta in una sedia con gli occhietti aperti, penso, con un bel vestitino aperto, messo bene.
1: Mamma mia.
0: Ricordo quella foto perché è stata la prima cosa, il primo caso che ho fatto così.
1: Pensa. Allora Tiziana, che è la nostra presidente, ci scrive: grandiosa sta donna Fabio, la tenacia di una volta e l'arte di arrangiarsi, complimenti Tiziana. Poi Lucia ci scrive, cioè praticamente questo si fa, ok, vabbè, ma allora Lucia... Allora, lo leggo perché io non sono per la censura, cioè praticamente questo si è fatto una trasmissione per far marchette ai suoi libri, ma dai, vabbè.
0: Allora, intanto, è sempre il solito.
1: Intanto Lucia, io non sono l'editore di questo libro e ho aiutato Silvana a scriverlo, e così come ho invitato altri editori o altre persone, ma non mi sembra di aver creato questa trasmissione apposta, ma va bene. Io ti ho letto, primo perché appunto non credo nella censura, secondo... per dare modo anche a te e anche agli altri di sentire quello che hai scritto. Vabbè, allora Maurizio scrive: Fabio, ho affiancato la Silvana come aiuto fotografo, era un fulmine, si muoveva come una ragazzina. Pensa a te.
0: Chi è sto qua?
1: Maurizio di Bassano.
0: Ah, ma sì.
1: E poi invece Claudio scrive: si usava anche il cianuro per schiarire le ombre sulle foto.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì, ma era proprio
0: una roba,
1: era un pericolo di vita,
0: cioè era un pericolo, era un pericolo, gli acidi erano un pericolo.
1: Ma pensa a te. Vabbè.
0: Io avevo le mani tutte, ti ho detto, sì, tutte rovinate, perché gli acidi mi mangiavano le mani, non si portava i guanti, non c'era i guanti una volta.
1: Pazzesco, pazzesco, veramente. E ok, quindi poi tuo papà poi ti ha iniziato a portare anche te ai matrimoni,
0: sì, sì,
1: diciamo così,
0: sì.
1: E poi diciamo che poi lo sviluppiamo anche nella prossima ora, perché avremo il piacere di aver Silvana anche qui, e poi inizi a conoscere tuo marito Gino. Allora, cosa succede? Succede che tuo papà decide di allargare, diciamo, la struttura, quindi crea questo negozio, e sopra ci sono due camere.
0: Camera e cucina.
1: Da affittare. E a un certo punto arriva un ragazzo
0: che lavorava da Cararo, e mio marito Gino. Lavorava da Cararo anche lui, e gli ha detto: guarda, a casa sua di Memorosa gli ha due stanze, e questo che ha sposarsi, e gli abbiamo dato le due stanze, e ora ho conosciuto Gino, mio marito.
1: Ok, che a un certo punto, insomma, si accorge di te e inizia a corteggiarti.
0: Sì.
1: e come ti corteggia?
0: Non era come una volta, da guai, e veniva là, bisognava stare.
1: Sì, perché intanto aveva saputo che eri da sposare, quindi insomma.
0: Sì, ma non si può andare in giro, non si può andare, massimo sul ponte, oppure sotto il portico. Bisogna essere sotto gli occhi di tutti. Una volta non era come adesso, chi va a letto la prima sera.
1: Sì, anche perché tu mi hai raccontato che dopo 4 anni di corteggiamento
0: il primo bacio
1: siete scambiati la sera
0: prima
1: di
0: sposarsi. Sì, abbiamo basato la prima volta, poi eravamo tendui, e il primo bacio siamo da sera prima di sposarsi.
1: Dopo 4 anni, ecco, giusto perché quando magari i figli si lamentano che hanno poca libertà,
0: sì.
1: Devono sapere anche queste storie qua.
0: Ma una volta era così, sai? Non...
1: Sì, sì.
0: Mi via, non sono mai andata su.
1: No, a parte che tu, da quello che dici, eri anche quasi H24 sempre sul lavoro. Quindi...
0: Sempre, anche di domenica, perché veniva i morosi. Casa che avevamo studio, veniva i morosi ben vestiti, sbarbai, veniva a farsi la foto da morosi e se faceva una bella foto, la domenica mi lavoravo sempre.
1: Pensa a te. E quindi lui, diciamo che si infilava tra una foto e l'altra.
0: Al momento, una scianta a sera, mezz'ora e dopo via.
1: Mamma.
0: Perché arrivavo in bicicletta anche io, e noi era mia macchina, moto, tante robe una volta.
1: Sì, sì, era tutto così. E quindi siamo in questo momento della sua storia, siamo nel 1990.

0: 1956.
1: 55-56, da quando comincia appunto questo...
0: Sì, con un ragazzo.
1: Esatto.
0: E mi ho sposato nel 59, dicembre, 30 dicembre del 59, penso, di mercoledì, perché mio papà a giovedì aveva un matrimonio di un certo Bano qua da San Pietro in Gù, che sta in via Marcello.
1: Pensa a te, pensa che memoria che te.
0: Ecco, sta in via Marcello.
1: E la cosa particolare è che appunto stiamo sempre parlando di zone rurali, comunque insomma è ancora un periodo, anche se siamo già nel 55-56 e poi appunto nel 59 quando si è sposata, comunque insomma sì, forse inizia un po' ad affacciarsi un pochettino più di benessere rispetto a prima, qualche opportunità, però tu in pratica, almeno dalla tua famiglia, ricevi
0: no, niente,
1: zero.
0: No, perché mio papà era sposato due volte, che aveva altri fiori, perciò che altra signora, che altra dava Dio e sui, e perciò sì, era sì, tutto un altro, io ero tutto un altro mondo.
1: Pensa a te, pensa a te.
0: Io ero tutto un altro mondo.
1: Mamma mia, anche perché quanti anni avevi? Allora, se siamo nel 59,
0: aveva 21 anni, 22 scarsimi.
1: Sì, perché lì
0: e solo è 37,
1: perché
0: no?
1: Perché lì era già l'epoca in cui diventavi maggiorenne a 21 anni.
0: Sì, a 21 anni si diventava maggiorenne.
1: Ok. E avete avuto, chiamiamola così, insomma, la fortuna, la possibilità, perché il titolare di tuo marito, che appunto lavorava
0: da Carraro qua a Campodarsico,
1: Dei trattori,
0: sì, sì, dei trattori qua,
1: e gli ha dato vi ha dato la possibilità di fare una notte fuori, come chiamiamolo, viaggio di nozze, insomma.
0: Ecco, ci siamo sposati di mercoledì, sì, e al sabato siamo ritornati a casa.
1: Pensa a te, e avete fatto in Granaro,
0: il pranzo che abbiamo fatto in Granaro, casa sua e mio marito.
1: Okay.
0: Perché purtroppo
1: sì, quelle erano le
0: era i cui io ho fatto a mangiare sotto a Barchessa, e il mangiare in Granaro una volta era così.
1: Pensa a te, quindi insomma
0: è già tanto.
1: Eh sì, beh, in pratica l'unica notte fuori l'avete fatta
0: a Padova,
1: a Padova, poi siete andati a Firenze e poi siete tornati,
0: siamo tornati a casa.
1: Pensati che poi il 2 gennaio del 60 è morto Coppi, adesso
0: sì, sì, noi andiamo a Firenze e siamo andati fuori il primo d'anno e abbiamo visto l'epigrafe di Coppi fuori.
1: Pensa a te. Allora ti scrivono, poi fra un po' ci sarà anche lo stacco pubblicitario. Allora c'è Marino che scrive: complimenti a chi non ha portato la mascherina e i guanti ancora qui e va verso i 100. Saluti e complimenti ancora, Spartaco. Sì, sì, ma lei è una, ti dico, ha una vitalità addosso, una forza che veramente è incredibile, invidiabile. Anche perché mi dicevi che ci sono dei parenti tuoi che hanno superato i 100.
0: C'è Mesia, sorella di mio papà, è morta l'anno scorso, 106 anni.
1: Pensa a te.
0: Tutte le sorelle di mio papà sono morte sopra i 100 anni. Mio papà invece è morto, dispiaceri cosa come, sì, morto giovane.
1: Poi il 21-64 finale scrive Silvano una battuta: ma in 4 anni che ti geri sempre in camera oscura, non ti sei riuscito a portare dentro anche il moroso oltre ai foto?
0: Scherzi tu, anche l'epoca
1: era vietatissimo,
0: anche l'epoca fin sotto il portico.
1: No, anche perché poi appunto mi diceva che quando stavano a chiacchierare fuori dal negozio, se superavano le 9 di sera c'era il nonno.
0: Menono che battia sul muro, sei ancora qua.
1: Pensa a te.
0: Sei ancora qua.
1: E ovviamente anche perché insomma c'era tutto un rispetto.
0: Era
1: anche
0: tutto un altro mondo.
1: Cioè, immagino che prima di farlo entrare in casa
0: nostra. No, passava un anno, due, o tre.
1: Pazzesco,
0: prima che...
1: pazzesco. E allora fra un minuto andiamo in pubblicità, poi riprendiamo, che così insomma continuiamo a raccontare dal 60 in poi, da quando insomma vi siete poi sposati, quindi ne abbiamo ancora da raccontare, insomma, ecco. E io vi ringrazio intanto per l'ascolto, per i tanti messaggi ricevuti. Se chi vuole inviare un messaggio lo leggiamo in diretta o fare delle domande a Silvana lo può fare al 334 4 7 1 0 2 6 7 2. Intanto vi ringrazio. Giovanni Pirozzi infatti scrive: anche i miei genitori si sono sposati nel 59, all'epoca mia madre aveva 24 anni, per il viaggio di nozze sono andati a Roma con una Fiat 600. Eh sì, erano altri tempi.
0: Quei eri tempi. Sì.
1: Allora, benissimo, dai, ci rivediamo allora alla terza ora dalle 14 in poi, e nel frattempo grazie a tutti. Adesso c'è uno stacco pubblicitario, poi un po' di musica e poi ritorniamo qui in diretta. Grazie ancora a tutti.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e siamo con Silvana Bonazza, in arte La Splendida, ovvero la prima donna fotografa professionista in Italia. E leggo alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo. Allora, Fabio, visto che sono a San Pietro in GU quasi tutti i giorni, dove sta de casa la Silvana che per crescita personale può dare anche andare d'arghe un strucon?
1: In via Roma?
0: In via Roma a San Pietro in GU, ma allora.
1: Di fronte al meccanico,
0: ma tra l'altro non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, grazie Fabio per l'occasione di poterlo dire. Allora, se voi andate a San Pietro in GU, perché adesso anche nella sua storia ci arriviamo, lei ha ancora il suo negozio di fotografie?
1: Cioè, con scritto Foto Splendida.
0: Foto Splendida, cioè se voi lo trovate anche in Google, e c'è ancora, cioè nel senso potete andare.
1: Sì. C'è ancora il negozio?
0: C'è ancora il negozio, pazzesco. Allora, poi Simone, ciao Fabio, ci siamo conosciuti a Pellestrina domenica, ok, grazie Simone, un abbraccio anche a te, dopo mi tiro giù il numero. Roberta da Treviso, cara Silvana, ci stai regalando una testimonianza di vita faticosa ma piena di nobiltà, che ai tempi nostri ce la sogniamo, grazie di esserci, ciao. E sta donna del 37, che dieta sta adottando per essere ancora così pimpante? Io vorrei fare una battuta, è nervoso, perché ogni volta che la incontro è sempre nervosa con qualcuno,
1: con tutti.
0: No, qual è il tuo segreto di longevità, Silvana?
1: Il mio lavoro è la mia vita, basta. Il mio lavoro è la mia vita.
0: Allora, dedichiamoci tutti al lavoro, ma al lavoro che piace, ovviamente.
1: Io faccio questo lavoro da 75 anni.
0: Ok, pensa.
1: E mi piace questo lavoro, è la mia vita e il mio lavoro.
0: Allora, torniamo al 1960, dopo che te e Gino vi siete sposati.
1: Sì,
0: no?
1: Siamo andati a San Pietro in GU.
0: Allora, voi decidete, siete stati un periodo solo sopra il negozio, ma un po'
1: di mesi, due mesi, un mese e mezzo, due mesi.
0: E poi decidete dove andare. Allora, pensate alla mentalità che aveva già la Silvana, perché potevano decidere un po' di zone e erano rimasti in dubbio tra Abano Terme e San Pietro in GU.
1: Sì.
0: Lei ha scelto di andare a San Pietro in GU perché non c'era nessuno. Perché
1: era un paese di contadini.
0: Era un paese di
1: strettamente contadini.
0: Una terra promessa, c'è cioè una terra da costruire, tutto un percorso
1: tutto,
0: da fare.
1: Tutto da poter vivere tranquillamente se uno sa fare a prendere la gente.
0: E lì ci sono due aspetti che mi hanno colpito. Allora, la prima è che tu ti sei presentata
1: dal sindaco
0: in moto
1: con le brave e l'uno me l'avevo suo,
0: avevi la lambretta, e il sindaco dell'epoca non voleva darti la residenza.
1: No, perché davo scandalo, perché avevo i pantaloni e gli era in braghe, e una femmina non può essere a quel posto, a quel paese là che era completamente agricolo. La gente dava messa agli uomini davanti e femmine del rio, perciò era impossibile andare io come io in quel paese.
0: E quindi cosa hai fatto per poter...
1: Niente, ho dovuto mio papà venire a firmare perché possa, perché nessuno mi dava neanche in affitto, perché il sindaco non voleva. E mi ero piazzato una volta che mio papà veniva a firmare, mi ero piazzato in mezzo a strada con braghe e macchine fotografiche, e ognuno che passava fotografava. E dopo cosa faceva? A notte sviluppavo e piccavo a mattina sul balcone, gli passava, gli si vedeva, e cominciava a farmi il giro del lavoro.
0: Mamma mia.
1: E sono ancora dovuto lavorare, non solo a San Pietro in GU, in tutti i paesi, perché non c'era fotografi nessun posto all'infuori di Camisano, Cittadella, Vicenza e Bassano. Il resto era tutto vuoto.
0: Pensa a te quante cose da fare che c'erano. E poi l'altra cosa, che appunto è il motivo per cui tu sei riconosciuta come la prima donna fotografa professionista in Italia, perché sempre nel 1960 tu ti sei fatta il tesserino dagli artigiani.
1: Sì, mi sono fatta il tesserino di artigiani per essere in regola, perché una volta non si può fare la professione di fotografo se non si aveva la licenza dalla questura, e ora ho dovuto fare la licenza dalla questura e il tesserino dagli artigiani mi sono messa subito in associazione. Perfetto. E da là sono partita in regola con tutto.
0: In regola con tutto. E hai scoperto anni dopo, perché te l'hanno detto proprio gli artigiani, che tu risultavi come la prima
1: donna. Io sono la prima donna iscritta agli artigiani.
0: Pensa a te, pensa a te.
1: Che adesso verrò premiata a fine anno, perché ti ho detto
0: sì, dopo la lunga lista dei riconoscimenti e premiazioni la diciamo dopo. E tra l'altro sei stata anche, perché hai fatto tutto un po', quell'anno lì è stato un po' pazzesco, perché poi hai preso anche la patente.
1: Sì, stesso anno. Sono arrivata a febbraio a San Pietro in Gù e a dicembre avevo già preso la patente.
0: Pazzesco. E tra l'altro sei stata anche una delle prime donne, se non l'unica, del circondario
1: che aveva macchinetta,
0: che avevi la tua bianchina.
1: Non era femmina con la macchina, gli ero scandalo, una femmina con le braghe, con la moto, con...
0: Eh sì.
1: Tutto un altro mondo.
0: Ma infatti quello che sta emergendo adesso, e adesso